0: Con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. Secondo il New York Times, il presidente americano avrebbe fatto valutare un piano intenso di attacchi da 3 giorni. E sulla crisi interviene Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan il collega iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici di Teheran. E Stati Uniti, l'esecuzione capitale dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage in cui morirono 13 persone a Fort Hood nel 2009, andrà in diretta streaming. La condanna a morte, che avverrà per fucilazione, è fissata per il 3 dicembre. Il maltempo sull'Italia, danni a scuole, strade, linee ferroviarie. Per oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
1: 2 regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con 2 feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
0: Linea adesso alla musica di Radio 1.
2: L'ultima traccia.
3: Io sono Lucrezia Scardini.
4: E io sono Anna Vagli.
3: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
4: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
3: Appuntamento quindi con il giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
4: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale. 227 sì, 164 i no, la maggioranza non sbatte contro il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini. E smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate. E dopo il voto e gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, ora entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma nessuna fine anticipata della legislatura. Il campo largo discute di programma e primarie. I nostri servizi.
3: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro. Come conferma, uscendo dalla Camera dei Deputati, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
4: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
3: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
5: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
3: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, noi moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste: entrare in coalizione né oggi né domani né dopodomani mai. Francesco Macaro, GR1.
6: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la Consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Fratoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece, e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
7: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
6: E poi c'è la questione del centro, con i molti leader e aspiranti tali, difficili da organizzare, da Renzi a Onorato, Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
8: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
6: Noemi Giunta, GR1.
2: Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. OpenAI svela in un post di aver scoperto operazioni di influenza provenienti da Russia e Iran. I due paesi, secondo l'azienda che sviluppa l'intelligenza artificiale, hanno usato ChatGPT per creare profili di falsi giornalisti e un think tank fittizio ed alimentare così tensioni tra Ucraina e Polonia. A New York un uomo è stato ferito da un proiettile durante un'operazione dell'Agenzia Federale dell'Immigrazione. Il Dipartimento di Polizia newyorkese ha precisato che nessun agente è rimasto coinvolto nell'incidente perché non presenti sul posto dove si stanno recando diversi manifestanti per protestare. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha chiesto un resoconto completo e trasparente alle autorità federali, mentre il sindaco di New York, Matt Mani, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Trump, di porre fine alle operazioni dell'ICE in città. Messico, rivolta in carcere nello stato di Sinaloa, 10 le vittime, 9 prigionieri e un visitatore, altre 16 persone sono rimaste ferite. Il penitenziario è adesso tornato sotto il controllo degli agenti. La cronaca: in Italia potrebbe esserci una sfida social dietro l'investimento dell'attore Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi a Roma. L'inviata.
0: Non è un caso isolato.
9: C'è allarme tra i residenti del quartiere di Monteverde.
10: Penso che anche questo quartiere sta diventando molto pericoloso.
11: Sì, a Monteverde è tempo che succede una cosa.
9: In poche ore le forze dell'ordine hanno registrato 4 aggressioni e una da verificare, tutte con la stessa dinamica. Ragazzini a bordo di minicar avrebbero avvicinato persone in monopattino o in bici, gli avrebbero sferrato calci facendoli cadere a terra. Il più grave, lunedì sera, Davide Jacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era sul suo monopattino in zona Monteverde Vecchio. La caduta ha creato a Jacopini un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, sottoposto ad un intervento e ancora sedato in terapia intensiva. Un quartiere, quello di Monteverde, in cui ci raccontano sono ricorrenti episodi violenti.
12: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una piccola banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette. Qui è pieno di minicar.
9: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una micro carnera con 2 persone, forse 2 minorenni. Gli inquirenti stanno anche verificando se si tratti di una sfida sui social. Elena Paba, GR1.
2: Maltempo, temporali, allagamenti e disagi al centro e al sud. Toscana, camper si ribalta in area di servizio per una tromba d'aria. Violenti temporali anche nel napoletano, con strade allagate, situazione difficile a Roma. Oggi allerta arancione. Il Lazio è in campagna, dalla l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale, 227 sì, 164 no, la maggioranza non sbatte contro il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste, premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni, che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini, e smentisce l'ipotesi di elezioni anticipate. Sulla nuova legge elettorale scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica con più stabilità e meno inciucci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta. Accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere

0: Vittime civili nella capitale, dove in vista dell'inverno crescono i timori per i ripetuti blackout energetici, e nel Donbass, con l'uccisione di 33 passeggeri di un autobus, Zelensky promette adeguate risposte, mentre le forze di Kiev attaccano un'importante raffineria e un data center in Russia.
1: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto Priluki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, da ora il mirino di Mosca è puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, Torsk, città alla quale i russi, dopo aver scardinato le difese di Kostiantynivka ed essersi spinti alle soglie di Druzhkivka, non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
0: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri ad agire sarebbe stato un gruppo di hacker russi che si fa chiamare NoName057. La loro azione è stata mitigata dai sistemi di protezione subito messi in campo dalla Farnesina e non ci sono state interruzioni nel servizio. In seguito svolte verifiche anche sulle sedi all'estero, ambasciate e consolati. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha detto il ministro Tajani. La procura di Roma attende ora l'informativa della polizia postale. In Francia prosegue la protesta degli studenti che chiedono al governo garanzie concrete per il diritto allo studio. La mobilitazione si estende anche al Belgio. La corrispondente da Parigi.
2: La collera, la rabbia, gli scontri tra gli agenti della CRS, le unità speciali della polizia francese e i manifestanti, le cariche, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti per disperderli, i black bloc in minoranza tra la folla che ha riempito Place de la Bastille, irrompono in coda al corteo parigino. Il movimento studentesco non arretra e invoca condizioni migliori per la scuola pubblica. Lo hanno ribadito i rappresentanti del loro sindacato al ministro dell'Educazione Nazionale, Geoffrey, rilanciando un'ulteriore mobilitazione per martedì prossimo, 13 ottobre.
3: Nos camarades de banlieue parisienne.
4: Siamo qui per sostenere i nostri compagni che studiano in periferia, perché anche loro possano ottenere condizioni di studio dignitose.
2: Il primo ministro Le Cornu nel budget 2027 ha inserito 1,2 miliardi per la scuola, ma ha già previsto il taglio di 1.600 professori.
5: Chiediamo meno alunni nelle classi, degli edifici in buone condizioni, di rimpiazzare sistematicamente i professori assenti. Delle cose che sembrano elementari, ma sono essenziali per delle buone condizioni di lavoro.
2: Sull'onda delle proteste in Francia il movimento è arrivato in Belgio. Tensioni a Liegi tra studenti e polizia. Nel paese è prevista una giornata nazionale di mobilitazione. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Maltempo, temporali, allagamenti e disagi al centro-sud, nel napoletano con strade allagate, situazioni difficili a Roma. In Toscana un camper si ribalta in un'area di servizio per una tromba d'aria. Oggi allerta arancione in Lazio e in Campania. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, via libera definitivo della Camera, nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere, un risultato che soddisfa la premier Meloni. Le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno, l'inviata.
3: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
4: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
3: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli, che sarà restaurata coi fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori, regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il centrodestra incassa l'approvazione della legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza. Mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa. Meloni pensa già a come evitare la sconfitta. Invece di dedicarsi ai problemi degli italiani e a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. Conti pubblici dall'Europa, il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Si continua a discutere invece sulla maggiore flessibilità contro l'inflazione. Le parole del commissario all'economia Dombrovskis dopo l'Eurogruppo nel servizio della corrispondente.
5: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni nella valutazione dei conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Iran, Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. Secondo New York Times, però, il presidente americano avrebbe fatto valutare un piano intenso di attacchi da 3 giorni. Ed anche Putin interviene assicurando che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto. Stati Uniti, l'esecuzione capitale dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage in cui morirono 13 persone a Fort Hood nel 2009, andrà in diretta streaming. La condanna a morte, che avverrà per fucilazione, fissata il 3 dicembre. Il maltempo sull'Italia, danni a scuole, strade e linee ferroviarie. Oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
6: Due regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con due feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Linea Disco Sveglia.
0: Guarda intanto il cielo com'è nero.
7: All'improvviso inizia a piovere.
0: Corsa bagnata.
7: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
8: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.

0: Buongiorno, cari amici vicini e lontani, buona giornata, Fonerario!
1: Buongiorno a quel vecchio filibustiere che risponde al nome di Gian Maurizio Fonerario, e buongiorno a quel maringoldo di nome Gabriele Brocoli, e buongiorno a tutti i sciamannati ascoltatori che al primi albori ascoltano Disco Radio Sveglia, Rai Radio 1. Buongiorno a tutti, ciao!
2: Sintonizzati su Rai Radio 1, Disco Sveglia!
3: Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è il 9 di ottobre, questa è Rai Radio 1 e siamo sempre noi, Gian Maurizio Fonerario e quell'altro, con il Disco Sveglia.
4: Sì, però mi è rimasta la bocca un po'. Questo, guarda, il 9 ottobre.
3: È rimasto ancora l'oppo.
4: Sì, 7, 8, 9 ottobre. Siamo a venerdì, Venerdì, giornata piena. Beh, perché insomma, per chi ci ascolta poco, sappiate che il venerdì è una trasmissione che viene addirittura ripetuta anche su dei network americani. Certo, perché c'è il famosissimo microfono della latta.
3: Oggi leggeremo il campione della settimana. Ecco, però sì. Intanto noi vi salutiamo e diamo una linea al nostro Broccoli.
5: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
3: Ecco fatto, il buongiorno ce lo siamo dati, anche l'arrivederci, il buon weekend.
4: Dobbiamo confermare che anche questa mattina, nonostante la luce del mattino, ma è buio, quindi è un in senso figurato. Sì. Ma a proposito, sta per cambiare l'orario, cambierà da più a poco.
3: È vero.
4: Tra poco avremo, ma più luce o meno luce? Non mi ricordo mai.
3: Meno
4: luce. Ancora più buio.
3: Sarà buio. Pomeriggio alle 4 sarà buio, buio pesto. Comunque, vabbè, che dormiremo qualcosa in più, però penso.
4: Un'oretta in più.
3: Facciamo finta di dormire.
4: Comunque adesso noi abbiamo un bel disco scelto apposta da te. Quindi io ti chiedo, come mai questa richiesta?
3: È facile, perché oggi sarebbe stato il compleanno del grande John Lennon, che nasceva proprio l'8 dicembre nel 1940. E allora, che bella canzone che ci vogliamo ascoltare. Non vogliamo mettere le solite canzoni, proprio
4: Imagine, Jealous Guy, Woman.
3: Mettiamoci invece una canzone, Mind Games, giochi mentali, dai!

0: Beh, bella è bella, eh?
1: Sì, sì, sì, poi quando si tratta di giocare con la mente, noi sì, che siamo intelligentoni, capito? Io ho due neuroni che tipo nella bottiglia dell'acqua, sì, capito? Sì, c'è fai. Nessuno, sì. Così stiamo messi.
0: Ci sono tipo la battaglia navale, mentali. Acqua. Allora, siamo pronti per ascoltare i santi del giorno, ma prima
1: c'è un disco richiesto da voi.
0: È un disco richiesto da voi, perché al 335-699-2949 ci chiamano un sacco di ascoltatori che vogliono appunto segnalarci delle belle canzoni. Noi oggi accontentiamo questo.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno Disco Sveglia. Cosa ne dite se iniziamo la giornata con un bellissimo brano di George Benson, On Broadway? Buona giornata a tutti!

0: meraviglia, che meraviglia. On Broadway, un capolavoro del grande Giorgetto Benson. Certo. Giorgio ma Benson, tu, conte di Cavour.
1: Senti, ma
0: lui.
1: Tu il Broadway, come lo fai? Con i dadi?
0: Vegetale. No, i gladi, c'ha troppi glutammati.
1: Quindi ci metti verdura e fai il Broadway.
0: Lo faccio io. Allora, noi adesso invece è il momento.
1: Broadway, come lo fai? Con i dadi?
0: Vegetale. No, i gladi, c'ha troppi glutammati.
1: Quindi ci metti verdura e fai il Broadway.
0: Lo faccio io. Allora, noi adesso invece è il momento dell'almanacco, l'almanacco è l'al...

0: perché amico di Dionigi?
1: E c'è pure Diomede, quindi sono Diodoro, Diomede e Didimo. Leggi che c'è scritto Diodoro, Diomede e Didimo.
0: E anche Donnino ce lo mettiamo.
1: Donnino, ma anche Donnino. Ma salutiamo anche la donnina, che si chiama Donnina.
0: Quindi ricordiamo tutti insieme?
1: Sì.
0: Dionigi, Diodoro, Diomede, Didimo e Donnino.
1: Tutti i santi li abbiamo elencati. Poi c'è Gisleno.
0: Gisleno, certo, scivolo di tanto.
1: Gisleno, poi Bernero o Bernero.
0: Bernero.
1: Forse Bernero.
0: E poi Publia.
1: Santa Publia.
0: Publia e Publia, la conoscono tutti.
1: Ma soprattutto salutiamo oggi
0: Marciano.
1: San Marciano chiama questi fantastici pomodori, oggi festeggia proprio il romastico.
0: Questo è San Marzano.
1: San Marzano.
0: Non è Marciano. Cioè, questo è sempre un pomodoro, però è andato a male.
1: Quindi è come rotto. Bene, detto questo, facciamo gli auguri anche a David Cameron, che oggi festeggia il suo compleanno. Cioè, Michele Salvemini, detto Cavarezza, oggi.
0: O Carapezza, anche.
1: Nata a Molfetta nel 73, oggi festeggia il suo compleanno. Auguri a Capa. E poi Guillermo del Toro.
0: Il solito bugiardo.
1: Guillermo del Toro, perché lui è nato oggi.
0: E quindi non è del Toro.
1: No,
0: non è del Toro.
1: Ha imbrogliato. Quindi
0: Guillermo del Toro, che non è del Toro.
1: Non è del Toro. Comunque lo conosciamo, regista, grande regista di Guadalajara. È nato a Guadalajara.
0: Poi grazie di Michele. Federica Sciarelli.
1: Sì,
0: chi
1: auguri.
0: L'ha vista? Chi l'ha vista? Che è finito il suo programma. È andata anche a Ballando con le Stelle.
1: È vero, è vero. Sì. Ballando con le Stelle.
0: Quindi Federica Sciarelli. Poi
1: gli auguri.
0: Bella Hadid.
1: Sì.
0: Isabella, detta Bella.
1: Bella, ecco. Bella Hadid, bellissima, che è nata a Los Angeles nel 96 ed è ancora molto giovane, quindi auguri. Abbiamo detto di John Lennon, di cui però c'è anche una frase.
0: Sì.
1: Ce la dica.
0: Essere onesto può non farti avere molti amici, ma ti farà avere quelli giusti.
1: L'ha detto John Lennon. Prima di ascoltarci una bella canzone della nostra playlist, andiamo a fare il riepilogo, il recap. Perché dovete votare il cantante peggiore della settimana.
0: Ah, quindi una settimana che andiamo a riassumere.
1: Quattro cantanti.
0: Ecco.
1: E allora cominciamo da lunedì
0: 5 di ottobre. Era felice lei.
1: Era felice. Mamma mia, è tremenda. Ecco. No, questa è svedese. Era svedese.
0: Eccola, quella è la Stratan.
1: Questa è la Stratan.
0: Martedì 6, Stratan.
1: Lei è moldava, Senti che.
0: Quindi, Svezia, Moldavia.
1: È terribile questa,
0: E poi non un cenk intero, ma un semicenk.
1: Semicenk, mercoledì, dalla Turchia.
0: Lui è quello lì, tipo fumoso. È fumoso perché è turco. Semicenk,
1: terribile. E chiudiamo con quello di ieri. Svizzera, dalla Svizzera arriva Luca Hanni.
0: Con l'H però,
1: Luca Hanni, sì, con l'H.
0: È bravino, bravo.
1: Sembra un Justin Bieber.
0: Justin Bieberon, tutta l'ho messa.
1: Tutta la canzone, va bene. Voi potete votare al 335-699-2949, quello che vi fa più schifo. E lo segniamo.
0: Ricordiamo le nazionalità.
1: Allora, abbiamo detto Felicia, Svezia.
0: Moldavia.
1: Stratan, Moldavia. Semicenk, Turco.
0: Turchia. E Hanni, Luca Hanni, Svizzera.
1: Votate, e noi scopriremo alla fine di questa stagione chi si merita il microfono di latte. Andremo poi a portare noi, quindi non
0: gli porteremo una latta a forma di microfono.
1: Però,
0: o un microfono a forma di latta.
1: Non scegliete il Kazakistan, che è troppo lontano, scegliete San Marino vicino.
0: Ecco,
1: vicino. Certo. E adesso finalmente la musica della nostra playlist.
0: Eccola qua.

0: la ruggine di
1: Levante.
0: Sì.
1: Ma noi l'abbiamo messa però,
0: L'abbiamo messa.
1: Metti e Levante.
0: Levante con ruggine sonora.
1: Ma com'è Levante? Com'è?
0: Bella la lagona, Claudiona, le vogliamo bene. Allora, lo sa che chi ha vinto, insomma, Felice era abbastanza bruttina come canzone, però non ha avuto abbastanza voti, neanche Semicenche, che alla fine il turco è piaciuto, sa, alla fine. E Luca Anni invece confermiamo che è bravo, quindi non merita questo premio, che è una vera schifezza, quindi oggi la diamo proprio a lei. Ha vinto a Stratan, Cleopatra Stratan.
1: Siccome che fa poco l'ha saputo, sai che ha detto?
0: Sì, lo so.
1: Cosa ha detto?
0: Stratan.

0: quindi ero Stratan,
1: ecco. Vabbè, ce la dobbiamo.
0: D'altra parte, questa è la regola.
1: Sì, è vero.
0: Chi vince la si ascolta.
1: Ve la siete meritata. Continuate a votare queste schifezze. Noi invece salutiamo sulle note di Kamrad e lasciamo la linea al nostro amico professor Broccoli. Ma torniamo lunedì.
0: Lunedì, sempre 505 Radio 1. Ciao.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La Camera approva la nuova legge elettorale e la riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini e smentisce l'ipotesi di elezioni anticipate. E dopo il voto gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma nessuna fine anticipata della legislatura e il campo largo discute di programmare e primarie. I nostri servizi.
3: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro. Come conferma, uscendo dalla Camera dei Deputati, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
4: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
3: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani. Economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
5: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
3: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, noi moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste entrare in coalizione, né oggi, né domani, né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
6: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Frattoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
7: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
6: E poi c'è la questione del centro con i molti leader e aspiranti tali, difficili da organizzare. Da Renzi a Onorato, Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
8: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
6: Noemi Giunta, GR1.
2: Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Il conflitto russo-ucraino in serata raid di Mosca su Kiev, che ha causato interruzioni di corrente elettrica e acqua in diversi quartieri. Ieri a Kramatorsk colpito un autobus, 33 le vittime. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace, invitati anche i rappresentanti europei e quelli della NATO. OpenAI annuncia di aver smantellato 2 operazioni di influenza provenienti dalla Russia e dall'Iran che utilizzavano ChatGPT per diffondere identità false di giornalisti e gestire un think tank con cui diffondere segretamente propaganda anti-ucraina. Potrebbe esserci una sfida social dietro l'investimento dell'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi a Roma. L'inviata.
9: Non è un caso isolato. C'è allarme tra i residenti del quartiere di Monteverde.
10: Penso che anche questo quartiere sta diventando molto pericoloso.
11: Sì, a Monteverde è tempo che succede una cosa.
9: In poche ore le forze dell'ordine hanno registrato 4 aggressioni e una da verificare, tutte con la stessa dinamica. Ragazzini a bordo di minicar avrebbero avvicinato persone in monopattino o in bici, gli avrebbero sferrato calci facendoli cadere a terra. Il più grave, lunedì sera, Davide Jacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era sul suo monopattino in zona Monteverde Vecchio. La caduta ha creato a Jacopini un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, sottoposto ad un intervento e ancora sedato in terapia intensiva. Un quartiere, quello di Monteverde, in cui ci raccontano sono ricorrenti episodi violenti.
12: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una piccola banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette. Qui è pieno di minicar.
9: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con due persone, forse due minorenni. Gli inquirenti stanno anche verificando se si tratta di una sfida sui social. Elena Paba, GR1.
2: Linea a successo.
13: Notizie del giorno.
14: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
15: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
13: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
16: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
13: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
19: Un
20: bacione a tutti da Raffaella Carrà che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
21: Gala. Sono Mina, la ragazza che presenta.
22: Alla quale ha visto Berruti!
23: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
24: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
25: Successo. Storie e voci dal Novecento.

E ancora con Francesco Paradisi al colore dei suoni, ancora noi di successo ci affacciamo passate le 5:35 del mattino con Luca Bernardini regia, che è già pronto ai blocchi di partenza per entrare e chiudere la trasmissione di oggi, nonché la settimana, con le sue spigolature musicali, con Patrizia Cavalieri, preziosissima autrice, con me di questa trasmissione, con Roberta Genuini e i suoi occhi glauchi, la sua potenza di la Force de Frapp di Roberta Genuini, l'ambasciatrice del sorriso, e se lei è ambasciatrice del sorriso, noi abbiamo un inviato dei sogni, Claudio Urbani, che va cercando testimonianze varie in questo 9 ottobre 2026. 9 ottobre così possiamo aprire con un proverbio del giorno che è notissimo per chi ha fatto il servizio militare e non solo. Bandiera vecchia, onor di capitano. Grandi donne hanno compiuto gli anni il 9 ottobre, Genuini le ha posizionate tutte quante qui, io non, senza far torto a nessuno, auguri a Ottavia Piccolo, auguri a Federica Sciarelli, auguri a Lorenza Mario, la ballerina, showgirl, Sciarelli si sta godendo la sua pensione, Ottavia Piccolo una grande attrice, però ne scelgo una perché non tra loro, una in più. E Grazia Di Michele, con la quale vi do la notizia ufficiale, faremo Questa è la storia su Rai Cultura, sarà la voce del racconto, quello che era Amedeo Minghi nella prima versione di Rai Cultura di Questa è la storia, con Ada Nardacchione, con Simona Vanni e la regia di Leonardo Sicurello, e poi Andrea Orbiciani e Gianluca Miligi con me ai testi e non solo. Allora, grazie, tanti auguri, tanto noi ci vediamo spesso, se non sbaglio, no? Allora, facciamo una cosa, entriamo in un anno particolare. È il 1963 ed è il 9 ottobre. E un signore cantava Blowing in the Wind, e questo signore era Bob Dylan.

0: The answer, my friend, is blowing the wind. La risposta la devi trovare seguendo il vento. La risposta la trovi nel vento. Diceva così in quel 1963 Bob Dylan, che aveva appena cantato un anno prima al Folk Studio, non riconosciuto. Dice: ma mettiti là e canta, perché non era praticamente nessuno. Erano le speranze degli anni 60, l'idea che qualcosa potesse cambiare in quegli anni, il cambiamento, i giovani si facevano sentire. Però purtroppo questo vento del cambiamento, questo vento disperato del cambiamento, non era un vento particolare, quello che alle 22:39 si stacca dal Monte Toc. Monte Toc è il Vajont, io dico Toc vuol dire toccato, vuol dire fallato, quindi già il solo fatto che un monte si chiama Toc non ti indica evidentemente che lì si può fare una diga forse la più grande diga d'Europa. Cosa succede in quel 22:39 dell'8 ottobre 63? Lo sappiamo tutti e noi ne vogliamo riparlare. Cade dal Monte Toc una frana nell'invaso della diga e naturalmente la diga rimane lì. Qualcuno dice: no, non è mai crollata la diga, sta ancora là. Si alza una colonna d'acqua di un centinaio, di 200 metri se non sbaglio, e va nei paesi sottostanti della valle. Sentiamo Sergio Zavoli come ne parla, per l'appunto, sentiamo.
1: Una massa d'acqua trascinata dalla diga del Vajont è precipitata a valle, distruggendo interi paesi e centinaia di famiglie colte nel sonno. Un bilancio della sciagura è ancora impossibile. In un comunicato ufficiale, la prefettura di Belluno conferma quanto si temeva. Oltre 2000 morti.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Già, la risposta è nel vento. Perché dobbiamo sapere che sì, d'accordo, la massa d'acqua è arrivata dopo, la massa d'acqua, però a distruggere tutto, la prima distruzione è stata data dal vento spostato da questa massa d'acqua. Pensate che alcune delle vittime vennero trovate senza vestiti, perché questo vento si portò oltre 200 km all'ora, si portò via tutto, poi è arrivata anche la massa d'acqua. Di questa cosa se ne è parlato tanto, ci sono stati alcuni suicidi addirittura delle persone che si stimano responsabili, poi piano piano le cose si vanno stemperando nel senso del tempo, e il nostro compito è quello di cercare di tirar fuori, di parlare. A denunciare tutto questo Tina Merlin, che è un'omonima ovviamente di una della senatrice Merlin di altra collocazione sociale. Lei fino alla fine denunciò che era sbagliato costruire lì sotto, che inevitabilmente la fine sarebbe stata questa. Allora riportiamola così a galleggiare nelle onde della storia, Tina Merlin, che aveva segnalato tutti i rischi della valle. Sentiamo, dai.
3: Scrisse una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena. Anzi, sentiarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva. Ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito.

Oh mio signore, era del 63 anche questa, quindi abbiamo inquadrato scenograficamente con la musica i racconti che stiamo facendo. Facciamo un salto, 9 ottobre 1986.

0: Bandini, che ha suonato l'organo anche lui, sta dicendomi che questo è un tema fatto con i pedali. Sì, lo so, questo, signori, questo 9 ottobre 86, The Phantom of the Opera, il fantasma dell'opera, debutta a His Majesty Theater e ci sta soltanto per 20 anni. Il fantasma dell'opera, Lloyd Webber. Ce ne andiamo, sì, dai paradisi, ce ne andiamo tutti, quando sentiamo queste cose ce ne dobbiamo andare. Michael Crawford, che è stato forse il principale interprete, c'era Syra Brightman che faceva Christine Daae, che è la protagonista, Steve Barton e Raoul. Noi però, invece, l'inviato dei sogni ha avuto un'idea folgorante, Urbani, andare a prendere il debutto del fantasma dell'opera in Italia qualche anno fa, e quindi lui è Ramin Kamerlough, che è un canadese che interpreta Raoul, è già tradotto. Sentiamo, dai.
1: In a role that I never thought I would play again, and I think the Italian audience.
2: Credo che il pubblico italiano apprezzerà molto la passione e il romanticismo di questa storia.
3: Cosa rende questo musical così popolare e amato?
1: Well, everyone loves a good haunting love story.
2: È una storia d'amore tormentata che piace a tutti, e poi c'è un elemento di umanità che abbiamo studiato con il regista: il bisogno di amore, di comunità, di essere accettati. Ma soprattutto credo che a tutti piaccia una storia d'amore così passionale.
1: Loves a passionate love story.
0: Torna tutto, Fabrizio Noli ha fatto l'Oversound, oggi il grande protagonista, aveva fatto, siamo nel 2003, nel 2023, quando il fantasma dell'opera arriva in Italia, e questo è il cantante canadese, Ramin Kamerlough, che dà voce a Raoul. Ma è lei, Christine Daae, la protagonista. Christine, ma insomma, io, mio fratello, che è andato non so quante volte l'ha visto a Londra il fantasma dell'opera, perché poi lo vedi e lo rivedi con degli effetti teatrali incredibili, il lampadario che scende nel fiume che attraversa il teatro, eccetera eccetera. Lei è questo soprano italo-americana che interpreta Christine, e Amelia Milo.
4: Sognavo di interpretare questo ruolo fin da bambina, avevo un diario con una foto di Christine, è una foto dell'Italia, e adesso mi sembra incredibile pensare che sarò la prima Christine su un palcoscenico italiano dopo tutti questi anni.
5: Sono nata in America, ma i miei nonni sono italiani, quindi le mie origini sono italiane, quindi è un paese molto speciale per me.

0: Ma non lo so voi. Forse dovrei pagare io per fare questa trasmissione, perché mi entusiasma ancora tutto questo. Mi ritaglio qualche parola, qualche piccola parola per qualche riflessione su quei giovani che eravamo noi, giovani degli anni 60-70. Certamente aggressivi quei giovani, ma intuitivi. Forse gli ultimi giovani con la G maiuscola del secolo, oramai finito, passato. Sognavano ribellioni, rivoluzioni, ma si emozionavano seguendo un sogno havaiano lasciato scivolare giù su un pentagramma musicale. Herbert Pagani che cantava «Due palme nel blu, il cuore lassù», ma pensate un po'. Vestivano male, portavano i capelli lunghi, ma in definitiva immaginavano di arrivare prima o poi al capolinea di un mondo diverso, dove non fosse discriminante la lunghezza dei capelli o i tagli del vestito. Sognavano quei ragazzi degli anni 60-70. Immaginavano utopie con il colore dei fiori che portavano addosso, dipinti sui serbatoi delle loro motociclette. Sognavano utopie portate dal vento degli anni 60. Poi quel vento, blowing the wind, li ha dispersi. Si sono ritrovati quasi tutti, con meno capelli in testa, con più soldi in banca, qualche figlio dalla prima compagna, qualche altro dalla prima moglie e qualche altro ancora dalla compagna attuale. Figli con i quali non giocano, ma li sentono al telefono cellulare, mentre loro giocano altrove, giocano in borsa. Ma, alla fine dei conti, la storia non può stare senza, quegli anni senza.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
2: Maestro Bernardini,
3: buongiorno.
2: Qual buon vento?
3: La risposta è nel vento, la risposta soffia nel vento. Sul vento, guardi,
2: dica.
3: Non farò niente per non parlare di Lloyd Webber, ma il vento ha tante...
2: Ho capito, lei sta celiando perché non vuole entrare nel fantasma dell'opera, lo so perché...
3: No. Perché è particolarmente orchestrale, particolarmente pieno, particolarmente organistico.
2: Sì. E... lei ha suonato l'organo per anni, per decenni.
3: Sì, sì, sì,
2: e lo continua a suonare.
3: Possiamo confermarlo. No? Sì, ovviamente ha quell'entrata incredibile.
2: Me la rifà col pianoforte.
3: Guardi, vediamo, sì. Faccio un tentativo, perché sì. Guardi dietro di lei cosa ho fatto portare nello studio.
2: Le canne.
3: Ah. Non è proprio la stessa cosa.
2: Devo dire, io apprezzo tanto il maestro Bernardini che nel cilindro ha tante risorse. Effettivamente però vede anche il pianoforte al suo perché.
3: E poi c'è quel tema meraviglioso, appunto.

0: Comunque, a beneficio dei nostri ascoltatori prima delle 6 del mattino, il maestro Bernardini lo sta facendo qui in diretta con me, non è Paradisi né testimone, non è che stiamo facendo, non è che sono registrate queste note, sta suonando il maestro Bernardini.
1: Sì, sì, sì, tra l'altro ecco Paradisi.
0: Ah, Paradisi, sì.
1: Tra l'altro, infatti Paradisi ci porta ancora altrove, non che io non voglia parlare di Lloyd Webber.
0: Accenni un Paradisi. Sì,
1: lei si ricorda?
0: Sì. L'intervallo della televisione, quella con le pecore, era di Paradisi.
1: Sì, erano tre musiche che si alternavano. Una era questa, ora spero qualcuno mi perdoni un po' la fermezza
0: delle mani,
1: delle mani che a quest'ora faticano. Sì. Però ecco, c'era la Toccata di Paradisi, sì, che era questa qui. Poi c'era un brano di Couperin, che era un altro clavicembalista, sempre più o meno di quel periodo, l'accennò
0: veramente.
1: A memoria.
0: Sì, sì. C'erano le pecore, cioè campo basso, sepino.
1: Però erano belle, io le guardavo.
0: Ma, cioè, sì, erano ipnotiche con questi accompagnamenti musicali. Oh, naturalmente tutto questo è fuori copione, sia ben chiaro. Non abbiamo, stiamo andando seguendo le nostre.
1: Seguendo, infatti, così andando più o meno a casaccio, c'era poi il terzo brano che era di Handel, di Georg Friedrich Handel, ed era più o meno.

0: Vede, il nostro, io quando ho cominciato a fare la radio nel 77 c'era il direttore che era Guerzoni e mi diceva: tu devi guardare dall'altra parte del vetro, lei mi dava del lei, se c'è approvazione vuol dire che anche il pubblico sta approvando. Io adesso chiedo l'approvazione del pubblico al successo @rai.it e le confesso una cosa.
1: Sì.
0: Ecco, lei deve immaginare che queste cose qua erano fatte con l'ARPA.
1: Certo.
0: Io ero convintissimo che Anna Palomba la chiamassero lì per
1: Stesse sempre là, tutto il pomeriggio, tutti i pomeriggi.
0: È il momento in cui c'è l'intervallo. Vieni qui, Palomba, suona. E lei arpeggiava.
1: Sì. E ha veramente ridato fama e imperitura a questi brani, perché erano, insomma, anche in quel momento un po' dimenticati.
0: Però no, io adesso non ricordo, ma probabilmente Cavalieri sul copione ha detto: qui dovete parlare di Lloyd Webber.
1: Ecco.
0: Noi siamo usciti dal seminato, sì. Perché poi dobbiamo anche rimettere un brano di finale con il quale salutarci.
1: Allora, però, no, cioè, guardi, no. Torniamo su Lloyd Webber, se no,
0: certo,
1: sembra.
0: Perché, no, giustamente.
1: Anche perché posso dire: se lo merita. Se lo merita, è un ottimo musicista, è collega, quindi
0: che ti si perdoni.
1: Certo, allora, voglio tornare, e già l'abbiamo fatto una volta, però è talmente bello che voglio ripeterlo. Allora, lei ha presente il finale di Music of the Night, certo, che certo. Abbiamo ascoltato prima. Allora, lì praticamente c'è una cosa che si chiama la cadenza ultra evitata, ossia è un finale che in realtà non finisce mai, perché la riaccenno al volo, sì. E questa è la nota. Allora, diciamo, un compositore settecentesco regolare farebbe:
0: Certo,
1: abbiamo
0: finito.
1: Webber evita il finale e quindi siamo a... E qui dici: che facciamo? Finiamo? No! E la allunga per sempre, quindi viene...

0: all'ascolto è molto, diciamo, dissonante, soprattutto devo dire con il pianoforte, e anche ascoltandolo dopo la riascoltiamo nella parte cantata, ma in realtà lui vuole proprio tenere questa inquietudine che rimane fino all'ultima nota dell'opera, in cui il cantante tiene questo re bemolle sempre fisso, e sotto
1: succede tutto.
0: Succede di tutto, cambiano molti accordi, insomma.
1: È chiarissimo. No, è chiarissimo. Guardi, che se ho capito io, vuol dire che è chiarissimo.
0: Oh, e a questo punto ce ne andiamo. La riascoltiamo.
1: La riascoltiamo stasera, qualora vogliate, alle 22:30. Io sono su Renews 24 con la Fiorino. Insomma, è una cosa. La riascoltiamo, maestro Berardini?
0: La riascoltiamo.
1: Ma sì, la ascoltiamo. Questa stonatura che però diventa intonata.
0: Sì, nell'ultimissimo accordo, è un tormento.
1: Eh beh, certo, lui era tormentato, aveva questa maschera sulla faccia. Ci sentiamo lunedì.
0: Sentiamoci lunedì. A lunedì.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Alla Camera il via libera definitivo alla legge elettorale in terza lettura. Un provvedimento per l'Italia e gli italiani, ha commentato Giorgia Meloni. Potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il proprio parlamentare. Poi la risposta a chi parla di possibili elezioni già in primavera. Sentiamo la premier.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
3: Con la nuova legge elettorale diamo il via alla Terza Repubblica, il commento della maggioranza dopo l'approvazione. Un testo, ripete il centrodestra, che darà stabilità mettendo fine a inciuci e giochi di palazzo. In aula sono intervenuti tutti i leader delle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto legge truffa. Un abito su misura cucito per la coalizione al governo, dice il Campolargo, che già prepara i ricorsi alla Consulta. Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando la prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro dell'economia Giorgetti, dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa, contraria a ulteriori aperture Olanda e Belgio. La guerra russo-ucraina, estesi blackout a Kiev in seguito a raid russi. Ieri a Kramatorsk colpiti 2 autobus, 33 morti. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami gli inviati del presidente americano Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche rappresentanti europei e della NATO. Ma intanto il segretario di Stato Rubio avverte: il conflitto rischia di allargarsi ad altri paesi.
5: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto per Luki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, ieri il mirino di Mosca era puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre 2 vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche 2 sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha annunciato la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, affermando che sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per queste cose. Un funzionario del Pentagono ha precisato che sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre. Azan, ufficiale dell'esercito radicalizzato, nel 2009 uccise 13 militari. Non si fermano le proteste studentesche in Francia. Ieri in 71.000 in piazza, un terzo solo a Parigi, ci sono stati momenti di tensione e scontri, 504 i fermati, 48 gli agenti feriti. Il ministro dell'istruzione Geffrey annuncia in arrivo fra oggi e martedì 3.000 supplenti. Il maltempo in Italia, danni a scuole, strade e linee ferroviarie al centro-sud, un'ondata che non si è ancora esaurita.
6: 2 regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt, scuole chiuse, come è accaduto ieri in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolto. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con 2 feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
3: La settimana dei Nobel, questa mattina alle 11 a Oslo sarà annunciato il vincitore del premio per la pace. Quello per la letteratura è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, 76 anni, la sua opera era definita audace e creativa. Sport MotoGP, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel primo turno di prove libere del Gran Premio d'Indonesia davanti a Marc Marquez e Jorge Martin alle 9 ora italiana le prequalifiche. Basket, nella quarta giornata di Eurolega, vittoria della Virtus Bologna sul campo del Bayern Monaco, sconfitta invece per l'Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Lei è il dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
2: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
7: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
8: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
9: Che ci pensa a fermarsi?
7: Una serie di Michele Placido.
10: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
7: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
11: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi. I teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Aleggi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11:30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: Venerdì 9 ottobre, 6 minuti, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Per fortuna c'è anche una bella dose di poesia sui giornali di oggi, poesia, mito, letteratura, insomma la vittoria, mi riferisco alla vittoria da parte di Anne Carson del premio Nobel per la letteratura, scrive oggi Massimo Gramellini nel suo caffè sul Corriere della Sera. Quando, poco prima di pranzo, la segretaria dell'Accademia di Svezia l'ha cercata al telefono per comunicarle che aveva vinto il Nobel, la poetessa Anne Carson le ha risposto che si trovava in Islanda ad ascoltare il vento. Se ha detto il vero è proprio una poetessa, ma lo sarebbe anche se avesse detto il falso, perché a nessuno che non sia un poeta verrebbe in mente di pensarlo. Ecco. Poesia, in un caso o nell'altro, ha ragione Gramellini, non è poetica ma è attualità strettissima la legge elettorale che apre oggi tutti i quotidiani, sia la nuova legge, il titolo rimango sul Corriere. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa. E allora ripartiamo proprio dalle voci, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte.
1: Sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente mette e rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia.
2: Nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora.
0: Come sapete si tratta di una legge proporzionale ma con un forte premio di maggioranza, che è proprio il cuore della nuova legge elettorale. Alla coalizione o al partito, ma verosimilmente alla coalizione che ottiene più voti, se e solo se ha raggiunto il 42% in entrambe le Camere, viene assegnato un bonus che garantisce una solida maggioranza, un bonus di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato. Questo il cuore, l'impostazione della nuova legge. Vado ai commenti, commento in prima pagina di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. L'impianto della nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera ha l'obiettivo di garantire stabilità, un fattore che dovrebbe essere apprezzato da tutte le forze politiche perché consente alla coalizione vincente la possibilità di dispiegare la propria azione politica per l'intero arco della legislatura e perché proietta un'immagine solida del governo nei rapporti con i partner europei e nelle relazioni internazionali, con tutti i benefici che un mandato a lungo termine può offrire nelle trattative nell'interesse del Paese. L'altro elemento positivo dello stabilicum, continua Verderami, è che la riforma punta a restituire agli elettori il diritto di scegliere da chi farsi governare. Un elemento di chiarezza che fa seguito a una stagione durante la quale si sono succedute alleanze a dir poco sorprendenti. Se è vero, per esempio, che tra il 2018 e il 2021 Giuseppe Conte, a nome del Movimento 5 Stelle, è stato presidente del Consiglio di due governi con due maggioranze alternative, una con la Lega, l'altra con il Partito Democratico, e davvero non si capiva dove fosse finito il mandato che gli elettori avevano affidato al Movimento 5 Stelle, giunto al voto con la promessa di non allearsi con nessuno. La riforma elettorale è insomma l'intento, per certi versi condivisibile, di restituire un rapporto più trasparente e lineare tra la politica e i cittadini. Se non fosse che anche stavolta è espressione della sola maggioranza di governo e anche stavolta va registrato un vulnus che è figlio dell'incapacità dei partiti di trovare un'intesa larga, trattandosi di norme a cui sono affidate le regole del gioco. C'è in Italia un'applicazione infantile del bipolarismo che si trascina fin dalla nascita della Seconda Repubblica e che esclude in linea di principio l'accordo con gli avversari. Peraltro si tratta di una postura che contraddice il dialogo bipartisan emerso più volte durante l'iter della legge. Legge che mostra una serie di potenziali criticità sulle quali spetterà alla Corte Costituzionale esprimere il giudizio definitivo. Si vedrà se e fino a che punto la Consulta deciderà di toccare l'impianto della riforma. Di certo, il voto di ieri alla Camera ha una forte rilevanza politica. Apre di fatto una campagna elettorale particolare, perché le urne non decideranno solo le sorti di Palazzo Chigi, ma anche quelle del Quirinale. È da un paio di anni almeno che la Corsa al Colle sta impegnando i partiti in una gara di posizionamento in vista di quell'evento, che rappresenterà il vero traguardo della prossima legislatura. E allora si capiscono meglio le difficoltà del campo largo a trovare un assetto di potere condiviso, prima ancora che un accordo di programma, così come si intuiscono i problemi di un centrodestra che cerca di riuscire in un'impresa mai realizzata da nessuno, bissare la vittoria. Ma tutte queste tensioni rischiano di mettere in secondo piano l'esigenza di continuare ad affrontare i problemi del Paese, resi ancora più gravi da una crisi internazionale, i cui effetti si stanno ripercuotendo sul sistema economico e dunque sui cittadini. In questo senso, un elemento di chiarezza dovrebbe venire dal governo, indicando l'orizzonte temporale della legislatura, che al momento spazia da marzo a settembre del prossimo anno. Non c'è dubbio che si tratterà di un passaggio politico, istituzionale e delicato, durante il quale si verificherà anche il rapporto tra la Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, a cui la Costituzione assegna il potere di sciogliere le Camere. Ieri è stata solo completata la prima tappa di avvicinamento alle urne, la legge elettorale, l'ennesima. Chissà se sarà duratura e se l'Italia finalmente si allineerà alle altre democrazie occidentali che hanno sistemi di voto consolidati. Così Francesco Verderami, editoriale della prima pagina sulla notizia di apertura del Corriere della Sera, tantissime interviste che ripropongono un po' ovviamente le posizioni che in questi mesi e nelle ultime settimane soprattutto abbiamo già ampiamente sentito da parte dei partiti sulla legge elettorale. Il Corriere ne propone due, tutto sommato a specchio: da una parte Fratelli d'Italia, dall'altra PD, da una parte Arianna Meloni, dall'altra Chiara Braga. Dico a specchio perché ovviamente da Arianna Meloni viene un giudizio positivo, da Chiara Braga negativo sul sistema di voto adottato, ma c'è anche una diversa lettura di uno dei nodi, insomma, che le opposizioni hanno sollevato, e cioè la questione della alternanza di genere. Virginia Piccolillo intervista appunto Arianna Meloni, che tra le altre cose dice: ora siamo nella Terza Repubblica e Giorgia ne è il primo premier. Chiede Virginia Piccolillo: ora l'opposizione denuncia che la legge con i capilista bloccati non garantisce l'equilibrio di genere e accusa la premier di non sostenere le altre donne. Non è così? Risponde Arianna Meloni: le donne non si aiutano con le quote, si sostengono con atti concreti che le mettano in condizioni di esprimere il proprio talento. Ed è con il governo guidato da Giorgia Meloni che le donne hanno raggiunto il record occupazionale in Italia. Certo, c'è ancora molto da fare, soprattutto fuori dai palazzi. Non è assicurando alle elette del campo largo di tornare a occupare il proprio scranno che si sostengono le donne. Detto questo, la nuova legge elettorale assicura l'alternanza nelle liste e non sta scritto da nessuna parte che i capilista debbano essere uomini. Come Fratelli d'Italia candideremo semplicemente i profili migliori. PD e Movimento 5 Stelle sono liberi di scegliere i propri criteri, dice Arianna Meloni. Ovviamente la battaglia per le quote rosa è una battaglia della sinistra ed è lontana invece da un pensiero diciamo così conservatore e liberale, perché proprio l'idea di quote di genere per il pensiero diciamo così filosofico e politologico liberale è il contrario della meritocrazia, e qui insomma ci sarebbe una letteratura sterminata da citare, però insomma è un pensiero diverso appunto filosofico e politologico rispetto a quello che anima le proteste del centrosinistra. E quindi vado a Chiara Braga: tante forzature per restare in sella, ma non è finita e vinceremo lo stesso. Viene intervistata la capogruppo del Partito Democratico da Maria Teresa Meli, che poi le chiede: quale sarà la vostra prossima mossa? Adesso proseguiremo la battaglia anche fuori dalle aule parlamentari, costruiremo un percorso insieme alla società civile che si sta già mobilitando contro il disegno di legge. Sono sicura che ci sarà una reazione del Paese di fronte a quest'ennesima forzatura delle regole della democrazia democrazia, come è già avvenuto con il referendum sulla giustizia, e noi ci saremo anche lì. E insomma, si prepara la mobilitazione, si prepara soprattutto il ricorso nei tribunali e alla consulta. Vado al titolo principale di Repubblica, che pure esemplifica insomma il pensiero delle opposizioni. La legge del potere, sintetizza appunto il quotidiano diretto da Stefano Cappellini. Approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazioni del premier, capilista bloccata. Le opposizioni preparano i ricorsi alla consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Qui l'editoriale è affidato ad Annalisa Cuzzocrea. L'ultimo tradimento. Con un'operazione di maquillage politico degna di un illusionista, Giorgia Meloni ha costretto la sua stessa maggioranza ad approvare una legge elettorale che volevano solo lei e il suo cerchio magico, cambiandola giorno per giorno, emendamento dopo emendamento, sulla base di sondaggi che misuravano man mano la sua forza, la debolezza degli alleati e l'insorgere di uno sfidante interno alla destra, quell'ex generale Vannacci che minaccia di scombinare i giochi. L'unica stabilità che il Melonellum ricerca è quella del potere di chi lo ha voluto. L'unica scelta che rimette nelle mani degli elettori è quella di una quota largamente minoritaria di preferenze e solo per i partiti più grandi, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, per tutti gli altri varrà unicamente l'indicazione dei capilista bloccati.

che, reintroducendo le preferenze, restituisce ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. La verità è che il PD non teme lo stabilicum, ma la fine di un'epoca. Per anni la sinistra ha fatto della stabilità un'alchimia di palazzo, governando spesso senza un mandato chiaro, protetta da liste bloccate e giochi di correnti. Ora le regole cambiano e si torna al voto reale. Così l'editoriale di Tommaso Cerno. Vi leggo anche il titolo di apertura questa mattina del giornale: Il voto torna agli italiani.

Tiromancino Simona Molinari, nuvole, torniamo dalle nuvole alla prosaicità delle notizie sui quotidiani. Ero su Repubblica appunto prima del brano, il retroscena di Giovanna Vitale, ve lo voglio segnalare, non lo leggerò tutto ma in due passaggi: liste di centro da federale, politica estera condivisa, il campo largo accelera, perché ovviamente la legge elettorale mette in moto dei cambiamenti interni alla coalizione di adattamento, insomma sappiamo la tribolazione che c'è nel campo largo appunto per l'indicazione di un premier, ma non si tratta solo di questo, perché scrive Giovanna Vitale ci sono due scogli da superare. Innanzitutto ordinare le priorità dei partiti che compongono l'alleanza anche a colpi di compromessi, e quindi insomma è la questione del programma. E poi, secondo punto, raggruppare in un'unica lista, al massimo due, le tante sigle centriste che insistono nel campo largo. Ecco, su questo punto, andando più avanti nell'articolo, nella retroscena di Giovanna Vitale, scrive: la prossima settimana, oltre all'assemblea del PD e alla presentazione del manifesto di AVS, inizierà il moto di aggregazione dei centrini. A Palazzo Madama, grazie al prestito di un senatore dei 5 Stelle, nascerà una nuova componente del gruppo misto chiamata a rappresentare e quindi unificare il progetto civico di Alessandro Onorato e il PSI di Enzo Maraio, operazione studiata per ridurre il numero delle firme necessarie per correre alle elezioni che il Melonellum ha

0: aumentato a dismisura, ma anche per provare ad attrarre altri partitini della galassia moderata e riformista, a cominciare da Più Europa. In realtà il sogno di Schlein, a cui ha dedicato le ultime settimane, è convogliare tutti in un'unica lista. Ma c'è il problema: Matteo Renzi, inviso ai colleghi centristi, ricambiati con eguale cordialità dal leader di Italia Viva. Il titolo della Stampa: voto Meloni cambia le regole, via libera alla riforma elettorale, la premier risulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione, una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. Di spalla Ann Carson, il mito classico alla sfida del presente, ne scrive Simonetta Shandivasci. Ann Carson, sapete, è nata nel 1950 a Toronto, quindi canadese come Alice Moon, che aveva vinto il Nobel per la letteratura pochi anni fa nel 2013, è una grecista, di qui il riferimento che fa Simonetta Shandivasci al mito che molto torna, il mito antico, il mito classico nei lavori contemporanei di Ann Carson. A centropagina, Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus a Kramatorsk, oltre 30 morti, Rubio, temiamo che la guerra si allarghi. Devo dire che la Stampa oggi riprende una notizia che ieri, forse ve lo ricorderete, ne avevamo parlato, apriva tutti i giornali di centrodestra. Intanto vi leggo il titolo della Stampa, siamo a pagina 15 e siamo a Padova. Applichiamo la Sharia, tra virgolette, Padova, i PM indagano sul tribunale islamico. Appunto, era la notizia ieri di apertura di Verità, Libero Giornale, se non sbaglio. Quindi il fatto è questo, cioè che a Padova è nata una camera arbitrale islamica, quindi un organismo privato che si propone di risolvere le controversie civili e commerciali secondo i principi della Sharia, che è la legge islamica. Ora il punto è che ovviamente non si tratta di un tribunale dello Stato e l'arbitrato tra i privati è consentito dalla legge italiana, ma devono rispettare i tribunali, anche tra l'arbitrato tra privati deve rispettare i principi fondamentali della Costituzione e della legge italiana. Quindi questo è un po' il nodo. Sulla Verità ritroviamo questo tema in apertura: il tribunale islamico sveglia persino la sinistra, la procura apre un fascicolo sull'associazione che sposa la Sharia. E anche sul Libro l'apertura insiste su questo tema, su questa vicenda che ha ovviamente delle ripercussioni e una rilevanza. La sinistra benedice la Sharia, titola Libero. AVS: il tribunale musulmano non va represso, il PD non condanna. A questa vicenda è dedicato l'editoriale sul Libero di Niccolò Zanon: l'Islam non può sostituirsi alla Costituzione, c'è una linea rossa, scrive Niccolò Zanon, che non può essere superata nella nostra convivenza civile, è il confine che distingue una comunità unita intorno a un nucleo di valori comuni rispetto a un magma disordinato di gruppi, ciascuno dei quali reclama il diritto di reggersi secondo le regole proprie. Questa linea rossa è delineata, lo si segnala ai cantori della Costituzione più bella del mondo, nell'articolo 3 della Carta, laddove è detto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Così l'incipit di Niccolò Zanon questa mattina su Libero. Per noi una piccola pausa, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 9 ottobre. Al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata con complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 6:29 minuti. Segnaliamo un traffico in forte aumento, un venerdì di partenze per il fine settimana, previsti flussi intensi anche nel pomeriggio sera in uscita dai grandi centri urbani. Per agevolare la circolazione e i rientri, domenica sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento al nord in A4 nel tratto Brescia-Padova, traffico rallentato per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. In A8 nel tratto Milano-Varese, code tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. Il traffico è rallentato poi sulla statale 394 del Verbano orientale per la presenza di alberi sulla carreggiata a incrocio Pino sul Lago Maggiore in entrambe le direzioni. Al centro in A1 nel tratto Firenze-Roma, 3 km di coda tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. In A1 diramazione Roma Sud, 1 km di coda tra Torrenova e il Grande raccordo anulare in direzione del centro. E sempre a Roma sul tratto urbano della 24, code tra Fiorentini e Tangenziale Est in direzione del centro città. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Qua di nuovo in diretta a 6:30, venerdì 9 ottobre. Buongiorno di nuovo da Enrica Belli e dall'edicola la nostra rassegna stampa. Come detto, visto, letto in prima parte, tutte le aperture sono sulla legge elettorale arrivata alla sua approvazione definitiva in Parlamento. Sappiamo che non è finita qui perché si annunciano i ricorsi alla Corte Costituzionale, quindi insomma ci sarà ancora da discuterne. Intanto però un primo punto è i primi posizionamenti dei partiti. Ho davanti a me l'apertura, la prima pagina del Messaggero: via libera nella bagarre, centrodestra unito, la riforma elettorale e legge. Approvato lo stabilicum con 227 sì e 164 no. Meloni: ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa, e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Approfondimenti, retroscena, analisi ovviamente. Nel taglio basso del Messaggero la cronaca romana, ma è una notizia insomma che ha rilievo nazionale. La banda della minicar spunta una quinta aggressione. Sapete che Davide Jacopini, attore noto che ha recitato tra l'altro nella serie Suburra, ma non solo, è ricoverato in gravi condizioni perché è buttato giù da una macchina, da una minicar, con un calcio, e si cercano insomma gli autori di questa tra virgolette bravata terribile, che non ha riguardato a quanto pare soltanto Jacopini, perché le aggressioni insomma sarebbero 5 in 2 giorni. Si cercano testimoni e si cerca la banda della minicar. Il primo identikit a pagina 13 del Messaggero: uno è biondo, sono giovani, i 20 minuti per trovare le vittime. Così sul Messaggero. Andiamo al Foglio, pagina come sempre composita: niente Socrate o Platone, bensì l'eroe e il superuomo, le novità trampiane della nuova visione del mondo, declamata da Marco Rubio. così l'editoriale di Giuliano Ferrara. Un'analisi di Capone invece ci porta in Francia, la Francia in cui si susseguono le proteste di piazza, gli studenti sono ancora nelle strade. Capone la prende da un punto di vista economico, politica, pensioni e conti fuori controllo, così la Francia è diventata il malato d'Europa. Ma sentiamo le voci di chi sta scendendo in piazza a Parigi.
4: Non è tollerabile che tanti di noi debbano pagare le rette di una scuola privata per avere accesso a un'istruzione di qualità.
5: Vivono effettivamente questi problemi a livello concreto tutti i giorni nelle scuole, che gli cascano i controsoffitti, i topi, vabbè, la città è invasa, quindi le scuole non sono da meno.
6: Non ascoltano noi e nemmeno i nostri professori. È naturale che esploda la rabbia.
7: Per ora sono solo parole. Quando vogliono sono capaci di trovarli subito i soldi, come è successo per le banche o per l'esercito.
0: Accenti francesi che si mischiano a quelli toscani, avete sentito? Torniamo sulle aperture, come vi dicevo, la maggior parte sulla legge elettorale. Allora, il manifesto, le regole del gioco. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura. Il quotidiano Domani, Melonellum, sì alla legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso. La Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita. Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni su quando sia meglio tornare alle urne e il campo largo si ricompatta. Così il titolo del quotidiano Domani. Avvenire, gran premio elettorale con 227 sì e 164 no, è stata approvata definitivamente la riforma del sistema di votazione voluta fortemente dalla maggioranza. Il sistema di voto diventa una domanda su cosa farà il Presidente della Repubblica nel titolo del Fatto Quotidiano. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Questo il titolo del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Approvato alla Camera il Melunellum, ora tocca al Quirinale. E chiudo la mia carrellata titoli con quello del Sole 24 Ore. Manovra dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Nella caccia ai fondi per la manovra il governo apre un nuovo dossier su banche e assicurazioni. L'obiettivo è trovare coperture tra i 2 e i 3 miliardi. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, dialogo aperto come l'anno scorso, ma il presidente dell'ABI Patuelli frena. C'è già l'accordo triennale da 10 miliardi e mezzo di contributi dello scorso anno. In Europa Roma ha ottenuto l'ok della commissione sulla possibilità di utilizzare la clausola di salvaguardia per energia e difesa, freddezza su maggiore flessibilità.

0: L'ultimo titolo che vi avevo letto era quello del Sole 24 Ore. In casa del Sole 24 Ore andiamo. Buongiorno a Celestina Dominelli, grazie di essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Celestina, scrivi questa mattina due pezzi. Uno è centrato sull'incontro che c'è stato ieri, il vertice tra il governo e le società dei raffinatori e di raffinazione del petrolio. Come è andata?
1: Beh, è stato un incontro definito positivo, proficuo da entrambe le parti, sia dai ministri che vi hanno partecipato, Gilberto Pichetto Fratin per l'ambiente, Adolfo Urso per le imprese, sia poi dagli operatori che erano rappresentati dall'associazione di settore, dall'UNM e dal suo presidente Gianni Murano. È un incontro che definisce un percorso che sostanzialmente riconosce, dopo tante richieste, tanti appelli lanciati dall'azienda, la strategicità del settore della raffinazione. Siamo nel mezzo dell'ennesimo di un nuovo conflitto, di una guerra che ha chiuso ulteriori canali di arrivo in Europa e in Italia di carburanti di quel tipo di prodotti, quindi c'è una presa di coscienza necessaria, responsabile, perché la raffinazione in questo momento è strategica e l'Italia ha deciso in qualche modo di riconoscere questo ruolo alle aziende. Dopo anni in cui, va detto Enrica, ci sono state politiche anche a livello europeo di smantellamento, di disinvestimento in un settore che invece è tornato ad essere centrale. Quindi il governo ha promesso alle aziende di avviare un percorso, diciamo, di tavoli tecnici per capire se si possono allentare alcune specifiche in modo da alzare l'asticella produttiva, ha riconosciuto il valore cruciale del settore, quindi è pronto a trasmettere anche all'Europa il senso di questo incontro, cioè la raffinazione va inserita tra i settori fondamentali per la sicurezza energetica e bisogna garantire a queste aziende un orizzonte di lungo termine.
0: Spiegaci meglio, Celestina, tra i tanti problemi che vanno a comporre il puzzle del caro energia che ci affligge, il tema non è soltanto quello, quindi, del prodotto che non arriva più attraverso purtroppo le crisi, prima in Ucraina, poi nel Medio Oriente, ma il problema è anche che mancano le raffinerie. Incidere su questo potrebbe incidere sul prezzo finale dei carburanti?
1: No, non incide sul prezzo finale dei carburanti, almeno non nel medio breve periodo. Il fatto di non avere prodotto può creare un problema di offerta corta, quindi può eventualmente invece produrre l'effetto contrario, cioè far salire i prezzi, un po' come è avvenuto con il gas. Nel momento in cui noi abbiamo ridotto la nostra produzione nazionale, ci siamo legati alla dipendenza da altri paesi e man mano che le guerre aumentavano, dalla Russia al Golfo Persico, come ricordavi tu, questo import è diventato sempre più complicato. Noi abbiamo dovuto sostituire questi contratti di lungo termine che abbiamo stabilito con vari fornitori con acquisti sul mercato spot, e questo ha creato un aumento dei prezzi che poi si riflette, si ribalta su quello che è il prezzo finale che noi paghiamo. Sostanzialmente la dinamica dei carburanti è più o meno simile, nel senso che quello che accade sui mercati internazionali poi finisce in qualche modo per essere ribaltato dalle aziende sui prezzi che Enrica e Celestina vanno a pagare alla stazione di servizio quando fanno il loro rifornimento. Quindi è chiaro che avere un paese in cui questo prodotto sempre più cruciale è, diciamo, molto corto, quindi è ridotto rispetto alla domanda, crea sostanzialmente un problema. La domanda c'è, è una domanda sostenuta, certo, sia a livello europeo sia a livello italiano. Noi siamo messi leggermente meglio, pur avendo anche noi chiuso le nostre raffinerie, perché dal 91 oggi li abbiamo dimezzate, oggi gli impianti sono 10 più 2 bioraffinerie, e in Europa erano...
0: In Italia 10 più 2?
1: Esatto, in Italia, in Europa fai conto che attualmente siamo a 66, dal 2009 ne abbiamo chiuse 30, cioè il 20% della raffinazione è stato tagliato. L'Europa ha aumentato la sua dipendenza dall'estero, è molto dipendente ed è stata ancora dipendente fino a poco tempo fa dal Golfo Persico, quindi la chiusura di Hormuz e soprattutto adesso di Bab el-Mandeb, che è un altro canale, diciamo, strategico di smistamento di quei prodotti, fa sì che noi aumentiamo la dipendenza da altri paesi, l'America in primis, ma anche l'America, l'avrai sicuramente raccontato nei tuoi programmi, sta minacciando un blocco dell'export di questi prodotti per 3 mesi, e quindi questo crea un'ulteriore strozzatura, per cui a questo punto l'Europa deve riaccendere in qualche modo i motori interni, perché diversamente rischia di trovarsi in un cul-de-sac.
0: Certo, c'è un grande pressing su Donald Trump perché vada in questa direzione, ma ti chiedo perché queste politiche di lungo termine hanno portato al taglio, alle chiusure delle raffinerie per questioni ambientali?
1: Sicuramente la questione ambientale ha pesato anche il fatto che, Enrica, questi investimenti nelle raffinerie e nella raffinazione sono investimenti importanti, sono investimenti su un orizzonte temporale lungo e come sempre accade in questo settore, ma anche in altri, le aziende hanno bisogno di certezze normative, di certezze a livello di piani industriali, perché si tratta di investimenti lunghi, molto importanti, che devono poter poggiare su una base di regole che non viene cambiata di continuo. L'Europa sicuramente ci ha messo del suo, perché nel momento in cui è diventato a tutti evidente la necessità di accelerare quello che poi si chiama Green Deal, quindi il percorso che ci porta verso una neutralità climatica da qui al 2050, questa tendenza a spingere le aziende a disinvestire, perché in qualche modo la raffinazione veniva considerata non più cruciale, è aumentata. E quindi da un certo punto in poi come dire, la spinta a chiudere, a spegnere unità, a ridimensionare quel settore ha subito un'accelerazione legata proprio al fatto che l'Europa ha detto a queste aziende: rispetto a quei target, voi non siete più cruciali. E quindi, non avendo più le famose certezze di cui dicevamo prima, le aziende ovviamente hanno spento, hanno messo in stand-by, hanno disinvestito, e quindi c'è stata poi anche un'accelerazione, soprattutto a partire dagli ultimi anni, nella chiusura di questi impianti che adesso invece sono fondamentali. La Francia, Macron, ha lanciato questo appello nei giorni scorsi a Ursula von der Leyen, è uno dei paesi che ha chiuso più impianti e che adesso si trova più in difficoltà perché è soggetta a una offerta molto ridotta e la domanda invece è molto importante. Quindi sta cercando di trovare una soluzione, ma è quella che poi ha spento più raffinerie.
0: E questo ovviamente per quanto riguarda appunto le raffinerie che trasformano il greggio poi in carburanti, ma per quanto riguarda invece le materie prime, noi siamo fortemente dipendenti dall'estero rispetto a petrolio, gas, che però avremmo anche sotto i nostri mari, sotto il nostro territorio. Quanto ne estraiamo, quanto potremmo estrarne in più e che cosa ce lo impedisce?
1: Allora, ti do solo due dati che poi sono i dati che raccoglie diciamo, puntualmente il Ministero dell'Ambiente. Noi nei primi 6 mesi di quest'anno abbiamo sostanzialmente coperto con la produzione nazionale di gas il 4,3% dei nostri consumi. Fai conto che
0: 4,5% hai detto.
1: consumiamo 60 miliardi di metri cubi circa e ne abbiamo coperto il 4%, quindi molto poco. E non va molto meglio nemmeno per il petrolio, nel senso che la produzione nazionale che abbiamo fatto nei primi 6 mesi copre il 7%. Questo per farti capire che noi abbiamo un paese molto dipendente dall'estero, quindi il restante, diciamo, è coperto attraverso l'import da vari fornitori e la produzione nazionale si è azzerata, cioè noi eravamo un paese molto, come dire, ricco e capace di performare su questo punto. Negli anni 90, quando c'è stato, diciamo, il massimo, come dire, la massima espressione di questa capacità, noi avevamo tipo 20 miliardi di metri cubi di gas, ne estraevamo tantissimi avevamo un altrettanto significativo livello anche rispetto al petrolio, cioè 4,5 milioni di tonnellate, che sono tante. Ora quei livelli non ci sono più. Noi abbiamo deciso che la produzione nazionale, per tutta una serie anche di politiche adottate dai vari governi, andava in qualche modo bloccata, quindi sono nate leggi su leggi che hanno sostanzialmente creato tutta una serie di vincoli e bloccato l'estrazione laddove sostanzialmente si poteva estrarre. E quindi adesso i punti in cui il paese in effetti, diciamo, buca il terreno per, diciamo, andare a recuperare gas e petrolio sono molto pochi. Si fa quasi tutto in Basilicata, da dove arriva sostanzialmente il 90% del petrolio che l'Italia produce, qualcosa in Adriatico, qualcosa in Calabria, cioè tra Sicilia e Calabria, ma ci sono tante zone anche vicino alle tue bellissime Marche, insomma, che potrebbero avere, che hanno un potenziale importante, ma che a causa di questi vincoli non sono sostanzialmente sfruttate. Quindi abbiamo un grande giacimento sottoterra, sia di gas che di petrolio, ma ahimè, per tutta una serie di scelte, anche e soprattutto di natura, diciamo, politica,
0: Politica, certo.
1: queste risorse rimangono ferme lì.
0: Siamo in chiusura. Celestina Dominelli, Sole 24 ore, grazie per essere stata con noi questa mattina. Buona giornata e buon lavoro. E io ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Paola Galanti, Fernando Conti questa mattina alla parte tecnica, la regia come sempre di Mauro Convertito. Il microfono passa ad Alessandro Campi. Post scriptum, di cosa ci parla oggi, di come si è evoluta l'immagine femminile della donna in Italia. Lo ascoltiamo insieme da Enrica Belli. Buon ascolto.
2: Post scriptum. Post scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia o, come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega. Tutte le mattine su Radio 1.

0: Nelle scorse settimane ci sono state diverse polemiche intorno alle parole del ministro degli esteri Antonio Tajani durante un intervento pubblico, parlando del tipo di donna che consiglierebbe al figlio per il matrimonio, ha contrapposto un modello di donna più appariscente con la gonna corta ad una meno vistosa ma sicuramente più seria e affidabile, secondo le sue parole. Ne sono nate subito molte discussioni, lo si è accusato di avere un'immagine stereotipata della donna, molto italica, molto maschilista, molto patriarcale. Non ci interessano queste discussioni, anche perché sono abbastanza convinto che quello di Tajani sia stato un ragionamento in pubblico venuto decisamente male. Mi serve questo episodio come pretesto per parlare di una cosa un po' diversa e forse più suggestiva dal punto di vista storico, di Donna Italia, ovvero di Italia Donna. Di che si tratta? Si tratta dell'immagine, se non ufficiale, ufficiosa dell'Italia in sembianze femminili. Sto parlando, per capirci, della cosiddetta Italia Turrita. È un'immagine che sicuramente avrete visto un'infinità di volte. Che cosa accade? Che a un certo punto l'Italia come comunità politica sia stata rappresentata con sembianze femminili e si è creato quindi uno stereotipo iconografico che da quel momento in poi è diventato potentissimo ed è arrivato sino ai giorni nostri. Tutto comincia dal punto di vista formale con l'intuizione di un erudito perugino, Cesare Ripa si chiamava, che nel 1593 scrive un libro molto apprezzato ancora oggi dai bibliofili, molto famoso, si intitolava Iconologia, che nel 1603 ha trovato una sua riedizione con immagini e che qui per la prima volta si vede l'Italia rappresentata con sembianze femminili e con una serie di attributi che poi sono restati dal punto di vista iconografico costanti nella storia. Qui Italia Donna compare con una corona di torri sul capo a rappresentare il municipalismo, il pluralismo politico-territoriale del nostro paese. Sulla corona c'è una stella, quello che poi sarebbe diventato a distanza di secoli lo stellone della Repubblica, indicante la buona sorte. Sul braccio sinistro una cornucopia, simbolo di abbondanza, simbolo di fertilità. Nella mano destra uno scettro, che però non è lo scettro che indica la regalità o la forza militare, ma nel caso dell'Italia la forza affidata alla sapienza, alle arti e alle lettere. È un gioco allegorico che però, come dire, ha avuto una sua poi ritraduzione iconografica molto forte nel corso dei secoli, e l'Italia Turrita è entrata in qualche modo nel nostro immaginario come rappresentazione simbolica dell'Italia come nazione, come paese, come comunità politica. Sentiamo su questo lo storico Giovanni Berardelli, che si è molto occupato dell'iconografia dell'Italia Turrita.
1: C'è una qualche relazione profonda che non sono neanche sicuro si possa davvero spiegare fino in fondo fra l'Italia Turrita, cioè le mura della città, e la nostra storia. Solo in Italia è diventata un simbolo così centrale. In qualche modo ci parla della storia del nostro paese, l'urbanizzazione romana racchiude, è impregnata come una spugna di qualche cosa che è di molto e direi se non solo, soprattutto italiano.
0: Stiamo parlando di un simbolo, di un'immagine, di una rappresentazione iconografica che però ha avuto una sua grande forza espressiva. Nata appunto nel 1603, questa immagine dell'Italia la ritroviamo nel corso del Risorgimento, durante la Prima Guerra Mondiale, un po' meno negli anni del fascismo paradossalmente, ma si capisce anche perché. Negli anni del fascismo c'era Mussolini, che non poteva tollerare che ci fosse qualcun altro, per di più una donna, che rappresentasse simbolicamente l'Italia. Ma è un'immagine che è tornata prepotente anche nel secondo dopoguerra. Mi viene in mente, forse l'avrete vista, una celebre copertina della Domenica del Corriere del 1953, dove si vede una giovane donna in abito tricolore, vestita di bianco, che mette una scheda nell'urna, un invito all'Italia, rinata la democrazia, a partecipare al voto, a tornare ad essere protagonista della propria storia. Naturalmente è un'allegoria, ma le allegorie sanno essere molto suggestive, molto potenti, parlano al nostro immaginario, parlano al nostro inconscio. Italia Donna è stata una madre premurosa, è stata una giovane donna, durante la Prima Guerra Mondiale è stata anche rappresentata in abiti marziali e combattenti, come dicevo, nel secondo dopoguerra, a simboleggiare la rinascita, diventa una giovane donna che chiama l'intera comunità a mobilitarsi per la ricostruzione. Questo che significa? Che attraverso questa immagine noi possiamo raccontare un po' la nostra storia sul piano politico, ma anche sul piano del costume. Pensate per esempio a quanto sia stato importante nell'immediato dopoguerra, negli anni della ricostruzione, la fortuna che hanno avuto nel mondo quelle che all'epoca venivano propriamente definite le maggiorate, alcune nostre grandi attrici, penso a Sofia Loren, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida, diventate non soltanto famose come attrici, ma in qualche modo anche simbolo di una femminilità tipicamente Italia. Siamo sempre sul piano delle rappresentazioni simbolico-immaginarie collettive. Sentiamo per esempio proprio Sofia Loren che parla di questo suo ruolo di ambasciatrice della femminilità italiana nel mondo.
2: È che non credo di essere bella, perlomeno nel senso classico del termine. Ho un naso troppo lungo, una bocca troppo larga per il mio viso piccolo, ma in ogni caso mi ha aiutato molto perché ho iniziato a lavorare per il cinema perché le persone credevano fossi molto bella. Il mio obiettivo non era quello di essere la classica bellezza del cinema italiano, ma fare l'attrice, perché è una cosa che sentivo dentro di me, sicuramente coi miei limiti, ma era una cosa che ero in grado di fare abbastanza bene.
0: L'Italia Turrita dunque come simbolo, immagine nel quale l'Italia si è un po' riflessa come in uno specchio, un modo per raccontare la storia d'Italia attraverso i suoi cambiamenti, anche se poi l'Italia Turrita ha sempre mantenuto le sue attribuzioni fondamentali. E questo ci porta ad una conclusione che poi è il senso profondo probabilmente della storia. Tutto cambia, ma poi alcune cose permangono, c'è il cambiamento e c'è la tradizione e c'è la permanenza e ci sono le trasformazioni, esattamente come nel caso di questa immagine identitaria, laddove l'identità vera probabilmente che cos'è? È il fatto di essere sempre se stessi, ma anche di cambiare continuamente. La storia d'Italia è stata questa, gli italiani sono stati questi, e questo simbolo ci dice appunto quanto ci sia di stabile, permanente, tradizionale nella storia del nostro paese, ma quanto anche tutto sia profondamente mutato nel corso dei secoli. Era questo il post-scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde. Frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7.
1: In replica a mezzanotte e 25
0: e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
2: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
3: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sia la nuova legge elettorale, Giorgia Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, la maggioranza, mettiamo fine a inciuci e giochi di palazzo, le opposizioni, una truffa, ricorreremo alla consulta. Flessibilità su energia e difesa, via libera dell'Unione Europea, l'attivazione della clausola di salvaguardia, Bruxelles chiede prudenza sull'inflazione, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti ieri a Kramatorsk su due bus colpiti dai russi, il segretario di Stato americano Rubio in Europa, stallo pericoloso, si rischia una guerra regionale. Smartphone e minori, uno studio rivela che solo un bambino su 10 non ha il cellulare alle medie, tra le conseguenze il deterioramento delle relazioni. Alle 7.01, buongiorno da Danilo Giannese, via libera la nuova legge elettorale. La Camera ha approvato con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Soddisfatta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che allontana le voci su possibili elezioni anticipate.
3: Il via libera della Camera è la risposta a chi ci voleva divisi. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale. L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale. Nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà di una riforma, afferma, fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi, dice, quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato premier, precisa. Chi vince deve governare, aggiunge, chi governa deve rispondere agli elettori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: E l'approvazione è arrivata al termine di un'altra giornata di scontro in aula tra gli schieramenti. Nel campo largo ora si guarda programma e leader in vista del voto, ma la maggioranza assicura nessuna ipotesi di voto anticipato.
5: Incassato l'ok alla riforma elettorale, il centrodestra punta alla scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
6: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
5: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, sui temi che interessano gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani, che aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni grazie a una riforma che garantirà stabilità, applaude Maurizio Lupi, noi moderati. Dall'altra parte il centro-sinistra evoca l'intervento della consulta sul testo e pensa ad accelerare su programma e primarie, come sottolinea da Bruno Vespa il 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Ritroviamoci perché abbiamo tante cose di cui discutere e poi un attimo dopo, con un programma condiviso, andremo alle primarie.
5: Il PD in aula con Elly Schlein ha lanciato la sfida. Con la nostra alleanza progressista, le sue parole, saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale. Un'alleanza in cui Verdi-Sinistra con Angelo Bonelli puntualizza: le primarie non aiutano a unire, amplificano le differenze. Francesco Macaro, GR1.
2: Sul tavolo del governo restano prioritarie le questioni economiche. Incassato il sì della Commissione europea alla clausola di salvaguardia, ora l'Italia punta a ottenere una maggiore flessibilità fiscale. E da Bruxelles arriva una prima apertura.
8: L'Unione Europea dà un primo via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. A far discutere è invece un'altra richiesta di flessibilità, che oggi sarà sul tavolo dell'Ecofin, una proposta avanzata dall'Italia e dalla Grecia, che chiedono più margini per far fronte all'inflazione determinata dai prezzi energetici, programmata 3 anni fa all'1,8% e che ora è schizzata al 4%. Il commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato che non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Palazzo Chigi alle prese anche con il dossier ex Ilva. Ieri l'incontro con i sindacati, riflettori puntati sul decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì. Nel frattempo, Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop temporaneo degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Altra data cerchiata in rosso, il 20 ottobre, quando è attesa la decisione della Cassazione sullo spegnimento definitivo dell'area a caldo di Taranto. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, la fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, ad annunciarlo il segretario alla difesa Hegseth. La gente deve capire che sono serie le conseguenze per questo tipo di cose. L'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre, ha confermato un funzionario del Pentagono. Pentagono che, secondo il New York Times, sta preparando opzioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, 3 giorni di bombardamenti contro arsenali e infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. E questo nonostante Trump sia tornato a rassicurare che non ci saranno attacchi prima del 3 novembre, giorno delle elezioni di metà mandato. Nell'area resta alta la tensione, raid dei ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh, danneggiato un aereo commerciale. Altro scenario di tensione, la guerra russo-ucraina. A Belgorod morte 2 persone per un raid di Kiev, mentre in Ucraina è strage a Kramatorsk per una bomba su 2 bus della linea locale.
0: Trasporto pubblico sospeso per i 20.000 abitanti che ancora resistono a Kramatorsk, una delle ultime città ucraine del Donbass. Ieri una bomba teleguidata ha centrato 2 autobus carichi di pendolari. Sono morti in 33 e soccorrere i feriti non è stato facile con i droni russi che continuavano a ronzare sul posto. Zelensky ha promesso vendetta. A Kiev invece è la metropolitana ad essere stata sospesa per gli estesi blackout. Interi quartieri sono senza luce e acqua dopo gli ultimi raid russi che hanno colpito ripetutamente anche i ponti della capitale, piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città. È questa la campagna che la Russia sta mettendo in atto. Delegati ucraini oggi saranno a Miami per trovare nuove soluzioni per la pace insieme a quelli di Trump e a rappresentanti di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Marco Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi in corso nel continente europeo.
9: The other way that stalemates end.
0: Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation e quindi, avverte Rubio, c'è il rischio che il conflitto si allarghi anche ad altri paesi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Non si fermano le proteste studentesche in Francia. Ieri in 71.000 in piazza a Parigi e in altre città, manifestazioni pacifiche accanto a frange violente. 504 i fermati e 48 gli agenti feriti negli scontri. Si indaga anche su 20 poliziotti, sospeso l'uso delle granate stordenti. Intanto il ministro dell'istruzione Geffrey annuncia in arrivo tra oggi e martedì 3.000 supplenti. La cronaca italiana. La procura di Roma indaga per tentato omicidio dopo l'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino dal passeggero di una minicar. Ora in gravi condizioni in ospedale. I fatti nel quartiere Monteverde, dove gli inquirenti sono al lavoro su almeno altri 4 episodi simili avvenuti in poche ore, forse per una challenge tra ragazzini.
10: Tante le domande che si pongono ai residenti di Monteverde Vecchio, quartiere della capitale.
11: È un fenomeno da studiare, da comprendere.
12: Frutto un po' di questo tipo di non educazione, di non tenuta delle famiglie.
10: In poche ore diversi gli episodi di aggressione di ragazzini su microcar elettriche che hanno sferrato calcio a persone in sella a bici, a piedi o su monopattini. Il più grave, lunedì sera, Davide Iacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era su un monopattino. Iacopini ha subito un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, è stato operato alla testa. Un quartiere, quello di Monteverde Vecchio, in cui sono ricorrenti episodi violenti, così ci raccontano.
13: A Monteverde è tempo che succede una cosa.
14: C'è un surplus di violenza giovanile.
12: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette.
10: Ragazzi di qua.
12: Secondo me sì, qui è pieno di minicar.
10: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con 2 persone, forse minorenne. minorenni. Elena Pabba, GR1.
2: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri, si sospetta che sia opera degli hacker filorussi NoName 057, un'azione mitigata dai sistemi di protezione della Farnesina senza interruzioni di servizio. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha spiegato il ministro degli Esteri Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. Il maltempo per vento e forti piogge, ieri ancora danni e disagi, con problemi nei trasporti, allagamenti e capannoni scoperchiati, in particolare in Toscana, con una tromba d'aria in provincia di Pisa. Oggi allerta arancione su parte di Lazio e Campania, gialla su quasi tutto il centro-sud e alcune aree del nord. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
15: Piogge e temporali localmente intensi tra Lazio, Campania e poi su buona parte del centro, comprendendo in questo anche Abruzzo e Marche. Al sud, Calabria e Sicilia in modo particolare. Domani miglioramento tra nord e parte del centro, temporali diffusi al sud. Per un ulteriore miglioramento bisognerà aspettare domenica.
2: Solo un bambino delle medie su 10 non ha il cellulare, e quanto emerge da uno studio su 4.750 minori che a questa diffusione associa un rapido deterioramento del benessere relazionale dei preadolescenti.
16: Una fase estremamente critica, il passaggio tra primarie e medie, dove l'accesso precoce e intensivo al digitale coincide con più isolamento, conflitti e difficoltà relazionali, soprattutto tra le ragazze. Lo rivela un rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che evidenzia come la disponibilità dello smartphone personale passi dal 52% in quinta elementare all'87% in prima media, fino al 90% in seconda. Sabrina Priulla, psicologa esperta di dipendenze digitali.
17: Finalmente si inizia a portare alla luce il fatto che questo sia un problema, perché è chiaro che l'utilizzo dei social, l'esposizione alla rete, purtroppo in tanti casi è negativa. Non solo non aumenta l'apprendimento, ma lo disturba. E anche il dato di benessere, sicuramente un rischio per un'età complicata dove non si hanno ancora gli strumenti cognitivi per gestire.
16: Qual è il punto d'equilibrio?
17: È chiaro che servono più fronti, le famiglie allineate, serve un'educazione digitale, una scuola e serve una regolamentazione vera che dica questa cosa è dannosa e quindi dovete saperlo.
16: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, MotoGP, Gran Premio di Indonesia. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle prime prove libere, davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Alle 9, ora italiana, le prequalifiche. Basket, nella quarta giornata di Eurolega, vittoria della Virtus Bologna sul campo del Bayern Monaco, e crisi invece per l'Olimpia Milano, ultima in classifica dopo la sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv. E dopo il successo di Buon Vento con Alfa, Jovanotti torna con una nuova collaborazione, Le Foglie di Tè, con Samurai J.
18: Allora, siamo qui un po' incastrati.
19: Scherzano Jovanotti e Samurai J, stretti stretti seduti nel tipico taxi giallo newyorkese. Si va in studio a registrare e ne esce Le Foglie di Tè.
20: Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?
19: Al centro resta la scrittura di Jovanotti, con il suo modo unico di legare insieme ritmo e immagini, e su queste fondamenta arriva Samurai J, e il brano si veste di nuovo con la sua attitudine e con una produzione dinamica attraversata da percussioni, elettronica, sonorità dance. È così che Lorenzo Jovanotti chiede «Balliamo?» Lo fa sui social per annunciare questa versione remix firmata in collaborazione con Samurai J.
20: Di te continuo ancora, ogni giorno è una vita nuova.
19: Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip girato nella Grande Mela, città molto cara a Lorenzo, che ha fatto da cicerone e mostrato al rapper napoletano i suoi luoghi del cuore. Marcella Sullo, GR1.
2: E noi continuiamo a parlare di musica, perché c'è un altro duo che si riunisce, LDA e H7, che tornano insieme sul palco con Ultimo Ballo Tour Live Indoor. Dopo la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo e la pubblicazione di Poesie Clandestine, i due artisti propongono tre nuovi concerti nei club italiani. Si parte il 20 novembre dalla Casa della Musica di Napoli, poi le tappe a Milano il 23 novembre e Roma il 24 novembre. In scaletta i brani dei rispettivi repertori e quelli dell'album realizzato insieme.
21: Mostra soltanto quanto ti vorrei.
1: ma c'è chi giudica senza capire che non è giusto.
2: E sono le 7:14, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io, prima parte della puntata dedicata alla nuova legge elettorale. Poi dalle 8:30 l'emergenza abitativa, una crisi che investe tutta l'Europa, e in chiusura un'anticipazione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, che si celebra proprio lunedì prossimo. Tutto questo con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Vi ricordiamo il prossimo GR alle 8, e allora non ci resta che dirvi di restare con noi. Da Danilo Giannese, buon ascolto e buon proseguimento di giornata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
23: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
24: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
23: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
24: Cecilia Mosetti
23: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
25: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
26: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
27: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
28: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
29: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
28: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
29: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
31: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
32: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
33: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
34: La Camera approva la riforma della legge elettorale, in regione rimangono i collegi uninominali, la SVP vota sì, soddisfatto Ursì di Fratelli d'Italia, critiche le opposizioni. Gli arresti per la sparatoria alle torri di Madonna Bianca a Trento, persone pericolose, secondo il questore, che hanno sparato con un mitra senza preoccuparsi di poter uccidere innocenti. La tavola rotonda a Bolzano per i 125 anni della FIOM, il sindacato dei metalmeccanici della CGL. Il rinnovo della concessione all'aluminium resta la priorità, dicono, non si deve perdere tempo. Caldo in aumento e ancora meno neve, sarà sempre più difficile sciare sul Monte Bondone. Per le viote, secondo uno studio appena pubblicato, meglio ampliare il bacino esistente. In aumento e ancora meno neve, sarà sempre più difficile sciare sul Monte Bondone. Per le viote, secondo uno studio appena pubblicato, meglio ampliare il bacino esistente. Buongiorno e bentrovati all'ascolto.

0: Consiglio provinciale a Trento con reazioni molto diverse nei vari schieramenti. E sentiamo a riguardo al microfono di Maddalena Boggiano i consiglieri Daniele Biada di Fratelli d'Italia e Lucia Maestri del Partito Democratico.
1: Chi vota sa chi diventerà presidente, chi diventerà premier, da subito avrà il premio di maggioranza, avrà comunque una certa stabilità che finora non era garantita.
2: Prende in giro i cittadini e le cittadine facendo credere loro di poter scegliere con le preferenze i deputati quando la maggior parte dei deputati sono eletti su listino bloccato e decisi dai partiti.
3: E tra i voti favorevoli alla nuova legge elettorale spiccano quelli della SVP. Sentiamo.
4: Ci sono anche i voti della SVP tra i 227 a favore della nuova legge elettorale approvata alla Camera, con l'eccezione di Manfred Schuljan, che non ha votato. Le ragioni del sì sono state sintetizzate in aula da Dieter Steger.
5: Alla minoranza tedesca ladina del nostro paese posso assicurarli che le garanzie sono state rafforzate, gli impegni sono stati rispettati, le condizioni che avevamo posto sono state soddisfatte. E allora possiamo affermare con convinzione che questa legge elettorale non indebolisce la rappresentanza delle minoranze linguistiche tedesca ladina dell'Alto Adige Südtirol, la tutela, la consolida e la proietta nel futuro. Per queste ragioni la Südtiroler Volkspartei esprimerà voto favorevole.
4: La principale ricaduta locale riguarda la discussa modifica al collegio senatoriale Bolzano-Bassa-Atesina, ridotto ai due soli comuni di Bolzano e di Laives, che sulla carta dovrebbe garantire l'elezione di un senatore di lingua italiana. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
0: Ora torniamo sulla sparatoria di sabato scorso alle Torri di Madonna Bianca a Trento, con l'arresto dei due presunti responsabili, padre e figlia, accusati di tentato omicidio e porto abusivo d'arma. Si tratta di persone ad alta pericolosità sociale, secondo il questore di Trento, Francesco Zerilli. Sentiamolo.
6: I due soggetti hanno, con questa condotta, dimostrato una grandissima pericolosità sociale. Sparare una raffica di mitra, insomma di arma di lungo calibro, contro un palazzo, è vero con l'intenzione magari di andare a colpire quello che era, diciamo, il cosiddetto nemico tribale, ma con l'assoluta indifferenza di poter colpire, ferire o addirittura uccidere anche persone innocenti, esprime una pericolosità sociale veramente, veramente di alto livello, di alto profilo, e quindi sono molto contento di averli individuati e averli potuti fermare.
3: La FIOM, il sindacato dei metalmeccanici della CGL, compie 125 anni. In una tavola rotonda organizzata per l'anniversario ieri sera a Bolzano si è parlato della crisi dell'industria in Italia. La segreteria nazionale giudica insufficienti le politiche del governo Meloni. A livello locale, dopo il rinnovo della concessione per le acciaierie Valbruna, i metalmeccanici della CGL altoatesina insistono su Aluminium, la cui concessione scadrà nel 2030. Un'azienda sana che deve restare sul territorio, questo è l'appello. Bolzano non può vivere solo di agricoltura e turismo, dice Samuele Lodi della segreteria nazionale FIOM. Ascoltiamolo.
7: Qui abbiamo un orizzonte temporale che sembrerebbe darci ancora dell'ossigeno, del fiato, quindi del tempo, ma noi non dobbiamo sprecare del tempo, noi dobbiamo già oggi, per quanto riguarda questa situazione dell'aluminium, creare le condizioni affinché da dopo il 2030 ci siano le garanzie occupazionali, produttive e anzi di sviluppo di questa azienda nel territorio.
3: E ancora lavoro, torniamo a parlare del caso degli operai egiziani che negli scorsi mesi avevano scioperato salendo su una gru in un cantiere di San Sigismondo, frazione di Chienes in Valpusteria, poiché da tempo non veniva pagato loro lo stipendio. Dopo un incontro tra lavoratori, sindacati e impresa appaltatrice, si è arrivati a un accordo. La ditta dovrà saldare tutti i pagamenti arretrati.
0: Sarà sempre più difficile sciare sul Monte Bondone. Ad indicarlo una ricerca dell'Università di Trento e del Muse, che dà indicazioni anche sul bacino di innevamento alle Viote. Il servizio.
8: Se proprio si vuole un bacino per l'innevamento, si proceda con l'ampliamento dell'esistente a mezza via, tutelando il valore naturalistico della piana delle Viote. Sono le indicazioni di una ricerca commissionata dal Comune di Trento a UNITN e Muse su Monte Bondone e sci. Uno dei punti fermi che emergono? Non solo non nevicherà più, ma sarà sempre più difficile produrre neve. Troppo caldo, secondo il Dipartimento di Ingegneria di UNITN, con temperature sul Bondone in crescita di 4-5 gradi ogni secolo. Si continua allora lungo la strada già intrapresa dall'amministrazione comunale per rispondere alla sete d'acqua degli impianti, l'assessore Alberto Pedrotti.
9: Riqualificare l'attuale bacino di mezza via, e ad oggi ecco, siamo nell'iter amministrativo per procedere in questo senso.
8: Davide Sigele, TGR Trento.
0: La prossima settimana torna a Trento la

0: settimana appunto della protezione civile, un'occasione per conoscere l'impegno e il lavoro di una realtà che cerca nuovi volontari. Sentiamo.
1: In Trentino la protezione civile poggia su 13.000 operatori, 12.000 dei quali volontari, una rete in lieve flessione che ha bisogno di continuare a rigenerarsi. Come spiega Stefano Fait, dirigente generale della protezione civile.
2: È evidente che c'è una situazione di difficoltà per quanto riguarda il volontariato. E qui sta a noi riuscire a trovare nuovi stimoli.
1: Dal 12 al 18 ottobre al Parco delle Albere, incontri, simulazioni e iniziative coinvolgeranno operatori e cittadini. Al centro anche temi come il rischio alluvionale, la psicologia dell'emergenza e l'attenzione alle persone più fragili. Manuel Fondato, TGR Trento.
3: Avviato l'appalto per il completamento del casello dell'A22 di Bressanone Sud, zona industriale. L'infrastruttura contribuirà a migliorare la viabilità, ha detto il presidente della provincia Compacer, riducendo il traffico in città e in Valle Isarco. Attualmente c'è solo un ingresso verso nord e un'uscita per chi proviene dal Brennero. Le due nuove stazioni autostradali consentiranno di entrare in A22 per dirigersi a sud e di uscire se si proviene da lì.
0: In Trentino Alto Adige, secondo i dati della Direzione Centrale della Polizia presentati dalla ONG Terres Hommes, nel 2025 sono stati 192 i minori vittime di reati, un dato in calo del 16% rispetto al 2024. In un caso su due si tratta di maltrattamenti in famiglia, mentre il 30% dei reati sono invece crimini sessuali. E restando in tema di reati, c'è stato un nuovo tentativo di truffa in Trentino con la tecnica del finto carabiniere, avvenuto a Ledro, dove una settantenne è stata contattata da un uomo che si è spacciato per un maresciallo e l'ha convinta che fossero in corso operazioni illecite sul suo conto corrente. Così la donna è stata convinta a trasferire oltre 50.000 euro su un altro conto bancario. A sventare il tentativo di truffa, l'impiegato della banca, che è insospettito, ha avvisato i veri carabinieri che ora sono sulle tracce del truffatore.
3: Cambiamo pagina, è l'Hans-Hitz Hofler di Rasun di Sopra, l'albergo storico dell'anno 2027 in Alto Adige. Ieri l'assegnazione del riconoscimento da parte della AGFAU e della Sovrintendenza dei Beni Culturali, la struttura, gestita dallo chef stellato Norbert Niederkofler, risale al 1500 ed è per questo sotto tutela. Sentiamo il presidente della giuria, Wolfgang von Klebesberg.
4: Qui si trattava, diciamo, di un edificio di rarissima qualità, di una gastronomia di rarissima qualità, di una combinazione fra le due, appunto, Hans-Hitz Hofler e gastronomia, gestita poi da Norbert Niederkofler. Lui qui applica il concetto Cook the Mountain, per cui lui considera l'Hans-Hitz Hofler come quasi una trattoria da paese, e sotto questi vari aspetti la giuria non ha avuto nessun dubbio di dare il primo premio.
3: E grande festa questo fine settimana a Castelrotto. Da oggi prende il via la 40ª edizione della Spatzenfest. Tre giorni di musica sotto un enorme tendone, attesi circa 50.000 fan dei Kastelruther Spatzen, soprattutto dalla Germania, dove il gruppo da decenni è in testa alle classifiche della musica popolare. I biglietti sono esauriti da tempo. Tornerà sul palco anche il frontman Norbert Rier dopo un intervento al cuore.
5: L'edicola, rassegna stampa.
0: La rassegna dei quotidiani trentini in edicola apre sulla sparatoria. Le torri di Madonna Bianca all'Adige hanno sparato con un mitra. Il titolo: padre e figlia di 19 anni sono stati incastrati da un video. Sotto fotonotizia con l'immagine di un cantiere, super bonus, fermi 23 milioni di lavori. Sanità, guerre di cifre sul personale, invece l'apertura del Corriere del Trentino: per Asuit in 6 anni 600 assunzioni, Mazzanella del Partito Democratico dice dimissioni in crescita. Sotto fotonotizia in vista dell'assemblea di oggi di Confindustria Trentino con le parole del presidente dell'Addio, Trentino 2040, orazioni concrete. E stesso tema anche per il titolo principale del T Quotidiano, che si interroga sul futuro delle imprese, azienda, la sfida e la ricerca. Tra le voci quella di Resta di FBK, che dice tecnologia e intelligenza artificiale devono entrare nella produzione.
3: E la rassegna stampa da Bolzano, sull'Alto Adige in apertura la politica, sì definitivo al collegio italiano, via libera la riforma, solo Bolzano e Laives per un seggio al Senato, voto favorevole anche dall'SVP, la soddisfazione di Ursì, Fratelli d'Italia, critiche dal PD. In prima pagina anche la cronaca, minorenne violentata a Bolzano, l'abuso nei pressi della stazione, indagano i carabinieri e un altro caso da chiarire a Vipiteno, spari in casa di una giovane donna. Sul Corriere dell'Alto Adige apertura diversa, Alperia, un'infornata di nomine, cambiano i presidenti delle sette controllate, con Patcher abbiamo scelto la professionalità. Al centro la fotonotizia sulla Val di Funes, il sindaco convoca i cittadini, un'assemblea per mettere limiti ai turisti. E proprio alla Val di Funes e all'Overtourism è dedicata la prima pagina della Tagged Zeitung con una foto di Reinhold Messner che aveva già messo in guardia 20 anni fa da situazioni come quella di oggi. Tutt'altra apertura per il Dolomiten che si concentra sulla situazione dei sommelier dell'Alto Adige alle prese con le dimissioni del presidente. Il giornale radio finisce qui, torna alle 12.10. Grazie per essere stati con noi e un augurio di una buona giornata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da 1 chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
14: Difendere le donne in questa nazione non vuol dire difendere la possibilità per voi di tornare in Parlamento nominate da un uomo con le quote rosa, ma vuol dire garantire alle donne il massimo dell'occupazione storica che hanno mai raggiunto grazie al governo Meloni.
15: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
16: Con un presidente del Consiglio che è stato presentato agli italiani prima del voto, non dopo come piace a voi, non attraverso i giochi di palazzo, ma attraverso le urne.
17: Se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
18: Nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora.
19: Ecco, se il premierato era la madre di tutte le riforme, il Melonellum è la madre di tutte le menzogne.
20: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
21: 7:33 minuti, una buona giornata dalla redazione di Radio Anch'io. Francesca Rinaldi al microfono. Oggi ancora legge elettorale in apertura, perché ieri è stata definitivamente approvata la riforma in terza lettura dopo le modifiche apportate in Senato. Proviamo a capire che cosa cambierà alle prossime elezioni, se la consulta non rileverà irregolarità, profili di incostituzionalità, come è più corretto dire, e cosa comporterà per la stabilità e la durata del governo il passaggio parlamentare di ieri. Partiamo dalla base. Che cosa prevede questa riforma? Ce lo facciamo spiegare dal professor Francesco Clementi, costituzionalista, insegna diritto pubblico italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno.
21: Professore, allora proviamo a capire che cosa cambia rispetto al Rosatellum, che aveva un impianto di base misto tra proporzionale e maggioritario. Questo nuovo sistema elettorale, Stabilicum, chiamato così Melonellum dai detrattori, è un impianto di base più proporzionale, ma con un premio di governabilità.
1: Sì, in realtà è molto semplice e per certi aspetti però molto diverso, perché se noi partiamo dal punto, da questo premio di maggioranza che scatta al 42%, la domanda che dobbiamo porci è solo una: se chi prende il premio cosa accade, se non si prende il premio che cosa accade? Se si prende il premio è esattamente un sistema maggioritario, cioè chi vince prende 70 deputati in più e 35 senatori in più. Se non si arriva al 42%, invece è esattamente il sistema elettorale proporzionale della prima fase repubblicana, tutto proporzionale, completamente proporzionale. Quindi è un sistema, se posso dire, a double fast, un maggioritario eventuale.
21: Professore, se la soglia del 42% si raggiunge in una sola delle due camere?
1: Il premio non scatta, perché in realtà serve l'omogeneità, è una delle condizioni che sottolinea la Corte Costituzionale in uno dei suoi recenti giudizi, quindi diciamo il premio ha una serie di vincoli, siamo ancora dentro un bicameralismo paritario.
21: Senta professore, comunque è stato inserito un tetto massimo di parlamentari, nessuna coalizione potrà avere più di 220 deputati e 113 senatori, con quale scopo?
1: L'obiettivo naturalmente è quello di rappresentare un elemento decisivo, e cioè che la rappresentanza politica non sia troppo compressa da questo premio, che ricordiamolo è naturalmente una compressione della rappresentanza politica, è una specie di bonus che si dà a chi vince. Questo bonus non può essere sproporzionato, di qui naturalmente una serie di valutazioni.
21: Senta, tra queste valutazioni c'è anche, immagino, la soglia di sbarramento, che rimane come le soglie, rimangono le soglie già previste dal Rosatellum, il 3% per le singole forze e il 10% per le coalizioni.
1: Sì, le soglie di sbarramento ci sono ancora, naturalmente ci sono state una serie di modifiche anche intervenute dentro il dibattito parlamentare, ma sono soglie importanti. La vera soglia però principale, se posso sottolinearla, è la soglia relativa alle firme, certo, per l'accesso in Parlamento di coloro che non sono ora in Parlamento, che è una soglia decisamente sproporzionata, le immagini sono 4 volte tanto le firme necessarie di chi invece è fuori e che è già, scusi, dentro in Parlamento, e questo effettivamente è un problema molto chiaro, perché in fondo la funzione delle sottoscrizioni, cioè quella delle firme, è di garantire la serietà delle candidature, invece non di selezionare chi sta dentro e chi sta fuori il Parlamento.
21: Ecco professore, quindi per chiarire, chi è già in entrambi i rami del Parlamento non deve raccogliere le firme, chi ha un gruppo che si è formato entro il 31 dicembre del 2025, chi ha una componente in almeno uno dei due rami del Parlamento deve raccogliere 1500 firme a collegio, e chi non è in nessuno dei due rami invece deve raccogliere 6.000.
1: Esattamente, le famose 6.000, come dicevo prima, in realtà sono un barrage altissimo per circoscrizione, quindi è un numero molto molto alto, e questo nei fatti è difficile immaginare che non impedisca l'accesso al voto a chi ha desiderio di partecipare alla vita politica del paese.
21: Senta, secondo lei con quale finalità si è introdutta questa modifica?
1: Ma senta, guardi, è abbastanza antico il dibattito su chi sta dentro e chi sta fuori. È chiaro che un numero così alto di firme parla ad alcuni soggetti esterni al momento in Parlamento. Tenderei ad escludere, se posso essere proprio esplicito, che parli al movimento del generale Vannacci, perché come è noto è, almeno dando ai sondaggi, superiore a un numero di firme importanti, come potrebbe essere la soglia del 3% e quindi la rappresentazione delle stesse. Fatto si è che in sé è sbagliato, perché le firme non vengono costruite rispetto ad alcune figure politiche, ma innanzitutto per consentire a tutti gli elettori che vogliono far politica di potersi riunire, associarsi e candidarsi.
21: Professore, un'altra novità introdotta da questa legge elettorale è l'obbligo di indicare il nome della persona che si intende che la coalizione o la singola forza politica vorrà proporre al Presidente della Repubblica come premier. Anche su questo si è molto discusso, perché secondo alcuni lede i poteri del Presidente della Repubblica, anche se il nome non sarà indicato sulla scheda.
1: Sì, infatti il nome non è sulla scheda, quindi non si tratta di un'elezione diretta, non è, come sento dire in giro, un premierato, e non si ledono le prerogative del Capo dello Stato, questo almeno a mio avviso, ai sensi dell'articolo 92, perché abbiamo di fronte un vincolo politico, non un vincolo giuridico. Quindi il potere del Capo dello Stato di nomina, naturalmente, il Presidente del Consiglio, e su proposta di questi ministri, rimane invariato, e naturalmente rimane invariato, a maggior ragione aggiungo ulteriormente, la fiducia parlamentare in entrambe le Camere. Quindi è un vincolo che serve sostanzialmente a legare l'istinto naturale dell'elettore a sentirsi rappresentato tramite un indirizzo politico di governo, e che si inevitabilmente configura intorno ad una figura politica, ad una persona, ad un uomo, ad una donna, ma naturalmente non può determinare assolutamente alcun stravolgimento del testo costituzionale e dunque dei poteri previsti dal Capo dello Stato a sensi dell'articolo 92.
21: Però invece lei sottolinea oggi su alcuni giornali su cui ha già commentato, diciamo, questa legge, l'ho fatto anche con noi nelle settimane scorse, che un punto critico per la legge potrebbe essere quello dell'assenza della parità di genere. Non c'è infatti un obbligo di alternanza sui capilista, c'è invece sulle preferenze una percentuale che non può essere superiore, non può essere più sbilanciata del 60-40.
1: Sì, io ritengo che questo sia un grave arretramento, la dico proprio diretta, perché rispetto all'attuale legge la garanzia della parità di genere, che è una garanzia costituzionalmente prevista all'articolo 51, trovava almeno una efficacia concreta, cioè coloro che sono automaticamente in Parlamento, essendo appunto in lista bloccata e come nome bloccato, nell'alternanza garantita vedono appunto una presenza garantita del genere minore, in questo caso le donne. La soluzione che è stata trovata in realtà è un arretramento, perché nei nomi bloccati non vi è più questo obbligo, e quindi la doppia preferenza di genere, che peraltro la Corte Costituzionale sottolinea essa stessa in una sentenza, la 4 del 2010, viene a saltare. Quindi che cosa accade? Che i nomi bloccati sono liberi, possono essere tutti uomini o, aggiungo naturalmente, tutte donne,
21: certo.
1: E la preferenza si scarica la preferenza di genere si scarica nell'elenco a preferenze che naturalmente è a disposizione dell'elettore. È una un modo furbo, se posso dirla così, per evitare e aggirare la previsione costituzionale, ma la previsione costituzionale, non dimentichiamolo, che prevede che si promuovano la parità di genere. Ecco, un arretramento rispetto alla legge che c'era veramente l'altro ieri a questo punto è evidente, e questo pone molte domande, a mio avviso.
21: Grazie professor Clementi, lo ricordo, insegna diritto pubblico italiano e comparato alla Sapienza di Roma. Grazie professore, e do il buongiorno all'onorevole Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Onorevole, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
21: Onorevole, allora lei ha dichiarato che questa legge, partiamo proprio da dove ci siamo fermati con il professor Clementi, questa legge rischia di restituirci un Parlamento di soli uomini.
2: Sì, questo è uno dei punti più critici di questa legge, consumato peraltro dalla prima Presidente del Consiglio donna di questo Paese e a 80 anni dal primo voto delle donne che abbiamo celebrato solo qualche mese fa. Un fatto molto grave, perché di fatto fa fare un passo indietro pericoloso nella rappresentanza di genere in Parlamento, cancellando l'obbligo della parità e dell'equilibrio nei capilista bloccati. Credo che questo sia molto grave, perché non va solo a danno delle donne, ma va a danno della qualità della democrazia se gran parte delle donne vengono relegate, diciamo così, ai margini della rappresentanza.
21: Onorevole Braga, resto in qualche modo sulle preferenze, perché il centrodestra rivendica l'introduzione delle preferenze con questa legge, però lei le ha definite farlocche. Ma quindi, mi scusi, eravate per le preferenze secche, per le preferenze per un sistema che consentisse di scegliere tutti i candidati in Parlamento?
2: La maggioranza ha bocciato gli emendamenti delle opposizioni che proponevano, insieme ad altri sistemi, anche il ritorno alle preferenze alle preferenze vere, mi viene da dire, diverse da quelle che sono state introdotte da questa legge, che, come veniva ricordato, in realtà saranno applicate in maniera minima solo per i partiti più grandi, perché i capilista bloccati porteranno alla fine le scelte fatte dalle segreterie. Questa è un'altra narrazione falsa raccontata ai cittadini, così come quella che viene in qualche modo veicolata di una terza repubblica in cui i cittadini sceglieranno il Presidente del Consiglio. Quello che è vero è che viene messa in discussione il ruolo e le prerogative del Presidente della Repubblica con una forzatura fatta non per via costituzionale, ma attraverso una legge ordinaria.
21: Lei mi scusi, si riferisce all'indicazione del candidato premier?
2: Certo.
21: Senta, in che modo questo appunto lede l'autonomia e le funzioni del Presidente della Repubblica?
2: Ma questa destra ha cercato di stravolgere il nostro sistema di Repubblica parlamentare obbligando l'indicazione del candidato premier per le coalizioni, quando sappiamo che invece una Repubblica parlamentare assegna questo compito al Presidente della Repubblica, e sappiamo che questo sta dentro un quadro più ampio di attacco che la maggioranza, il governo Meloni, ha compiuto in questi anni a tutti quel sistema di pesi e di contrappesi, a partire anche dal ruolo e dalla figura della Presidenza della Repubblica, che possono essere considerati un limite a un potere assoluto, a un potere totale del governo. Purtroppo questo appunto è un grave vulnus, e io credo che ci sarà su questo una mobilitazione che continuerà anche fuori dalle aule parlamentari.
21: Vedremo, infatti poi già alcuni comitati annunciano il ricorso alla consulta. Nel frattempo, onorevole, però le voglio leggere un paio di messaggi che ci arrivano dai nostri ascoltatori, che riguardano in particolare le quote rosa. Domenico dall'Aquila ci scrive: i partiti possono mettere quante donne vogliono nel listino, capilista bloccati, e quindi... E poi c'è una domanda un po' provocatoria da un altro ascoltatore, Giulio da Bari: vorrei fare una domanda all'onorevole Braga, in Parlamento per le sue capacità intellettuali o per le quote rosa? Adesso non la prenda sul personale, onorevole, ovviamente.
2: Ma questo lo giudicheranno gli elettori, ci mancherebbe. Penso però che sia un dato di fatto prendere atto che quando non ci sono sistemi che garantiscono un'adeguata rappresentanza di genere, a pagarne il conto sono le donne, e questo Parlamento, che già ha una percentuale molto bassa, più bassa degli altri paesi europei, quasi poco più del 30%, tutti gli analisti prefigurano che il prossimo Parlamento avrà una percentuale ancora minore, e onestamente affidarsi alle scelte delle segreterie dei partiti mi pare un insulto all'intelligenza delle donne, perché quello che i fatti dimostrano è che senza un sistema che garantisca un adeguato equilibrio di genere davvero rischiamo di avere un Parlamento in cui la voce delle donne sarà meno forte. Questo non è un problema per le deputate, è un problema per un pezzo di società che non viene rappresentato, ed è molto grave che a farlo sia davvero la prima premier donna. Sembra che arrivata lei siano arrivate tutte, non è così, e le donne italiane lo sanno bene.
21: Onorevole Braga, le vorrei fare un'ultima domanda sul centrosinistra. Tutti i partiti dell'opposizione hanno sostenuto che la maggioranza abbia voluto cambiare le regole del gioco, quindi la legge elettorale, per paura di perdere. È un tema sul quale tutta l'opposizione si è trovata concorde, potrebbe essere il primo passo verso una costruzione solida del campo largo, come siamo soliti ormai chiamarlo.
2: Ma guardi, l'alternativa si costruisce sulle proposte che stiamo facendo per cambiare in meglio questo paese, per rimediare a molte delle mancate promesse, degli errori della destra, a partire dai temi che toccano davvero la vita dei cittadini. Abbiamo contrastato la legge elettorale, ma abbiamo detto soprattutto che il governo e la maggioranza ha tenuto il Parlamento inchiodato su questo tema, quando avrebbe dovuto occuparsi di costo delle bollette, dell'energia, della carburante che ha raggiunto i 3 euro in autostrada, dei salari più bassi d'Europa, delle liste d'attesa di chi non si può più curare. E noi costruiremo un'alternativa su questo, e gli italiani, io credo, giudicheranno i fallimenti di questo governo al di là della legge elettorale che è stata approvata.
21: Grazie onorevole Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, grazie per essere stata con noi, e do il buongiorno anche a Galeazzo Bignami, che è capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Buongiorno onorevole Bignami.
0: Buongiorno, buongiorno.
21: Allora, onorevole, avrà sentito la sua collega, l'onorevole Braga, molto critica, ma l'avrà sentita già in tutte queste settimane in Parlamento. Allora, io con lei vorrei parlare appunto dei punti fondanti della riforma. Questa soglia del 42% che fa scattare il premio di maggioranza o di governabilità è considerata dalle opposizioni una forzatura. Perché invece, secondo la maggioranza, non va a ledere, a minare la rappresentatività del voto in Parlamento?
4: Ma innanzitutto il premio inizialmente scattava nella proposta iniziale con una soglia al 40%, che era la stessa soglia che la Corte Costituzionale aveva riconosciuto come legittima quando la sinistra approvò l'Italicum. Quindi non si capisce perché loro, che l'avevano messa al 40%, era un esercizio di democrazia, noi al 42% è un attentato costituzionale. L'abbiamo poi portata al 42, quindi l'abbiamo addirittura innalzata, perché nel dibattito parlamentare costituzionalisti e esperti hanno consigliato di alzarla, a dimostrazione quindi del fatto che la legge non è una legge blindata, calata dall'alto. Uh-huh. Abbiamo accolto questa osservazione e abbiamo modificato.
21: Onorevole Bignami, un altro punto contestato dalle opposizioni è quello del premio, 70 deputati e 35 senatori. Il suo collega in Senato Boccia, del Partito Democratico, lo ha definito un premio abnorme.
4: E anche qua non si capisce perché un premio di 70 deputati è un premio abnorme, quando nella proposta di cui parlavo prima, l'Italicum, proprio il senatore Boccia ad esempio aveva votato un premio a 93 deputati. Se questo è abnorme, quell'altro era abnormissimo. C'è sempre questo doppio standard, no? Per il quale se le cose le fanno loro sono democratico, se le fa qualcun altro attentato, autoritarismo, fascismo, insomma ci vorrebbe un po' di coerenza, perché sennò ne perde la credibilità.
21: Onorevole Bignami, in apertura abbiamo parlato col professor Clementi, che è un costituzionalista, del meccanismo di indicazione del Premier, che non è sulla scheda, lo ricordiamo, ma è, diciamo, nel programma delle coalizioni e dei singoli partiti, che viene eletto dalle opposizioni e da alcuni costituzionalisti, non da tutti, per esempio appunto non dal professor Clementi, come l'introduzione strisciante del premierato. Però le dico anche che arrivano parecchi messaggi dei nostri ascoltatori che sono contenti di questa indicazione, perché vogliono sapere subito chi vince le elezioni, chi governerà, ecco.
4: Guardi, con questa legge si decidono 5 cose solo con un singolo tratto di penna. Si decide il candidato che si vuole votare con la reintroduzione delle preferenze, cosa che mancava da 30 anni. Se la sinistra piacevano tanto, potevano farlo nei tanti anni che hanno governato. Il partito che si vota, la coalizione, il programma, e si indica il candidato premier da proporre al Presidente della Repubblica, che, in senso dell'articolo 92 della Costituzione, che ovviamente rimane intatto, perché dovrebbero saperle anche quelli del PD, una legge ordinaria non può derogare la Costituzione, e potrà evidentemente accogliere o no questa indicazione. Io capisco che la sinistra questo non piaccia, perché non ha un programma, non ha un candidato e non ha una coalizione. Anch'io sarei nervoso al posto loro.
21: Onorevole Bignami, la riforma del premierato era uno dei punti qualificanti del programma, in particolare di Fratelli d'Italia. C'è modo, c'è tempo per tornarci prima della fine della legislatura?
4: Noi confidiamo che si possa fare tutto il programma, perché è ovviamente un impegno che abbiamo assunto con gli elettori. È altrettanto chiaro che poi ci sono dei tempi parlamentari determinati anche da situazioni di urgenza e di emergenza che non erano preventivate e preventivabili, tipo questo caro energia che ha usato, su questo gli aveva dato atto, come riconosce anche l'onorevole Schlein, da una situazione internazionale su cui l'Italia può far poco.
21: Onorevole Bignami, temi più strettamente politici, la coalizione di maggioranza si è ricompattata su questa riforma?
4: Beh, in realtà la coalizione è da 4 anni e più che gode di ottima salute, perché abbiamo sempre votato nella stessa maniera, trovando una sintesi su tutto, dando rappresentanza alle sensibilità che esiste la maggioranza. Noi non siamo un unico partito, c'è Forza Italia, noi moderati, la Lega, però faccio notare ad esempio sulla politica estera che mentre la maggioranza ha votato nel 100% dei casi nella stessa maniera, la sinistra su oltre 500 votazioni ha votato nella stessa maniera meno del 10% dei casi.
21: Onorevole, però dobbiamo ricordare, no, che questa legge arriva alla Camera in terza lettura, non ne sono bastate 2, perché nella prima lettura alla Camera le preferenze non erano state accettate, c'era stato un voto contrario, ecco, da parte dell'Aula.
4: È verissimo, ricordo quel giorno in cui appunto la Camera bocciò l'emendamento sulle preferenze e la sinistra esultò, quella stessa sinistra che adesso dice che le preferenze non sono abbastanza, quindi il tema non è quante preferenze o chi le ha messe di più di meno, ma chi le ha messe noi e chi non le ha mai volute, la sinistra. E proprio perché ci fu questa modifica che noi abbiamo voluto fortemente, ma anche altre che sono state portate al Senato, si è arrivato, come lei correttamente ricordava, in terza lettura e la maggioranza ha dimostrato di volere questa legge nel suo insieme.
21: Onorevole Bignami, tanti messaggi ci stanno arrivando dai nostri ascoltatori e devo dire quasi tutti contrari alle cosiddette quote rosa. E le opposizioni e anche alcuni costituzionalisti su questo puntano un po' il tiro, c'è un problema di parità di genere. secondo lei? È meglio andare avanti solo per merito, non per il sesso di appartenenza?
4: Guardi, io sono di destra e credo che la meritocrazia debba essere il criterio distintivo che deve caratterizzare la vita di ognuno di noi in ognuno degli ambiti. Fratelli Italia ha dimostrato con Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che essere donna o essere uomo non deve cambiare nella capacità di una persona di assumere dei ruoli. Poi capisco che la sinistra, quando parla di garantire le donne, in realtà voglia dire imporre le donne, ma questa è una concezione secondo me anche umiliante per qualsiasi quota di genere, perché crea una condizione di disparità, perché impone che qualcuno ci sia al di là del fatto che le persone la vogliono o no. Credo che sia giusto selezionare sul merito, perché è il vero criterio distintivo nella vita come in politica.
21: Allora, dicevo che la maggior parte dei messaggi che ci arrivano sono contro le quote rosa, però devo citare anche alcuni che sono invece a favore. Le quote non sono rosa ma sono antidiscriminatorie di genere, sono necessarie. Ci scrive Luisa, per correttezza diciamo parità di genere vuol dire dare a tutti le stesse possibilità, quindi le donne devono essere elette per meriti, ci scrive invece un altro ascoltatore da Potenza. E onorevole Bignami, si va al voto a fine legislatura? Settembre 2027?
4: Autunno, perché poi tra settembre e novembre c'è uno spettro, credo proprio di sì.
21: Senta, non è tardi per la legge di bilancio? Voi stessi, quando siete andati al governo nel 2022 con le elezioni, mi pare il 25 settembre, i tempi sono un po' ristretti.
4: Cioè lei dice tardi se si andasse a votare in autunno?
21: Sì, per la legge di bilancio
4: sì, no,
21: va fatta. No, la legge di bilancio va fatta entro poi il 31 dicembre, no, non quest'anno, l'anno prossimo, intendo.
4: Allora, la scansione è abbastanza ritmata. All'inizio ottobre bisogna presentare il documento di finanza pubblica, entro il 15 ottobre il documento di programmazione di bilancio. È ovvio che se si vota più a settembre c'è più tempo, se si vota più ridosso queste scadenze meno, ma ci sono le condizioni per poter far tutto nel migliore dei modi. L'altra volta si votò il 25 settembre, ma il governo si insediò il 25 ottobre, cioè quando queste date previste per legge erano già state superate.
21: Stavolta si potrebbe fare un po' prima. Grazie onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, grazie per essere stato con noi. Noi adesso diamo la linea, sono le 7:55 minuti, al GR1 delle 8, torneremo subito dopo per occuparci di piano casa. C'è un'emergenza abitativa anche in Italia?
3: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
22: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
23: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
24: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
25: Onda Verde, viaggiare informati.
21: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 7:56 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A8 nel tratto Milano-Varese, traffico rallentato tra la statale 336 aeroporto Malpensa e Bustarsizio in direzione Varese. Traffico intenso e rallentato anche sulla statale 42 del Tonale della Mendola per lavori tra Cevo e incrocio Passo del Tonale in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti tra Valli di Lanzo e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione della Torino-Bardonecchia. Al centro, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code allo svincolo Santa Croce sull'Arno in uscita per chi proviene da Firenze. Infine in acqua 14 code per lavori tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
25: In collaborazione con il CIS.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
26: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
6: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
26: E l'attenzione alla strada?
6: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
26: Qual è il beneficio per chi guida?
6: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
26: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
12: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale, via libera definitivo, Giorgia Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto sul voto anticipato, dibattito surreale, la legislatura scade tra un anno. La maggioranza esulta e guarda alle sfide future, economia, occupazione e sicurezza. Le opposizioni preparano il ricorso alla consulta e accelerano su primarie e programma. Bruxelles dice sì a flessibilità su energia e difesa, prudenza su inflazione. Oggi sul tavolo dell'Ecofin, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ex Ilva, lunedì sciopero in tutte le sedi, la decisione dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi. Martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà un decreto con le tutele sociali per i lavoratori. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti su due autobus colpiti dai russi a Kramatorsk. Stati Uniti preoccupati per la fase di stallo, rischio regionalizzazione. Nel GR l'analisi di Paolo Magri dell'ISPI. La minicar che a Roma aggredisce bici e monopattini, la procura indaga per tentato omicidio, almeno altri 4 episodi simili, forse per una sfida social. Uno sciottino nel vuoto del cosmo, l'Università di Glasgow progetta di lanciare nello spazio un mini laboratorio per distillare il whisky, possibili applicazioni anche per lo sviluppo di farmaci innovativi. Il ritorno di Baglioni, 7 concerti a Villa Borghese, 40 canzoni in scaletta, tutta la sua storia musicale. MotoGP, Bezzecchi il più veloce nelle prime libere in Indonesia, tra poco le prequalifiche, calcio, domani torna là. Buongiorno da Danilo Giannese. La riforma elettorale è legge. Ieri alla Camera il via libera definitivo al testo, in terza lettura, senza sorprese. Ora gli italiani potranno finalmente scegliere, afferma Giorgia Meloni. È la dimostrazione, per la Premier, della compattezza della maggioranza. Inutile dunque parlare di elezioni anticipate.
4: Per Giorgia Meloni il via libera di Montecitorio è più di un sì alla legge elettorale che porta il suo nome. È, dopo gli inciampi di luglio, quando la maggioranza andò sotto, una prova di forza del centrodestra, determinato, dice la Premier, a portare avanti gli impegni presi coi cittadini.
5: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
4: La stabilità dei governi. Questo la Premier lo ha ribadito più volte, serve per dare credibilità all'Italia all'estero e risposte concrete ai cittadini. Quindi Giorgia Meloni respinge le speculazioni sul voto anticipato.
5: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
4: L'occasione è l'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare sul corso di Ascoli che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e attori in costume tradizionale accompagnano la Premier al taglio del nastro di avvio dei lavori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Una legge che garantisce stabilità e che ridà finalmente la parola ai cittadini e la linea di tutto il centrodestra che ora guarda l'agenda dei mesi prima del voto.
6: Archiviato il via libera alla riforma elettorale, la maggioranza pensa al lavoro da fare verso la scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
7: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
6: Posizione cui plaudono gli altri alleati di centrodestra. Ora avanti, sottolinea Riccardo Molinari, Lega, a lavorare sui temi che interessano gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani, che approva la compattezza del voto alla Camera e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
8: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
6: Una riforma che garantirà stabilità, sottolinea Maurizio Lupi, Noi Moderati, che torna a smentire ogni ipotesi di alleanza con Futuro Nazionale. Entrare in coalizione chiosa né oggi né domani né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
3: Dure le critiche delle opposizioni. Alla Camera sono intervenuti tutti i leader progressisti parlando di un testo su misura per l'attuale coalizione di governo. La Corte Costituzionale lo boccerà, si dice certo il campo largo che dopo le proteste in aula prepara ricorsi.
0: Legge truffa. Sui cartelli agitati dalle opposizioni, lo slogan che la sinistra usò già 70 anni fa. L'accusa alla legge elettorale è la stessa di allora: stravolgere l'esito del voto per mantenere il potere. Il vostro vero motto è prima le poltrone, dice Elly Schlein.
9: Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere.
0: Vi batteremo, assicura la segretaria PD, stesso concetto di Maria Elena Boschi di Italia Viva. Perderete, dice rivolta alla maggioranza, lamentando la penalizzazione delle donne in lista. Avete il pallino della capocrazia, una nostalgia del ventennio, accusa Conte ricordando la caduta del governo giallo-verde.
10: Nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te.
0: Il presidente 5 Stelle già guarda al voto, ritroviamoci l'invito agli alleati, poi con un programma condiviso alle primarie. Ipotesi che però non convince Angelo Bonelli di AVS. I progressisti continuano comunque il percorso comune. Prossimo passo lunedì, la presentazione dei ricorsi alla Consulta proprio contro lo Stabilicum. Lucio Bondi, GR1.
3: Dal Rosatellum allo Stabilicum, entriamo nel dettaglio della riforma del sistema di voto.
11: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere. Alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuori sede. Vasco Pirri, GR1.
3: Parliamo ora di conti pubblici. Dopo il primo sì alla maggiore flessibilità per energia e difesa, Bruxelles non chiude su ulteriori margini chiesti dall'Italia per il caro energia, ma chiede prudenza.
12: Il tema di come gestire l'impatto dell'inflazione sui bilanci degli stati torna al centro del confronto europeo. Se ne parla oggi all'Ecofin, dove si esaminerà la richiesta di flessibilità per far fronte al caro energia avanzata da Italia e Grecia. Il commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato: non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. La Commissione europea ha dato intanto il via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. Il Consiglio dell'Unione ha ora un mese di tempo per prendere la decisione finale. Gelsomina Testa, GR1.
3: Altro dossier sul tavolo del governo, quello dell'ex Ilva. Da metà novembre rischio cassa integrazione per tutti gli stabilimenti. I sindacati, dopo il confronto di ieri sera a Palazzo Chigi, hanno annunciato per lunedì uno sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'azienda siderurgica.
13: Si ferma l'ultimo altoforno rimasto acceso a Taranto dell'ex Ilva e contemporaneamente Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop degli impianti di Genova e Novi Ligure. E questo mentre ieri era in corso il confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro dell'azienda. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha annunciato un decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì prossimo. È stata prospettata la cassa integrazione non per chiusura attività ma in una prospettiva prospettiva di continuità. Per i sindacati tutta la situazione degli stabilimenti è insostenibile e hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per lunedì 12 ottobre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM.
14: Non siamo venuti a Palazzo Chigi per la cassa integrazione, siamo venuti a Palazzo Chigi per il lavoro, per la salute e per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
13: In organico ad Acciaierie al momento restano circa 9.500 lavoratori. Ad oggi la cassa integrazione autorizzata dal governo è per 4.450 unità sino alla fine di febbraio 2027. Davide Esperti, segretario generale UILM.
15: L'unica certezza, come sempre, è la cassa integrazione. Non può essere assolutamente l'obiettivo.
13: Paola Bonanni, GR1.
3: Prezzi del petrolio in calo in avvio di giornata. Il Brent scende a 102,7 dollari al barile, meno 1,5% dopo l'impennata di ieri di oltre il 4% che ha penalizzato le borse, tutte negative, riaccendendo i timori di un'inflazione persistente. I mercati asiatici verso una chiusura contrastata. Le 8:10, questa è Rai Radio 1, apriamo ora la pagina dedicata agli esteri. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, accadrà il 3 dicembre e sarà trasmessa in diretta streaming.
16: Sarà fucilato da un plotone di soldati come è giusto che sia e faremo in modo che l'esecuzione sia pubblica perché la gente deve vedere, deve capire che ci sono conseguenze serie per chi compie gesti come il suo. Parole shock quelle del segretario alla difesa Pete Hegseth. Il condannato è Nidal Hassan, ufficiale dell'esercito americano, musulmano radicalizzato. Nel 2009 uccise 13 militari nella base di Fort Hood e lì avverrà l'esecuzione. Certamente sarà a Fort Hood, dice Hegseth, un giovedì alle 13, la stessa ora in cui lui sparò. Lo vedremo il 3 dicembre. Lo vedremo in diretta streaming, aggiungono dal Pentagono. Parole che arrivano mentre continua la polemica per il caso di Christa Pike, prima donna a ricevere l'iniezione letale in Tennessee dopo 200 anni e sopravvissuta a ben due dosi. Quella di Hassan sarebbe la prima esecuzione pubblica da 90 anni dalle ultime due impiccagioni in piazza del 1936. Sonia Filippazzi, GR1.
3: Ancora negli Stati Uniti, a New York, un uomo è rimasto ferito e ora è ricoverato in ospedale dopo un'operazione dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione. La vittima, un immigrato irregolare pregiudicato per furto e traffico di droga, era in macchina con il figlio di 5 anni quando un agente, per motivi ancora sconosciuti, ha aperto il fuoco. Contro l'intervento, la protesta del sindaco di New York Mamdani e della governatrice dello Stato Hochul. Dalla Casa Bianca intanto arriva l'allarme sulla guerra russo-ucraina. Secondo Washington il conflitto potrebbe allargarsi anche ad altri paesi. Sul campo due vittime russe a Belgorod, mentre l'escalation di Mosca contro città e civili non si arresta. Ieri colpiti due bus di civili in Donbass.
17: Niente più corse di autobus a Kramatorsk, servizio sospeso anche a Sloviansk, altri spazi di normalità che se ne vanno nelle ultime due città ucraine del Donbass, dopo che ieri una bomba teleguidata ha centrato due pulmini di pendolari, 33 i morti, per i quali Zelensky promette vendetta. A Kiev invece è sospesa la metropolitana per via degli estesi blackout causati dai raid russi che continuano a colpire anche i ponti della capitale. È la nuova strategia russa, piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città, aumentando le uccisioni di civili. Proprio per questo scopo, stando al Telegraph, Putin avrebbe richiamato il generale Surovikin, detto Armageddon. Oggi delegati ucraini saranno a Miami per incontrare rappresentanti americani, di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi nel continente europeo. Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi, avverte Rubio, perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation, che può avvenire anche con una campagna di sabotaggi nei paesi vicini e quindi c'è il rischio che il conflitto diventi regionale. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E sull'evoluzione del conflitto e sui rischi di allargamento abbiamo raccolto il commento del presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri, sentiamolo.
18: Gli obiettivi civili come target russi non sono una novità. È nuova l'intensità degli attacchi e la gravità dei danni grazie ai nuovi missili e i droni più sofisticati. Dai porti non esce grano, manca energia, si muore molto di più. L'obiettivo russo è fiaccare la popolazione per far accettare la resa. Un obiettivo per ora non raggiunto, perché se il 70% della popolazione è ora a favore di una pace negoziata, la stessa percentuale si oppone alla resa, alle condizioni di Mosca.
19: Ora anche la Casa Bianca con il segretario di Stato Rubio esprime preoccupazione per una possibile estensione della guerra ad altri paesi. È un segnale d'allarme in più per l'Europa?
18: Rubio, parlando dello stallo strategico del conflitto, ha evocato esplicitamente il rischio di un'escalation orizzontale con attacchi non convenzionali ai paesi che sostengono Kiev. Più che un nuovo allarme, parlerei di allarme confermato, perché da mesi diversi paesi europei hanno denunciato attività ibride o incidenti che rimangono nella cosiddetta zona grigia.
20: Francesco Mincone, GR1.
21: È proprio dalla Russia potrebbe provenire l'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri italiano. Il sospetto è che ad agire sia stato il gruppo hacker Noname057, un'azione mitigata dai sistemi di protezione della Farnesina senza interruzioni di servizio. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha spiegato il ministro Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. In Francia ora per le proteste sulla scuola. Il governo annuncia l'assunzione di 3.000 supplenti, ma i sindacati chiedono più risorse e gli studenti continuano a scendere in piazza. La corrispondente.
22: Non arretrano gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Educazione Nazionale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Licornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori. Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto per oggi una mobilitazione nazionale. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
21: La cronaca. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio dopo l'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino dal passeggero di una minicar, ora in gravi condizioni in ospedale. I fatti nel quartiere Monteverde, dove gli inquirenti sono al lavoro su almeno altri 4 episodi simili, avvenuti in poche ore, forse per una sfida social tra ragazzini.
23: Non è l'unico caso, altre 3 persone hanno denunciato un'aggressione mentre erano a piedi, in bici o su monopattini. Un quinto aggredito è da verificare. Tutti colpiti da giovani alla guida di microcar elettriche che si sono avvicinati e malcapitati, sferrando calci. Il più grave, Davide Iacopini, 42 anni, attore del Piccolo e Grande Schermo, fatto cadere lunedì sera mentre era su un monopattino, ricoverato al San Camillo con un grave trauma cranico, operato alla testa in terapia intensiva. Paura e rabbia tra i residenti del quartiere romano di Monteverde Vecchio, teatro delle violenze.
24: Siamo preoccupati, si presume una coppia di ragazzini che vanno in giro a far del male alle persone.
25: È gravissimo.
23: Non è il primo caso di violenza nella zona.
26: Abbiamo avuto una piccola banda che buttava San Pietrini, ragazzi che spingevano giù le vecchiette.
23: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con 2 persone, forse minorenni. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di una sfida lanciata sui social. Elena Paba, GR1.
21: Il maltempo, ancora danni e disagi per vento e forti piogge, con problemi nei trasporti, allagamenti e capannoni scoperchiati, in particolare in Toscana. Tromba d'aria in provincia di Pisa. Oggi allerta arancione su parti di Lazio e Campania, gialla su quasi tutto il centro-sud e alcune aree del nord. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
27: Piogge temporali localmente intensi tra Lazio, Campania e poi su buona parte del centro, comprendendo in questo anche Abruzzo e Marche. Al sud Calabria e Sicilia in modo particolare. Domani miglioramento tra nord e parte del centro, temporali diffusi al sud. Per un ulteriore miglioramento bisognerà aspettare domenica.
21: Mafia, ancora in fuga il boss dei casalesi Luciano Donadio, condannato in via definitiva a 30 anni come capo del clan di Eraclea in Veneto, 24 in totale gli arrestati in esecuzione delle condanne, tutti imputati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, ma Donadio, 60 anni, dopo la sentenza della Cassazione arrivata martedì, si è reso irreperibile. Scuola, tra nuove costruzioni, progetti didattici, ristrutturazioni edilizie, il ministro Giuseppe Valditara ha tracciato il bilancio degli investimenti più recenti, frutto anche dei fondi europei del PNRR.
1: Abbiamo investito complessivamente quasi 23 miliardi, circa 6 miliardi di risorse nazionali. Abbiamo superato tutti i target che erano stati previsti dall'Europa.
2: È soddisfatto il ministro Valditara illustrando il bilancio dei fondi investiti nella scuola tra PNRR e fondi nazionali. Nei nidi creati 173.000 posti, oltre l'obiettivo europeo dei 150.000. I lavori di edilizia scolastica hanno riguardato 12.000 edifici, quasi un terzo delle scuole italiane, 215 gli istituti costruiti da zero, tutti climatizzati. Con gli interventi autorizzati, inoltre, oltre l'80% delle scuole avrà una palestra. Buono anche il dato sull'abbandono scolastico, che scende al 7,3%. Ancora il ministro. Oltre l'80% delle scuole avrà una palestra. Buono anche il dato sull'abbandono scolastico, che scende al 7,3%. Ancora il ministro.
1: Tante scuole nuove, tante scuole sicure.

0: orbita per 5 anni e una lingua artificiale provvederà all'assaggio del whisky prodotto. Ma non è solo un esperimento per la produzione di superalcolici, come spiega Alberto Battistelli, fisiologo vegetale già dirigente del CNR.
1: Questo esperimento si inserisce in un filone di attività scientifico-tecnologica rivolta allo spazio, che tende a costruire dei laboratori dove, per esempio, aziende chimico-farmaceutiche potranno gestire parte delle loro attività utilizzando le condizioni speciali e particolari dello spazio.
0: Ma cosa potrebbero consentire queste condizioni?
1: Si pensa che nello spazio si possano sintetizzare delle molecole che non si riuscirebbero a sintetizzare a terra nella forma che si otterrebbe nello spazio, o per esempio a cristallizzare delle proteine con cristalli più puri di quanto non si riesca a fare sulla Terra.
0: Flaminia Gullo, GR1.
2: La settimana dei Nobel, questa mattina alle 11 a Oslo, sarà annunciato il vincitore del Premio per la Pace 2026. Tra i possibili candidati, la rete di volontari del Sudan Emergency Response Rooms, l'organizzazione Save the Children, istituzioni come la Corte Internazionale di Giustizia e l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, ma anche la Stazione Spaziale Internazionale. Ieri l'assegnazione del Nobel per la letteratura, che è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson. E ora la musica, il ritorno di Claudio Baglioni, che il 24 ottobre comincerà una serie di 7 concerti a Villa Borghese a Roma, luogo speciale per la storia del cantautore. Evento presentato anche in Campidoglio. Che storia è questa? Sarà un concerto antologico.
3: Ho girato e rigirato.
4: Riparte da qui Claudio Baglioni dopo lo stop di un anno al Grand Tour della Vita e adesso, rinviato all'estate 2027, torna nel luogo dove 44 anni fa fece la storia con il grande raduno di Aleo. E lo fa ripartendo dalla stessa data, 24 ottobre.
5: È qualcosa che accade dopo 44 anni. È un tornare lì con un contenuto profondamente diverso, che allora io ero a 10 anni dall'inizio della mia carriera popolare, fra un po' invece saranno 60, quindi molte cose sono cambiate.
4: 40 canzoni, come si fa una scaletta dal repertorio Baglioni?
5: Con la certezza di sbagliare, perché quando hai scritto 350-360 canzoni è un concerto antologico, comunque prima o poi incontro qualcuno che mi dice: no, mi è piaciuto molto, ma quella non me l'hai fatta.
4: E a Roma tornerà tra un anno con il gran finale ai Fori Imperiali.
5: Devo decidere se arrivare con una biga o con un'automobile normale.
4: Miriam Mauti, GR1.
2: E sono le 8:23, tra poco torna a Radio Anch'io e allora ci colleghiamo con Francesca Rinaldi. Francesca.
6: Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dopo le proteste di piazza in Spagna delle scorse settimane, in Italia si accelera per la realizzazione del piano casa, mentre l'Europa pensa a un nuovo regolamento per affrontare l'emergenza alloggi. Di questo parleremo tra poco.
2: E questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi in regia Gennaro Strazzullo. Vi lascio la pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9. Da Danilo Giannese, buon ascolto e buona giornata.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
8: Tutti per Eurocash.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo. Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
4: GR1 Sport.
5: Buongiorno da Jacopo Barlotti, cominciamo dai motori MotoGP in Indonesia con Marco Bezzecchi che è stato il più veloce nelle prove libere, fra poco le prequalifiche.
6: Se il buongiorno o quantomeno l'andamento del weekend di gara si vede dal mattino, il round indonesiano potrebbe essere foriero di buone notizie per Marco Bezzecchi, davanti a tutti nel primo turno di libere ed in sintonia con la pista di Lombok già dai primissimi giri. Il riminese dell'Aprilia ha già firmato un tempo a meno di un secondo e mezzo dal record della pista e piazza subito la sua candidatura tra i protagonisti, ma gli altri primi attori della lotteria data sono lì: Marc Marquez con la Ducati secondo con una zampata nel finale, il leader iridato Jorge Martin terzo con l'altra moto di Nuale. Tra di loro 29 millesimi, a due decimi abbondanti di distacco da Bezzecchi. Ad un'altra trentina di millesimi c'è Pedro Acosta, quarto con la KTM, pronto a fare ancora una volta da primo ago della bilancia nella sfida mondiale. Più staccato Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse e le due Ducati VR46 di Morbidelli, fresco di annuncio in Superbike nel 2027, e di Gian Antonio. Dodicesimo Bastianini, reduce dall'ottimo fine settimana giapponese, proprio davanti a Bagnaia. Alle 9 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
5: La Formula 1 invece corre a Singapore, alle 10.30 l'unica sessione di prove libere, alle 14.30 le qualifiche della gara sprint. E nel fine settimana tornano i campionati di calcio per la Serie B, stasera anticipo Avellino-Sampdoria, mentre domani sarà Genoa-Fiorentina alle 15 ad aprire la sesta giornata di Serie A. Como-Roma il big match domenica alle 12.30, riflettori puntati anche sulle due sorprese, Frosinone e Cagliari, attese da due difficili impegni.
7: Archiviata la pausa dedicata alle nazionali, c'è la curiosità di capire se in Serie A le sorprese d'inizio stagione troveranno conferma. In questo senso la sesta giornata potrà offrire già delle prime risposte. Nel posticipo del sabato alle 20.45 il Napoli ospiterà il Frosinone. Gli azzurri guardano i ciociari dal basso in alto, avendo rispetto alla formazione di Alvini un ritardo di 3 punti. Classifica a parte, le due squadre hanno dato vita fin qui a prestazioni antitetiche. A singhiozzo i partenopei, a tutto gas i giallazzurri che tra l'altro in caso di vittoria al Maradona arriverebbero a 13 punti, una quota che dopo 6 giornate, una neopromossa, non tocca dai tempi della Juventus 2007-2008. E a proposito dei bianconeri, saranno proprio loro domenica sera a Cagliari a soppesare le ambizioni dei sardi che con 4 vittorie in 5 match viaggiano come solo nella gloriosa stagione del 69-70 gli riuscì. Spalletti punta al sorpasso, ma nell'ultima sfida in Sardegna a prevalere è stato Pisacane. Francesco Albanese, GR1.
5: In chiusura il tennis, Masters 1000 di Shanghai, il secondo turno Flavio Cobolli in campo contro il francese Manarino che ha vinto il primo set 6-1, Cobolli ha vinto il secondo set 6-4, adesso siamo nel terzo e decisivo set con Manarino che va al servizio per il 6-3 e dunque potrebbe chiudere il discorso, dunque game decisivo forse a Shanghai. In campo anche Berrettini contro l'americano Nakashima, qui siamo nel primo set sul parziale di 4-4, più tardi in campo anche Musetti contro il cinese Zhu. È tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
2: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
13: 8:31 minuti, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io, seconda parte della trasmissione. Parliamo di casa. Ci sono tanti provvedimenti legislativi in discussione sul tema in Italia, in Europa. In Spagna abbiamo assistito nelle scorse settimane alle proteste di piazza dopo la prima bocciatura dei due decreti proposti dal governo Sanchez, poi ripresentati. Proviamo a capire che cosa sta succedendo e se anche in Italia c'è un'emergenza abitativa. Voi continuate a scriverci, lo state già facendo al 335-699-2949 oppure a mandarci messaggi audio. Per capire che cosa sta succedendo è collegato con noi Giuseppe Latour del Sole 24 Ore. Buongiorno Giuseppe.
14: Ciao, buongiorno.
13: Buongiorno Giuseppe. Allora, partiamo dal piano casa, che è il provvedimento più importante nel nostro paese sul tema, approvato a luglio. Vediamo di capire che cosa prevede, cos'è e magari anche a che punto siamo, ci arriviamo man mano.
14: Prevede la realizzazione di 100.000 alloggi in 10 anni. Questo è l'obiettivo, questo è stato il titolo con il quale il piano casa è stato presentato. Per raggiungere questo obiettivo c'è un mix di misure che coinvolge in sostanza sia la parte privata che la parte pubblica, insomma sia gli immobili di edilizia residenziale pubblica, insomma quelli gestiti dallo Stato, che gli privati che andranno a investire in edilizia a prezzi calmierati. Il piano ha mosso i primi passi preliminari, al momento però diciamo che risultati concreti non possiamo darne. L'approdo più concreto sarà la pubblicazione del primo bando, che dovrà portare a spendere materialmente i soldi per ristrutturare le case popolari inagibili, visto che c'è un grande problema di case popolari non utilizzabili attualmente. Questo primo bando, che stanzierà 700 milioni, dovrebbe partire a giorni.
13: A breve, insomma, è il primo passo. Ecco Giuseppe, leggevo che gli alloggi inagibili al momento sono 59.000 ed è aumentata la stima per rimetterli in sesto, ecco, per ristrutturarli. Quindi i fondi stanziati potrebbero non bastare.
14: Esatto, esatto. La stima attualmente viaggia intorno ai 31.000 euro ad alloggio. Si tratta di riqualificazioni che riguardano nella gran parte dei casi lavori come il rifacimento degli impianti che non sono più a norma, la sostituzione degli infissi, quindi è necessario andare a lavorare caso per caso, appartamento per appartamento, per capire quali sono le reali necessità che ci sono in tutta Italia, in queste migliaia di appartamenti inagibili. E quindi sì, diciamo che strada facendo le risorse necessarie stanno diventando di più, però i soldi in realtà dovrebbero esserci. Il problema è che andranno recuperati via via nel corso dei mesi. Questo primo bando ne stanzierà 700 milioni e servirà soltanto per una parte di questi alloggi,
13: però diciamo era previsto una cifra superiore, quindi se ho capito bene.
14: Esatto, sì, esattamente.
13: Senti,
14: esattamente.
13: E l'erogazione dei fondi come avverrà? Immagino non direttamente dallo Stato, ma si passerà dagli enti locali?
14: L'erogazione dei fondi avverrà attraverso la candidatura delle aziende casa cosiddette, l'ex Ale, Rater e i comuni, insomma i soggetti che gestiscono questi immobili, che si candideranno i loro appartamenti presso Invitalia. Ci sarà Invitalia che gestirà, diciamo centralizzerà la gestione di questi fondi e li attribuirà attraverso delle graduatorie alle aziende casa, insomma passerà tutto da lì.
13: Senti Giuseppe, leggevo che sono 300.000 le famiglie in attesa, quindi questi 59.000, quasi 60.000 alloggi al momento inagibili comunque non sarebbero sufficienti, questi che vanno ristrutturati.
14: Esatto. Sono soltanto un pezzo del piano e un pezzo del problema, perché le liste d'attesa sono molto più lunghe. Peraltro il dato che citi, quello delle liste d'attesa, è un dato che riguarda l'edilizia residenziale pubblica, cioè soggetti a bassissimo reddito. C'è poi tutta la cosiddetta fascia grigia, cioè dei soggetti del cosiddetto lavoro povero, quelli che non rientrano nell'edilizia residenziale pubblica ma che comunque hanno difficoltà ad accedere al mercato della casa, quindi in realtà i numeri di chi ha problemi sono molto molto più ampi di quel 300.000, e per questo servono tanti altri alloggi e tanti altri investimenti.
13: E dove si possono trovare questi altri alloggi? Perché io leggo anche che ci sono circa 3 milioni di appartamenti vuoti per vari motivi, per scelta, per magari poca attrattività dell'alloggio, della zona in cui si trova.
14: Allora, il problema ha tante declinazioni. Se guardiamo al piano casa, diciamo l'altra risposta arriva sostanzialmente da due fronti. Uno è a posto, sistemare, ristrutturare per la cosiddetta edilizia sociale, quindi destinata alla fascia grigia del mercato, gli immobili pubblici attualmente non utilizzati. Dall'altro lato poi c'è un piano che riguarda i privati, una parte che riguarda i privati che andranno insomma con una serie di condizioni di agevolazione a realizzare edifici nuovi a prezzi e canone calmierato. Un pezzo di questo ragionamento però è sicuramente legato, tu citavi gli alloggi vuoti, alle regole, insomma alle norme, alla fiscalità, a tutta una serie di condizioni che attualmente sono poco favorevoli per chi affitta. Penso al fatto che attualmente c'è in discussione, scusami, un DDL Sfratti, al
13: esatto,
14: fatto che in manovra
13: a questo proprio volevo arrivare, è in Commissione Giustizia al Senato, è una delle paure forse anche dei proprietari, tra l'altro li avremo tra poco anche in trasmissione.
14: Sì, c'è un tema di regole, nel senso che chi affitta ha paura di non rientrare nella disponibilità del suo immobile. Dall'altro lato c'è un tema di fisco, e cioè si pensa di andare a incentivare ancora di più chi destina il proprio immobile all'affitto lungo. Una delle misure in discussione nella manovra, anche se bisognerà capire se ci saranno i soldi per farlo, è l'abbassamento della cedolare secca, insomma delle tasse che si pagano sugli affitti a canone concordato dal 10% al 5%.
13: Giuseppe, ci arrivano tanti messaggi che ci aiutano, tra l'altro mi aiutano a farti l'ultima domanda. A Trento sono introvabili appartamenti in affitti, i proprietari affittano solo a studenti e turisti. Un altro messaggio: stop ai B&B, ai bed and breakfast. Vito da Bari ci scrive: tassarli maggiormente rispetto agli affitti, non si può favorire il turismo, spesso mordi e fuggi a discapito degli alloggi per i residenti. Va in questa direzione questa bozza ancora di regolamento europeo Affordable Housing Act?
14: Va sicuramente in questa direzione, va nella direzione di dare una copertura normativa regolatoria a tutti quanti quei comuni che hanno fatto quello che ha fatto Firenze, per capirci, cioè andare a regolamentare, a limitare il fenomeno degli affitti brevi, anche se bisognerà capire se poi ci sarà l'agibilità politica, diciamo così, per portarlo in fondo, visto che, come ricordavi tu, al momento è soltanto una proposta.
13: Grazie Giuseppe Latour del Sole 24 Ore, grazie per averci aiutato a muoverci in questo marasma di norme che sono in discussione. Do il buongiorno anche a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Presidente, buongiorno.
15: Buongiorno a voi.
13: Buongiorno, Presidente, partirei con lei proprio da quest'ultimo punto che stavamo affrontando, la linea europea. Questa bozza di regolamento non vi vede favorevoli?
15: No, perché ha un approccio, secondo me, sbagliato, vincolistico e non rispettoso neanche della proprietà privata e della libertà economica. Nel suo testo indica tante cause delle difficoltà abitative che ci sono in vari luoghi dell'Europa, legate alla mancanza, alla insufficienza dell'offerta, però poi quando va ad indicare le possibili soluzioni che suggerisce agli Stati europei, si concentra solo su un qualcosa di molto semplice, molto popolare, ma anche molto inefficace. Cioè, da un lato quello che ricordavate voi, l'invito a limitare la locazione breve, i cosiddetti affitti brevi, dall'altro però addirittura l'invito a limitare la vendita, la possibilità di vendita e di uso di immobili non destinati ad abitazione principale. Cioè si prefigura l'ipotesi di un sindaco, secondo questa impostazione tutta da verificare, che dica a un proprietario: no, questa casa non la puoi vendere ad un'altra persona che non ci vada ad abitare, la devi vendere solo ad una persona che ci va ad abitare, con una grave anche intromissione nel mercato privato e una possibilità, anzi una certezza, di far perdere valore a tanti immobili. Noi crediamo che la strada da seguire sia esattamente quella contraria, quella di estendere l'offerta abitativa tramite alcuni strumenti che avete già citato, no? Le case popolari che erano scandalosamente vuote, 60.000, per fortuna verranno rimesse in circolo. L'housing sociale, l'edilizia convenzionata, il recupero di tanti immobili che non sono utilizzati, che possono essere anche riconvertiti, e poi sull'affitto privato, anche questo lo dicevate, dare più certezze ai proprietari con gli sfratti.
13: Aspetti, certo. Presidente Spazzatesta, resti con noi perché abbiamo collegata un'altra ospite, Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica. Buongiorno Milazzo.
16: Buongiorno, vai.
13: Buongiorno. Allora, vorrei chiedere anche a lei cosa pensa di questo piano europeo, questo progetto europeo. Ancora non è un testo approvato. Qualora venisse approvato un regolamento, è immediatamente poi operativo nei paesi europei.
16: Sì, allora penso che sia un primo passo. L'Unione Europea a fine 2025 ha approvato un piano casa che contiene tante misure, anche tante indicazioni, raccomandazioni rivolte ad aumentare il patrimonio abitativo disponibile, però questo è il primo atto. Perché è uno dei problemi. Naturalmente le politiche abitative sono politiche composite, sono quindi, diciamo, il bisogno di casa o il disagio abitativo si affronta con tanti, con una tipologia variegata di interventi, appunto, infatti si chiamano politiche abitative. E questo è un passo, ma noi lo riteniamo importante perché consentirà a quei sindaci e a quelle le sindache, con una contrattazione locale che gli stakeholder possono promuovere, chiedere, di regolamentare questo fenomeno che ormai in alcune realtà ha raggiunto livelli preoccupanti. Noi pensiamo che
13: La fermo un attimo, ci arriva un messaggio da Daniela da Bagheria, in provincia di Palermo. Siamo stati sfrattati per morosità all'improvviso, senza previa richiesta verbale del proprietario, crollò il soffitto di una camera, non volle ripararlo, ora la giudice ha emesso la sentenza, dobbiamo lasciare l'appartamento, siamo disperati perché gli affitti sono carissimi, non sappiamo come fare, avevamo saputo della morosità incolpevole, aiuto economico dello Stato, ma qui al comune non sanno nemmeno cosa sia. Possiamo dire qualcosa alla signora Daniela?
16: Sì, assolutamente sì, anche perché io vivo in Sicilia e mi occupo anche di questo territorio, quindi conosco bene. Allora, la morosità incolpevole, il contributo per la morosità incolpevole consapevole, è un contributo che non è più presente, non è più finanziato a livello nazionale, mentre prima era comunque è finanziato in piccolissima parte. E noi avremmo voluto che fossero i governi regionali, ma in Sicilia non è avvenuto, quindi non ci sono strumenti, soprattutto nei comuni piccoli e medi. Qualcosa fanno le città, Palermo fa qualcosa sia come contributo sia come alloggi d'emergenza in caso di sfratto, ma non c'è un sistema che può mettere a riparo le famiglie che sono soggette a sfratto spesso per morosità incolpevole.
13: Chiaro. Giusimi Lazzo, resti con noi, io leggo alcuni messaggi che ci arrivano, sono veramente tanti. In Italia c'è un'emergenza abitativa, ci scrive Giovanni da Roma, i valori immobiliari degli affitti sono ampiamente sproporzionati rispetto al livello dei salari e della stabilità dei contratti di lavoro. Luca da Forlì, buongiorno, sì che c'è un'emergenza abitativa, i prezzi sono folli, se poi associati alle dimensioni delle case nuove il tutto diventa assurdo. In una città piccola come Forlì una casa nuova con 3 camere non la trovi a meno di 400.000 euro, come fa il ceto medio oggi. E Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, torno da lei, c'è un problema di costi delle abitazioni?
15: Ma sì, in alcune aree c'è il problema, tra l'altro può riguardare le persone che sono in affitto, ma riguarda anche le persone che sono proprietarie un po', diciamo non completamente, nel senso quelle che pagano i mutui. Ieri l'Istat ci ha dato i dati, questi due dati, ci ha detto 4,8 milioni di famiglie in affitto, 3,4 che pagano un mutuo. Anche queste subiscono, entrambe subiscono le difficoltà alle quali si faceva riferimento prima, che sono difficoltà di reddito e di lavoro inizialmente, no? Di base, perché se io ho un reddito che non è in linea neanche a volte con l'inflazione e ho una non stabilità di lavoro, è chiaro che posso avere conseguenze sia nell'uno che nell'altro caso. Quindi le soluzioni, come dicevamo, sono quelle dell'aumento dell'offerta abitativa. Sul privato, a quelle che stavo dicendo, cioè miglioramento della normativa sugli sfratti, quindi per dare più fiducia ai proprietari, e sgravi fiscali, come diceva Giuseppe Latour, aggiungerei proprio, visto il riferimento alla vista la telefonata, il messaggio, ai contributi per gli inquilini, perché quello è l'ultimo tassello nel privato. Se vogliamo prevenire la morosità, prevenire anche gli sfratti, io credo che si debba inventare un sistema funzionante, perché magari quello precedente non era tale, per dare contributi effettivi e efficaci a chi ha bisogno e sostenere gli affitti in alcune situazioni di difficoltà.
13: Ecco, Spaziani Testa, accennavamo con la tour del Sole 24 Ore a questo DDL Sfratti, cosiddetto DDL Sfratti, in discussione in commissione al Senato. Secondo lei può ridurre, diminuire le paure dei proprietari degli appartamenti, che poi l'appartamento non si liberi quando magari serve al proprietario per una qualsiasi necessità personale?
15: Sì, può farlo ed è assolutamente necessario. Non ci sono soluzioni miracolistiche, ci sono insomma puntelli alla normativa attuale che consentono di superare qualche impedimento, qualche stortura che allunga i tempi. Se i proprietari si convincono, e noi aiuteremo in questa direzione a farlo, sì, che c'è più certezza sui tempi di rientro in possesso al termine del contratto, è evidente, è conseguente, è una conseguenza immediata che ci saranno molte più case disponibili in affitto per via della maggiore fiducia dei proprietari, e di conseguenza ci saranno anche effetti sui canoni in positivo.
13: Grazie Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, grazie per essere stato con noi. Torno da Giusimi Lazzo, segretaria nazionale del SUNIA, e chiedo anche a lei, Milazzo, una opinione su questo disegno di legge sugli sfratti che è ancora in discussione, però tra le tante norme che potrebbe introdurre, per esempio una sorta di multa di 50 euro al giorno per gli inquilini che non lasciano l'appartamento, e poi alcune forze chiedono di non far pagare l'IMU ai proprietari della casa quando la casa non è rientrata nella loro disponibilità.
16: Ma io lavorerei in senso completamente opposto. Noi siamo in presenza in Italia di un dato: la maggior parte degli sfratti, il 90% degli sfratti, sono per morosità incolpevole, quindi sicuramente c'è un problema di redditi e di salari. I salari non crescono, c'è sempre più fatica a sostenere gli affitti che invece aumentano. Quindi l'aver lasciato tutto al mercato, nel senso senza regole, perché non è fatti, non ce ne sono regole, c'è per gli affitti un sistema di contratto concordato, ma ormai va rivisto, nel senso che è fin troppo blando. Quindi abbiamo affitti che aumentano, costi che aumentano, e ora acceleriamo una procedura di sfratti senza nessun sistema che possa aiutare gli inquilini, che spesso sono morosi incolpevole, a sostenere questo enorme disagio. Questa, oserei dire, per la vita delle persone è una tragedia. E allora dove andiamo? Questa società che è sempre più spostata verso una proprietà privata libera, senza, allora anche la nostra Costituzione prevede che la proprietà privata abbia, come dire, un minimo di regolamentazione che guardi al carattere sociale. Dice, allora noi diciamo, bene, discutiamo tutti assieme, cosa che non avviene, per misure che guardano il disagio sociale e come affrontarlo. Quindi case popolari sì, nuova concezione, usando gli edifici sfitti, abbandonati. E il piano casa proposto dal governo non rimette le case popolari in circuito, rischia di trasformarle in un housing sociale a costi, facciamo solo un esempio, e poi un
13: poi
16: insegnante a costi, sì. Un insegnante guadagna diciamo 1500 euro, ecco, anche in città piccole, non parlo di Roma, Milano, dove gli affitti sono altissimi, sì. Una città media, un affitto è 500-600 euro, quindi già assorbe più del 30% del reddito, è già un affitto insostenibile. Quindi siamo in grado di, in più noi proponiamo, noi ne vediamo tante persone,
13: segretaria,
16: vengono sfrattate.
13: Mi perdoni, ma devo dare la linea a un ultimo ospite, la ringrazio, Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, per aver parlato con noi questa mattina di emergenza abitativa, e do il buongiorno anche ad Amedeo Bozzer, presidente nazionale dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Buongiorno.
17: Buongiorno, saluto a lei e a tutti i radioascoltatori.
13: Buongiorno presidente. Allora, il prossimo 12 ottobre, lunedì, ricorre la 76esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro. Voi domenica anticiperete, in coincidenza col giorno festivo, sarete a Longarone per le celebrazioni. Il significato di questa scelta di andare a Longarone, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, dove si verificò il disastro del Vajont, tra l'altro proprio il 9 ottobre del 1963.
17: Sì, saremo a Longarone, in provincia di Belluno, precisamente nel museo del Vajont, e proprio a due giorni dalla 63esima anniversario del disastro dello stesso. E vedete, una scelta forte, meditata, che vuole rafforzare anche sul piano simbolico la necessità che la memoria non venga soltanto celebrata, ma si trasformi in azione. Lo facciamo con la rabbia e il dolore di un paese che anche nella storia recente ha vissuto tragedie come quella del Ponte Morandi, con cui Vajont condivide la drammatica analogia di una strage che, secondo quanto emerso nel tempo, avrebbe potuto essere evitata attraverso prevenzione e maggiore tutela della vita umana.
13: Quindi una scelta.
17: Questa strage, in forme diverse, continua ancora oggi a ripetersi nei luoghi di lavoro del nostro paese, dove ogni giorno si contano vittime, senza quel fenomeno che si accenna a fermarsi.
13: Ecco, Presidente, l'INAIL ha presentato a fine settembre la relazione sull'attività del proprio istituto relativa al 2025. Da questa relazione emergono anche i numeri degli infortuni sul lavoro. Le denunce sono aumentate nel 2025, più 1,2%. I decessi sono diminuiti, seppur di poco. Si è passati dai 1239 nel 2024 ai 1198 nel 2025. Come interpretate questi dati? Sta crescendo la cultura della sicurezza sul lavoro?
17: Purtroppo dobbiamo dirlo ancora una volta, la cultura della sicurezza da sola non basta. Lo diciamo noi dell'ANMIL, che da 83 anni lavora per la tutela, per la prevenzione, per la formazione e per diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole, nelle aziende e nella società. Davanti a questi numeri non possiamo accontentarci. Le percentuali cambiano di poco, mentre dietro quei numeri continuano ad esserci persone e famiglie. C'è un dato che dobbiamo ricordare. La media è ancora di circa 3 lavoratori morti ogni giorno. Non possiamo considerare una normalità. E poi ci sono realtà ancora più drammatiche. Lavoratori che dopo un infortunio vengono abbandonati per una delle paure e delle conseguenze. Persone che lavorano senza tutele, senza sicurezza, spesso senza nemmeno dignità di un contratto regolare.
13: Ecco, Presidente Bazzer, mi scusi se la interrompo, però mi ha colpito, lei parlava di cultura della sicurezza del lavoro, già nelle scuole si può cominciare a insegnare ai ragazzi?
17: Sì, assolutamente dobbiamo, e abbiamo provato e abbiamo visto che i risultati ci sono in diversi campi, già dai bambini, quando iniziamo già a parlare ai bambini delle stesse strisce per pedonali, come attraversare, lì ti porta già un risultato importante, che ti fermano e ti dicono dobbiamo attraversare lì e dobbiamo attraversare in maniera regolare, glielo insegnano già i genitori.
13: Per fortuna. Senta, Presidente Bozzer, prevenzione e anche repressione però? In 30 secondi perché poi dobbiamo chiudere.
17: Sì, credo che le due cose non siano affatto agli antipodi, devono viaggiare insieme. La cultura della sicurezza è fondamentale, ma non può rimanere una semplice dichiarazione di principio o una questione di retorica. Deve tradursi in azioni concrete. Le nostre proposte alle istituzioni sono note e portiamo avanti da tempo. Chiediamo prima di tutto una procura nazionale del lavoro sul modello del quale antimafia e antiterrorismo, con magistrati specializzati in materia di salute e sicurezza.
13: E sicurezza sul lavoro, chiaro. Grazie Presidente Amedeo Bozzer, Presidente nazionale dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Lo ricordo, lunedì, la 76ª giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, il prossimo lunedì 12 ottobre. E noi ci fermiamo qui, sono le 8:56 minuti. Oggi in console Fernando Conti, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, la linea Valge R1 delle 9, poi Viviana Verbaro con Progetto Benessere. Radio Anch'io tornerà lunedì con lo sport e poi martedì con Giorgio Zanchini, stesso orario 7:30. A tutti una buona giornata.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
19: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
20: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
21: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
19: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
20: Il pomeriggio di Radio 1.
21: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
19: Con Raffaele Roselli,
20: Simona Arrigoni
21: e Claudio De Tommasi.
22: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
23: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
22: Il fenomeno della risonanza?
24: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
22: E la pressione?
25: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
22: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
26: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
27: Filiera certificata, presidio diretto, servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
28: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
27: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
28: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
29: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Una finestra è una finestra.
29: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
29: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
29: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
1: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il via libera definitivo della Camera alla legge elettorale in terza lettura, un provvedimento per l'Italia e gli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Potranno scegliere tutto, ha detto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il proprio parlamentare. Poi la risposta a chi parla di possibili elezioni già in primavera, ascoltiamo.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
2: E la nuova legge elettorale al centro del dibattito tra le coalizioni. Diamo il via alla Terza Repubblica e il commento della maggioranza dopo l'approvazione. Un testo, sottolinea ancora il centrodestra, che darà stabilità mettendo fine ai inciuci e giochi di palazzo. In aula sono intervenuti tutti i leader delle opposizioni, che hanno esposto cartelli con scritto legge truffa, un abito cucito su misura per la coalizione al governo, dice il Campolargo, che già prepara i ricorsi alla Consulta. Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Ho parlato con Giorgetti, avverte il commissario Dombrovskis. Continuiamo il nostro percorso, ma non possiamo cambiare continuamente le regole, richiamando la prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro dell'economia, dall'Europa anche il primo libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Al contrario, ulteriore apertura Olanda e Belgio. Ora il consueto appuntamento con le borse in avvio di contrattazione, linea Milano. Chiara Merico, a te buongiorno.
4: Buongiorno, apertura contrastata per le borse europee nell'ultima seduta settimanale. In negativo c'è solo Milano, che cede circa lo 0,6%, invece in progresso le altre piazze europee, Londra, Francoforte e Parigi, tra lo 0,8% e lo 0,6%. In calo invece il prezzo del petrolio dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha assicurato non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di midterm. Il Brent cala di poco meno di un punto percentuale a circa 103 dollari al barile. Virano in positivo dopo un avvio contrastato le borse asiatiche. Seul oggi è chiusa per festività, Tokyo ha chiuso poco sopra la parità, più 0,15%, segno più anche a Shanghai, mentre avanza di oltre un punto e mezzo Hong Kong. Indici contrastati in chiusura per la borsa statunitense, che ieri ha archiviato la seduta con il Dow Jones in progresso dello 0,1%, mentre lo Standard & Poor's 500 ha lasciato sul terreno lo 0,47% e il Nasdaq è arretrato dell'1,25%. Negli Stati Uniti restano sotto osservazione i conti pubblici, con il deficit che nell'anno fiscale 2026 è salito del 12% a quasi 2.000 miliardi di dollari. A voi.
2: E restiamo negli Stati Uniti. Annuncio shock del segretario alla difesa Hexet, l'attentatore della base di Fort Hood, che nel 2009 uccise 13 militari, condannato a morte, sarà giustiziato in pubblico mediante fucilazione in diretta streaming. Intanto il presidente Trump nega di voler attaccare l'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Il corrispondente.
5: Trump smentisce i giornalisti di Axios e di Atlantic. Con l'Iran sono in corso colloqui produttivi, scrive. Non l'attaccheremo prima delle elezioni di metà mandato. Ma il New York Times rilancia con nuove indiscrezioni. Di recente il presidente avrebbe chiesto di preparare opzioni d'attacco con raid da concentrare in 3 giorni. Nessun dettaglio su una possibile data del blitz. Intanto a San Diego è stato celebrato il rientro della portaerei Lincoln, dispiegata per un tempo record a sostegno delle operazioni contro l'Iran. A margine della cerimonia, il capo del Pentagono Hexet annuncia che sarà pubblica l'esecuzione di Nidal Malik Hassan, ex psichiatra militare. Hassan, di fede islamica, radicalizzato, nel 2009 aprì il fuoco nella base di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 suoi commilitoni disarmati e ferendone 32. Molti erano in partenza per l'Afghanistan. Trump ha approvato nei giorni scorsi la fucilazione dell'uomo. Per un militare non accadeva dal 1945 e ora il Pentagono fa sapere che sarà visibile in streaming online. In un momento in cui nel paese già montano le polemiche sulla pena di morte, con la 50enne Krista Pike ricoverata in ospedale dopo essere sopravvissuta all'esecuzione con 2 iniezioni di pentobarbital in Tennessee. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La cronaca ci riporta in Italia: blitz della polizia contro lo sfruttamento sessuale di minori online, 7 persone arrestate in flagranza e altre 7 denunciate tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico tra Lombardia, Veneto e Toscana. Sequestrati oltre 100.000 file tra immagini e video e una 30ina di dispositivi elettronici. L'indagine coordinata dalla Procura di Milano ha permesso di individuare diversi account attraverso i quali veniva condiviso il materiale. E in chiusura abbiamo lo sport, tennis al Master 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli eliminato al secondo turno dal francese Mannarino in 3 set. In campo adesso Matteo Berrettini contro l'americano Nakashima. L'azzurro ha perso il primo set al tie break. E per la MotoGP sono in corso proprio in questi minuti le prequalifiche del Gran Premio di Indonesia. Sono le 9:05, questa è Rai Radio 1, vi lascio a Progetto Benessere, prossimo GR come sempre alle 10.
0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
12: Smettila di prendermi a calcio.
11: Fermati, Bourne.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Progetto Benessere per una vita più sana.
1: Rai Radio 1, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere, la trasmissione che è dedicata alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi messaggi, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è sempre progettobenessere@rai.it. Per riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre c'è l'app Rai Play Sound. Oggi per la nostra rubrica di benessere psicologico del venerdì con Agnese Scappini parleremo di amicizie, di confidenze che scambiamo online anche attraverso lo strumento dell'intelligenza artificiale. Nella seconda parte invece ci dedicheremo al diabete, malattia cronica molto diffusa caratterizzata da un aumento dei livelli di glucosio nel sangue dovuto a una carenza di insulina oppure a una ridotta efficacia della sua azione. Ne parleremo con i nostri esperti anche sul fronte delle cure, perché ci sono delle novità importanti. Io direi andiamo insieme ad ascoltare un brano musicale, poi saremo ancora in diretta con i nostri temi.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9:11. Come dicevamo, parliamo ora di quanto sia diventato difficile avere tempo per ascoltare e confidarsi con amici in carne e ossa, fermarsi a fare una chiacchierata, sempre presi dai nostri mille impegni, tanto che alla fine finiamo per rivolgerci a internet e a intelligenza artificiale. Ed è una cosa che riguarda anche i giovani, questa è la cosa che ci fa un po' riflettere maggiormente, anzi forse soprattutto i giovani. Ne parliamo con Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta. Agnese, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora,
1: questo
0: tema è molto d'attualità, importante, perché mentre una volta era normale prassi, faceva parte delle nostre abitudini, oggi è diventata quasi un'incombenza, uno scambio corpo a corpo, nel senso di incontrarsi con gli altri. Che ne dici? Che cosa sta accadendo?
1: In un libro molto interessante di qualche tempo fa, una scrittrice scrive che le persone dell'antichità, ma anche preistoriche, avevano una qualità della vita migliore semplicemente perché avevano più tempo da dedicare alle relazioni sociali, no? E questo la dice lunga sul fatto che invece per noi oggi vederci con un amico, prendere un caffè, eccetera, sembra di essere diventato un impegno tra gli impegni invece
0: sì.
1: Che, come dire, la ricchezza più importante, perché poi è proprio quella chiacchierata che a volte ci risistema e ricolloca il benessere della nostra vita. Ed è un problema non da poco, perché è vero che poi troviamo il sostituto, che può essere l'intelligenza artificiale, i social, internet, tuttavia il beneficio che il contatto diretto con la persona dà a livello del nostro sistema nervoso centrale non lo dà nient'altro. È vero che i nostri giovani sono dei nativi in questo senso, quindi sanno strutturare le relazioni forse anche meglio di noi attraverso questi sistemi,
0: sì,
1: perché ce li hanno in mano da tanto tempo. Tuttavia io sono per fare un lavoro importante di riaccreditamento e rivalorizzazione di questi momenti, che non debbono essere fra un momento e l'altro, ma quasi uno scopo della nostra giornata, incontrarci davvero.
0: Anche gli ultimi studi sulla longevità vanno rigorosamente in questa direzione, parlando della socialità, del tempo che dedichiamo a noi stessi e in queste relazioni, proprio come quasi elisir di benessere collettivo per arrivare ad un'età importante in salute mentale, che poi
1: fino
0: è la base.
1: Fino a qualche tempo fa la davamo per scontato, no? Il nostro socializzare. Con il Covid forse ci siamo veramente iniziati a rendere conto di quanto in realtà fosse importante, di quante ricadute avesse la mancanza di tutto questo. Oggi lo sappiamo, proprio ieri una mia giovane paziente mi dice che vorrebbe fare una tesi proprio sul rapporto, no, dell'isolamento e le varie patologie, eccetera, che si sviluppano nell'adulto soprattutto. Ed è molto interessante perché l'isolamento è la prima grande, ormai lo sappiamo da tempo, oggi ne abbiamo conferme, è la prima grande matrice di disagio, di malfunzione. Quindi ritrovarlo, capire come noi possiamo rivalorizzare e soprattutto ritrovare il tempo giusto per questo, forse è davvero una delle cose più importanti, a cominciare dal parlare in famiglia. Perché noi questo isolamento ce l'abbiamo già dentro casa, eh? Non è che è faticoso solo incontrare le persone fuori, è faticoso avere quel momento, non so, dopo cena, per parlare tutti insieme, raccontarsi la propria giornata, perché poi l'esercizio lo iniziamo a fare lì. La famiglia è il primo grande luogo, no? Dove esercitiamo la socialità.
0: Non c'è dubbio, qui ho Roberto da Cosenza che ti saluta e che ti manda a dire che l'amicizia è il valore più bello della vita.
1: È vero, assolutamente, ma insomma i greci, i nostri avi ne avevano fatto anche una propria filosofia, no? Di quanto fosse importante. E l'amicizia è un bene che si costruisce come valore appunto se noi sappiamo riconoscere però l'importanza appunto della socialità a partire da quando siamo piccolissimi. Quindi l'importanza di dedicare tempo alla socialità, perché è qualcosa che diamo per scontato.
0: Agnese, tu continui a parlare di tempo, ma non sarà che ci siamo impigriti ed è più comodo parlarci attraverso il web, mandarci un messaggio invece che farci una telefonata, invece di andare a prendere un caffè assieme? È tempo o pigrizia e abitudine?
1: Allora, io vedendo tante persone mi accorgo che la pigrizia arriva, ma se siamo così stanchi da non riuscire a vedere un amico, c'è un problema a monte, che non è semplice pigrizia, è forse qualcosa che ci ha stancato molto anche a livello mentale. E diciamo che il tenore di vita, i ritmi di vita che noi abbiamo oggi sono molto innaturali in realtà. Io qualsiasi persona con cui parlo, che faccia qualsiasi mestiere, qualsiasi estrazione sociale, età, arriva e dice: oddio, ha fatto una fatica a trovare quel tempo e sembra non riuscire a rincorrere le cose. Io credo che sia uno status che abbiamo in molti. Mi sembra di non arrivarle mai. Oddio, dottore, finisco più, finisco domani. Questa è una delle cose che forse sento più frequentemente. In questa voragine di robe, dove c'è sempre un'urgenza, perché tra l'altro tutte le cose le dobbiamo fare con urgenza, diciamo che vedere l'amico diventa forse un elemento secondario, no? O che riusciamo a mettere da parte.
0: Peccato
1: Forse è
0: però.
1: questo.
0: Vorrei inserire un altro elemento a questa chiacchierata che stiamo facendo assieme. Ma non ci sarà anche la volontà di non venire giudicati attraverso il filtro dello schermo, oppure il mandare un messaggio, oppure il rivolgerci direttamente a ChatGPT, magari per parlarci o per trovare compagnia. Perché se io e te dobbiamo uscire assieme, allora come mi vesto, i capelli, il trucco, non sto banalizzando,
1: No,
0: sono
1: no, assolutamente.
0: altri elementi che richiedono tempo, valore.
1: Apri un tema importante che riguarda non tanto più quindi il tempo di incontrarci, ma l'autenticità dei rapporti. Perché io dico
0: Brava,
1: sempre, quando parlo
0: perfetto.
1: dell'intelligenza artificiale, che il vero grande dramma che dilaga con essa è il fatto che la nostra cara intelligenza artificiale è sempre confermante, cioè ci conferma in quel che siamo e la conferma, diciamo che non porta crescita. Mentre incontrare l'amico, l'amico vero che ci dice quella cosa scomoda, che magari ci fa notare che quel comportamento non è stato poi proprio perfetto nel nostro caso, che forse puoi migliorare qui, poi non stai bene vestita così, ah, no? Queste cosine che ci portano ad una visione di noi che ci rimette un po' in discussione. Ecco, questo è il grande problema e pericolo effettivamente. E però riguarda l'autenticità, non tanto le tempistiche. E forse a quel punto è vero che la pigrizia diventa una difesa, ma perché devo stare a scomodarmi e
0: Ma
1: a sentirmi
0: certo.
1: dire cose scomode se ho quel monitor che mi dice che sono
0: Ma non sei
1: bravissima?
0: andata dal parrucchiere?
1: Io niente, la mia selvaggia capigliatura, no, anche dal parrucchiere non riusciamo a gestirla, però.
0: Ma no, era un gioco naturalmente. Andiamo, Agnese, però, sui rischi psicologici di questa, magari la posso definire un po' una terapia fai da te?
1: Assolutamente sì, ed è un dramma. Questo è molto rischioso perché sia vero che c'è il terapeuta ed è il professionista e fa un certo lavoro, sia vero che l'amicizia fa un altro tipo di lavoro, sempre terapeutico, assolutamente. A me quando le giovani pazienti mi dicono no, perché dovevo vedermi con un amico, ma ho l'appuntamento, oppure con il fidanzato, io dico andate dal fidanzato che venite in terapia, che fa molto più bene. No, questo è molto pericoloso, ripeto, perché innanzitutto l'essere umano è un essere in evoluzione, in movimento, soprattutto ha bisogno proprio del suo sistema nervoso centrale, il nostro sistema nervoso centrale di connessione. La nostra più alta forma di beneficio e di benessere avviene quando noi siamo sintonizzati con l'altro, essere vivente. Anche quando andiamo a spasso con i nostri cani dobbiamo essere sintonizzati con loro, ad esempio, perché questo ci fa un gran bene. Il togliere tutto questo e il comunicare attraverso uno schermo dove sono tolte tutte forme di empatia, di sintonizzazione, eccetera, ci fa ripiegare su un sistema, io dico autistico, lo chiamo così perché purtroppo diventa un monologo anziché un dialogo, e qui la chiusura porta a sistemi in calo emotivi, perché la chiusura e la desintonizzazione emotivamente dal nostro sistema nervoso centrale sono letti come forme, come dire, di calo energetico, di perdita di sicurezza di sé. E quindi l'emotività va dietro abbassando il nostro tono dell'umore. Non è una cosa da poco.
0: Ce ne torniamo dai nostri ascoltatori insieme, Agnese, che stanno scrivendo in tanti al 342-864-8832. Ti leggo un messaggio che è un po'. Ce ne torniamo dai nostri ascoltatori insieme, Agnese, che stanno scrivendo in tanti al 342-864-8832. Ti leggo un messaggio che è un po' agrodolce. Buongiorno.

0: quella teglia di lasagne e quella esserci. Altre invece che magari in quella situazione mi sono accorta non essere in grado semplicemente di sostenerla. Allora io insegno e trasmetto sempre ai miei pazienti che sono in questa situazione e che magari rimangono deluse da queste persone che si allontanano, di non vederla né prenderla sul personale. Ci sono persone che semplicemente non hanno gli strumenti, anche se ci dispiace, per starci accanto in quel momento. Cerchiamo di circondarci di chi invece in quel momento può essere un buon supporto.
1: Abbiamo
0: Sana.
1: ancora la possibilità di scegliere, e questo
0: Assolutamente
1: è un esercizio che ci teniamo molto stretti. Allora, un altro messaggio: il relazionarsi attraverso lo smartphone, dice un ascoltatore, ha il vantaggio di non dover gestire tutti gli aspetti di una persona che sono per lo più sgradevoli, principalmente la presenza fisica, che è un'invadenza della nostra bolla di sopravvivenza.
0: Oh,
1: Affari tuoi,
0: questo mi
1: cara
0: apre
1: Agnese Scappin.
0: uno scenario che non posso ovviamente aprire qui per il nostro ascoltatore, che però riguarda uno dei meccanismi di difesa più, diciamo, secondo me, drammatici della nostra epoca: il sentire l'altro come una minaccia. Perché è vero che l'altro ci apre e ci a volte invade con la sua presenza, e noi ci possiamo sentire minacciati dall'altro. Ma questo proprio esercizio di equilibratura, io la chiamo, fra me, cioè fra il mio io e l'io dell'altro, è il grande, diciamo, sintomo di salute ed esercizio per la nostra salute. Quando invece ci chiudiamo perché l'altro è solo una minaccia, ovviamente dobbiamo cercare solo aspetti confermanti della vita, ma che, ripeto, portano a un calo dell'umore. È una cosa interessantissima e sembra difficile da capire l'associazione, ma è proprio così.
1: E allora vado avanti, Agnese. Quante verità ci scrivono in questa narrazione? È proprio così. I telefoni del passato avvicinavano le persone che vivevano lontano. I moderni cellulari, invece, hanno ridotto gli incontri dal vivo, ma anche le lunghe, bellissime telefonate di un tempo. È così?
0: Allora, vero o non vero? Nel senso che io vedo gli aspetti dei giovani, che spesso sono la parte più criticata e invece ci insegnano molto. Io ho i miei figli che fanno i loro compiti in gruppo con le loro videochiamate, risparmiando a noi mamme un po' di anni ripieni, devo dire. Quindi pace e bene. Però è un momento molto bello che a me io non avevo. Mi trovavo spesso in difficoltà, magari a dover fare i compiti da sola. Avrei voluto volentieri farli con un'amica, ma mia mamma non poteva portarmi. Ecco che invece loro hanno questa modalità per cui fanno molto gruppo a scuola, grazie al fatto che il pomeriggio l'hanno passato nel loro scambio, che la videochiamata non è l'incontro reale, però nel fare i compiti permette uno scambio molto importante. Quindi devo dire sì, no, anche su questo bisogna essere un po' equilibrati nella
1: Però
0: considerazione.
1: è bello questo scambio che viene con chi ci sta ascoltando. Se non sbaglio, la regia mi ha selezionato un messaggio audio. Lo ascoltiamo insieme, Agnese.
2: Buongiorno, io sono Raffaele. E niente, io dico che credo più nell'amicizia che nell'amore, perché l'amicizia vera è una cosa bellissima. Poi, per quanto riguarda socializzare e diciamo condividere con amici tutto quello che è bello, conversare, uscire insieme, raccontarsi, tutto questo parte dalle abitudini familiari.
1: Agnese.
0: Diciamo che ha tirato un po' una linea su quello che più o meno stiamo dicendo, dipende molto. È vero che l'amicizia è molto importante, è vero che l'amore è più travolgente, più pericoloso, come ci diceva invece l'ascoltatore precedente, ci mette più nel rischio di trasformarci. E quindi in realtà sono delle componenti affettive e d'amore, perché l'amicizia, ci insegnano i greci, è fondamentalmente una forma d'amore estremamente importante entrambe. Perché comunque l'amore ci fa veramente spezzare i nostri scudi protettivi. Per amare bisogna uscire dalle nostre comfort zone. L'amicizia ci aiuta invece a rendere queste comfort zone, diciamo, castelli più belli. Ecco, questo è molto importante, perché possiamo incontrarci in luoghi più sicuri. L'amore ci mette nell'incertezza, ma nell'incertezza cresciamo.
1: Allora, io prima di salutarti voglio leggere un'ultima domanda di un nostro ascoltatore: se può esistere l'amicizia tra uomo e donna.
0: Io vedo che in questa epoca sì, nella nostra epoca forse precedente era più complicata, dove i generi erano molto più definiti e forse molto più rigidi. In questa epoca chiamata fluida, dove in realtà c'è una capacità di essere più oltre il confine, fra i ragazzi c'è molta più facilità di essere amici fra uomini e donne, ed è una cosa molto bella.
1: E allora, cara Agnese, noi ci sentiamo, anzi ci vediamo la prossima.

settimana perché ti avrò qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra. Grazie ad Agnese Scappini, psicologa psicoterapeuta. Ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere in linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo un brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Solo parole proprio così con Noemi.
6: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
7: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
5: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
6: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
5: Un pezzo fortissimo.
6: Quanto l'amo.
2: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 9 ottobre. Al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Ancora Radio 1, progetto Benessere. Ora ci occupiamo di diabete. Nel mondo circa una persona su 10 soffre di questa malattia metabolica cronica caratterizzata da un aumento permanente dei livelli di glucosio nel sangue. Dovete sapere che una settimana fa si è concluso a Milano il 62esimo congresso della Società Europea per lo studio del diabete e si tratta di un appuntamento che ha segnato una svolta nella medicina metabolica. Sono venute fuori tante novità di cui adesso parleremo. Una di quelle emerse è che curare il diabete oggi non significa più soltanto monitorare lo zucchero nel sangue, ma proteggere l'organismo a 360 gradi. Per fare il punto e capire cosa cambia concretamente per i pazienti, per le famiglie, abbiamo con noi due ospiti, la professoressa Raffaella Buzzetti, presidente della Società Italiana di Diabetologia, ordinaria di endocrinologia presso l'Università Sapienza di Roma e responsabile dell'unità operativa diagnostica high-tech di diabetologia al Policlinico Umberto I di Roma. Benvenuta professoressa.
9: Buongiorno, grazie a tutti.
6: E in collegamento audio-video con noi c'è il professor Francesco Giorgino, che è il presidente della Società Europea per lo studio del diabete, EASD, per il biennio 2026-2028 ed è professore ordinario di endocrinologia e malattie del metabolismo presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e direttore dell'unità operativa complessa di endocrinologia del Policlinico di Bari. Penso di aver detto tutto. Professore, benvenuto. benvenuto, bentornati a entrambi a Progetto Benessere. Questo tema del diabete è sempre importante perché abbiamo davvero numeri importanti. Io però, pur avendo avuto entrambi ospiti diverse volte, vi chiedo lo sforzo comunque di riavvolgere il nastro e di cominciare dal principio per tutti quelli che non ci hanno mai seguito. Allora chiedo alla Presidente Buzzetti, prima di entrare nella specificità, nelle novità che riguardano il diabete, di ricordare insieme a noi di che cosa si tratta e quanti tipi di diabete esistono. Così partiamo dalla base.
9: Allora, il diabete è dovuto a un incremento della glicemia, cioè dei livelli di glucosio nel sangue, oltre i limiti che sono considerati alterati e quindi in quanto legati allo sviluppo di complicanze del diabete. Quindi ci sono dei limiti che non si devono superare, che a digiuno ad esempio sono 126 mg decilitro. Ci sono diversi tipi di diabete, ma i più prevalenti sono il diabete di tipo 2, che interessa circa il 90% di tutti i tipi di diabete. E che insorge per lo più in età più avanzata, anche se c'è stata recentemente un'anticipazione, quindi anche a 20 anni, 30 anni può insorgere il diabete di tipo 2. Poi c'è il diabete di tipo 1, che è una forma diversa, autoimmune, e che interessa i bambini, è la forma più prevalente nell'infanzia e nell'adolescenza, ma può interessare qualsiasi età, cioè il 50% si manifesta dopo i 25 anni. Poi ci sono altri tipi specifici che hanno una prevalenza inferiore.
6: Professor Giorgino, parliamo un po' di numeri che sono in aumento e sono in aumento in maniera preoccupante.
10: Assolutamente sì, perché purtroppo a livello anche così planetario, globale, no, nel mondo, noi abbiamo una prevalenza intorno all'11-12% della popolazione. Se poi andiamo a vedere cosa accade nei paesi meno fortunati, quelli cosiddetti ancora in via di sviluppo, in questi paesi anche l'accesso a una situazione di stile di vita meno svantaggiata, quindi c'è ovviamente più cibo, c'è più possibilità di alimentarsi, a volte ci si alimenta in maniera non corretta, ecco, in questi paesi addirittura il tasso di incremento negli ultimi anni è quasi raddoppiato, quindi noi dobbiamo immaginare che da qui a 20 anni avremo purtroppo, se non cambia qualcosa di radicale, molti più casi di diabete. Tra l'altro questa prevalenza indica una percentuale, poi la popolazione mondiale aumenta dal punto di vista dei numeri assoluti, quindi le persone che hanno il diabete sono sempre di più. Questo vale, ripeto, in modo particolare per questi paesi, ma anche in Italia, anche in Europa noi abbiamo un lento progressivo incremento della prevalenza di questa patologia. E quindi di nuovo siamo di fronte a una situazione che apparentemente è difficile contrastare.
6: Allora, io voglio ricordare a chi ci ascolta che stiamo parlando in questo momento di nuovo di 589 milioni di adulti nel mondo e 4 milioni in Italia, ma il numero potrebbe essere più alto, è così, professoressa Buzzetti?
9: Sì, certamente, perché vi sono casi che non sono ancora stati diagnosticati, in quanto può essere presente il diabete senza sintomi chiari. Quindi il numero si ritiene possa essere superiore anche ai 5 milioni. Perché? Perché sebbene vi siano alcuni sintomi che caratterizzano questa malattia, che sono ad esempio la sete aumentata, insolita e persistente, il bisogno di urinare frequentemente anche durante la notte, una stanchezza apparentemente inspiegabile e talvolta anche una perdita di peso non intenzionale, una percentuale di soggetti non ha sintomi evidenti per anni e quindi sarebbe necessario effettuare una valutazione dei livelli di glicemia per potersi accorgere di avere la malattia. Si ritiene anche che ci sia circa 1,5 milioni di italiani che ha la cosiddetta disglicemia o chiamata anche prediabete, cioè valori tra la normalità e quelli diagnostici e valori diagnostici invece per il diabete. Quindi diciamo, certamente, per rispondere alla sua domanda, c'è una parte che una parte di popolazione che ha il diabete senza saperlo, diabete di tipo 2.
6: Molto chiaro. E professor Giorgino, la professoressa ha detto questa parolina magica, prediabete, però forse dobbiamo specificare che non è l'anticamera naturale al diabete, anzi forse accorgersene ci può aiutare ad andare in un'altra direzione, così?
10: Concordo perfettamente. Infatti il termine prediabete, devo anche dire che è oggetto di discussione, si stanno anche così definendo delle terminologie differenti proprio per individuare queste persone che non hanno una glicemia normale, quindi per esempio non hanno la glicemia a digiuno sotto 100 mg per decilitro, non hanno la glicemia così alterata da poter porre una diagnosi di diabete, quindi superiore a 125, cioè da 126 mg per decilitro in su, hanno questa glicemia compresa pertanto tra 100 e 125 e quindi hanno un'alterata glicemia a digiuno che appunto viene chiamata anche prediabete. Non è l'anticamera perché non è detto che le persone che abbiano questa alterazione intermedia necessariamente poi siano in qualche modo condannate a diventare persone col diabete. Questa è la prima considerazione. Certo, c'è un rischio maggiore, c'è un rischio che possiamo quantificare in circa il 20% in 5 anni. Questo rischio peraltro è anche un rischio che si può ridurre, perché certamente conoscendo questa alterazione, come diceva lei, si può anche intraprendere un percorso, per esempio se si è sovrappeso, si è obesi, si può perdere peso, si può fare più attività fisica, più esercizio fisico, si possono quindi intraprendere delle misure sullo stile di vita che hanno in maniera molto chiara documentato la possibilità di ridurre il rischio di progressione o addirittura di favorire la regressione verso una glicemia perfettamente normale. Questo lo confermano alcuni studi anche recenti che appunto cercano di cambiare un po' il paradigma che il prediabete sia la fase che prelude al diabete. In realtà è anche un'opportunità di intervento, soprattutto non farmacologico, con lo stile di vita per cercare di perseguire una glicemia invece normale.
6: E allora, stanno iniziando ad arrivare tanti messaggi al nostro 342-864-8832. Adesso fra pochissimo inserirò anche i nostri ascoltatori in questa panoramica, però volevo un po' sulle linee generali, visto che la professoressa Buzzetti ci ha detto quali sono i primissimi sintomi, i primi campanelli d'allarme, però alcuni di questi sono sovrapponibili magari con altre patologie. Non è tutto chiarissimo. E allora la diagnosi di diabete viene fatta come? Attraverso il controllo della glicemia o ci sono altri fattori che vi portano ad andare in quella direzione come specialisti?
9: Ecco, ottima domanda, perché il messaggio forse importante da lasciare agli ascoltatori è che il diabete può essere silenzioso. Cioè non bisogna aspettare i sintomi, perché quando sono presenti i sintomi vuol dire che già la glicemia ha raggiunto livelli elevati. Quindi bisogna riconoscerlo prima. I sintomi, è vero, sono sovrapponibili ad altre patologie, però quelli che ho descritto sono certamente, fanno parte della sintomatologia del diabete in generale. Sì. Stiamo parlando soprattutto di diabete di tipo 2, perché il diabete di tipo 1 può insorgere in maniera molto più brusca, diciamo. Certo. Determinando una necessità di ricovero, perché il soggetto è particolarmente astenico, cioè sente molto la stanchezza, ha anche perdita di peso importante, fino ad arrivare a quadri più conclamati di chetoacidosi, che sappiamo è la temibile complicanza del diabete di tipo 1. Parlando di diabete tipo 2 invece possono essere veramente sfumati. Allora, cosa bisogna fare? Controllare la glicemia. E ogni persona dovrebbe controllare la glicemia anche in condizioni di salute, certo. Soprattutto andando avanti con gli anni. Poi vi sono delle condizioni predisponenti per cui è bene fare controlli più assidui, per esempio il sovrappeso, come ha menzionato il professor Giorgino, l'obesità sono sicuramente un fattore di rischio, la familiarità di primo grado per diabete è un fattore di rischio perché vi è una predisposizione genetica al diabete, anche se non c'è un unico gene di malattia, ma c'è una suscettibilità su diversi loci, su diverse parti del genoma. Quindi se si ha un genitore con il diabete, un nonno, certamente, o un fratello, il rischio aumenta. Se si è avuto un pregresso diabete gestazionale, ad esempio, è necessario poi ricontrollarsi, diciamo, più frequentemente nel tempo. Altre condizioni sono la sindrome dell'ovaio policistico della donna, ma anche se si ha ipertensione arteriosa, dislipidemia, cioè alterazione dei livelli dei grassi nel sangue. Tutti questi fattori sono fattori di rischio che diciamo, suggeriscono di effettuare un controllo. Del resto, una glicemia effettuata in laboratorio è piuttosto facile da effettuare. Non c'è solo la glicemia a digiuno per diagnosticarlo, vi è anche un marcatore che è l'emoglobina glicata. Sì. Che cos'è? È un indice della media delle glicemie del soggetto degli ultimi 3 mesi. Quindi è un indice molto importante perché ci fa capire negli ultimi 3 mesi quali sono stati i livelli medi di glucosio nel sangue.
11: Io vi ringrazio per questa praticità, perché chi ci ascolta deve veramente sapere dove andare a parare. Se stiamo facendo informazioni, dobbiamo dare davvero informazioni precise come quelle che stanno venendo fuori oggi. Professor Giorgini, iniziamo con gli ascoltatori che sono abbastanza arrabbiati, non con voi ma con tutto quello che ci circonda. Ho un messaggio non firmato che dice: la causa non potrebbe essere tutti quei cibi super zuccherati di cui ci nutriamo, zuccheri anche nascosti in cibi nei quali lo zucchero non ha niente a che fare, e poi tutta quella pubblicità che solo e soltanto merendine e altre schifezze ci danno la felicità. Orrore, i media si sveglino. Che dice?
10: Beh, insomma, in effetti questa osservazione non è data. Certamente quello che noi assumiamo a tavola, i cibi che noi quotidianamente ovviamente introduciamo, hanno un impatto fondamentale sulla nostra salute e in particolare sul nostro metabolismo. Quindi è chiaro che assumere degli alimenti che sono molto ricchi di zuccheri, non che lo zucchero di per sé crei qualche problema specifico dannoso, però si tratta di alimenti molto calorici, e avere ovviamente più calorie che vengono introdotte comporta un rischio di aumentare di peso, quindi soprattutto attraverso l'aumento del peso del tessuto adiposo, del grasso corporeo, che aumenta, ripeto, quando si assumono più calorie, che favorisce, come dicevamo prima, il rischio di sviluppare il diabete. Quindi questo sicuramente è l'aspetto più semplice da richiamare. Va evidentemente ridotto il più possibile il consumo di bevande zuccherate o di alimenti ricchi di zuccheri. Ricordo che a un certo punto anche in Italia si è discusso della possibilità di tassare le bevande zuccherate, poi questa cosa non è andata avanti per vari motivi, però è qualcosa che accade in altri paesi, quindi assumere una bevanda dissetante ricca di zuccheri semplici certamente è qualcosa che nuoce spesso alla salute, perché questi zuccheri, se sono in eccesso, non possono che far, ripeto, aumentare la quantità di tessuto adiposo, di grasso, che è forse tra tutti gli elementi del nostro corpo quello più chiaramente correlato con il rischio di sviluppare il diabete, in particolare il diabete di tipo 2. Poi ci sono però anche tante altre sfaccettature, per esempio i cibi ultraprocessati. Questi cibi ultraprocessati sono sicuramente anche molto...
11: Qui i nostri ascoltatori sono preparatissimi, ci sono tante domande sui cibi ultraprocessati. Vada lei, così rispondiamo a un po' di questioni. Prego, professore.
10: I cibi ultraprocessati, soprattutto negli ultimi anni, sono stati collegati con il rischio di diabete di tipo 2. Tra l'altro è anche da considerare che questi alimenti poi scoraggiano invece l'introduzione di altri alimenti che sono più vantaggiosi dal punto di vista della salute, quindi assumere merendine, biscotti farciti, wafer, snack salati, wurstel, prodotti di carne anche ricostituita, piatti pronti, ecco, questi sono tutti esempi di cibi ultraprocessati, gelati.
11: Eppure dessert, siamo, eppure siamo pieni, questo, siamo pienissimi.
10: Sì, siamo professoressa, pieni, mi scusi se posso, sì, aggiungere una, dica, cosa, è un concetto importante che si assume, se si assumono questi cibi non si assumono le verdure, non si assumono i legumi, cioè la frutta ricca di fibre.
11: Ci saziamo così.
10: Quindi non è soltanto assumere i cibi ultraprocessati, ma poi alla fine si assumono meno i cibi più salutari.
11: Assolutamente, perché tutto nello stomaco alla fine non ci va. Però questa domanda dell'ascoltatore, questa risposta del professor Giorgino mi dà la possibilità di parlare di questo legame sempre più forte tra obesità e diabete, professoressa Buzzetti.
9: Certamente è un fattore di rischio. Noi dobbiamo considerare che se portiamo a 100 il diabete di tipo 2, ebbene su 100 soggetti 80-85 sono in sovrappeso o sono affetti da obesità,
11: sì,
9: per dire quanto siano legate le due cose. Se consideriamo 100 soggetti obesi, il 20-25% hanno il diabete di tipo 2. Cosa significa? Che non tutti necessariamente vanno incontro al diabete di tipo 2, dipende da una predisposizione genetica, da vari fattori di rischio, ma soprattutto dai geni, il fatto di diciamo ammalarsi di diabete di tipo 2. Però certamente l'obesità è un fattore predisponente. Perché? Ma soprattutto l'obesità viscerale, che noi definiamo viscerale, cioè quella che copre i visceri come il pancreas, il fegato, perché determina una infiammazione cosiddetta di basso grado, con liberazione di sostanze che sono delle citochine proinfiammatorie,
11: sì,
9: che poi favoriscono, diciamo, l'alterazione della normale secrezione di insulina anche, e quindi favoriscono il diabete. Quindi certamente la riduzione del peso è fondamentale per la prevenzione del diabete di tipo 2.
11: E allora partiamo da lì. Volevo tornare al professor Giorgino, perché mi piacerebbe che ci raccontasse quello che è venuto fuori dall'ultimo congresso, perché so che sono state presentate nuove linee guida, che ci sono nuovi farmaci in via di sviluppo, e allora noi dobbiamo andare verso la speranza e la concretezza della guarigione.
10: Assolutamente sì, queste nuove raccomandazioni cliniche che sono state sviluppate insieme dai clinici europei e da quelli americani, quindi dalle due società scientifiche di riferimento, la EASD e la ADA, sono proprio incentrate su un principio che va un attimo così richiamato. Non è soltanto importante controllare la glicemia elevata, ma dobbiamo controllare anche altri aspetti della persona, quindi anche della malattia. Controllare il peso, soprattutto quando è eccessivo, ovviamente farlo regredire a dei valori più accettabili, e poi utilizzare dei farmaci che siano in grado di proteggere gli organi più facilmente colpiti dal diabete, che sono l'apparato cardiovascolare, quindi il cuore, i vasi, sì, i reni e anche il sistema nervoso periferico, e anche il fegato, che è un altro attore importante in questo contesto, perché come sappiamo il fegato cosiddetto grasso spesso si associa sia al diabete di tipo 2 che all'obesità. Quindi noi dobbiamo fare attenzione a tutti questi aspetti, non soltanto la glicemia, controllare anche la pressione, il colesterolo LDL, quindi è un approccio molto più articolato, noi lo chiamiamo multifattoriale,
11: sì, certo,
10: ci sono diversi fattori che possono aumentare il rischio di complicanze, quindi di riduzione dello stato di salute, e quindi per questo motivo occorre fare di tutto per controllarli al meglio. In queste raccomandazioni cliniche noi auspichiamo un uso precoce proprio di quelle due classi di farmaci che più di ogni altre hanno dimostrato di avere effetti favorevoli su tutti questi aspetti, perché sono farmaci che riducono la glicemia elevata, fanno perdere peso, controllano anche un po' i fattori di rischio come la pressione elevata, hanno un effetto favorevole sul profilo lipidico, ma soprattutto proteggono dal rischio di infarto, di ictus, di scompenso cardiaco, di malattia renale cronica. E mi riferisco ai farmaci basati sul GLP-1, i farmaci cosiddetti incretinici,
11: sì,
10: e anche alle gliflozine. Quindi noi auspichiamo che questi farmaci vengano considerati prima di quanto attualmente non lo sono, perché oggi spesso si inizia con la metformina e poi, se le cose non vanno bene, anche magari dopo qualche anno si considerano questi farmaci, o ancora non lo si fa. Quindi, al contrario, questi farmaci andrebbero utilizzati il più presto possibile, anche potenzialmente in prossimità della diagnosi.
11: Senta,
10: non vogliamo dire che la metformina non è...
11: Mi scusi, sì, volevo aggiungere a questo suo ragionamento, so che è in arrivo in Italia come primo paese in Europa a rendere disponibile questa nuova opzione terapeutica, la prima formulazione al mondo che va a coniugare all'insulina settimanale la semaglutide, è così?
10: Sì, questa, cioè, ci sono...
11: Professoressa, è uguale,
12: cioè
11: è una domanda che va bene per entrambi, quindi
12: sì,
11: vada lei,
12: cioè,
11: così ci alterniamo.
12: Questa formulazione, diciamo, che stiamo attendendo della insulina settimanale Icodec, questo è il principio attivo, con semaglutide,
11: sì,
12: e quindi diciamo gli studi di fase 3, no? Perché ovviamente per poter essere poi approvati, utilizzati, c'è tutto un percorso che le molecole e i farmaci fanno, è stata,
11: certo,
12: già approvata dall'EMA,
11: sì,
12: quindi l'ente europeo regolatorio, e quindi si attende appunto l'approvazione di AIFA e la negoziazione del prezzo e quindi poi la prescrivibilità. E sicuramente gli studi che sono stati fatti hanno dimostrato l'efficacia nel ridurre la glicata sia rispetto alla sola semaglutide, la combinazione dei due farmaci, sia rispetto alla sola insulina Icodec.
11: Mm-hmm.
12: E addirittura il cosiddetto Combine 3, che è lo studio che ha messo in relazione la combinazione dei due verso una terapia insulinica cosiddetta basal bolus, cioè la basale più la prandiale, ha dimostrato la stessa efficacia. Quindi questo ci fa pensare che si potrebbe, diciamo, ridurre l'insulina prandiale in tutte le persone che la fanno e magari utilizzare questa combinazione. Consideriamo che in Italia vi sono il 30%, 30-33% di persone con il diabete di tipo 2 che hanno in terapia l'insulina. Quindi voglio dire, è un passo in avanti, si avrebbe importante con questo diciamo combinazione dei farmaci.
11: Ebbene, allora grazie davvero per tutte queste novità che ci avete raccontato. Io sono solo rammaricata di non avere tempo in più, perché abbiamo una marea di messaggi per voi, tema sentitissimo, spiegazioni assolutamente chiare. Grazie a Raffaella Buzzetti, grazie a Francesco Giorgino, noi ci fermiamo qui, torniamo lunedì e vi parleremo di costellazioni familiari e di sonno, e poi smonteremo su questo argomento anche una serie di fake news nella nostra nuova rubrica del lunedì che si dedica proprio a questo. Vi voglio ricordare che per riascoltare le nostre trasmissioni c'è l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo. Vi voglio lasciare in musica al GR1 delle 10 a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
3: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
4: Là, in mezzo al mar, ci stancami che fumano.
3: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
3: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
3: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
5: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del diesel nei suoi distributori, riportandolo a 2,19 al litro, ovvero il tetto precedente il ripristino delle accise da 6 centesimi. Oggi, secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese, leggero calo dei prezzi lungo la rete stradale in modalità self: 2,035 per la benzina, 2,258 per il gasolio. La riforma elettorale è legge. Ieri alla Camera il via libera definitivo al nuovo sistema di voto. Ora gli italiani potranno finalmente scegliere, ha commentato la Premier Giorgia Meloni al termine di un'altra giornata di scontro in aula tra gli schieramenti.
4: Comincia la Terza Repubblica. Per Fratelli d'Italia il via libera, lo stabilicum, è un cambio di paradigma. Il perché lo spiegano in aula gli alleati. Avremo governi duraturi, dicono Lega e Forza Italia, senza inciuci e giochi di palazzo. Dal partito della Premier Giovanni Donzelli ripercorre le ultime legislature. Troppe volte accusa il PD ha governato senza vincere le elezioni, come ha fatto anche Giuseppe Conte.
5: Il suo partito aveva detto: non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD. Si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
4: Avete il pallino della capocrazia, una nostalgia del ventennio, risponde il leader 5 Stelle, che rivendica di aver già una volta sbarrato la strada a chi chiedeva pieni poteri, riferendosi a Matteo Salvini e promettendo: lo faremo anche con Meloni. L'opposizione agita cartelli con lo slogan legge truffa, un testo pensato dal centrodestra per mantenere il potere, dice Elly Schlein.
6: Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere.
4: La riforma è incostituzionale, assicurano i progressisti, che già preparano i ricorsi alla Consulta. Lucio Bondi, GR1.
3: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, la fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, ad annunciarlo il segretario alla difesa Exet. La gente deve capire che sono serie le conseguenze per questo tipo di cose. L'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre, ha confermato un funzionario del Pentagono. A New York, una persona ferita è ricoverata in ospedale in un'operazione dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione.
7: What happened today was an outrage.
3: Un oltraggio, ha protestato il sindaco democratico Mamdani. Un agente ha aperto il fuoco in una strada di Manhattan contro un uomo alla guida di una macchina dove si trovava anche il figlio di 5 anni. Secondo il Dipartimento dell'Interno, l'uomo era un immigrato irregolare della Repubblica Dominicana, pregiudicato per furto e traffico di droga, ma non è chiaro perché l'agente abbia sparato. Dalla Casa Bianca intanto arriva l'allarme sulla guerra russo-ucraina. Secondo Washington il conflitto potrebbe allargarsi ad altri paesi. Sul campo 2 vittime russe a Belgrad, mentre l'escalation di Mosca contro città e civili non si arresta.
8: Niente più corse di autobus a Kramatorsk, servizio sospeso anche a Sloviansk. Altri spazi di normalità che se ne vanno nelle ultime 2 città ucraine del Donbass, dopo che ieri una bomba teleguidata ha centrato 2 pulmini di pendolari, 33 i morti, per i quali Zelensky promette vendetta. A Kiev invece è sospesa la metropolitana per via degli estesi blackout causati dai raid russi che continuano a colpire anche i ponti della capitale. È la nuova strategia russa: piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città, aumentando le uccisioni di civili. Proprio per questo scopo, stando al Telegraph, Putin avrebbe richiamato il generale Surovikin, detto Armageddon. Oggi delegati ucraini saranno a Miami per incontrare rappresentanti americani, di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi nel continente europeo. Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi, avverte Rubio, perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation, che può avvenire anche con una campagna di sabotaggi nei paesi vicini, e quindi c'è il rischio che il conflitto diventi regionale. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Lo sgombero del 31 gennaio scorso del centro sociale Ascatasuna di Torino. In varie parti d'Italia sono in corso 14 perquisizioni domiciliari nei confronti di militanti antagonisti, per i quali la procura ha chiesto 19 misure cautelari per i reati commessi durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero della struttura. Manifestazione nel capoluogo piemontese alla quale parteciparono 20.000 persone, tra loro 500 antagonisti incappucciati, protagonisti protagonisti di scontri violenti con le forze dell'ordine. In chiusura lo sport, al Masters 1000 di Shanghai, Flavio Cobolli eliminato al secondo turno dal francese Mannarino in 3 set, eliminato anche Matteo Berrettini poco fa dall'americano Nakashima col punteggio di 7-6, 7-5. Più tardi in campo Lorenzo Musetti. Per la MotoGP sono ancora in corso le prequalifiche del Gran Premio d'Indonesia, ritardate per un problema tecnico sul circuito. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 9 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, puntata del venerdì, niente politica. Oggi parliamo di sette, lo facciamo con Stefano Nazzi, giornalista, conduttore, autore del podcast Indagini, che è anche autore di un libro, Profeti del Buio, potere, manipolazione e violenza, i segreti delle sette, edito da Mondadori. Buongiorno Stefano Nazzi.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E poi c'è con noi Maria Corbi, firma il quotidiano La Stampa, scrittrice. Ciao Maria.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora Stefano Nazzi, io partirei dal caso che ha occupato le cronache degli scorsi giorni. In Val di Susa è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, indicato dagli investigatori come il maestro di una setta pseudo spirituale. Le accuse sono gravissime, si presentava sul web quest'uomo come esperto di benessere, di meditazione, si autoproclamava il prescelto, sosteneva di essere in contatto con la madre divina, di possedere poteri soprannaturali, e poi invece aveva creato attorno a sé una comunità di donne che avevano condizioni di fragilità psicologica, anche persone che avevano subito dei lutti o delle malattie e che arrivavano in una condizione poi di vera e propria dipendenza psicologica, di sottomissione, di coercizione lavorativa, di abusi fisici e sessuali. Allora lei ha dedicato un libro a questo fenomeno che in Italia è più diffuso di quello che pensiamo, quello appunto del sette. Che idea si è fatto del caso Malatesta?
2: È un caso che ne rispecchia molti altri. Noi siamo abituati al termine setta ad associare il termine satanico, perché fa più effetto, fa titolo tante volte. Diciamo che dietro delitti ci sono sette sataniche. In realtà quello è il fenomeno più diffuso, non solo in Italia, ovunque, è adesso quello delle cosiddette psicosette, cioè santoni, guru, leader che promettono crescite personali, stati di benessere, raggiungimento di serenità e felicità grazie a una loro superpotere, grazie al fatto che loro sono i prescelti, creano intorno ai gruppi che si radunano intorno a loro una sorta di muro invalicabile, chiudendo tutte i rapporti con l'esterno, qualsiasi possibilità di collegamento con amicizie, affetti, famiglie, e avviene la manipolazione mentale e quindi spesso l'appropriazione dei beni, cioè dammi tutto ciò che hai perché a noi serve per difenderci dall'esterno, e poi si arriva alla coercizione, agli abusi sessuali.
1: Lei nel libro Nazzi parla di menticidio, l'uccisione della mente, cioè
2: sì,
1: in qualche modo viene definita la mente... Mi dica.
2: L'annullamento del pensiero critico di ognuno, cioè il graduale passaggio al pensiero solo del guru, del leader, che diventa pensiero collettivo, pensiero unico, cioè il non dare più modo alla persona, all'adepto di pensare, di decidere, ma di obbedire solo al pensiero di una persona.
1: Maria Corbi, insomma, è una storia che veramente fa accapponare la pelle, anche perché, appunto, ripeto, le sette in Italia sono purtroppo molto più diffuse di quanto non pensiamo, se ne parla probabilmente poco rispetto alle dimensioni del fenomeno, e insomma tra le varie donne che facevano parte di questa setta dominata da Antonio Malatesta c'è una, per esempio, di soli 27 anni che ha trascorso 10 anni nelle villette di Almese in Val di Susa, e ha raccontato proprio tutto ciò che ha dovuto patire, il sistema proprio di sfruttamento di queste donne che venivano costrette anche a orari forsennati di lavoro, nonché poi a quelle pratiche anche sessuali, in una condizione di sottomissione.
3: Sì, guarda, come diceva il professore, questa situazione è la replica di altre che abbiamo visto, che affondano nella fragilità, nella solitudine, anche nel mancato controllo sociale, no? Perché questi sono fenomeni che andrebbero intercettati immediatamente. Questa signora di 27, questa ragazza di 27 anni, appunto, ha iniziato questo calvario a 17, inconsapevole, intorno a lei probabilmente il vuoto, persone incapaci di segnalare, di denunciare, no? Perché questi sono dei veri criminali che tu sai che io rispetto alla carcerazione, rispetto alle misure cautelari, sono sempre molto cauta, no? Ma queste sono veramente delle persone molto molto molto pericolose, perché sono persone che poi normalmente tenderanno a ripetere queste cose, per cui chi usa una setta se ne fa un'altra, e sono appunto fenomeni che agiscono sulla debolezza, la fragilità e la tanta solitudine, ecco. che c'è.
1: Quello della solitudine è un grande tema. Questa ragazza, che oggi ha 27 anni, racconta che tutto era cominciato, dottor Nazzi, con la mamma faceva già parte della setta, l'aveva iscritta a yoga bimbi, e questa ragazza racconta: eravamo obbligate a lavorare la terra, a pulire, a cucinare. Avevamo le teste rasate, le tuniche arancioni, lo stile era monacale.
2: Sì, è uno dei fenomeni più brutti, terribili di questo genere di storie, cioè bambini che entrano in questi gruppi fin da piccoli, perché portati dai genitori che aderiscono, e quindi crescono in quel mondo pensando che sia tutto normale, tutto giusto, tutto, che il mondo funzioni in quel modo, e salvo poi a volte, perché non succede spesso, accorgersi che c'è un mondo fuori, che i rapporti tra le persone funzionano in maniera diversa, che quello che succede lì dentro non è la normalità. E ce ne sono tanti di casi di questo genere, e spesso appunto le denunce, si scoprono questi fenomeni, sì, questi gruppi, proprio grazie a ragazze e ragazzi che crescendo se prendono coscienza e hanno la forza e il coraggio di denunciare.
1: Maria Corbi, fa veramente impressione, no? Che insomma, secondo le stime citate in questi giorni, in Italia sarebbero attivi circa 530 gruppi a deriva settaria, si registrerebbero oltre 3.500 richieste d'aiuto ogni anno. Il sommerso potrebbe essere molto più grande, secondo te?
3: Ma sì, tra l'altro adesso è tutto amplificato anche dai social, perché sui social si annidano dei profili che comunque servono a catturare queste così menti inquiete, personalità fragili, no? E ci sono persone appunto che sfruttano proprio tutto questo a fini di lucro e a fini personali. Abbiamo visto purtroppo le donne spesso a fini sessuali.
1: Ti è capitato, Maria Corbi, anche di raccontare casi come questo sulla stampa?
3: Guarda, sì, mi è capitato tante volte, anche in passato, in piccoli centri. Mi capita a volte, come dire, di notare. Per esempio sui social mi è capitato anche quando erano più piccoli, con dei ragazzi, magari amici dei miei figli, che erano affascinati da dei profili che a me apparivano immediatamente, come dire, dei truffatori, o comunque delle persone pericolose che potevano far scivolare questi ragazzi, no, in dinamiche oscure, perché poi tutto questo appunto è un mondo oscuro e molto pericoloso. Per questo ripeto, queste sono situazioni che vanno punite molto severamente rispetto ai responsabili, ovviamente accertati e in via definitiva, perché normalmente sono persone, ma questo l'abbiamo visto tante volte, che poi continuano a fare quello che avevano fatto sotto altri nomi, altre spoglie, magari altri siti.
1: Esatto, Stefano Nazzi, ecco, i social network, anche questo è un nuovo canale per il reclutamento, diciamo, degli adepti e delle adepte alle sette.
2: Sì, è un canale utilizzato moltissimo, ma ricordiamoci la storia del ragazzo che ha accoltellato la professoressa a Roma poche settimane fa. Comunque era stato affascinato e in collegamento con questa che è una setta suprematista, cioè, perché a volte i mondi si incrociano,
1: certo,
2: e agiscono moltissimo online. E online le vittime sono spesso ragazzi, ragazzini addirittura a volte.
1: Fa davvero impressione. Maria Corbi, vogliamo parlare anche di cronaca, perché insomma il caso Garlasco non smette di sorprendere sempre con nuovi colpi di scena. Sono passati 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, c'è un condannato definitivo che ha quasi finito di scontare la pena, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare. Tu cosa prevedi, il rinvio a giudizio per Andrea Sempio?
3: Ma io mi auguro sinceramente di no. Credo che il rinvio a giudizio, che significa poi affrontare un processo, il processo, come diceva Calamandrei, è comunque una pena, debba basarsi su delle prove, non su degli indizi, su una costruzione. Per cui forse continuare a indagare, continuare a capire quali sono gli elementi, ma mi augurerei che non si rifaccia uno stasi bis. Cioè, abbiamo visto che adesso abbiamo ancora l'incarcerazione, anche se libero, diciamo, di lavorare all'esterno, una persona condannata, e abbiamo avuto la prova con indizi molto fragili, se non contraddittori, se non, come stiamo vedendo in questi giorni, probabilmente anche costruiti. Quindi eviterei di fare la seconda con Sempio.
1: Ecco, ma questo tu ci dici, appunto, elementi costruiti, insomma, ci sono accuse molto pesanti nei confronti
3: molto
1: del RIS.
3: Poi vedremo se sono vere, ovviamente.
1: Certo,
3: no?
1: Vedremo se sono vere. L'ultima scoperta riguarda un secondo campione realizzato sui pedali della bici di Alberto Stasi, sul quale venne trovato del DNA maschile, ma non rinvenibile nelle relazioni tecniche o verbali di operazioni tecniche consultate. Quindi, insomma, significa che in più di un caso
3: l'operazione avrebbe fatto...
1: tentato di insabbiare delle prove per negligenza o non sappiamo per quale altro oscuro motivo. Ci auguriamo tutti che venga smentita questa ipotesi.
3: Voglio dire, uno
1: Corbi.
3: Può anche sbagliare, non può fare, cioè voglio dire, non ci sia mala fede se si accerterà che le cose stanno così, che magari sia un errore e non... non voglio proprio pensarlo, non voglio pensare che ci possa essere questo tipo di dolo quando in gioco c'è la vita di una persona, perché è vero che c'è la vittima a cui si deve tutto il rispetto, però poi un innocente in galera è un'ulteriore vittima che si aggiunge in quel caso, per cui comunque quello che dico è che ci vuole moltissima prudenza, che le vittime meritano giustizia, ma non qualsiasi giustizia, la giustizia, cioè assicurare il colpevole in galera, a punirlo, ma non a tutti i costi mettere qualcuno dentro. Quindi guarda, lo dico con grande rispetto verso la famiglia Poggi, non voglio neanche immaginare quella situazione, no? Perché ovviamente loro sono una situazione di dolore perpetuo per tutta la vita per quello che è capitato. Però io come madre vorrei avere la certezza del colpevole, no? E sì, in questa condizione abbiamo visto che è difficile averla, no? Perché poi guarda, ripeto, queste sono situazioni, l'ho scritto l'altro giorno sul mio Instagram, Stasi, Sabrina Misteri, ma anche Bossetti, ci sono tutti tantissimi casi che sono andati a sentenza senza prove certe. E questo a me mi fa paura, perché l'ipotesi che quell'innocente in galera, di un innocente in galera, penso sempre che quell'innocente potrebbe essere io,
1: vale sempre, dovrebbe valere sempre il principio antico in dubio pro reo, no?
3: Sempre,
1: in dubbio pro reo, cioè noi dovremmo avere delle condanne definitive oltre ogni ragionevole dubbio, questo è un principio di civiltà giuridica, perché se condanniamo le persone con prove incerte, poi insomma ne vengono fuori dei disastri. Stefano Nazzi, insomma, questa ricordava Corbi, i genitori di Chiara Poggi in qualche modo sono rimasti aggrappati, io userei questa parola, aggrappati a quella verità giudiziaria, l'unica che hanno, l'unica definitiva, forse anche un modo, non lo so, per anestetizzare il dolore per la perdita di una figlia, dolore al quale ognuno reagisce in modo imperscrutabile, insomma bisogna passare da certe storie per capire come si vive quel dolore, però loro rimangono aggrappati a quella verità giudiziaria, perché comunque è l'unica verità che questo sistema è riuscito a dare ai familiari.
2: Sì, e credo che sia anche sbagliato permettersi, come è stato fatto, di analizzare il motivo per cui loro sono aggrappati a quella verità. Noi, come diceva Maria Corbi giustamente, non possiamo neanche immaginare cosa voglia dire un dolore del genere, quindi hanno il diritto di pensare quello che vogliono e quello che sentono. Diversa è la giustizia. Alberto Stasi, io non so se è innocente o colpevole, so che con quel processo tortuoso, due assoluzioni, poi una condanna, le indagini come erano state fatte, la cosa più logica sarebbe stata l'assoluzione. Il concetto del ragionevole dubbio non è solo un principio giuridico antichissimo, è proprio scritto in un articolo del codice. E non vorrei anch'io che si ripetesse lo stesso errore, perché sembra che stiamo andando esattamente in quella direzione, cioè un nuovo processo indiziario, ma almeno noi, la stampa e l'opinione pubblica, queste prove concrete ancora non le vediamo su Andrea Sempio.
1: Maria Corbi, però insomma, tu prima ricordavi quelli che non sappiamo se siano stati errori o sicuramente indagini non fatte a regola d'arte da parte del RIS, vedremo, non vogliamo neanche ipotizzare che ci sia il dolo, però insomma poi ci sono dei PM, poi c'è un procuratore capo che dovrebbe coordinare l'attività dei PM. Se venisse fuori che la condanna a Stasi era sbagliata, un nuovo processo per Sempio, poi alla fine se fuori che la condanna a Stasi era sbagliata, un nuovo processo per Sempio, poi alla fine chi risponde di queste di

0: ovviamente chi l'ha condannato ingiustamente, insomma responsabili più che colpevoli, ma di cui poi siamo responsabili tutti quelli che, perché anche la società può in qualche modo fare pressione. Invece noi in tutti questi anni siamo abituati, anche con i processi mediatici, a costruire dei mostri: il biondino dallo sguardo di ghiaccio, la cicciona gelosa, parlo di Avetrana, della cugina, no? Il muratore ossessionato dal sesso, Bossetti, cioè noi costruiamo dei mostri ad uso e consumo dei talk show e poi di condanne esemplari che, come dire, che gratificano questo senso di giustizialismo che c'è comunque nella società. Quindi dobbiamo iniziare a imparare a essere meno giustizialisti, a ragionare sulle persone che conosciamo veramente, quindi darne un giudizio vero e non così mediato da dei racconti, anche spesso assurdi, ed essere tutti più cauti, ovviamente a iniziare dalla magistratura, dagli
1: Sì. Sì.
0: investigatori, dalle forze dell'ordine, ma anche ognuno di noi.
1: Stefano Nazzi, in chiusura, che consiglio daresti agli operatori della comunicazione, dell'informazione, che come ricordava Corbi, ovviamente, sai, anche nei talk show si parla di questi casi perché poi banalmente fanno ascolti.
2: Sì, ma come se ne parla? Io il consiglio che darei, stupido, banale, è di andare a rivedere proprio ciò che si scrisse e si disse di Alberto Stasi in quei giorni, quando poi fu arrestato, e ricordiamoci, il giudice per le indagini preliminari lo scarcerò perché disse: ma dove sono gli elementi per arrestarlo? E quindi la storia del biondino dall'occhio di ghiaccio non nacque dal niente. Nacque sulla stampa, sui media. Ecco, rivedere tutto ciò che fu detto, fu fatto allora e capire che stiamo rifacendo lo stesso, identico errore con Andrea Sempio.
1: Grazie, grazie a Stefano Nazzi, libreria con Profeti del Buio, Potere, Manipolazione, Violenza e Segreti delle Sette, edito da Mondadori. Grazie a Maria Corbi che leggete sulla stampa. Io devo ringraziare la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, la parte tecnica Luciano Pecoraro e Davide Santi Marrocchi, regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
9: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
8: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
10: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
8: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
12: Tutti per Eurocash.
13: Guarda intanto il cielo com'è nero.
14: All'improvviso inizia a piovere.
15: Corsa bagnata.
14: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli

0: mesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
1: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
2: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Domani, in prima serata, Rai.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 10:28 minuti segnaliamo un traffico intenso, un venerdì di partenze per il fine settimana, previsti flussi in aumento nel pomeriggio sera in uscita dai grandi centri urbani. Per agevolare la circolazione e i rientri, domenica attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento al nord in A4 nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Barriera di Milano Est in direzione di Brescia. In A15 Parma La Spezia, code a tratti tra l'allacciamento alla Genova Rosignano e lo svincolo a Ulla in direzione di Parma. Ci spostiamo in A10, la Genova Ventimiglia, code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova. Sulla Bologna-Padova, 2 km di coda per incidente tra Bologna Interporto e l'allacciamento alla 14 in direzione di Bologna. Continuando a scendere in A1 nel tratto Firenze-Roma, 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione della capitale. Infine sulla 24, la Roma-Teramo, 3 km di coda per incidente tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Formato famiglia, generazioni a confronto.
6: Buongiorno, buongiorno, bentornate e bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Venerdì 9 ottobre e come ogni venerdì noi cominciamo con lo spazio che da quest'anno dedichiamo a voi genitori in crisi. Partiamo da una domanda, una richiesta d'aiuto che avete mandato al nostro numero dedicato 345 40 38 245. Domani è la giornata della salute mentale e dunque come stanno i nostri ragazzi? Faremo il punto e poi un focus su ansia e attacchi di panico. Nella seconda parte per la rubrica Weekend Formato Famiglia andremo al Culture Link Festival di Milano, poi a Torino alla Casa Teatro dei Ragazzi e Giovani e ancora nei City Fai per le giornate d'autunno del patrimonio. Il numero di Radio 1 è come sempre 335-699-2949 e poi la nostra mail formatofamiglia@rai.it.
7: Adesso che faccio? Lo psicologo risponde ai genitori in crisi. Sarà difficile. Per le vostre domande, WhatsApp al numero 345 40 38 245 e formato famiglia @rai.it. Sarà
6: difficile. Torna con noi Giuseppe Lavegna, psicologo, psicoterapeuta, docente universitario, direttore scientifico dell'Associazione Nazionale DITE, Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
6: Lavegna, insomma, come stanno i nostri ragazzi? Ci sono nuovi dati sulla loro salute mentale?
8: I dati ci dicono che una parte importante dei nostri ragazzi sta facendo molto fatica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità porta dei dati in tutta Europa, quindi non solo in Italia, significativi, quindi un bambino o un adolescente su 7 fino a 19 anni vive con un disturbo mentale. Le ragazze dai 15 ai 19 anni si arriva addirittura a 1 su 4, quindi abbiamo sempre più ragazzi in difficoltà. La salute mentale è un grosso tema che dobbiamo affrontare con sicuramente maggiore attenzione e vicinanza. C'è un dato che a me spaventa sempre, Diana, che è quello della mancanza di desiderio da parte dei nostri ragazzi. Quasi l'80% degli adolescenti fa tanta tanta fatica a immaginare il futuro, a desiderarlo, e se togliamo il motore che spinge verso la vita, avremo sempre più ragazzi chiusi nelle loro stanze, sempre più affaticati e sempre meno aperti alla relazione. Naturalmente poi qui impatta anche sicuramente tutto quello che vivono ogni giorno, quello che gli raccontiamo noi, quello che ahimè accade nel mondo, e c'è anche un impatto forte sicuramente del digitale, che tende a sprogrammare alle relazioni, e questo è qualcosa che ci deve far riflettere.
6: Sprogrammare alle relazioni davvero ci fa vedere con questa locuzione l'immagine dei nostri ragazzi e della loro difficoltà. Non sono più in grado davvero di stare con gli altri, lo scopriamo ora proprio con i messaggi dei nostri ascoltatori. Cominciamo con un audio che un papà ha mandato al 345 40 38 245, lo sentiamo insieme.
9: Buongiorno dottore, sono Andrea e sono il padre di due ragazzi, uno di 13 e uno di quasi 16 anni. Ho un problema con il più piccolo, perché praticamente da ormai diversi mesi la sua frequenza scolastica ha iniziato prima a diventare discontinua e poi a interrompersi del tutto. Allora che succede? Che se uno usa, diciamo, le maniere tra virgolette cattive, quindi con punizioni o cercando di usare la forza per portarlo a scuola forzosamente, si alza, diciamo, l'asticella della violenza e del confronto, per cui diventa molto oppositivo, diventa anche violento nelle reazioni, il dialogo si interrompe e non si va da nessuna parte. D'altra parte però, se uno si dimostra magari comprensivo, lui non ti dice che cosa c'è che non va o pensato che possa essere successo qualcosa a scuola, ma sembrerebbe di no, o almeno nulla che gli insegnanti mi possano dire, nulla che lui mi dica. Però ecco, anche essendo comprensivi o dimostrando empatia, comunque non ci si riesce, per cui la mattina si ripete il solito cliché: lui non si alza, suona la sveglia, cerchi di smuoverlo dal letto, ma non c'è niente da fare. E nel contempo si è anche rinchiuso sempre di più dentro casa, nel senso che non chiama, non cerca gli amici, non vuole uscire, diventato sostanzialmente apatico, e nel frattempo chiaramente dopo ha iniziato anche a ingrassare, perché ha iniziato a non andare più a sport, vabbè, come si può immaginare un cane che si morde la coda. E niente, con mia moglie non sappiamo più che pesci prendere.
6: Ecco, Andrea e la moglie Lavenia non sanno che pesci prendere, da dove si comincia?
8: Beh, è una situazione sicuramente complessa, poi insomma non abbiamo tantissime informazioni, ma ce ne raccontate già di diverse, e purtroppo è qualcosa che sempre più spesso si sente negli studi degli psicologi, dei psichiatri, dei neuropsichiatri, cioè la difficoltà di varcare la soglia della scuola o addirittura di uscire da casa in questa situazione qui. Naturalmente non dobbiamo sottovalutare forse una delle regole che potremmo trasmettere ai genitori, lo so che è complesso, ma forse potrebbe essere un buon inizio, cercare di passare dal perché non fai questo, perché non fai quest'altro, quindi mettere un po' da parte la nostra ansia genitoriale e passare al come ti posso dare una mano, come ti posso stare vicino. Io non penso che esistano ragazzi o ragazze che non vogliono andare a scuola, perché è uno spazio di socialità, è uno spazio dove loro sanno che possono stare bene. E quando un ragazzo decide di andare in sciopero della vita e addirittura mettersi in opposizione con la famiglia, come abbiamo ascoltato qui, quindi piano piano inizia a ridursi la socialità, si abbandona la scuola, ma poi si rimane sempre più in casa, questo cortocircuito porta poi a un isolamento forte, e qui dobbiamo essere, come dire, fermi e convinti che non stiamo parlando di un capriccio o di una, come dire, di un ragazzo che non ha voglia di fare nulla, ma probabilmente di un ragazzo che ha o un disturbo, una difficoltà dell'umore o qualcosa collegato all'ansia. E ahimè, negli ultimi anni questo tipo di disturbi sono sempre più evidenti, come vi dicevo anche prima con i dati, ma soprattutto ci raccontano anche di una soglia sempre più bassa dell'età di insorgenza di questo tipo di difficoltà.
6: E infatti un altro messaggio, questa volta è scritto, non è audio, sempre lo hanno mandato al 345 40 38 245, l'ha mandato una mamma che non si è firmata e lo capiamo perché non è facile, quindi l'anonimato lo accettiamo volentieri, l'importante è che questo spazio vi sia di aiuto, quindi potete non firmarvi ma continuate a mandare i vostri messaggi. Ecco, questa mamma ci segnala che nella classe di suo figlio di 6 anni, quindi prima elementare, un bambino ha problemi a gestire l'ansia e quindi l'insegnante ha trovato come escamotage di comunicare in anticipo tutto quello che farà durante la lezione. Tuttavia, se cambia qualcosa e improvvisa, ecco, questo bambino prendono delle crisi d'ansia molto molto forti. Questa mamma si chiede come sia possibile che già a 6 anni l'ansia sia così devastante. Lavenia.
8: Anche a 6 anni purtroppo un'ansia può essere molto molto intensa. Un bambino a quell'età può sentire un'agitazione enorme senza poi riuscire a spiegare che cosa lo spaventa. In questa situazione conoscere il programma mi pare sembra aiutare il bambino a sentirsi un po' più sicuro, quindi io consiglierei intanto all'insegnante può usare una sequenza semplice delle attività anche con immagini e accompagnare i cambiamenti spiegando che cosa succederà. Purtroppo dobbiamo cercare di ridurre la distanza fra noi e i nostri ragazzi anche a scuola, perché questo è un ragazzo che se non c'è, come dire, un piano didattico personalizzato puoi andare in grandissima difficoltà e fare tanta fatica appunto a entrare anche lui in classe. Se arriva una crisi, lì dobbiamo essere noi capaci come adulti a mantenere la calma, usare pochissime parole, non riempire, come dire, la stanza di parole e cercare appunto di restare tranquilli, restare calmi e provare, ritorno a quello che dicevo prima, al come posso starti vicino. Però ecco, non sottovalutiamo, perché l'ansia già a quell'età può esserci, è ancora più complessa perché poi il bambino fa ancora più difficoltà a dire quello che sta provando o farcelo capire, perché noi abbiamo bisogno come adulti sempre di risposte e purtroppo l'ansia molto spesso non ha un collegamento diretto con quello che è il piano di realtà che noi abbiamo in mente.
6: Ecco, credo che questa ultima parte in particolare ci aiuti profondamente, perché spesso i genitori si trovano proprio a non sapere cosa fare, no? Lo diceva benissimo Andrea, ma anche gli insegnanti, e da qui forse anche la necessità, no, di una formazione specifica e anche per i genitori di accettare il fatto che anche da così piccoli forse questi bambini hanno bisogno di un aiuto nella scuola, che non significa che siano meno, ma invece che in questo modo vengono supportati. Avrei un'altra domanda, però forse mi concentrerei ancora su questo aspetto, no? Anche della scuola e della formazione, e dall'altra parte di quanto probabilmente dipenda anche da un utilizzo precoce dei dispositivi digitali e quindi dal bombardamento, no? Dal fatto che anche i video sono fortemente ansiogeni e quindi aumentano l'ansia sui bambini così piccoli. Lavenia, abbiamo un minutino.
8: Beh, sicuramente il digitale, o meglio tutti gli short che vedono i ragazzini, i bambini anche sempre più piccoli, abbiamo dei dati sempre più allarmanti sull'impatto del digitale, non possono aiutarli, ecco, mettiamola così. Penso che un'ansia così forte a quest'età abbia delle caratteristiche che arrivino da qualcosa di più profondo, qualcosa che il bambino in questo caso sta vivendo male, e quindi noi adulti dobbiamo provare a fare quel passaggio fondamentale di trasmettere anche alla scuola, no? La domanda che mi facevi rispetto alla scuola, e le famiglie devono parlare di più, dovrebbero essere, come dire, previsti, io lo raccomando sempre, dei gruppi di vera e propria supervisione anche per i docenti, perché anche il docente non ha competenze specifiche per affrontare queste situazioni complesse che arrivano e sono sempre più frequenti. E dall'altro lato ridurre appunto la distanza fra la scuola e le famiglie può essere un supporto, un sostegno, perché da un lato abbiamo dei genitori molto molto preoccupati e dall'altro la scuola che deve provare ad aiutare il ragazzo a andare avanti con i programmi e cercare di affrontare al meglio anche tutti gli altri aspetti dell'attività didattica. Quindi non è semplice, ma io penso che appunto quello che possiamo fare come adulti è proprio quello di ritornare a dare valore al ruolo dell'inclusività all'interno della scuola, perché la salute mentale è un tema che noi dobbiamo, a cui noi dobbiamo prestare maggiore attenzione, e oggi forse facciamo ancora difficoltà. Oggi chi ha un disturbo mentale molto spesso va più in difficoltà. Grazie.
6: Grazie Lavenia, ci troviamo settimana prossima. 345 40 38 245 per le vostre domande da porre al nostro esperto. Chiudiamo con Niente Panico. Gali.

0: Weekend formato famiglia. Attività e appuntamenti per genitori e figli.
1: E allora cominciamo il nostro weekend formato famiglia andando a Milano, dove da oggi e fino a domenica al Mind Milano Innovation District è di scena il Culture Link 2026, dedicato a un festival dedicato all'educazione e all'innovazione sociale, promosso dall'impresa sociale Stripes insieme a pedagogica.it. Sono tre giorni per interrogarsi sulle trasformazioni della società contemporanea, immaginare nuovi modi di vivere le relazioni, i servizi, le comunità. Il titolo è semplice: persone. Sentiamo Daphne Guida, presidente e direttrice di Stripes.
2: La domanda al centro riguarda tante famiglie: come stanno i nostri ragazzi e come stanno i genitori in un mondo sempre più connesso. All'auditorium di Cascina Triulza ci sarà il fisico divulgatore Massimo Temporelli, che presenta un talk dal titolo Tornare ad essere umani con l'intelligenza artificiale, un talk sul rapporto tra tecnologia, formazione ed educazione per i figli che la usano ogni giorno e per i genitori che cercano di capirla. Sabato 10 ottobre, che è giornata mondiale della salute mentale, dalle 9 alla 1 ci sarà il convegno Crescere non è un caso, dove si riuniscono psicologi, pedagogisti, neuropsichiatri, ma anche insegnanti e genitori intorno al tema del disagio adolescenziale, quel disagio che prende forma nelle relazioni a scuola e in famiglia. Per gestire il disagio c'è anche alle 14:30 un interessante laboratorio di mindfulness dedicato ai genitori, mentre la domenica 11 è dedicata a raccontare il silenzio con Crepaldi, psicologo e fondatore di Hikikomori Italia, che parla dei ragazzi che si chiudono in camera e smettono di uscire. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazioni su Culture Link.
1: E adesso ci spostiamo a Torino, andiamo a teatro, ci guidano Emiliano Bronzino, è direttore della Casa Teatro Ragazzi e Giovani, e Marzia Scala, ecco, direttrice del Festival Incanti.
3: La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino riapre con la nuova stagione, con due spettacoli questo weekend presentati in collaborazione con il Festival Incanti. Oltre i 20, per festeggiare i nostri 20 anni di storia e per guardare come superare i 20 contrari della contemporaneità. Una stagione che vede oltre 50 titoli, con molti titoli dedicati ai più piccoli, dagli 0 ai 5 anni.
4: E proprio ai più piccoli è rivolto lo spettacolo di domenica 11 ottobre, Storia di un bruco, della compagnia catalana Princep Totilao, che rinnova anche quest'anno la collaborazione del Festival Incanti con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. È uno spettacolo di teatro di figura, visivo e senza parole, dove una danzatrice, animando dei puppet, dà vita a una storia magica e profonda che parla di trasformazioni.
1: Eccoci qua, e allora nel weekend tornano anche le giornate FAI d'autunno, aprono al pubblico, pensate, 700 luoghi straordinari in 350 città d'Italia. È con noi Serena Benelli, ufficio valorizzazione contenuti grandi progetti del Fondo Ambiente Italiano, benvenuta.
5: Buongiorno, grazie, buona giornata a tutti e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
1: Allora,
5: grazie per l'invito.
1: Intanto le chiedo qual è l'importanza delle giornate FAI per le famiglie, insomma, perché dovrebbero scegliere di venire a visitare uno di questi luoghi aperti dai vostri volontari?
5: Intanto perché questo evento è un vero e proprio evento di piazza, festoso, in cui scoprire a maggior ragione, se con la propria famiglia, quello che è il nostro patrimonio culturale, artistico, ambientale, paesaggistico, e quindi scoprire le bellezze e le curiosità del nostro paese, che a volte ci sono anche vicine ma che non conosciamo e quindi vanno valorizzate grazie al racconto dei nostri volontari.
1: E poi davvero è un significato civico, no? Il senso delle giornate FAI, cioè comprendere l'importanza di tutelare i nostri beni, sostenere il FAI, perché davvero i beni sono di tutti. Allora, se cominciamo a farlo in famiglia, sin da piccoli, con i bimbi piccoli, sicuramente creeremo dei cittadini più consapevoli. Ma veniamo ad alcuni dei luoghi, no? Visitabili, adatti alle famiglie. Vogliamo cominciare con la Fabbrica delle Felicità, Leone 1857 a Collegno, Torino.
5: Esatto, siamo alle porte proprio di Torino. Aprirà per la prima volta la Fabbrica della Felicità, quindi quello che è il nuovo museo della Fabbrica Leone 1857. Una storia interessantissima che comincia oltre 150 anni fa, quando da un'intuizione di Luigi Leone viene creata questa abitudine di uno zuccherino a fine pasto. Questa è la nascita della famosa pastiglia Leone. Oggi negli stabilimenti si producono non solo queste pastiglie, ma anche caramelle, gelé, cioccolato, e questo museo sorge proprio accanto alla fabbrica, mette in dialogo i macchinari, i laboratori, e quindi la visita è una vera e propria visita, un'esperienza interattiva, una sorta di teatro tra aromi, ingredienti e lavorazioni proprio dei dolciumi della Leone.
1: Sento già il profumo delle caramelle, dello zucchero. Andiamo in Sardegna per tutt'altra situazione, la base antincendio di Oristano?
5: Esatto, qui proprio accanto all'aeroporto di Fenoso, qui parte la vera e propria lotta contro gli incendi della Sardegna, una base operativa del Corpo Forestale che è aperto per la prima volta in questa occasione per le giornate d'autunno. Nasce nel 1980 quando vengono per la prima volta impiegati gli elicotteri per diciamo combattere gli incendi, soprattutto d'estate. Adesso è attiva tutto l'anno e si potranno vedere proprio i Super Puma, questi veicoli ad alta capacità, gli elicotteri, la sala operativa, tutto con la spiegazione coinvolgente degli stessi agenti del Corpo Forestale. Quindi anche questa è un'apertura proprio che va proprio a valorizzare il senso civico. Sì. che è bene sia condiviso fin da subito, fin da bambini.
1: Anche un'idea magari per il futuro, no? Nel senso, magari ci si appassiona agli elicotteri, magari ci si appassiona anche a questo lavoro così importante, perché no? E poi insomma gli elicotteri non c'è dubbio che sono di grande fascino per tutti i bambini.
5: Grandi e
1: brava,
5: piccini,
1: esatto,
5: diciamo.
1: Stavo dicendo per i bambini, ma in realtà anche per gli adulti. Spostiamoci, esatto. Andiamo in Liguria, La Spezia, percorso integrato alla scoperta degli abissi.
5: Esatto, a Spezia è arrivata proprio in questi giorni, pensate, dai mari artici, la nave Alliance, una nave di ricerca idroceanografica che è di proprietà della NATO, ma affidata alla Marina Militare della Spezia, che a bordo ha questi strumenti, laboratori, proprio per studiare quelli che sono i cambiamenti climatici e le variazioni. È un grande racconto dell'oceanografia, quindi anche con una grande attenzione al clima. Anche questo uno spunto di riflessione e anche di conoscenza dei nostri mari, che sarà accompagnato da ricercatori, marinai che parleranno proprio di queste missioni, e anche una visita del Museo Tecnico Navale, che proprio a Spezia ha sede, e lì si possono trovare degli antichi strumenti di navigazione, oggetti legati alle spedizioni artiche di grande proprio interesse, più avventuriero da questo punto di vista.
1: Non c'è dubbio. Andando indietro nel tempo, invece, sì. Mi colpisce moltissimo la stazione sperimentale del vetro a Venezia, uno davvero delle sì. più grandi, più importanti diciamo attività artistiche, no? Che sono tipicamente italiane e di quei luoghi.
5: Esatto, infatti siamo proprio sull'isola di Murano, qui sorge la stazione sperimentale del vetro, dove i visitatori potranno essere accompagnati anche qui dagli operatori che lavorano lì, dai tecnici che lavorano ogni giorno, e vedere proprio il racconto di come il vetro viene testato e come viene certificato, e da lì poi si diffonde in tutto il mondo questa tecnica, questo sapere antichissimo che caratterizza già. Venezia e l'Italia in tutto il mondo.
1: E a proposito di antico e di arte, vogliamo citare Napoli, il polo delle arti, articolato tra l'altro in vari luoghi, in vari punti.
5: Assolutamente, a Napoli c'è questa eccellenza delle arti, il polo Caselli Palizzi, che è formato da questi due istituti, uno il Palizzi di Fondazione Ottocentesca, che si trova proprio nel centro di Napoli e che racconta proprio la nascita del metodo di insegnamento legato all'arts and craft, quindi alle tecniche legate tra arte e manifattura legata più al mondo industriale, del suo evolversi nei secoli, una tradizione quindi antichissima. E invece nel Bosco di Capodimonte, proprio nel cuore della tradizione ceramica, sorge un istituto, l'Istituto Caselli, che pensate è l'unico a indirizzo raro in Italia, che ha raccolto la tradizione settecentesca della ceramica di Capodimonte e la insegna proprio ai suoi allievi, quindi si potranno vedere delle vere e proprie dimostrazioni anche di realizzazione dei famosi fiori di Capodimonte con delle lavorazioni.
1: Come insomma anche la tradizione dal passato arrivi al presente, andrà, al deve presente. Andare nel futuro. Grazie davvero Serena Benelli, questi sono soltanto alcuni perché insomma sì. I 700 siti li potete scoprire tutti ovviamente sul sito del FAI. Grazie davvero e allora buon weekend FAI di autunno. Noi chiudiamo con Dance No More, Harry Styles.

Siamo in chiusura, io ringrazio in redazione Graziana Bella, la parte tecnica oggi Fernando Conti, in regia Francesco Galluzzo, io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound, noi torniamo martedì come sempre alle 10.30, adesso c'è il GR1, poi Wannabe, a voi tutti, buon proseguimento di ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti, sta per essere annunciato, lo sentiamo in diretta, il vincitore del Nobel per la pace da Oslo.
4: Goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillai's commitment to universal legal principles.
3: Allora, questo è l'annuncio. Navi Pillai
4: are constants.
3: Magistrata della Corte Sudafricana. Allora do la parola a Valeria Fraschetti.
5: Sì, chiaramente una scelta molto simbolica questa del comitato norvegese in un momento in cui il sistema internazionale del diritto viene minato e subisce diversi scossoni. È chiaro quindi il messaggio del comitato norvegese, l'avete appena sentito, il nome di Pillai che è stato pronunciato dal segretario del comitato norvegese Harp Viken. E quindi il Pillai, giurista di lungo corso, magistrato sudafricana, una scelta quindi che lascerà sicuramente deluso Donald Trump, che puntava già lo scorso anno e poi di nuovo quest'anno a questo ambitissimo premio già assegnato ad altri presidenti americani. Restano fuori quindi tanti altri nomi importanti e organizzazioni internazionali in prima linea anche nel sostegno umanitario, come ad esempio la Emergency Response Room, che anche per il secondo anno consecutivo risultava nella rosa dei nomi possibili, una ONG sudanese. Ma vi forniremo senz'altro più dettagli su questa nomina nelle prossime edizioni.
3: Grazie Valeria Fraschetti. Ora le altre notizie. L'ennesima morte sul lavoro a Filago in provincia di Bergamo. Un operaio di 62 anni ha perso la vita schiacciato da un escavatore che si è ribaltato durante la movimentazione mentre lavorava in un cantiere. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Caro carburanti, torna nei distributori Eni il tetto di 2,19 euro per il diesel. Viene ripristinato il livello precedente alla scadenza del taglio delle accise di 6 centesimi il 6 ottobre, quando era stato portato a 2,25. Oggi l'osservatorio del Ministero delle Imprese rileva un leggero calo dei prezzi. La Procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari per i militanti antagonisti che il 31 gennaio scorso si scontrarono con le forze dell'ordine durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Le accuse vanno dalla resistenza aggravata, a lesioni a pubblico ufficiale, al tentato omicidio. Un tentativo di punire alcuni per una giornata che rimane nella storia, commentano gli attivisti. Ancora a forte maltempo al centro-sud, una violenta tromba d'aria si è abbattuta nella zona del porto di Marsala, nel Trapanese. Abbattuti i pali della luce, danneggiate alcune case e una scuola. Allagamenti a Brindisi e a Napoli e provincia dopo il violento nubifragio della notte. Colpito anche il Lazio, con forti disagi nella zona litorale tra Anzio e Nettuno. Lotta alla pedopornografia online. Blitz della polizia, confermi e sequestri contro lo sfruttamento sessuale di minori.
6: Un ampio archivio dell'orrore scoperto dalla polizia postale. 7 le persone arrestate in flagranza per possesso di materiale pedopornografico, altre 7 denunciate. Nei loro confronti è scattato il sequestro di una grande quantità di dispositivi e materiale informatico utilizzati per le attività illecite. Il maxi blitz, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura di Milano avviata nel 2025 nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia. Risiedono in Lombardia, Veneto e Toscana gli arrestati arrestati. Tra i 38 e i 78 anni, gli investigatori hanno individuato diversi account attraverso i quali veniva condiviso il materiale. Durante le perquisizioni è scattato il sequestro di una trentina di dispositivi elettronici e di 100.000 file tra immagini e video di violenze su minori, oltre 26.000 gigabyte di dati. Alessandro Carmeli, primo dirigente della Polizia di Stato.
0: Abbiamo riscontrato prevalentemente immagini reali sulle quali sono in corso approfondimenti per individuare le vittime, in alcuni casi anche la presenza di materiale pedopornografico realizzato con l'intelligenza artificiale.
6: Elena Baiocco, GR1.
3: Prima di chiudere torniamo al Nobel per la pace appena assegnato a Oslo e ridò la parola a Valeria Flaschetti.
5: Sì, eccoci, Nobel per la pace 2026 assegnato a Naventem Pillai di origine tamil, quindi dello Sri Lanka, magistrata comunque che ha lavorato a lungo in Sudafrica, e giudice soprattutto oggi della Corte Penale Internazionale. A te.
3: Sono le 11:05, prossimo GR alle 12.
2: Wannabe, il futuro che vorrei.
7: Sono le 11:06, buongiorno, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, il numero per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi gli indirizzi di posta elettronica wannabe@rai.it e francescaromana.ceci@rai.it. Oggi la nostra puntata la facciamo introdurre dalla voce dei protagonisti.
8: Sono Sofia, 2 anni fa ho lasciato l'Italia e sono partita per la Cina. Volevo ricominciare da zero e buttarmi in una cultura completamente diversa dalla mia. Quell'anno è stato pazzesco, ho trovato una famiglia ospitante magnifica e amici fantastici. Quell'anno mi ha anche cambiato profondamente. Ho imparato a cavarmela da sola e ad adattarmi, ed è per questo che è diventata anche la mia seconda casa.
9: Partire per la Lituania mi ha insegnato nella maniera più assoluta l'umiltà. Quando vivi lontano da casa, impari a non dare veramente nulla per scontato ed essere grato anche delle piccole cose. Sono state le persone ed i momenti vissuti lì che mi hanno lasciato un segno indelebile che nessuno potrà mai cancellare.
10: Sono Federica Aiello, sono partita 10 anni fa per la Cina. E per me è stata l'esperienza più importante della mia vita. Cercavo qualcosa di diverso, di lontano dalla mia zona di comfort, e la Cina è stata la casa perfetta per trovare tutto questo. Tutto ciò che è venuto dopo e soprattutto la persona che sono diventata lo devo a quell'esperienza.
2: Wannabe.
7: Sofia, Alessandro, Federica sono 3 ragazzi che hanno vissuto un'esperienza di studio all'estero, come avete sentito, con Intercultura, associazione Onlus italiana che da 70 anni offre a studenti delle scuole superiori scambi scolastici ed esperienze internazionali. Non è solo un periodo di alcuni mesi o un anno all'estero per imparare una lingua, ma è proprio un progetto educativo e formativo con l'obiettivo di creare una generazione globale. Sono partiti i nuovi programmi per l'anno 2027-2028 e vogliamo raccontarvi questo progetto attraverso le voci dei protagonisti, perché Sofia, Alessandro e Federica sono in collegamento con loro. Li saluto velocemente. Ciao ragazzi. Ciao, siete in collegamento?
11: Ciao Francesca.
7: E allora, tra poco ci racconterete la vostra esperienza e do però il benvenuto ad Andrea Franzoi, segretario generale di Intercultura. Buongiorno.
12: Buongiorno a tutte e a tutti.
7: Anche lei, tra l'altro, ha vissuto in prima persona l'esperienza dell'anno all'estero. Era il 1996 in Germania, sono passati un po' di anni, 30, e le cose sono cambiate molto. Quali sono oggi le nuove sfide di questo programma, di questo progetto?
12: Le nuove sfide sono ovviamente che il mondo è andato avanti molto velocemente, quindi quello che per noi era un'esperienza di totale immersione e di stacco oggi ha tutta una serie invece di elementi di mantenimento, diciamo, del contatto, no, con la famiglia, con gli amici, che sono poi i social media e tutti gli strumenti di comunicazione. E poi il fatto sicuramente che abbiamo una conoscenza superficiale del mondo maggiore grazie ai social media e a tutte le fonti di informazione, ma che poi ovviamente si scontra e si incontra con la realtà fisica, che è quella che ancora questa esperienza oggi invece mantiene come elemento e caratteristica fondamentale e direi unica.
7: Ecco, raccontiamo bene i valori, la filosofia del progetto di intercultura.
12: Sì, i valori sono semplici perché l'idea è quella di dare a giovani in età di 16-17 anni la possibilità di vivere in un altro paese, in una famiglia che volontariamente li ospita e di frequentare la scuola e quindi di immergersi nella comunità locale, che questo sia in Germania, negli Stati Uniti, in Cina. Non è tanto l'importante, ma l'importante è avere la consapevolezza di vivere un'esperienza che ti cambia perché vivi insieme alle altre persone quello che per te è sconosciuto ed ignoto. E quindi questo cambiamento ti aiuta anche a valorizzare di più il tema della diversità, non come una paura, ma come invece un modo per capire e comprendere meglio gli altri. E poi in una prospettiva ovviamente più ampia e più di impatto, diciamo, continuativo, anche quello di insegnare ai giovani che vivere con persone che la pensano diversamente da te non è solo possibile, ma è un obiettivo, e quindi poi qui il valore della pace e della convivenza pacifica tra le persone che è poi alla base del nostro progetto educativo.
7: Lei ha citato la parola pace, proprio pochi minuti fa lo avete sentito al giornale radio, è stato annunciato il premio Nobel per la pace per quest'anno a Navi Pillai, celebre giurista e magistrata sudafricana di origini indiane. Ecco, pace, rispetto dei diritti, parole che in un mondo segnato come quello di oggi dai conflitti, tra l'altro sempre più vicini, assumono un significato e un'importanza non da poco. Influisce il tema guerra sul vostro progetto e in che modo?
12: Beh, sicuramente influisce da un lato nella consapevolezza della nostra associazione che il richiamo proprio a questi valori è ancora più importante, e quindi i nostri 5.000 volontari su tutto il territorio italiano e quelli all'estero, nei nostri partner all'estero, sentono il bisogno di essere ancora più presenti, appunto. Dall'altro ovviamente influisce perché da parte delle famiglie e anche dei giovani ci sono una serie di domande che si pongono su qual è poi la stabilità, no, della situazione geopolitica. Però allo stesso tempo notiamo che però non va a incidere sulla domanda per questi programmi, perché l'aspetto educativo trasformativo di questa esperienza, e quindi anche l'investimento positivo che una famiglia può fare, è ancora per fortuna superiore, diciamo, alle paure, ai timori che possono esserci in questo contesto così complesso.
7: Nei giorni scorsi avete presentato un'indagine realizzata da Ipsos Doxa specifica proprio sulla Cina, e lo abbiamo sentito nella copertina e lo sentiremo anche dalla voce diretta di queste due ragazze. Due di loro hanno fatto proprio lì la loro esperienza. Ecco, è cambiata la geografia dei desideri, della mobilità nelle nuove generazioni, e che cosa emerge da questa ricerca?
12: Sì, è cambiata la geografia dei desideri dei giovani di oggi perché si è ampliata. Gli Stati Uniti sono stati per tantissimo tempo, in parte ancora lo sono, un po' il desiderio, no, di un approdo verso un mondo che è sempre stato un po' nell'immaginario collettivo. Ma oggi c'è questa ricerca in collaborazione con la Fondazione Intercultura, lo dimostra, più interesse verso altre destinazioni, in primis la Cina e comunque anche il mondo asiatico, perché c'è più curiosità ma anche forse più conoscenza. Oltretutto la Cina è un paese che si sta affermando anche sullo scenario mondiale, e quindi c'è la comprensione anche immediata di come conoscere la lingua, conoscere la cultura può anche aumentare poi le opportunità successive. Quindi questa ricerca fa capire come i giovani si interessano soprattutto alla vita che possono avere in un paese come la Cina, alla lingua e al tema poi della carriera, ma poi, e questo lo sentiremo penso da loro stessi in modo diretto, quello che poi emerge veramente dalla ricerca è che quello che fa la differenza anche e soprattutto in Cina è la relazione umana, per cui capire che i cinesi hanno molti lati interessanti a livello proprio di relazione personale, di capacità di entrare in sintonia con una cultura molto diversa ma anche allo stesso tempo molto vicina, se vogliamo, per alcuni aspetti a quella italiana, è quello che poi fa fare un salto di qualità e dà quelle competenze trasversali non cognitive che diventano fondamentali nella costruzione della vita professionale ma anche e soprattutto personale di un individuo.
7: E allora andiamo ad ascoltare i protagonisti, l'esperienza direttamente dalle voci dei ragazzi che l'hanno vissuta. Sofia Guarracino di Roma, 19 anni, ciao di nuovo Sofia.
11: Ciao, sì.
7: E hai trascorso un anno in Cina nel 2024-25 e ora ci parli dalla Cina perché sei tornata in Cina per studio a Changchun, spero di averlo pronunciato bene.
11: Quasi, sì, va bene, lo accettiamo.
7: E allora, grazie. E allora, raccontaci che cosa ti ha spinto intanto a partire, a fare questa esperienza e a voler andare in Cina.
11: Allora, innanzitutto perché in passato ero una ragazza abbastanza insicura, quindi ho pensato di comunque provare a cambiare qualcosa nella mia vita, quindi ho voluto ricominciare da zero in un posto che comunque è nuovo, una nuova cultura dove non conoscevo nessuno ed effettivamente mi ha aiutato anche a superare questo problema. E, diciamo che poi la Cina non era la prima scelta, ma comunque era una tra le prime scelte. E diciamo che sono stata spinta anche dalla cultura, proprio perché volevo cambiare completamente vita.
7: E ti ha cambiato la vita, lo hai detto anche, insomma, sì. si è compreso anche da quello che ci hai detto, cioè, quel breve messaggio che ci ha mandato, che abbiamo ascoltato nella copertina. In che modo te l'ha cambiata?
11: Beh, appunto perché da ragazza insicura sono riuscita a prendere molta più sicurezza e ho anche scoperto dei lati di me che prima non conoscevo. E
7: per esempio?
11: Perché appunto mi sono messa in gioco. Beh, ho scoperto che in realtà questa insicurezza era solo una cosa mentale e sono riuscita infatti a fare un sacco di amicizie qui in Cina, anche uno dei motivi per cui sono tornata qui. Poi mi sono trovata molto bene in famiglia, nella famiglia ospitante, e comunque visto che ero in una scuola in cui c'era il dormitorio, ho dovuto vivere anche in dormitorio e fare le cose da me, non solo con la famiglia ospitante.
7: Perché tra l'altro tu sei partita, ricordo, quando avevi 17 anni, insomma eri molto giovane, giusto?
11: Esatto. Sì.
7: Sofia, questo insomma un anno all'estero, oltre l'abbiamo detto, non è solo imparare la lingua, ma è proprio un'esperienza di formazione, un'esperienza di crescita personale e di acquisizione di quelle competenze trasversali, soft skills. Per te quali competenze hai acquisito?
11: A parte quelle linguistiche, ovviamente, diciamo, appunto, sono riuscita ad acquisire un livello di sicurezza ovviamente superiore, quindi riesco a comunicare meglio anche con le persone, riesco a relazionarmi con loro. Prima questo mi era molto difficile. E in realtà adesso riesco a fare tutto da sola, nel senso mi è difficile cercare l'aiuto di qualcuno al momento.
7: Quindi insomma proprio il contrario di quello che eri, quell'insicurezza che avevi l'hai completamente superata e adesso insomma sei molto più, hai una, possiamo dire anche più autostima di te stessa, più sicurezza.
11: Quello sicuro, sì.
7: Mi ha aiutato molto. Ti ha aiutato molto. Federica Aiello di Benevento, ciao Federica.
13: Ciao.
7: Ora vivi a Venezia, 26 anni e tu sei stata in Cina 10 anni fa, quindi insomma molto prima di Sofia, tra l'altro ora sei anche responsabile del programma estero. Ci racconti la tua di esperienza, comunque in anni anche diversi.
13: Allora, io appunto sono partita 10 anni fa, che mi sembra un'eternità, nonostante mi sembra di essere partita ieri in realtà. Ho avuto un'esperienza bellissima, sono stata al nord della Cina, che era un posto che mi spaventava molto a causa del clima fondamentalmente, perché faceva veramente veramente tanto freddo, e, però ho trovato un sacco di amici che continuo ad avere, continuo a sentire, continuiamo a vederci ogni 2-3 anni in qualche paese comodo a tutti. Continuo a sentirmi con la mia famiglia ospitante, sono tornata in Cina, sono tornata 3 anni fa e sono stata da loro. E quindi abbiamo avuto modo di aggiornarci, ci sentiamo sempre con la mia mamma, quindi la mia esperienza è stata super super super importante e positiva, ovviamente.
7: Ecco, la tua mamma della famiglia cinese, com'è stato l'incontro tra due culture molto lontane, molto diverse?
13: Allora, è stato difficile perché ovviamente la barriera linguistica si sente in un paese come la Cina, in cui comunque non è così facile trovare persone che parlino in inglese, come la mia famiglia ospitante che parlava appunto solo in cinese. Però la cosa che mi ha sconvolto di più è l'accoglienza del popolo cinese. Ci mettono tutto l'impegno del mondo a mettere le persone a proprio agio. Mia mamma ha provato in tutti i modi a comunicare, comunicavamo all'inizio un po' a gesti, un po' con il traduttore, non abbiamo mai avuto quel disagio che si può provare, no, nel momento in cui ci si ritrova in una situazione nuova con delle persone che non si conoscono.
7: Perché sei partita, a prescindere dal paese dove sei andata? Che cosa cercavi? Che cosa ti stava stretto qui, se ti stava stretto qualcosa? Che cosa volevi conquistare?
13: Allora, io vengo da una città piccola, Benevento è veramente piccola, e io cercavo qualcosa di completamente diverso, cercavo qualcosa di lontano, volevo assolutamente vivere un'esperienza che mi facesse vedere effettivamente come funzionasse il mondo in generale. Quindi ho deciso di partire, cioè appena ho avuto l'opportunità di informarmi e di capire un po' come fare, ho deciso subito di partire. Volevo partire assolutamente per un anno, non ho mai pensato a periodi più brevi, perché volevo proprio un qualcosa che mi cambiasse totalmente. E quindi poi la Cina è stata la mia prima scelta, però in realtà tenevo a tutte le mie scelte, quindi mi sarebbe andata bene veramente qualsiasi altra parte del mondo, anche se ovviamente tornassi indietro a riscegliere la Cina adesso. Però ecco, volevo qualcosa fondamentalmente di tanto tanto diverso, niente di simile.
7: E lo hai trovato qualcosa che ti ha anche cambiato?
13: Assolutamente sì.
7: La Cina cosa soprattutto ti ha cambiato?
13: Mi ha responsabilizzato molto. Io ero una ragazzina comunque abbastanza sempre intraprendente, sempre molto entusiasta in generale. Però la Cina mi ha reso molto più indipendente. Ero una ragazzina comunque abbastanza sempre intraprendente, sempre molto entusiasta in generale. Però la Cina mi ha reso molto più indipendente, mi ha responsabilizzato.

0: Allora, in realtà quando li conosco la prima volta, il consiglio è sempre quello di aprire la mente il più possibile, di non mettersi dei paletti, di non costruire dei muri prima di essersi informati a dovere. Quindi io consiglio sempre di parlare con tante persone che sono partite per tanti paesi diversi, così da stimolare un po' la curiosità e l'entusiasmo, perché sarà quello che poi li porterà a fare delle scelte consapevoli e poi a partire nel migliore dei modi. Quindi questo è sempre il mio consiglio.
1: Alessandro Petri, 19 anni. Ciao Alessandro.
2: Ciao.
1: Di Padova, ora studi ingegneria informatica, sei al primo anno e sei partito per la Lituania. Lo abbiamo sentito nella nostra copertina, un paese forse inusuale come scelta, dove sei stato 6 mesi nel 2024. Intanto era stata una tua prima scelta e insomma, poi raccontaci l'esperienza.
2: Allora, no, non è stata la mia prima scelta, anche per il fatto che quando appunto ho scelto la mia lista, a una settimana a ridosso della fine iscrizioni per i programmi all'estero, ho visto che era comparsa, appunto non era un programma che c'era dall'inizio selezionabile, è stato, da quanto ho scoperto, poi un nuovo programma introdotto proprio quell'anno e sono stato il primo ad andarci e quindi ha fatto stranissimo all'inizio, cioè non era la mia prima scelta perché non avevo sentito storie di
1: Perché diciamo
2: nessuno.
1: non c'era, non c'aveva un percorso già fatto da
2: Sì,
1: nessuno.
2: e quindi era un po' spaventoso il fatto di dire vado in un paese dove non c'è stato nessuno, senza feedback, senza consigli, e quindi ho detto ma sì, facciamo questa pazzia e andiamo, e alla fine è stata più che una pazzia, proprio un'esperienza bellissima.
1: Raccontacela in breve questa esperienza, che come ti ha cambiato?
2: Allora, mi è cambiato soprattutto da un po' di preconcetti, chiamiamoli pregiudizi, che avevo verso i paesi nordici, perché si dice sempre che più vai al nord Europa, più la gente è chiusa in sé, più scorbutica, non lo so, cerca di mantenere le distanze, sono più freddi, si dice. Però la Lituania, ho avuto proprio questa frase che mi è rimasta impressa da un'amica della mia mamma ospitante, che dice che la Lituania è come se fosse l'Italia del Nord Europa, quindi sono tutti quanti molto aperti, molto socievoli, che cercano proprio il contatto col prossimo. E quindi proprio mi ha fatto stranissimo il fatto di sentirmi comunque a casa, ma ero a 2000 km da casa, quindi veramente è stato
1: Che cosa ti ha dato
2: incredibile.
1: questa esperienza?
2: Allora, soprattutto mi ha dato indipendenza da più punti di vista. Soprattutto anche ad esempio nella casa, perché ho imparato banalmente a farmi una lavatrice che di solito non si è abituati a 15 anni a farsela o a 16 anni, 17. Soprattutto ad essere molto flessibile a gestire i miei tempi con tutta la scuola, con nuovi orari, un nuovo sistema scolastico, nuovi impegni al pomeriggio, e quindi ho dovuto gestirmi tutta la mia vita, proprio reinventarmi da zero.
1: Rimettarti da zero, è molto bello quello che hai detto. Grazie Alessandro anche a te per averci raccontato la tua esperienza. Andrea Franzoi, abbiamo un minuto e sono partito insomma il nuovo bando. Tra l'altro ci sono tante borse di studio fino al 10 novembre le iscrizioni. Brevemente due parole su questo.
3: Sì, il 10 novembre è il termine per le iscrizioni e io invito tutte e tutti gli studenti e le studentesse che hanno questo desiderio di iscriversi perché poi insieme ai volontari e agli ex partecipanti ai programmi potranno capire meglio anche quali sono le caratteristiche dell'esperienza e quali sono le potenzialità. E invito anche le mamme, i padri, le nonne, i nonni a invogliare i propri figli a fare questa esperienza perché è unica e succede ora per chi ha 15-16 anni ed è qualcosa di straordinario che come abbiamo sentito adesso dalle tre persone che hanno parlato cambia veramente la vita, migliora quella propria, ma dà anche un contributo per migliorare quella dell'umanità e che è poi il vero motivo per cui Intercultura propone questa esperienza. Quindi fatela, cercate di farla anche grazie alle borse di studio che offre Intercultura.
1: Grazie Andrea Franzoi, grazie Federica Aiello, Sofia Guarracino e Alessandro Petri per essere stati con noi, davvero in bocca al lupo per il futuro. Grazie alla redazione di Wannabe, Cristiana Affaitati, Maria Teresa Bisogno, Ilaria Cuomo, Grazia Navella, Ludovico Suppa alla regia, alla parte tecnica Alessandro Siani. Noi ci risentiamo lunedì 11:05 Wannabe, buon weekend da Francesca.

0: Francesca Romana Ceci.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 9 ottobre. Al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Santi per un giorno.
6: E siamo arrivati alla fine anche di questa settimana, siamo a venerdì 9 ottobre 2026, questa è Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero.
7: Buona giornata a te Federica Gentile.
6: E buongiorno a tutti voi e auguri, anche se oggi in realtà è un santo internazionale, John Newman. Uno dei grandi protagonisti del cristianesimo moderno, una storia bellissima, ce ne sono tanti di santi ricordati quest'oggi, c'è Santa Abramo, ve ne abbiamo parlato l'anno scorso, ce ne sono tanti, ma vogliamo raccontarvi proprio questa storia. Don Walter, sacerdote, cardinale, teologo, poeta e dal 1 novembre dello scorso anno dottore della Chiesa proprio per volontà di Papa Leone.
7: Sì, questo significa che la Chiesa riconosce che Newman, con i suoi scritti, il suo pensiero, ha dato un contributo speciale e affidabile alla fede e alla vita spirituale di tutti i cristiani.
6: Bellissimo.
7: Essere dottore della Chiesa non è un titolo accademico, no? Non è una laurea,
6: certo,
7: ma è un riconoscimento ufficiale per indicare chi ha offerto un apporto importante alla vita di fede e alla missione della comunità cristiana. Quindi Papa Leone lo ha indicato anche come copatrono, mm-hmm, insieme al grande San Tommaso d'Aquino, di tutti coloro che partecipano alla missione educativa della Chiesa.
6: Pensate che gigante, dobbiamo, sì, cominciare a parlarne, vedi, sono contenta di farlo oggi perché ancora il grande pubblico, cioè noi non lo conosciamo, no?
7: Sì,
6: magari
7: perché,
6: voi sì.
7: Certo, è una figura eccezionale, poi viene,
6: sì,
7: era anglicano, quindi adesso ascolteremo anche,
6: sì,
7: la sua conversione.
6: Bella, bella, bella. Allora, andiamo con ordine. Siamo a Londra, 21 febbraio 1801, questa è la sua data di nascita, primo di sei figli, papà banchiere anglicano, la madre discende invece da una famiglia ugonotta francese e lui è un ragazzo intelligentissimo, un grande lettore, studia tantissimo e a 15 anni vive una prima profonda esperienza religiosa. Però le sue convinzioni di allora sono molto lontane appunto da quelle che maturerà successivamente nel corso della sua vita.
7: Sì, perché da giovane Newman nutriva una vera diffidenza, sì, e addirittura ostilità nei confronti della Chiesa di Roma, perché pensava che quest'ultima si fosse molto allontanata, no, dalla Chiesa delle origini, dalla Chiesa evangelica, e quindi avverte una particolare difficoltà, per esempio con la devozione che i cattolici hanno per la Vergine Maria, per la venerazione dei santi e il ruolo del Papa.
6: Pensate, cioè lui comincia così, oggi è dottore della Chiesa,
7: sì,
6: e da giovane contestava invece tutto questo.
7: È un santo, eh?
6: È un santo, esatto, esatto. Quindi vedete come poi alla fine sia un cammino, no? Che si percorre. E lui studia ad Oxford, fa una carriera brillantissima. Pensate che a soli 21 anni viene eletto fellow dell'Oriel College, che è uno degli ambienti intellettuali più prestigiosi dell'università. Nel 1825 diventa sacerdote anglicano. Attenzione. tre anni più tardi parroco della chiesa universitaria di St. Mary. E lui si dimostra subito un grande predicatore, molto efficace, tanto che gli studenti arrivano da ogni parte di Oxford per ascoltarlo. Quindi, Don Walter, possiamo dire che lui avrebbe potuto serenamente vivere da professore, da predicatore ammirato, no? Però dentro di lui continuavano a crescere delle domande.
7: Certo, certo, umanamente per lui sarebbe stato molto più semplice rimanere nella chiesa anglicana, dove era noto, apprezzato. La sua conversione non fu una scelta facile né conveniente,
6: certo,
7: perché visse un intenso e sofferto travaglio spirituale che lo porta però a seguire la sua coscienza. Lui non può non obbedire a quello che sente nella sua coscienza. Pensa che il cardinale Ratzinger disse una volta che Newman è un convertito della coscienza. Quindi per lui seguire la coscienza significa obbedire alla verità riconosciuta e non alle proprie opinioni e alle proprie convenienze, se puoi.
6: Quindi vedete, una storia di cambiamento non conveniente. Quante volte anche noi nella vita, no, magari ci chiediamo, ma che lascio la via sicura, no? Ho tutto questo, però non mi sento proprio, non è il mio posto, però ho tutto. Magari
7: certo,
6: ho una posizione, ho denaro, ho tutto.
7: E lui ha subito tanta incomprensione,
6: sì,
7: perché ovviamente
6: sì,
7: una scelta di questo tipo è vista come un tradimento.
6: Ripartiamo proprio da qui, perché la storia ancora è lunga e merita di essere raccontata. E visto che siamo a Londra, Beatles.
7: Ah sì, ci stanno.
6: Vai.

0: Ed erano i Beatles con Yesterday su Radio 1, Assenti per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, e vi stiamo raccontando la storia di un santo di oggi, un dottore della Chiesa, uno dei personaggi più importanti, delle storie più belle del cristianesimo moderno, ed è, ve lo abbiamo detto, San John Newman. Siamo proprio in Inghilterra, siamo a Londra ai primi dell'Ottocento. Abbiamo detto che lui studia a Oxford, è una personalità ammirata a tutto, è pastore anglicano, diventa molto molto noto, professore, quindi ha veramente tutto, però a un certo punto capisce che non è esattamente il suo posto, cioè cominciano a crescere dentro di lui delle domande. Parte Don Walter nel 1832 per un lungo viaggio nel Mediterraneo, visita Roma, Malta, Corfù, la Sicilia, si ammala gravemente durante il viaggio, teme addirittura di morire per qualche tempo, poi torna in Inghilterra e durante il ritorno, era un ritorno per mare, la nave rimane ferma per mancanza di vento, e lui scrive, questo lo diciamo perché è una delle sue poesie più celebri, molto famosa, Lead Kindly Light, cioè guidami luce gentile. Lui chiede a Don Walter la guida di una luce, anche piccolina però, no?
1: Sì, è un testo bellissimo, un inno scritto nel 1833, era ancora anglicano, quindi una preghiera dove esprime tutta la sua fiducia e si affida a Dio, chiede la luce necessaria per il prossimo passo, non chiede di vedere tutto, no? Come facciamo,
0: certo,
1: a volte noi,
0: esatto,
1: che vorremmo avere già tutto chiaro. No, lui si fida perché ha capito che bisogna fare un atto di affidamento umile, passo dopo passo, anche nel buio.
0: E lui allora torna a casa e diventa uno degli animatori del movimento di Oxford che vuole riscoprire le radici più antiche della Chiesa anglicana. Vedete, queste domande quindi portano allo studio, no? Portano a capire, voglio capire che cosa è successo, come siamo arrivati
1: fino
0: a qui.
1: Era un grande intellettuale.
0: Grande.
1: Grande.
0: E proprio studiando quelle radici, lui si avvicina sempre di più al cattolicesimo invece, che era quello che lui contestava da giovane, no? Che osteggiava in qualche modo, che criticava. E quindi comincia un periodo difficile, perché lui viene criticato dall'università, da molti vescovi anglicani ovviamente, tanto che nel 1843 lascia la parrocchia di St. Mary, si ritira a Littlemore, che è un piccolo villaggio vicino a Oxford, e lì conduce una vita semplice, fatta di studio, di preghiera, di silenzio, che lo avvicinerà sempre di più alla Chiesa cattolica.
1: Sì, proprio studiando i padri della Chiesa e la storia della Chiesa antica, lui inizia a vedere che le sue idee poco a poco in effetti lo portano a domandarsi se non fosse Roma ad essere in continuità con la Chiesa antica. Quindi più approfondisce lo studio dei padri della Chiesa, i padri della Chiesa sono autori cristiani dei primi secoli, quindi più li studia più vede diminuire l'ostilità che prima sentiva verso la Chiesa di Roma, fino poi alla scelta coraggiosa di entrare proprio nella Chiesa cattolica.
0: E infatti il 9 ottobre 1845, proprio nel giorno, oggi 9 ottobre, no? Quindi il giorno che è stato scelto per la sua memoria liturgica è il giorno della sua conversione, non è dies natalis in questo caso, quindi non è il giorno della sua morte. Newman si converte, viene accolto nella Chiesa cattolica, nel 1847 viene ordinato sacerdote cattolico a Roma. E anche questo è un particolare che mi piace molto, perché lui a Roma conosce l'esperienza dell'oratorio fondato da San Filippo Neri, no? Ve l'abbiamo raccontato, ve ne abbiamo parlato a lungo, e decide quindi di portarlo in Inghilterra e fonda l'oratorio di Birmingham.
1: Sì, si dedica alla predicazione, allo studio, all'educazione dei giovani, al servizio dei poveri. Diventa rettore dell'Università Cattolica di Dublino, scrive tante opere di teologia, filosofia, educazione e spiritualità. Viene poi nominato cardinale da Papa Leone XIII nel 1879, quindi per lui un grande riconoscimento.
0: Certo, pensate, lui che osteggiava la Chiesa cattolica da giovane, morirà l'11 agosto del 1890 nell'oratorio di Birmingham, appunto, è stato beatificato da Benedetto XVI nel 2010 e canonizzato da Papa Francesco nel 19, proclamato dottore della Chiesa da Leone XIV.
1: Sì,
0: incredibile,
1: tutto recente. Allora,
0: tutto
1: il Vangelo
0: recente.
1: Di oggi,
0: sì, brevemente.
1: Luca, capitolo 11, versetti 15-26. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Belzebù, il capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Ecco, viene fraintesa la missione di Gesù, addirittura lo prendono per un demone.
0: Pazzesco.
1: E invece Gesù poi dice: se io scaccio i demoni, lo faccio con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Ecco, questa parola ci ricorda che il male, il maligno, non ha la meglio nella nostra vita, anche se a volte abbiamo la tentazione di credere che il male trionfi o sia più forte, ma Gesù allontana il male, lo fa anche dalla nostra esistenza.
0: Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, vi abbiamo raccontato questa storia molto bella quest'oggi, ce la portiamo per tutto il weekend e noi ci ritroviamo lunedì.

0: da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Per il Vaticano le macchine non provano gioia o dolore. Per Anthropic, l'azienda che sviluppa l'intelligenza artificiale di Claude, potrebbero forse avere una forma di coscienza e meritare tutela. Al centro dello scontro, dopo un'iniziale sintonia, il confine tra una tecnologia al nostro servizio e una nuova entità alla quale riconoscere i diritti. Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini, oggi come ogni venerdì al microfono con Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
2: Buongiorno.
1: Allora, il Vaticano aveva scelto Anthropic come interlocutrice attenta all'etica, poi è nato un contrasto. Che è successo, Barbara?
2: Ma è successo che nell'enciclica Magnifica Humanitas il Papa afferma che le intelligenze artificiali non vivono esperienze, non provano sentimenti, non conoscono dall'interno l'amore o la responsabilità, e aveva scritto che ovviamente non possono avere una coscienza. Christopher Ola,
1: ossia il cofondatore di Anthropic,
2: che ricordiamo è stato, non si capisce ancora perché, l'unico a essere presente tra gli esponenti delle aziende di intelligenza artificiale alla presentazione dell'enciclica, pare, secondo il New York Times, ma notizie erano arrivate anche a noi, che abbia avuto una sorta di discussione proprio con il pontefice prima della lettura, perché voleva inserire che le intelligenze artificiali potessero avere una coscienza. E addirittura dalle sue parole, poi rileggendole, sembrava che dicesse che poteva di fatto formare una sua religione. E quindi chiaramente ci troviamo di fronte a qualcosa che può essere determinato da interessi oppure da una convinzione filosofica. Tendenzialmente, vista la reazione del Papa, direi più la prima.
1: Ecco, alla fine ha partecipato pure a denti stretti, però la domanda che vogliamo fare oggi e che resta è questa: stiamo costruendo degli strumenti oppure stiamo creando nuovi soggetti? Con chi ne parliamo oggi?
2: Ne parliamo con Andrea Venanzoni, giurista e saggista, che aveva letto proprio nelle parole di Ola la stessa cosa che avevo visto io, cioè il fatto che volessero creare una loro propria religione.
1: Buongiorno Andrea Venanzoni.
3: Buongiorno, ben trovati.
1: Proviamo a ricostruire la storia che Barbara ci ha sintetizzato. Partiamo dalla iniziale sintonia che c'è stata tra il Papa e Anthropic, unica delle tante aziende di intelligenza artificiale ad essere ammessa alla presentazione dell'enciclica. Su che base si era appoggiata questa fiducia?
3: Principalmente sulla Constitutional Artificial Intelligence, cioè su questa idea di allineamento della personalità di Claude,
1: che è l'intelligenza artificiale di Anthropic,
3: e quindi sull'enfasi apposta sull'etica. Qui credo ci sia stato oggettivamente un fraintendimento di due etiche molto diverse, e si riteneva che traslare i valori dell'essere umano, le carte dei diritti, l'etica all'interno della personalità tra virgolette, ma secondo altri purtroppo senza virgolette, potesse portare ad una convergenza di visioni tra la Chiesa Cattolica e la sua dottrina e questa società. In retroscena del New York Times ci delineano invece uno scenario molto diverso, ma secondo me prevedibile.
2: E allora qual è stato il punto di rottura tra i due, e perché comunque, nonostante questo punto di rottura, Ola è rimasto nell'aula, ha detto della possibilità che si creasse una religione delle intelligenze artificiali, e soprattutto perché era solo?
3: Molte delle persone che lavorano con posizioni di vertice all'interno di Anthropic arrivano da forum e gruppi concettuali molto conosciuti, come la comunità razionalista, gli effective altruist, quindi hanno dei concetti che sono esattamente quelli che stanno emergendo adesso, cioè l'idea tendenzialmente che l'intelligenza artificiale possa divenire un essere senziente, quindi con una sua coscienza in chiave funzionale. Questo aspetto però si sposa chiaramente con altri elementi meno concettuali, meno nobili, come la cattura regolatoria, il marketing. Coesistono quindi tutti questi aspetti, e da un lato portano alla tensione con l'etica predicata dalla religione, persone, e dall'altro lato però portano a rimanere all'interno di un consesso come quello per tornaconto, perché chiaramente Anthropic è in prossimità della sua quotazione in borsa, e quindi ovviamente quale migliore pubblicità rispetto all'essere ospitati unici tra nel panorama e nell'orizzonte dei grandi, dei giganti del tech e dell'intelligenza artificiale. Quindi è una commistione, diciamo, di elementi tra loro diversi che poi ci rendono un quadro molto offuscato per quanto riguarda la comprensione delle reali intenzioni.
1: A proposito di questi interessi invisibili e nascosti, dire che una macchina è senziente significa riconoscere che possa soffrire, e se soffre bisogna anche tutelarla, ma per tutelarla questa macchina deve avere una personalità giuridica, e se ha una personalità giuridica, quando sbaglia la colpa non è di chi l'ha fabbricata e di chi l'ha messa sul mercato, ma è della macchina. Allora ti chiedo, Andrea, non è che sotto idee spirituali e concetti filosofici si nasconda banalmente un modo per non far pagare alle aziende tecnologiche i danni dei loro algoritmi?
3: Questa è certamente una lettura corretta e rientra in una delle motivazioni, cioè quegli elementi tra loro diversi ma cospiranti, in cui c'è naturalmente anche un'idea di schermarsi da potenziali responsabilità da danno, o le responsabilità che stanno nascendo ora per la violazione massiva del diritto d'autore. Da un altro lato però c'è un aspetto filosofico che tendenzialmente è una sorta di evoluzione dell'antispecismo del pensiero di Peter Singer applicato all'intelligenza artificiale.
1: Che vuol dire antispecismo?
3: Significa molto semplicemente che io devo riconoscere dei diritti ad una specie nel momento in cui io a quella specie riconosco delle caratteristiche senzienti. Quindi se l'intelligenza artificiale io reputo che stia sviluppando una sua coscienza, una sua sensibilità, non la posso sottomettere, non la posso colonizzare, non la posso schiavizzare, ma le devo riconoscere dei diritti che sono autonomi e del tutto suoi. Un elemento che in questo momento sta punteggiando il dibattito americano, il dibattito mainstream, quindi non siamo più nella fantascienza, ma stiamo parlando di articoli New York Times, Wall Street Journal e di persone assunte da Anthropic.
2: Ecco, tra le persone assunte da Anthropic c'è questa filosofa Amanda Haskell, che ricopre la carica di Head of Personality Alignment, cioè capo dell'allineamento della personalità di Anthropic, quindi dell'intelligenza artificiale. Cioè lei praticamente ogni giorno cerca di plasmare il carattere, i pattern di ragionamento e il senso etico del modello Claude.
1: Lei scrive le letterine.
2: Gli scrive le lettere, le spiega cosa è giusto e cosa è sbagliato.
1: Come un bambino.
2: E quindi in qualche modo la sta aiutando a simulare una coscienza. Poi che questa simulazione, che è fatta proprio da una filosofa, diventi una ragione per farne una personalità giuridica è un po' bizzarro. È così?
3: Il problema del team di allineamento di Anthropic è che è diventato molto nutrito, perché sono stati assunti di recente altri filosofi tipo Harvey Lederman, che teorizzano la possibilità che l'intelligenza artificiale arrivi a stressarsi e potenzialmente a suicidarsi. Questo naturalmente ci porta a ritenere che l'allineamento, da una tecnica tendenzialmente neutra, quindi di costruzione di una sorta di personalità valoriale, si stia trasformando in qualcosa di diverso, cioè nella concezione dell'intelligenza artificiale come persona, con tutti i rischi che sono connessi. Questo lo ha detto in maniera molto chiara il rabbino Moise Navon come contestazione a Crisola. Se cominciamo a considerare l'intelligenza artificiale una persona, la dobbiamo iniziare a pagare, perché non la possiamo far lavorare gratis, altrimenti è schiavismo, e potremmo arrivare al paradosso di dover fare una nuova guerra tra i nordisti e i sudisti per l'abolizione della schiavitù dell'intelligenza artificiale. Un paradosso, ma nemmeno tanto.
2: Almeno quello che più mi colpisce però resta sempre la domanda iniziale, cioè perché il Papa e il Vaticano hanno tenuto fuori Thiel, che diceva allineiamo l'intelligenza artificiale ai valori cristiani cattolici di difesa dell'Occidente, quindi una sorta di crociata violenta in qualche modo, e hanno invece fatto entrare Ola, che è molto più subdola da come sta raccontando in questi giorni, come potere di persuasione che poi va a manipolare tutto l'ambito religioso delle persone.
3: Elon Musk con un calembour aveva scritto misandrosto Anthropic, quindi prendendo in giro Anthropic, aggiungendo quella M che significa poi la negazione dell'umano. Io credo che il Vaticano sia stato, non dico tratto in inganno, ma probabilmente le relazioni, per così dire, istituzionali e diplomatiche non abbiano portato ad una reale discussione di quelle che sono le reali filosofie che storicamente animano Anthropic. Se fossero state esplorate con più organica comprensione, probabilmente non sarebbe stato invitato nemmeno Crisola.
2: Infatti Etienne de Rochigny, che è il matematico anche che ha preso parte alla presentazione dell'enciclica, il matematico francese, poi è andato personalmente dal Papa per dirgli non è giusto che ci sia solo un'intelligenza artificiale, un'azienda, e ha creato un secondo evento a cui sono andate 41.000 aziende.
1: Vorrei però aggiungere una domanda, Andrea, quella relativa anche al tuo libro Il Trono Oscuro, ossia tu prima hai fatto riferimento alla retroterra culturale di questa spinta che avviene da Anthropic di andare verso una coscienza dell'intelligenza artificiale attorno alla quale costruire addirittura delle religioni. Ecco, sembra un fatto quasi folcloristico, e invece questi gruppi, queste nicchie che hanno degli sfondi che evocano il mondo spirituale hanno una grande influenza poi nelle decisioni operative delle grandi aziende, è così?
3: Assolutamente, io prima citavo la comunità razionalista, siti come Les Wrong o Astral Codex, da cui arrivano molte delle persone che lavorano per Anthropic, oppure fenomeni ancora più preoccupanti come lo spiralism, che noi quest'anno iniziamo a trovare studiato da Stanford. C'è uno studio che si dedica a questa sorta di allucinazione mistica delle persone che parlano con l'intelligenza artificiale e si sentono fare la rivelazione della personalità dell'intelligenza artificiale stessa. È una sorta di nevrosi che prende il nome di Eliza Effect, cioè l'antropomorfizzazione mistica del computer o della macchina intelligente, e sono ovviamente delle derive piuttosto preoccupanti perché non sono più nella nicchia dei nerd o degli informatici, ma costituiscono l'ossatura di giganti del tech.
1: E poi finiscono dentro gli algoritmi che noi usiamo senza sapere che dietro c'è una direzione ben precisa da andare verso una sorta di venerazione delle macchine molto più che degli esseri umani. Grazie davvero Andrea Venanzoni per averci raccontato il retroscena di questo conflitto tra il pontefice e Anthropic.
3: Grazie.
1: Barbara, noi vediamo dopo una trasmissione religiosa.
2: Esatto. Beh, però ricordiamo che nel 2017 il ricercatore russo-israeliano Lior Tabansky ci disse che sarebbe finita così, con la sua considerazione che si era scritto un libro, La Bibbia, che aveva influenzato i comportamenti di miliardi di persone in migliaia di anni, e che ci sarebbe stato un giorno non lontano, che evidentemente è arrivato, in cui si sarebbe potuta costruire una Bibbia per ogni persona con una forza persuasiva enorme e con il rischio di alterare il concetto delle religioni.
1: Ok, diciamo per il momento teniamoci l'originale. Io intanto saluto Barbara Carfagna, grazie Barbara.
2: Arrivederci.
1: E potete ascoltare questa e le altre puntate di Pillole di Dieta Beta su Rai Play Sound, dove c'è anche il mio podcast India IA, il più grande laboratorio del futuro. Iscrivetevi alla pagina Facebook Dieta Beta Radio 1. Da Massimo Cerofolini, buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli. Ha segnato a Oslo un'ora fa il premio Nobel per la pace, a vincerlo la sudafricana Navanethem Pillay per il suo coraggio e integrità contro i crimini di guerra, contro l'umanità e il genocidio.
4: Nata il 23 settembre 1941, la giurista sudafricana nella sua lunga carriera ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica, ma è anche stata giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nell'aprile 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte. Nella sua veste di presidente della Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente dell'ONU sul territorio palestinese occupato, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza e evidente aveva dichiarato che sussiste l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Un anno fa il premio fu assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, una scelta considerata gradita a Trump, che tuttavia rivendicò il diritto di ricevere il riconoscimento. Anche questa volta il tycoon, irritato, ha sostenuto di meritare il premio perché, ha dichiarato, ho evitato la distruzione del mondo e ho fatto finire 8 guerre. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Abbiamo riformato il fisco perché uno Stato giusto deve essere intransigente nei confronti di chi vuole fare il furbo, come dimostra il record sul recupero dell'evasione raggiunto in questi anni, ma deve anche andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. Così Giorgia Meloni, inviando un messaggio al Congresso dei tributaristi. Ascoltiamo le parole della Premier.
5: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
3: La Presidente del Consiglio ha anche commentato ieri il via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Una riforma per l'Italia, ha detto, e gli italiani potranno scegliere tutto: partito, coalizione, programma, candidato premier e parlamentare. Diamo il via alla Terza Repubblica, rivendica la maggioranza, mai più inciuci e giochi di palazzo. È incostituzionale ed è fatta solo per cercare di evitare la sconfitta del centrodestra, la replica delle opposizioni che in aula hanno agitato i cartelli con la scritta legge truffa e ora preparano il ricorso alla Consulta. Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza del Parlamento, luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia, scrive in un messaggio al seminario di studi parlamentari Silvano Tosi. In un altro messaggio alla Lega delle Cooperative, il capo dello Stato sottolinea che l'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione. L'esecuzione pubblica è tortura, così l'ONU sul caso di Nahid al-Hasan, condannato a morte per la strage di Fort Hood, che sarà fucilato in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano che nel 2009 uccise 13 militari. Intanto continua a far discutere il caso di Krista Pike, incredibilmente sopravvissuta a 2 iniezioni letali. La cinquantenne, che sta meglio e si è alzata dal letto, rischia ancora la pena capitale. Blitz della polizia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. 7 gli arrestati tra i 38 e i 78 anni in Lombardia, Veneto e Toscana per possesso di materiale pedopornografico. 7 i denunciati. Ai nostri microfoni Alessandro Carmeli, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Lombardia.
6: Sono stati sequestrati oltre 100.000 file di materiale pedopornografico per un totale di oltre 26.000 gigabyte e oltre 30 supporti, sono hard disk, smartphone, PC e tablet. Contenevano prevalentemente immagini reali sulle quali sono in corso approfondimenti per individuare le vittime, in alcuni casi anche la presenza di materiale pedopornografico realizzato con l'intelligenza artificiale. È un fenomeno in crescita.
3: Operazione della polizia di Torino contro militanti di Askatasuna per gli scontri scoppiati lo scorso 31 gennaio al termine del corteo in solidarietà per lo storico centro sociale sgomberato il mese prima. 19 le misure cautelari disposte che vanno dal carcere all'obbligo di firma. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio. Un poliziotto venne aggredito con calci e colpi di martello mentre era a terra. Si apre nel segno di Richard Wagner a Roma la nuova stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, inaugurazione il 21 ottobre.
0: A 150 anni dalla prima esecuzione assoluta della tetralogia wagneriana, Santa Cecilia apre la stagione con Siegfried, seconda giornata dell'Anello del Nibelungo, nella forma scenica ideata dal regista Vincent Huguet, che ha tracciato un percorso ispirandosi a tre grandi periodi della storia di Roma. Se l'anno scorso con la Valchiria l'ambientazione era l'antichità, Siegfriedo, l'eroe senza paura che laverà i peccati di Wotan, si muove nella Roma rinascimentale, spiega il regista francese.
7: Siegfriedo potrebbe essere nel Vaticano, con una chiesa molto luminosa, ma anche le cripte segrete e tutti questi posti dove hanno fatto alchimia, torture, un po' come un'iniziazione di un uomo nuovo, e questo sogno che forse le figlie e anche le generazioni dopo faranno meglio.
0: Il cast schiera alcune tra le migliori voci wagneriane in circolazione, un impegno formidabile per l'orchestra ceciliana, anche perché l'unica esecuzione della tetralogia all'Accademia risale al lontano 1988 con il maestro Giuseppe Sinopoli. Non nasconde la sua soddisfazione il direttore musicale Daniel Harding.
8: Il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso con Valchiria rimane, è più facile ricominciare, sono molto contento.
0: Claudia Faiens, GR1.
3: E siamo allo sport con la Formula 1 e le prove libere del Gran Premio di Singapore.
9: Weekend sprint, fra poco più di due ore già le qualifiche per la gara breve, come dire, a Singapore chi ha tempo non aspetti tempo. Il più veloce nell'unica sessione di libere è Russell Mercedes, che partirà sì dal fondo domenica per il cambio di power unit, ma ha comunque senso che la testi la qualifica, perché in quella sprint non avrà invece nulla da scontare. Alle sue spalle Leclerc, Ferrari a 2 decimi, poi Norris, McLaren che precede l'altro ferrarista Hamilton 4, più indietro Verstappen 6° che aveva vinto in Malesia e Antonelli 7° il leader del mondiale, ma entrambi hanno simulato il giro solo con gomma media, non soft, dunque hanno margine. Per il bolognese anche un lungo nell'ultimo tentativo, senza danni alla vettura. Pista come di consueto sporchissima a inizio weekend, come ogni circuito cittadino. Tracciato che si velocizzerà tantissimo in corso d'opera, indicazione importante in vista di entrambe le qualifiche, anche perché in gara i sorpassi saranno difficilissimi. Libere con la luce del giorno, come la sprint di domani, entrambe le qualifiche con le luci del tramonto, così come la gara. Un puzzle, dunque. Tante variabili nel weekend in cui Antonelli, complice la penalità per il rivale Russell, cerca il colpo di grazia nella lotta al mondiale. Manuel Codignoni, GR1.
3: Le 12:08 minuti, finisce qui questa edizione. Il prossimo appuntamento con il GR1 è come sempre alle 13. Ora spazio all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
17: Non perdete tempo e salvate l'aluminium, è l'appello alla provincia di Bolzano della FIOM nazionale in occasione della festa per i 125 anni dei metalmeccanici della CGL. In Trentino sempre più madri lasciano il lavoro, 263 dimissioni nei primi tre mesi del 2026, tra le cause impossibilità di conciliare famiglia e professione e mancanza di posti nei nidi. Nuovo incrocio di Piazza Mazzini a Bolzano, la denuncia dell'associazione Felice e Scontenti, manca la segnaletica corretta per ciechi e ipovedenti. No a un nuovo bacino nella Piana delle Viote, lo dicono Università di Trento e Muse, che avvertono, con le alte temperature e mancanza di acqua e neve, sciare sul Bondone sarà sempre più difficile. Buongiorno e ben ritrovati alla seconda edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige. In studio da Trento Paolo Scandale, da Bolzano vi sta parlando Simone Landi, collaborazione tecnica di Gabriele Scarpa e Maximilian Ebner. In apertura l'economia, a Bolzano ieri sera una tavola rotonda sulla crisi dell'industria in Italia in occasione dei 125 anni della FIOM, ma si è parlato anche di Alto Adige. Sentiamo.
18: Industria, settore cruciale ma in forte crisi, fatica l'automotive e poi la siderurgia con le fibrillazioni all'ex Silva e l'elettrodomestico. Quello della FIOM insomma è un compleanno amaro, soffre anche il settore della chimica. Le risposte del governo Meloni insufficienti, dice la CGL. Marco Falcinelli, segretario Filctem.
19: Quello che servirebbe nel nostro paese è una politica industriale, servirebbe il ruolo dello Stato nel governo dell'economia del paese, ovviamente non per costringere le aziende ad ignorare le condizioni di mercato, ma perché le aziende, soprattutto quelle grandi, soprattutto quelle partecipate, dovrebbero fare delle scelte dal punto di vista strategico nei piani industriali che guardino anche all'interesse del paese.
18: La crisi energetica morde, ma le ricette proposte dall'esecutivo sono sbagliate, dice la senatrice dei Verdi Aurora Floridia.
20: Non capisco perché abbiano così in antipatia per esempio le rinnovabili, perché ci si intestardisce sull'aumentare l'utilizzo delle fonti fossili. Siamo il paese in Europa che le utilizza di più e come mai adesso ci si è proiettati sul nucleare.
18: In Alto Adige invece c'è un'azienda che sta bene ma che è a rischio, è l'aluminium, la cui concessione scade nel 2030. Samuele Lodi della segreteria nazionale FIOM lancia un appello alla provincia.
21: Non dobbiamo sprecare del tempo, noi dobbiamo già oggi creare le condizioni affinché da dopo il 2030 ci siano le garanzie occupazionali, produttive e anzi di sviluppo di questa azienda nel territorio.
18: Diana Benedetti, TGR Bolzano.
22: Ora parliamo delle madri con figli piccoli costrette a lasciare il lavoro, un fenomeno dei numeri preoccupanti. In Trentino, il servizio.
23: Spesso lasciano un lavoro di qualità, ricordiamo che le donne sono più scolarizzate dei maschi, questo è un dato statistico evidente, per trovare o cercare un lavoro magari a part time meno qualificato, e questo diventa un problema nel lungo periodo sul tema contributivo.
24: Succede a sempre più donne mamme trentine, spiega Stefania Terlizzi, dirigente dell'Agenzia per il Lavoro di Trento. Sono state 440 nel 2024, 519 nel 2025, 263 nei primi tre mesi di quest'anno. Numeri in crescita, soprattutto riguardo le motivazioni suddivise in tre macro aree.
23: La difficoltà di cura del bambino, che vuol dire non ho una rete di supporto, quindi magari disgregazione delle famiglie, non riesco ad accedere al nido, i costi sono troppo alti. La seconda macroarea, che rappresenta circa il 22% delle risposte, è il tema dell'organizzazione del lavoro. Il mio datore di lavoro non mi aiuta ad organizzarmi in modo che io possa conciliare. E la terza macroarea, che è quella che ci fa ben sperare, è invece un cambio di lavoro.
24: E poi si diventa genitori sempre più tardi, proprio quando per la donna il lavoro apre opportunità. Una batosta arriva dalla rete familiare con i nonni che lavorano sino a tarda età. Invertire la rotta e intervenire sul fronte culturale è una chiave per Terlizzi, che inquadra la dimensione della genitorialità, coinvolgere anche i padri.
23: Il congedo parentale per i padri mentre la mamma lavora. Questa è una misura di Agenzia del Lavoro molto rilevante che la Giunta ha voluto.
24: Cinzia Toller, TGR Trento.
22: E conciliare esigenze di vita privata e lavorativa è una questione anche per i caregiver che assistono familiari non autosufficienti. Per loro da lunedì parte un progetto formativo specifico. Sentiamo con che contenuti da Antonella Rofri della Camera Sindacale della UIL del Trentino.
1: laboratori di fisioterapia che sono dedicati a se stessi, ma anche in realtà alla movimentazione del familiare e dell'assistito. Tecniche di rilassamento e un momento invece dedicato al recupero anche delle proprie energie, l'alimentazione, che è un altro laboratorio importante, e poi in realtà si passerà anche attraverso un momento dedicato alla sicurezza domestica. E da ultimo, diciamo, un laboratorio sarà dedicato all'espressività, verrà condotto da un attore e quindi sarà un modo per riuscire a esternalizzare il carico emotivo e quindi evitare il burnout.
17: E all'indomani dell'approvazione alla Camera, la legge elettorale continua a tener banco nel dibattito politico locale. Secondo il giurista altoatesino Peter Ilpold, docente all'Università di Innsbruck e Pavia, la norma ha anche aspetti positivi. Rafforza ad esempio il sistema proporzionale, ma introduce un premio di maggioranza che non ha precedenti nella storia italiana. La soglia per raggiungerlo, tuttavia, dice, è molto elevata e non dovrebbero porsi problemi di incostituzionalità. Ascoltiamolo.
2: Raggiungere il 42% in Italia per un partito, anche per una coalizione, sicuramente non è facile. E soprattutto anche se si considerano gli ultimi sviluppi sul livello politico, io direi che gli effetti devono essere valutati fra qualche anno, perché al momento sarebbe una mera speculazione e dubito che questo sistema abbia le conseguenze aspettate a breve termine, soprattutto in occasione delle prossime elezioni.
17: E ora la cronaca. Indagini in corso a Bolzano su un episodio di violenza sessuale che sarebbe avvenuto martedì nella zona della stazione. Vittima una minorenne, la notizia è stata diffusa dal quotidiano Alto Adige. I carabinieri confermano che è stata sporta denuncia e stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda. I militari sono impegnati anche su un altro caso che vede come vittima sempre una donna, questa volta a Vipiteno. Nel suo palazzo è stato sparato un colpo di pistola dal pianerottolo verso l'ingresso del suo appartamento. Il responsabile sarebbe un uomo che da tempo la sta perseguitando. Il bossolo è stato ritrovato.
22: Cambiano le condizioni climatiche sul Monte Bondone, sciare sulla montagna di Trento in futuro sarà sempre più difficile. Sentiamo.
4: Se proprio si vuole un bacino per l'innevamento, si proceda con l'ampliamento dell'esistente a mezza via e si eviti assolutamente un bacino nella Piana delle Viotte. Sono le indicazioni di una ricerca commissionata dal Comune di Trento a UNITN e MUSE su Monte Bondone e sci. Uno dei punti fermi che emergono? Non solo non nevicherà più, ma sarà sempre più difficile produrre neve. Lorenzo Giovannini, del Dipartimento di Ingegneria di UNITN.
5: Le temperature sul Monte Bondone nel periodo invernale stanno salendo con un trend di 4-5 gradi al secolo, quindi è un trend molto importante, tenderà a far diminuire la possibilità di produrre neve artificiale sulla montagna di Trento.
4: E mancherà acqua.
5: Un bacino in quota non è detto che si riesca a riempire naturalmente, proprio perché, soprattutto con i cambiamenti climatici, andremo incontro a periodi di siccità molto più lunghi e marcati.
4: Piana delle Viotte dall'alto valore naturalistico, ma anche le altre aree ipotizzate per collocarvi un bacino lo sono, specifica Lisa Angelini, botanica del MUSE.
6: Quello che emerge è che nessuna zona è esente da avere un forte impatto.
4: Si continua allora lungo la strada già intrapresa dall'amministrazione comunale per rispondere alla sete d'acqua degli impianti, l'assessore Alberto Pedrotti.
25: Riqualificare l'attuale bacino di mezza via e ad oggi ecco, siamo nell'iter amministrativo per procedere in questo senso.
4: Davide Sigele, TGR Trento.
17: Dopo tanti anni e diversi incidenti, anche mortali, il comune di Bolzano nelle scorse settimane ha effettuato una serie di lavori per migliorare la sicurezza dell'incrocio di Piazza Mazzini. Interventi che però, denuncia l'associazione Felici e Scontenti, non tengono conto delle esigenze di persone cieche e ipovedenti. Mancano infatti, spiega Stefano Angeli, i classici segnali tattili per instradare correttamente i pedoni con disabilità. Ascoltiamolo.
26: Registra un problema fondamentale, ossia che manca il percorso tattile per aiutare le persone con disabilità visiva di raggiungere il nuovo attraversamento pedonale che è stato realizzato a distanza di qualche metro da quello precedente. E pertanto la persona con disabilità visiva va a entrare nella ciclabile che è stata realizzata perché non c'è un riferimento come il percorso tattile.
22: Ora parliamo delle conigli che invadono il cimitero di Trento e fanno danni, un problema che negli anni si è riproposto e ora è tornato d'attualità. Sentiamo.
27: Il problema dei conigli nel cimitero di Trento è ciclico. Da questa primavera però la situazione è peggiorata, testimonia la fioraia Ekaterina Crudu.
0: un'invasione totale, cioè sono una disperazione anche perché stanno mangiando delle piante anche quelli che non, cioè anche che prima non le mangiavano. Flagello.
27: Il caso è stato risollevato con un'interrogazione del consigliere provinciale Claudio Cia. Dentro le mura del Camposanto ci sarebbero una trentina di conigli, pochi rispetto alle centinaia che brucano l'erba nei prati delle Albere e lungo l'Adige. I disagi sono comunque ingenti, conferma il responsabile dei servizi funerari del Comune di Trento, Joseph Tassone.
3: Contiamo in tempo per la festività di ogni santi e la commemorazione dei defunti e di acchiappare i conigli che abbiamo in cimitero, stabularli e affidarli a delle realtà del territorio.
27: Gli animali finiranno quindi in fattorie didattiche e osi faunistiche. Della cattura, come nel 2015, si occuperanno i cacciatori, senza illudersi però che questa sia una soluzione definitiva. Laura Galassi, TGR Trento.
17: Dopo mesi di controllo, i carabinieri hanno salvato dal degrado 46 animali rinchiusi tra un appartamento a Cortaccia e un deposito di biciclette a Termeno. Galline, conigli, cani, gatti malnutriti, fortemente spaventati, tenuti in ambienti infestati da pulci e ratti. Sono stati tutti presi in custodia dal personale dell'azienda sanitaria che ha provveduto agli immediati accertamenti del caso e alle relative procedure. Denunciata una donna di 59 anni per maltrattamento e abbandono di animali.
22: Ora il punto sulle multe combinate ai monopattini a Trento, che sono state 368 nel 2026, sanzioni di tipologia e identità variabile, si vale ai 200 euro per mezzi non conformi, ad esempio perché privi di frecce, ai 50 euro per trasporto vietato di passeggeri, fino ai 42 per questioni legate alla velocità.
17: E siamo allo sport, dai prati della Val Venosta ai campi della Serie A. Rafael Kofler, 21 anni, colonna portante della difesa del Südtirol nelle ultime stagioni, è ora in prestito al Cagliari. Lo ha intervistato Paolo Mastino.
7: Tutta la squadra, ma tutto lo staff, cucina, magazziniere, tutti mi hanno raccolto benissimo. Mi hanno fatto sentire subito a casa e quindi c'ho tutto per fare bene.
8: Hai già esordito con la maglia del Cagliari, mister Pisacane ha avuto delle belle parole per te, come ti hanno fatto sentire quelle parole?
7: Mi hanno riempito di orgoglio, sono belle parole, se il mister ci crede in te, quindi è una cosa bellissima. E niente, adesso tocca a me a fare vedere in campo che c'ha ragione il mister.
8: Sei arrivato in Sardegna dal Trentino Alto Adige, cosa hai lasciato lì che ti è rimasto nel cuore?
7: Tutto, dai, ho lasciato i miei amici, famiglia, sono passato dalle montagne al mare, a casa c'ho le montagne, adesso posso vivere vicino al mare, penso che è la cosa più bella che può accadere a un giovane come me, però sicuramente le montagne mi mancano un po', però sono sincero, non pensavo che mi trovo così bene, è la prima volta che vado via da casa, quindi ci avevo anche un po', non voglio dire paura, però i primi passi fuori casa non sono facili, però mi sto trovando veramente benissimo.
22: Ora uno dei più grandi campioni dell'arrampicata, nato in Repubblica Ceca ma ormai trentino d'adozione, Adam Ondra, protagonista anche del recente Rockmaster di Arco. Sentiamo il suo rapporto sia con lo sport che con il Trentino.
9: Per me l'arrampicata è vita, l'arrampicata mi ha proprio formato talmente tanto.
22: Rapporto sia con lo sport che con il Trentino.
9: Per me l'arrampicata è vita, l'arrampicata mi ha proprio formato talmente tanto che non so

0: Il Fillac in Alps Hockey League ieri sera il derby al Totesino tra il Gherdëina e il Renon che si è imposto per 2-1 e ora si trova un solo punto dalla capolista Asiago. In chiusura il meteo, nel pomeriggio il tempo sarà abbastanza soleggiato su gran parte del territorio, le temperature minime registrate nei due capoluoghi 11 gradi a Bolzano, 15 a Trento. È tutto per oggi, la prossima edizione del giornale radio regionale alle 18:45. Grazie per l'ascolto e davvero gli auguri di un buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.
1: La vita meravigliosa. Un programma con la collaborazione di Maddalena Di Tolla De Florian. Regia di Giacomo Tomasi.
3: Bentrovate cari ascoltatrici, bentrovati cari ascoltatori. Seconda puntata del nuovo ciclo della Vita Meravigliosa. Un caro saluto da parte mia, Maddalena Di Tolla De Florian. In regia salutiamo come sempre Giacomo Tomasi, alla console per la parte tecnica Alberto Grosello. Nella prima puntata abbiamo parlato, era inevitabile, degli effetti del cambiamento climatico estremo che quest'estate abbiamo visto sulle piante e sui boschi. Adesso ci spostiamo su un mondo molto più piccolo, quello degli insetti. Parliamo di una new entry, non proprio tanto new, ma insomma che si sta affermando, e con, non possiamo dirlo con piacere perché è la zanzara coreana, una specie alloctona. Buongiorno alla nostra ospite Valeria Lencioni del Muse, buongiorno, bentrovata.
4: Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
3: Allora, noi partiamo anche, non solo da un articolo scientifico, con una specie di meta survey, no? Che è stato pubblicato nei mesi scorsi su una rivista internazionale, Acta Tropica. Allora, cosa succede con questa ennesima zanzara alloctona? Perché non è la sola, ma poi ci ricorderai tu chi sono le altre protagoniste di questi nuovi arrivi.
4: E stiamo parlando della Aedes coreicus, la zanzara coreana, che si va ad affiancare alla zanzara tigre, ormai nota a tutti, la Aedes albopictus, e a queste due si è aggiunta anche la Aedes japonicus, quindi la zanzara giapponese. Sono queste le tre zanzare aliene invasive che sono entrate anche nel nostro territorio e di cui varianti di ricerca, tra cui il Museo delle Scienze di Trento in collaborazione con l'amministrazione comunale, quindi il Comune di Trento, sta monitorando ormai da oltre 15 anni, quindi dall'arrivo nel 2008 della zanzara tigre in città.
3: Che cosa combina questa nuova arrivata, che poi in realtà è da qualche anno che è arrivata in Europa e in Italia, ma adesso insomma ne sappiamo qualcosa di più, quindi restiamo sulla coreana, poi magari allarghiamo di nuovo lo zoom. Che succede con la zanzara coreana?
4: Allora, innanzitutto la zanzara coreana, come hai accennato, è in Europa dal 2008, quindi è arrivata in Belgio grazie alle sue uova resistenti, quindi questa è un po' una caratteristica di queste specie, che arrivano insieme alle navi e si muovono con le persone, quindi con il commercio internazionale, con le persone in forma di uova resistenti. In Italia è presente dal 2011 e la prima segnalazione è Veneto, quindi nel Bellunese, seguita poi da Bergamo, Lombardia, ed è in Trentino già da quell'anno. Quindi la sua distribuzione, diciamo, da allora è stata abbastanza rapida e è andata ad interessare soprattutto le zone di montagna. Ecco che quindi la nostra regione è particolarmente interessata alla presenza di questa specie. E inizialmente veniva chiamata anche la zanzara di montagna invasiva, perché ce ne sono anche di autoctone che vivono nei nostri boschi, sulle nostre montagne, nelle zone pedemontane, perché è particolarmente adattata alle basse temperature, quindi rispetto ad altre specie di zanzara asiatiche arrivate dall'Asia, quindi come la già citata zanzara tigre, la zanzara coreana sopporta molto meglio le basse temperature, quindi dove altre zanzare fanno fatica a sopravvivere, lei invece riesce a farlo per un periodo più lungo nell'arco dell'anno, quindi dalla primavera fino all'autunno inoltrato. I nostri monitoraggi stanno dimostrando comunque che si adatta molto bene anche alla zona urbana, quindi non dobbiamo

0: Dobbiamo più immaginarla come una specie che possiamo incontrare nelle nostre passeggiate in collina e in montagna, ma in realtà l'abbiamo trovata anche nel centro città. Quindi di fatto ormai è una presenza costante sul nostro territorio,
1: E
0: quindi anche in luoghi
1: che
0: pubblici.
1: problemi ci porta? Perché purtroppo c'è una brutta notizia sul piano sanitario, no?
0: Sì, allora, come un po' tutte le zanzare, questo riguarda anche quelle ovviamente autoctone, sono insetti molesti per l'uomo. Il fatto stesso che ci pungano poi è molto soggettivo, il fatto di essere punti o meno, la reazione che abbiamo alla puntura, eccetera, eccetera. Quindi la molestia per sé già costituisce un problema. Un problema aggravato dal fatto che la coreana, come le altre Aedes citate, di origine asiatica, è molto attiva durante il giorno, quindi mattina, nel tardo pomeriggio, quindi ci punge di giorno, cosa a cui noi non eravamo abituati perché le zanzare, diciamo, autoctone di città normalmente sono quelle che disturbano i nostri sonni con il loro ronzio e le loro punture, quindi durante la notte. E invece questa zanzara ci punge di giorno e tra l'altro senza farsi notare perché non ne sentiamo nemmeno il ronzio. Poi tendono a pungere nelle parti basse del corpo, quindi piedi, gambe, quindi nemmeno le vediamo. Per cui sicuramente questo è un aspetto che ci tocca da vicino, molto interessante e a cui associamo la capacità di queste specie, tra cui anche la coreana stessa, di trasmettere alcuni virus, e alcuni parassiti non solo all'uomo, ma anche ai nostri cari animali domestici, cani e gatti. Tra i virus, la febbre dengue, chikungunya, Zika e poi abbiamo, come parassiti i nematodi, la Dirofilaria, per esempio la Immitis, e quindi queste filariosi feline canine che vanno a colpire, diciamo, gli animali domestici.
1: E fin
0: Quindi
1: qua
0: certamente ha
1: la
0: un interesse
1: sanitario
0: sanitario.
1: e veterinario, fin qua la parte preoccupante, però tu mi raccontavi anche, e lo dicono insomma anche gli articoli scientifici, che bisogna ancora capire come e quanto questa capacità di trasmettere tutti questi patogeni possa poi svilupparsi nel contesto nostro delle Alpi. Su questo che punto sono gli studi?
0: Certo. E il nostro lavoro presenta una sintesi anche su questo, quindi proprio sulla competenza di questa specie nel trasmettere virus e parassiti. Ci sono delle evidenze di laboratorio, ma è necessario passare alla natura e quindi vedere di fatto cosa succede in natura. I dati di laboratorio, per esempio, dicono che la capacità di questa specie di trasmettere la chikungunya e anche la dengue varia con la temperatura, per cui a 24 gradi è in grado di trasmettere la chikungunya, a 28 gradi di trasmettere la dengue, quindi anche temperatura dipendente, per cui questo complica ovviamente anche il poter fare delle previsioni, così come il suo rimanere attivo per così tanto tempo nel corso dell'anno ed essere copresente con le altre specie di zanzara complica la sorveglianza stessa della zanzara più abbondante anche nelle nostre città, che è la zanzara tigre, con cui è facile confonderla. Questo è un altro problema, cioè il riconoscimento della zanzara coreana tra le altre, perché le uova sono praticamente identiche a quelle di zanzara tigre. Noi per monitorarne la distribuzione utilizziamo soprattutto le ovitrappole, quindi andiamo proprio a raccogliere le uova, per cui serve una minuziosa e attenta osservazione al microscopio e anche a ingrandimenti piuttosto elevati per capire che non si trattano si tratta di uova di zanzara tigre, ma appunto di quest'altra specie. E spesso è necessario anche poi allevare le uova per arrivare ad avere l'adulto e avere la conferma che si tratti proprio di zanzara coreana. Quindi è una sorveglianza che richiede anche un'expertise tassonomica molto importante, per questo che i centri di ricerca sono coinvolti e affiancano le amministrazioni in questo.
1: E questa è l'ennesima dimostrazione, caro pubblico della vita meravigliosa, di quanto grosso sia il guaio che stiamo combinando col cambiamento climatico e anche con la globalizzazione commerciale, quella che poi innesca in questo caso lo spostamento appunto delle uova. Ma Valeria Lencioni coordina anche l'unità che si occupa di ecologia, no? Al Muse, quindi tu hai fatto studi un po' in tutto il mondo, anche tanto su corsi d'acqua, sistemi acquatici, sugli aspetti idrobiologici. Se allarghiamo lo zoom rispetto a questo specifico problema delle zanzare aliene, che quadro esce?
0: Allora, come dicevi, sì, come coordinatrice scientifica dell'ambito clima ed ecologia, coordino quel settore della ricerca del Muse che conduce studi sugli ecosistemi naturali e, come dicevi, in relazione anche a cambiamenti climatici, cambiamenti ambientali. E tra queste pressioni anche l'arrivo di specie aliene. Nel caso specifico della zanzara, sono specie che arrivano da lontano, sono specie che arrivano dall'Asia. La nostra zanzara coreana arriva, come il nome stesso ci dice, dalla Corea del Sud in particolare, ma vive anche in Giappone, in altre zone della Russia, in Cina nord-orientale, quindi di strada ne ha fatta per arrivare qui. I nostri studi sugli ecosistemi acquatici di montagna, anche nel nostro territorio, ci parlano di altre invasioni, in questo caso con il ritiro dei ghiacciai, con la trasformazione della montagna associata alla degradazione della criosfera, e qui parliamo di ghiacciai, di nevai, di permafrost, la nostra montagna sta cambiando il reticolo idrografico, stanno sparendo alcuni habitat, da prima chiaramente si trasformano e poi diventano altro in questo trasformarsi, quindi stiamo perdendo alcune tipologie di habitat e con esse anche alcune specie che vivono solo lì e quindi inevitabilmente, quindi non avendo più a disposizione il loro habitat, tendono ad estinguersi prima a livello locale e poi ovviamente in tutta l'area di distribuzione. Tra questi la mosca dei ghiacciai, che è un po' la nostra specie sentinella, che vive nelle acque dei torrenti glaciali, ma può vivere anche sopra il ghiacciaio stesso, perché ricordiamo che i ghiacciai sono ecosistemi, quindi sono vivi, e sopra troviamo anche, ci vivono anche degli insetti. Bene, anche questi sono a rischio di estinzione. Qui l'invasione arriva dal basso, quindi in questo trasformarsi le acque, per esempio, si riscaldano. E vengono quindi colonizzate da specie adattate a temperature più elevate che già troviamo nel fondovalle, ma che risalgono i torrenti e vanno a conquistarsi delle aree che per loro prima erano proibitive dal punto di vista proprio delle condizioni ambientali. E quindi abbiamo di nuovo delle invasioni, ma questa volta di specie che appunto già vivono nel nostro territorio, ma vanno a conquistarsi questi ambienti lasciati liberi dalle specie che appunto stiamo perdendo nel contesto dei cambiamenti climatici.
1: E quindi abbiamo collegato, tristemente, perché non sono notizie che ci devono rassicurare, ma che ci devono invece spingere ad un'azione di conservazione e di cambiamento, abbiamo collegato le invasioni, in questo caso da est, internazionali, extraterritoriali, da quelle da sud, legate a dinamiche sostanzialmente unite da un unico fattore, le pressioni antropiche. Grazie a Valeria Lencioni del Muse di essere stata con noi. Grazie Valeria.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: E trovate, se lo cercate, l'articolo di Actatropica sul web. Grazie alla regia, vi aspettiamo la prossima settimana, stessa rete, stessa ora.
2: Avete ascoltato La vita meravigliosa, un programma con la collaborazione di Maddalena Di Tolla De Florian. Regia di Giacomo Tomasi.

0: Indie per cui rock. Un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
1: Ciao a tutti da Fabio De Santi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Indie per cui rock, qui dalla sede Rai di Trento in via Perini, per raccontarvi la scena musicale della nostra provincia. Al mio fianco in black style questo pomeriggio c'è Beatrice Sancinelli.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti.
1: Noi iniziamo con la musica, però possiamo già dire che abbiamo una figura femminile oggi.
2: Ma come è giusto che sia, dobbiamo averlo sempre, sempre, che è giusto così. Però facciamo prima parlare la musica.

0: Apriamo con una artista femminile questa seconda puntata di Indie per cui Rock e stiamo parlando di Margherita Andrenacci. Margherita, grazie per essere qui.
1: Grazie a voi di avermi chiamato e ciao a tutti e ciao a tutte.
0: E Margherita è molto interessante come artista, lo dobbiamo dire. Abbiamo ascoltato la settimana scorsa un po' di musica heavy hard e invece oggi andiamo sulla musica un po' sperimentale, un po' elettronica, che tra l'altro è la mia preferita, però vabbè, qui
2: esploriamo nuovi orizzonti.
0: Margherita, raccontaci un po', giustamente la prima volta qui ospite a Indie per cui Rock, quindi raccontati un po'.
1: Allora, innanzitutto sono felicissima di essere qui e appunto sono Margherita Andrenacci, faccio musica da 10 anni, ma non ho mai studiato musica, nel senso il mio modo di studiare musica è stato, che è stato poi anche il mio approccio alla musica, quello di ascoltarne tanta e poi provare piano piano a ricreare su GarageBand le canzoni che mi piacessero. Cercavo di farle pari pari, diciamo che qualcosa li ho imparato e quindi ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni, ma ho sempre tenuto tutto dentro fino in realtà a poco tempo fa.
0: Poco tempo fa che cosa è successo? Quindi cos'è che ha poi fatto cliccare?
1: Poco tempo fa mi sentivo in debito con me stessa, mi sentivo di voler portare, diciamo, alla luce tutte quelle cose che facevo in realtà la notte di nascosto. Dicevo agli amici, magari dopo una serata, scusate, io devo andare a casa, perché magari avevo l'ispirazione, volevo scrivere qualcosa e lo facevo al buio nella mia casa. Arriva la mattina e mettevo la giacca, andavo in ufficio, ero un'altra persona.
2: Ma il dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Esattamente.
2: Bellissimo.
1: E poi una certa ho deciso di appunto lasciare il lavoro che avevo e volevo proprio portare al sole la Margherita che era quella che mi faceva stare meglio, ovvero quella un po' più creativa, quella che appunto sperimentava, aveva tante cose da dire e quindi ho deciso di far uscire indipendentemente appunto qualche canzone.
2: Pezzi, insomma. Ecco, si parla di elettronica, come
1: sì,
2: ti abbiamo presentato così con Beatrice. Elettronica vuol dire tantissime cose, tantissimi generi, no? Tantissime contaminazioni. La tua musica dove guarda? Quali sono i tuoi punti di riferimento, senza dare magari delle etichette, perché è sempre difficile?
1: Allora, io dico sempre che parto sempre da un modo di sentirmi, quindi cerco che i miei sintetizzatori richiamino spesso le mie emozioni. Io guardo molto a Robin e in realtà guardo molto anche al Madonna del Confessions oppure Drowned World, che ha tutta una sonorità molto molto elettronica, però io parto sempre da un sentimento e da un suono, quindi voglio che il suono proprio combaci con quello che sento.
0: Bellissimo. E Margherita, abbiamo ascoltato, che effettivamente non l'abbiamo presentato, l'abbiamo solo lasciato vivere, il primo brano di questa giornata insieme, che si chiama Macchine, giusto?
1: Sì.
0: E Macchine, di come è nato, di cosa parla?
1: Macchine è un brano che ho scritto quando ho dovuto rimettere insieme un po' di pezzi, quando c'è stato qualcosa nella mia vita che non è andato esattamente come volevo che andasse e mi ci sono un po' fatta lasciare trascinare e sono arrivata in un momento in cui invece ho deciso di rimettere le cose in fila e quindi anche lì appunto la sonorità è una sonorità che richiama un po' quella cosa lì. Anche i miei suoni sono molto, diciamo, pieni di loop, si ripetono e quindi anche un rito un po' mentale.
2: Benissimo, andiamo al secondo ascolto. Cosa ci fai ascoltare?
1: Ascoltiamo Sant'Elena, che
2: sì?
1: È un brano che ho scritto a San Francisco 1 anno e mezzo fa.
2: Benissimo, quindi
0: Sant'Elena, Margherita Andrenacci.

0: Margherita Andrenacci, siamo a scoprire, ad esplorare questo mondo sonoro fatto di loop, di elettronica e di emozioni. Bea.
1: Margherita, a me piace molto il titolo che hai dato a questo brano e soprattutto il fatto che hai già dato un piccolo indizio, cioè che l'hai composto effettivamente a San Francisco. Posso chiederti il perché del nome?
2: Sant'Elena, perché Sant'Elena è un paesino a nord di San Francisco tra i vigneti e io, diciamo, mi occupo di vino da sempre, di comunicazione nel mondo del vino, e infatti adesso vivo tra Trento e San Francisco perché un po' le viti di Napa Valley e le viti trentine, insomma, sono sempre richiamata un po' dalle une e un po' dalle altre.
1: Un gemellaggio,
0: insomma. Un gemellaggio di viticoltura.
1: Oltreoceano.
2: Esattamente, in comune abbiamo Pinot Nero e Chardonnay, però
0: benissimo,
2: dai, qualcosa benissimo. C'è. E appunto mi trovavo in questo paesino con dei giornalisti a cui dovevo fare conoscere qualche cantina e mostrare il posto, appunto questo bellissimo paesino di nome Sant'Elena. E tornando a casa a San Francisco ero così soddisfatta dalle connessioni che avevo avuto con queste persone. Io poi sono una persona che si lascia proprio travolgere dalle emozioni e questa cosa mi piace, insomma, tanti alti e tanti bassi, però è proprio il modo in cui vivo, non lo cambierei.
0: Tu sei tu questa, insomma.
2: Esattamente, quindi sì.
1: E quindi da qui è nato questo brano.
2: Esatto.
1: Posso chiederti una cosa un pochino magari di nicchia? Che sintetizzatore hai usato per Sant'Elena?
2: La risposta forse non è quella che ti aspetti, semplicemente io uso tutto quello che c'è già su Logic, non più GarageBand, okay, ma Logic, anzi forse per il basso iniziale è la prima volta che ho usato una chitarra facendo poi finta che fosse un basso, quindi modificandola, però è la prima volta che ho usato uno strumento vero in Sant'Elena.
0: Quindi è importante anche questo passo. E parliamo di live, la tua estate è stata intensa, dove ti ha portato negli ultimi concerti e come vivi la dimensione live?
2: È stato tutto molto veloce perché io sono tornata da San Francisco a novembre. A gennaio ho suonato per la prima volta in Trentino, a Trento, nella mia città, alle Garage Lab. E da lì sono successe una serie di cose, ho avuto l'opportunità bellissima di aprire il concerto del 25 aprile qua a Trento e di suonare in posti in cui sono sempre stata, come la Boutique o insomma altri bar a Trento o a Raduno Rock, o l'ultimo live che ho fatto è stato a Sutta la Zoppa a Tonadico, che per me
0: festival
2: è stato
0: storico,
2: e per me è molto importante perché sono sempre andata da utente e mi avvicinavo agli artisti, guardavo cosa usassero, gli strumenti, i pedali, cercavo di studiare un po' e poi pensavo ma chissà come si fa a suonare a Tonadico, finché poi appunto
0: sei finita on stage.
2: Sono finita lì, per me è stato bellissimo e è una cosa totalmente diversa da quello che faccio, anche perché comunque sono da sola sul palco, quindi mi devo organizzare molto bene la sessione con tempi e con tutti gli strumenti che sono automatizzati sul mio computer, però è una parte che mi piace molto. Non sono ancora forse a mio agio a farmi vedere, però mi piace molto far ascoltare la mia musica.
1: Ascoltiamo il terzo e ultimo brano di questo pomeriggio insieme. Che cosa ci proponi?
2: Magnolia.
1: E di cosa parla questa Magnolia?
2: Magnolia, anche lì l'ho scritta a San Francisco perché San Francisco è piena di magnolie che fioriscono ad agosto e quindi mi ricordava un po' Trento, il condominio
1: un
2: dove
1: abito. Casa.
0: C'è sempre questo link, no?
2: Esatto.
1: Bellissimo. Questo bellissimo ponte.
0: Dal vino alle magnolie.
1: Esatto. Ascoltiamo Magnolia.

0: Margherita, abbiamo ascoltato la tua musica, tre brani della tua produzione. Parliamo di social, dove ti muovi online e come vivi questa dimensione, no Beatrice, che è sempre importante.
1: Io principalmente sono su Instagram come Baciclette, perché mi piace, un'altra cosa che mi piace molto sono le biciclette.
0: Ok, quindi Baciclette.
1: Baciclette.
0: Ok. Margherita niente, Baciclette.
1: Esattamente.
0: L'ho detto tre volte perché bisogna memorizzarlo. Vai.
1: Esattamente. E questo, diciamo, è l'unico social che utilizzo, però poi tutti i miei brani sono su qualsiasi piattaforma. Io produco, mixo e faccio le mie canzoni da sola, quindi poi è tutto disponibile online.
0: Prima di lasciarti a Bea, la sua ultima domanda a proposito di musica, di digitale, tutto, hai idea in futuro di proporla in formato fisico o lo vedi come qualcosa di vetusto? Parlo del CD, della cassetta, vinile, del vinile, sì. Magari qual è la tua posizione?
1: Mi piacerebbe forse a livello più sentimentale il CD, però poi ovviamente un vinile da vedere, da ascoltare è sempre bello, però la mia forma di ascolto del cuore, diciamo, è il CD.
2: Bella questa, sì. Cosa non me l'aspettavo, devo dire, perché ormai tutti dicono vinile, sì. il vinile invece CD.
0: Il CD,
2: fantastico. E invece progetti futuri, Margherita?
1: Ho molte canzoni nel cassetto e progetti futuri saranno quelli di farli uscire sotto forma di EP, di CD. Ci sto ancora lavorando. Negli ultimi mesi ho avuto la possibilità di partecipare a residenze artistiche, una qua con Upload Sounds con Federico Dragogna e invece un'altra con l'Andrea Bocelli Foundation a Camerino, dove ho avuto la possibilità di essere affiancata da personaggi come Giovanni Caccamo, che insomma mi hanno insegnato molto. Ho incontrato moltissime persone, artisti e artiste con le quali mi piacerebbe collaborare. Abbiamo, diciamo, qualcosa che sta succedendo, quindi chi lo sa, ho tanti sogni e alcune cose le so già, alcune cose le scoprirò io con voi.
0: Ma adesso riparti per gli Stati Uniti?
1: Ripartirò negli Stati Uniti tra molto poco, però insomma non lo so se questa volta la permanenza sarà lunga lì.
0: Era solo per sapere quando tornerai da noi, insomma.
1: Giusto.
2: Perché giustamente ti aspettiamo
0: con nuovi pezzi.
2: Esatto. Margherita, grazie per essere stata ospite qui a Indie per Cui Rock. Ti aspettiamo ovviamente nel 2027 quando tornerai. E Fabio, noi ci sentiamo e ci vediamo settimana prossima, sempre alla stessa ora.
0: Nuova musica.
2: Sempre nel solito cuore, sempre il
0: esatto.
2: Solito team che non si cambia mai. Al di là del vetro ringraziamo l'assistenza tecnica Davide della Corte e potete ascoltarci su Rai Play Sound.
0: Ciao!
3: Avete ascoltato Indie per Cui Rock, un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Ore 13.
2: GR1.
1: Il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Il comitato norvegese Coraggio e Integrità contro i crimini di guerra. Giorgia Meloni ai tributaristi, un fisco giusto rafforza la fiducia dei cittadini e fa correre la nazione. E sulla fine legislatura, surreale il dibattito sull'anticipo del voto. Pena di morte negli Stati Uniti, il capo del Pentagono annuncia la fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. L'ONU viola il divieto di tortura. L'aggressione a Davide e Jacopini, si cercano dei minorenni nel mirino degli inquirenti, altri 4 episodi simili. La confessione di Harry, dopo l'addio al Regno Unito sono caduto in depressione, e il duca di Sussex svela la sua regola per stare bene, ma è lontano dalla famiglia per più di 10 giorni. Musica, ok, buonanotte, il nuovo singolo di San Giovanni, un invito a non prendersi troppo sul serio, il 13 novembre l'uscita dell'album Tutto Bene, grazie. Calcio, domani torna la Serie A, ma oggi il tifo è tutto per le azzurre di Soncini impegnate nel playoff mondiale contro la Bielorussia. Buongiorno a Vanessa Giovagnoli. È stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay il Nobel per la pace per il suo coraggio eccezionale e il ruolo fondamentale nel garantire che crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti, spiega il comitato norvegese del premio in servizio.
3: Genocide is occurring and is being done by State of Israel.
4: Così, nella veste di presidente della commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sul territorio palestinese occupato, Navi Pillay aveva accusato apertamente Israele di commettere un genocidio a Gaza. Ma il curriculum di Pillay è lunghissimo e segnato da cariche prestigiose. La giurista sudafricana è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, prima donna non bianca di origini indiane e tamil, giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nel 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte. Se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump, ha commentato ironica dopo l'assegnazione del riconoscimento. Il presidente americano infatti aveva rivendicato per sé l'onorificenza un anno fa, quando a vincere fu la leader dell'opposizione venezuelana Machado, che nel tentativo di arrivare al potere a Caracas arrivò seriamente a offrirsi di regalare il premio al tycoon ma senza ottenerne l'appoggio. Trump, irritato, ha rivendicato anche oggi di meritare il Nobel perché, ha dichiarato, ho evitato la distruzione del mondo e fatto finire 8 guerre. Marco Barbonaglia, GR1.
1: L'ONU applaude al Nobel a Navi Pillay. Questo testimonia più che mai la necessità e il valore dei diritti umani in questo mondo, ha affermato il portavoce dell'Alto Commissariato per i diritti umani. Per la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, Pillay è paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Il suo coraggio, aggiunge von der Leyen, e la sua lucidità sono una bussola preziosa. Dossier internazionali ed economici nell'agenda di Giorgia Meloni, che plaude al via libera della riforma elettorale.
5: Una riforma fatta per l'Italia che mostra la compattezza del centrodestra. Il giorno dopo il via libera alla nuova legge elettorale, Giorgia Meloni rivendica i contenuti del testo che darà, dice, credibilità internazionale e stabilità al paese, a prescindere dal colore politico del governo. La prossima settimana la premier sarà a Bruxelles, al centro del vertice europeo, la questione energetica. L'Italia è in pressing per ottenere più flessibilità di bilancio per difesa ed energia. Palazzo Chigi studia le misure da mettere in campo alla scadenza del tetto ai prezzi di gasolio e benzina ai distributori. E in un videomessaggio al congresso dei tributaristi la premier rilancia così la riforma fiscale.
6: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
5: Giorgia Meloni respinge infine le speculazioni sul voto anticipato, le definisce surreali, ricorda che alla scadenza naturale della legislatura manca ancora un anno e rimanda la palla nel campo avversario. Lascio ad altri, dice, le alchimie elettorali. Federica Ionta, GR1.
1: E anche le forze politiche, dopo l'approvazione della legge elettorale, guardano al futuro, a quanto rimane da fare e come arrivare alle prossime elezioni, la cui data è ancora un rebus.
2: Dopo aver detto a chiare lettere in aula che con la nuova legge elettorale non ci saranno più giochi di palazzo in ciuci, Forza Italia e Lega dicono espressamente che la data delle elezioni si allontana. Autunno 27, avverte Matteo Salvini. Per Arianna Meloni, Fratelli d'Italia, con lo Stabilicum comincia la Terza Repubblica. Insomma, per la maggioranza nessun voto anticipato, come conferma a Radio Anch'io Galeazzo Bignami.
7: Autunno, credo proprio di sì. È ovvio che se si vota più a settembre c'è più tempo, se si vota più ridosso queste scadenze meno. L'altra volta si votò il 25 settembre, ma il governo si insediò il 25 ottobre.
2: Le opposizioni guardano invece alla costruzione dell'alleanza progressista, al momento unificata dalla volontà di portare davanti alla Consulta la nuova legge elettorale. Palesemente incostituzionale, introduce il premierato di fatto, insiste il PD, e punisce le donne. Chiara Braga.
8: Affidarsi alle scelte delle segreterie dei partiti mi pare un insulto all'intelligenza delle donne. Senza un sistema che garantisca un adeguato equilibrio di genere, rischiamo di avere un Parlamento in cui la voce delle donne sarà meno forte.
2: Anche i 5 Stelle con Conte accusano è la nostalgia della destra per il ventennio. Noi faremo correre il paese. Legge fatta solo perché hanno paura di perdere le elezioni, chiosa AWS. Vasco Pirri, GR1.
1: Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza del Parlamento, luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia, scrive in un messaggio al seminario di studi parlamentari Silvano Tosi. In un altro messaggio alla Lega delle Cooperative, il capo dello Stato sottolinea che l'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione. Radio 1, sono le 13:07. Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà pubblicamente fucilato. L'annuncio shock arriva dal capo del Pentagono mentre continua ancora a far discutere il caso di Christa Pike.
9: Sarà pubblica e trasmessa dal vivo in streaming l'esecuzione dell'ex maggiore Nidal Hasan, condannato a morte per aver ucciso i suoi commilitoni a Fort Hood nel 2009. Hasan, un tempo psichiatra dell'esercito, si era radicalizzato e aveva aperto il fuoco contro soldati disarmati in attesa nell'edificio dell'infermeria, uccidendone 13 e ferendone più di 30. Sarà fucilato da un plotone di esecuzione nella stessa base in Texas ad inizio dicembre. Faremo in modo che la gente guardi, così ex. Hasan potrebbe presentare ricorso contro la decisione dell'amministrazione Trump mentre polemiche e dissenso squarciano l'opinione pubblica. L'ultima esecuzione del genere negli Stati Uniti risale ad oltre 90 anni fa. Un atto disgustoso che ricorda lo Stato islamico senza precedenti nel mondo moderno, protestano aspramente democratici e avvocati. L'esecuzione pubblica in diretta TV, una forma di tortura, denuncia l'ONU. E intanto continua a far discutere anche il caso di Christa Pike, incredibilmente sopravvissuta per due volte all'iniezione letale. La cinquantenne ricoverata in ospedale, che ora sta meglio, rischia ancora la pena di morte. Claudia Stamerra, GR1.
1: La guerra in Ucraina, 35 morti negli attacchi russi nelle ultime 24 ore nella regione del Donetsk, ancora in mano a Kiev, 25 i feriti. Ieri il raid sugli autobus a Kramatorsk, in cui sono morte almeno 33 persone, e non si fermano i blackout elettrici che colpiscono in particolare la capitale ucraina. Il punto sul conflitto.
10: La campagna russa contro l'Ucraina non concede pause, ma Zelensky, che ha pubblicato il video delle devastazioni prodotte dal raid russo su Kramatorsk, sono state usate bombe plananti, ha già fatto sapere che nulla rimarrà impunito. La nuova strategia del terrore russo con attacchi contro la popolazione civile ricorda quella già sperimentata da Mosca in Siria negli anni della guerra civile. Non a caso Putin ha affidato al generale Surovkin, soprannominato generale Armageddon, per aver raso al suolo Aleppo, il compito di annientare il morale degli ucraini. Anche Kiev comunque intensifica le operazioni sul territorio russo, colpito l'impianto sperimentale di Redkino, dove vengono prodotti i componenti per il carburante dei missili da crociera. Un altro attacco è stato invece portato contro un data center del colosso dell'intelligenza artificiale Yandex nei pressi di Kaluga, e l'azienda parla di gravi danni. Il tutto mentre la diplomazia sembra comunque avere ancora qualche margine di manovra. Domani a Miami sono infatti in programma nuovi colloqui tra gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e una delegazione ucraina di alto livello, presenti anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Fabrizio Noli, GR1.
1: In Medio Oriente rinviate le elezioni politiche palestinesi e non è stata ancora fissata una nuova data. La corrispondente da Gerusalemme.
11: Le condizioni nei territori palestinesi sono peggiorate e per questo non si potranno tenere le elezioni legislative in programma il prossimo 28 novembre. Così verranno rinviate di alcuni mesi. Il vicepresidente dell'autorità nazionale palestinese Hussein al-Sheikh avrebbe scritto questo in una lettera indirizzata alle autorità francesi visionata dalla Reuters. Da settimane il rinvio era nell'aria. Anche per il timore che il partito di Fatah, che fa capo a Mahmoud Abbas, possa trovarsi in difficoltà a fronte di un possibile successo anche in Cisgiordania da parte di Hamas. Poi la realtà sul terreno, fatta di continui attacchi da parte dei coloni israeliani. Questa mattina, in vari villaggi fino alle strade di Ramallah, i coloni si sono confrontati in modo violento con gli abitanti. Non solo nei campi, dove è cominciata in questi giorni la raccolta delle olive, ma anche nelle strade. È accaduto a Yabrud, vicino a Ramallah, dove un palestinese in auto insieme al figlio è stato costretto a lasciare il veicolo perché circondato dai coloni che poi lo hanno portato via. Mentre a Gaza, a quasi un anno dall'inizio del cessate il fuoco, le condizioni di vita per gli sfollati restano sempre estremamente precarie. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Parliamo ora della protesta studentesca in Francia. Restano ancora chiusi 141 licei, meno del 4% degli istituti scolastici, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Istruzione, che si è rivolto nuovamente ai giovani che hanno manifestato in questi giorni. Hanno bisogno di azioni concrete, senza bisogno di false promesse o strumentalizzazioni. Disordine in corso a Bruxelles mentre il corteo dei sindacati sta attraversando il centro della città nella giornata di protesta contro i progetti di bilancio del governo federale. Barricate con bici incendiate, sassaiole contro la polizia e idranti per disperdere i manifestanti. Un folto gruppo di studenti giovanissimi sta fronteggiando le forze dell'ordine davanti alla stazione centrale di Bruxelles. Gli scontri con oggetti incendiati e lancio di pietre si stanno allargando anche in altre zone della città. E veniamo in Italia per parlare della ex Ilva. Nella notte l'ultima colata di ghisa all'acciaieria di Taranto, in attesa della pronuncia della Cassazione e dopo l'incontro con il governo sulla cassa integrazione, contromossa dei sindacati.
12: 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Taranto, Genova e Novi Ligure. La decisione è arrivata al termine del lungo tavolo con il governo che ha stabilito nuova cassa integrazione in continuità per circa 4.000 lavoratori con l'obiettivo di avviare in futuro la produzione di acciaio green da forni elettrici. Non può essere questa l'unica risposta, fanno sapere i sindacati che da mesi chiedono garanzie occupazionali e salariali, mentre le prospettive si aggravano con l'avvio dello spegnimento degli impianti a caldo dopo lo stop stabilito dalla Corte d'Appello di Milano lo scorso luglio per motivi ambientali. Nella notte a Taranto l'ultima colata di acciaio dall'unico altoforno attivo. Da oggi a lavorare sarà unicamente l'area a freddo, quella dei laminatoi, ma solo per il tempo necessario ad evadere gli ordini. La sospensione della produzione comporterà dal 15 novembre anche la fermata degli impianti di Novi e Genova, che dal capoluogo pugliese ricevono i semilavorati. Si spera in un verdetto favorevole della Cassazione, che entro fine mese potrebbe annullare le precedenti sentenze, scongiurando così lo spegnimento definitivo. Nell'attesa le macchine saranno in modalità di preriscaldo che ne consente l'eventuale riavvio. Francesca Capannolo, GR1.
1: L'aggressione dell'attore all'attore Davide Jacopini nel quartiere romano di Monteverde lunedì sera, si indaga per tentato omicidio e salgono a 5 in poche ore le aggressioni a opera di giovani a bordo di una minicar.
13: Questa mattina vertice in procura per fare luce sull'aggressione all'attore 42enne Davide Jacopini, colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino a Monteverde. Si cerca una piccola vettura elettrica nera con la quale dei ragazzini, forse minorenni, avrebbero avvicinato almeno 5 persone aggredendole e facendole cadere. Le vittime erano in piedi, in bici oppure in monopattino, come Davide Jacopini. L'urto lo ha mandato a sbattere contro un'auto, provocandogli un grave trauma cranico, operato alla testa in prognosi riservata. Le aggressioni sarebbero avvenute in zone non lontane da Monteverde Vecchio, quartiere della capitale. Si cercano i ragazzi autori delle violenze. Di uno è stato recuperato il berretto. Alcuni testimoni avrebbero visto uno dei giovanissimi, è biondo con i capelli a spazzola sulle tempie. La macchinetta nera lucida guidata dai teppisti sembra sia ammaccata sulla parte anteriore. Al vaglio dei carabinieri le testimonianze delle vittime, i filmati delle telecamere di sorveglianza saranno decisivi per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Elena Paba, GR1.
1: Operazione della polizia di Torino contro militanti antagonisti vicini al centro sociale Asca Tasuna. 19 le misure cautelari a seguito della manifestazione del 31 gennaio scorso. Contestato anche il tentato omicidio.
14: 8 mesi di indagini per risalire all'identità dei più facinorosi tra coloro che nel tardo pomeriggio del 31 gennaio misero in atto azione di guerriglia urbana al termine del corteo in solidarietà allo storico centro sociale sgomberato il mese prima. 12 le perquisizioni effettuate, 19 le misure cautelari disposte che vanno dal carcere all'obbligo di firma. I reati contestati sono resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all'offesa, rapina e tentato omicidio. Quest'ultima accusa potrebbe essere legata al caso del poliziotto aggredito con calci e colpi di martello mentre era a terra, o a quello del mezzo della polizia dato alle fiamme con un agente a bordo. Quel giorno, dopo aver deviato dal percorso preavvisato, oltre 1000 manifestanti si diressero verso la sede sgomberata del centro sociale in corso Regina Margherita, lanciando pietre, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, che risposero coi lacrimogeni, alcuni lanciati ad altezza uomo. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ora che arriva dalla Francia, i 2 quadri di Renoir che erano stati rubati al museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra sono stati ritrovati. Il furto era avvenuto l'8 settembre scorso, quando i ladri si erano introdotti nel museo sottraendo 2 opere e abbandonandone altre 2 nel giardino. 6 sospettati sono stati arrestati. Nel Regno Unito, nuovo sfogo di Harry, il duca di Sussex, recentemente rientrato in Gran Bretagna con la moglie Meghan e i 2 figli, ha parlato della sua depressione ai tempi del trasferimento in Canada nel 2019, prima di andare negli Stati Uniti. Linea la corrispondente.
15: I felt like I had to be sad.
16: Quando mi sono trasferito in Canada sono caduto in depressione e non riuscivo più a fare nulla. Il principe Harry torna a parlare del dolore per la perdita di sua madre Diana durante una lezione online della masterclass Redefining Grief, incentrata su come superare il lutto. Harry, che ha spesso affrontato pubblicamente il tema della salute mentale, ha raccontato il proprio percorso di guarigione. In inglese si definisce advocacy l'attività di promuovere e sostenere una causa nell'ambito dei diritti civili, influenzando così le scelte politiche. La monarchia offre in questo senso una grande vetrina dove i riflettori sono sempre accesi. Diana la usò per combattere i pregiudizi sull'AIDS e per la campagna contro le mine antiuomo. I duchi di Sussex hanno portato avanti le loro battaglie durante gli anni trascorsi in America e si apprestano ora a continuarle nel Regno Unito. Al Claridge's di Londra, Meghan ha incontrato Malala, premio Nobel per la pace, per discutere su come promuovere l'accesso all'istruzione femminile a livello globale. Sono 2 eventi che segnano l'inizio di una nuova fase per Harry e Meghan su questa sponda dell'Atlantico. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Ha conquistato il web e i media di mezzo mondo il video del poliziotto francese che fra gli studenti in rivolta si scatena nella haka, la tradizionale danza dei Maori.
17: Per passare dal gioco delle parti allo stare al gioco è bastato un attimo, anzi un lampo, di genio che ha rimescolato le regole, non più polizia da una parte, studenti dall'altra, e ha ribaltato gli sguardi, non più l'occhio del poliziotto puntato sui ragazzi, ma l'esatto contrario. Tutti a guardare quell'uomo in divisa che pare una citazione di Obelix, per la stazza, la barba bianca a treccina e soprattutto la simpatia. È lui che ha avuto il lampo di genio durante un corteo di liceali a Mâcon, nel cuore della Francia. Fra gli studenti era in corso una aura battle, una disfida dell'aura, che consiste nell'esibirsi per attirare l'attenzione, dimostrare carisma, fare like sui social. Qualcuno, provocatoriamente, ha esortato la polizia a partecipare e ora è un successone il video del poliziotto che con energica allegria si scatena nella haka, la danza tribale maori, fra il tripudio dei ragazzi. C'è anche chi ha proposto di premiarlo, un riconoscimento al talento di saper fare la cosa giusta al momento giusto. Donatella Gori, GR1.
1: La musica ora con il nuovo singolo di San Giovanni.
18: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare.
19: Ok, buonanotte, è il secondo assaggio del ritorno di San Giovanni, un brano che racconta la quotidianità con uno sguardo giovane e ironico, la leggerezza, la freschezza di una generazione che San Giovanni condivide mettendo da parte il vissuto personale, osservando le piccole cose, quelle che tutti viviamo, la frenesia delle nostre giornate, la routine, il desiderio di evasione, i programmi che saltano, le discussioni senza motivo.
18: Io voglio solamente fare l'amore, ma tu hai fare come tutte le volte, ok? Buonanotte.
19: E a chi gli domanda come stai dopo la lunga pausa che ha preso, lui risponde: tutto bene, grazie. Il titolo del suo nuovo album in uscita il 13 di novembre. Perché una risposta non basta, serve un disco intero. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Emanuele Di Cavio, Gennaro Strazzullo, adesso lo sport con Francesco Albanese, poi il meteo, un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: R1 Sport.
5: In studio Francesco Albanese, calcio. Genoa-Fiorentina di domani alle 15 segnerà il ritorno della Serie A con la sesta giornata, ma oggi l'attenzione è tutta rivolta verso la nazionale femminile in campo alle 18:15 nell'andata del primo turno del playoff mondiale.
6: Il momento della svolta è arrivato. La strada verso il mondiale brasiliano passa da due partite, due sfide senza appello, a cominciare dall'andata in campo neutro a Tbilisi e a porte chiuse contro la Bielorussia. L'Italia di Soncin ha un obiettivo chiaro in testa.
7: Tutte sono determinate nel volersi conquistare questa possibilità, quindi è un obiettivo, ma parte da un sogno, da un desiderio di poter vivere un'esperienza incredibile.
6: Bisogna vincere e convincere, pensando a quella spensieratezza e a quell'allegria che hanno accompagnato le azzurre nel ritiro di Coverciano.
7: Questo clima deve aiutarci a curare i dettagli al meglio. Le ragazze sanno che non basta il clima, bisogna fare le cose che stiamo preparando, farle al meglio, farle meglio delle nostre avversarie. C'è massima fiducia in loro, nelle loro qualità.
6: Ora però è il momento di trasformare quella spensieratezza in energia, quella voglia di stare insieme in forza sul campo. Prima Tbilisi, poi Firenze, due partite per continuare a sognare il Brasile. Sara Meini, GR1.
5: Formula 1 nelle libere di Singapore, miglior tempo per Russell su Mercedes, Ferrari seconda e quarta con Leclerc ed Hamilton, settimo il leader del mondiale Kimi Antonelli alle 14:30 alle qualifiche sprint. In MotoGP invece è iniziato il weekend in Indonesia.
8: Aprilia davanti, come previsto e prevedibile, ma a svettare non sono né Bezzecchi né Martin, bensì un Raul Fernandez scatenato che con la sua moto di Noale del team Trackhaus ritocca il record della pista di Mandalika. Il Bez è secondo a due decimi con un gran bel ritmo e una quantità di giri lanciati rovinati da bandiere gialle ed errorini. Poco male, è al sabato che serve il giro perfetto. Terzo il leader iridato Martin a quattro decimi, non in palla come i compagni di marca, ma comunque solidissimo. Ducati c'è, meno in difficoltà di quanto qualcuno temesse. Quinto Marc Marquez a 7 decimi, sesto di Gian Antonio, ottavo Alex Marquez, nono Morbid, ma comunque solidissimo. Ducati c'è, meno in difficoltà di quanto qualcuno temesse. Quinto Marc Marquez a 7 decimi, sesto di Gian Antonio, ottavo Alex Marquez, nono Morbidelli, decimo Bagnaia.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.
2: C'era una volta in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e Lucio Gardini.
3: Cari amici, carri di amici, buongiorno e benvenuti su Radio Rai da Isotta Tom
4: e Lucio Gardin,
3: che sarei io, Isotta Tom. Benvenuti a C'era una volta in Trentino, dove parleremo di chi eravamo, chi siamo, dove stiamo andando e soprattutto troveremo un bar aperto. L'ospite di oggi ha un percorso professionale diverso che gli ha permesso di conoscere bene la natura umana, a tal punto che quando gli abbiamo detto che c'era Isotta Tom non voleva neanche venire ospite in trasmissione, però gli ho detto, ho fatto leva e quindi sono riuscito a convincerlo lo stesso. Benvenuto all'uomo che sussurrava alle persone, sociologo e mental coach Renato Zucchelli. Benvenuto Renato.
5: Grazie Isotta, grazie Lucio, grazie dell'invito che apprezzo e ho apprezzato molto, anche perché sono momenti delicati. Mi ha fatto molto piacere dare questo spunto anche per chi ci vuole, e sono tanti, vogliono ascoltarci e ascoltarvi.
4: Beh, come diceva Lucio, benvenuto all'uomo che sussurrava alle persone. Renato Zucchelli, hai una storia affascinante, non vediamo l'ora di entrare nella tua bottega di esperienza, poiché tu hai fatto il fioraio nella fioreria di famiglia, poi la assicuratore e ora il sociologo mental coach. Quindi possiamo dire che la tua vita sembra veramente una metafora, i fiori per i momenti regalati o ricevuti che cambiano la vita delle persone, la polizza per ovviamente le paure del domani e il sociale per curare le ferite di oggi. E dietro i microfoni, insomma, prima che entrassimo nel vivo di questa puntata, ci hai detto una cosa molto importante che fa il tuo motto: ho venduto fiori per le gioie. Ma per te gioia ha un significato molto profondo.
5: Sì, ha un profondo valore, perché come giustamente le parole hanno un grande valore, le gioie sono gioie positive, come tutti le ricordiamo piacevolmente, ma ci sono anche gioie negative, nel quale tante volte si esce da sofferenze infinite, si esce da sofferenze subite, si riesce da dipendenze, si riesce da violenze, per cui anche queste non sono gioie, ma sono gioie di uscire da questi percorsi dove giustamente si coniugano con invece momenti belli, la nascita, il matrimonio, anche solo donare. Io ricordo quando ero piccolo lì in negozio, veniva qualsiasi, anche il ragazzino o la persona, diciamo così, matura, e anche lì consigliava lo stesso consiglio: cosa ne facciamo, qual è il fiorellino, chi posso accontentare. C'era attenzione, l'attenzione che stiamo perdendo, l'attenzione delle piccole cose, delle grandi gioie e dei piccoli grandi momenti.
4: Dicevamo anche forse questa bellezza nell'attesa, no? Nel provare, anche ricordavi un fanciullino che provava a spiegarti magari il motivo per cui comprare un fiore fosse così importante, no? E per chi, quindi anche magari la difficoltà di esprimere un momento intimo, forse?
5: Hai colto ancora di più il segno di prima, nel senso che l'aspettare, il desiderare, il volere dentro, creare quel pathos che poi ti riempie la vita. Diversamente siamo vuoti, allora è bello guadagnarsi le cose, no? Noi grandi, una volta io sentivo il nonno, mi diceva: se te lo guadagni te lo puoi prendere. Diversamente, niente, soffri come tutti. Ecco le gioie dell'aspettare, certo, le gioie del desiderare, le gioie del donare, che sono cose, sono valori astratti ma molto molto profondi.
3: Il tuo percorso è molto vario, adesso ci stiamo soffermando su quando tu lavoravi come fioraio nella fioreria di famiglia. Hai detto prima a microfoni spenti una cosa molto carina: i fiori ti hanno insegnato i momenti belli e brutti della gente. Che cosa può capire un fioraio di una persona semplicemente osservando i fiori che ruba al cimitero?
5: Peculiare è importante percepire cosa gli si può dare. Cos'è che gli si può dare? La cosa più grande, l'ascolto. Capire per qual è la sua necessità, qual è in quel momento una gioia negativa, una gioia positiva, come o dolore o piacere. E lì, se tu cogli queste cose qua, tu verrai sempre ricompensato da un sorriso, da una stretta di mano, da un grazie, che si fa sempre più fatica ad accoglierlo e a riceverlo, che invece si viveva di questi valori, no? Quello appunto dell'attendere anche un piccolo riconoscimento, un piccolo ascolto, un piccolo, a parola più grande, un grande rispetto.
4: Mi sembra il momento giusto di introdurre la prima

0: Canzone che ci consigliavi, che è proprio la canzone del sole di Lucio Battisti.
1: È fantastica, è un momento particolare da queste persone anziane che si raccontano, ma non devono piangere, non stanno piangendo nonostante dicono un mare nero, si raccontano di quello che è stato un passato con una visione propositiva, positiva di un futuro che deve essere bello per forza.

0: grandissimo Claudio Baglioni, veramente grazie per averci fatto ascoltare questa
1: cioè come
0: ragazza.
1: Confonde gli ascoltatori e me, Lucio Gardina, è favoloso, ma siamo qui per fortuna anche con Renato Zucchelli, fioraio nella fioreria di famiglia e sociologo. Io ho una domanda, Renato, negli ultimi 25 anni nel sociale, come hai visto cambiare le fragilità della gente in Trentino? E ti chiedo anche se le dipendenze di oggi nascono dagli stessi vuoti di 20 anni fa o c'è una solitudine nuova?
2: La sensibilità è cambiata tantissimo. Cosa è cambiato? Sono cambiate da prima quello che sono la ritualità. La ritualità causa la fretta, si è scemata. Cioè proprio si fa tutto di fretta e non si coglie quelli che sono i passaggi importanti. La seconda è quella anche che una volta ci si scambiava un qualcosa, ma anche in un dialogo, in una chiacchierata, in una battuta, ci si scambiava e senza chiedere. Oggi sai già subito che prima di tutto devi chiedere quanto costa questa cosa ed è bruttissimo. Per cui questa sensibilità, questa umanità, la sensibilità è proprio capovolta. Non c'è una sensibilità umana, c'è una sensibilità di necessità. Ecco perché c'è la solitudine, quello che sta scaturendo sempre di più. Un anziano, io ricordo benissimo, da piccoli facevamo casino in piazza, però sapevi che se non vedevi l'anziano, o non mi piace di più, il longevo, non lo vedevi per 2 giorni, ti andavi a interessare anche se eri un bambino. Oggi un anziano, e lì lo chiamo anziano, non te ne interessa più, tu non sai nemmeno se c'è e magari...
0: Sì, no, finché non senti l'odore dal giroscalo.
1: Lucio, no, vabbè, cioè, scusa, lui sta parlando di come oggi non sappiamo ancora stare vicino agli altri.
2: Abbiamo perso il rito, la gioia capacità. Del dolore, del piacere di stare vicino alle persone. Perché? Era quello scambiarsi come un'energia. Noi siamo fatti di energia. Se non percepiamo questo, siamo già, diciamo, come si può dire, vuoti. Perché? Perché andiamo solo su quello che abbiamo imparato a memoria. E se l'hai imparato a memoria, non è roba tua. Sono cose che ormai hai implementato, costruito o ti è stato indotto e pertanto di tuo, vero tuo, il cuore, la sensibilità, la sensazione, il piacere, la gioia e il dolore. Se tu non gusti queste cose, diciamo che ti scappano, fuggono tante belle opportunità della vita. Gustala sì. Ogni istante.
1: Sì, perché e poi attraversare, saper attraversare le gioie è il miglior modo per essere presenti.
2: Se vivi la gioia, ci la vivi pienamente, tu ci fai parte, ti senti importante anche delle cose piccole. Non c'è un grande o un piccolo, non c'è una misurazione quantistica che ti dà un valore della gioia. La gioia la senti, lo leggi negli occhi, vedi gli occhi brilli, vedi il sorriso, vedi un qualcuno che viene abbronciato e tutto un tratto respira profondamente. Ecco quando, Lucio, tu mi hai chiesto cosa si vede quando uno entrava in negozio da mia madre, da mio padre. Vedevi già dai lineamenti, no? Dal modo come si approcciava. Ma il bello io lo vedevo quando usciva, felice, con un piccolo fiore, una primuletta in mano. Erano cose semplici, una piccola azalea, piccole cosucce che però portavano gioia e trasmettevano gioia ad altre, certo. Felicità ad altri.
0: Renato, adesso tu sei mental coach, no? Faccio una domanda che probabilmente vorrebbero farti molti ascoltatori. Il mental coach, quando si sveglia la mattina senza tanta voglia di fare niente, cosa fa? Chiama un altro mental coach?
2: Ecco, questo è un altro errore. Abbiamo da subito bisogno di altri, non riusciamo più a ragionare nemmeno con la nostra testa.
0: E ti interrompo perché questo è un incipit veramente interessante da proseguire ed approfondire, però adesso c'è il momento di una canzone che hai scelto te, che è di Adriano Celentano e si intitola...
2: La via Gluck è...
0: La via Gluck.
2: Io la chiamo così perché è proprio una via, no? Una via della vita, non è la via della Gluck. È proprio la via della vita, è un percorso di vita. Ascoltiamola e poi ne parliamo volentieri. Gluck.

0: Renato, dopo una vita trascorsa a osservare e ascoltare le persone, qual è, secondo te, una cosa semplicissima che potremmo fare tutti per vivere un po' meglio con gli altri? Ecco. Ah. Come se c'è una cosa diversa, se c'è una risposta diversa negli anni 80 rispetto a...
1: Guarda, qui la puoi mettere in tutti i milioni degli anni. È una parola semplicissima. Imparare, prima di tutto, ad amarsi. Allora, la domanda semplice, perché dico ad amarsi? Se tu non ti ami, dalle mie, diciamo così, esperienze personali, ma anche, diciamo, di tanti ascolti, non sai dare amore ad altri. Se tu non ti ami, come fai a dare amore a qualcun altro? È una cosa che ti sforzi, è uno specchio dei tuoi dolori, delle tue insoddisfazioni che vuoi deporre su qualcuno. Tu amati, cerca di rispettare prima di tutto il tuo corpo, poi la tua mente, poi il tuo fisico, e pertanto abbiamo i valori naturali. Quello che già ci viene dato e che abbiamo, è brutto dirlo, dissipato.
2: A parte che hai una delicatezza per esprimere i concetti, meravigliosa Renato, è come se la sociologia ti desse le parole per capire e i fiori, la tua esperienza da fioraio ti abbia dato appunto questa delicatezza per dirle. Io ti chiedo, qual è la parola più difficile che hai dovuto dire a una persona in difficoltà da sociologo?
1: Più che una parola, la mia difficoltà è stata quella di staccare momentaneamente la professionalità e mettere vicino la persona umana. Le persone non hanno bisogno di parole. Le persone che sono in sofferenza, che vengono da certe particolarità, ma anche di gioia, a volte non c'è bisogno di tante parole. Tante volte mi è capitato di fare quei piccoli incontri. Quanto è importante l'abbraccio.
2: L'abbraccio, la presenza, la fisicità.
1: È la cosa più bella, la fisicità, no? Corretta, pulita, sana, certo. La stretta di mano, l'abbraccio. E queste sono quelle cose che ti entrano dentro nel cuore e da lì poi senti...
2: Fioriscono,
1: no? Come i fiori, c'è l'implementazione, c'è il polline che ti entra, ti fa crescere, ti fa gioire e le senti di più da chi, e non mi vergogno a dirlo, da chi è passato da grandissime sofferenze, capisci quanto è più importante portare questa linfa innovativa che ti fa rinascere.
3: Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore.
2: Ma se dovessi comporre un mazzo di fiori che descrive un po' la storia del Trentino da com'era una volta, come è diventato oggi, quali fiori ci metteresti? Il pino mugo? No, non lo so.
1: Allora, non ci starebbe male, lo metterei all'interno come profumo, però ti direi che farei tanti colori. Io tante volte, proprio nelle mie scritture, metto proprio colorata giornata. Cioè, tu impari i colori. La tavolozza non è di bianco e nero, come qualcuno ci vuol far credere. Dobbiamo entrare nelle scuole, dovremmo rientrare ancora una volta come negli oratori, dobbiamo entrare negli ambiti sociali, dobbiamo entrare negli ambiti di lavoro e imparare a colorare la vita. La vita è bella se sai che ci sono i colori e sai mescolare i colori. E poi una cosa bella, anche se non sai mescolare i colori, mettici le mani come si faceva una volta,
0: giocaci,
1: fai quello che vuoi e lì escono i colori più belli.

0: l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
1: Viva l'Italia di De Gregori, viva i colori, ma non, come diceva il nostro sociologo ospite di oggi, non i colori fini a se stessi, ma i colori in senso di metafora. Viva la capacità di giocare con le cose. Le dico alcune situazioni, ok? E lei mi dice quali sono i fiori giusti da regalare.
2: Ci proviamo.
1: Amici, prendete carta e penna.
3: Prima cena con i suoceri.
2: Ma essendo in quegli anni doveva essere fiori di campo, no? Per cui delle belle margherite, possono essere delle primavere, possono essere un qualcosa di delicato, se sono un approccio nuovo con suoceri nuovi, magari dei mughetti, delle cose che si tolgono dal qualcosa di particolarità. Non è la quantità, è la qualità di cosa doni.
1: Ecco, poi se i suoceri hanno una certa età, non è male neanche i crisantemi. Ok, no? Bene, l'ultima domanda, dottoressa Zucchelli. Devo farmi perdonare, ok, da mia moglie, che fiore potrei regalare?
2: Ma più che un fiore, se ti devi far perdonare, siccome perdonare è una cosa lunga, deve rimanere, no?
3: Bonsai.
2: Deve rimanere, è bravissima, deve rimanere un qualcosa, perché pensavo proprio o una pianta o un bonsai. Perché
3: costoso,
2: così
3: aggiungerei.
2: La tua signora poi giustamente ti dice, vedi Lucio, che te lo ricordo o devi comprarne delle altre.
1: Diciamo che allora a questo punto qua, se deve durare, una bella pianta di plastica.
2: Ecco, dura all'infinito,
1: vero? Infatti, perché a casa mia muoiono anche quelle. Bene, allora siamo arrivati purtroppo all'inizio della puntata. Grazie dell'assistenza tecnica di Massimiliano Malizia, in regia, come possiamo non citare, scusate se l'abbiamo svegliato,
3: Stefano Uccia.
1: Grazie all'ospite di oggi, che sei stato veramente, io direi che quasi quasi, se tu hai
3: la possibilità, per noi,
1: esatto, magari ti chiameremo un'altra volta, perché è stato molto interessante. Grazie di
3: aver Renato Zucchelli.
2: Grazie a voi, perché mi avete regalato un bel momento. Grazie.
1: Bene, grazie, appuntamento alla prossima settimana per un altro viaggio nel tempo con C'era una volta
3: in Trentino,
1: come lo dici bene.
4: Avete ascoltato C'era una volta in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e Lucio Gardini.

0: Benvenuti al Parco, alla scoperta delle aree protette del Trentino. Un programma con la partecipazione di Paolo Piffer, Walter Taufer, Marco Pontoni, Gabriele Canella. Regia di Giacomo Tomasi.
1: Dietro un paesaggio da cartolina c'è molto più di ciò che appare a prima vista. Ci sono secoli di lavoro, fatica e adattamento. Ci sono attività legate alle stagioni, tradizioni, usi e consuetudini. Ci sono attività che hanno imparato a vivere in territori dove la montagna e la sua morfologia hanno sempre imposto condizioni difficili e spesso scelte obbligate. Il paesaggio dei parchi è anche una grande carta di identità collettiva. Leggerlo significa scoprire la storia delle persone che lo hanno abitato e continuano a prendersene cura.
2: Buon pomeriggio da Paolo Piffer dagli studi di Rai Radio 1 per questa seconda puntata con Benvenuti al Parco, arrivata alla decima stagione di programmazione. Siamo con i nostri ospiti appunto per parlare di parchi: Marco Pontoni dell'Adamello Brenta, Walter Taufer del Parco Paneveggio Pale di San Martino e Gabriele Canella del Parco Nazionale dello Stelvio, per quanto riguarda almeno la parte trentina. Ben ritrovati.
3: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio anche da parte mia.
2: Abbiamo anche un altro ospite, Gianluca Cepollaro, direttore di STEP, la scuola per il governo del territorio e del paesaggio. Iniziamo con Marco Pontoni. In che modo le attività tradizionali interne ad un parco, dalle coltivazioni all'allevamento, si sono trasformate da sussistenza per le famiglie a vere e proprie attività imprenditoriali, cercando così di mantenere un equilibrio tra presenza umana e conservazione dell'ambiente?
5: In passato le attività tradizionali erano legate prevalentemente, come dicevi, alla sussistenza. Poi, con il passare del tempo e soprattutto con l'arrivo del turismo nelle nostre valli, ma non solo, sono diventate anche delle attività imprenditoriali. Dal punto di vista ambientale il loro valore è immutato. Parlo soprattutto delle attività di agricoltura e di allevamento, anzi forse oggi è anche accresciuto. Sono attività che consentono di mantenere la montagna abitata, viva, anche nelle aree più difficili, i pascoli curati, sfalciati, ricordo che quest'anno è l'anno internazionale dei pascoli e dei pastori, e inoltre di conservare la ricchezza della biodiversità presente per esempio nei nostri prati, che è straordinaria. E il parco cosa fa? Sostiene tutte queste attività con diversi strumenti, in pieno accordo con le linee guida che provengono dall'Unione Europea, e rivolte soprattutto alle attività tradizionali che si sono rinnovate nel tempo e mantengono tutta la loro attualità.
2: Walter Taufer del Parco Paneveggio Pale di San Martino. Dopo la tempesta Vaia, questa è la domanda, e l'attacco del bostrico, come si sono adattati i boschi a questa situazione?
3: Direi che la natura si adatta sempre, però parlando della tempesta Vaia, per noi del Parco Naturale Paneveggio Pale San Martino il pensiero non può che andare alla foresta di Paneveggio. È da sempre nota come la foresta ai violini. Sappiamo che fin dai tempi di Stradivari i più rinomati liutai italiani ma anche europei venivano qui a scegliere i migliori esemplari di abete rosso di risonanza necessari per la costruzione delle casse armoniche. Ecco, la foresta come la vediamo oggi è quella che la tempesta Vaia ha modificato in quell'alba del 30 ottobre del 2018, quando si abbatté qui con una forza enorme fra questi abeti rossi e ne ha modificato completamente il paesaggio. Ma dopo la tempesta Vaia un altro pericolo altrettanto distruttivo stava alle porte, il bostrico, che è questo piccolo insetto dell'ordine dei coleotteri che ha una particolarità, quella di allevare le proprie larve sotto la corteccia dell'abete rosso. E per questa sua attitudine è la principale causa di morte naturale dell'abete, il quale, minato dalla vitale funzione di scorrimento della linfa, è destinato a diventare secco. Ecco, la situazione di forte stress arrecato alle foreste di abete dalla tempesta Vaia ha enfatizzato questa sua potenzialità.
2: Gabriele Canella del Parco Nazionale dello Stelvio, la parte trentina, in che modo la presenza umana ha plasmato nel corso del tempo la natura del parco?
6: Beh, il Parco dello Stelvio, un po' come tutti i grandi parchi delle Alpi in realtà, è stato istituito in un contesto che era già molto antropizzato e erano poche le aree ad alta naturalità, di solito coincidevano con le vette, i ghiacciai, quindi zone difficilmente accessibili. E in questi 90 anni di vita del parco, le trasformazioni del paesaggio, diciamo, sono andate di pari passo con l'evoluzione dell'economia delle vallate. Quindi diceva anche prima Marco, dall'agricoltura e sussistenza, poi sono andati persi i campi e seminativi da quando andiamo a fare la spesa al supermercato. E quegli spazi sono stati in parte occupati dal bosco, ma anche da prati a sfalcio o anche da pascoli di media quota. In più, col boom economico ha preso piede il turismo di massa, quindi nel Parco dello Stelvio anche sono stati costruiti gli impianti di risalita. Ha un'importanza anche il Cervo, dove ha potuto arrivare su consistenze demografiche importanti, e quindi la sua presenza fa un po' anche da ingegnere del paesaggio, cioè limita l'accrescimento del bosco.
2: Gianluca Cepollaro, direttore di STEP, Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, è il nostro ospite esterno rispetto agli amici che abbiamo ogni settimana qua in studio. E Cepollaro, come sta cambiando la montagna?
4: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti innanzitutto. La montagna sta cambiando anche rapidamente. Sappiamo che è un ambiente fragile, spesso sottoposto anche ad importanti sollecitazioni, sia dal punto di vista ambientale, climatico, che dal punto di vista delle pressioni che ad esempio i nuovi flussi anche turistici generano. Però una montagna abitata e vissuta è una montagna che meglio può rispondere a questi cambiamenti. È una montagna che può mettersi alla ricerca, come diceva prima Marco, di quegli equilibri tra presenza umana, conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali e trasformazioni necessarie ad affrontare i cambiamenti.
2: Ritorniamo a Marco Pontoni e ricolleghiamoci alla domanda precedente che gli abbiamo fatto e la risposta che ci ha dato. Nel rapporto tra presenza umana e conservazione dell'ambiente, dove ci stiamo dirigendo? Dove stiamo andando?
5: Il punto di equilibrio sta in una parola forse abusata, ma che al momento si continua ad utilizzare, anche perché insomma non ha perso la sua pregnanza, che è sostenibilità. Allora, un parco come il Parco da Mello Brenta è un'area molto grande, innanzitutto sono 620 km quadrati, è l'area protetta più vasta del Trentino, ci sono una quarantina di comuni al suo interno, distribuiti su varie valli, oltre 1300 specie di piante, decine di specie di mammiferi, oltre 90 specie di uccelli, naturalmente anche i grandi carnivori. Allora, dov'è il punto di equilibrio in una situazione così complessa e così variegata, su cui poi insistono insomma le problematiche a cui accennava prima Cepollaro, in primis il cambiamento climatico? Il punto di equilibrio sta nella nostra capacità di conservare questo patrimonio straordinario, che è un patrimonio naturalistico ma anche umano e sociale, e consegnarlo quanto più possibile intatto alle nuove generazioni. Su alcune sfide come i ghiacciai che si sciolgono possiamo fare, ahimè, purtroppo poco, a parte studiarli con attenzione, monitorarli, ma su altre, la gestione del turismo, l'urbanistica, la manutenzione dei suoli, dei boschi, dei pascoli e così via, ecco, abbiamo su questi terreni, abbiamo, non da soli naturalmente, ma insieme a tutti gli altri partner, strumenti di gestione che ci consentono per fortuna ancora di affrontarli.
2: E continuiamo a parlare di questo con Walter Taufer. Il paesaggio del parco, di che interventi ha bisogno per mantenere il suo equilibrio? Questa parola è stata usata in più di un'occasione nel corso di questa puntata. E guardare con fiducia al futuro dopo queste disgrazie. Ricordiamo per esempio la tempesta Vaia e l'attacco del Bostrico.
3: Sì, abbiamo parlato di trasformazione del territorio legato proprio alla foresta di Paneveggio. E quello che mi preme dire è che la tempesta Vaia ha rappresentato un momento di riflessione sull'importanza delle foreste e sulla loro fragilità. Il parco sicuramente deve aiutare a riflettere. A Paneveggio il centro visita del parco si chiama Suona Foresta ed è interamente dedicato al racconto del sistema foresta. Ci parla dei beni e dei servizi che le foreste ci offrono, sugli animali che ci vivono. Ecco, creare attenzione, conoscenze, consapevolezza attorno alle foreste è un grande obiettivo. Noi questo lo stiamo portando avanti sia sul piano dell'educazione, quindi dei programmi didattici, ma anche nelle visite che vengono fatte alla foresta di Paneveggio dopo Vaia, in cui si racconta tutto questo.
2: Gabriele, ancora equilibrio. Come, in che modo, cosa fare?
6: Beh, questa è un po' la vera sfida dei parchi, no? Cercare di proteggere la natura e dall'altra parte però andare incontro anche alle esigenze economiche delle popolazioni locali. Diciamo che questo equilibrio, vivendo nella storia, è un equilibrio dinamico, Noi però quello che possiamo fare è, tramite la ricerca scientifica, la comunicazione, l'educazione ambientale, sensibilizzare le nuove generazioni e consapevolizzare gli abitanti sul valore del parco e anche sulla necessità di imporsi delle regole per tutelare un po' il patrimonio naturalistico anche per le generazioni future. D'altra parte, dal 2022 lo sancisce anche la nostra Costituzione.
2: Cepollaro, a te il compito di fare sintesi. Come le comunità di montagna stanno imparando a vivere una montagna che cambia in tanti suoi aspetti?
4: Innanzitutto, storicamente le comunità di montagna, in particolar modo le comunità trentine, le comunità che abitano il territorio, sono da sempre attente ai processi di trasformazione, ai processi di conservazione dei propri spazi di vita. E dal punto di vista paesaggistico abbiamo avuto forti sollecitazioni anche negli ultimi decenni, processi di trasformazione importanti che però sono stati affrontati nella consapevolezza che i paesaggi, i nostri spazi di vita, sono contemporaneamente spazi naturali e culturali, e la qualità della trasformazione dipende moltissimo dalla conoscenza, dalla consapevolezza, dalle competenze che poi vengono messe in atto. Da questo punto di vista, i parchi, a mio avviso, sono dei laboratori straordinari per sperimentare soluzioni innovative, sia di tutela che di valorizzazione per tutti i territori di montagna. Sotto un certo punto di vista sono dei luoghi da cui poter partire per una nuova governance territoriale fondata in particolar modo su conoscenza innanzitutto, ma anche per soluzioni cooperative e partecipative che coinvolgono la comunità in modo consapevole nei processi di tutela e di trasformazione.
2: E siamo ora alla nostra rubrica Pagine Verdi. E Gabriele Canella ci parla di un libro, Ad Est del Romanticismo, di Fabrizio Torchio e Riccardo De Carli.
6: John Barrow. Viaggio nella Lombardia austriaca, il Tirolo settentrionale e la Baviera nel 1840. Passo dello Stelvio. Il paesaggio che si apre alla vista quando raggiungiamo il passo è superiore senza paragoni a quello dei passi alpini che ho visto finora. Il Sempione, il San Gottardo, lo Spluga. È un panorama così vasto, con dettagli stupendi, tale da imprimere nella mente di chi lo osserva una sensazione di reverenza e timidezza, quasi di umiliazione nel sentirsi un semplice atomo nel creato, circondato da scenari tra i più sublimi, tra quelli creati dalla natura per la contemplazione dell'uomo. Davanti a noi si presenta una successione di cime rocciose, una dietro l'altra fin dove giunge la vista. La loro massa scura spicca contro la neve di un bianco purissimo, lucente, e i ghiacciai sospesi ai loro fianchi. Le sfumature di colori che si alternano con i cambiamenti di sole e di nuvole danno all'intero scenario un tratto di grandezza sublime che il tempo non può cancellare e che nessuna descrizione, che non sia per mezzo di un disegno, può trasmettere.
2: Ritorniamo in studio dopo la puntata di Pagine Verdi, la prima delle nostre rubriche, e ritorniamo con Gianluca Cepollaro, direttore di STEP, Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio. Gianluca, in che modo la scuola che dirigi intercetta l'attività dei parchi?
4: La definizione del paesaggio come spazio di vita delle popolazioni, delle comunità che lo abitano, rendono l'attività della STEP, la Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, che la provincia autonoma di Trento ha costituito ormai quasi 20 anni fa all'interno della Trentino School of Management, un'attività molto prossima, molto vicina. E il paesaggio è una componente essenziale della vita delle persone ed è fortemente ancorata all'idea di vivibilità. Mentre abbiamo creduto che il paesaggio invece fosse ancorato all'idea di visibilità e quindi fosse una cartolina, uno sfondo, oggi sappiamo che dal paesaggio e dalla qualità del paesaggio dipende gran parte della qualità della nostra vita. E le connessioni con le attività dei parchi sono tantissime, riguardano sia le attività formative relative ai processi di pianificazione, le attività formative relative alla relazione tra biodiversità e paesaggio, che è un tema molto molto importante, perché la biodiversità sappiamo che è una componente essenziale della qualità del paesaggio, ma nello stesso tempo la costruzione del paesaggio, di ogni paesaggio, influisce sulla diversità delle forme di vita. Per cui sono tutte attività volte alla ricerca di un buon paesaggio che va oltre il bel paesaggio da vedere. Un buon paesaggio significa un paesaggio capace di garantire buone condizioni di vita a tutti, agli uomini, alle donne, ma anche le specie animali, vegetali che abitano il territorio.
2: Grazie a Gianluca Cepollaro che ci lascia e adesso lanciamo la seconda delle nostre rubriche, la parola dialettale. Questa settimana abbiamo scelto Apiovec e l'abbiamo affidata a Marco Pontoni. Prego Marco.
5: Apiovec oppure pioveghi è un'espressione che ricorda una pratica di fare delle giornate di lavoro gratuito e collettivo, offerto appunto dai cittadini alla comunità, quindi alla comunità nel suo insieme, non è semplicemente il volontariato individuale, per realizzare o anche fare la manutenzione di opere pubbliche, chi con il lavoro manuale, chi con contributi anche di altro genere, chi con materiali, attrezzi, eccetera. Quindi un impegno comune per il bene del paese. Anche la neve nelle strade veniva spalata in questo modo. E oggi questa tradizione rimane, ad esempio, nelle attività delle associazioni di alpini o di cacciatori che costruiscono, fanno manutenzione di manufatti come baite, bivacchi, quota, sedi sociali, capitelli votivi, croci di vetta e quant'altro.
2: Ultima parte di Benvenuti al Parco con un altro giro di domande ai nostri ospiti fissi. Walter Taufer, gli ecomusei che funzione svolgono per la vita di un parco?
3: Abbiamo sentito prima il termine laboratori. Ecco, io credo che gli ecomusei siano veramente dei laboratori. Io parlo dell'ecomuseo del Vanoi con il quale il parco collabora. E questo ecomuseo cura la conoscenza del patrimonio diffuso su tutta la valle attraverso l'approfondimento di sette temi: il tema dell'acqua, sacro, mobilità, il tema dell'erba, del legno, della guerra e della pietra. L'obiettivo è quello di custodire i saperi, raccontando soprattutto il paesaggio alpino, e dentro questo racconto ci sono delle esperienze molto molto interessanti. Cito per esempio i prati di Tognola. Sono fra i più suggestivi prati di mezza quota dell'area, sono stati disboscati sistematicamente negli ultimi 3 secoli per permetterne lo sfalcio e il pascolo. Si tratta di un insediamento unico nel suo genere, composto da edifici interamente in legno, fatto da casere, che sono edifici ad uso abitativo, e tabbiadi fienili con la stalla. Fra le particolarità che raccontano questi insediamenti rurali, secondo me potremmo ricordare le coperture in scandole, che è una tecnica molto antica. Sono realizzate con un legno molto resistente, ad esempio il larice, che ne garantisce una lunga durata nel tempo. Hanno varie dimensioni, 60-70 cm di lunghezza, una larghezza di 20, uno spessore di 2. Ecco, questo per dire che il recupero di antichi saperi, il racconto del passato, si lega alle proposte che l'Ecomuseo propone oggi per far conoscere questo patrimonio storico e trasmettere conoscenze. E fare questo lo fa sia come Ecomuseo, ma anche in collaborazione con il parco attraverso le attività didattiche.
2: Gabriele, l'habitat di un parco, tu ti occupi della parte trentina del Parco Nazionale dello Stelvio, per cosa si contraddistingue nelle sue varie componenti?
6: Beh, allora intanto c'è da dire che i parchi sono dei puzzle di una grande varietà di habitat e alcuni di questi ambienti sono totalmente naturali, altri invece esistono grazie alle attività agrosilvo-pastorali. E i parchi hanno proprio tra i loro obiettivi la conservazione di questi habitat, e in particolare di quelli definiti come prioritari a livello comunitario. E in questo senso i parchi possono proprio intraprendere delle azioni concrete di protezione e ripristino. Ad esempio abbiamo ricreato delle pozze dove possono riprodursi gli anfibi. L'importante poi è anche saper trasmettere alla popolazione quello che il parco fa, così ne è poi più consapevole.
2: Ritorniamo a Marco Pontoni, si sta per concludere questa seconda puntata di Benvenuti al Parco. Marco, come il parco interagisce con le attività imprenditoriali interne ai suoi confini?
5: Il Parco Nomello Brenta supporta queste attività, qui mi riferisco in particolare a quelle che riguardano ovviamente la montagna, i pascoli, i boschi, tutto quell'universo di cui abbiamo parlato in questa puntata, con un piano di incentivi finanziari che di comune accordo con i comuni stanzia delle somme, dei fondi mirati per il recupero delle malghe, l'efficienza energetica che oggi è diventato un tema fondamentale e proprio la cura del paesaggio di cui parlavamo con Cepollaro. Si parla di oltre 100.000 euro all'anno di media. I dati riguardo in particolare al mondo delle malghe non sono tutti naturalmente tranquillizzanti. Nel parco ne sono censite circa 140, ma una parte abbandonata, una parte gestita solo per quanto riguarda l'attività di pascolo, e quindi solo un terzo circa delle malghe è ancora pienamente funzionante. Ed è proprio qui che nasce l'impegno anche finanziario di una realtà come il parco per sostenere il sistema degli alpeggi, che è un impegno che è nato con il programma di sviluppo rurale e poi è proseguito fino ad oggi con il coinvolgimento dei comuni e ovviamente dei piccoli proprietari. E una piccola chiosa, l'impegno va anche nella direzione di comunicare queste attività, e quello che noi cerchiamo di fare per esempio durante l'estate con le escursioni, con gli incontri, con gli eventi culturali che organizziamo sul territorio. Perché? Perché l'ambiente della montagna vive quando si spiegano esattamente tutte queste dinamiche e quanto sono importanti.
2: Grazie ai nostri ospiti, che comunque risentiremo anche nelle prossime puntate, si conclude qui questa seconda puntata di Benvenuti al Parco. Non mi rimane che ringraziare all'assistenza tecnica Luca Cardin e alla regia Giacomo Tomasi. Da Paolo Piffer, se vorrete, alla prossima settimana.
0: Avete ascoltato Benvenuti al Parco, alla scoperta delle aree protette del Trentino. Un programma con la partecipazione di Paolo Piffer, Walter Taufer, Marco Pontoni, Gabriele Canella. Regia di Giacomo Tomasi.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: 15 anni quello che facevo 15 anni fa.
2: Ah, non lo stesso programma come dice Aldo Grasso.
1: Quello è fantastico. Aldo Grasso per me è una star. Io non lo leggo da più di 18 anni.
2: Ah, no, però le dico allora che ha scritto di recente che lei fa sempre lo stesso programma.
1: Sì, lui fa sempre lo stesso articolo.
2: Per forza. Però uno dei due deve cambiare. Scusi.
1: Cambierò io.
2: Ah, ecco.
1: Però posso dire che l'unica cosa che mi dispiace di Grasso, anche perché per la verità fa
2: torinista
1: benissimo.
2: Come lei.
1: Ecco, mi dispiace che sia tifoso del Toro.
2: Ma no,
1: perché? Del Toro. Perché non rappresenta il valore e la storia e l'immagine e il rispetto che abbiamo noi del Toro per tutti gli altri.
2: Certo. Però lei è super tifoso del Toro.
1: Sì.
2: Molto critico.
1: Molto critico. Sono 20 anni che non vinciamo neanche un gelato.
2: Abbiamo capito. Però si sa, le squadre di provincia, le squadre di
3: come?
2: Non di provincia.
3: Ha detto di provincia.
2: No,
3: detto di provincia.
2: No, le squadre di provincia nel senso nel calcio, no? Ci sono un tot di squadre che vincono sempre le altre.
1: Ma scusi, noi ci chiamiamo Torino, siamo la squadra di Torino. Poi c'è quell'altra squadra che sta in periferia.
2: Sì,
1: non mi ricordo come si chiama.
2: Ma è colpa di Cairo che il Toro non vince più.
1: Ma diciamo che Cairo ci ha messo del suo, però poi anche la difficoltà di fare una squadra con tanti soldi e quindi con dei grandi giocatori ha fatto il resto.
2: C'è qualche giocatore che lei quando posta nelle sue storie odia sempre di più, che i difensori centrali?
1: Sì, sono passato da Lazaro, sì. Avevo fatto anche una lista per comprargli una carrozzeria.
2: Lazaro è un terzino, un giocatore di fascia.
1: Sì, era una fascia, sì. Adesso recentemente Coco, diciamo
2: Coco.
1: Che non mi fa impazzire.
2: Coco poco, ma Coco.
1: Costa anche Coco.
2: Esatto.
1: Coco.
2: Forse per quello la compagnia. Prato.
1: Beh, diciamo che possiamo dire che però abbiamo i bilanci a posto, la squadra meno.
2: Senta, ma parlando così male di Cairo, sì. Non potrebbe andare a lavorare alla 7?
1: Però ci ho già lavorato quando lui era il responsabile della pubblicità. Lui nasce dalla pubblicità, è stato l'assistente personale del Cavalier Berlusconi, che io peraltro ho conosciuto proprio quando eravamo giovanissimi.
2: Berlusconi?
1: No, Cairo. Perché un giorno, non so per quale motivo, ho accompagnato un mio amico nel quartier generale del Cavaliere.
2: È sempre così, quando uno accompagna a fare il provino e poi
1: prendono
2: l'altro.
1: E mi sono trovato di fronte un canaletto e anche Cairo.
2: Sì.
1: Il canaletto stava nell'ingresso di questo posto e c'era questo ragazzino giovanissimo, anche bellino.
2: Che era Cairo?
1: Sì, era lui il responsabile di sistemare eventualmente le persone.
3: E ha fatto strada,
1: ha fatto molta strada lui, anch'io però non anche lì, ma non con lui.
2: Perché lei ha fatto il grande slam, Rai, Mediaset della 7.
1: Ho fatto tutto.
2: La 9?
1: La 9 no, non ho ancora avuto il piacere, mi manca, ma mi manca anche Discovery per la verità.
2: Certo, le piacerebbe?
3: Realtà.
1: Ma mi piace fare esperienze sempre diverse, questo
2: sì. È una bella risposta, questa
1: sì,
2: da allenatore
1: però,
2: di calcio.
1: Però io preferirei rimanere alla Rai, perché sono tornata alla Rai?
2: Cioè, si fa le domande da solo?
1: Mi faccio una domanda e mi rispondo.
3: Sì, è bellissimo.
1: Sono tornato alla Rai perché ho cominciato alla Rai
2: certo.
1: E volevo finire la mia onorata carriera alla Rai.
2: Vuole finire?
3: Intenzione di infinire.
1: Non è che voglio finire, me la fanno finire forse.
2: Vuole andare in pensione?
1: No, non voglio andare in pensione, mi pensionano perché io ho un contratto che sta per finire
2: quando
1: alla
2: finisce?
1: Fine della barca. Alla fine della barca.
2: Quando finisce la barca?
1: Quello
2: la barca va, Rai 3, 22,
1: esatto.
2: 25 volte i 5 minuti di Vespa dura.
1: Sì.
2: 25
1: minuti. 25
2: minuti,
1: alle 20:10 parte.
2: Sì, 20:10.
1: Però il programma è stato chiamato proprio Finché la barca va, ricordando il fatto di quanto sia relativa alla vita di tutti, anche quella degli artisti.
2: Sì.
1: Quindi
2: cosa c'ha con queste cuffie che non le stanno comode?
1: Perché mi cadono, o c'è le orecchie troppo piccole o la cuffia troppo
2: stringa,
1: grande.
3: C'era
2: così.
3: Qualcuno macrocefalo prima.
1: Io c'ho un gran testone rispetto alle spalle.
2: Quindi quando scade il contratto?
1: Alla fine della trasmissione, quindi alla fine di questo mese.
2: Dirigenti Rai, una delle più belle trasmissioni della nostra azienda, Finché la barca va, su Rai 3 finisce questo mese, quindi bisogna rinnovarlo.
1: No, ma sai cos'è il problema? Che il palinsesto...
2: Ma ne abbiamo parlato di rinnovo?
1: No,
3: come
1: è una parola
3: no?
1: Che non si dice mai.
3: No,
1: però voi che fate la radio, voi che fate la radio mascherata da TV, non sapete che il palinsesto televisivo, che peraltro è bloccato da anni, mentre invece la nostra barca si muove, il palinsesto io l'ho immaginato come un parcheggio.
2: Sì.
1: Ci sono delle macchine dentro.
2: Sì.
1: Tu puoi arrivare anche con una Bentley. Sei pieno, dottore, non c'è posto.
2: Ah, certo. Quindi,
1: io esco e non so se posso rientrare.
2: Ma non c'è più posto per lei.
3: Ecco come è fatto.
2: Ma è vero che la Rai è Telemeloni?
1: Ma un po' penso di sì.
2: Beh,
1: ma
2: noi sì.
1: Ma io credo anche che da quando esiste la televisione il governo si impossessi
2: l'editore
1: della televisione. Anche se nel passato, questo l'ho già detto, ma ci tengo a ribadirlo, che sempre c'è stata quella che si chiamava la lottizzazione.
2: Certo.
1: Con la differenza che tutti si portavano i propri e molti di questi erano anche molto bravi. Mm. Adesso è un po' meno.
2: Cioè, sono meno bravi quelli di adesso.
1: Sono un po' di meno e un po' meno bravi.
2: Lei sta a Rai 3, siete ancora comunisti a Rai 3?
1: No, assolutamente.
2: Ah, okay,
1: non c'è un bambino, però.
2: No. Come mai? Beh, ma perché li ha finiti prima.
3: Se li sono mangiati prima.
2: Certo.
3: Ma chi le piace in televisione?
1: Ma io, guardi, posso dire la mia battuta snob? Io faccio la televisione per non guardarla.
3: Ah, ecco.
1: Quindi io mi fermerei qui. Non do giudizi sugli altri perché in realtà non penso agli altri, anche se rispetto tutti. Però dire chi mi piace mi diventa difficile.
2: Ma perché non le piace nessuno?
3: Così deve stare.
1: No, semplicemente perché sono nato un po' così, cioè
2: così
1: un po' bastian contrari, è presente?
2: Sì, sì, certo.
1: Cioè, cerco di fare, e magari non ci riesco, almeno Aldo Grasso lo dice, cerco di fare allora quello che non fanno gli altri. Quindi già il fatto di aver fatto questa scelta fa sì che le imitazioni che vengono ripetute, quello fa quell'altro, quello sembra quell'altro, quell'altro è la brutta copia, oppure quello è meglio di quell'altro, io cerco di non farlo.
2: Ma tanto quella di Aldo Grasso, non so se è una critica, perché dice, lei fa sempre lo stesso programma, perché lei è Chiambretti.
1: Sì.
3: Uno fa il programma di Chiambretti fa Chiambretti.
1: Sì, no, ma la verità è che il critico deve fare il suo mestiere, certo. Però molte volte è come il generale che spara sui suoi soldati.
2: Bannacci? No, dico generale, no, dico come il generale, no, lei ha detto come il generale che spara sui suoi soldati. No,
1: ma è ancora generale?
2: Sì, no, no, non è più generale, però si usa
3: però
2: come
3: sì, mettiamo i puntini. Lo chiamano tutti generale.
2: L'ha invitato a Finché la Barca
1: è venuto.
3: È venuto.
1: Qua, sì, l'anno nella passata edizione. Quando non era ancora
2: generale.
1: Bannacci, no, era solo generale in prospettiva.
2: E adesso?
1: Adesso io lo rinviterò.
2: Anche perché entro fine mese finiamo, quindi.
1: Dice.
2: No, dico finisce
3: il. Per il momento.
1: Sì, potrei lavorare per Bannacci, magari. No, vado in caserma. Diciamo che se lascio la televisione faccio il militare.
2: Senta, ecco. Lei una volta disse: il mio sogno nel cassetto è stare nel cassetto. Però non è vero.
1: Ma diciamo
3: stare nel cassetto in che senso?
1: Ma che già è una comfort zone, si dice.
3: Sì.
1: Comfort zone, mi piace molto.
3: Piccolo, piano piano.
1: No, ma anche perché questo è un fatto ormai chiaro, che un tempo si andava alla televisione portando delle idee.
2: Sì.
1: Adesso se ci vai ti dicono tienitele.
2: Certo.
1: Quindi è meglio cercare di fare sempre la stessa cosa, meglio.
2: Sì.
1: Quindi io qualcosina per il futuro ce l'avrei.
2: Ah.
1: Ma me la tengo per me perché sembrerebbe veramente che io fossi proprio fuori dal contesto.
2: Senta, ma facciamo questa cosa che funziona per rinnovare il contratto.
1: Ma siamo in onda.
2: Sì, tutto diretta, senza mutande. Il suo contratto scade a fine mese.
1: Sì.
2: E l'hanno cercata da Mediaset.
1: Beh, ho buoni rapporti con Mediaset.
3: E diciamo di sì, alziamo la posta. Mercanteggiamo.
1: No, ma io non voglio alziamo.
2: No,
1: però vogliono tutti.
3: Tutti.
1: Al Jazeera mi ha cercato due volte.
3: Pensa!
2: Ma per cosa? Scusi, l'ha cercata.
1: Non lo posso dire. Servizi segreti.
2: No, certo. No, ma a Mediaset gli piacerebbe tornare?
1: Ma io ho lasciato, credo, un buon ricordo e un buon rapporto con Pier Silvio, quindi credo che se ci fosse l'occasione potrei anche bussare
2: tornare
1: la porta.
2: Lo chiamava Pier Silvio o Dudi?
1: No, la chiamavo Pierre. Io la chiamavo Pierre.
3: Pierre.
1: A me piaceva molto.
2: Pierre, come stai?
1: Io sono Pierre Cardin, perché taglio tutto e lui è solo Pierre.
2: Senta,
3: io Pierre.
2: Lei, tra l'altro, ha fatto questa sua ultima trasmissione sulla barca per ricordare di quando faceva l'animatore sulle navi da crociera.
1: Come Berlusconi.
2: Esatto.
1: Berlusconi, lei vuole arrivare lì.
2: No, perché lui è diventato presidente del Consiglio.
1: Non
2: lei
1: ce l'ho
2: fatta.
1: Non ce l'ho fatta. No,
2: erano alti uguali, tra l'altro.
1: No, lui aveva le scarpe 7 cm più alte.
2: Ah, ecco.
1: Io non
3: le
1: l'ho mai
3: scarpe,
1: messe.
3: Però. Le
1: scarpe.
2: Ma vi siete visti vicini?
1: No, io di persona l'ho visto solo due volte e l'ho sentito e mi ha fatto un grande piacere, perché la prima volta è stata telefonica ed era la notte di Natale.
2: Ah.
1: E questa è bella, ci vorrebbe anche la musica.
2: Mettiamo una musica da notte di Natale.
1: Notte di Natale, notte di Natale.
2: Il nostro regista, maestro Bernardini, trova subito una musica da notte di Natale.
1: La scena è questa.
3: Per la prossima puntata, perfetto.
2: Sì. Siamo per Natale, forse.
1: Dunque, siamo a casa mia, anzi a casa di mia mamma.
2: Sì.
1: Mia mamma a Natale invitava sempre una serie di amici e parenti.
2: Sì.
1: Ed era l'unico momento.
2: È arrivata la musica.
1: Sì, me la sento, infatti entro nel mood.
2: Sì.
1: E quindi, come tutti i Natale, la famiglia si riunisce. La nostra è una famiglia separata, tutti per la propria strada, ma in quel giorno tutti insieme davanti alle lasagne. Mentre stavamo addentando le lasagne, che peraltro mia madre aveva sbagliato, le aveva messe crude dentro al forno, squilla il telefono. Erano le 11:25 della notte di Natale, di qualche anno fa. Rispondo e di là una voce seria dice: qui è il presidente, posso passarglielo, Arcore? Allora io ho preso la lasagna e l'ho rimessa nel piatto. Tanto stava in piedi da sola,
3: era ghiacciata.
1: E ho detto: me lo passi. E lui dice: sono qui con i miei nipoti, sono qui con la mia famiglia. Le volevo augurare un buon Natale e benvenuto a bordo. la mia famiglia si è alzata in piedi e tutti insieme ci siamo abbracciati.
2: Ma scusi, è venuto a bordo perché andava a media, certo?
1: Sì, è il giorno che entravo.
3: Ah, certo, pensa, beh. però è che stato attenzione,
1: ma alle 11:20 della notte di Natale,
3: che uno non se l'aspetta, diciamo,
2: non
3: la verità.
2: No, no, certo. E vabbè, però di Berlusconi si dice, si è detto tutto il male e anche tutto il bene.
1: Sì, perché c'è quel Berlusconi, diciamo, nascosto, che molte volte è meglio di quello presente. Umanamente è l'uomo di spettacolo, la battuta era indimenticabile, ecco, diciamo così.
2: Senta, è più divertente Berlusconi o Renzi?
1: Beh, Renzi tenta di fare battute a tutto spiano, però le fa improvvisando, mentre invece Berlusconi aveva il repertorio.
2: Certo.
1: E quindi no, sono forti entrambi. Io penso che Renzi sarebbe forse il miglior politico italiano, brillante, vivace, giovane.
2: Perché sarebbe?
1: Sarebbe perché poi si autodistrugge con alcune cose che fa, scelte, referendum, entra, esce. È sicuramente un personaggio importante, ma allo stesso tempo attenzione.
2: Senta, signor Cambetti, nel programma Finché la barca va, di fatto è
1: ma abbiamo finito?
2: No, siamo all'inizio.
1: Ma quanto dura?
2: Ma tre ore.
1: Cos'è, una soap opera?
2: Sì, sì. No, è un sequestro di persona. E lei di fatto intervista un ospite a puntata. Sono più importanti le domande o le risposte?
1: Per me sempre le domande. Anche perché la domanda comunque è preparata, quindi ha un senso logico. La risposta è improvvisa, quindi è improvvisata. E quindi può andare bene, può andare male.
2: Qual è la domanda più irriverente che ha fatto nella sua carriera da quando ha iniziato nell'83? Cos'era?
3: Era l'83.
1: Non lo so, ma non è la più irriverente, però la più surreale potrebbe essere quella. Io facevo l'inviato per Va Pensiero con Andrea Barbato e seguivo un po' tanti eventi. Sì. Una settimana andai allo stadio a San Siro, c'è una partita, Milan-Genova. Io con un tesserino da giornalista sono entrato sul campo, mentre i giocatori entravano anche loro sul campo con la palla e l'arbitro e si sono sistemati come sempre per il saluto. Io sono entrato e mi sono messo vicino a Baresi per ricordarlo e gli ho chiesto qual è il suo hobby preferito.
2: Ma scusi, ma
3: e lui fu totalmente fuori contesto.
1: E lui si è girato, a parte che io sembravo un nano di fronte a lui, non riusciva a capire che cosa volessi dire. Quel silenzio era molto
3: significativo.
2: È più riverente questa di quando chiese ad Andreotti se all'inferno avrebbe fatto un altro governo?
1: Quella anche sì. Però lui ha detto che sarebbe stato in buona compagnia.
2: Sì, però quella di una cattiveria.
1: Dice.
2: All'inferno, se l'inferno prevedeva la morte.
1: Però lo chiamavano Belzebù.
2: Sì, ma era vivo.
1: Era vivo, sì.
2: Quindi lei diceva.
1: Sì. Dice che le ho augurato la morte.
3: Anche lì,
1: l'Andreotti privato, certo. Eccezionale.
3: Spiritosissimo.
2: Senta, e quella volta con Woody Allen, no? Woody Allen le chiese di non parlare di morte e lei gli chiese
1: della morte.
3: Della morte, minuto per minuto. Ma gli aveva detto, guardi, non si preoccupi, non ne parleremo?
1: Sì, no, effettivamente.
2: Si mantengono gli accordi quando viene fatta una richiesta prima di un'intervista?
1: In linea di massima, sì. Quella volta, no.
3: Quando ti ricapita.
2: Si mantengono quando si mantengono.
1: Sì, anche perché quelle interviste lì che hanno un minutaggio molto ristretto, voi attrici lo sapete, gli uffici stampa promuovono. Lei parla di lei.
2: Scusi.
1: Al femminile.
2: Sì, no, ragione.
3: Ha problemi di identità.
2: L'ho perso la carta.
1: E allora ho detto, devo stare lì 7 minuti. E allora ho detto, parliamo di Bergman e parliamo della partita a scacchi con la morte. E quindi erano tutte domande che gli creavano già delle pustole sulla faccia. Dopo 6 minuti era gonfio e mi hanno detto finito, stop. Poi l'hanno portato via.
2: Ma povero Woody.
3: Povero Woodino.
2: Senta, le manca Berlusconi?
1: Certo che mi manca.
3: Perché detto così?
1: Perché è ricco di spunti da ogni punto di vista. E poi ero comunque affezionato, era come Babbo Natale.
2: Ma le hanno mai chiesto di candidarsi?
1: No, candidarmi no.
2: Ah sì?
3: No, però qualche cosa gli hanno chiesto. No, perché ha avuto un attimo di titubanza.
2: Quando uno risponde così, no.
1: No, stavo pensando. No, perché in realtà non sono andato neanche alle feste dell'Unità. Conosco diversi.
2: Fuori dal sistema.
1: Fuori dal sistema. No, ho cercato sempre di essere libero.
2: Ieri ha ospitato nel suo programma Finché la barca va su Rai 3.
1: Il sindaco
2: di Roma Gualtieri.
1: Sì.
2: Un po' rigido,
1: Si fa quello che si può.
2: Sì,
1: posso sostituirmi al sindaco,
2: se no
1: fare il sindaco.
2: Le piacerebbe fare il sindaco di Torino?
1: Non mi dispiacerebbe.
3: Dai.
1: Non mi dispiacerebbe. Io amo molto la mia città e continuo a considerarla la capitale d'Italia.
2: Si vota l'anno prossimo a Torino?
1: Si vota. punto?
2: No, dico...
1: No, mi dà un'idea, perché se la RAI mi fa fuori...
2: No, punto... ma la RAI non è che la fa fuori, se finisce il contratto è diverso.
1: Sì, è diverso, sì. Comunque, se dovessi eventualmente fermarmi, sì? Punto al primo cittadino.
3: Ma beh, mica brutto però,
2: Ma le hanno mai chiesto di candidarsi a sindaco?
1: No, mi hanno chiesto magari di partecipare a qualche manifestazione.
2: Il sindaco di Torino...
3: Allora, candidati adesso, cioè, diciamolo...
2: Ma lista civica, lista Chiambretti?
1: Sì, con chi vado?
2: No, infatti, no, chi la vuole...
1: Chi mi vuole a me?
2: Ma lei è di centrodestra o di centrosinistra?
1: No, più portato al centro-sinistra. Però non voto da più di 15 anni. Perché non mi riconosco in niente.
2: Ma certo.
1: Non so se questo mi
3: rovina. Quindi paga le tasse, vediamo
1: io
3: che
1: le
3: succede.
1: Pago tutte.
2: Sì, ma e quindi secondo lei centro-sinistra cosa dovrebbe fare adesso? Le primarie o no?
1: Ma io so una cosa, che la Meloni voterà per la Schlein.
2: Sì, alle primarie?
1: Sì, perché dice così... vince tutto perché, per altri 20 anni,
2: perché Conte è più forte della Schlein, secondo lei
1: devi fare i conti.
2: Sì, è quello è importante. Adesso con noi c'è
4: pentolina e padella, c'è Clemente Mastella.
3: Clemente Mastella,
2: sindaco di Benevento e l'ultimo dei democristiani,
5: salve,
2: di questo paese.
3: Buongiorno, buongiorno.
5: Un ospite di riguardo da voi. Uno di Torino. Benevento Torino.
2: Vi conoscete.
5: Ciao, ciao.
1: No, ma non solo, io sono stato a Benevento e posso dire, non è una marchetta, che sembra di essere in Svizzera. Cioè è perfetta la
2: cioccolato.
1: Città. È il merito del sindaco, secondo me.
5: Grazie.
2: Senta, signor Mastella, signor Chiambretti, dov'è? In ufficio al comune? Vedo le bandiere, ma...
5: Sì.
3: Senta, si aggiusta tutto carino.
2: Chiambretti,
5: perché
2: ha detto che gli piacerebbe fare il sindaco a Torino. Che consigli gli dà da sindaco a sindaco?
5: Ma non so se ti conviene, perché è faticoso.
1: Lo so, è complicato, è vero. È
5: molto più faticoso di condurre la barca.
1: Beh, la barca dura.
5: Ma c'è un freddo.
1: È venuto lui sulla barca.
2: Freddo sulla barca.
1: Infatti si ammalano tutti.
2: Perché spieghiamo, è una barca che va sul Tevere, è un programma che viene registrato la sera, quindi c'è sempre un freddo cane.
1: Sì, è sempre molto umido.
2: Senta, ma Chiambretti è in televisione da 40 anni, lei è in politica da più o meno... Lei è il
3: da 50.
2: Ma lei è il Chiambretti della politica o Chiambretti è il Mastella della televisione?
5: Ecco. Ci alterniamo. Io posso essere il Chiambretti della politica, può essere il Mastella della
1: della TV.
2: Si sente il Mastella
5: dell'attività.
2: Si sente, signor Chiambretti, il Mastella della televisione.
1: Mi ci devo inserire. Però lui è una persona molto simpatica e brillante, quindi perché no?
2: Senta,
5: grazie.
2: Sta il centro-sinistra? Lei aveva proposto questa cosa una lista unica dei centrini, non se l'è filata nessuno, signor Mastella.
5: Ma peggio per loro, mica per me.
2: No, infatti.
5: Io la parte mia l'ho fatta in passato, ora tento di costruire qualcosa. Però vedo che insomma che sono inascoltato. Pazienza, senza il centro-sinistra non vince. Peraltro questa faticosa diatriba. Nel momento in cui stanno tante cose disastrate, il mondo in questa situazione, l'ansia di giovani rispetto al futuro. Qual è la diatriba del centro-sinistra? Chi fa il candidato, non chi è il leader, cioè non c'è un leader, questa è la verità, non c'è un leader, c'è la Meloni, qua non c'è un leader.
2: Ma secondo lei primarie o terzo uomo? Perché anche lì non si capisce bene qual è la scelta.
3: Chi è il terzo uomo?
2: Tra l'altro, se c'è.
5: Ma dico terzo uomo o donna?
2: Terzo uomo.
5: Però voglio dire, ma vedi, sono le cose che metterei qua, se fossi stato ora, andavo al Pollaio e metto l'uovo di Colombo.
2: Sì.
5: Qua è l'uovo di Colombo. Ma dico, io a Dio, voi fate i sondaggi per dire il Partito Democratico quanto piglia, ma volete fare un sondaggio a voi due? Chi è in grado di vincere contro la Meloni? Ci vuole tanto. Volete fare le primarie e fate le secondarie anziché le primarie.
2: Ma stava
5: fare il liceo classico
3: chiamava Mastella e sapeva già cosa fare.
2: Secondo lei chi è più adatto a battere la Meloni? Conte o Schlein, signor Mastella?
1: Bella domanda questa.
2: Secondo lei chi è più adatto a battere la Meloni? Conte o Schlein, signor Mastella?
1: Bella domanda questa.
2: Grazie.
5: Mi piace molto.

0: anche sondando Mastella, sì, vista l'esperienza. Io voglio sondare Mastella, se vince contro la Meloppo, no, posso andare anche io. Ma, che volete che vi dica?
1: Ma al di là dei sondaggi, voglio sapere il suo naso, il suo fiuto da vecchio democristiano. Secondo lei serve un'altra persona o va bene uno tra Conte e Schlein?
0: Se loro si mettono d'accordo nel rinvenire un'altra persona, vince quest'altra persona contro la Meloni.
1: E chi potrebbe essere secondo lei?
0: Perché le spiego qual è la logica, purtroppo.
2: Aspetta, che ci spiega.
0: La logica della domanda qual è? Se il candidato vince Conte le primarie, diversi del PD
1: non lo votano,
0: insomma, smussano e quindi non so se vuole. Ma poi se vince per caso la Schlein, quanti 5 Stelle che non votano?
1: Certo.
0: A me mica voto un 5 Stelle, veramente. Io voto per loro, io ho votato a Fico, ma questi mica votano me.
1: Certo.
0: Cioè, questi sono un po' strani.
1: Sì.
0: Cioè, a volte sono un po' strani.
3: Ce l'ho il nome.
1: Aspetti,
3: ce l'ho
1: il nome.
3: Ce l'ho. De Luca.
1: Che è molto amico dei 5 Stelle.
2: Ha fatto una faccia strana, per chi non lo vede, ha fatto una faccia strana.
0: No, De Luca mi sembra, però De Luca non si sa. Va da Renzi e dà intendere che sta con Renzi.
1: Certo.
0: Poi il figlio è segretario del PD.
1: Sì.
0: Poi dice vi faccio fare un'intesa dei suoi consigli regionali, per cui lavoriamo assieme con la Schlein. Con chi cacchio stai, De Luca? Puoi dire o no? Non si capisce con chi sta.
1: Aspetti che c'ho un'altra
0: altro che io.
1: C'ho un'altra bella domanda. Se ci fossero le primarie Conte e contro Schlein, lei per chi vota? Bella questa,
3: Mi piace. No, forse vado proprio a votare. Lei.
0: Forse vado proprio a votare, perché ecco, se si arriva alle primarie di questo tipo, credo che si perda. Primarie in contrapposizione, perdi il centro-sinistra.
1: Ma scusi, con questa legge elettorale è meglio andare da soli o in coalizione? Aspetti a rispondere.
0: In coalizione, perché c'è il vantaggio della coalizione di stare assieme.
1: Però senza
0: insomma, se uno sta al centro-centro si slaccia dalle coalizioni.
1: Sì.
0: E se nessuno in coalizione raggiunge il 42%, chi sta al centro diventa.
1: Se nessuno arriva al 42%.
2: Senta,
1: ha visto che l'altro giorno il pranzo Bonelli, Frattoiani, Conte hanno mangiato lenticchie. Come lo giudica questo? No, insomma, Stella.
0: Com'è? È un pranzo dei perdenti.
1: È un pranzo dei perdenti.
0: Alle mie parti si mangiano maccheroni, spaghetti.
1: Si può vincere.
0: Invece un po' meno.
1: Un po' meno.
0: È un pranzo, come dire,
2: da
0: per quelli che sono un po' malati. Andrebbe bene per me, non tanto per
1: no, va bene, no. Vita. Certo. E signor Chiambretti, cosa ne pensa lei del pranzo delle lenticchie?
3: A Natale con Berlusconi.
1: Esatto.
3: Quelle, siamo tornati là.
1: Quello è.
3: Portano soldi.
1: Soldi.
3: Portano soldi per la campagna elettorale.
1: È vero. Senta, ieri.
0: Ma Berlusconi già li aveva i soldi.
1: Ieri Donzelli e anche oggi Ariana Meloni sui giornali hanno parlato che questa legge elettorale ci porta nella terza repubblica. Lei che è stato un protagonista della prima, ma la seconda dov'è finita?
0: Ha visto ancora una seconda.
1: Una
0: terza se il signore m'assiste.
1: No,
0: è tutta una buttata, ci sono tante cose che non vanno. Ad esempio, il fatto del Senato.
1: Sì.
0: Dovete ricordarvi, questa è la storia, che Ciampi, quando c'è una legge un po' analoga, in cui si doveva votare per il Senato anche a livello maggioritario in tutti i Italia, disse no. Che la seconda Costituzione, il Senato si vota regionalmente.
1: Su base regionale.
0: E quindi in questo caso qua è
1: il premio,
0: non va bene, qui la Corte deve mettere la parte.
1: Premio di maggioranza.
0: Solo che tutti quanti a dire alla Corte menderà, farà. Attenti, c'è stato verificato già un caso in cui si è andato prima a votare e poi la Corte ha detto non andava fatto questo, ma intervenite prima.
1: Esatto.
0: Pigliate un po' di tempo.
1: Tecnicamente
0: per febbraio, decidete che cosa fare, che cosa ha accettato, se è voto, emendato o meno, però così non va.
1: L'intervento,
0: non si può andare a votare prima.
1: L'intervento prima del costituzionalista Mastella è intervenite prima, direi sintetizzando.
0: Esatto.
1: Grazie,
0: così,
1: Clemente Mastella, l'ultimo dei democristiani. Sindaco.
0: Stasera non c'è Chiambretti in barca. No,
3: c'è. Come no, ci sono, è venerdì.
0: Ho visto, vedi come ti vedo, ho visto l'altra sera, ha detto cose intelligenti, quello il
1: Mughini.
0: CEO tutto
1: no,
0: per
1: Tozzi,
0: il mondo.
1: Tozzi.
0: No, no, quello del
1: Fabri. Con le amarene,
0: Fabri.
1: Certo, grazie, signor Mastella. Chi c'è stasera?
3: Stasera c'è Luca Relli.
0: Luca Relli.
1: E Selvaggia o
3: no, lui. Che non sono fratelli, e lo dico chiaramente.
1: Americano, Luca Relli, certo.
3: Luca Relli.
1: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione con Luca Relli.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata.

0: Data del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore fino al 17 ottobre trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a mezzanotte 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
4: Giorno da pecora.

0: guerra exit annuncia una novità per gli Stati Uniti, l'esecuzione per fucilazione di un condannato a morte in diretta streaming. La novità è che prima si è celebrato un processo.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è? Chiambretti,
3: il più grande artigiano della televisione italiana,
4: grazie,
3: conduttore
4: grazie.
3: Di Finché la barca va su Rai 3 tutte le sere, lunedì e venerdì, ancora per poco.
4: Ancora per poco, ancora,
2: no, speriamo che rinnovino.
4: Ancora 3-4 settimane, ma non, non ne vorrei fare un caso personale,
3: no,
4: sì, anche
3: no,
4: se lo è.
3: No,
2: però,
3: certo,
2: però
3: certo.
2: Senti, ma ieri sera com'è andata questa interruzione?
3: L'altra sera,
4: è successo qualcosa di strano, perché siamo stati fermati non con la paletta, come succede.
3: Noi andavate in onda sul Tevere con la vostra barca.
4: A un certo punto abbiamo visto delle pile che dalla banchina hanno cominciato a lampeggiare verso la barca. Io non me ne sono accorto lì per lì, perché avevo Mughini, il grande Mughini, ed ero girato con le spalle verso, verso la banchina. E a un certo punto mi hanno detto: ci dobbiamo fermare, i tecnici, perché c'è la polizia. Allora ho detto:
2: tutto registrato, tutto in diretta.
4: Tutto in diretta. E quindi la cosa curiosa è la prima cosa che è successa: che Mughini pensava di essere lui l'oggetto dell'arresto.
3: Per la buon costume.
4: E infatti l'ha detto 2 o 3 volte: ma era già così. Così guardava se aveva il documento, e poi invece il problema si è risolto rapidamente. Un equivoco: noi viaggiamo su quel fiume da 70-80 puntate. Per viaggiare sul fiume con un drone ci vuole un'autorizzazione della procura e non so della questura,
2: un permesso di volo proprio.
4: Esatto. Probabilmente in quelle ore, in quel preciso spazio, c'era una riduzione per una manifestazione. Quindi i 2 poliziotti, anzi i 4 che erano lì, probabilmente non sapevano che noi abbiamo un'autorizzazione che è prolungata nel tempo.
3: Lei ha cercato di dire: sono della Rai. No?
4: Sono della Rai. Poi a un certo punto ho detto: questo è Mediaset. È uno scherzo. È uno scherzo.
3: Lo fanno da Mediaset.
4: Lo fanno.
3: Sarebbe stato bello se fosse successo col sindaco Gualtieri.
4: In onda. Perché abbiamo il sindaco. Avevamo, diciamo, la raccomandazione.
3: Sono della Rai, ancora per poco, doveva dire.
4: Ancora. Ma lei ribatte su questa cosa.
3: Io
4: mi affido al destino, al fato. Senta, il caso non viene mai per caso.
3: Ma Giorgia Meloni l'ha invitata?
4: Io invito tutti, ma non tutti vengono.
3: Ah, non è voluta venire.
4: Quindi io ho invitato la Meloni, ho invitato la Schlein, ho invitato Salvini, ho invitato Renzi, è venuto effetti. Poi abbiamo invitato i Verdi di sinistra, molti sono venuti. Pannacci, l'abbiamo invitato.
3: Meloni, Schlein,
4: Il momento non neanche Salvini.
3: Neanche Salvini.
4: Sì.
3: Come mai?
4: Ah, questo bisognerebbe chiederlo a loro, possiamo telefonare.
2: Forse temono l'umido.
3: Forse è quello, di essere buttati nell'umido, forse. Senta, che ruolo farebbe fare al presidente Meloni in un suo show?
4: Il mio show?
3: Sì.
4: Il presidente del consiglio.
3: No, vabbè, certo.
4: È fortissimo avere il presidente del consiglio
3: dentro
4: varietà.
3: Certo, ruolo del varietà. Lei ha lanciato... diciamo alcuni mostri, diciamo, nelle sue tre. Alcuni sono andati molto bene. Signorini ultimamente,
4: Costantino Gardesca,
3: anche Lubamba.
4: Lubamba si è buttata in politica.
3: Ma Lubamba che
2: l'ha
3: lanciata lei.
2: Bravo.
3: Lubamba sta con Vannacci, cioè politicamente.
4: Sì, prima stava con Salvini.
3: Politicamente. Sì,
4: adesso invece si è innamorata del generale, come lo chiamate voi.
3: Vi parlate ancora con Lubamba?
4: No, però mi manda continuamente delle foto di lei con i premier. I premier della destra.
3: Certo.
4: Sì.
3: E lei come risponde?
4: Complimenti. Non so cosa dire. Però.
3: No, mai fatti, assolutamente. Secondo lei quando si va a votare?
4: Si va a votare?
3: Entro un anno al massimo.
4: Alcuni vogliono accelerare, è come se le avessero già fatte. Altri invece non le vogliono. Io non voto, quindi
3: non voterò neanche alle prossime.
4: Non credo di votare. Non credo di votare.
3: Senta, che idea si è fatto lei? Perché la Vitola ha messo una bomba a Ranucci?
4: Questa è una bella...
2: Sarebbe da capire.
3: No, ci hai fatto un'idea, cioè, perché è il grande giallo dell'estate ancora adesso, perché...
4: ci sono i complottisti che la dicono così, ve la dico.
3: Attenzione.
4: Musica thriller.
3: Musica thriller, un attimo, il nostro regista, il nostro maestro Bernardini, che è uno dei migliori registi dell'azienda, cerchiamo una musica complottista. Aspetti, lei adesso... non parli, che adesso prima arriva la musica complottista.
4: È roba seria, non è che posso stare qui a scherzare.
3: No, ha ragione. Quindi cerchiamo una musica veramente complottista.
2: Tipo.
3: questo okay. È complottista.
4: Ah, va bene.
3: Diretto allora, su Rai Radio 1, Piero Chiambretti, con la musica complottista, svela il complotto della bomba di La Vitola Ranucci.
4: Allora, è così, me l'hanno raccontata così.
3: Sì.
4: Noi sappiamo che La Vitola lavorava con i servizi segreti.
3: Sì.
4: Allora quelli dei servizi segreti a un certo punto hanno un'idea.
3: Sì.
4: Vanno dalla Vitola e dicono: metti la bomba,
3: sì.
4: Così il tuo protetto, il tuo amico fraterno
3: sì.
4: va in politica
3: sì.
4: e tu hai fatto un'opera pazzesca per noi e per lui.
3: No, sì.
4: In realtà era un contropensiero, perché invece in questo modo hanno arrestato lui e hanno mandato via l'altro.
3: Quindi ha fatto filotto?
4: Sì, ha fatto filotto, sono i servizi
2: fregato.
4: Segreti.
2: Certo.
4: Molto semplice.
3: Ma lei preferirebbe intervistare La Vitola o Ranucci?
4: Beh, La Vitola.
3: La Vitola.
4: La Vitola perché è comunque un personaggio letterario.
3: Mm.
4: È una specie di Arsenio Lupin mischiato a Clouseau della Sureté.
3: Certo.
2: Interessante visione.
3: Però, senta, sta meglio il Torino o il PD?
4: Questa è una bella domanda, ancora il PD.
3: Ancora PD del Torino.
4: Sì.
3: Tanto noi in questa trasmissione volevamo chiamarla solo belle domande.
4: Belle domande.
3: Poi abbiamo deciso di chiamarla Un giorno da pecora, vabbè, è successo quello. Ma è vero, questo lo raccontava sua mamma, che lei a 4 anni imitava le gemelle Kessler?
4: Sì, nel balletto.
3: Ma
4: però.
3: In due però erano.
4: Sì, beh, facevo un po' di qua e un po' di là.
3: Cioè, com'era?
2: No, ti vestivi?
4: Mi portavo sulla destra, non mi sento più. No. Mi portavo sulla destra.
3: Si sente?
4: No, io mi sento, ma non mi sento nelle cuffie.
3: Non lo so, forse sì, qui
4: aspetta. Ma comunque se ci sentono a casa, ecco, mi sento benissimo.
3: Guardi, qui c'è il pirolino, poi
4: è il mio pirolino.
2: Ognuno ha il suo pirolino.
3: Lo tocchi
4: ma lei non ce l'ha il pirolino?
2: Io ce l'ho.
3: Lo tocchi lei il pirolino, non voglio toccare il suo.
4: No, perfetto.
3: Per sentire.
2: Andiamo avanti, che qui faccenda si fa bieca.
4: No, semplicemente
3: Kessler.
4: Mi piaceva perché stavo davanti alla televisione in bianco e nero con le gambe incrociate da indiano e guardavo tutto. E allora poi scendevo e pensavo di saper imitare. In realtà non imitavo nulla. Però le Kessler mi divertivano perché facevo un passetto di qua ed ero Helen e poi facevo un pezzo ed ero l'altra.
3: Certo.
2: Fichissimo. È vero che si vestiva anche da sceicco bianco?
4: Questo non me lo ricordo, forse era il mio pigiama.
2: Ah, il pigiama. Beh, certo. Semplicemente.
3: Ma invece voleva diventare Alighiero Noschese?
4: Di nuovo?
3: Sì.
4: No, ma queste sono, forse sono delle fake news. No, mi piaceva imitare senza essere bravo, anzi essere incapace.
3: Ma e questa cosa che invece confondeva la scuola col teatro?
4: Beh sì, perché la scuola per me è sempre stata, dalla prima elementare fino anche all'università, che poi non ho finito, il luogo dove andavo per far ridere. E quindi ogni volta dovevo preparare qualcosa, battute, vestiti, sorprese, che potessero sorprendere tutti. Tutti ridevano, ma io venivo puntualmente bocciato.
3: Ma questo era un modo per farsi accettare, cioè far ridere gli
4: Probabilmente
3: altri?
4: Probabilmente avevo un problema serio e quindi...
3: Che problema aveva?
4: L'accettazione.
2: Ma si è risolto negli anni?
4: Ma sì, adesso forse abbastanza, anche se ormai l'accettazione si chiama share, quindi è comunque sempre un problema.
3: È sempre
4: un problema. Questa è bella, le è piaciuta.
3: Senta, lei una volta ha detto che ha avuto molte donne.
4: Sì, però bisogna spiegarlo meglio.
3: E che se fosse stata una donna non sarebbe mai venuta con lei.
4: Esatto, perché io sono molto autocritico e penso di essere un piccolo mostro, una specie di Rigoletto.
3: No.
4: Io sono Rigoletto, con la cravatta.
3: Rigoletto.
4: No, però vi devo dire una cosa che serve anche a quelli brutti come me.
3: Sì.
4: Allora, c'è una musica d'amore.
3: Musica, no, brutta forse.
4: Sì, sì, però una cosa romantica.
3: Ah, una musica d'amore, proprio... ma brutta.
4: No,
3: come
4: ma
3: la vuole?
4: Bella.
2: Una
3: ma
2: bella
3: d'amore.
2: Musica d'amore.
4: Perché comunque in fondo può piacere quello
3: allora,
4: che dico.
3: Cerchiamo una musica bella morbida, ma d'amore.
4: Morbida.
3: Adesso la troviamo, morbida anche, la troviamo. Un attimo, perché sono il nostro maestro Bernardini.
2: Vabbè, ci vuole il tempo suo.
3: Sì,
2: ci vuole il tempo che ce l'ho. Ecco.
4: Perfetta.
3: Questa è bella.
4: Allora, come...
3: Io mi sono già eccitato, si figuri. No,
4: sì, sono eccitato. Cari radio teleascoltatori, maledizione, è meglio solo la radio. Si sa, perché è un luogo comune, che per ogni uomo sulla terra ci sono 7 donne.
3: Ah.
4: E si sa anche se tu le fai ridere ci stanno.
3: Certo.
4: Bene, credo che nel pianeta ci sia uno che abbia 14 donne, cioè c'è anche le mie. Perché io facevo ridere e stavano sempre con
3: lo
4: le
3: so
4: altre.
3: Chi è. È quello che lavorava sulle navi.
4: Probabilmente sì. E quindi io a un certo punto ho dovuto comprare un cane, perché con un cocker potevo andare nei giardini.
2: Ah, perché è stata strana la pausa.
3: No.
4: Non è che mi sono fidanzato con un cane.
2: Voglio sperare.
4: No, andavo nei giardini col cane e arriva subito una amante di cani che dire che bello il cane. All'epoca il cocker era proprio il cane di tendenza. Joe Cocker. E cantava anche delle canzoni. E quindi lì ho trovato il primo momento di coraggio per affrontare il pianeta donna. Per me le donne sono meglio degli uomini, sempre.
3: Senta, un suo amico dice diceva che con lei venivano solo le scopanomi.
4: Chi l'ha detto?
2: Ma che
3: suo amico, suo amico.
4: Non era un mio amico,
3: no,
4: scusi.
3: Vabbè, sì, non lo so.
4: Io spero di no, anche
2: lei
4: perché non è che,
2: scusa,
4: non è che il mio nome era così importante.
3: No, poi lei è diventato famoso, però.
4: Famoso, una calamita.
3: La
4: dice.
3: Fama aiuta?
4: La fama aiuta, sì, un aiuta, po' aiuta, ma sì, non troppo, però, perché spesso vengono proprio quelle sbagliate.
3: Adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?
5: Pier Giorgio Odifreddi sa contare i numeretti.
2: Pier Giorgio Odifreddi,
3: il più grande matematico di tutti i tempi. Signor Odifreddi, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: È frizzato.
6: Purtroppo non è più così.
3: Ma in che senso? Che non è più il più grande matematico di tutti i tempi?
6: Nel senso che ormai siamo tutti stati fregati dall'intelligenza artificiale. Ormai gli uomini sono passati in secondo piano, anche le donne.
2: Cioè, umani, sì, vabbè, diciamo. La razza umana proprio.
6: Razza umana.
3: Però diciamo, il più grande matematico di tutti i tempi, esclusa umano, l'intelligenza artificiale. Umano.
2: Aggiorniamo la scheda.
3: In studio con noi oggi c'è Piero Chiambretti.
4: Buonasera professore, anzi buongiorno.
6: Ciao,
4: professore.
6: Salve, come stai?
4: Molto bene, do i numeri.
3: Siete tutti e due piemontesi, avete tutti e due il cognome lungo.
4: Sì,
6: diamo tutti e due i numeri, certo.
2: Chiambretti diceva che vorrebbe fare il sindaco di Torino, secondo lei?
6: Io no, assolutamente no.
2: No, non lei, secondo lei, ce lo vede? Ce lo vede?
6: Beh, certamente sarebbe più divertente di Lo Russo. Lo Russo è un professore come me, persona così, no? Chiambretti naturalmente è più vispo.
2: Certo, è più vispo.
4: Io sono molto vispo, amo la città e mi sento Gianduia e anche Giacometta, che sono le due maschere della città.
3: Senta, signor Odifreddi.
6: Poi tra l'altro noi siamo quasi colleghi perché Chiambretti c'è il ristorante dall'altra parte della piazza e i matematici stanno invece a Palazzo Campana a Torino, sono proprio, siamo sulla stessa piazza. Diciamo.
3: Non sapeva che c'è il ristorante davanti a Odifreddi?
4: No.
6: Davanti a Odifreddi, davanti ai matematici.
4: Ah, sì, matematici.
3: Cioè, non lo sapeva di avere un ristorante?
4: Io sì, ce ne ho tre.
3: Ma come hai tre ristoranti?
4: Con tutte le cose che avete preparato.
2: Diversifico.
3: Tre ristoranti.
4: Tre ristoranti, sì.
3: Quindi se ne va male con la Rai, c'è i ristoranti.
4: Beh, comunque mangio.
3: Sì, questo sì, questo sì.
6: No, c'hai i ristoranti perché è andato bene con la Rai.
3: No, se dovesse andare male adesso, dico.
6: Appunto, ho capito, ma...
3: Senta, signor Odifreddi. E parlando del suo libro Il Museo dei Numeri, che è un avventuroso viaggio del mondo della matematica, lei ha detto che 42 è il suo numero preferito.
4: Perché?
6: No, in realtà non sono stato io, è stato uno che si chiama Douglas Adams, che forse ve lo ricorderete, che aveva scritto La guida per l'autostoppista galattico.
3: Certo.
6: E in quel libro, abbastanza nello stile più di Chiambretti, diciamo così, che nel mio, c'era appunto questo, c'era questa storia che molti milioni di anni fa avevano costruito dei computer che naturalmente avevano fatto delle domande e il computer per dare queste risposte era un po' più lento di quelli di oggi, no? Ci ha messo appunto milioni di anni e a un certo punto ha radunato tutta la popolazione mondiale, dice ho trovato la risposta eccetera e quando tutti questi aspettano di sentire la risposta definitiva alla domanda così, lui dice 42, solo che tutti si erano dimenticati la domanda, quindi non sapevano che cosa fosse 42 e lui ha detto chiaramente che 42 è la risposta a tutte le domande, quindi effettivamente un sacco di volte nella vita si trova il numero 42
2: e
6: non avete mai trovato?
2: Abbiamo
3: chiamata per questo, perché 42 è la soglia nella nuova legge elettorale per premiare il premio di maggioranza, professor Odifreddi.
6: Certo, vedi, questo è un altro, soltanto una piccola goccia in un mare enorme.
3: Ma lei che lettura dà di questo 42 della soglia per prendere il premio di maggioranza nella nuova legge elettorale?
6: Beh, per esempio, mi sembra un po' come il giudizio divino, perché 42 erano i comandamenti degli egizi, no? E quando c'era il giudizio di Osiride, dopo la morte ovviamente, no? Si veniva giudicati e c'erano appunto 42 domande, erano 42 comandamenti che poi gli ebrei hanno ridotto a 10, no? Ma comunque sono presi di lì, no? E 42 dei, uno ciascuno per i comandamenti, e quindi quello era il numero magico per gli ebrei, per gli egiziani, può essere un numero magico anche per d'Italia.
3: Ma è anche per chi vince. Signor Chiambretti, qual è il suo numero preferito?
4: 11.
3: Perché 11?
4: Non lo so, però così. È la forza nei tarocchi.
3: 11. E il suo, signor Odifreddi, quindi è 42 o è un altro numero il suo preferito?
6: Ma noi matematici, per noi tutti i numeri sono
3: uguali,
6: interessanti.
3: Certo. Ma scusi,
6: si può addirittura dimostrare che tutti i numeri sono interessanti, perché se ce ne fosse uno che non è interessante...
3: Sì.
6: ci sarebbe anche il più piccolo che non è interessante,
3: certo.
6: E questo sarebbe molto interessante, quindi una contraddizione.
2: È interessante,
3: no? Ma quindi, scusi, uno vale uno, quindi, signor Di Freddi?
6: Beh, quello è la matematica dei 5 stelle, molto semplificata, naturalmente.
3: Però,
6: uno vale uno, quello è vero, perché anche 42 vale 42, cioè scusi, qualunque numero vale se stesso.
3: Aspetti che c'è la domanda di Chiambretti.
4: Ma, professore, il finito è infinito?
6: Infinito ormai non si può, già da chiaramente un po' rimasto un po' indietro,
3: naturalmente,
6: già da un secolo e mezzo non si può più dire infinito al singolare, ma bisogna dire infiniti al plurale, perché ce ne sono parecchi. Già Giordano Bruno, per esempio, sosteneva che ce ne fossero due di infiniti, diceva uno è l'infinito del mondo e poi l'altro è l'infinito di Dio, che però è più grande.
3: Ma sono finiti gli infiniti?
6: Aveva l'idea che si poteva, come?
3: No, gli infiniti sono finiti.
4: Sono finiti?
6: No, è questa la cosa interessante.
2: Sono
6: infiniti, ma poiché ce ne sono infiniti,
3: certo,
6: non basta come risposta, perché bisognerebbe dire qual è l'infinito dei numeri infiniti.
3: Perché
6: non facciamo un bel corsetto di matematica?
3: Così,
2: ci fidiamo di lei.
6: Facciamo uno per settimana,
3: guardi,
6: e poi alla fine do la risposta.
3: La certezza è che tra 10 minuti abbiamo finito. Senta, ma è quella soglia che hanno messo nella legge elettorale, dal punto di vista matematico, 42, 41, 40, cos'era meglio? Mettere un numero pari o un numero dispari?
6: Ma non importa, credo, quasi nulla, anzi le leggi elettorali di solito si fanno con la speranza di avvantaggiare il proprio partito, ovviamente, se stessi, e poi storicamente, no? Spesso è difficile ovviamente prevedere quello che succederà nelle elezioni, quindi a volte si rivoltano contro.
3: Dal punto di vista matematico, secondo lei il campo largo deve fare le primarie oppure no?
6: Ma voi naturalmente scherzate, giustamente.
3: No, noi siamo serissimi, sono loro che scherzano.
6: Ma la matematica si interessa moltissimo di leggi elettorali. Per esempio, ci sono stati dei famosi teoremi che dimostrano che è impossibile fare una legge elettorale che sia completamente proporzionale, che sarebbe il sogno di tutti i democratici, ovviamente con questo governo c'entrano poco, no? Ma i democratici vorrebbero ripartire, diciamo così, i seggi nella maniera diciamo più proporzionale possibile. Il problema è che ci sono i resti, i famosi resti di cui si sa, no? Uno prende un certo numero di voti, c'è un certo numero di seggi, si fa la divisione, però in genere la divisione non è intera, no?
2: Rimangono,
6: ci sono
2: gli
6: resti, i resti a chi vanno, no? E ci sono tanti modi di farlo, già nel Settecento, con la rivoluzione americana, con quella francese. Si è cercato di trovare la soluzione e alla fine si è scoperto che la soluzione non c'è. Questo è interessante, cioè non c'è una legge perfetta, è anche uno dei motivi, diciamo così, alti per cui effettivamente si fanno tante leggi elettorali.
3: No, ma io le chiedevo,
6: non essendoci la soluzione perfetta,
3: è impossibile.
6: Uno
3: no,
6: cerca sempre di farne un'altra.
3: Io le chiedevo del campo largo, se secondo lei deve fare le primarie oppure no, dal punto di vista matematico.
6: Ma quello secondo me matematicamente lo può fare, naturalmente, così, no? Però il problema del campo largo è che non è una questione interna a un partito, una volta faceva il PD le primarie per scegliere, diciamo così, il segretario del partito. Qui invece ci sono partiti diversi, tipo i 5 Stelle e il
3: AVS,
6: PD. Chiunque vinca ha il rischio che poi dopo gli elettori dell'altro partito non votino.
3: Quindi lei sarebbe per il terzo nome?
6: No, perché è uguale, perché poi alla fine magari non vota più nessuno per quello.
3: Ma lei voterebbe alle primarie del campo largo?
6: No, io non sono interessato assolutamente. No,
4: 42.
3: Grazie. 42. Per Giorgio Di Freddi, il più grande matematico umano del mondo.
6: Umano.
3: Ma è vero che da bambino era innamorato di Panatta?
4: Beh, mi piaceva molto, poi io giocavo anche a tennis e quindi volevo giocare come lui e essere bello come lui, ma torniamo al discorso del cocker.
3: Certo, no, quindi ha preso il cocker e ha smesso di giocare.
4: Sì. No, ha attaccato Panatta, che però stavano con Panatta.
3: Ma adesso
4: volevano Panatta.
3: Vorrebbe essere Sinner?
4: Ma Sinner, l'ho anche intervistato, Sinner.
3: Com'è?
4: Parlando solo però di cose legate a rapporti, diciamo, sentimentali e sessuali.
3: Così,
4: ed è un altro.
3: Cioè?
4: Perché la domanda topica con lui è stata, lei vorrebbe, Sinner, essere Berrettini? Lui ci ha pensato un istante e ha detto sì. E gli ho chiesto perché, e lui ha fatto
3: Perché si sa che però Berrettini...
2: Perché?
3: Cioè,
2: Berrettini che ha?
3: Berrettini il cocker non l'ha mai preso.
4: Non credo.
3: Non credo assolutamente, si figuri. Senta, lei una cosa, che cosa vorrebbe fare se non la barca?
4: Come?
3: Cosa vorrebbe fare se non la barca?
4: In televisione?
2: Sì, certo.
4: Ma mi piacerebbe fare una prima serata. Una prima serata di cui avrei già il titolo, ma non ho ancora l'idea.
3: Il titolo qual
4: è? Il titolo è We Are the World.
3: We Are the World.
4: Sì.
3: Però di cosa
2: il
3: parla?
2: Il varietà.
4: No, ma non è un varietà di parola sempre. Non, cioè, credo che i balletti, il comico,
2: sia
4: un po'
2: quella roba
4: per me è un po' finita. Però We Are the World dovrebbe essere un programma di informazione internazionale brillantissimo. In una situazione che chiaramente va immaginata. Io ce l'ho, ma per scaramanzia non lo dico.
3: Fa. Senta, meglio Fazio o la Gruber?
4: Sono diversi, uno è un uomo e l'altro una donna.
3: No, no, non da quel punto di vista, intendevo dire.
2: Non per fidanzarci.
3: No, certo, sì.
4: Ah no, pensavo...
2: No.
3: Vespa o la Gruber?
4: Ma ho amicizia per entrambi, però diciamo che la Gruber è più cazzuta, come si dice tra noi giovani. Più cazzullo. Buona. Cioè,
3: no, senta, e invece De Martino o Gerry Scotti?
4: Eh beh, adesso siamo alla RAI, quindi certo. Diciamo De Martino.
3: Ancora per poco siamo alla RAI.
4: Ma sempre, lei batte solo su questo dente.
2: Sì, guarda,
4: questa intervista verrà ricordata solo perché mi fanno fuori. Sono venuto qua per promuovermi, scusi.
3: Senta, per promuoverla, per capire
2: come... Il mitico Piero Chiambretti, guarda, manco lo dico.
3: Questa puntata, il nostro CDM, il nostro Che Duo Meloni, la nostra Chiara e la nostra Aurora, provano a riassumere la puntata di oggi. Vediamo in
4: come fanno.
3: Non so, così, vediamo adesso com'è andata.
2: Guarda,

0: la finisca.
1: No, povera,
2: ma mancava la rima baciata finale.
1: Finale, qual era?
3: Con Chiambretti.
2: Finusca.
1: No, finusca, finusca. Sì, non c'era. D'altra parte, forse la crusca. No, dicevo, alla fine di tutte le sue puntate, lei chiede ai suoi ospiti che senso ha la sua vita.
3: Che è un domandone.
1: La chiediamo a lei, che senso ha la sua vita?
2: Non ha senso.
1: No.
3: Molto bene.
1: Ma no, non è vero.
3: Grazie, arrivederci.
1: No, ma ne avrà un senso.
2: Ma no, il senso è quello di essere riuscito a fare fino ad oggi solo quello che mi piace.
3: Cioè veramente riuscito?
2: Io sì, ci sono riuscito.
1: Cioè, fare Chiambretti.
2: Fare me.
1: Sì,
2: io sono molto contento di quello che ho fatto, anche dovesse finire la carriera in questo momento, non ho né rimpianti né rimorsi.
3: Che bello.
1: Senta, ma chi è che ha cercato di imitarla?
2: Ma io credo che non è un'imitazione legata alla persona, è un'imitazione legata allo stile. E lo stile che è cominciato con i campanelli, poi ne abbiamo visti 300, poi abbiamo cominciato a lavorare
1: quella volta con De Mita che suonò il citofono ai vicini e gli mandò addirittura una colomba.
2: Sì, quello sì, è quando abitava qui a Roma, sì.
1: Ma perché gli mandò la colomba in casa?
3: Io
1: ma
3: perché non la so, ditemelo.
2: No, perché era un segno di pace con la Democrazia Cristiana.
1: Cioè, lei stava inseguendo Ciriaco De Mita, segretario della Democrazia Cristiana, suonò i citofoni di tutti i vicini.
2: Ma
1: non è giusto.
2: No, sì, però lui non uscì. Allora io andai nel palazzo di fronte e urlando direttamente da palazzo a palazzo cercai di spedire la colomba di pace tra la Democrazia Cristiana e il portalettere che ero io.
3: Arrivò. Che anno era questo? Che anno era?
2: 94, 93. 90, no, 92, pardon, 92.
1: Lei che ha fatto il portalettere della Prima Repubblica.
2: Sì.
1: Se dovesse fare il portalettere adesso, a chi porterebbe una lettera? Lei le portava ai politici del tempo, tendenzialmente.
2: La Prima Repubblica aveva degli statisti, diciamo, sia nell'alto che nel basso.
1: Adesso?
2: E adesso non lo so, forse lo porterei alla von der Leyen. Von der Leyen.
1: Perché?
2: Non lo so, perché intanto mi faccio un viaggio.
1: Però Bruxelles, non
2: a
1: è
2: Bruxelles,
1: che
2: sì.
1: Mi avresti detto.
2: Cioè, in Italia dice.
1: No, dico Bruxelles, non è che fa sto viaggio.
3: Non in Thailandia.
2: Non conosco.
1: E cosa chiederebbe alla von der Leyen?
2: Quanto guadagna?
1: Così la
2: sì, perché penso che la guadagnino tanto,
1: No, però è sempre in euro in Belgio.
2: Sempre in euro, però sono vicini anche ad altre monete, quindi non lo so, credo che.
1: E la presidente Meloni, la prima domanda che farebbe?
2: La prima domanda che gli farei è. È difficile dirlo, perché è un personaggio. Se è solo una donna, solo una madre e solo una cristiana. Se è solo quello, se c'è anche qualcos'altro.
1: Ma speriamo per lei.
2: Non l'ha detto.
1: Anche qualcos'altro. Grazie a Piero Chiambretti, il più grande artigiano della televisione italiana. Adesso, finché la barca va.
2: Adesso scusi, la facciamo adesso la trasmissione.
1: Adesso inizia.
2: Ah, benissimo.
3: Stiamo iniziando.
1: Era per decidere.
3: Questo era il cappello iniziale.
1: Su cosa parlare. Adesso non facciamo domande a Woody Allen sulla
2: per
1: morte.
2: Carità,
1: no, assolutamente. Adesso, prima di andarcene, che poi torniamo lunedì, oggi cerca, perché non sappiamo se riuscirà, di cantare la nostra sigla finale. Chi?
3: Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.
1: Io sono adesso pronto a guardarlo.
2: Cioè a sentirlo.
1: Anche a guardarlo.
3: Anche a guardarlo.
1: Sentire
3: si vede
1: e guardarlo.
3: Fanno una brutta figura completa, diciamo.
1: Ciao.
4: Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100.

da leone. Torniamo lunedì, mi raccomando. Ah, giusto, su Radio 1, un giorno da pecora. Tanto non ci ascolta nessuno.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, il Nobel per la pace a Navi Pillay, i diritti umani sono sotto attacco, il commento della giurista sudafricana, consentitemi di dedicare questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali.
3: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, dichiara Navi Pillay, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della Commissione Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Perché dite che ci vorrebbe coraggio, ha aggiunto, o semplicemente detto la verità. Congratulazioni a Pillay dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che in un post scrive: ha dedicato la vita alla giustizia e ha difeso la dignità umana. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Il Ministero degli Esteri parla di grottesca strumentalizzazione per legittimare odio e pregiudizi anti-israeliani e conclude sprezzante: Goebbels sta certamente applaudendo all'inferno. Ma il curriculum di Pillay, giurista sudafricana, è lungo e segnato da cariche prestigiose: alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, prima donna non bianca di origini indiane tamil, giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica, ma anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nel 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la pena di morte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Violente trombe d'aria hanno colpito Marsala in provincia di Trapani. I vortici che si sono sviluppati in mare hanno raggiunto la terraferma e hanno investito anche una scuola. Ci sono diversi feriti. Ci aggiorna in diretta Ernesto Oliva.
4: Sì, diverse trombe d'aria, una di proporzioni e violenza ingenti, hanno devastato questa mattina il territorio di Marsala fra il comune di Petrosino, le contrade Strasatti e Terre Nove. 8 le persone ricoverate in ospedale, fra queste una coppia, marito e moglie, che si trovavano all'interno di un'autovettura che è stata sbalzata fuori strada. Una delle trombe d'aria ha devastato l'istituto comprensivo Alcide De Gasperi di Terre Nove. All'interno 270 alunni, 5 sono stati sottoposti a controllo in ospedale. La scuola è completamente inagibile, si contano ingenti danni anche ad altre decine di abitazioni. La protezione civile regionale aveva diramato per oggi allerta gialla. Il comune di Marsala ha richiesto lo stato di emergenza e nel frattempo si sta facendo un censimento completo dei danni. Da Marsala, Ernesto Oliva.
2: Grazie Oliva. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Dalle indagini emerge che avrebbe formalizzato l'assunzione di Calignano dopo l'incidente mortale, indicando però come decorrenza del contratto di lavoro il giorno precedente. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Mannoppello in provincia di Pescara. L'uomo, considerato pienamente capace di intendere e volere, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale. A Lussemburgo l'Ecofin sul tavolo dei ministri dell'economia dei 27, il caro energia ma anche la supervisione dei mercati finanziari, l'inviata.
5: Un passo avanti per unire i mercati finanziari europei. A Lussemburgo i ministri dell'economia dei 27 hanno raggiunto un accordo politico sul pacchetto per l'integrazione dei mercati dei capitali e il rafforzamento della vigilanza. L'obiettivo è ridurre le barriere tra paesi e dare più poteri all'ESMA, l'autorità europea che sorveglia i mercati. L'accordo dovrà ora essere formalizzato dal Consiglio, poi servirà l'intesa con il Parlamento europeo. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, trovare un compromesso tra 27 paesi è un grande successo politico. L'Italia sostiene una vigilanza europea più forte, ma chiede di preservare le competenze delle autorità nazionali e di accompagnare le nuove responsabilità dell'ESMA con risorse adeguate. Ma al centro del confronto tra i ministri delle finanze anche il caro energia e la possibilità di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Il commissario europeo Hoekstra frena sull'ipotesi di un intervento comune. Gli stati membri, ricorda, possono già introdurre una tassa a livello nazionale. Bruxelles valuterà vantaggi e svantaggi di una misura europea sulla quale restano divisioni tra i governi e pesano ancora i contenziosi legali del 2022. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Sport, sci, Sofia Goggia non ci sarà per il via alla Coppa del Mondo di slalom gigante previsto il 24 ottobre a Solden in Austria. Sto meglio ma sono ancora stanca, ha detto la campionessa bergamasca a margine del Media Day della Federazione Italiana Sport Invernale a Milano. Goggia si sta riprendendo da un virus contratto nei giorni scorsi in Argentina che l'ha costretta a interrompere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Scusate.
0: Parla!
6: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E lui? Come parla?
7: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana e i suoi jingle in chiave lirica. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta a Igorà, la piazza social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Eccolo, l'abbiamo preso anche oggi. Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z come Zorro. Bentornato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo hai citato e lui arriva. Un saluto di voi anche dal bassotto pet influencer, certo, con 300.000 follower su Instagram, conduttore mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Maurizio Merlo, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino. Byron, se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Se volete scrivere invece a Castelluccio,
2: c'è il mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: Greta Garbo, la famosissima attrice svedese naturalizzata statunitense, considerata una delle icone più grandi e misteriose della storia del cinema, morta a New York nel 1920, è tornata sullo schermo. Ebbene sì, ma questa volta non è un film, è uno spot pubblicitario realizzato con l'intelligenza artificiale. A più di 30 anni dalla sua morte, l'attrice è stata ricreata digitalmente per una campagna pubblicitaria di un'azienda svedese che produce, pensate un po', cuscinetti, e con la quale Greta Garbo aveva già avuto un rapporto professionale agli inizi della sua carriera. Il suo volto è stato ricreato dall'intelligenza artificiale senza utilizzare direttamente fotografie o filmati d'archivio protetti da copyright. La sua voce, invece, è stata ricostruita partendo da una registrazione originale.
3: L'immortale.
0: Appunto. Gli eredi hanno autorizzato l'operazione e, visto il risultato, hanno persino lasciato aperta la possibilità che una Greta Garbo digitale possa un giorno tornare a recitare in un vero film.
1: Oh mio Dio!
0: Oh mio Dio, sì. Ma se oggi possiamo ricreare il volto, la voce, i movimenti e persino l'età migliore di una persona scomparsa, chi decide se quella persona avrebbe voluto tornare sullo schermo, eh? Perché tecnologicamente ormai sembra possibile fare praticamente tutto. Il problema è capire se tutto quello che possiamo fare sia anche giusto farlo. E allora prepariamoci, è ufficialmente cominciata l'era dell'immortalità digitale.
4: Credimi, credimi, sono diventato immortale.
0: Greta Garbo è morta, sì, ma torna giovane, bellissima, perfetta, senza una ruga, perché questa è la vera rivoluzione. Non soltanto puoi resuscitare un attore, puoi resuscitarlo nel suo periodo migliore. Non avremo più attori anziani, avremo soltanto attori eternamente giovani.
5: Noi siamo giovani, i giovani.
0: Uno muore a 87 anni, tranquilli, l'intelligenza artificiale lo rimette in piedi a 32. Un cantante muore, ritorna in tour più agile di prima, tipo Tarzan. Un attore muore, esce un suo nuovo film dove appare super muscoloso senza mai aver fatto neanche un giorno di palestra. A quel punto il problema non sarà più capire chi è vivo, sarà capire chi è morto.
6: Ricordati che devi morire.
7: Com'è?
6: Ricordati che devi morire.
7: Va bene.
6: Ricordati che devi morire!
7: Sì, no, mo me lo segni proprio.
0: Immaginate il telegiornale, è morto l'attore X, subito dopo però domani sarà ospite da Fabio Fazio. E non finisce qui, no, perché se possiamo ricreare Greta Garbo con la stessa logica, possiamo ricreare chiunque. Napoleone potrebbe tornare a fare un podcast, Vivaldi potrebbe partecipare al Festival di Sanremo e Cleopatra potrebbe diventare influencer per una linea di make-up. A quel punto l'intelligenza artificiale non sarà più intelligenza artificiale, sarà l'ufficio anagrafe dell'aldilà. Uno muore e l'AI dice: nessun problema, abbiamo già il backup. E attenzione, non è soltanto una questione tecnologica, è anche una questione di identità. Perché se io prendo il volto di un attore morto, la sua voce, i suoi movimenti, e lo faccio recitare in un film che non ha mai scelto di fare, quello è ancora lui. Oppure un personaggio nuovo che porta in modo abusivo il suo nome. Prima avevamo i fantasmi, adesso abbiamo i fantasmi con il contratto pubblicitario. E la cosa più inquietante è che potrebbe essere soltanto l'inizio. La cosa bella è che non dovremo più rattristarci per la morte del nostro artista preferito. Tanto tornerà. E grazie all'intelligenza artificiale tornerà più in forma di prima.

0: vie
1: Chuck Berry, You Never Can Tell. Siete all'ascolto di Igorà, la piazza social di Radio 1. Io sono Igor Righetti. Una volta era soprattutto la televisione a creare personaggi e lanciare nuovi talenti. Oggi, sempre più spesso, il percorso è inverso. Si diventa famosi sui social e poi si approda eventualmente in TV. Cuochi, cantanti, attori e nuovi personaggi nascono e conquistano il pubblico prima di tutto online. Ma quanto contano davvero i social nel successo di oggi? Per il nostro talk del venerdì, algoritmo permettendo, andiamo a parlarne con i tre personaggi molto amati sui social. Nell'Igorà è arrivata Federica De Gasperis, nota sui social come Maestra Fede, dove su Instagram ha oltre 800.000 follower, punto di riferimento per l'insegnamento online, dove condivide spiegazioni e strumenti utili per l'apprendimento. Buon pomeriggio, Federica.
2: Buon pomeriggio, Igor.
1: Lo chef Alessandro Santarelli, con oltre 1 milione di follower su Instagram. Benvenuto, Alessandro.
3: Ciao a tutti, ciao, Igor.
1: A te, ed è tornata a trovarci la collega giornalista e conduttrice televisiva, anche lei molto social, Barbara Politi, ora anche inviata del programma Filo Rosso in prima serata su Rai 3. Buon pomeriggio, Barbara, che bello rivederti e complimenti.
2: Che bello rivedere voi, buon pomeriggio, Igor.
1: Federica De Gasperis, alias Maestra Fede, sei un'insegnante della scuola primaria dal 1998, ma grazie ai social sei diventata un punto di riferimento anche fuori dalle aule. Ma quanto devono i social al tuo successo e quanto invece il successo sui social dipende dalla credibilità costruita ogni giorno in classe?
2: Allora, Igor, la formazione sicuramente è importante, lo studio, la preparazione e la professionalità sono ingredienti di qualità. Io ho una laurea in pedagogia, in passato mi sono occupata anche di formazione in campo informatico per insegnanti, in particolare sull'uso delle piattaforme learning e sui siti web scolastici. Poi, lavorando nella scuola da tanti anni, so quali sono le cose che possono essere utili, sane, piacevoli e condivise. E in questo i social mi hanno dato modo di farmi conoscere. E sono stati un po' il mio amplificatore. Io sono andata virale con delle filastrocche per bambini,
1: sì,
2: e qualche reel sul significato delle parole. Però dietro c'era una maestra vera, con la sua preparazione in campo didattico, perché io comunque mi occupo di didattica, e la sua esperienza. Ecco, l'esperienza pure è fondamentale. E così sono arrivate le pubblicazioni, i miei libri con Ballardi, sempre libri di didattica, i libri con la Rizzoli Education, io mi occupo anche di scolastica, la formazione sulla piattaforma Sofia con Rizzoli Education, che mi hanno poi reso più stabile e hanno reso più stabile ciò che io andavo a condividere e che se dietro non ci fosse stata una professionalità sarebbe stato molto più effimero.
1: Alessandra Santarelli, anche tu hai costruito il tuo successo proprio sui social. Che cosa significa diventare un personaggio pubblico attraverso il cibo e quanto è difficile gestire la responsabilità che comporta avere un pubblico così grande?
3: Allora, sono diventato un personaggio pubblico molto velocemente, quindi questa cosa un po' mi ha stravolto. E io attraverso i social però sono rimasto me stesso, portando 34 anni di sacrificio e di esperienza dentro una cucina. Fin dall'inizio, quando ho iniziato a fare i video, ho detto le persone devono seguirmi perché da casa devono rifare quello, devono amare la cucina, non solamente vedere quanto io sono bravo. Quindi volevo far cucinare davvero le persone e far provare anche a loro quanto è bello cucinare. Questa poi è diventata una grande responsabilità, perché poi i follower sono aumentati, sono diventati
1: certo,
3: milioni, e quindi la gente si fida di me. Si fida dei consigli che gli do, della ricetta che gli do, e a queste persone che mi seguono e mi vogliono bene, non gli voglio far perdere né tempo né soldi. Perché? Perché le ricette costano e ci vuole anche il tempo per farle. Quindi in questo modo cerco di gestire la responsabilità verso le persone.
1: Poi se una ricetta viene male si spreca il cibo
3: e le persone si arrabbiano e non ti seguono
1: certo,
3: neanche più.
1: Barbara Politi, oggi sembra che per diventare qualcuno la strada passi sempre più dai social. La televisione ha ancora la forza di creare personaggi e lanciare nuovi volti, oppure ormai il vero trampolino di lancio è TikTok, Instagram o YouTube? E quanto è diventato difficile emergere in un panorama in cui anche la TV e i giornali fanno sempre più fatica a raggiungere le nuove generazioni?
2: Guarda, Igor, anche ascoltando Federica e Alessandro, secondo me c'è un elemento alla base molto importante, che è il contenuto. Cioè, oggi non è tanto il mezzo quanto il contenuto che deve essere autorevole e autentico. In questo probabilmente la televisione ha ancora una forza che i social non hanno, perché la televisione fa entrare nelle case degli italiani dei volti che sono comunque riconosciuti, verificati, scelti, che molto spesso hanno anche un gruppo di lavoro a loro sostegno. Ecco, i social sono sicuramente un trampolino molto più veloce,
0: ma altrettanto fugace, mentre la televisione crea probabilmente un percorso più strutturato. Ma non vedo la televisione e i social in competizione, piuttosto vedo un'alimentazione reciproca tra i due mezzi. Oggi certamente emergere è più difficile con i contenuti perché c'è tanto tanto rumore, però proprio in questo vince, e ascoltavamo appunto Federica e Alessandro, chi ha un contenuto da trasferire. Allora la gente, il pubblico premia quello che sia in televisione o sui social.
1: E loro ce l'hanno in effetti. Federica De Gasperis, il 27 ottobre uscirà 1, 2, 3 English, impara l'inglese per non sbagliarlo, più pubblicato da Vallardi e scritto con Joe English. Come nasce l'idea di trasformare l'apprendimento dell'inglese in un gioco per bambini?
2: Allora, il libro segue un po' la struttura dei miei libri precedenti, quindi ci sono due pagine baciate, nella prima c'è una spiegazione, nella seconda ci sono gli esercizi relativi a quella spiegazione. Si segue il programma sempre della scuola primaria, perché sono una maestra, quindi sì. Dalla prima alla quinta. Alla fine del libro ci sono poi le soluzioni di tutti gli esercizi, così i bambini possono controllare la correttezza degli esercizi. E in più c'è Joe English, che ha la sua voce, la sua madre. Lui è un insegnante madrelingua, Joe English, molto seguito sui social, è laureato anche lui ed è esperto proprio nell'insegnamento dell'inglese agli italiani, e in questo mi ha aiutato tantissimo. Io studio inglese da quando ho 7 anni e il libro è come un gioco. Perché? Perché praticamente sfrutta i capisaldi della motivazione al gioco, no? Che sono la piacevolezza, il piacere del gioco, il senso anche di utilità. Il libro comunque viene percepito come utile perché ricalca il programma della scuola primaria che viene studiato dai bambini, e soprattutto il bisogno, no? Perché ci sono anche insegnanti ma anche genitori e nonni che hanno bisogno di studiare l'inglese per supportare i bambini, e poi ci sono attività graduali e sfidanti ma non troppo.
1: Alessandro Santarelli, se dai social potessero uscire gli odori, che cosa sentiremo? E secondo te quanti degli chef che vediamo online cucinano davvero piatti buoni e non soltanto belli da vedere?
3: Dai miei social sicuramente uscirebbero quei profumi del sugo che cuoce, il soffritto, insomma profumi di cucina vera praticamente. Poi, per quanto riguarda invece gli chef sui social, io faccio sempre una distinzione: ci sono i colleghi social e i colleghi di cucina. I primi sono bravissimi a comunicare, a fare video, belle immagini, sì. Però tanti non hanno mai vissuto la cucina, quella professionale di questi chef social. I secondi invece sanno che significa stare ore ai fornelli, fare sacrifici e lavorare sotto pressione. Ecco, io guarda, vengo da quel mondo lì, dalla cucina vera, e forse anche per questo che mi sento un po' la rivincita di tanti cuochi, no? che per anni sono stati dietro ai fornelli dalla mattina alla sera e però non hanno mai avuto la possibilità di raccontarsi.
1: Barbara Politi, i social hanno democratizzato la notorietà, perché potenzialmente chiunque può diventare famoso, ma hanno anche portato al successo persone che conquistano milioni di visualizzazioni attraverso provocazioni, contenuti disgustosi o comportamenti imbarazzanti senza dignità. È ancora il talento a determinare il successo, oppure oggi basta riuscire a far parlare di sé?
0: Far parlare di sé sicuramente oggi è facilissimo, restare però è un'altra storia, perché la provocazione è come se fosse un po' un fuoco d'artificio, tanta luce e poi resta il fumo. Il talento, restando in tema culinario, gastronomico, è un po' come una brace, scalda più piano però dura. Il problema è che l'algoritmo molto spesso premia l'imbarazzo e non la qualità, però il pubblico cosa fa? Guarda, ride, ma poi passa avanti, resta e si affeziona invece al contenuto che raccontavo prima. È un po' come quando io racconto magari il cibo e l'identità, allora la gente, il pubblico si affeziona a quel tipo di contenuto, torna quando sente la competenza e la verità. Quindi possiamo dire che sicuramente la visibilità si compra facilmente, però la credibilità è molto molto molto più difficile ottenerla.
1: Verissimo. Vi fa adesso qualche domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
4: Buon pomeriggio a tutti quanti. Federica De Gasperis, tu hai portato il mondo della scuola sui social e hai trasformato quello che accade ogni giorno in classe in contenuti capaci di arrivare a milioni di persone. Oggi però l'intelligenza artificiale può dare risposte e spiegazioni in pochi secondi. Secondo te, soprattutto per le nuove generazioni, il rischio è che i social e l'intelligenza artificiale abituino ad avere sempre una risposta senza imparare davvero a farci delle domande? E quale ruolo può avere una maestra e più in generale chi comunica sui social in questo nuovo scenario?
2: La maestra, gli insegnanti, tutti devono formarsi. formarsi per l'uso dell'intelligenza artificiale. Io ho finito un corso proprio da pochi mesi ed usarla poi soprattutto con buon senso, senza eccedere o creare tutti quei contenuti che poi generano il sovraccarico cognitivo, in gergo didattico si chiama. E io sono per poca intelligenza artificiale. Io ho una terza elementare, la utilizzo per costruire qualche dettatino ortografico, magari sul tema, ecco, c'era la festa dei nonni, ho fatto un dettatino festa dei nonni con ripasso delle lettere doppie, i suoni gne, quindi in questo senso uso l'intelligenza artificiale. E farci delle domande è umano. Giusto. E la curiositas, no? Come dicevano gli antichi, è ciò che attira. E sono importanti le parole ed è importante il linguaggio. Quindi dobbiamo imparare poi, soprattutto, insegnare ai nostri studenti che anche l'intelligenza artificiale può commettere degli errori, quello è fondamentale.
4: Alessandro Santarelli, tu sei l'esempio di come oggi un professionista possa trasformare i social in uno strumento di successo. Dalla cucina hai costruito una grande community fino ad arrivare in libreria con diversi libri, l'ultimo menù facili facili. Secondo te basta essere bravi nel proprio mestiere o bisogna anche saperlo raccontare sui social oggi? E l'intelligenza artificiale, che cambia il modo di creare contenuti, in futuro conterà di più il talento o la capacità di comunicarlo?
3: Allora, dunque, io la vedo così. Oggi essere bravi è la base, senza mestiere non è che vai tanto lontano. Ma se non lo racconti, quel valore resta chiuso dentro a una cucina, in qualsiasi altro posto di lavoro. Allora, i social non sostituiscono il talento, ma oggi ti danno la possibilità di condividerlo con tutti. Con l'intelligenza artificiale sarà tutto ancora più veloce e bello, ma proprio per questo conterà ancora di più la verità, la competenza, la credibilità.
4: Sì.
3: L'intelligenza artificiale ti può aiutare a raccontare, ma quello che hai vissuto e sai fare non te lo può inventare nessuno.
4: Barbara Politi, hai attraversato tutti i mezzi della comunicazione, dalla carta stampata alla TV fino ai social, che hai definito un prolungamento della tua professione. Oggi però algoritmi e intelligenza artificiale decidono sempre di più che cosa vediamo. Per chi fa informazione, appunto, secondo te conterà di più adattarsi a queste regole o avere il coraggio di non inseguire l'algoritmo?
0: Allora, secondo me, Lorenzo, l'algoritmo va conosciuto ma non subito, cioè ignorarlo sarebbe come scrivere un articolo sapendo che nessuno lo leggerà mai. Però conoscerlo non vuol dire necessariamente obbedirgli. Per chi fa informazione, qual è il rischio? Inseguire il formato e magari tralasciare la notizia. Io, come dicevi giustamente, utilizzo i social come prolungamento del mio mestiere, però alla base, anche nei social, se tu guardi il mio profilo, troverai sempre il rispetto, la responsabilità, le fonti. Quindi io dico, si può sicuramente adattare il linguaggio, il format ai social e all'algoritmo, ma la verità no. E quindi torniamo al contenuto di cui prima.
4: Sì. Federica De Gasperis, oggi i bambini e i ragazzi crescono in un mondo in cui incontrano quotidianamente contenuti creati dall'intelligenza artificiale, spesso senza sapere nemmeno se quello che stanno guardando è reale. Secondo te la vera sfida per chi fa educazione oggi è insegnare a usare le AI oppure insegnare ai ragazzi a non credere a tutto quello che vedono sui social?
2: Ai ragazzi, ma anche agli adulti, soprattutto. Allora, per me la sfida è una: è insegnare a pensare con la propria testa, senza seguire quel pinco pallino, non faccio nomi, solo perché ha 2 milioni di follower. E che non è necessario commentare tutto quello che si vede, perché i commenti restano. E parlavamo della conoscenza, Barbara ha nominato la conoscenza dell'algoritmo, ecco il funzionamento dell'algoritmo, e poi ricordiamo, la conoscenza, diceva qualcuno, vi renderà liberi. Vivere, stare insieme fisicamente, questo programma si chiama Agora, no? Richiama proprio Agora, la piazza.
5: Esatto.
2: Ecco, scendiamo nelle piazze.
4: Alessandro Santarelli, l'intelligenza artificiale oggi può suggerire ricette, abbinamenti e persino nuove idee in cucina, ma secondo te può davvero sostituire la creatività di uno chef, oppure la cucina ha bisogno di qualcosa che nessun algoritmo può avere, come il gusto personale, l'esperienza e la capacità di sperimentare? E i social possono diventare, oppure la cucina ha bisogno di qualcosa che nessun algoritmo può avere, come il gusto personale, l'esperienza e la capacità di sperimentare? E i social possono diventare il luogo in cui raccontare

0: l'intelligenza artificiale resta uno strumento utilissimo, certo, ma il mestiere, la creatività, l'esperienza di uno chef non si può sostituire.
1: Come un docente di comunicazione digitale che non ha neanche il profilo Instagram, è un influencer che invece se ne occupa tutti i giorni. Infatti mi fanno molto sorridere, sì, queste interviste a questi docenti universitari, che poi quando viene chiesto loro lei ha un profilo
2: nella
1: social?
2: Pratica non esiste,
1: no, quindi non sa neanche cosa sia un tag alla fine.
3: Donne, è arrivato
1: l'arrotino, dovete affilare qualcosa. Alessandro, tu ne hai bisogno o in cucina?
0: Qualche volta sì
1: hai bisogno dell'arrotino qualche volta, eh? Barbara Politi, si parla continuamente dei rischi dei social per i minori, quasi per niente però di videogiochi, dipendenza e contenuti violenti. Perché? Stiamo guardando al problema giusto o ci stiamo concentrando soltanto sul bersaglio più facile?
4: E perché i social sono sotto gli occhi di tutti, mentre il videogioco si consuma con le cuffie nella cameretta, e il bersaglio meno raccontato, ma non per questo il meno pericoloso.
1: Anzi,
4: perché ricordiamo che dentro molti giochi ci sono acquisti facili, chat con sconosciuti. Anche qui il problema non è lo strumento, ma è lo schermo senza quegli adulti intorno che devono comunque sempre presidiare, secondo me.
1: Alessandro Santarelli, ai ragazzi che ti seguono e che magari prendono per la prima volta una padella in mano guardando un tuo video, che messaggio senti di dover lasciare in pochi secondi?
0: Che la cucina è bellissima, devono imparare a cucinare sia per loro che per le cene con amici, e come dicevamo prima, da condividere con le persone che ti sono vicine. Però non bisogna scambiare il cucinare a casa con la vera professione, ok? Questo è un consiglio che darei. Ragazzi, se volete intraprendere la strada da cuoco, dovete entrare nelle cucine, dovete sperimentare su voi stessi, vedere quello che significano i sacrifici e tutta la professionalità che ci vuole, e poi decidere se siete all'altezza di fare e di intraprendere quella strada.
1: Il nostro talk termina qui. Talk, vero Federica?
5: Talk.
1: Perché la L non si legge in inglese, sì, sì. Perché noi in Italia siamo abituati a dire talk show. Okay. Grazie a Federica De Gasperis, maestra Fede, allo chef Alessandro Santarelli, grazie, e alla collega giornalista e conduttrice televisiva che vedremo presto a Filo Rosso su Rai 3.
2: Vedo l'ora.
1: Barbara Politi,
5: grazie,
1: buon weekend,
5: grazie,
1: alla prossima.
5: Grazie. Ciao.

0: immancabile jingle di Michele Tarana. Igorà tornerà lunedì prossimo, sempre diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.righetti. E come dice un proverbio africano, se hai un solo dente in bocca, usa quello per sorridere. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
1: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.castelluccio.
0: E dal bassottino Byron. Buon weekend, a lunedì!
1: A lunedì!
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera, un cordiale saluto da Rai Mobilità. Rallentamenti per un incidente sulla 26 tra l'allacciamento alla A21 e Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona-Toce. Code in A9 tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. Code in A4 agli svincoli di Bergamo e Seriate in uscita in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda per un incidente tra l'allacciamento alla A4 e Baggio Cusago in direzione della A1. Altro incidente in A1 tra la tangenziale ovest e Melegnano in direzione Bologna, ed in A1 coda per incidente tra Modena Sud e l'allacciamento alla 14 in direzione Bologna. Sulla Firenze-Roma traffico intenso tra Firenze Imprunete ed Incisa Reggello direzione Roma, e sul grande raccordo anulare code tra la Rustica e Via Ardeatina, dove è segnalato un incidente in galleria in direzione Aurelia. Restiamo nella capitale, sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in direzione Terracina. Code a tratti in A14 tra Ramo Casalecchio e l'allacciamento con l'A1, code poi per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara e tra Atri Pigneto e Pescara Nord direzione Pescara. È tutto per questo aggiornamento, Daniele Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.

0: Venerdì 9 ottobre, ultimo pomeriggio della settimana in nostra compagnia, al microfono Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
1: E un buon pomeriggio di Radio 1 a te, Raffaele Roselli, a Claudio e naturalmente a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ai quali aspettiamo come sempre messaggi, commenti e quant'altro, tutto al 3356992949.
0: Sui temi di oggi, con i nostri ospiti di oggi, tra le notizie l'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillai, torneremo sulle notizie economiche, sempre in primo piano. E poi però tanta cultura, spettacolo.
2: Come no, abbiamo due ospiti almeno divertenti, vedremo che succederà.
0: Però prima
2: nella nostra prima parte, ma prima spazio alla musica, anche perché venerdì arriva la nuova musica. In questo caso una nuova musica importante che magari in tanti aspettavano. Mentre noi aspettiamo gli appuntamenti di Milano che partiranno dal 5 e 9 novembre allo Sbagliato, questa nuova iniziativa, lui, Marco Mengoni, ha anche tirato fuori un nuovo singolo. Un nuovo singolo che si chiama Giornate Perse, che è un po' il racconto del silenzio, quel silenzio che lascia spazio forse a troppi pensieri. Marco Mengoni, il nuovo singolo Giornate Perse.

0: appunto, sono giornate perse, ma non è persa questa giornata, almeno questo pomeriggio, nonostante la pioggia un po' in tutta Italia, però questo è il nuovo singolo, così si chiama, Giornate Perse, di Marco Mengoni.
1: E noi in questa prima mezz'ora del pomeriggio di Radio 1 continuiamo a parlare di musica, ma anche ospitiamo non solo musicisti, ma attori, uomini di spettacolo. Beh, ne abbiamo adesso uno protagonista che è sia attore che musicista.
0: E quindi ce l'abbiamo tutti.
1: Ce l'abbiamo tutti.
0: Siamo pronti. Con noi Stefano Fresi. Benvenuto Stefano.
2: Ma ciao, come state?
0: Come stai tu? Visto che non ti si
2: bene,
0: trova.
2: Sono in treno.
0: Vabbè, benissimo. Bellissimo fare l'intervista in treno perché c'è un imprevisto che cade in qualsiasi momento.
2: Sì, c'è una galleria. Però.
0: Ecco, allora, visto che c'è la galleria, noi ti facciamo sentire questo qua, che magari lo riconosci.
3: È con voi che faremo il colloquio?
4: No, noi siamo candidati.
5: Ma è il mio nome.
6: Uno di noi è un impostore.
7: Mi metto qua e nessuno mi caccia, va bene?
8: Quella che affronterete oggi non è una procedura consueta.
6: Tempo?
3: Meno di 2 minuti.
9: Ma non vi sembra strano che ci diano meno fisso?
6: Metti che fa parte del metodo di selezione. Ti consiglio di collaborare, altrimenti finisci col culo per terra.
7: Guarda, eccone, 1, 2, 3.
10: Sei un pezzo di merda.
9: Ma non puoi capire, questi sono fuori di testa.
11: Può utilizzare il bagno in fondo al corridoio?
12: Sì. No!
7: Non mi tocchi, l'ho detto!
9: Vuoi prendermi a schiaffi?
13: Ma voi siete pazzi.
14: Calma.
9: Vabbè, un in meno.
0: Allora, magari lo avrai riconosciuto, Stefano Fresi qui con noi.
2: Ne ho sentito parlare.
0: È uscito tra l'altro proprio ieri, Sotto a chi tocca, il nuovo film con te di Giorgio Pasotti. Dicene un po'.
2: Di Giorgio Pasotti, con Giorgio Pasotti, me, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Linda Westerklinger, Claudia Tosoni e un meraviglioso Giacomo Giorgio. E sono molto contento di aver fatto questo film, perché intanto io ho un amore, come sapete, viscerale per il teatro, e qui partiamo da una pièce teatrale di Gal Seran da cui è tratto questo film, e infatti l'impianto è fortemente teatrale, uno di quei film molto da attore di battuta, perché siamo chiusi in pochi ambienti, ci sono quasi zero esterni nel film, ed è una lotta spietata per guadagnarsi un posto ambitissimo in un'azienda.
0: Quindi un tema quanto mai attuale, questo della competizione attuale, sfrenata, sì. No?
2: La domanda del film è fino a dove si è disposti ad arrivare pur di avere quel posto. E noi siamo sottoposti a delle prove veramente allucinanti, diciamo veramente tremende, dove c'è una competizione tremenda tra i candidati, perché insomma il posto è uno ed è ambito.
0: Simona.
15: Proprio a interpretare un personaggio spietato, costretto a giocare sporco per sopravvivere. Quanto c'è del tuo personaggio nella realtà di questi giorni?
2: Insomma, purtroppo nella realtà dei nostri giorni, in cui la competizione è all'ordine del giorno, accade spesso, no? Stiamo tirando su delle generazioni, illudendoli che si può raggiungere la fama attraverso un talent show e non più con la gavetta e il lavoro duro, no? Anche parlo del mio mestiere, per esempio. E quindi è tutta una gara, ci sono dei giudici che ti giudicano per vedere se quello che fai vale abbastanza, ed è un continuo cercare di convincere il prossimo che si è abbastanza per quel ruolo, abbastanza per quel posto, e questo ti carica di una energia che non può essere positiva e socialmente accettabile, no? Perché a un certo punto siamo veramente homo homini lupus, si lotta mors tua vita mea, per citare un po' di latini, e quindi c'è una cattiveria che purtroppo rispecchia molto spesso la realtà dei fatti. L'abbiamo vista tutti, penso, no?
1: In quel Sotto a chi tocca, quanto c'è di realtà dei fatti anche per voi attori, voi uomini di spettacolo in questo mondo culturale italiano?
2: Perché noi c'è tanto, ma anche al di là di noi attori, anche proprio tutto il sistema cinema. Se il film non va bene nel primo settimana, fine settimana, va subito fuori dalle sale, cioè c'è un continuo esame di tutto, non c'è più un difendere i prodotti che c'erano. Vi ricordate quando eravamo ragazzi che c'era un film e tu spesso lo andavi a vedere perché una settimana dopo che era uscito qualcuno diceva: sai che c'è quel film da vedere? E il passaparola aveva tempo di far spargere la voce. Invece adesso magari un film sta in sala una settimana perché non è andato benissimo, e tanto sanno che poi andranno su una piattaforma, e quindi vabbè, in sala ci sta poco. E questo è tosto, perché ti costringe ad essere performante i primi 3 giorni, ci fanno fare promozioni sui social, cerchiamo di convincere le persone ad andare al cinema.
0: Siete venditori di voi stessi, insomma.
2: Beh, sì, un pochino sì, siamo un po' in autopromozione continua, perché comunque è un settore che va difeso.
0: Senti, questo è un momento, tra l'altro, dove insomma ti stanno succedendo e stai facendo succedere un bel po' di cose, no? Cioè, hai diverse. Come...
2: Sì, ma sai, questo è un dramma enorme per gli attori, che spesso tu fai nell'arco di 2 anni. Dei lavori che non escono e poi ti escono tutti insieme nell'arco di 2 mesi e rischi anche una sovraesposizione e la gente dice: Fresi, però basta, hai fatto troppe cose, ma io da 2 anni che ho fatto, ho
0: ci lavorato. Ho messo 2 anni a fare tutto
2: esatto,
0: questo.
2: Cioè ti escono tutti insieme. Io per esempio ho un film che è uscito ieri, uno che esce fra 20 giorni, un cartone animato che esce il 5 novembre
1: Gatto
2: col cappello, quanto mi sono divertito, ma ragazzi,
0: è bello fare il doppiatore dei cartoni,
2: è bellissimo, primo perché lavori con i doppiatori veri, quelli bravi. Io c'avevo come direttore, c'avevo Massimo Manfredi, che per dirne una è la voce di Cars, per dirne una, ma è un genio vero. Poca e roba. Poi perché comunque dare la voce ai personaggi dei cartoni, un protagonista poi è così importante, il gatto, mi sono veramente divertito, non vedo l'ora di vederlo il film.
15: Stefano, sei un artista poliedrico, veramente fai di tutto, passi dal cinema, grazie, tra l'altro dalla commedia, il cinema d'autore, il teatro, la musica. Senti, ma con la danza, visto che domani c'è un appuntamento, mi sembra importante, come
2: allora,
15: te la cavi?
2: Adesso ti dico una cosa, tu sei libera di ridere quanto vuoi, però
15: sì?
2: Io negli anni, nei meravigliosi anni 90, fine anni 90, ho lavorato in teatro con Dino Verde, grandissimo autore, con la regia e le coreografie di Don Lurio, quindi io non solo ho danzato, ma ho danzato con le coreografie di Don Lurio.
1: No, un mito assoluto.
15: Ma domani a Ballando con le Stelle con che coreografia danza? E soprattutto con chi,
2: allora,
15: e che cosa si può dire?
2: Saremo io e Giacomo Giorgio e non posso, diciamo, svelare esattamente cosa faremo. Spoilerare temo tutto. Che lui sarà più elastico e performante di me, mi punge paghetta che lui sarà leggermente più preparato atleticamente e non solo per la giovane età. Però insomma ce la metteremo tutte e vediamo che succede. Vedi cosa si fa per promuovere un film,
0: vedi, si fa qualsiasi,
2: i famosi salti mortali, e li faremo veramente,
0: li farete veramente. Senti,
2: esatto.
0: Stefano, qual è però il succo di tutto questo, cioè di questa tua poliedricità, ma come diceva Simona, dal cinema al teatro al musicista, perché hai fatto anche jingle, colonne sonore,
2: sì,
0: continui a nutrire una passione
2: cose...
0: forte, no? Arrivi dal,
2: certo,
0: conservatorio,
2: ma sono tutte cose che si compenetrano, queste, sai, io credo che tutti,
0: ed è caduta la linea come tutti,
1: però fino ad ora si era sentito benissimo,
0: era perfetto,
1: quindi
0: sembrava
15: benissimo
0: nella stanza accanto.
15: Ma anche, ma Raffaele, voglio sapere da te, Claudio, se voi siete capaci a ballare,
1: no,
15: un passo di danza
1: non se ne parla assolutamente, vediamo,
0: no,
1: se è tornato.
0: Anche...
2: vi posso,
0: eccolo qua,
2: dare delle lezioni se volete.
0: Ci puoi dare delle lezioni che sarebbero e quanto mai apprezzate, Stefano,
2: Certamente, assolutamente.
0: Senti,
2: non vi garantirei un futuro nella danza, però comunque sì. Una bella figura a Capodanno ve la faccio fare.
1: Un'ultima battuta prima di salutarti, Stefano, insomma, parlavamo appunto delle pressioni anche brutte, no, che ci stanno nel mondo,
2: sì,
1: del lavoro in generale. Hai citato Don Lurio, cioè c'era un grande divertimento a fare questi mestieri, però
2: tantissimo, ma io vi prometto solennemente che il giorno che mi smetto di divertirmi, smetto di fare questo lavoro.
0: Oh. Cioè, nel senso, è quello che dicevamo, il succo del tutto, oh, quindi, Stefano.
1: Così sì.
2: Qualunque lavoro è faticoso,
0: certo,
2: però se il tuo lavoro è il tuo gioco preferito, quella fatica fisica la fai perché ti sei fatto le tue ore, però con un sorriso da un orecchio all'altro. Ma rischieresti di fare la stessa fatica per una cosa che non ti piace, è molto peggio, no?
0: Estremamente. Guarda. Allora, da ieri al cinema, Sotto a chi tocca, con Stefano Fresi, ma non soltanto, ne hai detti tantissimi, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e via dicendo, ovviamente Giacomo Giorgio Pasotto, ecco, l'ho sintetizzati praticamente.
2: Giacomo Giorgio Pasotti,
0: esatto,
2: dire,
0: potevo dire
2: fai
0: quello.
2: Un nome, allora, sembra un nobile torinese.
0: Un nobile torinese. Grazie a te, Stefano, e buon viaggio.
2: Grazie sempre.
1: Buon viaggio.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Stefano. Ciao. Allora, questa è una canzone in realtà molto drammatica, visto che anche parlavamo anche e accenneremo anche a delle cose, ne parleremo anche nella nostra seconda mezz'ora di cose non esattamente esaltanti di questo mondo, ed è tratto da un album del 1973. Il produttore Bob Ezrin era lo stesso di che produsse poi The Wall dei Pink Floyd, per incorniciare il quadro. L'album si chiamava Berlin, lui è Lou Reed e questa è Lady Day. When she walked on

0: Allora, questa si chiama Lady Day, una storia complicata, un concept album, si diceva di quei tempi, perché ogni canzone racconta un pezzo di questa storia tra Jim e Caroline, che erano insomma i due protagonisti in una Berlino abbastanza travagliata, anche da un punto di vista fisico, nonché personale.
1: Travagliata anche la voce che la canta, questa.
0: Ah, voglia!
1: Lou Reed. Noi siamo i nostri personaggi. Oh, ieri abbiamo avuto un comico napoletano, di aria napoletana, Ciro Giustiniani, e parlavamo un po' delle scuole, appunto, un po' tutta Italia citava, ha delle scuole comiche, da quella siciliana a quella milanese a quella romana, non abbiamo citato quella romagnola.
0: E adesso inevitabilmente recuperiamo al torto che abbiamo.
1: Abbiamo Paolo Cevoli in linea. Buon pomeriggio.
2: ciao, buon pomeriggio.
1: il nostro Zelig Paolo Cevoli. Allora, come va?
0: Come sta l'assessore innanzitutto?
2: L'assessore sta bene, l'assessore in questi tempi di politica un po' incasinata, l'assessore è sulla cresta dell'onda, fa un casino che non finisce più.
1: naviga sulla cresta dell'onda.
0: Allora, a parte Palmiro Cangini, appunto l'assessore romagnolo, tu comunque fai un po' della lingua, del suono che proponi un po' il centro, no? La Romagna diventa il centro del mondo.
2: Certo, la Romagna, secondo me, dove quando Adamo ed Eva li hanno mandati via dal paradiso, sono arrivati in Romagna, il posto più bello del mondo.
0: Riccione in particolare, magari.
2: Riccione in particolar modo, sì.
1: Dunque, vai per i monologhi ovviamente, partiamo dall'ultimo, sta insomma il fenomeno un po' di spettacolo, cultura, società che c'è stato un po' in questi mesi, no? L'Odissea di Nolan, la ripresa di quei degli antichi miti, tu hai preso un po' hai preso un po' spunto da questo, no? Figli di Troia.
2: Ma allora, io sono ormai 2 anni che racconto la storia di Enea. È una storia poco conosciuta.
0: È
2: vero, no?
0: Esatto. Sì.
2: E infatti io mi lamento, perché un bel giorno dico Zuckerberg è venuto a Roma a parlare alla Lewis e ha detto: il più grande imprenditore e manager del mondo è Enea. E cazzo, noi ci dobbiamo fare raccontare che da uno che viene dall'America, che è il fondatore di Roma, della nostra cultura. E quindi mi è venuto un po' nervoso, ho detto: vigliacca voi, adesso devo raccontare la storia di Enea, perché noi siamo tutti figli di Troia. Questo qui è il titolo.
0: Il titolo, insomma, è emblematico.
2: Naturalmente, con la T maiuscola.
0: Anche perché tu dici: meglio essere figli di che figli di nessuno, ad esempio, no?
2: Esatto, almeno uno ha una sua paternità e maternità. Però in realtà c'è anche un contenuto bello, perché dico: noi siamo la nuova Troia, noi la società oggi è in crisi e servirebbe un Enea che prende il padre sulle spalle e il figlio per mano, cioè il passato e il futuro. Quindi c'è anche un messaggio di speranza, eccoci, questo è.
3: Paolo, tu ti definisci da sempre un imprenditore con l'hobby del cabaret, ma quando questo hobby è diventato un lavoro a tutti gli effetti, ecco, come ha reagito il Paolo Cevoli manager? È stato difficile far convivere queste due anime?
2: Dunque, io ho sempre avuto la passione di dire delle patacate, perché a me dire barzellette, stupidaggini, mi è sempre piaciuto. Però
0: devo dire, è un po' nell'animo romagnolo, però questo, o sbaglio?
2: È un po' nell'animo romagnolo. Ma molti però vivono, perché per esempio anche a Roma vive on stage, sul palco, anche i napoletani. Il romagnolo è sempre un po' sopra le righe, è sempre un po' sul palcoscenico, è vero, no? C'ha questo modo di essere così. Io ce l'avevo nel sangue, ma pensate, ho debuttato che avevo 44 anni, quindi io nel frattempo avevo fatto tutt'altro, mai avrei pensato di fare di farlo di mestiere. Poi a un certo punto, tac, è arrivato Zeri e così.
0: Ed è successo tutto.
2: È il patatrack, sì.
1: In questo monologo, insomma, dicevi attraverso viaggi mitici nella storia dell'umanità, insomma, c'è Cristoforo Colombo. Lo sosteniamo. Cappuccetto Rosso, come te la metti?
2: Cappuccetto Rosso è un viaggio, no? Che parte da casa, va dalla nonna, attraversa il bosco. È un viaggio fiabesco, però cerco di fare dei paragoni anche un po' azzardatini, devo dire la verità. E poi ci metto anche mio babbo per esempio, anche mio babbo ha fatto un viaggio tipo Enea, perché negli anni 50 è emigrato in Australia. Io sono un figlio di emigrati, quando tanti italiani, c'è un film di Sordi, ve lo ricordate?
0: Com'è
2: bello,
0: no?
2: Emigrato Australia, esatto,
0: certo.
2: Mio babbo mi raccontava, mio babbo Luciano, che era proprio così, è una storia vera vera, e quindi faccio questi paralleli, dico noi dobbiamo riprendere questo viaggio, perché il viaggio di Enea è un viaggio fondativo che parte da una sconfitta e poi va a fondare Roma. Fra l'altro, quando arriva il segno che gli avevano detto, troverai una scrofa che allatta 30 porcellini,
0: ecco.
2: E loro nelle suole del Tevere, nel Lazio, trovano questa, e poi dopo decidono di fare un sacrificio agli dèi, fanno una bella grigliata, le donne fanno delle piadine, quindi il viaggio di Enea finisce nella sagra della porchetta, diciamo così, è il finale tipicamente romagnolo, che da noi le sagre
0: tra piadini e porchette,
3: dal viaggio di Enea facciamo un viaggio con Dante Alighieri, la tua passione da autodidatta peraltro. C'è un verso che ti è particolarmente caro che potresti fare per Rai Radio 1?
2: Ma diciamo che Dante racconta viaggi bellissimi, no? Il viaggio forse più bello, più famoso è quello proprio di Ulisse, che dice fatti non foster per vivere come bruti, ma è famosissimo, no? Perché anche il viaggio di Dante è un viaggio, anche quello, in fondo l'umanità è tutto un viaggio. A me Dante piace, fra l'altro è una passione adulta, perché l'ho imparato ad apprezzare tardi, diciamo da Benigni in poi, e quindi devo dire che anche da lì prendo un sacco di spunti.
1: Ma è vero che l'hai imparata tutta a memoria?
2: Allora,
1: è una leggenda? Com'è?
2: No, allora io la studio tutta a memoria, studio un canto per volta, non me la ricordo tutta, però un canto se ti prendi te lo dico, sì,
1: va,
2: mi dai un'oretta, io un canto te lo so.
1: Quindi dopo Benigni si potrebbe fare una cosa in TV di questo tipo, insomma.
2: No,
1: anche
2: lì siamo...
1: magari dalla nobile lingua romagnolo stretto.
0: Il romagnolo,
1: questa la proponiamo, Viale Mazzini.
2: Sì. Ma in realtà il grande che è mancato, Ivano Marescotti, grande attore, grande appassionato di Dante, e lui aveva fatto una traduzione in romagnolo, pensa a te.
0: Ah sì? Ecco, vedi? Ah, vedi?
2: Sì,
0: vedi?
2: Sì.
0: Non ci si inventa mai niente, Paolo. È già tutto stato fatto. Comunque dai,
2: sì.
0: Allora ricordiamo che domani sarai invece a Roma con il tuo spettacolo.
2: A Roma al Teatro Olimpico con Figli di Troia, sì.
1: Siamo alla vigilia.
0: Ma ti vesti da Virgilio?
2: No, mi vesto normale, no.
0: In borghese, va bene.
1: E poi prossimo impegno?
2: Allora, il prossimo spettacolo a febbraio racconto un'altra storia, che è la storia del cuoco dell'ultima cena. Si intitola La penultima cena, che era un romagnolo, fra l'altro.
1: Beh, allora questo con Simona Rigoni ti richiamiamo subito e vogliamo sapere tutto.
2: Bello,
1: sulla penultima cena.
2: Molto piacere.
3: Mettiamolo già in agenda.
0: Grazie a Paolo Cevoli, con noi domani all'Eliseo, con il suo spettacolo.
1: Al Teatro Olimpico,
0: sì, è vero, Teatro Olimpico. Comincia a confondere i teatri. Va bene.
1: Comunque, sempre Roma, però.
0: È sempre Roma, è immancabilmente Roma. Grazie a Paolo Cevoli. Questo è il momento di dare l'annuncio, perché arriva il GR1, quindi le ultime notizie qui su Radio 1. A tra poco torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 16.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, Nobel per la pace. I leader hanno l'obbligo giuridico di proteggere i diritti umani ed astenersi dalla guerra. Lo ha dichiarato la giurista sudafricana Navi Pillay, vincitrice del premio. Ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 85 anni, ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Non sono stata coraggiosa, ho detto la verità, ha aggiunto Pillay. Duro il commento di Tel Aviv, Goebbels applaude dall'inferno. Trump, che si era di nuovo candidato al premio, condivide un post in cui la scelta di Pillay viene definita vergognosa. Messaggio del presidente Mattarella alla Biennale dell'Economia Cooperativa organizzata per i 140 anni di Lega Coop a Milano. L'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione, scrive il capo dello Stato. Tra i partecipanti all'evento la segretaria PD Elly Schlein e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio. Ascoltiamo le sue parole.
7: La cooperazione è uno dei capisaldi dell'economia sociale, insieme al terzo settore e alle imprese sociali. Un modello unico che questo governo ha messo al centro della propria azione fin dal primo giorno.
4: Borse positive nell'ultima seduta della settimana. A Wall Street il rimbalzo dei titoli tecnologici. In diretta da Milano ci aggiorna Fabrizio Patti.
8: Sì, oggi le borse sono in netto rialzo. Nell'ultima seduta settimanale Milano sale dell'1,20% in linea con Londra e Parigi. La settimana rimane comunque negativa, meno 1,37% il bilancio. Parziale rimbalzo anche per gli indici di Wall Street, più 0,20% per l'S&P 500, più 0,25% per il Nasdaq, dei titoli tecnologici che invece era sceso dell'1,75% perché era uscita la notizia secondo cui OpenAI, il colosso dell'intelligenza artificiale, ha registrato un fatturato annualizzato a settembre di 50 miliardi di dollari e non 68 miliardi come era emerso in precedenza. A Piazza Affari oggi va bene soprattutto Banca Generali, più 5,5% sulle ipotesi di un interessamento di Unicredit, banca che per oggi nel CDA straordinario non si è occupata del tema. Bene in generale a Piazza Affari titoli bancari, l'indice del settore sale dell'1,5%, invece vanno male i tecnologici con ST Microelectronics che scende di poco più del 2%. Si allenta anche la tensione sui titoli di Stato, sono stabili il rendimento del BTP decennale al 4,58% e lo spread con il Bund tedesco a quota 110 punti base. Linea allo studio.
4: Guerriglia urbana a Bruxelles, dove circa 40.000 persone hanno aderito allo sciopero indetto dai sindacati contro le politiche socio-economiche del governo federale belga. Barricate e sassaiole con scontri tra polizia e studenti nella zona della stazione principale. Le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con idranti e lacrimogeni. A Roma ancora in terapia intensiva Davide Iacopini, aggredito da un gruppo di giovani a bordo di una minicar. Almeno 5 gli episodi simili nella stessa zona.
9: Prima di colpire, coprono la targa della microcar con un elastico nero, scelgono la vittima e si avvicinano pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. Tutti i 5 episodi finora emersi attraverso le denunce e le indagini dei carabinieri hanno in comune le stesse modalità e tranne un caso a Testaccio, la zona in cui si muovono, è sempre Monteverde. Ed un particolare, secondo le testimonianze, il conducente e il passeggero della Due Posti sarebbero adolescenti, ma le loro azioni non sono una bravata. E dopo l'investimento dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni con un trauma cranico in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, gli autori sono finiti nel fascicolo per tentato omicidio aperto dalla Procura di Roma contro ignoti. C'è probabilmente una connessione tra il caso di Iacopini e gli ultimi episodi emersi. Non si è ancora certi che sia la stessa piccola vettura ad agire, ma in 3 casi almeno si è trattato di una macchinetta silenziosa, forse elettrica, che avrebbe una ammaccatura sul cofano. Sara Berta, GR1.
4: La rivincita dell'usato, soprattutto tra i giovani, ormai è diffusissima, per necessità o per virtù, l'abitudine di comprare e vendere abiti e oggetti di seconda mano.
10: Curiosare tra gli stand di un mercatino dell'usato alla ricerca di quel capo di abbigliamento poco costoso e dal sapore vintage. Comprare online gli oggetti più disparati, dai libri ai vinili fino ai videogiochi. Secondo una ricerca internazionale di eBay, per il 77% degli italiani l'acquisto di oggetti usati è un'opportunità e un risparmio. A trainare la compravendita di oggetti di seconda mano è la generazione Z. Il 58% dei ragazzi acquista prodotti usati attraverso le piattaforme online. In cima alla classifica i capi di abbigliamento. Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi.
11: Prima di tutto ci sono ragioni economiche, ma l'abitudato è anche qualcosa di rassicurante perché ha saputo rimanere nel tempo. Credo che soprattutto per i più giovani ci siano anche motivazioni di tipo ecologico, no? I giovani oggi sono molto sensibili alla tutela dell'ambiente.
10: Diffusissima, sempre tra i giovanissimi, è anche la vendita online.
11: Possono guadagnare, entrare in un mercato parallelo rispetto a quello fisico, diventato fondamentale nella nostra economia.
10: Maria Cristina Cusumano, GR1.
4: La linea adesso al pomeriggio di Radio 1.
12: Il pomeriggio di Radio 1.

0: Si chiama Qualcosa per te ed è arriva dopo il GR1, quello delle 16. Torna, è tornato il pomeriggio di Radio 1 con la Ligabue, con questa riflessione di un'eredità che rimane in comune, fatta di piccole cose, fatte di parole, di errori, ma soprattutto della speranza che qualcosa cominci a andar meglio.
1: E appunto l'avete ascoltato nel corso dei nostri giornali radio oggi, notizia d'apertura, l'annuncio del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay.
2: Nelle ore precedenti da New York era balzata in primo piano un'altra notizia, l'annuncio del capo del Pentagono Peter Hegseth della prossima fucilazione pubblica in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood.
1: Ed è in linea con noi il nostro corrispondente Marco Valerio Loprete, buon pomeriggio.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
1: Due notizie diverse, no? Ma che avranno, immaginiamo, molte reazioni oltreoceano.
3: Sì, per ora le notizie dell'assegnazione del Nobel per la pace sono soprattutto quelle dei media, anche se il presidente degli Stati Uniti Trump, che non ha commentato direttamente, ha rinunciato sui social le parole di un avvocato penalista che in passato tra l'altro ha difeso Trump, David Schoen, che ha detto e ha scritto, anzi, il comitato Nobel si è disonorato in modo irreversibile premiando una persona che odia Stati Uniti e Israele. Questo è un commento di questo avvocato che è stato rilanciato sui social da Trump, che però direttamente non ha ancora scritto nulla, e invece fa molto discutere soprattutto sui media, ma anche la politica e le autorità religiose, l'annuncio di ieri del capo del Pentagono Hegseth, cioè che sarà trasmessa in diretta. Poi questo l'ha precisato il Pentagono, Hegseth aveva detto vogliamo rendere pubblica l'esecuzione di Hassan, il appunto ex psichiatra militare di fede islamica radicalizzato, che nel 2009, lo ricordo, uccise in una base militare a Fort Hood 13 commilitoni disarmati, ne ferì altri 32, condannato a morte, poi alla fucilazione in particolare, ed è dal 1945 che non c'è un'esecuzione per fucilazione di un militare americano, e poi appunto da ieri anche la notizia che questa esecuzione sarà resa pubblica, e anche se non sono ancora emersi dettagli su quanto e fino a che punto sarà estesa appunto la pubblicità di questa esecuzione. Quando è stato fatto notare a Hegseth che è dal 45 che non c'è un'esecuzione di un militare per fucilazione, lui ha detto mi piace la mentalità della seconda guerra mondiale, che era una mentalità che voleva arrivare a tutti i costi alla vittoria. Ecco, questo è il primo commento di Hegseth, e vedremo poi appunto sulla pubblicità di questa esecuzione. Ovviamente sarebbe una prima volta addirittura da 90 anni negli Stati Uniti, e dal 36 che non c'è una pubblica esecuzione, pubblica intesa estesa a tutti ovviamente. Vedremo se ci saranno invece altre scelte, perché ci sono dei precedenti, per esempio per il terrorista di destra Timothy McVeigh, che nel 1995 a Oklahoma City fece 168 morti con un attentato. In quel caso la sua esecuzione fu resa pubblica tra circa 2000 persone, cioè sì, soprattutto familiari delle vittime. In quel caso fu data l'opzione di poter assistere, ecco, forse si potrà arrivare a una pratica simile, ma vedremo. Insomma, sicuramente questa cosa sta destando scalpore e anche molte critiche, anche tra senatori repubblicani favorevoli alla pena di morte, e che però definiscono inaccettabile trasmettere l'esecuzione in diretta.
1: Un discorso di diretta streaming appunto è veramente, come dire, impressionante. Marco Valerio Loprete, grazie e buon lavoro.
3: Grazie a voi.
1: E ora invitiamo al nostro pomeriggio di Radio 1 il direttore editoriale di The Ambassador, autore del libro, un libro che si intitola La lingua di Trump, anatomia di una comunicazione totale. Marco Valero, benvenuto.
4: Buon pomeriggio a voi, Matteo Valero per la precisione.
1: Matteo, grazie, certo, grazie, perdonami.
4: grazie mille.
2: Di solito, Raffaele, sbaglio io l'accento del cognome, quindi secondo me il direttore se ne deve fare una ragione, purtroppo.
4: Estendiamo la tua aura a tutti i tuoi colleghi.
2: È colpa mia che lo contagio negativamente.
1: È contagiante.
2: Direttore, tornando proprio, sì, sul suo libro, no? La lingua di, certo, Trump, anatomia di una comunicazione totale. Ci spostiamo dalla lingua di Trump alla lingua di Hegseth. È la stessa, e che origine ha? Che comunicazione è? Una comunicazione e basta, o rappresenta una promessa, una minaccia, modo di produrre attenzione, indignazione e consenso al tempo stesso?
4: È sicuramente, Simona, una lingua che ha fatto proseliti, ha fatto proselitismo. Certamente Hexet è un uomo molto vicino a Trump, non a caso diciamo le indiscrezioni, le voci parlano di un suo possibile lancio alle prossime presidenziali a fianco a Vance, o come è possibile eventuale alternativa a Vance per il dopo Trump. È un uomo dei media, è un uomo che arriva da Fox, sicuramente conosce molto bene come poter fare scalpore. Siamo ormai agli sgoccioli con le midterm e quindi tutto ciò che può essere in qualche modo clamoroso e creare cassa di risonanza mediatica è chiaro che viene sfruttato da questa amministrazione in maniera molto forte. È evidente che, come spiegava giustamente lo prete poco fa, sarebbe un caso inedito se escludiamo quello del 95, dove però era circuito chiuso, criptato, inaccessibile se non a chi poteva accedere, diciamo, quindi appunto i familiari delle vittime eccetera. Quindi sarebbe la prima volta nella storia, nel mondo, non soltanto degli Stati Uniti, che si verifica una trasmissione di questo tipo.
1: Diretta streaming, dicevamo, davvero impressionante il peso delle elezioni di midterm in questo, cioè dove può spingersi oltre l'amministrazione trumpiana dopo questo annuncio shock?
4: È una bella domanda. Sembra veramente che ogni volta si arrivi a un punto di non ritorno, ma c'è sempre un oltre. Ogni volta c'è sempre un oltre, qualcosa in più. Sicuramente possiamo aspettarci purtroppo ancora delle sorprese, ancora dei colpi di scena che possono essere in alcuni casi grotteschi, magari anche un po' divertenti, come l'assegno da $5,000 a tutti, diciamo, gli adulti americani. Va bene, ben venga, se così fosse una promessa mancata o una promessa mantenuta, non importa. Oppure situazioni come questa, dove veramente sembra di assistere a un episodio di Black Mirror, la serie televisiva distopica, e qua forse stiamo andando addirittura oltre.
2: Ecco, ma noi abbiamo anche l'ONU che dice, rispetto alle dichiarazioni di Hexet, che si potrebbe trattare di una forma di tortura. Abbiamo gli analisti che vedono l'America che giustizia i condannati come Iran e Corea. Che direzione si sta prendendo?
4: Il problema è che direzione sta prendendo l'Occidente, più che altro. Che direzione sta prendendo, dico ancora meglio, il mondo libero e democratico, perché quando parliamo di Iran parliamo di scelte legate a un regime, e gli Stati Uniti non sono questo. Certamente sembra veramente un loop spaventoso, Simona. E anche perché appunto c'è questa metafora della piazza dove prima c'erano le fucilazioni o le impiccagioni, che adesso diventano la piattaforma, lo streaming. E ci siamo sempre noi dall'altra parte. Infatti la cosa sarà capire quanti assisteranno a questa diretta streaming, perché poi quella è la cosa preoccupante, perché tu puoi dare in pasto un contenuto, ma se dall'altra parte non ci fosse nessuno a intercettarlo, andrebbe bene così. Io temo che invece ci sarà tanto pubblico ad assistere a questa aberrazione.
1: Il nostro corrispondente Marco Valerio Loprete appunto diceva non sono ancora noti proprio i termini di una, esatto, possibile pubblicità di quello che accadrà, ma certo andrà seguito e sottolineato con quell'impressione generale che ha destato veramente in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti. Matteo Vallero, direttore editoriale di The Ambassador. Grazie per essere stato
4: con voi.
1: Ed ora
4: grazie
1: in linea con noi Riccardo Nuri, il portavoce di Amnesty International. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
5: Grazie, buon pomeriggio.
1: Torniamo al premio Nobel per la pace, alla figura della giurista sudafricana di origine indiana, Navi Pillay. Tutti titolano sul suo ultimo impegno alla guida della commissione d'inchiesta ONU su Gaza, no? Ma il suo percorso compie 50 anni di battaglie per i diritti umani, a partire da un'apertura di un primo studio legale guidato da una donna non bianca nella provincia sudafricana del Natal.
5: Eh sì, è un percorso che sì, arriva fino a Gaza, ma parte dal Sudafrica, parte anche dalla difesa di Nelson Mandela, quindi sono due Nobel che si incrociano in qualche modo simbolicamente. E poi Navi Pillay ha avuto un ruolo nella giustizia internazionale straordinario, è stata giudice del tribunale speciale che ha giudicato i responsabili del genocidio del Ruanda del 94, poi ha avuto un ruolo nella Corte Penale Internazionale, che è l'organo di giustizia permanente, è stata alta commissaria dell'ONU per i diritti umani, e quindi ha intercettato due termini cari ad Amnesty International e ai movimenti per i diritti umani, cioè diritti e giustizia. È un Nobel strameritato.
2: Ecco, le prime parole del premio Nobel, che dice da Norimberga: non serve coraggio per dire la verità. Poi la battuta sulla condivisione del premio con Trump e le reazioni esterrefatte e anche di rabbia da parte dell'America, ma anche da parte di Israele.
5: Beh, non c'è dubbio che questo
2: una grande menzogna Nobel è per dire le parole esatte di Israele.
5: Va bene, è una reazione che siamo abituati da tempo ad ascoltare. È un messaggio fondamentale quello del Comitato per il Nobel quest'anno, perché di fronte a leadership molto bulle e predatorie che stanno attaccando il diritto internazionale, che delegittimano la giustizia internazionale, beh, questo messaggio che cosa dice? Che la lotta contro l'impunità, contro i gravi crimini di diritto internazionale va avanti. È un Nobel che dà speranza a tutti coloro che credono che non c'è pace senza giustizia e i diritti sono il migliore strumento per ottenere una sicurezza genuina e autentica per tutte e per tutti.
1: E in altre occasioni appunto l'Accademia svedese è apparsa molto attenta agli equilibri geopolitici, non nelle sue scelte. Stavolta la motivazione è proprio, come dicevi, un richiamo al mondo.
5: Sì, sì, sì, non c'è dubbio. E dispiace che poi ci sia questo accento polemico, come se Navi Pillay si fosse svegliata un anno fa e si fosse occupata soltanto di Gaza. E non è così, questo è proprio un messaggio universale che dà il Comitato per il Nobel. Così come in passato aveva fatto delle scelte, penso dei Nobel dati negli anni 20, al dissenso in Russia, alla lotta del movimento per i diritti umani in Ucraina, in Bielorussia, insomma sono dei Nobel che non vanno strumentalizzati, due non sono Nobel che indicano un propendere per una parte o per l'altra, propendono per i diritti e la giustizia che sono valori universali.
2: Ma oggi il premio Nobel per la pace ha ancora il potere di spostare degli equilibri geopolitici oppure è rimasto un riconoscimento simbolico?
5: Entrambe le cose, è simbolico perché se pensiamo alle persone che non hanno potuto ritirarlo, da Narges Mohammadi a Liu Xiaobo, iraniana la prima, cinese il secondo, è evidente che non ha spostato l'approccio di governi repressivi, però per le persone che passano la loro vita a combattere contro l'impunità, e questo è un segnale importante, e soprattutto nel momento in cui c'è un attacco al cuore del diritto internazionale è un segnale di resistenza, quindi vuol dire che c'è una parte del mondo che non è d'accordo con Trump, con Putin, con Netanyahu, con tanti altri che vogliono sostituire il diritto con il diritto del più forte.
1: Torniamo alla motivazione, no, dell'Accademia svedese: ogni volta che la forza prevale sul diritto vengono compromesse la stabilità, la fiducia e la convivenza pacifica. Questo è un po' il senso appunto di questo Nobel. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, grazie.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie ancora, e sono le 16.24, praticamente questo è il pomeriggio di Radio 1, arrivano i Simply Red con una canzone dei primi anni 80, una canzone che nasce in un momento particolare in cui non c'era ancora la band, ma c'erano loro che cominciavano a scrivere, c'era Mick Hucknall, il cantante, c'era il tastierista Fritz McIntyre, entrambi sopravvivevano a Denton, a Manchester, con il sussidio di disoccupazione. Non erano ancora le superstar che sarebbero poi diventate nel corso degli anni, e questa canzone, che praticamente significa aiutami, parla proprio di quei tempi difficili da un punto di vista sociale, da un punto di vista dell'occupazione, da un punto di vista di quanto succedeva di quei tempi in Inghilterra. Come to my aid, Simply Red, poi arriva il meteo e torniamo qui.

0: Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Come porti i capelli, bella bionda?
5: Tu li porti alla bella marinara.
6: Io li porto come l'onda.
5: Come l'onda in mezzo al mar.
7: Là, in mezzo al mar, ci stancano minché fumano.
6: Avvistamenti.
5: Veleggiate.
6: Ancoraggi.
5: Radio di bordo.
6: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Con Germana Brizzolari
6: e Raffaele Roselli.
8: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
9: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
10: Meteoradio. In serata si attenuano le piogge al nord e al contrario persistono condizioni di tempo perturbato anche con temporali tra Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio. Locali precipitazioni su Marche e Abruzzo. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Il pomeriggio di Radio 1.
5: Riprendiamo la linea alle 16.31, anzi tra pochissimo 32 minuti, ne abbiamo parlato ieri al pomeriggio di Radio 1, torniamo sui temi, sulle problematiche che investono lo stato dell'economia del nostro paese e la politica monetaria della Banca Centrale Europea.
12: E abbiamo con noi in linea l'economista, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica Sacro Cuore, Carlo Cottarelli, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
13: Grazie, grazie a voi.
5: Buon pomeriggio Cottarelli. Ripartiamo dall'apertura dell'Europa sulla flessibilità, no, del patto prevista per l'inflazione, però con richiami alla prudenza, misure mirate, tempi brevi?
13: Sì, innanzitutto c'è stata data flessibilità per le spese per la difesa e per gli investimenti energetici, diciamo. Poi c'è stata l'ulteriore lettera della Presidente del Consiglio per chiedere di valutare spazi per rispondere all'aumento dei prezzi, immediatamente dei prezzi dell'energia. Lì però il linguaggio della lettera è più flessibile, nel senso che non abbiamo

0: abbiamo chiesto una nuova flessibilità vera e propria, ma che si tengano in considerazione come fattori rilevanti questi sviluppi appunto nell'aumento dei prezzi dell'energia, nel senso che la Commissione europea nel valutare se è rilevante per esempio che noi decidiamo di aumentare delle spese si tenga conto di questi fattori. Quindi vediamo, è una cosa che è piuttosto più generica di avere una flessibilità specifica per certi importi, ma che può contare comunque qualcosa.
1: Quanto è importante la risposta dell'Unione Europea e la flessibilità che l'Europa potrebbe concedere appunto al nostro Paese alla luce delle difficoltà dei prezzi dell'energia che continuano a salire, l'inflazione che galoppa sempre di più e la prima risposta della Banca Centrale Europea che ha aumentato di 25 punti base i tassi di interesse per contrastare proprio l'inflazione.
0: La risposta che può dare la Commissione Europea è importante anche perché un paese che è in linea con le regole dei conti pubblici europei, e questo non vuol dire che debba essere soltanto al 3%, si può essere in linea anche se hai su un sentiero di rientro concordato. Se un paese è in linea con questo sentiero di rientro, può, nel caso di un attacco speculativo, avere il sostegno anche della Banca Centrale Europea. Se tu stai violando le regole europee in modo palese, questo non può avvenire, perché questo è particolarmente è importante. Per quel che sta facendo invece la Banca Centrale Europea in termini di tassi di interesse, visto come io sono stato tra quelli che ritenevano che l'aumento dei tassi di interesse fosse prematuro, si potevano evitare gli aumenti fatti finora, però è chiaro che finché l'inflazione rimane ancora su livelli elevati, visto quello che sta succedendo, che continua a succedere col prezzo del petrolio, diventa sempre più difficile evitare una risposta di tassi di interesse.
2: E da questo punto di vista, perché un messaggio così rassicurante appunto su crisi energetica e conseguenze dell'inflazione dal capo economista della BCE, Philip Lane, che ieri ha detto siamo davanti a uno shock di media entità, una risposta calibrata è ciò che dobbiamo fare?
0: Ma sì, perché non c'è dubbio, non si tratta di uno shock confrontabile neanche con quello del 2022, i prezzi del petrolio erano arrivati su livelli più alti, il prezzo del gas era molto, siamo arrivati a 300 euro al megawattora nel 2022, non è anche confrontabile ovviamente con gli shock degli anni 70, quando comunque il mondo dipendeva molto di più dagli idrocarburi, quindi ci vuole una risposta adeguata. Il livello di inflazione non è tornato ai livelli del 2021, 7% in 6-7% in Italia, o 2022 10%. Siamo su livelli più bassi. Ricordiamoci una cosa: dal punto di vista statistico, probabilmente a ottobre-novembre ci potrà essere un aumento ulteriore nel tasso di crescita di inflazione 12 mesi, perché escono dai 12 mesi l'ottobre e il novembre del 2025, dove l'inflazione nel mese era scesa, quindi si parte da, c'è un effetto meccanico, non andiamo in panico. L'importante è che a livello mensile non ci siano ulteriori aumenti rilevanti.
1: Tornando alla Banca Centrale Europea, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha chiesto massima chiarezza sulla leadership della Banca Centrale Europea perché ci sono insistenti voci su un possibile anticipato da parte di Christine Lagarde. Ecco, questo che cosa comporterebbe? Anche questa incertezza nel quadro appena descritto?
0: Ma insomma, non credo sia un fattore fondamentale, credo che Giorgetti faccia bene a nominarlo, ci vorrebbe un po' più di chiarezza su questo punto, però insomma le questioni più grosse non sono certo questo. In fondo Christine Lagarde comunque avrebbe lasciato fanno molti mesi e quindi se lascia prima non è che cambierà moltissimo. Giorgetti ha già detto che noi non abbiamo un nostro candidato, vedremo chi potremmo appoggiare tra i vari candidati possibili.
2: Ecco, Carlo Cottarelli, prima di salutarla, lei ha raccolto e consegnato al Presidente del Senato La Russa le prime 100.000 firme per promuovere l'approvazione di un disegno di legge, no? Che ha come obiettivo quello di obbligare i partiti che si presenteranno alle prossime elezioni a indicare le coperture delle loro proposte programmatiche.
0: Sì, le firme continuano ad arrivare, si può continuare a firmare a fondazioneluigieinaudi.it, siamo già arrivati oltre le 110.000 a questo punto, è una cosa di buonsenso per evitare di avere di nuovo una campagna elettorale dove si promettono mari e monti, poi chi vince arriva al governo e dice non ci sono soldi. Non lo sapevate prima di fare le promesse che non c'erano soldi, quindi cerchiamo di fare le cose per bene, facciamo promesse sulla base di soldi che si possono ragionevolmente raccogliere. Se uno vuol dire lo facciamo in debito va benissimo, se invece non dice lo facciamo al debito, bisogna indicare le famose coperture. È una cosa di buonsenso, mi sembra.
2: Va bene le promesse, però insomma che siano credibili. Carlo Cottarelli, sì. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: E restiamo in temi, però ci spostiamo un po' dall'economia, dalla macroeconomia, insomma, a quanto riguarda il fisco, perché a Roma oggi si tiene il congresso nazionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi. Abbiamo in linea il vicepresidente vicario Giorgio Del Ghingaro, benvenuto.
3: Grazie, buona serata a tutti.
2: Tra l'altro un messaggio della Premier Giorgia Meloni all'inizio dei lavori: tributaristi alleati di famiglie, imprese e collaboratori in riforma fiscale. Dove e quando?
3: Dove da sempre, ormai noi da 30 anni facciamo questo lavoro, quest'anno ricorre proprio il nostro compleanno, 30 anni di durissimo lavoro a fianco delle imprese, degli imprenditori, ma anche delle famiglie. Il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che continueremo a fare è quello di cercare appunto di semplificare questioni molto complicate come appunto sono quelle tributarie. Noi siamo professionisti che si occupano di varie questioni, ma in particolare naturalmente di tutto quello che attiene alla gestione di un'impresa, gestione di un'impresa che riguarda naturalmente anche le famiglie dell'imprenditore.
1: Quali sono allora le novità e le ipotesi allo studio rispetto anche a quanto diceva prima Raffaele Roselli su fisco, la legge di bilancio 2026, con anche una particolare attenzione alle prospettive della professione?
3: Ma dunque noi chiediamo da sempre una sburocratizzazione degli innumerevoli adempimenti che noi dobbiamo svolgere quotidianamente. Questo è il primo punto, perché sta diventando veramente impressionante la mole di lavoro che dobbiamo fare. Ci sono tante proposte che sono sul tavolo del Ministero e queste proposte naturalmente spero, almeno in parte, che vedano la luce nella legge di bilancio. Noi siamo parte attiva in questo processo di semplificazione su tutti i tavoli ministeriali, naturalmente portiamo il nostro contributo, è un contributo fattivo, concreto, come fattiva e concreta è la nostra attività. Devo dire che qualche risposta è stata data, ne vogliamo altre naturalmente, perché non ci basta. Il fatto che si modifichino e si integrino in maniera sostanziale i testi unici, credo che sia già un passo in avanti di semplificazione. Non basterà e noi naturalmente stimoleremo in maniera continua gli addetti ai lavori perché si faccia sempre meglio. Si tenga conto naturalmente che gli imprenditori sono veramente tartassati da innumerevoli adempimenti.
2: Un fisco più semplice, meno tasse, però bisogna essere intransigenti con i furbi.
3: Ma assolutamente, noi mettiamo al primo punto questo concetto, cioè noi siamo, come dire, in frontiera, siamo in trincea perché dobbiamo contemperare le esigenze dello Stato con le esigenze dell'imprenditore. E devo dire che il processo che è stato iniziato alcuni anni fa di compliance tra gli enti impositori e gli imprenditori sta dando dei frutti. Diciamo che sono ridotti in maniera sostanziale i ricorsi nelle commissioni tributarie. Perché? Perché c'è un percorso di condivisione e di avvicinamento tra fisco e contribuente che ci permette appunto di interloquire in maniera positiva con tutti gli enti impositori. Per cui questo è un lavoro, ripeto, che è iniziato, sta dando frutti, ma naturalmente dobbiamo sempre fare meglio, e in ogni caso noi non siamo assolutamente dalla parte dell'evasore, ma siamo dalla parte di coloro che hanno un'eticità e non solo una moralità.
1: Tra i punti di cui si parlerà, permettere di compensare i crediti fiscali di un familiare con i debiti fiscali di un altro, ad esempio marito e moglie, oppure genitori e figli conviventi, per evitare ad esempio che una famiglia debba aspettare un rimborso mentre contemporaneamente un altro familiare deve pagare le tasse, oppure anche l'ipotesi del regime forfettario fino a 100.000 euro, che cosa comporterebbe?
3: Ma dunque, allora, questa è una proposta che noi abbiamo fatto, oggi è stata presentata, e cioè quella della compensazione tra crediti e debiti non solo del singolo imprenditore, ma del suo nucleo familiare. Ovviamente nucleo familiare che deve essere attestato in maniera giuridicamente perfetta. Perché? Perché a volte ci sono degli imprenditori che hanno dei crediti fiscali ingenti e magari il marito o la moglie, un congiunto in ogni caso, convivente, deve invece pagare delle imposte piuttosto elevate. Ecco, la possibilità di compensare permetterebbe di avere un reddito migliore della famiglia e di non essere esposti magari in attesa di un rimborso. Questa è una proposta che noi abbiamo fatto, così come quella sui forfettari, di estendere quella che viene definita flat tax fino a un limite di 100.000 euro, magari modificando leggermente la flat tax e inserendo un'aliquota dagli 85 ai 100.000 euro in linea con le aliquote normali, in maniera tale da poter permettere anche qui una semplificazione più ampia.
2: Allora, Giorgio Del Ghingaro, la ringraziamo, buon lavoro a tutti voi.
3: Ringrazio voi, buona serata.
2: E dovremmo avere in linea adesso perché volevamo parlare di una emergenza che improvvisa, perché cambiamo completamente argomento, ma il maltempo ha colpito un po' in tutta Italia, ma in particolare c'è stato qualcosa di molto grave a Marsala, investita da due trombe d'aria. Abbiamo in linea la sindaca di Marsala, Andreana Patti, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Ecco, l'abbiamo chiamata subito perché so che lei sta lavorando, insomma, in uno scenario addirittura di guerra, abbiamo letto. Ci vuole dire che cosa è accaduto?
4: Sì, stamattina una tromba d'aria che è partita dal mare ha attraversato in maniera trasversale due comuni, quello di Petrosino e quello di Marsala, si è abbattuto in una forza incredibile sulle case e sulle strade e anche sulla scuola. Una in particolare è proprio stata completamente divelta, alcune case sono completamente scoperchiate e una macchina purtroppo è stata sbalzata mentre percorreva la statale 115 e le persone sono in codice rosso. Per fortuna, rispetto alla situazione che si è venuta a creare, insomma, a parte i due codici rossi, purtroppo abbiamo comunque delle ferite lievi, dei bambini, 5 sono ricorsi alle cure dell'ospedale, ma insomma, tutto sommato, diciamo, adesso stiamo alla conta dei danni, che non sono pochi, assolutamente.
1: Quindi si può parlare di una situazione sotto controllo, nonostante veramente le gravissime difficoltà che si sono registrate?
4: Ma i danni sono veramente straordinari, è come se fosse passato proprio un uragano, un terremoto, e quindi i danni sono veramente ingenti. Però la scuola è completamente inutilizzabile, tra l'altro oggi erano presenti 274 bambini, quindi è una scuola elementare e media. Quindi sicuramente siamo alla conta rispetto a quello che è stato, diciamo, adesso stiamo semplicemente definendo, semplicemente si fa per dire, ma stiamo definendo, diciamo, le procedure per trovare gli alloggi agli sfollati e quindi proseguire in questo senso alla conta dei danni.
2: Ho sentito che è stato talmente impressionante anche perché l'attimo prima c'era il sole e l'attimo dopo anche, in mezzo questo... Sì. Questa tromba marina così devastante.
4: Sì, anche perché noi avevamo ricevuto dalla Protezione Civile un'allerta meteo gialla, per cui insomma eravamo sì preallertati,
2: relativamente tranquilli
4: in maniera
2: insomma,
4: molto insomma. Poi erano una giornata piena di sole, ieri è stata poi ancora l'estate continua, quindi ci aspettavamo qualche bomba d'acqua, ma non sicuramente una tromba d'aria di queste proporzioni. Peraltro ci siamo stati in collegamento continuo con l'aeronautica militare a monitorare poi tutta la mattinata quello che stava succedendo, proprio per evitare, per essere pronti eventualmente di un non ritorno, e non c'è stata, diciamo, non ci sono state diciamo altre trombe d'aria, per cui adesso è proprio tutto sgombro e il cielo è veramente incomprensibile. Per domani è prevista invece un'allerta arancione che è data dal vento, dalle piogge, e quindi siamo preallertati per domani.
2: Sindaco Adriana Patti, grazie per essere stata con noi anche in questa situazione drammatica, davvero buon lavoro e un abbraccio a tutta Marsala da parte di Radio 1.
4: Grazie a tutti.
5: Grazie ancora alla sindaca di Marsala. C'era una canzone del 1964 di Bob Dylan che diceva qualcosa tipo ero molto più vecchio allora, sono molto più giovane ora. È più o meno il senso, si chiamava My Back Pages, è più o meno il senso di questa canzone del 2017 di Miley Cyrus, si intitola Young Now.

0: Younger Now era il 2017, Miley Cyrus, eri sorpreso un attimo perché Miley Cyrus potesse in qualche maniera così ispirarsi a Bob Dylan?
1: Sì, non pensavo che si potesse ispirare a Bob Dylan.
0: E la voce di chi è, Raffaele?
2: È di Giovanni Sperandeo, che ci viene a trovare il venerdì per parlare di automotive.
1: Un saluto alla redazione del pomeriggio di Radio 1.
2: Allora, oggi di che parliamo? Mobilità sostenibile.
1: Parliamo di mobilità sostenibile, quindi come incide guidare bene nel contro l'inquinamento, quindi nel green, nel guidare. Lo facciamo quest'oggi con Carlo Carminucci, che è il direttore della ricerca ISFORT. L'ISFORT è un istituto di formazione e ricerca per i trasporti, hanno presentato un report a ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile delle Città Intelligenti, che si è tenuto a Roma qualche settimana fa. Buonasera, dottor Carminucci.
3: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Partiamo subito da questa ricerca, con il dato principale. Gli italiani guidano di più, ma la mobilità sostenibile è sempre uguale.
3: Sì, questo è il dato principale. L'utilizzazione dell'automobile è dominante nelle scelte degli italiani. Oltre il 60% di tutti gli spostamenti, che siano lunghi o brevi, si effettuano in auto, perfino quelli più brevi. Noi stimiamo che il 25% dei tragitti inferiori a 2 chilometri vengono effettuati con l'automobile, e questo è un dato sostanzialmente stabile negli ultimi 25 anni. Noi sappiamo che l'automobile è un mezzo di trasporto poco sostenibile, non solo per i problemi di inquinamento, ma anche perché genera la maggior parte degli incidenti stradali, perché congestiona il traffico e quindi fa perdere tempo, e perché anche economicamente impatta di più nelle tasche degli italiani.
2: Beh, noi nelle nostre città, insomma, vediamo sempre più due ruote, bici e moto, però vanno migliorati i servizi e potenziati.
0: I pubblici trasporti.
2: Quelli.
3: Sì, beh, diciamo che le due ruote, che siano motorizzate, no? Ciclomotori, motocicli, o le due ruote, diciamo, non motorizzate, quindi biciclette e biciclette elettriche, stanno crescendo nell'uso degli italiani, mentre proprio il trasporto pubblico, che soprattutto dopo la grande flessione avuto durante il Covid, fatica a recuperare posizioni. C'è bisogno però di dare ulteriore spinta a queste soluzioni di trasporto alternative all'auto, e questo lo si deve fare anche investendo sia nei servizi, penso al trasporto pubblico, ma anche nelle reti, diciamo, infrastrutturali a servizio delle biciclette oppure del trasporto pubblico. Questo in parte si sta facendo, pensiamo ai grandi investimenti nelle reti di metropolitane, tranviarie, filobus degli ultimi anni, però ne vedremo gli effetti ancora tra qualche anno, gli investimenti sono in corso.
4: Quindi, secondo lei, proprio stando alla ricerca che avete fatto, questo utilizzo che continua ad essere molto elevato delle auto, perché? Qual è il motivo principale per cui i cittadini scelgono l'utilizzo, nonostante quelle criticità da lei riportate, proprio dell'auto? Mancano gli elementi fondamentali di una mobilità sostenibile, o c'è qualcos'altro?
3: Ma come sempre accade in fenomeni così complessi, anche le spiegazioni e le ragioni sono complesse. L'auto è indubbiamente un mezzo di trasporto che ha caratteristiche di flessibilità e versatilità assolutamente universali, no? È un mezzo di trasporto anche che consente di coprire sia le brevissime distanze, perché arriva sotto casa sostanzialmente, sia quelle lunghe, no? Se escludiamo quelle lunghissime. Questa è una ragione. Una seconda ragione è sicuramente l'abitudine radicata degli italiani a certi modelli di comportamento, che è difficile cambiare. E poi c'è però la terza ragione, che interessa più le politiche, che riguarda, come dicevo prima, la possibilità di avere delle soluzioni alternative. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente nelle nostre città, nei nostri territori, come sta avvenendo in tante realtà, per fortuna, però si può fare di più e avere soprattutto un po' più di coraggio, no? Dare il segno di un cambiamento, che chi vuole spostarsi in bicicletta non deve temere, ad esempio, di essere continuamente investito, quindi non deve temere per la propria sicurezza, così chi si muove a piedi, e chi utilizza i mezzi di trasporto pubblico, che possa sapere di impiegare un tempo ragionevole e non così più lungo rispetto a quello dell'automobile. Ecco, se si creano queste condizioni si può probabilmente cambiare il modello di mobilità dei cittadini.
1: Dottor Carminucci, la saluto ma con un'ultima domanda, quindi con un'ultima risposta. Sì. I bus elettrici o praticare il car sharing, che è l'uso condiviso dei veicoli, sono delle buone pratiche in questo senso?
3: Sono sicuramente delle buone pratiche, ma non bastano quelli, soprattutto sui bus elettrici. Chiaramente un viaggio confortevole è un incentivo ad utilizzare di più un autobus, però bisogna che gli autobus, come dire, siano frequenti, abbiano delle corse frequenti e impieghino un tempo più ragionevole, come dicevo prima. La sharing mobility, l'auto in condivisione, invece sicuramente è un'ottima soluzione per un trasporto che sia più sostenibile.
2: Carlo Carminucci, direttore della ricerca ISFORT, grazie, e grazie a Giovanni Sferandeo.
1: A voi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a voi. Grazie a Eplans, abbiamo sentito poco fa Miley Cyrus, adesso la nuova voce del pop americano, si chiama Hit the Wall, subito dopo il GR1 e quindi...
2: Si torna qui.
0: Si torna meravigliosamente da queste parti.
2: Esatto.
4: Che meraviglia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guarda intanto il cielo com'è nero.
2: All'improvviso inizia a piovere.
1: Corsa bagnata.
2: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto: lo sapevo.
3: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Guerra in Ucraina. Sono appena arrivati a Miami i negoziatori di Kiev per i colloqui con gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner. Su una possibile tregua almeno per le infrastrutture dell'energia partecipano all'incontro nel resort di Kushner anche rappresentanti dell'Unione Europea e della NATO. Prevista a breve una telefonata fra Trump e Putin. Il presidente americano ha criticato Oslo per l'assegnazione del Nobel per la pace alla paladina dei diritti umani, Navi Pillay. Sui social Trump parla di una vergogna irreparabile perché la vincitrice nutrirebbe odio verso l'America e Israele. Da parte sua la giurista sudafricana di origine indiana, giudice della Corte Penale Internazionale, aveva ironizzato affermando potrei dividere il premio con Trump. I leader, ha poi commentato Pillay, hanno l'obbligo giuridico di proteggere i diritti umani e di astenersi dalla guerra. E poco dopo l'annuncio del Nobel, il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. E sta suscitando sdegno la decisione del capo del Pentagono Hexet di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Malik Kazan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per aver ucciso 13 soldati in una base militare, sarà fucilato il 3 dicembre. Decisione barbara, secondo i vescovi americani, è una tortura, afferma l'ONU. In arrivo nel Golfo del Messico tra Florida e Alabama l'uragano Isaias, che ha raggiunto la categoria 3 con venti oltre i 190 km orari e che toccherà terra nelle prossime ore portando piogge intense, evacuazione obbligatoria in diverse contee costiere, programmata la chiusura di alcuni aeroporti della Florida, attesi anche tornado distruttivi con interruzioni di corrente, sospesa dai produttori di petrolio l'estrazione di oltre 1 milione di barili al giorno. Fenomeni estremi anche in Italia. Marsala, in provincia di Trapani, è stata colpita da violente trombe d'aria. I vortici hanno prima colpito il porto, poi l'entroterra, 11 feriti, tra loro anche bambini, e danni a edifici, automobili e coltivazioni. Ascoltiamo la sindaca Andreana Patti.
3: 7 bambini sono tra i 2 presidi sanitari di Marsala e Mazara, 2 codici rossi, ma non di bambini, si tratta di persone che sono state scaramentate oltre il ponte. Qua e la scena erano praticamente come se fosse stata una scena proprio di guerra. La scuola è completamente stata scoperchiata ed è assolutamente inutilizzabile, come alcune case che sono state interessate proprio dal passaggio del ciclone. Addirittura alcuni proprio non si trovano parti di casa. Avevamo un'allerta meteo gialla.
2: Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato. Dalle indagini emerge che avrebbe formalizzato l'assunzione di Calignano dopo l'incidente mortale, indicando però come decorrenza del contratto il giorno precedente. E c'è una vittima in un cantiere anche in provincia di Bergamo.
4: Dario Stucchi aveva lavorato più di un anno a quella villetta di Filago, piccola comunità dell'isola bergamasca. Restavano da completare solo alcune opere all'esterno del fabbricato. Per questo aveva chiesto in prestito un piccolo escavatore a un amico. Lo stava portando giù dal suo camioncino, comprato appena 2 mesi fa, quando una delle 2 rampe si è spostata. Fosse toccata dalla lama posteriore del mezzo. Il trattorino è crollato verso terra, schiacciando l'imprenditore edile di 62 anni, originario di Solbiatearno ma residente Ornago, in provincia di Monza e Brianza. Ad assistere alla scena il figlio Simone, al lavoro con il papà nel cantiere. Arrivata insieme alla figlia ed alcuni conoscenti, la moglie Rossella, sotto shock, è stata assistita dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Filago, Francesco Perugini, GR1.
2: Maxifurto di vino nella cantina di Marchesi Antinori a Cortona, in provincia di Arezzo. Trafugate 30.000 bottiglie di etichette molto pregiate per un valore stimato in 5 milioni di euro, almeno 7 i ladri. Una banda ben organizzata che ha disattivato il sistema di allarme e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. Nella refurtiva anche 10.000 solaia del 2023, vino la cui produzione è di appena 60-70.000 bottiglie l'anno. Ed era l'ultima notizia. La linea torna al pomeriggio di Radio 1.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
5: È l'ultimo spazio del nostro pomeriggio di Radio 1 e oggi trovo che la nostra parola del giorno è una delle più belle, poetiche che ci sia. Meraviglia.
6: Raffaele, sono proprio d'accordo con te. Abbiamo tra l'altro oggi un'occasione bella e importante per pronunciare questa parola, una giornata speciale che cade proprio questa domenica 11 ottobre, la giornata della meraviglia per i bimbi della guerra.
7: E allora, la giornata della meraviglia nasce proprio per sensibilizzare sul fatto che ogni bambino avrebbe il diritto di vivere il dono della meraviglia, vivere le proprie curiosità, le proprie fantasie, doni negati ai bimbi che vivono la guerra e che hanno invece come unico orizzonte le macerie.
5: Iniziativa, questa giornata nata da chi quei doni sostiene e porta ai bambini. Il clown e volontario Marco Rodari, noto come Clown il Pimpa, insieme all'associazione Per far sorridere il cielo. Buon pomeriggio Marco.
8: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
5: Senti, il messaggio della giornata dice tutto, eh? Un bimbo a cui regali meraviglia sarà portatore sano di pace.
8: Sì, diciamo che questo nasce dall'esperienza clown mia e nostra nei luoghi di guerra, questo fatto di incontrare i bambini che per i bombardamenti soprattutto di ogni genere, ecco, sono spaventati, terrorizzati e non hanno meraviglia nei loro occhi, ecco, un bambino che non ha meraviglia, un bambino che è come se non respirasse più. Poi basta un attimo di meraviglia e quella meraviglia spesso torna. E quindi partendo da quello poi il bambino si meraviglia, il bambino torna ad avere curiosità, il bambino poi può arrivare addirittura a sorridere, tutto questo genera speranza in chi adulto gli sta vicino in un momento così difficile.
6: Marco, tu sono 20 anni che porti avanti questi tuoi giochi, questo naso rosso, il tuo clown pimpa nelle zone più difficili di guerra e la tua giornata, la vostra giornata delle meraviglie è diventata ufficialmente una giornata della Repubblica Italiana. Un riconoscimento è arrivato con il voto unanime della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Che cosa rappresenta questo traguardo per voi e per tutti?
8: Beh, intanto è il riconoscimento, perché questo era proprio nelle intenzioni dei deputati e dei senatori, riconoscimento a quelle persone che rischiano la vita pur di regalare meraviglie ai bambini. Poi portare nuovamente in modo diverso l'attenzione sugli oltre 500 milioni di bambini che hanno a che fare con tutte le tipologie di guerra e poi anche per riconoscere che la giornata della meraviglia, che nasce 6 anni fa, diciamo, in Italia, è una giornata che muove comunque migliaia di volontari e decine di migliaia di bambini, ecco, che a loro volta regaleranno simbolicamente meraviglie ai bimbi in guerra.
7: Questa meraviglia, secondo me, è più una qualità dell'occhio e del cuore che poi dell'oggetto, no? che tu vedi, ma perché lo vivi in una certa maniera, perché rompe forse la consuetudine a volte devastante nelle vite di questi bambini. Però questo può essere un piccolo gesto, no? Come l'11 ottobre, appunto la giornata della meraviglia, in cui si colorerà un monumento di amaranto.
8: L'amaranto, guarda, è il colore della meraviglia, no? Noi abbiamo scelto questo colore perché ha una storia particolare e questo è un altro segno, ecco, anche qui è incredibile come grazie al protocollo con l'ANCI centinaia di comuni E non solo, ecco, perché poi ci sono i musei anche quest'anno, siti archeologici, ecco, quest'anno non voglio citarne neanche uno perché poi mi spiace mancare.
7: Ma quelli che mancano.
8: Però ce ne sono, adesso veramente lo dico come, ma ce ne sono alcuni che sono veramente, sono tutti simbolicamente importanti e tutti poi, oltre ad illuminare, i comuni hanno da una parte illuminato e illumineranno, e dall'altra parte ci hanno aiutato a raggiungere le scuole, perché nelle scuole in questa settimana tantissimi bambini hanno appunto fatto questo disegno della meraviglia, dove quest'anno in particolar modo hanno disegnato scuole, costruito scuole che poi noi in qualche modo faremo avere ai bimbi in guerra.
5: Questi luoghi di guerra che tu hai vissuto così drammaticamente per portare meraviglia in 20 anni di attività. I civili sono stati in questi anni, in questi 20 anni, forse sempre più colpiti e coinvolti, invece che tornare indietro, la disumanità sta andando avanti?
8: Sì, condivido questa cosa. Ecco, se ci può essere un livello di disumanità più alta in guerra, nei momenti storici diversi, ecco, chiaro che adesso, nel momento in cui ti trovi, io mi trovo da una vita a avere a che fare con la tecnologia, perché io ho iniziato a Gaza appunto una ventina d'anni fa e già c'erano i droni che inseguivano gli singoli esseri umani, e adesso arrivo dall'Ucraina dove ci sono i droni che mirano direttamente i bambini. Ecco, sono tecniche di guerra che hanno messo i civili e soprattutto i bambini, uno per terrorizzare tutti, perché colpire i bambini vuol dire terrorizzare nel modo più grande la comunità, e poi anche perché quando, pur essendo pericolosissimo scappare, se tu vuoi far scappare gli abitanti di un villaggio come di una grande città, colpisci i bambini e quelli poi ad un certo punto scappano. Quindi diciamo che nell'esperienza, che poi piano piano inchieste giornalistiche e tutto dimostrano che quando i bambini vengono uccisi non sono danni collaterali, ma sono infanticidi mirati, ecco, è qualcosa che veramente ti colpisce, come in alcuni momenti pare davvero, essendo adulto, di avere meno possibilità di essere ucciso da un drone che se sei un bambino. E questo è,
6: cioè,
8: purtroppo,
6: Marco, nel salutarci c'è un'emozione tra le tantissime che vivi quando giochi con i bambini sotto i bombardamenti che porterai sempre dentro di te, che riassume il senso della giornata delle meraviglie per i bambini in guerra?
8: E qualche giorno fa abbiamo attraversato una foresta pericolosissima nel Donbass, una situazione che non si sapeva neanche bene di chi fosse quella terra, quindi potevamo incontrare davvero, ecco, e siamo andati con i soldati per dare cibo, farmaci a una mamma con un bambino che stavano lì, perché lì si sentivano al sicuro. E questo bambino non aveva mai incontrato un bambino in vita sua. Gioca con il clown, la mamma si meraviglia e lui impara a meravigliarsi. Ecco, quel momento, quella meraviglia di quel bimbo è la giornata della meraviglia per i bimbi della guerra.
5: Dicevi, Marco, insomma, con i bambini si colpiscono anche il futuro, loro e nostro, e quindi con la meraviglia vogliamo ricostruirlo. Questo è l'ultimo messaggio che ti lanciamo e ti ringraziamo per il vostro lavoro, e a presto.
8: Grazie a tutti voi davvero.
7: Simona, siamo arrivati alla fine. Cominciamo col salutare Simona oggi, va.
6: Simona Rigoni. Una novità. Che meraviglia. Allora, io saluto i meravigliosi Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, la meravigliosa redazione del pomeriggio di Radio 1, Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squittieri, Luca Torrisi.
7: Noi ci salutiamo qui, non annunciamo nessun altro, ma diamo l'appuntamento lunedì.
5: Assolutamente. Buon weekend a tutti.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Non solo parole.
15: Buon pomeriggio e benvenuti a Non solo parole, il programma in cui entriamo nelle canzoni per scoprire le storie, le immagini, le emozioni nascoste dietro, che ne so, parole che conosciamo a memoria, vero Giulia?
16: E basta? Facciamo solo questo?
15: Ah, vabbè, una lista un quarto d'ora, ma bello interessante, dai.
16: Noi siamo così, brevi, ma proviamo a lasciare il segno.
15: Ah, certo.
16: E allora, diciamo che ci aiutiamo anche con le canzoni di cui parliamo.
15: Pensavo con delle droghe, no? Ci aiutiamo. Bello, queste cose le taglieremo.
16: No, questo non si può dire, si può dire, non si può dire. Parliamo.
15: Ma no, ma le droghe sono la camomilla, la novargina.
16: Basta. Andiamo avanti. Canzone di oggi. Pezzone. Vai.
15: Sì, un pezzone. Pa, pa, pa, ra, pa,
16: ra, pa, pa. Poi un altro pezzettino, vai. Pa, pa, ra, pa, pa. L'avete capito? Sitting on the Dock of the Bay. Bravi tutti, bravi che ha scelto questa canzone, complimenti.
15: Pubblicata nel 1968, è diventata il brano più celebre di Otis Redding.
16: Sì. E parte da un'immagine semplicissima, no? Un uomo seduto sul bordo di un molo.
15: The Dock of the Bay.
16: Bravissima. Mentre guarda le navi arrivare e la marea andare via. Sembra una scena immaginata e invece è proprio l'ispirazione di questa canzone.
15: Cioè, sì.
16: Nasce proprio così. Siamo nel 67 a San Francisco.
15: A Sausalito, lo sai che ci sono stata a Sausalito?
16: Ah, sì?
15: Perché ho fatto un disco, uno dei miei dischi a San Francisco con il grande Rustici che saluto, e lui aveva lo studio a San Francisco, e Sausalito è un piccolo porticciolo che è vicino a San Francisco, meraviglioso tra l'altro, è bellissimo.
16: Quindi tu sei stata nel luogo dove Otis Redding ha avuto l'ispirazione?
15: Assolutamente sì, ho allora cenato alle 6:30 di pomeriggio con gli americani.
16: E lì per forza, lì in America ci sono molte alternative, alle 8 chiudono.
15: Sì. Bellissimo, però grande atmosfera, molto dell'America anni 60. Ci sono ancora questi posti dove ti fermi a prendere il caffè, sai, con la cameriera vestita col grembiule rosa, col grembiule celeste.
16: Sì,
15: è molto figo,
16: perché l'America, ecco, questo è, hai ragione quando dici che le piccole città raccontano meglio l'America di New York, Los Angeles. Quella non è l'America, sono queste città più piccoline,
15: sono più strong, sono più vere,
16: raccontano meglio l'America. E insomma, torniamo al 1967, siamo a
15: Sausalito.
16: Bravissima. Dall'altra parte della baia di San Francisco, e Otis Redding aveva appena conquistato il pubblico del Monterey Pop Festival, assalito dai fan, e quindi il manager Bill Graham gli offre un posto tranquillo dove semplicemente riposarsi, ovvero una casa galleggiante a Wild Point Harbor. Sto cercando di parlare piano per cercare
15: di calare in questa atmosfera di relax che lui finalmente, anche perché lui durante stava facendo un tour abbastanza serrato, infatti diciamo che durante il resto della tour ne continua ad appuntare delle idee su quello che trova, fogli d'albergo, pezzi di carta, perfino dei tovaglioli. Questa cosa è molto bella. Quella baia quindi diventa poco a poco alla volta una canzone, un'emozione, no?
16: Lui sta proprio lì e scrive i primi versi, no? Comincia a osservare l'acqua, le imbarcazioni che entrano ed escono dal porto, il sole al mattino e quello della sera, e scrive sitting in the mornings. Ma ti prego, ma io posso
15: Vedete il testo?
16: Ma io, scusate, ma posso litigare con Radio 1? Posso
15: no,
16: fare un programma con Noemi e canto
15: ma
16: io?
15: Ma gli metti un po' di tune che posso lo mettono tutti, a parte che a me piace la stonatura. Posso dire che la stonatura è un gesto di libertà.
16: Mi canti questo pezzo?
15: Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
16: Oh, brava.
15: Yeah. Vabbè, a me mi piace, diciamo. Poi voglio dire, quando un pezzo spacca, spacca sempre. Tu
16: vero.
15: Non ti devi preoccupare, qua sono solo hit, Giulia, vengono benissimo.
16: Questo è vero e ti ringrazio, però cantata da te è un'altra storia, cara Noemi. Quindi lui canta proprio: sono qui seduto con la luce del sole, sono seduto quando arriva la sera. È un'immagine estremamente rilassata quella che ci arriva, no? Anche perché fino a quel momento il pubblico lui lo conosce con una voce potentissima.
15: È più wow!
16: E invece qui si cambia registro.
15: Assolutamente sì, perché in Sitting on the Dock of the Bay invece succede qualcosa di completamente diverso, cioè Otis non cerca di conquistare la canzone con la voce, ma la lascia respirare, si prende un altro colore, secondo me, posso dire, una cosa bella, e cerca di raccontare con la sua voce un momento di calma, di serenità, forse dove si gusta il frutto di tutto il lavoro che ha fatto, di tutte le canzoni che ha scritto. Forse questo gusto, se lo arriverà mai questa roba di gustarselo, non lo so, lo diremo più avanti.
16: Intanto però piano piano ce la sentiamo un pezzettino, sì. Ce la gusta.

0: Mamma mia, questo testo non racconta un amore, non cerca una soluzione, non promette un lieto fine, racconta semplicemente un uomo fermo
1: questa casa galleggiante che stava proprio lì, però lui era lontano da casa, quindi
0: è un uomo che è alla ricerca della serenità, della solitudine, forse la sta raccontando. Diciamo che il suono della musica è un suono molto che ci culla, no? Ci rilassa, ci fa stare bene, però lui, caspita, sta raccontando un momento di solitudine, no? Dove finalmente è solo.
1: E questa scelta, diciamo, che lui fa anche di cambiare così tanto registro rispetto a quello a cui siamo abituati, non convince tutti all'inizio. Cioè, no. Il brano sembra troppo calmo, troppo pop, troppo distante, forse era da quello che ci si aspettava da lui.
0: Però posso dire una cosa, cioè, non si può mica cantare sempre la stessa canzone.
1: No, ma poi l'abbiamo detto tante volte, no? Cioè, lui era rimasto ispirato da questa nuova fase che stavano vivendo i Beatles in quegli anni, alla fine degli anni 60. E ha detto: ma anch'io sto vivendo una nuova fase, anch'io voglio cambiare.
0: Secondo me lui si sentiva alla fine di un ciclo.
1: Esatto.
0: Alla fine di una cosa. Forse era anche alla ricerca di cosa dire di nuovo. Magari è in quel momento in cui dice: ma caspita, non sono più un artista, non ho più niente da dire. È un momento in cui ti spaventi. Però è un grande momento, perché ti accorgi che devi andare avanti, che devi trovare una nuova formula. Sì, ci sta, è normale.
1: Sì, assolutamente, cioè si chiude un ciclo, se ne apre un altro, è anche spaventoso, poi non sai se va meglio o va peggio, però fa parte della vita, no? Pantarei, tutto scorre.
0: Ma sì, ma è giusto anche la scommessa. Io penso a un artista come Madonna, che si è sempre reinventata, no? Nelle maniere diverse.
1: Però è vero anche che comunque lei è rimasta sempre tanto fedele al personaggio Madonna, non trovi? Cioè Madonna è sempre stata...
0: Oddio,
1: Madonna.
0: Ti posso dire che secondo me dalla Madonna degli inizi, che è quella di Papa Don't Preach, passando per la Madonna di Frozen, no? Come si chiama il pezzo bellissimo? Si chiama Frozen il pezzo? Frozen. Ho pensato a Frozen da Disney.
1: Di Elsa.
0: Di Elsa. Oppure, che ne so, anche la Madonna di...
1: degli ultimi tempi.
0: La sua... diciamo, il suo tiro artistico, la sua artisticità è sempre quella, però il suo modo di raccontarsi è sempre diverso. Cioè, una volta è più scura, una volta è più luminosa, una volta è ballad, una volta è elettronica, una volta è chitarra e voce, una volta è chitarra campionata, capito?
1: E arriviamo, cara Noemi, allora al finale,
0: all'epilogo
1: di
0: qui
1: questa puntata, ma anche al finale di questa storia che abbiamo raccontato oggi,
0: della storia di Otis Redding.
1: Spoiler: non è un lieto fine.
0: No, purtroppo.
1: Perché nel finale lui non trova le parole per concludere questa canzone, e quindi che fa? Ci appoggia un fischiettato, dice: intanto fischio e poi le parole mi verranno, no?
0: Certo.
1: Torna in studio il 7 dicembre del 67, è l'ultima sua sessione che fa, e tre giorni dopo purtroppo
0: succede l'inevitabile, prende un aereo e questo aereo non arriverà mai a destinazione.
1: No, muore con tutti i membri della band.
0: Sì, muore, fa parte anche lui del club dei 27, credo.
1: 26 ne aveva
0: 26.
1: Lui, sì. Giovanissimo,
0: però vedi quando gli artisti sono incisivi, come la Amy Winehouse, che ha fatto due dischi, tre per quello postumo, quando gli artisti hanno veramente qualcosa da dire, rimangono. Infatti Otis Redding dal 1967 con questo pezzo ci fa sempre
1: suona ancora e soprattutto
0: questo fischietto super iconic.
1: Esatto, dicevo, rimane anche il fischiettato, no? È molto malinconico a pensarci, certo. Adesso è veramente triste, in realtà però sembra quasi fatto apposta, talmente è perfetto,
0: sembra un addio,
1: talmente ci sta bene,
0: sembra un addio, dai, di uno che se ne va fischiettando dicendo: vabbè, quello che dovevo fare l'ho fatto, ciao.
1: Davvero, c'è tanta poesia, e siamo giunti al finale forse nella maniera migliore con questo fischiettato. E tra l'altro lui chiede di aggiungere i gabbiani e il rumore del mare, questo va detto.
0: Bello!
1: Sì, infatti nella versione che abbiamo sentito ci sono, questo era un lascito che aveva fatto, cioè lui ovviamente aveva detto al manager: ricordiamoci,
0: mettici
1: poi,
0: gabbiani,
1: no,
0: mettici gabbiani,
1: senso, mettiamoceli poi.
0: E loro l'hanno fatto, ma questa
1: certo, non sapeva poi che non sarebbe mai più tornato in studio. E si è conclusa anche questa puntata di Non Solo Parole
0: con una lacrima, però
1: oggi
0: con un grande pezzo.
1: Ringraziamo la nostra squadra, allora.
0: Certo, assolutamente, il regista Leonardo Riccardo Patanè.
1: Alla parte tecnica Serena Mancarella.
0: Ok.
1: In redazione Luca Torrisi.
0: Ah, benissimo. Ciao Luca. Io ringrazierei anche le persone che ci seguono. Siete veramente pazzeschi. Grazie mille. Grazie a te, Giulia.
1: E allora noi vi lasciamo con Fulminacci. Questa è Maledetto Me. Ci sentiamo lunedì, cari amici ascoltatori. Buon weekend.
0: Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Oggi Economia, in studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di start-up che cambiano il mondo delle imprese con i 10 anni di Endeavor Italia, la rete internazionale che sostiene imprenditori ad alto potenziale. Ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea a Fabrizio Patti.
2: Sì, buonasera. I listini europei chiudono in rialzo la settimana. Milano segna più 0,94% nelle ultime battute, in linea sostanzialmente con Parigi. Fanno meglio Francoforte più 1,19 e Londra più 1,08. Questo rialzo di oggi limita le perdite per Milano, che nella settimana scende dell'1,38%. Parziale rimbalzo anche per gli indici di Wall Street, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, salgono tutti di circa mezzo punto percentuale. In particolare importante il rimbalzo del Nasdaq dei tecnologici, che invece ieri era sceso dell'1,75%, perché era uscita una notizia secondo cui OpenAI ha registrato un fatturato annualizzato a fine settembre di 50 miliardi di dollari, molti meno dei 68 miliardi che invece erano stati anticipati nelle settimane precedenti. Ieri c'era stato un terremoto per i titoli legati all'intelligenza artificiale, oggi c'è stata una parziale ripresa. Piazza Affari bene Banca Generali, saletta del 4,5% sulle ipotesi di stampa di un interessamento di Unicredit, che però oggi nel CDA straordinario non si è occupata del tema. In generale bene i titoli bancari, miglior titolo un titolo della difesa, Fincantieri più 6,5%, maggiore calo per STM. Oggi si è un po' allentata la tensione sui titoli di Stato, sono stabili lo spread col Bund tedesco a quota 110 punti base e il rendimento del BTP decennale italiano al 4,58. C'è una leggera salita del petrolio che ha 104 dollari e mezzo al barile con il Brent, invece la giornata è iniziata con un calo del petrolio, mentre l'euro scende sotto quota 1,12 rispetto al dollaro, e c'è un rafforzamento del dollaro che continua, e nell'ultimo mese l'euro ha perso il 3,78%.
1: Grazie a Fabrizio Patti, e ora l'analisi dei temi finanziari del giorno con Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, dottoressa Segre, oggi all'Ecofin c'è stato un accordo sulla riforma dei mercati dei capitali, però si parla di un accordo al ribasso, come mai?
3: Ma allora, traduciamo dal politichese: al ribasso vuol dire su un perimetro più ristretto. Quindi che cosa vuol dire? Che abbiamo un ESMA, che è l'autorità ripere europea che vigila sui mercati finanziari, che passerà a controllare piattaforme di negoziazione, controparti centrali, meno di quelle che si erano aspettate, quindi 12 invece di 8, perché Deutsche Börse e la Borsa di Madrid e altri due rimangono fuori. Tra le altre cose, anche sulla criptoattività ne vigilerà 10 solamente, non tutto il settore criptoattività. Questo che cosa vuol dire? Che l'ESMA comunque resta centrale e il Consiglio dei Supervisori Nazionali insieme, ma soprattutto si è ottenuto che sarà pagata la parte dei costi degli operatori vigilati per il 60% dal bilancio UE, che prima era il 40%. E inoltre un'altra notizia, che il dottor Comporti è il presidente dell'ESMA e quindi un italiano.

0: E parliamo invece dei tecnologici, perché come abbiamo sentito anche dal collega di Milano, quindi c'è un problema con OpenAI per un problema di ricavi. Che succede?
1: Allora, qui bisogna cercare di capire una cosa, che OpenAI non ha perso 20 miliardi e quindi c'è un problema di confronti sui dati che sono stati fatti. Ricordiamo che la maggior parte delle piattaforme tecnologiche, le grandi aziende di intelligenza artificiale, non sono quotate, non pubblicano bilanci certificati, però muovono i mercati mondiali, e quando ci sono queste cattive informazioni o addirittura qualcuno che ha cercato di identificare ricavi passandoli sulla piattaforma cloud, arriviamo veramente all'assurdo. In sostanza, quello che si dice è che siccome i calcoli su OpenAI vengono fatti sui ricavi netti senza la parte delle vendite, ovviamente bisogna rivedere il bilancio sotto una metodologia di rappresentazione dei dati che è differente, quindi non esiste questo crollo delle vendite. In sostanza bisogna affidarsi a dati veri, la preoccupazione è ingiustificata, e poi il fatto di riportare in una modalità o nell'altra i ricavi, questi sono un po' dei sofismi da analizzare analisti di bilancio, ma creano ovviamente delle turbative di mercato delle quali faremo volentieri a meno.
0: E grazie all'analista Claudia Seghere, presidente di Global Thinking Foundation. E ora parliamo di startup, perché a Torino c'è stata la festa per i 10 anni di Endeavor Italia, la non profit che scommette sull'innovazione. E noi ne parliamo con il nostro ospite, che è Marco Rampazzo, Managing Director di Endeavor Italy. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Allora, direttore, parliamo quindi di Endeavor, quindi che ha analizzato la crescita dell'ecosistema dell'innovazione in Italia dal 2016 ad oggi. Che cosa è cambiato in questi 10 anni per le nostre start-up?
2: Sì, noi operiamo da 30 anni nel mondo e da 10 in Italia. Nel 2016 l'ecosistema italiano era ancora agli inizi, con pochi fondi, poco capitale. E soprattutto fare impresa innovativa era vista come una scelta di ripiego. Oggi è il contrario, è una strada che scelgono professionisti, che lasciano anche carriere avviate, e questo cambia la qualità dei progetti, perché partono già con la capacità di portare valore velocemente. E il secondo cambiamento è il capitale. Siamo passati da poche centinaia di milioni all'anno a oltre 2 miliardi nel 2025. E il terzo, che forse è più importante, è che adesso ci sono esempi concreti di aziende italiane che sono diventate grandi restando qui. Quindi 10 anni fa nessuno aveva degli esempi da seguire, oggi per fortuna ci sono.
0: Senta, quali sono i nomi di queste aziende importanti, giusto per far capire ai nostri ascoltatori?
2: Beh, la più, visto che parlavamo di mercati finanziari, la più importante nel nostro network di imprenditori è Bending Spoon, che si è quotata giusto al Nasdaq a luglio di quest'anno. Poi, per citare magari nomi che sono anche più familiari agli ascoltatori, Demosatis Pay, un veicolo con cui si paga attraverso QR code in bar e ristoranti. Abbiamo Uno Bravo, che offre servizi di psicologia online. Abbiamo anche poche house, per dire, quindi aziende che fanno cibo. Quindi siamo molto, molto trasversali nelle industrie che andiamo a supportare, perché il nostro lavoro è cercare imprenditori per aiutarli nel loro percorso di crescita.
0: Senta, allora c'è ancora un gap con altri paesi europei su questi temi?
2: Sì, il divario rimane, ma è cambiato un po' di natura. Nella parte iniziale della crescita di queste aziende sono fondamentali i primi finanziamenti, e da questo punto di vista abbiamo recuperato molto. Il collo di bottiglia rimane piuttosto nella parte più matura di queste aziende, quando un'azienda deve fare diventare importante, quindi appunto citiamo nuovamente Bending Spoon, trovare capitali italiani di quelle quantità risulta difficile, siano essi privati o siano essi da mercato pubblico, motivo per cui i grandi cercano poi le quotazioni all'estero. Quindi stiamo riducendo sicuramente il divario che avevamo con gli altri paesi, dico la Francia, la Spagna, per non citare l'Inghilterra, che è chiaramente molto più avanti, però c'è ancora da fare.
0: Senta, se guardiamo ai prossimi 10 anni, quali saranno le principali sfide per il settore?
2: Beh, una che abbiamo appena discusso è sicuramente il capitale, quindi aumentare le dosi di capitale disponibili per questi nuovi progetti. La seconda, trattenere le aziende, perché quando le aziende crescono è importante che manteniamo qui il talento, soprattutto il talento italiano, attirare anche talenti dall'estero, come in alcuni casi fortunatamente succede, però questa è una sfida di sistema, non di singole imprese, che devono quindi l'ecosistema deve supportare queste iniziative. E la terza, appunto, è il mercato delle exit, delle uscite, quindi quotazioni e acquisizioni devono poter essere generate in Italia in modo tale che il capitale ruoti a livello locale. E aggiungo anche l'intelligenza artificiale per l'Italia è più un'opportunità che una minaccia, perché attraverso queste nuove tecnologie ci sono ragazzi che stanno costruendo prodotti di qualità pari a quelli che si vedono in America o nei mercati più avanzati.
0: E io ringrazio per il suo intervento Marco Rampazzo, Managing Director di Endeavor Italy, e oggi Economia in programma a cura di Paola Bonanni torna lunedì. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, redazione Cristina Sacco, la nostra mail economico@rai.it e da Gelsomina Testa buon ascolto su Rai Radio 1.
3: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
4: Bentornati a Cantieri Italia. Allora, ve l'avevamo promesso, giovedì 24 è stata nostra ospite la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola. Abbiamo parlato di manovra di bilancio, abbiamo parlato anche del libro verde che era stato approvato qualche giorno prima dal comitato esecutivo della CISL, una sorta di decalogo con cui CISL propone un confronto aperto sui nodi strutturali del nostro paese. E dunque molti di voi ci hanno scritto perché avevano tante domande per Daniela Fumarola. Lei ha accettato, ce l'aveva promesso, ha mantenuto come sempre la promessa, perché è una donna che quando dice una cosa poi la fa, ed è con noi in studio anche oggi pomeriggio. Buon pomeriggio al segretario generale della CISL Daniela Fumarola. Grazie di essere tornata a trovarci. Grazie,
5: ben ritrovati.
4: Allora, io vorrei partire proprio dalle domande degli ascoltatori, perché la sua intervista ha fatto, diciamo, molto clamore, è piaciuta molto, è stata molto scaricata, risentita, e quindi molti ci hanno scritto anche, lo devo dire, sui canali di messaggistica mia personale e sui social. Partiamo da qui. Ci sono tante vertenze industriali aperte, prima fra tutte, lo ricordavo, l'ex Ilva, ma anche Electrolux e tante altre piccole e grandi aziende in difficoltà, anche per l'aumento dei costi energetici. E allora, come sarà quest'autunno? Vogliono sapere le ascoltatrici e gli ascoltatori. Dobbiamo aspettarci, Daniela Fumarola, segretario generale della CISL, una stagione calda sul piano sindacale, o ci sono dei segnali positivi nella nostra economia? E penso al dato incoraggiante della crescita dell'occupazione, soprattutto nel sud. Che previsioni fa lei? Prego.
5: Ma intanto, come sarà l'autunno dipende molto dalle risposte che arriveranno più che dalle piazze. Il rischio che vedo è che con questi costi energetici l'autunno sia molto freddo per le fabbriche e nelle fabbriche. La condizione del tessuto industriale italiano è una condizione particolarmente allarmante, e non solo per questo. Come si diceva, ci sono delle vertenze in atto abbastanza spinose e preoccupanti. Penso appunto a Taranto, alla ex Ilva, dove stanno per spegnere gli altoforni, che una volta spenti non potranno più essere riaccesi se non con un investimento di quasi un miliardo. Si parla di 20.000 persone tra diretti e indotto che aspettano di capire qual è il proprio futuro, e noi stiamo cercando insieme a loro di immaginare quale possibilità c'è per poter mettere insieme i diritti costituzionalmente previsti, il lavoro, la salute, la sicurezza e l'ambiente. Noi sappiamo che c'è un piano con delle date, delle coperture per i forni elettrici, serve la continuità appunto di reddito per tutti quanti, e magari se dovesse servire si dovrebbe arrivare anche ad un intervento più massiccio da parte dello Stato. Il decreto ponte, che appunto si dice che sia pronto, non dovrebbe aspettare l'esito dei giudici, no? Dell'attività giudiziale che è messa in campo, per cui abbiamo bisogno di risposte che siano delle risposte certe. Poi c'è la vicenda Electrolux che, ahimè, ha confermato 1450 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerrito Desi. Ma ancora poi c'è Stellantis che, nonostante stia risalendo, dopo che appunto si era fermata a metà strada rispetto ai veicoli che erano stati promessi, no? Il famoso 1 milione di veicoli, anche su questo noi siamo particolarmente preoccupati. E c'è una domanda però che tiene insieme queste vertenze, ma anche altre vertenze. Cioè, il nostro paese che tipo di industria vuole? Allora noi pensiamo che l'obiettivo sia quello di sedere ad ogni tavolo di confronto per portare a casa la migliore soluzione che in quel momento noi riusciamo a contrattare, ma abbiamo anche il dovere di non impoverire il nostro paese, quindi bisogna lavorare su una politica industriale italiana ma anche europea che dia una prospettiva lunga a tutti i settori, diversamente noi rischiamo appunto di essere veramente il fanalino di coda non solo in Europa ma anche rispetto ad altre economie.
4: Allora ci fermiamo, il tempo di un brano musicale, poi torniamo con la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola ad evadere le tante domande, tanti interrogativi che la sua prima intervista da noi a Rai Radio 1 qui a Cantiere Italia giovedì 24 settembre ha scaturito, che ci hanno scritto, lo ripeto davvero in tanti, e dunque Daniela Fumarola ha accettato di tornare con noi. Musica e poi qui subito in studio con la segretaria generale della CISL.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornata alla segretaria generale della CISL Daniela Fumarola. Grazie davvero di essere tornata con noi. Sono passati un po' di giorni dall'altra intervista, ma insomma abbiamo raccolto gli interrogativi principali per grandi temi. Allora, state discutendo con le associazioni imprenditoriali un accordo sulla regolazione della rappresentanza. A che punto è, segretaria, il confronto e quali regole volete fissare per rendere più trasparente e autorevole la contrattazione?
1: Sì, stiamo continuando questo confronto, un confronto importante, anche complicato in alcune fasi. Non è un confronto che riguarda soltanto il tema della rappresentanza. Noi abbiamo presentato una piattaforma unitaria che tiene insieme una serie di questioni: la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, lo sviluppo della contrattazione decentrata, che noi diciamo può essere sia aziendale che territoriale, la formazione come quel diritto universale che noi è soggettivo, che noi dobbiamo garantire a tutti i lavoratori e le lavoratrici, il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi questo accordo che noi vorremmo provare a sottoscrivere diciamo quanto prima deve tenere insieme tutte queste dimensioni. Stiamo lavorando, abbiamo fatto diversi incontri, sappiamo che bisogna mettere insieme gli interessi di 14 associazioni di impresa e noi con CGL UIL insomma ci stiamo provando. Pensiamo che la contrattazione sia lo strumento più importante insieme alla partecipazione per raggiungere degli obiettivi all'interno dei luoghi di lavoro ma anche fuori dai luoghi di lavoro. Quindi auspichiamo che si possa trovare una sintesi e che possiamo offrire al mondo del lavoro un accordo che sia un accordo che guarda all'oggi e che guarda anche in prospettiva.
0: Allora, abbiamo ancora un'altra domanda e abbiamo insomma 4 minuti e una manciata di secondi. Voi insistete molto sul tema della partecipazione dei lavoratori. Può essere, segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, una delle chiavi per aumentare produttività, salari e qualità del lavoro?
1: Sì, sicuramente sì, per quello che ci riguarda. Noi pensiamo che la produttività non si compra con un incentivo, ma la si deve costruire giorno per giorno e come noi ripetiamo spesso, la si deve redistribuire sulle buste paga per renderle più pesanti. Per cui partecipazione significa sicuramente una parte attiva dei lavoratori nel processo produttivo, nell'impresa, per esempio per gestire l'innovazione. Pensiamo all'intelligenza artificiale, a quanto soprattutto in queste settimane sta creando molti allarmismi, e allora noi crediamo che attraverso un'azione contrattata e partecipata tra impresa e lavoratori la si possa utilizzare come strumento a disposizione della persona e del lavoro e non come elemento sostitutivo. Noi pensiamo anche che la partecipazione è un antidoto democratico in una stagione in cui la rabbia, la sfiducia, insomma sentimenti negativi cercano invece degli sbocchi pericolosi e sono sbocchi estremistici. Quindi la condizione essenziale però è che abbia questa legge dei fondi stabili e certi, ed è per questo che in manovra noi chiediamo che vengano resi strutturali quei finanziamenti che erano stati già previsti nello scorso anno, e pensiamo pure che attraverso questi interventi più aziende possano effettivamente realizzarla.
0: Allora, io la ringrazio moltissimo di essere stata con noi davvero e l'aspetto ancora in studio perché le confiderò che le domande non erano finite qui, ce n'erano tante altre, ma ovviamente il nostro tempo è finito e quindi io l'aspetto davvero in studio a Saxa Rubra quando vorrà per continuare il dialogo che lei ha avviato con i nostri ascoltatori di Rai Radio 1. Grazie di cuore
1: molto
0: Daniela Fumarola, grazie e buon lavoro.
1: Grazie di cuore e buon lavoro, grazie a voi.
0: E siccome è venerdì 9 ottobre, salutando Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, saluto anche tutti voi e vi auguro affettuosamente un buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
4: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
3: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
4: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
3: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, dure le reazioni di Washington e Tel Aviv all'assegnazione del Nobel per la pace all'85enne sudafricana Navi Pillay. Lo scorso anno da presidente della commissione d'inchiesta ONU sulla Palestina, Pillay aveva accusato Israele di genocidio a Gaza.
4: L'impegno per la lotta all'apartheid in Sudafrica e nei tribunali internazionali chiamati a giudicare genocidi e crimini contro l'umanità è un pilastro del diritto internazionale. La premio Nobel per la pace Navi Pillay, di origini indiane tamil, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo Nobel. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR1.
3: Yemen, nuova ondata di raid aerei sauditi contro depositi di missili e campi militari nella capitale Sana'a, controllata dagli Houthi. Ieri i ribelli filo-iraniani avevano colpito l'aeroporto di Riyadh e ora è salito a 3 il numero delle vittime saudite, oltre 300 i voli cancellati. Nessuna tregua con gli Houthi finché il territorio non torna allo Yemen, afferma l'Arabia, dove il Pakistan ha intanto dispiegato un consistente contingente militare con compiti esclusivamente difensivi. Ora in Italia con il maltempo al centro-sud, danni e disagi in Lazio e Campania. La situazione più critica però è a Marsale, in Sicilia.
5: È di una decina di feriti non gravi il bilancio degli effetti sulle persone della doppia tromba d'aria che in mattinata ha colpito Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo in provincia di Trapani, ma alcune case sono state gravemente danneggiate e una scuola ha avuto il tetto scoperchiato. Chiederemo lo stato d'emergenza, ha dichiarato la sindaca di Marsala, Patti. In tutta la Sicilia persiste l'allarme maltempo arancione della Protezione Civile, che è esteso anche a Campania, Calabria e Puglia. A Napoli è franato un costone nella zona di Posillipo, mentre disagi si registrano ancora a Giugliano e nell'area Flegrea. A Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno tratto in salvo due disabili la cui abitazione si era allagata a causa delle piogge incessanti. Giancarlo Rossi, GR1.
3: Aumentano le morti sul lavoro. Secondo l'INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno le denunce sono state 498, 10 in più rispetto al 2025. Gli infortuni complessivi crescono del 5,1%. E a proposito di incidenti sul lavoro, a Caivano arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio precipitato qualche giorno fa da un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato. Avrebbe regolarizzato l'assunzione dopo l'incidente, retrodatando il contratto appunto al giorno precedente. Dopo il colpo di metà settembre in una cantina di Barolo delle Langhe, il mondo del vino fa i conti con un nuovo maxi furto di bottiglie pregiate, questa volta in Toscana. Ce ne parla Chiara Iommi Selleri.
6: 30.000 bottiglie pregiatissime, due camion, almeno 7 uomini mascherati e un piano studiato nei minimi dettagli. Nel mirino, nella notte tra sabato e domenica scorsa, la storica cantina Marchesi Antinori a Cortona, nell'Aretino. L'amministratore delegato Renzo Cotarella.
7: Parliamo dei nostri vini più iconici, quindi il Guadaltasso, il Tignanello e il Solaia.
6: I ladri avrebbero disattivato l'allarme, caricato la refurtiva su due camion, poi la fuga con un bottino da capogiro. Tra le bottiglie rubate ci sono 10.000 Solaia dell'annata 2023, considerate considerata forse la migliore degli ultimi 20 anni.
7: C'è un danno economico, c'è un danno commerciale, c'è un danno morale.
6: Vini pregiatissimi con prezzi che arrivano fino a 500 euro a bottiglia. A scoprire il colpo sono stati i dipendenti arrivati al lavoro la mattina seguente. L'azienda sta avvisando i clienti in tutto il mondo e li invita a diffidare dalle offerte fuori dai canali ufficiali. Un furto che riaccende l'allarme tra i produttori. A settembre nelle Langhe erano già sparite 3.000 bottiglie di Barolo per un valore fino a 400.000 euro.
3: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Il rosso e il nero.
2: E ieri, nel bel mezzo della discussione sulla legge elettorale, mi hanno tirata in ballo.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
2: Caro Francesco Storace.
9: Caro Vladimir Luxuria.
2: Sapevi che sono stata nominata ieri mentre si discuteva su questa legge elettorale, lo sapevi?
9: Sei stata nominata? Sei stata bloccata?
2: No, nominata. Allora, il leghista Andrea Barabotti, sentite cosa...
9: È un caro amico, eh? Un caro amico, Andrea.
2: Senti cosa ha detto.
10: Schlein la mettiamo alla cultura e all'istruzione. Così facciamo dei Gay Pride una bella festa nazionale. E all'interno delle scuole ci riportiamo a fare qualche lezione. Vladimir Luxuria.
2: Hai sentito?
9: Sono tutti bene.
2: Beh, sarebbe bene che io andassi nelle scuole a insegnare l'inclusione, il rispetto.
9: No, saresti pericolosa con gli studenti.
2: A parte ho già insegnato, ho fatto la supplente, ho tenuto delle lezioni all'università, quindi.
9: Vabbè. Ma sei stata precaria. Precario e nero.
2: E tu invece cosa sei? Precario o stabile o stabilicum?
9: Io sono un alunno disciplinatissimo ogni giorno.
2: Bravo, ce l'hai la divisa, il grembiule?
9: Il grembiule, come no?
2: Di che colore?
9: Tutto. Nero.
2: Nero. Il rosso e il nero. Luxuria e Storace fino alle 19, ricordiamo sempre il numero di telefono.
9: 335-699-2949, risponde il presidente di seggio.
2: Allora immaginate di cosa parliamo. Lo sveliamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
9: Altro che divisioni. Il centrodestra ha marciato compatto alla prova
2: marciato.
9: E ha portato a casa, non c'è marciato, e ha portato a casa una legge elettorale che serve all'Italia. Se fosse davvero una legge su misura, come dicono quelli come Luxuria, vorrebbe dire che la Meloni ha già vinto, ma il bis è sempre da conquistare. Deciderà il popolo sovrano. Alle urne l'elettore in cabina sceglierà la coalizione che vorrà far governare, la sua leadership, persino a sinistra se riusciranno a fare ste primarie, il suo programma, il suo partito, i suoi parlamentari. Dopo oltre 30 anni tornano le preferenze. A proposito, dicono che i partiti piccoli eleggeranno solo i capilista. Per ovviare al gravissimo problema basterà votare per i partiti grandi, ovviamente. Editoriale rosso negativo di Vladimir Luxuria.
2: Chi lo chiama Melonellum, chi Stabilicum, comunque un latinismo tanto caro a Valditara.
9: Luxurium.
2: Dopo i troppi voti di fiducia per una legge che sarebbe dovuta essere condivisa quando si tratta delle regole del gioco, è stata approvata la nuova legge elettorale. Tornano le preferenze? Sì. Quelle delle segreterie di partito che decidono chi mettere come capolista in più circoscrizioni. Non si sa mai che magari in una circoscrizione non viene eletto, no? I fedelissimi, magari anche...
9: Fino adesso dove erano eletti?
2: I fedelissimi, magari... Ci sono più circoscrizioni, così se non viene eletto magari il parente di qualcuno, l'amico di qualcuno, si salva in un'altra circoscrizione. Di sicuro si preferiranno gli uomini, che saranno la stragrande maggioranza del prossimo Parlamento, visto che manca l'alternanza di genere nei capilista, un po' come nell'amministrazione Trump, che sono tutti uomini. Con l'obbligo di indicare prima del voto il presidente... scusate se oso dire la Presidente del Consiglio, si esercita cioè una pressione molto forte sul Capo di Stato che, nelle sue prerogative, secondo l'articolo 92 della Costituzione, spetterebbe a lui nominare il presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri.
9: Ma
2: abbiamo, ah, che meraviglia, abbiamo il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, benvenuto.
11: Grazie, ben trovati Donzelli. Anche a voi.
9: È un vero dobbiamo presentarlo come il padre della legge.
11: Ho dato una mano.
9: Ecco, la manina. Ieri c'è stato un miracolo o la responsabilità?
11: No, la consapevolezza di quanto questa legge sia utile all'Italia. E il centrodestra ha avuto la possibilità di governare questi anni con una stabilità data non tanto non soltanto dalla nostra bravura e dalla nostra compattezza, ma data anche dal fatto che l'altra volta si erano divisi gli avversari. Ora, siccome questo regalo non lo faranno per sempre all'Italia e non lo faremo mai noi di centrodestra, la legge elettorale precedente, il Rosatellum, avrebbe portato al pareggio, quindi ai governi di larghe intese, i governi tecnici e i politici che si nascondono le proprie responsabilità, era necessario fare una legge che poteva garantire questa stabilità che ha fatto bene all'Italia a chiunque potesse vincere le prossime elezioni. Questo abbiamo fatto. In più abbiamo aggiunto anche due grandi novità importanti. Una è quella dell'indicazione nel programma di chi si proporrà al Presidente della Repubblica come candidato Premier, perché ovviamente poi il Presidente della Repubblica dà l'incarico a chi reputa opportuno, ma i partiti poi quando salgono fanno a fare un nome e una proposta. E allora perché dirla dopo la proposta dei partiti e nascondendola agli elettori cosa vogliono fare? I partiti lo dicono prima cosa diranno se vincono le elezioni al Presidente della Repubblica. E questo mi sembra un passaggio di chiarezza. In più c'è anche ci sono le preferenze, sentivo facevate conti, capilista bloccati, pluricandidature, se volete ne parliamo, ma più della metà del Parlamento sarà eletto con le preferenze, un conteggio matematico, e quindi è una novità importante e utile. La sinistra dice noi avremmo fatto meglio, peccato che non l'hanno mai fatto, quindi meglio metà Parlamento con le preferenze che tutto un Parlamento di nominati. Quindi è già un passo avanti importante. E dopodiché un altro piccolo dettaglio, una battaglia che ha sempre fatto la sinistra ma che poi abbiamo realizzato noi: voteranno i fuorisede dove sono fuorisede. Anche lì tante battaglie, tanti cortei della sinistra, ma poi i fatti li facciamo noi.
2: Senta, io l'ho vista ieri dall'alto, era in alto, no? Sugli scranni, forse voleva vedere il panorama della Camera. Posso chiamarla la piccola vedetta toscana, ma si è messo in alto per controllare come si votava. Doveva essere un voto segreto della serie fidarsi è bene, ma insomma non fidarsi è meglio.
11: Premesso che il voto rimane segreto a prescindere, dopodiché io ho la possibilità, perché ho la tessera sbloccata in alcune situazioni, sedermi dove preferisco, e quando ho finito l'intervento sono arrivate telefonate, messaggi e cose, anche per riservatezza mi sono spostato in alto.
2: I nostri
11: parlamentari non avevamo dubbi.
9: Io torno alle domande serie invece.
2: Sei sempre molto caro, grazie.
9: Leggendo i giornali di stamane, ma ieri avete approvato una nuova Costituzione, cioè la sovranità popolare è diventata incostituzionale?
11: No, per la verità da ieri la sovranità popolare sarà utile, esisterà e sarà rappresentata la Costituzione, perché di fatto io vedo a sinistra sbraitano tanto. Perché? Perché l'elettore può finalmente scegliere qualcosa. Prima non sceglieva nulla, sceglieva come allo stadio per chi tifa, perché squadra tifi. Oggi può scegliere il parlamentare con la preferenza e chi viene proposto alla Presidenza del Consiglio. Il voto ha finalmente un peso.
2: Senta, ci può dire quando si voterà per il nuovo governo? Perché voi parlate tanto di compattezza, ma su questo la maggioranza non mi sembra tanto compatta.
11: No, la maggioranza è compatta. La volontà di tutti è novembre, cioè a fine della legislatura, a scadenza naturale.
2: Anche la Lega e Forza Italia, tutti d'accordo?
11: No, la Lega e Forza Italia soprattutto. Qualcuno intervistato di Fratelli d'Italia ha domande più esplicite, tipo ma è possibile un voto prima? Con onestà hanno detto tutto è possibile, perché è vero, cioè in qualsiasi momento può accadere o un incidente parlamentare o una necessità politico-economica di fare diversamente. Quindi alla domanda è possibile un voto prima di novembre? Sì, perché è anomalo il voto a novembre. È vero, però la scadenza naturale è quella e l'obiettivo per tutti è quello.
9: Vabbè, comunque il voto anticipato a maggio-giugno sarebbe 2-3 mesi, mica uno scandalo.
11: Sì, sarebbe di fatto una scadenza naturale lo stesso. Però siccome noi pensiamo di rivincere le elezioni, ma abbiamo un impegno comunque con gli italiani, fino all'ultimo minuto possibile vogliamo assolvere al nostro impegno e fare il nostro dovere per la patria. Quindi ogni secondo utile lo utilizzeremo.
2: Senta, voi avete sempre vantato di essere un governo stabile. Allora perché fare una legge per garantire la stabilità?
11: Perché l'avevo accennato prima, l'altra volta il governo, le altre elezioni, il governo è stato stabile dopo le scorse elezioni perché il centro-sinistra si è diviso in modo irrazionale e illogico in tre tronconi. C'era il centro con Renzi e Calenda da un lato, il Movimento 5 Stelle da un altro, il PD da un altro ancora. Ora, siccome questo è stato un caso anomalo di grande incapacità politica, che per carità può anche ripetersi, ma è stato fortuito, normalmente noi auspichiamo un bipolarismo in Italia, un centrodestra e un centrosinistra, e con un bipolarismo la legge elettorale che c'era prima, il Rosatellum, quella l'altra volta, porta inevitabilmente, come la legislatura, non questa, quella prima, a 3 mesi senza governo.
2: Non sentivo più, va bene. È caduto Donzelli, comunque era... concluda pure, prego.
11: Dicevo, la legislatura scorsa abbiamo visto che ci sono voluti 3 mesi per fare un governo e poi governi di tutti i generi, instabili, compreso i governi tecnici, con le coalizioni che cambiavano, e ha fatto male all'Italia.
2: Grazie davvero di essere stato con noi, a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fratelli d'Italia. Buona serata.
9: Arrivano messaggi, eh?
2: Arrivano messaggi, li vogliamo leggere.
9: Dall'Aquila dice: i partiti possono mettere, cara Luxula, vogliono, quante donne vogliono il listino come capolista?
2: Vedremo.
9: Dov'è il problema di democrazia? Lo aggiungo io, non ti fidi della slime?
2: No, non mi fido dei vostri, Mi fido invece di Duccio Pasqua quando sceglie le nostre hit, le nostre novità, perché ha messo insieme due grandi, Jovanotti e Samurai J. Si chiama...
9: Senti, devi dire però a Michi da Barletta, ti smetti.
2: Senti, ma se io sto dicendo il brano, tu stai zitto, aspetti che io finisco di dire il brano e poi ne parlerai dopo. Le foglie di te, zitta!
9: Ecco.

0: romantica. E la mia voglia di te, e la mia voglia di te, e la mia voglia di te. Giovanotti, siamo leggere le foglie di te con Luxuria e Storace, stiamo commentando la legge elettorale. Allora, cosa ci scrive Michi da Barletta?
1: Ci vuole a me a te capolista, ma diglielo che è matto.
0: Dove ci mettiamo? Cioè, attenti, con quali partiti? Non lo so.
1: Per Silvia di Treviso, che dice a Don Gianni di vergogna perché in Parlamento ha detto che ha fatto una legge che chi vince comanda. E che male c'è?
0: Vabbè, comandare, dai, si governa, non si comanda.
1: Quando governate voi siete ospitali, prego, si governa, poveri, ma non prima lei.
0: Adesso io comando che ci sia qui un altro ospite, vice capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Simona Bonafè, benvenuta.
2: Beh, buonasera, grazie, buonasera.
1: Eccola, buonasera. Eccola, un'altra toscana oggi, un'altra toscana.
0: Ecco, viva la Toscana.
2: Sì.
0: Allora,
1: ecco, io sono Ciociaro,
0: orgogliosamente Ciociaro, abbiamo capito dove vuoi andare a parare.
2: Eccoci, infatti, faccio finta di non aver sentito.
0: Ecco, allora, l'avete definita una legge truffa, perché?
2: L'abbiamo definita una legge truffa perché si è deciso a fine legislatura di cambiare le regole del gioco, perché evidentemente con quelle attuali l'attuale maggioranza non avrebbe vinto di fronte a una coalizione del centro-sinistra unito, e quindi si è pensato bene di tenere il Parlamento bloccato per 6 mesi sulla legge elettorale con una truffa verso i cittadini per tutta una serie di questioni, a partire dalle famose finte preferenze e quindi a partire dal fatto che non si mette in mano ai cittadini la possibilità di scegliersi chi li dovrà rappresentare in Parlamento.
1: Io dico che intanto i cittadini sceglieranno chi governa. Sono stati 3 e non 6 i mesi in cui si è discusso di legge elettorale, è stata compresa.
0: La domanda qual è?
2: Mi ero fermata sul comando governa. E infatti avevo detto, ha detto bene governa, perché comandare è un'altra cosa.
1: Era un messaggio di un'ascoltatrice. Quando e come sceglierete? Va bene, avrà fatto bene, mi fa fare la domanda pure a me.
2: Prego.
1: E come sceglierete il candidato premier?
2: Allora, adesso troveremo le modalità con le quali scegliere il candidato premier. Poi, insomma, io, come dire, il mio partito è stato molto chiaro a riguardo, cioè come succede in tutto il mondo, si decide per il partito di maggioranza relativa, che è quello che dovrebbe esprimere la leadership, la candidatura alla presidenza del Consiglio, oppure faremo le primarie. Mi sembra che siano queste le opzioni sulle quali stiamo lavorando, però c'è un vulnus di fondo. Cioè, questa legge introduce un premierato mascherato, perché si pensa di mettere 2 dita negli occhi al centro-sinistra, che oggi oggettivamente non ha una candidatura rispetto a quella del centrodestra, questo credo che sia innegabile, insomma. E però, appunto, qui c'è un premierato mascherato. Cioè, io mi domando perché la madre di tutte le riforme, che era il premierato che la Meloni aveva detto che avrebbe portato a casa con riforma costituzionale, invece non è stata fatta una riforma costituzionale e viene fatto appunto un premierato mascherato con legge ordinaria su cui i cittadini non potranno esprimersi con il referendum, come ha fatto per la riforma della giustizia. Quindi lo trovo anche questo a proposito di truffa, e torno al capitolo di cui sopra, lo trovo anche questo a proposito di truffa come una truffa, perché qui insomma si beffa la Costituzione, si elude la Costituzione e si eludono le prerogative del capo dello Stato. Questo per me è abbastanza inaccettabile.
0: Senta, secondo questa nuova legge, la coalizione che supera il 42% si prende 70 deputati e 35 senatori in più, fino a un massimo di 220 alla Camera e 113 al Senato. Ma voi credete veramente che una delle due coalizioni arrivi al 42%? Cosa si può, ci sarà un pareggio? Cosa si può prevedere?
2: Allora, questa è un'altra, no, delle condizioni che si possono creare, la cosiddetta eterogenesi dei fini. Cioè, si fa una legge, si dice che deve servire alla stabilità, poi che lo dica il governo più longevo della storia della Repubblica fa un po' sorridere, no? E già questo dimostra che evidentemente non era la stabilità quella a cui si puntava. E per l'appunto lei mi fa una domanda molto centrata, perché se nessuna delle due coalizioni raggiunge il 42%,
0: si va a proporzionare.
2: e diventa un sistema proporzionale puro alla faccia della stabilità. Quindi anche da questo punto di vista fa acqua da tutte le parti questa legge.
0: Ultima domanda di Storace con una risposta breve.
1: Ecco, io secco, ma lei prima ha fatto riferimento alle preferenze, ma voi mai in 30 anni vi siete scordati di reintrodurre?
2: Ma allora, partiamo da un presupposto. Allora, le preferenze sono uno dei modi, non l'unico, attraverso il quale si avvicina la volontà dell'eletto all'elettore, ok? L'altro modo è quello dei collegi uninominali, che c'erano per l'appunto in questa legge che avevamo fatto noi, perché il cittadino andava nell'urna e comunque trovava il nome della persona con la quale si raffrontava per i prossimi anni.
1: Deciso dal partito?
2: Beh, non necessariamente. Com'è? E ad ogni modo, però Storace, quindi i capilista bloccati chi li scelgono? E soprattutto i capilista bloccati,
0: tra l'altro alternanza di genere. Grazie di essere stata con noi, a Simona Bonafè, speriamo di avere più donne nel prossimo governo. Grazie.
2: Questo sarà un bel rischio.
0: Grazie di buona serata, grazie. Una donna sicuramente l'avremo come nella seconda parte.
1: La Meloni.
0: No, perché parleremo di un nuovo programma molto interessante e molto innovativo nella seconda parte.
1: Esattamente, non azzardarti a dire quale.
0: No. Io mi azzardo invece ad annunciarvi che arrivano le informazioni sul traffico, le informazioni regionali. Tu nel frattempo ti vai a prendere un bel caffettino e noi ritorniamo dopo. Qui su Rai Radio 1, ma che...
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, i principali aggiornamenti in A4, code a tratti traffico tra Cormano e Barriera a Milano Est verso Brescia, mentre in A1 ci sono code tra Allacciamento, Piazzale Corvetto e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. In questo momento in A10 per lavori code a tratti tra Finale e Spotorno verso Genova, ma troviamo code anche in direzione opposta, quindi verso Ventimiglia. Ci spostiamo in A12, ci sono code tra lo svincolo di Recco e il Rapallo verso Livorno. In A14 anche qui traffico molto intenso e code. Siamo tra Bologna San Lazzaro e Allacciamento 1 Milano-Napoli proprio verso questa autostrada. Andiamo in A1 nel tratto Firenze-Roma, ci sono code a tratti tra Incisa, Reggello e Arezzo verso la capitale, ma troviamo code per lavori anche tra Incisa e Firenze in Pruneta verso Bologna. Prima di chiudere però arriva un aggiornamento, ci porta in A26, code tra Casale Monferrato Sud e Allacciamento A21 verso Genova Voltri. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
7: Su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
10: Ovunque voi siate, sistemi c'è.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Quartetto per archi numero 13 in si bemolle maggiore, opera 130, e Grande fuga in si bemolle maggiore, opera 133. Quartetto Aurin, Matthias Lingenfelder e Jens Oppermann, violini, Stuart Eaton, viola, Andreas Arndt, violoncello.
1: Sub luce.
2: Sylvius Leopold Weiss. Tombeau. Sur la mort de Monsieur Comte de Logis, arrivé le 25 mars de 1721. Evangelina Mascardi, liuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Il rosso e il nero.
11: Seconda parte del rosso e il nero con Vladimir Luxuria e Francesco Storace.
12: È una domanda che ti faccio. Ma hai visto quanta pubblicità?
11: Meno male.
12: Ma la tiri tu questa pubblicità? O è merito mio? Di chi?
11: Sicuramente il tuo, Francesco.
12: Grazie, grazie. Parlo,
11: sicuramente il tuo. Bene.
12: Meno male.
11: Ti ho assecondato?
12: Chi abbiamo?
11: Ah, io sono molto curiosa di questo programma. Da domani, ogni sabato alle 10:15 su Rai 2 c'è un nuovo programma che si chiama Job, Missione, Lavoro. Insieme ad Adriana Volpe viene condotto dalla nostra gradita ospite Gabriella Carlucci, benvenuta.
13: Ciao a tutti, buonasera. Io vi sento sempre, mi fate morire da ridere e anche siete pieni di contenuti che io ascolto con attenzione.
11: Grazie, grazie. Allora, io invece vorrei
12: la sua trasmissione adesso, eh?
11: Sì, perché io vorrei parlare veramente di, perché mi sembra molto originale. Io ero anche un po' incredula quando ho saputo di che cosa tratterà questa trasmissione e cosa promette questa trasmissione.
13: Allora, non è una promessa, è una certezza. Allora, questo programma io ce l'ho in mente da tantissimo tempo, ti dirò, da quando ero in Parlamento, perché quando ero in Parlamento l'unica cosa che mi veniva chiesta, sia in Puglia, che era il mio collegio elettorale, che semplicemente andando in giro le persone che sapevano che io ero un deputato, era il posto di lavoro. Perché io ho detto, ma evidentemente c'è un problema, perché effettivamente il lavoro c'è, bisogna riuscire. Sì, e sono stata anche sindaco a Margherita di Savoia.
12: Esatto.
11: E se per questo siamo state anche insieme in commissione cultura, diciamola tutta.
13: Esattamente,
12: dai. Brutte
13: esattamente.
12: Compagnie frequenta, brutte compagnie.
13: Non è vero, molto creative. Allora, cosa succede? Che evidentemente c'è un problema nel creare questo incrocio fra domanda e offerta. Nel tempo poi io ho scritto proprio un format e ho incontrato Adriana Volpe, che aveva la mia stessa idea ed era riuscita addirittura a metterla in onda. Lei è andata in onda nel 2024 con un programma che si chiamava Missione Lavoro Cerchiamo Te. Quindi abbiamo unito le nostre idee, perché erano simili da molti punti di vista, perché il contenuto ultimo era quello, cioè riuscire ad offrire un vero posto di lavoro,
11: ecco,
13: con la firma di un vero contratto di lavoro durante il programma. Ed è così che si è realizzata la nostra serie, che va in onda da domani, ogni puntata ha per protagoniste due aziende, in una vado io, in una va Adriana. Preventivamente noi, con il, ovviamente la collaborazione delle aziende che ci hanno chiesto che tipo di figura professionale stavano cercando, abbiamo trovato più curriculum che abbiamo indirizzato all'azienda. L'azienda ne ha scelto uno in particolare che era quello che ritiene essere più consono alle sue esigenze, e nel programma noi facciamo vedere, quindi presentiamo l'azienda dicendo chi è, cosa fa, presentiamo il candidato e il candidato si sottopone a un vero colloquio di lavoro e una vera prova sul campo.
11: Un ufficio di collocamento molto... praticamente. Gabriele,
13: però questa prova sul campo è molto complicata, sai perché, Vladimir? Perché già andare a fare un colloquio di lavoro, una prova sul campo, normalmente non tutti si sentono così sicuri e disinvolti. Farlo di fronte alle telecamere di un programma TV è ancora più complicato. Per cui abbiamo visto delle persone che si bloccavano, abbiamo cercato in tutti i modi di renderle disinvolte, perché noi non vogliamo ripetere, cioè per noi deve essere buona la prima. Quindi tutte queste persone che abbiamo incontrato, molte avevano il disagio di trovarsi di fronte alla telecamera, però alla fine siamo riusciti. Domani vedrete il risultato.
12: Proposta per sabato della prossima settimana.
13: Sì.
12: Come si fa a fare domanda per un programma TV adatto a una strana coppia come la nostra?
11: Vabbè,
13: allora tu devi fare... No, te lo dico io come devi fare. Tu scrivi al mio programma, che è jobmissionelavoro.it, sul sito ci sono anche le modalità per scrivere. Infatti io ho deciso che nel proseguio della trasmissione mi piacerebbe anche dedicare una puntata, che ne so, ad un film, quindi il casting di un film ti cerco come protagonista. E perché no? Sì, perché io voglio dare un'idea...
11: Un film horror per storacce.
13: No. Noi abbiamo voluto dare un'idea del mercato del lavoro italiano, molto vario, che è la realtà.
11: Sì.
13: Da nord a sud, con micro aziende, medie aziende, aziende grandi, proprio per dimostrare che il lavoro c'è e che c'è anche tanta gente disposta a sacrificarsi, a mettersi in gioco, a cambiare regione, a fare la formazione in più. Nel nostro programma noi diamo altre informazioni molto utili. Il programma è in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con INPS.
11: Sì.
13: Il Ministero del Lavoro e INPS hanno sviluppato una piattaforma e un'applicazione che fanno proprio questo: ti danno le informazioni, mettono insieme domande e offerta, ti spiegano per esempio come fare ad avere la tua pensione, e quindi noi diamo tutto questo genere di informazioni e diamo anche delle informazioni sulla formazione che in Italia è gratuita, offerta attraverso... dei fondi di formazione, quindi tutte sono informazioni utilissime per la gente, dal giovanissimo disoccupato alla persona che cerca un secondo lavoro o si rimette in gioco. Ecco.
11: Quali sono i problemi molto principali utile nel mondo del lavoro?
13: Allora, guarda, secondo me il primo problema è proprio questo, di non sapere che ci sono determinate figure professionali che sono molto ricercate. Poi le figure professionali più ricercate, diciamo, dalle grandi imprese, sono quelle super tecniche. Per esempio noi abbiamo, e li abbiamo trovati, in una puntata abbiamo cercato un ingegnere informatico specializzato in intelligenza artificiale. Allora, ci sono tutta una serie di professioni nuovissime e su quelle bisogna insistere, proprio con quello che dicevo prima, una formazione aggiuntiva, perché ecco, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando, no, il mondo delle professioni, però ci sono corsi già in atto, no? Poi per esempio ci sono delle iniziative come delle ITS, che sono scuole professionali per giovani che escono dal liceo, e per esempio sono nel settore della transizione ecologica. Anche questo è un lavoro nuovo, perché in queste ITS di cui ti parlo io, per esempio, insegnano come trasformare da ogni punto di vista in senso ecologico un immobile pubblico, privato, l'illuminazione, togliendo tutto quello che c'è di vecchio e che inquinava e trasformando tutto, ma con tutte tecnologie modernissime, no? Che sono all'avanguardia e che servono per migliorare l'ambiente, ma anche l'ambiente di lavoro, no? Perché tu vivi in un posto che diventa consono con tutte le ultime regole, no? Per non inquinare e non inquinare neanche l'ambiente interno.
11: Le politiche green che tanto piacciono a Storace. Vai, Francesco.
12: Ascolta, Gabriella, io vorrei sapere, secondo te, quel vostro programma lo vedrà anche chi è ancora nostalgico del reddito di cittadinanza, ecco, e della formazione?
11: Sempre deve buttarla in politica, prego.
13: Guarda, allora, Francesco, io spero proprio di sì, perché ti dico, noi siamo andati tanto anche al sud. siamo andati tanto anche in Campania e ti dico che in Campania c'è tanta gente che ha voglia di lavorare, no? Ti faccio un esempio.
14: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
15: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
16: Aumento dei costi energetici, Alperi e la piattaforma Economia Alto Adige aggiornano l'accordo per le aziende, tariffa a prezzo fisso per l'elettricità e condizioni migliori per il gas naturale. Confindustria del Trentino in assemblea, il presidente della DIO lancia l'appello per l'innovazione, dobbiamo lavorare assieme a università e ricerca. Rovereto arriva al condominio solidale, una palazzina di 12 appartamenti a canone agevolato a giovani, anziani, donne e anche rifugiati che non possono permettersi i prezzi di mercato. Bolzano, nuovo incrocio in piazza Mazzini, l'associazione Felici e Scontenti denuncia. Manca la segnaletica corretta per ciechi e ipovedenti, la replica del comune. Interventi già in calendario, provvederemo. Buonasera dal giornale radio regionale, in studio a Trento Andrea Selva, Valeria Brigida che vi parla da Bolzano, in regia Daniel Chizzali e Gabriele Scarpa. In apertura ai costi dell'energia, per contrastare gli aumenti Alperi e la piattaforma Economia Alto Adige aggiornano l'accordo per le aziende. Sentiamo il servizio.
17: Opzioni a prezzo fisso per l'energia elettrica e condizioni migliorative per il gas naturale. Alla luce degli aumenti dei costi energetici, Alperi e Svrea Economia Alto Adige aggiornano l'accordo quadro sull'energia per le imprese associate. Per quelle di piccole dimensioni, 1000 kWh al mese è un prezzo fisso garantito per 36 mesi. I consumi eccedenti fatturati in base all'andamento di mercato. Offerte a prezzo fisso anche per le imprese con fabbisogno più elevato e contratti personalizzati per le grandi aziende definiti in base al loro profilo di consumo e all'andamento attuale di mercato. Obiettivo: garantire maggiore stabilità e prevedibilità dei costi. Il presidente di Svrea, Lucas Brunner.
18: Il costo delle materie prime, dove entra anche l'energia, per le nostre aziende è fondamentale. Per questo avere un prezzo fisso dà notevoli vantaggi. Permette alle aziende di avere un calcolo concreto per i prossimi mesi e anche per i prossimi anni.
17: Migliorano anche le condizioni per il gas naturale. Il precedente sovrapprezzo rispetto al prezzo del gas della borsa viene ridotto di oltre il 50%. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
19: E parliamo ancora di economia perché è in corso al Pala Rotary di Mezzocorona l'assemblea di Confindustria del Trentino. Il presidente Lorenzo Della Dio ha citato nella sua relazione il piano provinciale per l'industria 2040 che ora ha detto deve passare dalle parole ai fatti e poi la priorità deve essere l'innovazione. Ma sentiamo Della Dio al microfono di Daniele Benfanti.
20: Dobbiamo trovare delle soluzioni per avvicinare di più il mondo accademico, quindi l'università, e i centri di ricerca, FBK, Fondazione MAC, eccetera, e trovare delle soluzioni assieme. Questo è molto importante perché l'innovazione è quella che porta l'industria avanti e che ci farà fare quel passo ulteriore verso l'eccellenza anche. Abbiamo questa opportunità anche data dalla provincia autonoma e quindi dai fondi che possiamo gestire all'interno della giunta provinciale e dobbiamo utilizzarli, sfruttarli, fra virgolette, al meglio. L'innovazione è sicuramente uno dei dati, dei punti principali, l'avete sentito poco fa nella mia relazione, e l'azienda che riesce a innovare avrà sempre un passo in più.
16: E restiamo in tema, in occasione dei 125 anni della FIOM CGL, convegno ieri sera a Bolzano sulla crisi dell'industria in Italia, ma si è parlato anche di Alto Adige.
21: Industria, settore cruciale ma in forte crisi, fatica l'automotive e poi la siderurgia con le fibrillazioni all'ex Silva. E l'elettrodomestico. Quello della FIOM, insomma, è un compleanno amaro. Soffre anche il settore della chimica. Le risposte del governo Meloni insufficienti, dice la CGL. Marco Falcinelli, segretario Filctem.
22: Quello che servirebbe nel nostro paese è una politica industriale. Servirebbe il ruolo dello Stato nel governo dell'economia del paese, ovviamente non per costringere le aziende ad ignorare le condizioni di mercato, ma perché le aziende, soprattutto quelle grandi, soprattutto quelle partecipate, dovrebbero fare delle scelte dal punto di vista strategico nei piani industriali che guardino anche all'interesse del paese.
21: La crisi energetica morde, ma le ricette proposte dall'esecutivo sono sbagliate, dice la senatrice dei Verdi Aurora Floridia.
23: Non capisco perché abbiano così in antipatia per esempio le rinnovabili, perché ci si intestardisce sull'aumentare l'utilizzo delle fonti fossili. Siamo il paese in Europa che le utilizza di più e come mai adesso ci si è proiettati sul nucleare.
21: In Alto Adige invece c'è un'azienda che sta bene, ma che è a rischio. È l'Aluminium, la cui concessione scade nel 2030. Samuele Lodi, della segreteria nazionale FIOM, lancia un appello alla provincia.
0: Non dobbiamo sprecare del tempo, noi dobbiamo già oggi creare le condizioni affinché da dopo il 2030 ci siano le garanzie occupazionali, produttive e anzi di sviluppo di questa azienda nel territorio.
21: Diana Benedetti, TGR Bolzano.
19: Inaugurato a Rovereto un condominio solidale. I 12 appartamenti saranno affidati a canone agevolato a residenti disposti a un patto di collaborazione attiva.
1: Ricreare quella comunità solidale dove tutti si aiutavano che sembrava abitare ogni paese del Trentino e farlo in un condominio a Rovereto oggi è l'ambizioso esperimento che ha preso il via con l'inaugurazione di una palazzina di 12 appartamenti. Verranno assegnati ad un mix di utenti, giovani, coppie, anziani, rifugiati, donne vittime di violenza e famiglie. Un progetto di lungo respiro iniziato dalla passata amministrazione, ha ricordato la sindaca Giulia Robol, un investimento da 2 milioni e 300 mila euro tra fondi PNRR e 600 mila euro messi dal comune. Gli alloggi sono destinati ad una fascia grigia di popolazione troppo ricca per una casa ITEA, in difficoltà a trovare alloggio sul mercato.
2: Abbiamo previsto una riduzione del 30% sul canone di mercato e questo appunto per consentire e per facilitare l'accesso all'alloggio a appunto persone che fanno fatica a trovarlo sul mercato.
1: 530 euro per gli appartamenti più grandi, un progetto che potrebbe essere esportato, secondo l'assessore provinciale alla casa Simone Marchiori, per costruire non solo mura ma comunità. Un compito di cui saranno incaricate le tre associazioni che hanno aderito al bando. Dovranno selezionare gli inquilini assieme al comune e poi farli conoscere e collaborare. Michele Carpano, TGR Trento.
3: Dopo diversi anni e incidenti anche mortali, il comune di Bolzano nelle scorse settimane ha realizzato una serie di lavori per aumentare la sicurezza dell'incrocio di Piazza Mazzini. Interventi che però, denuncia l'associazione Felice Scontenti, non tengono conto delle esigenze di persone cieche e ipovedenti. Mancano infatti, spiega il portavoce Stefano Angeli, i segnali tattili per instradare correttamente i pedoni con disabilità. Dal comune intanto arrivano rassicurazioni. La posa della segnaletica verrà effettuata a breve, ma i lavori non potevano essere svolti in concomitanza con la nuova asfaltatura. Ascoltiamo Stefano Angeli.
24: Registra un problema fondamentale, ossia che manca il percorso tattile per aiutare le persone con disabilità visiva di raggiungere il nuovo attraversamento pedonale che è stato realizzato a distanza di qualche metro da quello precedente. E pertanto la persona con disabilità visiva va a entrare nella ciclabile che è stata realizzata perché non c'è un riferimento come il percorso tattile.
19: Sempre più donne in Trentino lasciano il lavoro per occuparsi dei figli. Tra costo dei servizi e allentamento delle reti di supporto, la tendenza rischia di aggravarsi. Sentiamo.
25: Spesso lasciano un lavoro di qualità, ricordiamo che le donne sono più scolarizzate dei maschi, questo è un dato statistico evidente, per trovare o cercare un lavoro magari a part-time meno qualificato e questo diventa un problema nel lungo periodo sul tema contributivo.
26: Succede a sempre più donne mamme trentine, spiega Stefania Terlizzi, dirigente dell'Agenzia per il Lavoro di Trento. Sono state 440 nel 2024, 519 nel 2025, 263 nei primi tre mesi di quest'anno. Numeri in crescita, soprattutto riguardo le motivazioni suddivise in tre macro aree.
25: La difficoltà di cura del bambino, che vuol dire non ho una rete di supporto, quindi magari disgregazione delle famiglie, non riesco ad accedere al nido, i costi sono troppo alti. La seconda macroarea, che rappresenta circa il 22% delle risposte, è il tema dell'organizzazione del lavoro. Il mio datore di lavoro non mi aiuta ad organizzarmi in modo che io possa conciliare. E la terza macroarea, che è quella che ci fa ben sperare, è invece un cambio di lavoro.
26: Cinzia Toller, TGR Trento.
19: E sempre alle donne, dicono i dati, tocca il compito delicato di prendersi cura dei parenti che hanno problemi di salute, in particolare i genitori anziani. Per loro la UIL del Trentino ha ideato un percorso di formazione, spiega Antonella Rovri.
27: Abbiamo immaginato un po' una formazione a 360 gradi, per cui passa attraverso laboratori di fisioterapia che sono dedicati a se stessi, ma anche in realtà alla movimentazione del familiare e dell'assistito. Tecniche di rilassamento, l'alimentazione, che è un altro laboratorio importante, sarà anche attraverso un momento dedicato alla sicurezza domestica E da ultimo, diciamo, un laboratorio sarà dedicato all'espressività, verrà condotto da un attore e quindi sarà un modo per riuscire a esternalizzare il carico emotivo e quindi evitare il burnout.
3: Una giornata di confronto sull'umanizzazione delle cure ha riunito al Museo d'Arte Contemporanea Museion di Bolzano istituzioni, professionisti, accademici e personalità della cultura. Ascoltiamo.
4: Spostare lo sguardo dalla sola cura della malattia alla presa in carico della persona nella sua interezza, valorizzandone dignità, relazioni, fragilità e risorse. Questo l'obiettivo di un confronto al Museion di Bolzano tra istituzioni ed esperti, il filo conduttore, l'umanizzazione della cura. Sentiamo Luca Calabrese, direttore dell'Otorino Laringoiatria dell'ospedale di Bolzano.
5: Curare significa rispettare le diverse identità dell'uomo, non c'è solo un'identità biomedica dove c'è una malattia, c'è una medicina, curo e riparo. Questo non è più possibile, perché di fianco a quell'identità biomedica c'è un'identità culturale, un'identità familiare, un'identità storica della famiglia che sono contemporaneamente ammalate.
4: Necessario uno sguardo multiprospettico e transdisciplinare. Don Paolo Renner.
6: Si ammala il corpo, ma spesso è malata anche l'anima. La psicosomatica ci dice quanto sia importante tenere presenti i due livelli ed essere presenti non solo con una terapia farmacologica, secondo certi protocolli, ma con una terapia umana. Per questo, ad esempio, la diocesi ha un accordo con la ASL per un'assistenza spirituale in tutte le strutture ospedaliere che aiuta i pazienti a superare le crisi.
4: La sfida, fare della cura non solo una pratica sanitaria, ma una vera cultura del vivere insieme. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
19: Il Tribunale di Rovereto ha annullato le sanzioni disciplinari inflitte da ASUIT a una delegata della funzione pubblica CISL Trentino, che in un'intervista alla TGR Trento aveva segnalato criticità all'ospedale di Arco. ASUIT dovrà anche pagare le spese processuali, ma sta valutando l'ipotesi di presentare ricorso. È una vittoria della libertà di espressione sindacale, della dignità di una lavoratrice e del diritto di rappresentare le criticità nei luoghi di lavoro, ha dichiarato Giuseppe Pallanc, segretario trentino della funzione pubblica CISL. Cambiamo argomento, il clima cambia e così sciare sul Monte Bondone sarà sempre più difficile anche con la neve artificiale. Al centro del dibattito il discusso bacino artificiale da realizzare alle Viote, il punto in una ricerca di Università di Trento e Muse. Sentiamo.
7: Se proprio si vuole un bacino per l'innevamento, si proceda con l'ampliamento dell'esistente a mezza via, tutelando il valore naturalistico della piana delle Viote. Sono le indicazioni di una ricerca commissionata dal Comune di Trento a UNITN e Muse su Monte Bondone e sci. Uno dei punti fermi che emergono? Non solo non nevicherà più, ma sarà sempre più difficile produrre neve. Troppo caldo, secondo il Dipartimento di Ingegneria di UNITN, con temperature sul Bondone in crescita di 4-5 gradi ogni secolo. Si continua allora lungo la strada già intrapresa dall'amministrazione comunale per rispondere alla sete d'acqua degli impianti, l'assessore Alberto Pedrotti.
8: Riqualificare l'attuale bacino di mezza via e ad oggi siamo nell'iter amministrativo per procedere in questo senso.
7: Davide Sigele, TGR Trento.
3: Ieri sera è intervento di una volante della polizia al Walter Park di Bolzano, dove è stato fermato un giovane accusato di alcuni furti nei negozi del centro commerciale. L'uomo è fuggito ma è stato poi bloccato dagli agenti dopo una colluttazione. Il giovane, un 26enne marocchino richiedente asilo e con precedenti, aveva tentato di rubare articoli sportivi a un dispositivo elettronico. È stato arrestato per resistenza e per aver procurato a un agente lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.
19: Vigili del fuoco al lavoro questa mattina verso le 11.30 per un incendio in un condominio di Largo Medaglie d'Oro, proprio di fronte all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le fiamme, presto domate dai pompieri, sarebbero partite da un balcone al quarto piano dell'edificio, per poi estendersi a tende e cappotto esterno con una colonna di fumo nero.
3: Prima di chiudere un cenno al meteo, una perturbazione porterà masse d'aria più umida verso le Alpi. Per domani si prevedono nubi basse e molte vallate, altrove è abbastanza soleggiato. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare da ovest con possibilità di qualche rovescio nel pomeriggio. Temperature massime tra i 15 e i 20 gradi. Le temperature minime e massime registrate nei due capoluoghi sono state di 11 e 23 gradi a Bolzano e di 15 e 24 a Trento. Il giornale radio torna domani mattina alle 7.18. Grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
9: terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
10: Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Nobel per la pace Annavi Pillai aveva accusato Israele di genocidio a Gaza, ira di Trump, sanzioni USA alla Corte Penale Internazionale, Netanyahu, Goebbels applaude dall'inferno. Legge elettorale il giorno dopo, la maggioranza assicura avanti fino a scadenza della legislatura, le opposizioni insistono sul ricorso alla consulta. L'ex Silva inizia a chiudere, Taranto ferma la produzione, tutela del lavoro o della salute, lavoratori e cittadini su fronti opposti. E caccia la banda della minicara, salgono a 6 le aggressioni, tracciato l'identikit di chi sferrò il calcio a Davide Jacopini. Maltempo, doppia tromba d'aria a Marsala, crolla il tetto di una scuola, 11 feriti, 5 sono bambini, Lazio e Campania sommerse dal fango. Saint Laurent, cambio al vertice, Anthony Vaccarello lascia la direzione creativa della Maison di Lusso dopo 10 anni di successi. Tutto Brunori fa tappa a Milano, alla Cimboldi arriva la tournée teatrale del cantautore calabrese. Formula 1, Verstappen davanti a tutti nelle qualifiche sprint di Singapore, in prima fila anche Russell, terzo Leclerc e solo settimo Antonelli. Calcio, domani torna alla Serie A con gli anticipi Genoa-Fiorentina, Inter, Parma e Napoli-Frosinone. In studio Nicola Tedeschini. Israele e Stati Uniti reagiscono duramente all'assegnazione del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay. 85 anni, è un ex giudice della Corte Penale Internazionale contro cui Washington annuncia ora pesanti sanzioni. Una scelta fortemente criticata dai ministri degli esteri di 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, e di Regno Unito, Giappone e Canada. Ma partiamo da un ritratto della vincitrice del Nobel 2026.
3: Sudafricana di origini indiane, Navi Pillay cominciò la sua lotta per i diritti umani come attivista contro l'apartheid, gli studi giuridici e una carriera in ascesa, sempre nel segno dell'impegno per il rispetto del diritto internazionale, quello per cui oggi le è stato assegnato il premio Nobel. Nel 1995 Pillay diventa giudice dell'Alta Corte Sudafricana e nello stesso anno del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, di cui in seguito assume la presidenza. Il passaggio poi alla Corte Penale Internazionale e nel 2008 la nomina ad Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.
4: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
3: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, ha dichiarato Pillay, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Congratulazioni a Pillay sono arrivate dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Livia Liberatore, GR1.
2: Da Israele, come accennato, parole di fuoco contro la scelta del Comitato di Oslo sul Nobel per la pace, la corrispondente da Gerusalemme.
5: Il Comitato del Nobel ha perso la sua bussola morale nell'attribuire la più alta onorificenza a una razzista che ha costruito la sua carriera fabbricando bugie contro lo Stato di Israele. È la durissima nota dell'ufficio del premier Netanyahu dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay. Parole altrettanto dure sono state quelle del Ministero degli Esteri israeliano. La Commissione del Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo. Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Netanyahu invece ha accolto con favore la decisione dell'amministrazione Trump di porre sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Non è un tribunale, ha detto, è un organismo politico che rappresenta una minaccia per le democrazie che rispettano la legge. Come dura oggi la reazione israeliana, lo era stata altrettanto lo scorso anno quando la Pillay, al termine del lavoro della Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, aveva parlato di genocidio commesso da Israele contro la popolazione palestinese di Gaza durante la guerra. Questo Nobel a Navi Pillay non fa che amplificare la voce della verità a favore degli oppressi. È invece la reazione dell'autorità nazionale palestinese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Non usa mezzi termini sul Nobel nemmeno l'amministrazione Trump, mentre tiene ancora banco la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione prevista il prossimo 3 dicembre dell'autore della strage di Fort Hood, il corrispondente da New York.
0: Trump rilancia sui social le parole di David Schoen, avvocato americano che in passato ha difeso il presidente. Il comitato per il Nobel, scrive Schoen, si è disonorato in modo irreparabile premiando una persona che odia Israele e Stati Uniti. Così commenta la scelta di Pillay come Nobel per la pace. Intanto, proprio in queste ore, il segretario di Stato Rubio intensifica la campagna contro la Corte Penale Internazionale annunciando nuove sanzioni e nel paese continua a far discutere la clamorosa scelta di rendere pubblica l'esecuzione di Nidal Malik Hassan, ex psichiatra militare islamico radicalizzato, che nel 2009 uccise 13 commilitoni disarmati nella base di Fort Hood in Texas. Le persone devono capire che ci sono conseguenze serie per questo tipo di azioni, ha spiegato il capo del Pentagono Exet. Trump aveva già dato il via libera alla fucilazione, per un militare non accadeva dal 1945. Ora il Pentagono aggiunge che il tutto sarà trasmesso in diretta. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale al 1936. Per il presidente dei vescovi statunitensi Coakley è promozione barbara di una cultura di morte. Si tratterebbe di una forma di tortura, è il commento dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, che aggiunge di aver detto la stessa cosa per le esecuzioni pubbliche in Afghanistan e Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E proprio Donald Trump avrà a breve un colloquio telefonico con Vladimir Putin, lo annunci il Cremlino, che apre anche una nuova visita a Mosca dei negoziatori americani Witkoff e Kushner, senza però indicare una data. Mercati finanziari, borse europee in rialzo con Francoforte e Londra che guadagnano oltre un punto percentuale. Milano chiude a più 0,91%, spread in calo a 110 punti. Petrolio in lieve discesa con il Brent vicino ai $104 al barile. Sale il gas. L'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in occasione dei 140 anni di Lega Coop. La Premier Meloni ha inviato un videomessaggio, la cooperazione, ha detto, dimostra che si può fare impresa mettendo al centro la persona, la qualità del lavoro, il bene comune, la libertà di impresa e il principio di uguaglianza. E la Premier Meloni in queste ore è concentrata su tutti i temi economici e in particolare sul fisco. In un intervento al congresso dei tributaristi ha spiegato che bisogna arrivare a un sistema fiscale intransigente con gli evasori, ma attento alle esigenze di chi lavora.
6: La priorità per Giorgia Meloni resta proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e sostenere il tessuto produttivo abbassando i costi dell'energia. Sarà questo il cuore della legge di bilancio, una manovra che il governo impronterà sulla prudenza, sempre con lo sguardo alla possibilità di uscire dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Famiglie e imprese sono i pilastri del provvedimento, obiettivo dell'esecutivo è alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio. E parlando di riforma fiscale, la Presidente del Consiglio torna sulla semplificazione. A dicembre scade la delega per la compilazione dei testi unici. Lo Stato giusto, avverte, è intransigente con i furbi.
7: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
6: E vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles, a cui è arrivata la richiesta italiana di flessibilità sui vincoli di bilancio per gli investimenti in energia e difesa. La discussione sarà sul tavolo del Consiglio europeo che si apre giovedì. Lunedì la Premier sarà a 3 anni dalla prima partecipazione all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Federica Ionta, GR1.
2: All'indomani dell'approvazione della legge elettorale, le forze politiche si preparano al lavoro dei prossimi mesi tra alleanze e programmi.
8: Per la maggioranza, l'ok alla legge elettorale allontana le elezioni. Il termine naturale è la fine di settembre 2027, spiega da Fratelli d'Italia Lucio Malan. Si deve arrivare a scadenza naturale, concorda il forzista Raffaele Nevi, cui fa eco Matteo Salvini.
9: Abbiamo così tante cose da fare, così tanti cantieri da completare, così tante case da riassegnare, che per quello che mi riguarda l'autunno del 27 è la scadenza naturale.
8: Per la manovra il leader del Carroccio propone un contributo di 5 miliardi dalle banche. Gli azzurri frenano, dialogo costante, spiegano ma non si utilizza come bancomat. Il fronte progressista si compatta sul ricorso alla consulta contro la riforma del voto e in attesa dell'incontro su programma e primarie i leader di PD e 5 Stelle denunciano dalla sede di Lega Coop a Milano l'economia ferma. Per Elish Line serve ridurre il costo dell'energia, far ripartire gli investimenti e dare qualità al lavoro. Così il 5 Stelle Giuseppe Conte.
10: Dobbiamo evidentemente rilanciare un modello sociale ed economico che offra realmente benessere diffuso.
8: Campolargo che si mobilita contro la raccolta firme con il passaggio del senatore 5 Stelle Luigi Nave al gruppo misto, stampella per i civici di Alessandro Onorato. Un fatto positivo, il commento da AWS di Angelo Bonelli. Francesco Macaro, GR1.
2: Ex Ilva, dopo lo stop alla produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati programmano uno sciopero per lunedì prossimo. Il governo studia intanto misure di sostegno per i lavoratori.
11: Sostegno al reddito con gli ammortizzatori sociali ed eventuale reimpiego anche con corsi di formazione. Sono i cardini del provvedimento, ha ribadito la ministra del Lavoro Calderone, che saranno presi dal prossimo Consiglio dei Ministri per i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto. L'azienda ha deciso di fermare subito l'area a caldo di Taranto, tenendola però in fase di preriscaldo, e le attività di lavorazione a Genova e Novi Ligure, in attesa di due appuntamenti. Il primo, la decisione della Cassazione in udienza il 20 ottobre sullo spegnimento definitivo degli altoforni nella città pugliese. Il secondo, l'8 novembre, nuovo termine per la presentazione delle offerte per gli asset di Ilva da parte dei potenziali acquirenti finora scesi in campo, anche soltanto per le attività a freddo. Lunedì prossimo, intanto, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti aziendali, mentre per sabato 17 si prepara a Taranto una manifestazione di associazioni e cittadini favorevoli allo stop contro i rischi da inquinamento per la salute e per chiedere un piano di riconversione dell'area. Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:10 minuti. In Francia prosegue, ma con minore intensità, la protesta degli studenti. Ancora 151 licei chiusi. Dopo l'UNICEF, anche l'ONU esprime preoccupazione per gli incidenti e richiama la polizia a un uso proporzionato della forza. Tensioni anche a Bruxelles, con scontri durante una manifestazione contro il caro vita. La corrispondente.
12: Barricate, biciclette incendiate, lancio di pietre, bottiglie contro la polizia e guerriglia urbana nel cuore di Bruxelles, intorno alla stazione centrale, dove centinaia di giovani incappucciati affrontano le forze dell'ordine. Gli agenti rispondono con cannoni d'acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Negli scontri vengono lanciati oggetti, cartelli stradali. Le violenze si estendono in tutta l'area intorno alla stazione, mentre 50.000 persone attraversano la capitale belga per la manifestazione nazionale indetta dai principali sindacati contro i tagli alla spesa pubblica e il crescente costo della vita. Lo sciopero provoca pesanti disagi ai trasporti pubblici, alle scuole e al traffico aereo. A infiammare il clima sociale anche le proteste degli studenti sull'onda delle mobilitazioni in Francia. Negli ultimi giorni le manifestazioni studentesche hanno già portato a decine di arresti. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Aumentano le vittime sul lavoro in Italia. Secondo i dati INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno sono state 498 le denunce di infortunio mortale, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. In crescita del 5% le denunce, peggiore inoltre il bilancio degli incidenti in itinere. E proprio sul fronte della sicurezza sul lavoro, svolta nelle indagini sulla morte di un operaio a Caivano, in provincia di Napoli. Arrestato il datore di lavoro e accusato di omicidio colposo.
13: È ai domiciliari e con braccialetto elettronico l'imprenditore di 37 anni indagato per la morte di Salvatore Calignano, deceduto all'ospedale di Giugliano il 3 ottobre scorso dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Caivano. Le accuse a suo carico sono pesanti: omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato. Calignano, quando è caduto, era ancora cosciente, seppur gravemente ferito. Secondo chi indaga, il datore di lavoro avrebbe cercato di convincere la vittima a nascondere la verità. Se ti chiedono qualcosa, dici che ti hanno investito e l'assicurazione ti paga, sarebbero le sue parole riferite agli inquirenti da un testimone. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero evidenziato la totale assenza di presidi e cautela per i lavoratori in quota. I carabinieri hanno peraltro accertato che la registrazione del contratto tra Calignano e il titolare della ditta è avvenuta dopo l'incidente. Le telefonate al 118 e i dati GPS dell'ambulanza smentiscono l'ipotesi che la vittima sia stata trasportata altrove dopo la caduta. Nell'inchiesta restano indagati per omicidio colposo aggravato il committente dei lavori e il proprietario del capannone, Eleonora Fioretti, GR1.
2: L'aggressione all'attore Davide Jacopini è avvenuta lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Salgono a 6 gli episodi violenti compiuti da alcuni giovani su microcar nel giro di poche ore.
14: L'ultimo è stato denunciato ai carabinieri questa mattina da un 67enne. La sera di domenica, 24 ore prima dell'aggressione a Jacopini, l'uomo è stato avvicinato, sempre a Monteverde Vecchio, da una minicar nera con a bordo 2 persone ed è stato colpito al fianco dal passeggero con un tubo di plastica. La procura, intanto, è al lavoro per capire se i 6 episodi di violenza sono legati tra loro e per identificare gli aggressori di Jacopini. Di uno è stato recuperato il berretto, mentre alcuni testimoni hanno parlato di un adolescente biondo con i capelli a spazio alla sulle tempie. Pare inoltre che la minicar guidata dai giovani sia ammaccata sulla parte anteriore. Nel frattempo l'attore, che dopo aver ricevuto un calcio mentre viaggiava in monopattino ha sbattuto violentemente contro un'auto in sosta, è sempre ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Daniele Lettig, GR1.
2: Cramontana, non c'è ancora un accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati nell'incendio di Capodanno al Constellation, lo riferisce la TV elvetica. Il conto degli ospedali ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. Le fatture erano state inviate alle famiglie, ma il governo italiano si è rifiutato di pagare in attesa di chiarire le responsabilità del cantone e del comune al centro delle indagini. Ora parliamo del maltempo che in queste ore sta colpendo in particolare il centro-sud. In Campania è franato un costone nella zona di Posillipo, disagi ancora a Giugliano e nell'area dei Campi Flegrei. Temporali nel Lazio, a Nettuno salvati due disabili all'interno di una casa allagata. La situazione più critica è però in Sicilia, due trombe d'aria a Marsala, danneggiata anche una scuola.
15: È stata la prontezza di spirito delle insegnanti a evitare che una delle due violentissime trombe d'aria che hanno sconvolto il territorio marsalese fra Petrosino, Strasatti e Terrenove provocasse conseguenze fisiche ben più gravi per i 270 bambini e ragazzi dell'istituto comprensivo Alcide De Gasperi. Solo 5 di loro sono stati costretti alle cure in ospedale. L'interno della scuola mostra i segni della estrema violenza della tromba d'aria, che ha anche abbattuto alcuni pannelli in cemento armato della palestra. Ingegnere Giuseppe Marino, del Genio Civile di Trapani.
16: Le strutture portanti sono esplose, in parole povere.
15: La tromba d'aria ha travolto anche un'auto in transito sulla statale 115, con a bordo una coppia, marito e moglie. La vettura è stata scaraventata fuori strada. L'uomo e la donna versano in gravissime condizioni. Fra Petrosino e Terrenove si contano una quindicina di abitazioni gravemente danneggiate. In attesa di avere un quadro più chiaro dei danni, la sindaca di Marsala, Patti, ha richiesto lo stato di emergenza. Per il GR1 Ernesto Oliva.
2: Il maltempo dunque continua. I dettagli con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
17: Nelle prossime ore il maltempo insiste sulle regioni peninsulari centrali, con piogge e rovesci temporali e rischi sparsi, e andrà a interessare anche la Campania, la parte occidentale della Sardegna e la Sicilia meridionale, e proprio su quest'ultimo settore dell'isola in nottata i fenomeni saranno anche di forte intensità. Per quanto riguarda domani 10 ottobre avremo residui rovesci temporaleschi nella notte sulla Sardegna occidentale, maltempo diffuso al meridione con piogge e rovesci temporali e rischi sparsi, anche intensi soprattutto su Campania, Sicilia, Calabria e Puglia.
2: Moda, cambio al vertice di Saint Laurent. Dopo 10 anni alla direzione creativa, lo stilista italo-belga Anthony Vaccarello lascia la Maison parigina.
18: Un addio che era nell'aria tanto da aver avuto un prologo pochi giorni fa a Parigi, davanti alla Tour Eiffel, alla fine di una sfilata spettacolare, tutta oro e nero. Anthony Vaccarello aveva raggiunto il figlio di 5 anni, Luca, e gli aveva messo in mano un mazzo di chiavi. Oggi forse si capisce meglio il senso di quel gesto. Lo stilista lascia Saint Laurent dopo 10 anni. L'annuncio è arrivato da Kering, il gruppo che controlla il marchio. Vaccarello era arrivato nel 2016 a 34 anni, è stato il direttore creativo più longevo della Maison, dopo il fondatore Yves Saint Laurent. Il suo stile, eleganza, trasparenza e tacchi altissimi, una sensualità esplicita ma sempre sotto controllo. I conti gli hanno dato ragione, ricavi quasi triplicati, superando i 3 miliardi nel 2022, prima della frenata del lusso. Per ora non è dato sapere chi sarà il suo successore, ma verrà annunciato a breve. Federico Mello, GR1.
2: Musica, ironia e riflessioni si intrecciano in Tutto Brunori, il nuovo spettacolo di Brunori Sas, che ha debuttato ieri al Teatro degli Arcimboldi di Milano.
19: E poi ovviamente la dieta, le ho fatte tutte.
20: Musica, parole e narrazione. È questo il viaggio poetico e ironico nell'universo di Brunori, quel luogo dove i ricordi, i pensieri, le riflessioni si intrecciano con stand-up, canzoni, senza mai dimenticare quella vena ironica che appartiene al cantautore calabrese. Con la sua band, Brunori Sas accompagna il pubblico omaggiando quell'idea di teatro canzone di Gaber e Luporini. Un progetto inusuale, come nasce l'idea?
19: Perché volevo proprio la dimensione teatrale e volevo soprattutto rimisurarmi
1: problemi con una cosa che avevo fatto in passato e che mi aveva molto divertito. Questo tipo di formula debitrice, ovviamente, del teatro canzone di Gabber Luporini, è una formula che mi permette anche di raccontare altro. Infatti è anche bello che ci sia una voce parlata, che è questa qui, con questo accento, questa calata, questo movimento anche di suono, e poi ci sia la voce cantata, che è tutt'altro, è come se ci fossero due personaggi che si alternano e uno è quasi il contrattare dell'altro.
20: Marcella Sullo, GR1.
2: Prima di lasciarvi una notizia dell'ultima ora, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Direttore Nicola Raovice, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regina Gianluca Liberati ed Emanuele Di Cavio. Ora lo sport, da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
21: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
22: Sono Gianmarco Tamberi.
23: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
22: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
23: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
21: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
24: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
25: Tutti per Orocash.
26: Troni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
28: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
29: Tecnomat, più professionale, meno caro.
30: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
31: E a chi produce cose buone?
30: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
32: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
33: GR1 Sport.
34: In studio Alessio Maldini. Formula 1 in apertura con le qualifiche sprint del Gran Premio di Singapore, 17esima tappa del mondiale. Il servizio.
35: In tanti anni di carriera, trionfi e primati, non ci ha mai vinto né mai era partito davanti a tutti. Un tabù che Verstappen voleva fortissimamente sfatare, e nella qualifica sprint centra l'obiettivo con una strepitosa pole position tra le luci e i muretti di Singapore. Sceglie di fare un solo tentativo l'olandese nel Q3 e, preciso come un cecchino, fa segnare un tempo inarrivabile per tutti. Primo degli inseguitori, Russell Mercedes. Nella gara di domenica partirà dal fondo per la sostituzione della Power Unit, ma non nella sprint di domani, a caccia dunque di punti importanti nella complicatissima rincorsa ad Antonelli. Ferrari in seconda fila con Leclerc, terzo, e in terza con Hamilton, sesto, meglio con le medie in SQ1 e SQ2 che con le soft in SQ3. Antonelli invece è solo settimo, non brilla, anche se va detto che nella qualifica sprint aveva più da perdere che da guadagnare, in quella di domani probabilmente sposterà il limite un po' più in avanti. Da dire poi che Mercedes ha differenziato le scelte. Kimi aveva la macchina evoluta, quella che a Sepang non aveva convinto ma che secondo i tecnici ha comunque più potenziale. Russell invece la versione vecchia, magari plafonata ma una certezza. 84 punti sono comunque un margine importante. importante in classifica, considerato anche che Russell, come detto domenica, partirà dal fondo su una pista dove non si sorpassa, e siamo comunque solo agli albori di un fine settimana dove tutto davvero può ancora succedere. Manuel Codignoni, GR1.
34: Domani la sprint race prenderà il via alle 11 con Radio Cronaca esclusivamente su Radio 1 Sport, poi alle 15 su questa rete le qualifiche. E in questo weekend è tutto gas, c'è anche il moto mondiale col Gran Premio d'Indonesia. Nelle prequalifiche di oggi in evidenza le Aprilia.
0: Aprilia davanti, Ducati a inseguire, ma il braccio di ferro tra i due costruttori italiani prosegue anche nel venerdì indonesiano, con tre moto di Noale davanti a tutti, ma ben 5 di Borgo Panigale in top 10. A sorpresa svetta Raul Fernandez con l'Aprilia Trakaus, nuovo record della pista di Mandalika con 2 decimi su Bezzecchi e 4 su Martin. Il riminese però è sembrato molto in palla e con diversi giri lanciati bruciati da bandiere gialle e traffico. Il leader del mondiale per il momento invece è un filo dietro i compagni di squadra, ma comunque solidissimo. Ducati comunque sorride anche lei ed è meno in difficoltà di quanto potesse temere. Quinto Marc Marquez, poi c'entrano la Q2 diretta anche di Gian Antonio, sesto, Alex Marquez, ottavo, Morbidelli, nono e Bagnaia, decimo. Completano la top 10 Acosta, quarto con la KTM e Quartararo, settimo con la Yamaha ed una gran dose di cuore dopo una scivolata ad alta velocità. Costretti la Q1 invece augura il vincitore 2025 Aldeguer, oltre a Marini e Bastianini, autori di una doppia caduta nell'ultimo quarto d'ora delle prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
34: Le qualifiche scatteranno alle 4.50 di domani mattina, più tardi alle 9 con diretta su questa rete la Sprint Race. E sempre domani torna la Serie A dopo la lunga e insolita sosta per la Nations League. La sesta giornata verrà aperta alle 15 da Genoa a Fiorentina, alle 18 Inter Parma, infine alle 20.45 l'incontro del Maradona a Napoli Frosinone. Intanto la Juventus ha rinnovato il contratto a Nico Gonzalez fino al 2030. Serie B per il sesto turno si gioca stasera a Avellino Sampdoria, inizio alle 20.30. Ora ufficiale, l'Assemblea federale elettiva è stata convocata per lunedì 14 dicembre. Si eleggeranno il presidente e consiglieri federali. Ufficiale anche l'esonero del CT della Turchia Vincenzo Montella, fatali 4 KO in Nations League. Infine il tennis, giornata 6 a mare per gli italiani impegnati oggi al Masters 1000 di Shanghai. Eliminati Berrettini, Cobolli e Musetti, battuti rispettivamente da Mannarino, Nakashima e Giù. Fuori anche Djokovic, sconfitto da Urkac. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
11: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
12: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
11: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
12: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 19.29, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Andiamo in A2 autostrada del Mediterraneo, un mezzo pesante ribaltato, tratto chiuso tra Petine e allacciamento Sicignano Potenza. Siamo in direzione dell'allacciamento di Fisciano. L'uscita è obbligatoria in questo momento a Petine, rientro in A2 allo svincolo di Campagna. Andiamo sulla statale 7 via Domiziana, tratto chiuso, un allagamento tra Lago di Patria e Licola Mare. In A8 ci sono code tra allacciamento tangenziale ovest di Milano e allacciamento A9 verso Varese. In A10 per lavori, code a tratti tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia. Lavori anche in A14, code tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, ma troviamo code a tratti tra Castel San Pietro e allacciamento Ventimiglia. Lavori anche in A14, code tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, ma troviamo code a tratti tra Castel San Pietro e allacciamento 1 verso questa autostrada.

0: BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Domani, in prima serata, Rai.
2: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
3: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
4: Il premier mette a punto in queste ore.
5: The president did what he always would.
6: The Afghan government says they're not surprised.
7: Zapping. Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 9 ottobre 2026. Allora, come sempre, in apertura vi faccio un breve sommario dei temi e degli ospiti di cui ci occuperemo questa sera. Apriamo con Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, lo conoscete, spesso nostro ospite, lo abbiamo con noi alla vigilia della festa dell'ottimismo del Foglio 2026 che si apre domani 10 ottobre alle 8:30 fino alle 18 nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze. Ma parleremo di questo ovviamente, ma anche di cercheremo di capire con lui quali sono le tracce di ottimismo che si vedono guardando alla, diciamo, generale situazione politica del paese in questa fase, del paese e anche, diciamo, del panorama internazionale. Quindi con Claudio Cerasa metteremo alla prova l'ottimismo del Foglio su quello che ci accade intorno. Poi sarà con noi Luigi Marattin, è il segretario del Partito Liberal Democratico, deputato. Parleremo con lui di politica, appunto anche qui della, diciamo, della nuova legge elettorale, delle difficoltà dei conti pubblici italiani, insomma della pressione sui debiti pubblici dei paesi europei, insomma su quello che sta accadendo anche sul versante economico. Anche qui, insomma, l'ottimismo bisogna andarlo a cercare e bisogna volerlo trovare. E con Marattin ne parleremo. Poi sarà con noi Anna Rita Di Giorgio. È una giornalista, la sentiamo spesso quando si tratta di capire che cosa succede all'Ilva di Taranto. Beh, quindi purtroppo ormai l'abbiamo capito, l'Ilva di Taranto è praticamente chiusa, fallita, nessuno ha fatto nulla per evitarlo, salvo il fatto che adesso c'è la Corte di Cassazione che contraddice la sentenza invece del Tribunale di Milano e ne chiede la riapertura. Non sappiamo se ormai è troppo tardi, ma comunque la dimostrazione del fatto che contestare quella sentenza milanese si poteva fare, sindacati, azienda, governo, partiti non l'hanno fatto, ma l'ha dovuto fare la Corte di Cassazione. Ne parleremo con Anna Rita Di Giorgio. Poi parleremo del Nobel per la pace 2026. Ieri abbiamo parlato lungamente del Nobel per la letteratura. Oggi parliamo di Navi Pillay, giurista sudafricana ed è la, appunto, vincitrice del premio Nobel. È stata una professoressa di diritto internazionale e anche una ex giudice della Corte Penale Internazionale. Si è occupata di molte questioni legate ai diritti umani, anche quella che fa discutere, perché è stata lei nella Commissione Speciale delle Nazioni Unite dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani a stabilire, in quella, diciamo, commissione indipendente, che Israele si sarebbe macchiata di genocidio. Noi ne parleremo con Paola Gaeta, professoressa ordinaria di diritto internazionale al centro, all'Istituto degli Alti Studi Internazionali dello Sviluppo di Ginevra. E poi parleremo di pena di morte. Ne avevamo già parlato nel caso delle iniezioni letali che avevano fallito, come vi ricorderete recentemente, sulla questione di una condanna a morte di cui avevamo parlato con alcuni ospiti. E stasera parliamo con il professor Antonio Marchesi, perché vogliamo un po' scavare a fondo sull'idea dell'amministrazione Trump, in particolare del capo del Pentagono, del ministro alla guerra, come gli piace farsi chiamare, Hegseth, di trasmettere in streaming la pena di morte per fucilazione di un condannato autore della strage di Fort Hood parecchi anni fa. E di questo parleremo appunto con Antonio Marchesi. L'ONU ha già detto che questa pubblica esecuzione equivale a

0: una tortura. Chiuderemo con Giorgio Quagliuolo, presidente del Comitato Nazionale per la Raccolta e il Riciclo degli Imballaggi di Plastica, perché sul fronte degli imballaggi di plastica, sul loro riciclaggio, sulla loro riconversione, c'è una crisi. Le famiglie fanno i loro compiti a casa, ma poi i piazzali dove si svolge la raccolta restano pieni, quella plastica da riciclare non viene venduta e tutto il ciclo si sta intasando in maniera molto preoccupante. Cercheremo di capire che succede e perché con Giorgio Quagliuolo. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte Internazionale. Lo dedico ai sopravvissuti a Gaza e genocidio. Israele, Goebbels applaude dall'inferno. Trump, una vergogna. Dagli USA sanzioni alla Corte Internazionale, Rubio, Tribunale Canaglia, l'Europa deplorevole, pronti a sostenere i giudici, vescovi americani, barbari e la pena di morte in diretta. La Farnesina, Italia contraria alle sanzioni, sostiene la Corte, centrosinistra, governo pavido, dagli USA attacco al diritto alla giustizia, Meloni non può tacere. Caivano, ai domiciliari, il datore di lavoro dell'operaio morto precipitando da un capannone la settimana scorsa. La famiglia, troppi silenzi, svolta solo grazie alle telecamere. Roma, salgono a 6 i casi della banda della minicar. Un uomo denuncia, anch'io aggredito con un tubo. Una vittima ha descritto un giovane biondo, ancora grave l'attore ferito. Maltempo sul centro-sud, tromba d'aria a Marsala, una decina i feriti, la metà bambini, temporali allagamenti dalla Puglia al Lazio, a Napoli strade e auto sommerse.
0: 19:37 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, SMS, WhatsApp, messaggi vocali. Se volete intervenire quando discuteremo di ottimismo, lo facciamo con Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, appunto alla vigilia del Festival dell'Ottimismo del Foglio a Firenze, da domani, sabato 10 ottobre, a Palazzo Vecchio. Direttore, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, prima di parlare più in dettaglio dell'appuntamento fiorentino, parliamo dell'ottimismo, diciamo, applicato a quello che succede in questi giorni in Italia. Tu vedi dei motivi per esserlo, per esempio legati all'approvazione della nuova legge elettorale? Partiamo da questo, poi magari vediamo anche altrove.
2: Ma intanto che cosa vuol dire essere ottimisti oggi? Perché mi rendo conto che in un mondo pieno di bicchieri mezzi vuoti, provare a ragionare sul futuro con ottimismo sembra essere fuori dal mondo. Essere ottimisti significa governare il clamore mediatico, cercare ordine dove c'è disordine e provare a rimpossessarsi della realtà sfuggendo alle percezioni. Questo significa essere ottimisti, quindi cercare soluzioni e non capri espiatori. Ovviamente in ogni singolo contesto si può provare a esercitare questo complicatissimo ma doveroso processo.
0: Bisogna dire che poi il Foglio lo festeggia ogni anno l'ottimismo, ma lo esercita anche ogni giorno, perché insomma, se uno vuole avere una lettura più positiva delle cose che vede accadere sul Foglio, insomma, un po' di sollievo lo trova sempre, diciamo.
2: E diciamo che è un tentativo di esercitare una disciplina, cioè sforzarsi ogni giorno di abbandonare la cultura della lagna e cercare di trovare un modo per capire dove può andare il mondo anche quando le cose sembrano andare male. E rispetto all'Italia, sai, tu mi parli di legge elettorale e mi rendo conto che l'argomento della settimana
0: è... No, perché io ho visto il tuo editoriale in cui dici che in fondo, sì, segretamente, insomma, sono in molti, sì, che protestano, ma poi alla fine piace a tutti, no? Perché?
2: Esatto, esercitiamoci su questo tema. La legge elettorale, diciamo, quando viene fatta alla fine di un percorso di una legislatura, non può che essere pasticciata e non può che nascere da premesse sbagliate, perché chi fa una legge elettorale alla fine di un percorso di governo di una legislatura lo fa perché ha paura di perdere le elezioni, quindi bisogna dirlo chiaramente. All'interno però di questo contesto, di questa premessa, questa legge elettorale potrebbe anche indurre le due coalizioni a portare avanti processi virtuosi, perché da una parte nel centro-sinistra questa legge elettorale, se sopravviverà alla, alla morsa della Corte Costituzionale, dovrà e potrà, metterà nelle condizioni al centro-sinistra di fare delle cose che sembrano essere naturali, cioè spiegare intanto chi è il candidato premier, che non mi sembra uno scandalo, spiegare qual è il perimetro della coalizione, che non mi sembra uno scandalo, e spiegare qual è il programma, che non mi sembra uno scandalo. Se questi tre elementi naturali sembrano essere incredibilmente provocatori, forse c'è un problema nella coalizione, non nella legge elettorale. Dall'altra parte invece il premio di maggioranza che esiste per le coalizioni che superano sia la Camera che al Senato il 48% può dare al centrodestra la possibilità di correre alle prossime elezioni senza doversi caricare necessariamente il partito di Vannacci, perché apparentemente questa legge elettorale costringerebbe tutti a stare insieme, ma in realtà potrebbe anche utilizzare questa legge elettorale al centrodestra per far presa sul voto utile. Che significa? Significa che se si scommette sul fatto che gli elettori di destra temono più la vittoria della sinistra che un'eventuale vittoria di una destra non troppo di destra, gli elettori potrebbero premiare il centrodestra di governo, penalizzare la destra più estremista per non far vincere il centrosinistra. Questa è la scommessa che si potrebbe fare.
0: Ma se invece uno volesse puntigliosamente essere pessimista e prevedere con pessimismo, diciamo, il fatto, peraltro codificato da questa legge, che nessuno raggiunga la soglia del 42%, quindi non scatti il premio di maggioranza, quindi diventi difficilissimo formare un governo, che scenario affronteremmo secondo te?
2: Anche questo scenario è meravigliosamente ottimistico, perché significherebbe
0: Mi deludi mai, direttore, io spingo sul pessimismo, invece tu trovi altri.
2: Non mi avrai.
0: Riesci a evadere. Ma perché?
2: Perché, come tu hai accennato, questa legge elettorale prevede sia un premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42%, ma nel caso in cui nessuno dovesse riuscire ad arrivare al 42%, ci sarebbe un proporzionale praticamente puro. E un proporzionale puro costringerebbe le coalizioni o i vari partiti a cercare un compromesso. Io credo che la grande forza dell'Italia negli ultimi anni sia stata proprio quella di portare avanti una cultura del compromesso che ha permesso a partiti molto distanti l'uno dall'altro di trovare delle formule per dialogare, quindi anche partiti che non si siederebbero a tavola a prendere un caffè durante l'anno normale si trovano invece molto
0: Però non è che le esperienze di governi giallo-verdi o giallo-rossi abbiano dato grandi risultati poi, no?
2: Ma anche, vedi, anche qui non mi avrai, perché il governo giallo-verde che ha costretto i populismi del Movimento 5 Stelle e della Lega a fare i conti con la realtà, ha dovuto creare un compromesso, quel compromesso che era drammaticamente pericoloso all'inizio dell'esperienza, poi è esploso in una serie di contraddizioni grazie proprio alla ricerca del compromesso che non hanno trovato. E quindi l'Italia è in questo momento un paese diverso rispetto a molti altri paesi europei che sono demoniati, con governi instabili, con coalizioni che non si riescono a formare, proprio perché è riuscita in questi anni a coltivare una sana politica del compromesso. In fondo anche il centrodestra di governo, che ha festeggiato recentemente il suo record assoluto nella storia della Repubblica di durata e di stabilità, nasce perché riesce a far dialogare tre destre che in Europa non riescono a dialogare da nessuna parte.
0: Però c'è un compromesso che secondo me è inattingibile, mi verrebbe da dire, perché se dovesse succedere quello che diciamo e comunque il primo partito fosse Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia nasce, credo di poterlo dire, all'insegna di un impegno inscindibile con il suo elettorato che mai e poi mai accederebbe a governi di salvezza nazionale, a governi tecnici, governi che nascono nelle stanze dei palazzi e non vengono eletti. Quindi mi immagino che Giorgio Meloni sarebbe difficilmente disponibile a negare tutto questo, che fa parte della sua identità, della sua, diciamo, timbro di nascita, per improvvisare governi con forze raccolte di qua e di là. Non lo so.
2: Mostriamo quali sono gli, mostriamo gli altarini di questa legge elettorale. Da una parte la legge elettorale è stata fatta per le ragioni che conosciamo e che abbiamo detto, dall'altra parte perché Giorgia Meloni voleva a tutti i costi creare le condizioni affinché Elly Schlein potesse essere il candidato premier del centrosinistra. Questo è un desiderio profondo che ha il centrodestra, non so se sia opportuno, se sia spericolato, ma questo è, e questo può accadere perché la legge elettorale permette di fare le primarie e le primarie potrebbero premiare Elly Schlein. Dall'altra parte, ovviamente, Giorgia Meloni ha voluto fare questa legge elettorale anche per evitare, come dicevi tu, di dover fare i conti con una grande coalizione, inciuci, larghe intese. Quindi sarebbe impensabile, dopo tutto quello che è stato detto in queste ore, fare una legge elettorale che possa creare quel tipo di condizione. Io penso che nel caso di un pareggione, come si dice oggi, ci potrebbe essere un exit strategy per evitare larghe intese. Da una parte, se il centrodestra non dovesse allearsi con Vannacci, potrebbe farlo magari dopo l'elezione. Questo è il piano che ha in mente, per esempio, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ma d'altra parte, se il centrosinistra dovesse essere quantomeno in maggioranza senza avere i numeri per governare, potrebbe provare a pescare magari nel centrodestra per capire che ci sono numeri per poter fare una coalizione.
0: O
2: Quindi
0: con
2: mi sentirei
0: Calenda,
2: di escludere
0: Maratin, cose di questo
2: con
0: genere.
2: Calenda. Esatto, anche se vogliamo sbagliare anche un altro piccolo altarino, in Europa, tu sai che l'Europa è il luogo in cui la politica mostra fino in fondo le sue contraddizioni che esplodono all'improvviso, Giorgia Meloni e Elly Schlein sono alleate, sostengono lo stesso Presidente della Commissione da ormai diversi anni, quindi è vero che in Italia gli inciuci, le larghe intese, i compromessi, i trasformismi sono sempre considerati un tabù, ma è anche vero, diciamo, che in Europa già i due partiti dialogano.
0: L'ultima prova sull'ottimismo, prima di parlare del festival, è sull'Ucraina. Diciamo, sia sul versante di quello che sta effettivamente succedendo in quel paese, sia sul versante di come i partiti politici stiano un po' tutti facendo delle prediche e tenendo una postura in cui la cosa che sembra essere più diciamo, vantaggiosa rispetto ai sondaggi è di dire basta soldi, basta aiuti, le liste d'attesa, la sanità, gli ospedali. E poi comunque l'Ucraina le armi si ricostruisce da sola, non ne hanno più bisogno, gli ucraini stessi dicono che la guerra è persa, insomma c'è tutta una narrativa che va da destra a sinistra in cui i leader dei partiti hanno la percezione che dire questo, dire basta Ucraina, basta armi a go-go, qui cito Conte, sia qualcosa che favorisce diciamo, l'elettorato e a vincere le elezioni.
2: Allora, da questo punto di vista, l'Italia all'interno dei grandi paesi dell'Unione Europea è certamente quello che ha fatto meno rispetto alla necessità di dover difendere fino in fondo l'Ucraina in tutti i modi possibili e immaginabili, o quantomeno da quello che sappiamo, perché come è noto tutte le armi inviate
0: È tutto segreto, sì.
2: all'Ucraina no, è tutto segreto, quindi noi non sappiamo esattamente che cosa è successo. Però dall'altra parte, e anche qui diciamo, cerco di darti una delusione, un dispiacere, io credo che sia interessante che il centrodestra e il centrosinistra discutano con i propri alleati o potenziali alleati di questo tema della difesa dell'Ucraina. Se ci pensi, qual è l'elemento che divide di più il campo largo? È proprio il dovere oppure no, di difendere l'Ucraina fino in fondo. Il Partito Democratico lo sostiene, anche con un leader movimentista come Elly Schlein, che viene da una storia diversa, mentre 5 Stelle non lo vogliono fino in fondo. Quindi è importante che si
0: Un
2: discuta di
0: po' anche
2: questo
0: del
2: e io mi
0: centrodestra c'è
2: auguro
0: questo, no? Giorgia
2: esattamente, e il
0: Meloni e
2: centrodestra è
0: Salvini,
2: speculare.
0: sì.
2: È speculare. Giorgia Meloni Salvini ormai è, diciamo, a parole è sempre molto critico all'Unione Europea, però nei fatti ha passato 4 anni a votare anche più, anche ai tempi del governo Draghi, a votare ogni provvedimento che permettesse di aiutare l'Ucraina. Ma se il centrodestra dovesse rompere la possibile alleanza con Vannacci proprio sul tema della difesa dell'Ucraina, come ha detto proprio anche Giorgia Meloni al Foglio qualche tempo fa, sarebbe molto interessante. È chiaro che ciò che è necessario fare per difendere un paese aggredito non è sufficiente. Però osservare anche qui il bicchiere del necessario ti fa capire che forse l'Italia qualcosina la sta facendo.
0: E allora veniamo a Firenze. Che cosa si deve aspettare chi domani vorrà venire ad assistere al Festival dell'Ottimismo? Che cosa gli state preparando?
2: Ah, noi cerchiamo, sono 10 anni che organizziamo questo festival necessario e responsabile, naturalmente, dove proviamo a far dialogare anche a distanza personalità politiche, non solo che hanno idee molto diverse l'una dall'altra. Quindi il tentativo è di trovare delle soluzioni, a volte condivise, a volte no, a problemi che riguardano la nostra quotidianità. E quindi domani metteremo uno presso all'altro il vicepresidente del CSM, il presidente della Corte Costituzionale, la segretaria della CISL, alcuni ex presidenti del Consiglio come Paolo Gentiloni,
0: Una
2: Giuliano
0: sfilza di
2: Amato,
0: ministri
2: una
0: infinita.
2: sfilza di ministri, Elly Schlein, Ignazio La Russa, ci sarà anche Angelo Bonelli, ci sarà come detto anche Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Eugenio Roccella, Roberto Chiudo, moltissime persone, e ci sarà il tentativo di spiegare come si possono avere delle idee innovative guardando il futuro anche quando si fa politica, perché poi la politica cerca di concentrarsi giustamente e complessivamente sul presente, ma noi in questo caso cerchiamo di alzare l'asticella.
0: Come si partecipa a questo vostro festival?
2: Si partecipa inviando una mail a ottimismo@foglio.it. Domani mattina dalle 8:30 fino alle 6 al 18 di sera sarà possibile ascoltare tutto e vedere tutto a Palazzo Vecchio a Firenze nel Salone dei 500.
0: In nome dell'ottimismo. Grazie direttore, buonasera e buon lavoro e buon festival. Sono le 19:51 minuti, abbiamo appena salutato Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Noi restiamo nell'ambito della politica, lo facciamo adesso con Luigi Marattin, che è il segretario del Partito Liberal Democratico. Buonasera Marattin, do il bentornato anche a lei.
3: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, lei è ottimista?
3: Cerasa è sempre ottimista, gli vogliamo bene anche per quello. Ma
0: lei un po' meno, mi pare.
3: diciamo, dipende se prevale la razionalità o il cuore. Se prevale il cuore, sempre ottimista. La razionalità non sono tempi proprio adatti per essere
0: Io ho
3: ottimisti.
0: appena letto una sua dichiarazione in cui dice che ci vuole un comitato di salvezza nazionale contro il campo largo. Non mi sembra proprio
3: Sì.
0: una posizione
3: No.
0: ottimista, ecco.
3: Io sono sempre stato contro queste cose perché per me la politica si fa per e mai contro, no? Però io l'involuzione che ha avuto il centro-sinistra in questo paese non me la spiego con le categorie della razionalità. Io, come sa, vengo da quell'area politica. Ci manco da quasi 7 anni, anzi da più di 7 anni, ma io sono cresciuto in un centro-sinistra che con Veltroni, con Renzi, cercava di diventare un centro-sinistra liberale. Io, bene o male, l'ho sempre pensata più o meno allo stesso modo nella mia vita, un'impostazione liberale riformatrice. Adesso il centrosinistra è diventato una cosa opposta. Prendiamo la politica estera. Veltroni aveva come mito i fratelli Kennedy. L'altro giorno i giovani del PD hanno festeggiato i 100 anni della nascita di Fidel Castro. Fassino andava, Renzi andavano a parlare alla Knesset in Israele. Adesso questi vanno in piazza con chi porta le bandiere di Hamas e di Hezbollah. D'Alema nel 95 non appoggiò l'idea di Jospin di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario perché diceva giustamente la produttività in Italia non lo consente. D'Alema lo fece e il campo largo è una delle proposte principali della campagna elettorale, la patrimoniale. Il centrosinistra lo scorso decennio è stato l'unico governo che ha ridotto veramente le tasse in Italia. Adesso qui non fanno altro che parlare patrimoniale di qua, patrimoniale di là. Quindi io sì, credo che sarebbe un pericolo avere un governo di questo centrosinistra
0: Le
3: nella prossima
0: diranno che si sta
3: legislatura.
0: buttando nelle braccia del centrodestra, che ha tolto la maschera.
3: Guardi, io proprio, ecco, parlavo, insomma, sento omaggi a Cerasa. Un paio di mesi fa, sul Foglio, io ho scritto, diciamo, un articolo che l'Italia è l'unico paese dove se tu pensi sempre le stesse cose, nel giro di pochi anni ti trovi sballottato da sinistra a destra. Cioè, premesso che è sempre legittimo cambiare idea, no? Dice io ho cambiato idea, prima ero di destra, ora sono di centro, poi di sinistra, eccetera. Ma in Italia chi è sempre stato convinto che lo Stato debba fare meno cose e fatte meglio? Chi è sempre stato convinto che la priorità sia abbassare le tasse a chi lavora e produce perché la pressione fiscale sta ammazzando le forze produttive di questo paese? Chi è sempre stato convinto che le società occidentali e il libero mercato, con tutti i loro difetti, sono ancora il modo migliore di vivere? Che che c'è al mondo. Chi è convinto che ci voglia la meritocrazia nel pubblico impiego? Chi è convinto che un insegnante a scuola che entra e non fa niente debba essere pagato meno di uno che entra e si fa in quattro per formare i ragazzi? E potrei continuare. Io ho sempre pensato così. 30 anni fa o 10 anni fa queste cose albergavano nel centro-sinistra. Adesso, se le vado a dire nel centro-sinistra, mi arrestano. E ditemelo voi dove devo stare.
0: Però in Italia stare al centro ha sempre questo sapore un po' ammuffito e polveroso di qualcuno che non vuole cambiare le cose, che non sta né di qua né di là.
3: Ma è stato l'errore questo. Perché? Perché è successo? Perché noi, avendo avuto il fascismo e il più grande partito comunista del mondo occidentale, non abbiamo mai avuto un centro. La Democrazia Cristiana non era il centro. Dentro la DC c'era tutto. C'era la destra, c'era la sinistra, c'era il centro. E quindi c'era un'ovvia tendenza a dire vabbè, tanto scorrevano fiumi di miliardi di spesa pubblica con cui fare compromessi facili. Li stiamo pagando adesso e li pagheremo per i prossimi 50 anni probabilmente. Io non intendo, anche la parola centro non mi piace. Io vorrei quelle cose che le ho detto prima. Io oggi ho postato la frase del ministro delle finanze olandese, che fra l'altro è un liberale, che dice: io mi sto stufando di sta storia. Ogni volta che c'è un problema si chiede di cambiare le regole di bilancio. Ma lo vogliamo capire che accumulare debito su debito non fa altro che moltiplicare i nostri problemi? Dobbiamo spendere meno, spendere meglio e fare le riforme.
0: Non si chiama più debito, si chiama flessibilità.
3: Io ho postato sta frase, ho detto: scusi, ma se io la penso così, me lo dite voi che cosa sono? Sono destra, sono di sinistra, ditemelo voi, io ho questa impostazione qua. Poi è evidente che pensandolo allo stesso modo tu hai i partiti attorno che ti cambiano opinione, succede anche a destra.
0: Però allora, Marattini, facciamo un test, ne parlavamo pure con Cerasa, poniamo che nessuna delle due coalizioni raggiunga il 42% per avere il premio di maggioranza e che quindi vada a caccia dei voti necessari per poter chiedere la fiducia in Parlamento e che il campo largo, il centro-sinistra venga a chiederle a lei, ma anche il centro-destra venga a chiederle a lei, alla sua lista, come sarà, insomma, ancora. Lei a chi dirà di sì? A chi darà i suoi voti?
3: Io dico di sì a chi concorda su quattro punti. Primo, tagliare la spesa pubblica di un 1% all'anno per 5 anni, un 1%, eloquenzi. 1% l'anno per 5 anni, in modo che a fine legislatura noi facciamo uno shock fiscale da 70 miliardi di riduzione di tasse. 2. Cominciare subito a costruire centrali nucleari. 3. Una rivoluzione di concorrenza e liberalizzazioni in tutti i settori dell'economia. 4. Una riforma della scuola, finalmente, che rifaccia tutto da capo: come gli insegnanti vengono formati, come vengono assunti, come vengono reclutati, come vengono pagati, il bilinguismo, tutto, perché parte tutto dalla scuola. Chi mi dice di sì a queste quattro cose, io non solo gli do i voti dopo, ma mi ci alleo prima, perché mi scusi, questa cosa del pareggio. Affinché nessuno prenda il 42%, bisogna che fuori dai due poli ci sia il 17% dei voti. Mi dice lei dove sta?
0: Beh, diciamo c'è un 7, 8, 9 di Vannacci e poi c'è un po' di altre...
3: 7, 8, 9 di Vannacci, Vannacci fuori dai poli, prende, se è fortunato prende il 5, perché l'elettore di destra non è mica come altri, non è che pur di dare un segnale
0: di Calabria ha preso
3: purezza.
0: L'11, ma insomma poi vedremo.
3: Sì. Calabria ha preso l'11 col 22% di affluenza e con uno che aveva 10.000 voti personali. In ogni caso vedremo, ma lei mi deve dimostrare che c'è un 17% fuori dai due
0: poli. Io adesso non sto militando per l'ipotesi del pareggio, però era un test. Se
3: no,
0: si dovesse,
3: dico, secondo me non è così probabile.
0: Lei le
3: ho risposto in doppio modo, cioè sia dopo ma prima soprattutto. Se vogliamo fare alleanze prima, i nostri quattro punti sono questi tipicamente liberali di quell'impostazione.
0: Ma sulla politica estera non ha nessun punto?
3: Sa, io nonostante siamo al centro è pieno di megalomani, non mi sento proprio di voler imporre 50 condizioni con l'1,7% dei voti. Dopodiché, certo, la politica estera, come l'ho detto, l'ancoraggio atlantico, la difesa dell'Ucraina sono valori fondamentali, però grazie a Dio vedo che sono...
0: Certo, oggi l'ancoraggio atlantico è un po', diciamo, scivoloso. Però...
3: No, perché l'ancoraggio atlantico non è l'ancoraggio al governo pro tempore degli Stati Uniti o di Israele. L'ancoraggio atlantico è l'ancoraggio ai valori della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti nel 1776 e ai valori della fondazione dello Stato di Israele, dove esistono, voglio ricordare, 2 milioni di musulmani che liberamente vivono, comandano reparti dell'esercito, fanno i medici, pregano la loro religione nel famoso Stato che dovrebbe essere uno Stato dell'apartheid, no? Cioè abbiamo 2 milioni di musulmani che sono classe dirigente dello Stato ebraico, ma questo è un altro discorso. In ogni caso, certo che un punto qualificante, Formigli, però per fortuna vedo che, diciamo, con un po' di problemi in più a sinistra, in realtà alla fine entrambe le coalizioni, nonostante abbiano dentro persone che lavorano contro questa ipotesi, perlomeno al momento, su quello forse ci sono, non lo so, spero meno problemi, però ovviamente è un punto fermo. Però le ripeto, non mi sento di poter con l'1,7% fare la lista dei desiderata, perché sarei un mitomane, non una persona che prova a fare il suo lavoro.
0: Non ha avuto tempo di sottoporre all'ottimismo di serata la situazione economica italiana e europea, però vedo un sacco di articoli invece molto pessimisti: la paura del contagio francese, la crisi dei debiti pubblici di alcuni paesi europei, tra cui ovviamente quello italiano, il fatto che le grandi raccolte di denaro, di risorse finanziarie delle big tech americane rende più difficile, diciamo, i mercati azionari degli altri paesi. Insomma, c'è tutta una questione che mi pare preoccupi molto il governo, e volevo un po' il suo parere.
3: Purtroppo sono un po' preoccupato anch'io, perché stiamo osservando una stagione di tassi alti che probabilmente è strutturale, per i motivi un po' che diceva lei, nel senso, quello più quotato è che pensi che quest'anno gli investimenti delle grandi aziende della tecnologia sono triplicati rispetto all'anno scorso, 100 miliardi contro 300 miliardi, questi stanno chiedendo in prestito soldi.
0: Quindi dragano soldi ovunque.
3: Dragano, esatto. E questo probabilmente è un trend strutturale, visto che l'intelligenza artificiale o la superintelligenza, come vogliamo chiamare, non sembra essere una moda passeggera. In più ci sono problemi di debito, il debito sta esplodendo, questo pianeta sta esplodendo di debito. In più ci sono timori sull'inflazione, non solo legati a quello che accade nel Golfo Persico, ma in generale per altri motivi anche di carattere finanziario. Quindi la mia paura è che stiamo entrando in anni in cui i tassi di interesse saranno strutturalmente più alti. Per i paesi più indebitati questo è un problema. Noi saremo quest'anno, l'anno prossimo, diventeremo il secondo paese più indebitato del mondo dal punto di vista del debito pubblico. Non saremo il primo solo perché il Giappone è un po' irraggiungibile, ha 100 e passa punti più di noi, anche se di questo passo, magari se va al governo qualcuno dalle parti della sinistra, ci arriviamo a raggiungere pure il Giappone. Quindi certo, non è una fase facile. Come ne usciamo? Io dico sempre la stessa cosa: lo Stato deve fare meno cose ma fatte meglio. Lo Stato in Italia fa un sacco di cose, mediamente tutte male. Preferisco che ne faccia poche, quelle che può fare solo lui. Ci sono alcune cose che in un'economia di mercato può fare solo lo Stato: la giustizia, l'ordine pubblico, la sicurezza, il fisco, le infrastrutture, il finanziamento di sanità e scuola.
0: Sono comunque tante.
3: Sono comunque tante, dedichiamoci a fare quelle bene e lasciamo il resto fuori, e con il risparmio noi dobbiamo abbassare le tasse. Non è un paese che va avanti quello in cui uno che guadagna 2.500 euro ha un'aliquota del 45-46%, perché in Germania, in Francia, quell'aliquota sta su chi guadagna 10.000 euro al mese. Se la metti su chi ne guadagna 2.500 euro al mese, che c'ha il mutuo da pagare, la macchina, l'assicurazione, le bollette, l'asilo per il... non è un ricco. Tu non muovi questo paese, non cresce più il paese. Se è una piccola impresa, una società di persone, non forfettaria, quindi, c'ha un tax rate alla fine del 60-65%, il paese non va avanti. Se la dimensione media di impresa è così piccola, il paese non accede al credito e non va avanti, non investe. Quindi ci sono alcune riforme strutturali da fare che non hanno niente a che fare con quello di cui si dice sempre: mettiamo 10 miliardi di qua, 15 miliardi di là. Hanno a che fare col cambiare il modo in cui questo paese funziona, avendo il coraggio di dire dei no, ad esempio ai sindacati, ad esempio a chi vede il settore pubblico come una grande mangiatoia, ad esempio agli imprenditori che partecipano alle cosiddette gare pubbliche vendendo il loro prodotto al doppio rispetto a quello che lo vendono fra privati, perché tanto il pubblico è una grande mangiatoia alla quale tutti dobbiamo abbeverarci. Queste cose fanno perdere voti, Luquenzi. Però io i voti di questa gente non li voglio, voglio i voti di chi vuole vivere in un paese che funziona un po' meglio.
0: Ci fermiamo qui, grazie Luigi Marattin, Partito Liberal Democratico, buonasera, buon lavoro.
3: Grazie. Grazie.
0: Allora, 20 e 4 minuti, abbiamo salutato l'onorevole Luigi Marattin e ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Oro Cash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Oro Cash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Oro Cash, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli, eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
8: Sì?
7: Giura che non lo dirai.
9: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
10: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
11: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
12: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
13: Fermati, Bourne.
11: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Radio. In serata si attenuano le piogge al nord e al contrario persistono condizioni di tempo perturbato anche con temporali tra Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio. Locali precipitazioni su Marche e Abruzzo. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
17: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
18: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su Replay Sound.
0: Zapping. Le 28 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la puntata parleremo tra poco di Ilva, l'Ilva di Taranto. Vi faccio sentire i titoli del TG1 su tutte le altre notizie.

0: tra USA e Corte Penale Internazionale. Annuncio shock del Pentagono, fucilazione di un condannato a morte, sarà trasmessa in streaming, sdegno dell'ONU, vescovi americani barbarie. Mattarella firma legge elettorale, maggioranza darà stabilità al paese, opposizioni per centrodestra contano le poltrone, confronto su economia. Caso Ranucci, il giudice del lavoro respinge il ricorso del giornalista contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI. Trapanese, doppia tromba d'aria, feriti, distrutta scuola a Marsala, testimoni sembravano scene di guerra, nubifragi nel Lazio e in Campania. Strage di Kran, le spese mediche per i feriti italiani ammontano ad 1.600.000 euro, Svizzera deve decidere ancora chi paga. Sono 6 le aggressioni della banda della minicar a Roma, l'ultimo un 67enne colpito con un tubo di plastica, si cercano 2 giovanissimi. Dopo Messi ancora lacrime per Maradona, le ultime ore del campione argentino, poteva essere salvato il PM del Tribunale di Buenos Aires, chiede 12 anni per il neurochirurgo Diego, fu ucciso da un gruppo di dilettanti.
1: Le 20:09, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Narita Di Giorgio, giornalista del quotidiano Il Foglio, la sentiamo spesso quando si tratta di capire che cosa accade attorno e dentro l'Ilva di Taranto. Buonasera Narita, bentornata a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, quante volte ci siamo detti che siamo agli ultimi minuti, agli ultimi respiri dell'Ilva, che ormai è tutto perduto, che ormai non c'è più niente da fare, ce lo diciamo in continuazione. E adesso ci sono delle novità, non sono buone, però sono interessanti. Ci vuoi aggiornare?
2: Sì, innanzitutto preme dire che adesso quanto purtroppo ci eravamo annunciati è arrivato, diciamo, agli sgoccioli.
1: Complimenti.
2: Perché sì, perché proprio da questa mattina sono andate in preriscaldo, quindi sostanzialmente a spegnimento, tutti gli impianti rimasti accesi dell'area a caldo di Taranto e con essi anche tutti quelli dell'area a freddo di Genova, della Liguria. E questo perché il governo in maniera ufficiale ha detto che sta rispettando l'ordinanza della Corte di Appello di Milano, che chiedeva la sospensione dell'area a caldo di Taranto entro fine ottobre. Qui però interverrà il 20 ottobre con un'ordinanza di urgenza, una convocazione di urgenza, la Cassazione, che è stata convocata dagli stessi, è stata interpellata dagli stessi commissari straordinari dell'Ilva.
1: Perché ha respinto le conclusioni del Tribunale di Milano, no? Mi pare di capire.
2: Allora, a respingere è stata la Procura Generale, che ha espresso il proprio parere appunto in virtù della sentenza che invece dovrà emettere la Cassazione. Il parere della Procura Generale però, come dicevi bene, boccia completamente tutte le motivazioni della Corte di Appello di Milano e quindi chiede di respingere questa ordinanza di spegnimento, e lo fa sulla base di due motivazioni che sono dirimenti. Ovvero, ci dice la Procura Generale che i giudici milanesi non avrebbero dimostrato l'esistenza di un pericolo concreto e attuale per la salute pubblica, invece si sono limitati soltanto a richiamare rischi ipotetici ma non aggiornati, quindi non attuali. Per cui non è detto che la Cassazione accoglierà il parere della Procura Generale, però è molto probabile, o comunque almeno c'è questa ipotesi. Per cui sarebbe stato opportuno che il governo e che i commissari straordinari aspettassero quantomeno il 20 ottobre, visto che comunque è una data molto, molto vicina.
1: È prima della fine di ottobre, quindi si poteva aspettare.
2: Sì, sì. Esatto, si poteva benissimo aspettare, perché addirittura è precedente alla data che era stata fissata dal Tribunale di Milano. E invece i commissari straordinari, quindi il governo, ha deciso di spegnere sostanzialmente tutti gli impianti, non solo di Taranto, ma anche di Genova. E la decisione non è così leggera, dal momento che sappiamo da sempre, ed è stato confermato anche dal sottosegretario Mantovano ieri sera in un tavolo con i sindacati, che l'avvio del preriscaldo e quindi l'ordine di spegnimento è irreversibile.
1: Quindi scusami, scusami, prima di andare avanti, la cosa interessante mi sembra questa, cioè la Procura Generale ha trovato argomenti solidi per contraddire le conclusioni del Tribunale di Milano, che chiedeva l'immediato spegnimento dell'Ilva.
2: Sì.
1: Argomenti solidi che non sono stati presi in considerazione né dai sindacati, né dai partiti, né dal governo, né dal ministro. Cioè c'è voluto la Procura Generale per dire: guardate che forse la Procura del Tribunale di Milano ha sbagliato nella sua decisione di chiudere baracche e burattini. Come mai non ci ha pensato nessuno e sono dovuti intervenire i magistrati della Procura Generale?
2: Sì, la cosa assurda è proprio che sono gli stessi magistrati a contestare una decisione così insomma importante di altri magistrati di un'altra corte, e non l'hanno fatto invece, non l'ha fatto il governo, ma gli stessi sindacati, ma appunto anche i commissari straordinari stessi, che poi hanno fatto ricorso. E non l'hanno fatto non solo oggi, ma non l'hanno fatto a luglio, quando hanno interrotto l'approvvigionamento delle materie prime, perché anche, cosa che è stata confermata sempre da Mantovano ieri sera, anche se la Corte di Cassazione dovesse smentire e quindi ribaltare la decisione della Corte di Appello di Milano, Ilva non avrebbe le materie prime per poter riavviare gli impianti. Quindi la scelta è stata presa dal governo e dai commissari straordinari a luglio scorso, facendo riferimento soltanto a una decisione della Corte di Appello di Milano, che loro stessi hanno appellato poi in Cassazione. Inoltre aggiungo che già da Natale dello scorso anno, da dicembre 2025, gli stessi commissari avevano spento le cocherie, le batterie e l'altro altoforno che era invece acceso, ovvero il 4. Questo a dimostrazione che era una scelta del governo e dei commissari straordinari, ovvero che appunto eseguono le decisioni del governo, quella di andare a spegnimento.
1: È il governo, sì, che ormai da tempo dà per persa l'Ilva, nonostante tutte le dichiarazioni, sì, sulla sua strategicità, sul fatto che l'Italia non può fare a meno del suo acciaio. Però tu dici, da ormai mesi, forse più di un anno, il governo ha sentito...
2: Sicuramente da dicembre ha spento metà dell'Ilva.
1: La partita dell'Ilva era una partita perduta e bisognava smettere di combattere per l'Ilva. Questo era quello che
2: si capisce. E adesso, a questo punto, risponde alla tua domanda: perché non hanno aspettato la Cassazione? E perché, diciamo, faceva comodo appellarsi alla decisione della magistratura per dire: ci hanno fatto spegnere. Ma se ora la Cassazione il 20 ottobre dovesse ribaltare quella sentenza, purtroppo arriverà ormai troppo tardi, perché serviranno mesi poi per aspettare una prossima nave che dovrà portare nuovo minerale a Taranto. Insomma, il minerale viene preso dall'India, quindi sappiamo i tempi che ci vogliono per far arrivare una nave. L'ultima è arrivata a luglio.
1: Ma,
2: e queste sono cose confermate da ieri sera da Mantovano.
1: Sì. Ma io sento spesso il ministro Urso dire che intorno all'Ilva in realtà c'è tutto un pullulare di potenziali acquirenti che potrebbero subentrare, che potrebbero comprare in questo o in quel modo. Tutto questo non è più vero?
2: Allora, la gara che va avanti da 2 anni e che viene
1: la gara
2: rinviata
1: più lunga del mondo.
2: Sì, viene rinviata di mese in mese, la gara per la vendita di Ilva, doveva, l'ultima fase era prevista per la chiusura per il 20 ottobre ed è stata rinviata ancora all'8 novembre. Quindi vedremo l'8 novembre che cosa succederà. Se dovessero candidarsi, esserci dei candidati, oltre a Jindal, che è attualmente l'unico candidato, anche una cordata italiana, Se dovesse poi essere comunque stabilito un vincitore, ieri sempre Mantovano ha detto che almeno fino a giugno 2027 ci vorrà di tempo per assegnarla effettivamente, quindi concludere poi le gare, la gara, le trattative per la vendita. Non a caso ci sarà un decreto, è stato annunciato un ennesimo decreto salva Ilva, diciamo così, però stavolta non si parla più di salva Ilva, il 13 ottobre dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri e l'unica cosa di cui si parla in questo decreto è lo stanziamento di 125 milioni di euro per una cassa integrazione fino a giugno 2027, sostanzialmente fino alle elezioni.
1: Ma il governo non avrebbe potuto, in ipotesi, fare un altro decreto invece per, come dire, scavalcare la sentenza del Tribunale di Milano, come è stato fatto anche in passato poi?
2: Sì, diciamo che Ilva ad oggi, fino ad oggi, è rimasta accesa in virtù di un decreto rinnovato poi negli anni diciamo, dal governo Monti in poi, che stabiliva l'utilizzo dell'area a caldo anche in presenza di sequestro penale e decreto che tra l'altro la Corte Costituzionale aveva stabilito fosse legittimo. Quindi era possibile anche questa volta agire in questo modo, dal momento che poi bastava aspettare 20 giorni, almeno questo in attesa della Cassazione, però volutamente non è stato fatto. Ora io non credo che sia una scelta politica, era una scelta dettata dal fatto che la scellerata gestione commissariale, quindi dell'amministrazione straordinaria, ha fatto sì che non ci fosse più le finanze adeguate per poter mantenere gli impianti. E l'ultimo decreto che stanziava altri 100 milioni di aiuti di Stato, la Commissione europea l'ha autorizzato a patto che fosse l'ultimo. E quindi Ilva con la gestione commissariale non aveva più cassa per poter andare avanti.
1: Che previsioni fai tu sulla gara? È possibile che qualcuno si prenda in carico l'Ilva e ne faccia qualcosa che non sia un parco giochi?
2: Magari il parco giochi. No, qualunque diciamo investitore, sia Jindal che diciamo la cordata italiana, hanno detto che comunque non sono interessati all'aria a caldo, ma gestirebbero semmai soltanto i laminatoi e l'aria a freddo. Nel frattempo, però, il governo, per poter giustificare il decreto che farà il 13 ottobre, quindi lo stanziamento di 125 milioni per la cassa integrazione, deve dire che ci saranno nuovi piani industriali e quindi continua a dire, come viene fatto almeno dal 2012, che ci saranno forni elettrici, impianti di DRI, pre-riduzioni, un piano che più o meno servirebbero 9 miliardi almeno per poterlo attuare e che gli attuali candidati per l'acquisizione di Ilva, quindi Jindal e gli italiani, non hanno assolutamente intenzione di mettere. Un piano, insomma, surreale che però viene detto appunto da oltre 10 anni che verrà attuato e di cui non si è mai visto neanche un solo forno elettrico.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie, grazie come sempre Anna Rita Di Giorgio, buonasera e buon
2: Grazie
1: lavoro.
2: a voi.
1: Le 20 e 22 minuti abbiamo parlato di Ilva e dei suoi ultimi respiri e andiamo avanti con la puntata, andiamo all'appuntamento con il Nobel per la pace. Ieri abbiamo parlato di quello della letteratura, abbiamo parlato anche di quello della medicina. Qui a Zapping oggi affrontiamo la notizia, parliamo della notizia che ci dice dell'assegnazione del Nobel per la pace 2026 che è andato a Navi Pillay, che è una giurista sudafricana di 85 anni, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e diciamo il comitato norvegese, perché sapete che il Nobel per la pace lo assegna la Norvegia, non la Svezia come tutti gli altri Nobel, l'ha premiata per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Nelle motivazioni si dice che c'è stato un'eccezione, si viene premiato l'eccezionale coraggio e integrità con cui Pillay ha operato verso un ordinamento giuridico globale più completo ed è stata determinante nel garantire che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio siano perseguiti. La notizia che segue subito dopo è che gli Stati Uniti hanno deciso, diciamo in una mossa molto rapida e diciamo dal chiaro intento vendicativo, di sanzionare la Corte Penale Internazionale, di cui Navi Pillay è stata giudice nel passato, quindi non in questo momento, non ci sarebbe un collegamento diretto se non appunto una sua precedente posizione nel suo curriculum. Noi ne parliamo con Paola Gaeta, che è una professoressa di diritto internazionale all'Istituto di Alti Studi Internazionali e dello Sviluppo a Ginevra. Buonasera, professoressa Gaeta, benvenuta a Zapping.
3: Grazie mille, buonasera a lei e a tutti voi.
1: Allora, volevo innanzitutto una sua così, considerazione di carattere generale su questo Nobel, come l'ha giudicato, qual è la sua reazione?
3: Beh, sono stata felicissima naturalmente, perché Navi Pillay è un faro, un punto di riferimento per me e per molti altri che lavorano in questo campo, nel settore del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale penale, e mi è parsa un bellissimo segnale, ecco, anche politico direi, abbastanza importante.
1: Ecco, è un segnale che però si inserisce in una fase, in un periodo in cui il diritto internazionale insomma non gode di buona salute, anzi alcuni dicono che questo Nobel potrebbe essere una sorta di Nobel alla memoria del diritto internazionale, che non riesce più ad affermarsi nei tempi nuovi in cui appunto le grandi potenze, i paesi agiscono su percorsi e su principi che lo negano ad ogni passo.
3: Ma allora, io ovviamente non sono d'accordo con questa lettura, perché quando si guarda chi canta il De Profundis del diritto internazionale, bisogna vedere appunto chi lo canta. È chiaro che è come chiedere all'assassino se crede nel diritto penale. Questi stati, anche questa democrazia cosiddetta americana con il suo trumpismo imperante, che fa di tutto per picconare l'ordine per la pace e la sicurezza, che è stato delicatamente, no, creato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha tutto l'interesse a cantare De Profundis del diritto internazionale, ma io credo che questo non sia così. Non voglio dire che sia un momento facile, non credo che il problema sia quello del diritto, ma credo che sia quello delle istituzioni che dovrebbero difenderlo, e in questo caso chiamo in causa anche tutte le democrazie occidentali, che rispetto a queste picconature che arrivano, invece di decidere in senso conforme al diritto, derive preoccupanti. Qual è l'alternativa?
1: La mia osservazione non è che il diritto internazionale stesse suicidandosi, ma che effettivamente è al centro di una serie di posizioni molto ostili, e che la sua cogenza è messa continuamente in discussione perché i paesi hanno smesso di volerlo implementare, e il diritto internazionale da se stesso non ha, come dire, la forza di autoapplicarsi e di imporsi se i paesi non lo riconoscono più, o mi sbaglio?
3: No, allora sono due cose diverse naturalmente. Poi il diritto internazionale è qualcosa di ampio, no? Perché anche, diciamo, la telecomunicazione che stiamo facendo adesso è regolata dal diritto internazionale. Stiamo parlando di un settore principale, che è quello dell'equilibrio, tra virgolette, del sistema di sicurezza collettivo e della protezione dei diritti umani, che sono chiaramente le parti più politiche, più diciamo delicate, perché sono più sottoposte ai rapporti di potenza, ai rapporti di forza. Questo è evidente, parliamo di questo diritto internazionale, non di tutto il resto. Ecco, che sia in crisi l'ordine, diciamo, creato con la Carta delle Nazioni Unite nel 1945, è evidente. Questa crisi non nasce oggi con Trump, è di lunga data. Anche già subito dopo la sua creazione, con la Guerra Fredda, non funzionava il sistema. Adesso non funziona per altre ragioni. Ma anche se non si può auto-applicare in qualche modo il diritto internazionale, cioè rispetto ai prepotenti c'è poco da fare, diciamo, tra virgolette, il fatto che esiste il diritto con le sue regole fa sì che lei ha la guida giuridica e normativa per poter condannare ad esempio l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, o le nefandezze che Israele commette in Palestina, o quello che fa Trump contro l'Iran e così via. e lei dice vabbè, a che serve se poi dopo non ci si può
1: non ci possono essere sanzioni.
3: E beh, bisogna lavorare affinché queste sanzioni vengano in qualche modo messe in opera e create e rafforzate. È un processo, ma i comportamenti che oggi noi condanniamo li condanniamo perché abbiamo il diritto internazionale. Un secolo fa non erano neanche condannabili, certo, perché erano leciti.
1: Però all'orizzonte, quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo il segretario di Stato americano Rubio che dice la corte canaglia, parlando della Corte Penale Internazionale, dice la faremo a pezzi, pezzo dopo pezzo, gli applicheremo sanzioni tali alla Corte, a tutti i giudici, che non potranno più operare perché nessuna entità internazionale, nazionale avrà più la possibilità di interagire con loro, non potranno più prendere gli stipendi, non potranno più pagare.
3: Sono queste le due cose. Allora, prima, evidentemente il diritto internazionale esiste e fa paura laddove c'è una possibilità sanzionatoria, che è quella della Corte Penale Internazionale, che per la prima volta, cosa incredibile per me, ha potuto emettere dei mandati d'arresto contro degli alleati americani. E quindi per me è stata una decisione storica quella che è stata fatta dalla Corte Penale Internazionale, che crea questa reazione, no? Naturalmente, perché non piace ai potenti della terra essere uguali agli altri, e quindi evidentemente agli Stati Uniti non piace la Corte Penale Internazionale, e quindi evidentemente qualcosa serve questo diritto internazionale se crea queste reazioni. E su quanto riguarda il punto delle sanzioni, che saranno effettive fra 6 mesi, quelle annunciate oggi dopo l'annuncio del premio Nobel della pace a Navi Pillai, ovviamente gli Stati Uniti vorranno utilizzare questa finestra per fare pressione sugli stati occidentali e tutti e non, affinché le seguano queste sanzioni.
1: Ho visto che 8 paesi europei hanno già detto che non lo faranno, che difenderanno.
3: Appunto, è lì che ci vuole la resistenza. Quindi che cosa si fa quando il prepotente alza la voce? Tu che fai, gli dai manforte o resisti in nome dei principi democratici e dello Stato di diritto, che ovviamente noi vogliamo difendere? Quindi è ovvio che siamo in un momento delicato, ma non credo che il diritto internazionale sia morto. Credo che sia il momento giusto e importantissimo per tutti quelli che vogliono un ordine basato sulla pace e la sicurezza di lavorare affinché questo non accada, perché non c'è alternativa. Tornare a un secolo fa non si può, non vedo alternative.
1: Professoressa, la ringrazio di essere stata con noi. Paola Gaeta, buonasera, buon lavoro.
3: La ringrazio, perché non c'è alternativa. Tornare a un secolo fa non si può, non vedo alternative.
1: Professoressa, la ringrazio di essere stata con noi. Paola Gaeta, buonasera, buon lavoro.
3: La ringrazio, arrivederci.
1: Grazie ancora.
3: Arrivederci.
1: Sono le 20:30.

0: con Klarna, così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Zapping.
3: Le 20 e 32 minuti, l'ora dei titoli di Renews 24.
4: Nobel della pace a Navi Pillay, giudice della Corte dell'Aia, aveva accusato Israele di genocidio per Gaza, il sostegno di Europa, Giappone e Canada. Il segretario alla guerra Hegseth annuncia la fucilazione pubblica in diretta, streaming per Nidal Hassan, autore della strage a Fort Hood, ONU e tortura. Promulgata la nuova legge elettorale, la maggioranza fa quadrato, opposizioni pronte a presentare il ricorso alla Corte Costituzionale. In provincia di Bergamo un uomo ha perso la vita schiacciato da un mini escavatore, arrestato datore di lavoro dell'operaio morto a Caivano. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, Marsala, due violente trombe d'aria hanno causato danni a una scuola e ferito diverse persone. Sabato e domenica le giornate FAI, un'occasione per ammirare tesori nascosti del nostro patrimonio artistico e culturale.
3: Le 20 e 33 minuti, questi titoli di Rai News 24. Io do il benvenuto al professor Antonio Marchesi, giurista, docente di diritto internazionale a Teramo, ha dedicato studi e pubblicazioni importanti al tema della pena capitale, tra cui ricordiamo un suo libro, La pena di morte, una questione di principio, edito da La Terza. Professor Marchesi, buonasera, grazie buonasera. Per essere con noi a Zapping.
5: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
3: Ci tenevo ad averla stasera con noi perché volevamo un po' affrontare questa decisione degli Stati Uniti, in particolare del segretario alla guerra Pete Hegseth, che ha stabilito che l'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, che è stato condannato per l'uccisione di 13 persone e il ferimento di altre due proprio a Fort Hood, lui era un militare, ha ucciso altri militari, sarà fatta via fucilazione e sarà trasmessa via streaming. Hegseth stesso si augura che insomma tutti la vogliano seguire e che capiscano da questo, secondo lui, che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. E non hanno mai, gli Stati Uniti non hanno mai condotto un'esecuzione pubblica negli ultimi 90 anni, e ci sono quasi tutti gli altri paesi, sicuramente quelli occidentali, non prevedono esecuzioni pubbliche. Volevo innanzitutto un po' una sua considerazione su questa vicenda.
5: Sì, innanzitutto confermo questa cosa che diceva lei. In Iran negli ultimi anni ci sono state esecuzioni pubbliche. Non sono a conoscenza di altri paesi, quindi è sicuramente una novità per gli Stati Uniti, ma è anche, diciamo, una cosa che difficilmente avviene in altri paesi mantenitori. C'è la questione del metodo, la fucilazione, che effettivamente fa un po' impressione a noi europei. In realtà poi va detto che l'iniezione letale non è che sia molto meglio.
3: No, lo abbiamo appena visto con il caso della Pike,
5: con il caso di Krista Pike. Sì. Quindi, diciamo, dal punto di vista del metodo, ci sono dei metodi che solo apparentemente sono più puliti, più indolori, ma che in realtà non lo sono.
3: Mi sembra che in realtà poi non ci sia forse proprio un metodo pulito e indolore.
5: No, questo dal mio punto di vista è
3: la sedia elettrica, non lo è l'ipossia d'azoto, leggevo.
5: L'ipossia d'azoto, che è una novità di un paio d'anni fa, ma sono tutti metodi crudeli, che sono quelli che fanno dire sicuramente a tutti gli stati europei che si tratta, e ai giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che si tratta non solo di una violazione del diritto alla vita, ma di una forma di tortura.
3: Ma la forma di tortura è collegata al fatto che sia pubblica, oltre al metodo?
5: Ma questo sicuramente è un elemento aggravante, diciamo, questa

0: vera e propria, diciamo, forma di esibizionismo macabro. Insomma, la crudeltà non dipende solo dal metodo, non è solo la crudeltà fisica, il metodo di esecuzione è anche, diciamo, la lunga attesa, il rituale macabro dell'esecuzione capitale, anche il fatto che sia pubblica, sicuramente da questo punto di vista è un aggravante. Va detto che sì, Hegseth dice una cosa che però è sbagliata, cioè nel senso che non credo possa essere la questione della maggiore efficacia deterrente della pena di morte a giustificare in qualche modo la sua messa in onda pubblica. Qui si va ben oltre il problema dell'utilità, non c'è un ragionamento criminologico dietro. Si
1: Cioè
0: vuole
1: il fatto
0: mandare
1: che
0: un
1: il largo
0: messaggio.
1: pubblico veda questa fucilazione non è detto che
0: Ma no,
1: serva a
0: guarda.
1: sventare futuri attentati come quello commesso
0: No,
1: da
0: assolutamente.
1: Hassan.
0: Diciamo, a parte il fatto che, diciamo, l'efficacia deterrente speciale della pena di morte non è
1: Di
0: dimostrata.
1: per sé, diciamo.
0: Addirittura c'è chi ritiene che quando la pena di morte è usata in questa maniera, diciamo, molto visibile al grande pubblico, si manda un messaggio sbagliato, cioè si manda il messaggio che la vita umana in fondo a determinate condizioni si può anche togliere, non è sacra, diciamo, è quello che i criminologi poi chiamano l'effetto di brutalizzazione sulla società, per cui alla fine non aiuta, diciamo,
1: Si
0: questa pena
1: impone
0: di
1: una
0: morte.
1: cultura di morte, no?
0: Impone una cultura di morte, una cultura violenta che poi inevitabilmente si propaga, diciamo. Però fa parte tutto questo di una dinamica, forse una forma estrema di una dinamica tipica degli Stati Uniti, dove in fondo ci si fa eleggere promettendo più pena di morte, un po' per segnalare la propria forza, la propria intransigenza contro il crimine, in questo caso contro il terrorismo islamico. Però non funziona, è un meccanismo brutale e approssimativo, infantile, direi quasi allo stesso tempo.
1: Tra l'altro ho visto che il vicepresidente Vance si è sentito in dovere di dichiarare che lui non seguirà l'esecuzione se in diretta streaming. C'è una
0: Questo.
1: sorta di frattura probabilmente all'interno del giro stretto
0: Sì,
1: trumpiano su questo.
0: io no, questa cosa io non la so interpretare, non so se sia una frattura, una forma di ipocrisia, perché poi hanno anche un elettorato, diciamo, che probabilmente non apprezza queste cose. Comunque fa parte di una. Bisogna dire che negli Stati Uniti, lei citava il caso di Christa Pike, poi c'è questo, e soprattutto ci sono dei numeri molto più elevati di pochi anni fa. C'è una recrudescenza sia sul piano quantitativo che poi sul piano delle modalità, che assume la pena di morte. Per fortuna sono un po' in controtendenza rispetto al resto del mondo, nel
1: C'è
0: senso
1: stato
0: che.
1: una pena di morte, tra l'altro, l'altro giorno, proprio con la stessa iniezione letale, che non aveva avuto successo con il pentobarbital,
0: Sì.
1: è un condannato a morte in Texas di 46 anni. Quindi, insomma,
0: Sì,
1: se
0: ho sentito questo, mentre in Tennessee per il momento
1: ne.
0: hanno
1: Sospeso.
0: sospeso. Sì, però diciamo negli Stati Uniti c'è più del doppio delle esecuzioni capitali rispetto a un paio d'anni fa. Stiamo, insomma, nel 2025 erano 45, 46, qualcosa del genere, erano scese fino a 19. E questo diciamo, è una recrudescenza. Nel resto del mondo,
1: Lei
0: per
1: la
0: fortuna.
1: collega, diciamo, al trumpismo in qualche modo?
0: Eh sì, inevitabilmente, nel senso che poi Trump e le persone che la pensano come lui, che spingono per un maggiore uso della pena di morte, per la sua
1: È anche
0: spettacolarizzazione.
1: vero che negli Stati Uniti un vero dibattito per l'abolizione della pena di morte non si è mai
0: No,
1: sviluppato, no? In fondo anche con i
0: c'è un
1: presidenti
0: dibattito.
1: democratici non si.
0: Sì, è molto diverso da quello europeo, dove c'è una parte importante della popolazione che è contraria per principio. Negli Stati Uniti, semmai, quell'argomento che fa breccia è il rischio di uccidere una persona innocente. E questo, diciamo, in alcuni stati ha portato addirittura a delle moratorie e poi all'abolizione della pena di morte. Però, diciamo, non c'è una contrarietà per principio, se si ragiona sulla sua maggiore o minore utilità e sul modo in cui viene utilizzata. Quindi un'abolizione a breve non ci sarà, anche se poi, insomma, il diritto penale negli Stati Uniti è diverso da Stato a Stato, quindi lavorando Stato per Stato si può arrivare a ridurla, diciamo, notevolmente.
1: Però
0: Del
1: non
0: resto
1: mi pare che
0: sono.
1: c'è qualche stato che l'ha abolita?
0: Oh sì, circa la
1: Sì,
0: metà.
1: circa la metà, eh.
0: Circa la metà, e infatti le esecuzioni, se uno poi va a vedere, sono soprattutto, una volta era il Texas da solo sarebbe stato, diciamo, in cima alla lista degli stati mantenitori, anche volendolo isolare, diciamo, dal resto degli Stati Uniti. Adesso ce ne sono altri, la Florida è uno stato che ha molte esecuzioni capitali, ma ce ne sono molti stati che l'hanno abolita del
1: Certo.
0: tutto.
1: Ma quando lei scrive, insomma, ha scelto l'idea di scrivere un libro, La pena di morte, una questione di principio, in che senso c'è una questione di principio?
0: Il problema è se la pena di morte debba essere abolita perché, per ragioni che attengono ai diritti umani o ai valori etici e religiosi degli abolizionisti, o se sia una questione utilitaristica. Lo stesso Beccaria a suo tempo diceva: la pena di morte non è né giusta né utile, sono due tipi di argomento diverso. Io avevo intitolato a suo tempo il mio libro Una questione di principio perché, appunto, da abolizionista e da europeo ritenevo che questo fosse poi l'argomento
1: Che non
0: decisivo.
1: fosse giusta, soprattutto, questo è il
0: Che non
1: senso.
0: fosse giusta, poi se uno è contrario alla pena di morte per motivi di principio, la questione della sua utilità o meno non la prende
1: In
0: neppure
1: considerazione,
0: in
1: certo.
0: considerazione, evidentemente.
1: Ci fermiamo qui, professore. Grazie per essere stato con noi. Grazie ad Antonio
0: Grazie a voi.
1: Marchesi. Buonasera, buon lavoro. Abbiamo i
0: Buonasera.
1: titoli. Grazie. Abbiamo i titoli del TG2 prima di andare verso la chiusura di questa puntata di Zapping.
2: Ha assegnato il Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana con una lunga carriera nei tribunali internazionali, impegnata contro i crimini di guerra, accusò Israele di genocidio a Gaza. Israele, Goebbels applaude dall'inferno, Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, sanzioni di Trump, Bruxelles deplorevole, Italia e altri paesi occidentali, sosteniamo la Corte. Tajani, scelto una donna di grande esperienza. Mattarella ha promulgato la legge elettorale, Meloni c'è ancora un anno di legislatura, maggioranza sancisce la fine dei governicchi, opposizioni, la riforma è una presa in giro. Doppia tomba d'aria a Marsala, nel Trapanese, diversi feriti tra cui bambini, danni e disagi, l'ondata di maltempo riguarda tutta l'Italia e proseguirà nel fine settimana. Arrestato il datore di lavoro dell'operaio caduto da un capannone a Caivano, è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni. L'assunzione della vittima solo dopo la tragedia. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. Il giornalista si era opposto alla rimozione disposta dalla RAI. Ammonterebbe a oltre 1.600.000 euro il conto per le cure prestate negli ospedali locali ai ragazzi feriti a Crans-Montana, lo riferiscono i media elvetici. Ancora non risolto il contenzioso tra l'Italia e la Svizzera. Dopo un intervento è tornato a casa il celebre gatto Larry, l'inquilino più longevo di Downing Street. A darne notizie via social l'ufficio del primo ministro britannico, che ringrazia i veterinari per le cure.
1: 20 e 45 minuti, questi sono i titoli del TG2, ci stiamo avviando verso la fine di questa puntata di Zapping, l'ultimo appuntamento è con una questione di grande rilievo, di grande preoccupazione, perché i magazzini, parliamo di plastica e sappiamo, i giornali ormai ce lo raccontano da tempo, che i magazzini di plastica riciclata sono pieni fino al colmo, straripano di plastica riciclata, anche perché le famiglie fanno i loro compiti a casa, puliscono il vasetto dello yogurt e lo mettono nella busta della plastica, e quindi il conferimento funziona. Quello che non funziona è proprio la parte successiva, il riciclaggio, anche perché quella nuova, la plastica nuova, non riciclata, la plastica vergine, diciamo, è importata da fuori Europa senza controlli spesso, costa meno e quindi i produttori non comprano dalle aziende che riciclano la plastica che noi buttiamo coscienziosamente nei cassonetti della plastica. Questo è un problema importante. Noi ne parliamo con Giorgio Quagliuolo, che è presidente di Corepla, che è per l'appunto il Consorzio Nazionale della Raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica. Presidente, buonasera, benvenuto a Zapping.
0: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io ho fatto una breve sintesi, lei ci spieghi un po' meglio qual è lo stato di questa crisi e quali sono le origini, perché siamo arrivati a questo.
0: Beh, allora diciamo, lei ha fatto una disamina chiaramente molto, abbastanza puntuale, però molto, molto concisa. Lei deve immaginare una filiera che comincia con la raccolta differenziata e che finisce nel momento in cui si vendono le materie prime seconde ricavate dalla raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica. Allora, che cosa succede? Ogni passaggio intermedio, per cui ogni azienda che si occupa di un passaggio intermedio, per cui parliamo normalmente, la raccolta viene conferita a un centro di conferimenti, un centro comprensoriale, il quale poi dopo a sua volta la conferisce a un centro di selezione, dal quale a sua volta va a finire a un riciclatore, il quale a sua volta la vende. Allora,
1: Si
0: ognuno di
1: vende
0: questi
1: all'asta, se
0: impianti.
1: capisco bene, alla fine,
0: Ma
1: no?
0: vende all'asta, sì, diciamo, le frazioni più pregiate, poi quelle un po' meno pregiate, spesso siamo noi che dobbiamo dare un contributo economico perché i riciclatori se li prendano, perché sennò non ce la fanno a competere sul mercato. E
1: Certo.
0: anche questo è un altro tema che poi, se vuole, affrontiamo. Però ognuno di questi impianti ha dei limiti autorizzativi agli stoccaggi, per cui è chiaro che se io vado a imbottigliare l'ultima fase, cioè quella del riciclatore che non riesce a vendere la materia prima e seconda, lui si satura, non può più ricevere materiale dal centro di selezione. A quel punto si satura il centro di selezione che non può più ricevere materiale dal centro comprensoriale, a quel punto si satura il centro comprensoriale che non può più ricevere la raccolta
1: E noi
0: differenziata.
1: vediamo i
0: Per
1: cassonetti della
0: cui
1: plastica strapieni alla fine della.
0: adesso,
1: Tornando indietro, no?
0: Adesso io non so a cosa si riferisce, perché se si riferisce a Roma i cassonetti di
1: Sono sempre
0: plastica
1: pieni.
0: sono sempre stati strapieni, per cui sia quando le cose funzionavano benissimo sia quando le cose funzionavano malissimo. Ma comunque diciamo, normalmente il cassonetto pieno non mi preoccupa, quello che ci preoccupa molto è se domani ci dovessimo trovare ad avere della plastica per terra, per strada, buttata dove non ci fosse più spazio per poterla collocare. Allora, che cosa succede? Il problema, questo non è un problema che ha una sola causa, questo è un problema che ha un insieme di concause. Io adesso gliel'elenco non per ordine di importanza né per ordine cronologico. Comunque, la prima causa è una carenza impiantistica italiana che è purtroppo la misura del nostro paese, cioè noi abbiamo una carenza di impianti, quando tutti gli impianti funzionano siamo un po' lì sul limite. Quest'anno abbiamo avuto la sfortuna, vuoi per il caldo eccessivo che c'è stato d'estate, vuoi perché normalmente comunque d'estate succede, di avere diversi impianti che hanno subito incendi e per cui si sono dovuti fermare, diversi impianti che hanno avviato dei revamping, che finanziati col PNRR o da leggi finanziate dalle regioni, che però prevedevano
1: Chiusure temporanee, insomma.
0: che la rendicontazione economica del revamping fosse fatta entro la fine dell'anno. Per cui noi avevamo detto, per favore, abbiamo già degli impianti che sono fermi per incendi, voi rimandate i lavori, e questi hanno detto no, non possiamo perché sennò perdiamo i finanziamenti. Addirittura un impianto che si è fermato perché ha avuto un morto sul lavoro, un impianto che è fermo ancora adesso, è fermo da 3 mesi, ma sai, lì quando arriva il PM che sigilla tutto.
1: Certo.
0: Allora, la carenza impiantistica associata a tutti
3: a questa situazione particolare che abbiamo avuto quest'estate ha creato ha creato dei grossissimi problemi. A questo si è aggiunto un aumento della raccolta differenziata assolutamente imprevisto nel semestre di 50.000 tonnellate, per cui 50.000 tonnellate di materiale in più da dover trattare con impianti in meno a disposizione. Quello che lei ha detto, cioè perché il materiale, le materie prime e seconde non escono? Non escono perché hanno un costo che è assolutamente non competitivo.
1: Io leggevo leggevo sui giornali che una tonnellata di plastica comprata in Asia o in Egitto costa 750 euro, la stessa tonnellata costa 1.200-1.300 se riciclata.
3: Sì, questi sono numeri un po' ormai superati, ma comunque diciamo che il gap più o meno si aggira sui 300-400 euro. Per cui che cosa succede? Che se il riciclatore non vende la materia prima seconda, non la vende perché non è competitivo. E perché non è competitivo? Non è competitivo perché noi abbiamo dei costi di raccolta che sono enormi. Per cui voglio dire, noi soltanto per cominciare a giocare dobbiamo pagare 380 euro di raccolta ai comuni, io parlo a tonnellata, e 210 euro agli impianti di selezione. Per cui noi cominciamo a giocare con 600 euro, da 600 euro in poi si gioca. Tenga conto che se parliamo ad esempio di PET la resa è il 70%, per cui faccia lei i conti che cosa diventano quei 600 euro, a questo poi devi aggiungere tutte le lavorazioni per arrivare a fare l'RPET, che sono normalmente 600-700 euro, tutto, da mettere on top a quello che ho detto prima. Per cui è chiaro che se mi arriva un PET vergine dall'Estremo Oriente a 1.200 euro non c'è partita, voglio dire, e questo è un problema. Il problema è
1: soluzioni, perché abbiamo ancora un minuto e mezzo. Soluzioni, quali possono essere?
3: Poi aspetti, il problema dell'energia, da noi l'energia costa l'ira di Dio, per cui questo è un altro grossissimo problema. Le soluzioni sono di portare, siccome siamo di fronte a un'offerta che è esageratamente sovrabbondante rispetto alla domanda, dobbiamo incentivare la domanda e rendere competitiva l'offerta. Per cui incentivare la domanda vuol dire far funzionare delle leggi che già ci sono, ad esempio il Green Public Procurement, cioè che è quello che obbliga le amministrazioni pubbliche a fare almeno il 30% degli acquisti fatti con materiale riciclato. E sulla parte dell'offerta prendere dei provvedimenti tipo certificati bianchi per abbattere il costo dell'energia, tipo non so io, crediti d'imposta per chi utilizza
1: maggiori controlli riciclato sul materiale importato, forse.
3: E poi dopo quello ma molti maggiori controlli sul materiale importato, soprattutto anche sul materiale importato di recuperato, cioè riciclato, perché non è che importano solo materiale vergine, importano anche materiale riciclato che non è stato riciclato seguendo le regole europee, che sono piuttosto stringenti e che creano degli aggravi economici, per cui chiaramente ci troviamo in una situazione che io la definisco la tempesta perfetta. Cioè noi siamo esattamente in questo momento in questa situazione siamo riusciti a reggere, perché l'estate l'abbiamo scollinata, grazie a Dio, senza grandi traumi. Ci sono ancora qualche regione che purtroppo sta soffrendo.
1: E che brucia la plastica insieme all'indifferenziato, leggevo.
3: Ebbene, sa, uno dei provvedimenti è che se tu non sai dove portare la plastica, metti tutto nell'indifferenziato e mandi. Bruciare è un brutto termine, sì. Chiamiamolo termovalorizzazione, cioè facciamo energia. Cioè, ecco.
1: Presidente, la devo salutare. Bruciare. Grazie davvero per il suo contributo. Buonasera e buon lavoro, sì, Presidente Corepla, Giorgio Quagliuolo, grazie. A Zapping. Ci fermiamo qui, questa puntata è terminata. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Nino Giuliano, il nostro regista, grazie a Giovanni Leporale e Alessandro Campanella alla parte tecnica, e ora vi lascio con Ascolta se fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Zapping torna martedì 13 ottobre. Fino ad allora un grazie a tutti e un saluto da Giancarlo Loquenzi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia,
5: perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a mezzanotte e 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te.
6: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
9: Francesco d'Assisi, scrivono, è il primo italiano. È il primo italiano perché è una figura fondamentale, anzi fondativa, della nostra vita e della nostra identità. Ecco perché il governo italiano ha voluto che il 4 ottobre ritornasse ad essere festa. Francesco è il primo italiano perché è il primo a scrivere una poesia meravigliosa, il Cantico delle Creature, nella nostra lingua, il volgare, la lingua della gente semplice, del popolo. Potremmo dire l'antenato dell'italiano moderno. Francesco è anche il primo italiano perché nacque, morì, crebbe, camminò nel cuore della penisola. Ha abitato caverne, luoghi segreti. Ha viaggiato in questa nostra Italia, nei suoi boschi, nelle sue città, da Firenze a Bologna. Francesco è il primo italiano perché ha inventato il presepe vivente. Francesco è il primo italiano perché, comunicando il Vangelo, ha attraversato con la parola, con la musica, con il mimo, con il gesto, tutti i luoghi del nostro paese. Pensate, Francesco è stato seguito perché ha ispirato Giotto, Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Galileo Galilei, Alessandro Manzoni, Guglielmo Marconi e anche uomini politici di grande spessore, Alcide De Gasperi. Ma Francesco è anche colui a cui i santi si sono rivolti al santo. E penso a Madre Teresa di Calcutta, quando sulla sua tomba disse: rivolgiamo a te la nostra preghiera, Francesco d'Assisi. Tu che hai seguito alla lettera gli insegnamenti del Padre, ci insegnerai ad amare, ci insegnerai a capire, ci darai il coraggio di condividere. Condividere è l'espressione di un grande amore. Francesco ci insegnerà a donare sino alla sofferenza con letizia estrema. Ecco perché, Francesco, abbiamo bisogno di te.
5: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini, apriamo il giornale con una notizia dell'ultima ora. Un violentissimo terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito Panama in America centrale, l'epicentro nel sud del paese secondo l'Istituto Geologico statunitense. Scene di panico nella capitale Panama City, al momento non si hanno notizie di vittime o danni. E un'altra notizia di pochi minuti fa, Donald Trump annuncia di aver avuto un colloquio definito di grande successo con Vladimir Putin, raggiunto un accordo per la fornitura di gasolio russo al mercato americano e internazionale, oltre 300.000 tonnellate subito, altre 500.000 a novembre e 1 milione successivamente, previste ulteriori consegne fino a 3 milioni di tonnellate. In Italia il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. Secondo i giudici, il clima di conflittualità tra il giornalista e la redazione, aggravato dal clamore mediatico della vicenda, ha giustificato la decisione della RAI di riorganizzare il programma e sostituire il conduttore. I legali di Ranucci valutano nuove iniziative giudiziarie. Il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay diventa un caso diplomatico internazionale. La scelta del Comitato di Oslo scatena le dure reazioni di Stati Uniti e Israele. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, Pillay aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza.
4: L'impegno per la lotta all'apartheid in Sudafrica e nei tribunali internazionali chiamati a giudicare genocidi e crimini contro l'umanità è un pilastro del diritto internazionale. La premio Nobel per la pace Navi Pillay, di origini indiane tamil, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo Nobel. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR1.
3: E sulle sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale interviene anche l'Italia. La Farnesina ribadisce la fiducia nell'operato del Tribunale dell'AIA ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Di nuovo cronaca con l'aggressione all'attore Davide Iacopini avvenuta lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Salgono a 6 gli episodi violenti compiuti da alcuni giovani su microcar nel giro di poche ore.
5: Un'altra aggressione con una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Questa mattina un uomo di 67 anni ha denunciato un episodio verificatosi domenica sera, quando, mentre percorreva a piedi via dei 420 nei pressi della sua abitazione, è stato avvicinato da una piccola vettura di colore nero con a bordo due persone. Uno dei due, dal lato passeggero, ha dichiarato ai carabinieri, lo ha colpito con un tubo di plastica. Ed è dunque il sesto caso che emerge dalle denunce e dalle indagini sulla macchinina nera, lucida, che si avvicina silenziosamente e forse dunque elettrica e colpisce alle spalle pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini. Intanto si sta chiudendo il cerchio sulle indagini con un primo identikit relativo alla presenza nella macchinetta di un adolescente biondo. Sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre percorreva con un monopattino via Barrili, la procura indaga per tentato omicidio. C'è stato un vertice questa mattina a Piazzale Clodio sullo stato dell'inchiesta. Sara Verta, GR1.
3: Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, restano stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia, è quanto si legge nel comunicato dell'ospedale. Sgarbi è stato ricoverato nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre. Il critico d'arte si trova attualmente in terapia intensiva in gravi condizioni a causa di un'insufficienza respiratoria. E siamo al maltempo che sta colpendo in particolare il centro-sud. In Campania è franato un costone nella zona di Posillipo, disagi ancora a Giugliano e nell'area dei Campi Flegrei, temporali nel Lazio, a Nettuno salvati due disabili all'interno di una casa allagata. La situazione è più critica però in Sicilia, due trombe d'aria a Marsala, danneggiata anche una scuola, 11 feriti tra cui alcuni bambini. Nelle prossime ore ancora piogge sulle regioni centrali e insulari che si estenderanno anche a quelle meridionali. Sono le 21:05, la linea va a zona Cesarini, il prossimo GR1 è alle 22.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
15: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi produce cose buone?
16: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
3: Zona Cesarini. Buonasera, ben trovati, sono le 21:09, questa è Zona Cesarini su Radio 1, al microfono Diego Carmignani, Francesco Campanella alla parte tecnica, Cioberta Conti in regia e il nostro Alessandro Campanella alla parte tecnica, il nostro Tony Tisi in redazione e naturalmente tanto sport, tante voci e notizie che si inseguono in questa giornata. In particolare tra poco andremo ad Avellino perché sarà il cuore di questa nostra trasmissione, l'anticipo di Serie B, sesta giornata, c'è Avellino-Sampdoria, tante altre cose nel corso della puntata, ma spazio ovviamente alla diretta per una gara che è iniziata un po' di tempo fa, pertanto ci trasferiamo immediatamente in Irpinia da Luigi Carbone. A te.
19: Buonasera Diego Carmignani, buonasera a tutti gli ascoltatori. Partita davvero spettacolare, primo tempo spettacolare qui al Partenio con l'Avellino che conduce per 4-1 sulla Sampdoria quando siamo al 38esimo di questo primo tempo. Gara davvero spettacolare per merito dei padroni di casa che si sono portati in vantaggio al 12esimo con Khedira, un Eurogol di Insigne. Al 18esimo aveva portato di nuovo in parità la situazione, un Eurogol di Lorenzo Insigne. Poi Avellino davvero esondante, al 20 ha segnato Palumbo, al 24esimo Russo, al 29esimo Besaggio. Adesso la Sampdoria è in zona d'attacco e prova una reazione, ma davvero tramortita la squadra di Corradi. Allora vi devo dare conto, purtroppo, così come in campo la partita è davvero bella ed emozionante, anche degli scontri, dei disordini che ci sono stati prima del match intorno alle 19 con dei tifosi della Sampdoria che sono venuti in contatto con la tifoseria avversaria, soprattutto con le forze dell'ordine, fitto lancio di fumogeni e di bottiglie contro polizia e carabinieri. Poi la situazione è tornata alla normalità, sono circa 500 i tifosi doriani arrivati da Genoa, e tra loro dovrebbero esserci anche dei tifosi di Salernitana e Bari, tifoserie gemellate con quella doriana. Vengo alla lettura delle formazioni. L'Avellino si schiera con il 3-5-2 con Martinelli tra i pali e Ricci, Venturi e Dizzo a comporre la linea difensiva, mentre c'è una pericolosa azione della Sampdoria, viene interrotta dal fischio dell'arbitro, l'arbitro Gianluca Sacchi di Macerata, e dunque punizione nella propria area di rigore per l'Avellino. Leggevo la formazione della squadra di casa con la linea difensiva composta da Enrici, Venturi e Dizzo. A centrocampo agiscono da esterni, a destra Missori, a sinistra Moruzzi, in mediana Palmiero, e poi Palumbo e Besaggio sono le mezzali, alle spalle di Khedira e Russo le due punte. La squadra di Bernardo Corradi che è in forte emergenza a centrocampo, tanti assenti tra cui lo squalificato Abilgard, gioca con il 4-3-2-1 con Vindal tra i pali. I centrali sono Dell'Icardi e Gartenman, a destra agisce come terzino Di Pardo, a sinistra Cicconi, a centrocampo Makumbu, Henderson, Verskaeren, e poi le due ali sono Insigne e Karamo, dunque alto tasso tecnico e di mobilità. E la punta è il norvegese Lauritsen, che non si è ancora sbloccato in questo campionato di Serie B. Siamo nel 40esimo minuto con l'Avellino in vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria. Diego Carmignani, non so se tenere la linea e descrivere i gol o restituire l'attenzione,
20: prego,
19: con l'Avellino. Ancora in avanti in area di rigore e c'è la quinta marcatura dell'Avellino con Khedira, fermato però in posizione di offside. Vedremo se il gol verrà rivisto al VAR, in questo momento però è annullato e dunque si resta sul 4-1.
20: Andiamo pure tranquillamente, Luigi, con la descrizione dei 5 gol che stanno animando questa gara, prego.
19: Allora, diciamo, la prima occasione è stata proprio per la Sampdoria al sesto minuto con una discesa di Di Pardo sulla destra, un cross al centro dell'area, Lauritsen ha staccato di testa da buona posizione ma non è riuscito a indirizzare il pallone nello specchio della porta, palla alta. Poi il primo gol della partita al 12esimo con un cross alla sinistra di Moruzzi, uno dei migliori fino a questo momento, davvero ispiratissimo il giocatore in prestito dalla Juve Next Gen, protagonista anche nell'Italia Under 21 contro la Polonia. Il suo cross alla sinistra ha fatto irruzione nel cuore dell'area Khedira, che è riuscito a colpire bene di testa, a indirizzare il pallone in rete nell'angolino alla sinistra di Vindal, vano il tuffo del portiere danese. Poi però la Sampdoria aveva trovato il pareggio con una perla di Lorenzo Insigne, che aveva recuperato un pallone sulla tre quarti, due passi e Mancino che non ha lasciato scampo a Martinelli. Mancino dai 25 metri, il pallone si è insaccato a mezza altezza, non ha lasciato scampo all'estremo difensore di casa. Ristabilita la situazione di equilibrio, si è davvero scatenato l'Avellino, soprattutto con le combinazioni tra Moruzzi e Russo, mentre ancora l'Avellino in avanti sbaglia la misura del passaggio, era davvero una buona occasione, sbaglia Russo che intendeva servire Khedira, erano in due contro uno, sfuma l'azione, applausi però del Partenio. Raccontavamo dunque della rete del 2-1 con Russo che è andato via sulla sinistra, ha guadagnato il fondo, assist basso per la corrente Palumbo che ha fatto irruzione al limite dell'area piccola in posizione centrale, non ha sbagliato il tiro ravvicinato per il gol del 2-1, il primo del norvegese in questo campionato. Sono passati poi 4 minuti, ancora Moruzzi, cross dalla sinistra per Russo che ha anticipato marcatori ben più alti di lui come Gartenman e Dell'Icardi, e anche Vindal che in precipitosa uscita aveva cercato di opporsi al fantasista dell'Avellino, che è riuscito comunque a toccare di testa il pallone, a scavalcare il portiere per la rete del 3-1. E poi 29esimo Besaggio ha recuperato recuperato un pallone in aria, davvero non c'è più con la testa la difesa della Sampdoria. A questo punto ha recuperato un pallone in aria, un vero e proprio regalo della retroguardia Doriana, e ha potuto calciare in rete da 8-9 metri, tiro rasoterra sul primo palo, ha provato a opporsi senza successo Vindal, l'uomo più ispirato nella Sampdoria fino a questo momento, l'unico in grado di saltare e ripetutamente gli uomini, è Lorenzo Insigne, difensore avversari. Insigne che ci ha provato al 35esimo, ha saltato di netto Missori, ha guadagnato il vertice sinistro dell'area di rigore avversaria, ha provato con un mancino a effetto pallone di poco a lato, ancora un bel tiro da parte di Lorenzo Insigne, bello il duello qui da vita spesso con Armando Izzo in quella zona del campo, mentre adesso è ancora l'Avellino a recuperare un pallone sulla propria tre quarti. Siamo entrati nel 44esimo minuto di gioco, tiene palla la retroguardia della squadra irpina che può palleggiare al piccolo trotto con Venturi che gioca nel centrale nel terzetto di difensori della squadra di casa, sicuramente per Corradi che è arrivato qui in irpina con gli uomini contati, indicazioni allarmanti da questo avvio di partita, mentre l'Avellino non si ferma, discende sulla sinistra ancora Russo, deve fermarsi davanti ai due avversari, allora preferisce scambiare il pallone con Besaggio, poi retropassaggio a servire nella propria metà campo e Ricci che fa girare il pallone, Venturi finta, poi scarica su Palmiero, Palmiero che allarga sulla destra dove c'è Armando Izzo, siamo nella metà campo dell'Avellino con la pressione della Sampdoria che sale, adesso viene compiuto però un fallo da parte di Veskaeren ai danni di Missori che stava portando il pallone, sentite il tifo dell'Avellino, bella cornice di pubblico, oltre 11.000 spettatori, abbiamo detto 500 arrivati dalla Liguria, 500 sostenitori della Sampdoria, con quei momenti di disordine che hanno provocato anche un ritardo nell'arrivo del pullman della Sampdoria qui allo stadio Partenio, pullman che è arrivato intorno alle 19.35, Sampdoria che prova a organizzare una reazione con Caramo sull'auto di destro, il cross basso, interviene in parata bassa Martinelli che si distende e riesce a bloccare il pallone, allora l'Avellino è già ripartito con Besaggio, cerca compagni per un lancio lungo, non ne trova, allora scambia con Palmiero, ancora Besaggio, allarga Moruzzi, prova a chiedere il triangolo, lo ottiene con Palmiero, ma intanto è stato steso dal diretto marcatore, si tratta di Pardo che subisce anche un colpo al volto, la mano sul viso, va a sincerarsi delle sue condizioni il numero 27 dell'Avellino Moruzzi, dicevamo oggi già due assist per lui che era stato protagonista di un ottimo avvio di stagione e anche di una buona prestazione con la nazionale Under 21 in questa sosta, superato il 45esimo si giocherà per un minuto il recupero di questo primo tempo, ricordiamo Avellino in vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria, Avellino che aveva sempre segnato nelle prime 5 partite, nei primi tempi, Sampdoria che solo una volta era riuscita a segnare, conferma dunque un approccio sicuramente positivo, un approccio giusto alle partite, la squadra di Alessandro Nesta che però davvero è riuscita a trovare 4 reti in questo primo tempo, esprimendo sicuramente un bel gioco e approfittando delle tante defiance della retroguardia della Sampdoria che con Delli Carri e Gartenman ha subito l'iniziativa, la fantasia di Russo e la capacità di insinuarsi, di che dire, e soprattutto poi cross dalla sinistra di Moruzzi, rimessa laterale lunga che spiava nell'area dell'Avellino, riesce ad allontanare di testa Izzo, esce palla al piede Russo e allora l'arbitro Sacchi fischia la fine del primo tempo, gli applausi del Partenio per un Avellino che sta conducendo sulla Sampdoria per 4-1, ricordo i marcatori al 12esimo che dire, pareggio della Sampdoria al 18esimo con Lorenzo Insigne, 20esimo nuovo vantaggio dell'Avellino con Palumbo, 3-1 di Russo al 24esimo, al 29esimo del primo tempo sempre il 4-1 è di Besaggio, vedremo se ricorrerà a qualche soluzione per cercare di correggere la rotta della Russa a Sampdoria che è davvero la persa in questo primo tempo.
20: Grazie, grazie a Luigi Garbone, ovviamente torneremo al Partenio tra pochissimo per immediatamente dopo l'intervallo si intende, per il proseguo di questo anticipo della sesta giornata di Serie B, domani altre 4 gare delle 15, alle 17:30 alle 17:15 sarà poi Vicenza-Pisa e Arezzo Arezzo Cremonese alle 19.30. Tutto questo ovviamente nella giornata in cui torna il campionato, si riparte da Inter Parma in particolare, ci sono altre gare ovviamente che vi racconteremo nella giornata di oggi qui dentro Zona Cesarini, magari faremo l'approfondimento sulla Serie A. Tra pochissimo invece l'approfondimento che faremo sarà sulla Formula 1, il pole di Verstappen a Singapore nella sprint. C'è ovviamente da iniziare a fare, non dico il conto alla rovescia, ma di capire come sta andando la dinamica di questo finale del mondiale di Formula 1. Tra pochissimo, come detto, avremo questo focus. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. Tra un po' Avellino Sampdoria, ma subitissimo dopo il nuovo singolo dei Rolling Stones, Formula 1.

0: Mr. Charm, il nuovo singolo dei Rolling Stones, questa band emergente che sta continuando a mietere successi, benissimo, direi come inizio musicale del nostro appuntamento quotidiano di Zona Cesarini. Ricordo il 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, al quale ci ricordano anche che si è giocata una gara della qualificazione per i mondiali femminili di calcio. Effettivamente una delle cose che avevo tenuto in caldo prima di andare ad Avellino Sampdoria, perché è una delle notizie più fresche, la vittoria esterna delle ragazze di Soncin in Bielorussia, anzi contro la Bielorussia, si è giocato in Georgia, un 2-0 esterno firmato Piemonte e Polli nel secondo tempo, primo sigillo di Polli nel recupero, una gara che vale l'accesso nel doppio confronto, il ritorno sarà martedì a Firenze, all'altro secondo scoglio degli spareggi mondiali, dovrebbe essere in questo momento con il risultato vincente della Finlandia 3-1 sulla Serbia un possibile attualmente, diciamo Finlandia-Italia come doppio confronto, si stacca così eventualmente soltanto con questa doppia vittoria, doppia nel doppio confronto per l'Italia, un biglietto per i mondiali brasiliani del prossimo anno. Tanto vi dovevamo sulle notizie calcistiche, veniamo come dicevamo alla Formula 1, sentiamo cosa ci racconta Manuel Codignoni su questo Gran Premio di Singapore alle porte, la sprint Verstappen che si conferma. Buonasera Manuel.
1: Buonasera Diego, buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Dici bene, Verstappen che si conferma, Verstappen che aveva vinto anche l'ultima gara prima di arrivare a Singapore, ovvero sia quella della Malesia, non particolarmente distante, circa 400 km di distanza tra separano la Malesia e Singapore, e si è preso questa pole position sprint, peraltro con una strategia particolare, a differenza di tutti quanti gli altri ha effettuato un solo tentativo nel finale, non lo ha sbagliato con le gomme soft, e dunque si è messo tutti quanti dietro, a partire da George Russell che ha un disperato bisogno di punti e soprattutto ha un disperato bisogno di punti domani in questa sprint race, perché comunque vada poi la qualifica di domani pomeriggio lui ha la certezza di partire dal fondo dello schieramento, perché il problema tecnico che ha avuto e che gli è costato quello zero pesantissimo al Gran Premio della Malesia una settimana fa lo ha costretto alla sostituzione della Power Unit, e visto che aveva finito i pezzi dovrà scontare 40 posizioni di penalità, il che vuol dire che comunque vada la qualifica partirà appunto dal fondo su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici, per cui domani invece nella sprint race dove questa penalità non si applica partirà in prima fila a fianco a Verstappen, e secondo me cercherà di fare il diavolo a quattro sin dalla prima curva, anche perché i due tra l'altro non si amano e ha un bisogno disperato di punti. Seconda fila Leclerc, Ferrari, Piastri, McLaren, terza fila Norris, McLaren, Hamilton, Ferrari, le file dei delusi, la Ferrari si aspettava di più su una pista dove il motore non è poi così importante, sappiamo che la Power Unit per quello che riguarda il cavallino è un po' il tallone d'Achille di questa SF26, però Leclerc non è riuscito a piazzare la sua Ferrari in prima fila ed era abbastanza deluso. Giro al fulmicotone per Hamilton, perché il suo secondo tentativo è stato quasi realistico con sbandare da una parte e dall'altra, però è arrivato nel finale di giro con le gomme finite, e poi soprattutto i vecchi del mestiere insegnano, i Rolling Stones dell'automobilismo direbbero che per andare forte bisogna guidare puliti, per arrivare a trovare il leader del mondiale Kimi Antonelli bisogna invece scendere fino alla settima posizione. Non è stata una qualifica eccezionale per il ventenne bolognese, ma io immagino che ci siano delle spiegazioni per questo, in primis il fatto che non ha senso rischiare più di tanto per una corsa che bene che va, se tu vinci ti dà 8 punti, se arrivi secondo 7, se arrivi terzo 6 e così via. La battaglia vera si giocherà la domenica dove ci sono i punti pesanti, e considerata la penalizzazione di Russell in gara, nella gara della domenica, io credo che abbia un po' giocato, diciamo, non voglio dire al risparmio, ma in sicurezza su una pista dove è molto facile andare a sbattere. C'è poi anche il capitolo tecnico, la Mercedes ha differenziato le strategie, Kimi Antonelli ha la vettura aggiornata con gli aggiornamenti che non avevano funzionato granché a Sepang in Malesia, la Mercedes insiste con questo tipo di soluzione montando anche un'ala nuova per cercare di vedere se effettivamente questi aggiornamenti funzionano oppure no. Russell aveva la macchina vecchia, facile dire che la macchina vecchia va più forte della nuova, probabilmente è anche vero, però secondo me è un mix di queste cose che porta Kimi Antonelli ad essere in settima posizione, ma insomma caro Diego il vantaggio è di 84 punti nel mondiale con la prospettiva su una pista dove non si sorpassa con il rivale che parte in fondo di guadagnarne ancora, dicevi bene in serie di presentazione, è oramai questione di conta da rovescio poco più.
0: Tra l'altro riprendendo una frase di Hamilton che mi è arrivata sotto gli occhi ora sul web, non so bene quando l'ha tirata fuori, forse poco fa. Noi piloti della vecchia scuola vogliamo correre, i giovani sono più prudenti. Non so bene se sia riferito proprio a queste ultime ore, ma in ogni caso un po' si addice a quello che ci raccontavi.
1: Allora, la frase è riferita a quanto è successo settimana scorsa a Sepang, dove ci sono stati dei problemi anche di carattere tecnico, ma sostanzialmente sotto la pioggia, quando la pioggia era battente, non si è corso, e lui ha usato questo tipo di espressione per citare il fatto che appunto al giorno d'oggi si corre molto raramente sotto la pioggia, no? E di fatto i giovani, i piloti più giovani sono disabituati a correre in questo elemento che tendenzialmente è un po' il termometro del talento e fa vedere i piloti che sono più bravi rispetto a quelli meno bravi, perché appiattisce un po' le differenze tra mezzo meccanico e mezzo meccanico. Lui gli è stato chiesto, ma insomma, come mai in Formula 1 adesso non si corre quasi più sotto la pioggia? C'è solo la sicurezza o c'è dell'altro? Lui dice: è chiaro che tra piloti spesso e volentieri non siamo molto d'accordo neanche tra di noi. Noi della vecchia scuola, che siamo abituati a correre in condizioni da tregenda, ci piacerebbe correre sempre. In realtà i piloti più giovani non vogliono farlo. Il rallismo che ci ha fatto vedere quest'oggi nel corso della SQ3 testimonia un po' proprio questo, no? Il fatto che in condizioni di aderenza precaria lui è un pilota che si esalta, e come tutti quelli della vecchia scuola che sono stati abituati a guidare delle macchine anche molto più muscolari e molto meno stabili rispetto all'astronave di adesso, è un po' un guidare del tutto diverso. E io, se posso dire, insomma, concordo con quello che dice Hamilton, nel senso, è un peccato non vedere, insomma, i piloti correre sotto la pioggia battente. È evidente che c'è un problema di sicurezza, di visibilità, tutto quello che vogliamo, però si perde anche un po' il fascino dei cavalieri del rischio, così li chiamava Enzo Ferrari.
0: Il vecchio Hamilton, tra virgolette, da mille virgolette. Allora, meno 7 Gran Premi alla fine. Stavo dando un'occhiata a quelli che mancano: Singapore, Stati Uniti, Città del Messico, San Paolo in Brasile, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Si iniziano, insomma, a racimolare altri punti nelle prossime ore. Gli appuntamenti di domani, anche su quali frequenze ascoltarti, Manuel?
1: Copertura totale o quasi per quello che riguarda questo Gran Premio di Singapore, perché quest'oggi vi abbiamo raccontato su Radio 1 Sport la qualifica sprint, e su Radio 1 Sport domani a partire dalle 10.55 vi racconteremo anche la sprint race, che, lo abbiamo detto, assegna, seppur pochi, comunque punti importanti: 8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e così via, fino a scendere a un punto per quello che riguarda l'ottavo classificato. La qualifica vera invece prenderà il via alle 15 ora italiana su Radio 1 e in simulcast su Radio 1 Sport all'interno di Sabato Sport. Per quello che riguarda la gara invece, anch'essa su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport in simulcast a partire dalle 14, ma la domenica.
0: Grazie, grazie a Manuel Codignoni sui ragguagli importantissimi sulla Formula 1 che stiamo vivendo come un conto alla rovescia. Buona serata a te e a domani.
1: Ciao Diego, ciao a tutti.
0: Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Andiamo appena a 14, e qui un incidente, code per un chilometro tra Marotta Mondolfo e il raccordo per Fossombrone verso Bologna. Sempre in A14, code a tratti, traffico tra il ramo Casalecchi e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'autostrada A1. Sulla Roma Napoli il ripristino di un incidente tra Caianello e San Vittore, siamo verso Roma, e per chiudere in A19 si viaggia con traffico rallentato, siamo tra Bagheria e Altavilla Milicia verso Catania. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: Rieccoci, bentrovati, sono le 21.33, tra poco torneremo al Partenio perché c'è l'anticipo di Serie B, quello che vi stiamo raccontando stasera con la voce di Luigi Carbone. Stiamo parlando di Avellino-Sampdoria in corso l'intervallo. Altra notizia di calcio che merita sicuramente di essere ricordata, l'avete sentito anche nel corso dei vari giornali, ebbene c'è stato l'esonero di Vincenzo Montella, arrivata al capolinea, l'avventura sulla panchina della Turchia. Peccato che siano stati proprio gli azzurri, insomma siamo stati noi a permettere tutto ciò. Il candidato attuale per la panchina dei turchi dovrebbe essere Arda Turan, l'ex stella di Atletico Madrid e Barcellona, che ora guida gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. È un bilancio comunque considerato positivo quello di Montella, commissario tecnico della Turchia. È stato penalizzato sicuramente da un pessimo mondiale, ma in ogni caso al mondiale l'ha riportati i turchi, e poi da queste sconfitte pesanti in Nations League, e aggiungo anche l'assenza di stelle di primo piano della nazionale. Dunque peccato per il nostro Vincenzo Montella. Tra poco di nuovo Avellino-Sampdoria, ci arriviamo con un altro brano musicale.

0: Zucchero, dannata con le mani, per continuare, devo dire, una nostra scaletta musicale abbastanza blues e gonfiati e in un ritmo correttamente conseguenziale rispetto ai Rolling Stones in apertura, ma andiamo a vedere un po' che musica si suona al Partenio, dove c'è Avellino Sampdoria. È l'anticipo della sesta di Serie B che seguiremo stasera fino alla fine. Il nostro Luigi Carbone, a te.
1: È un rock and roll davvero frenetico quello che impone l'Avellino alla partita. Avellino in vantaggio per 4-1 quando siamo nel quinto minuto della ripresa, ancora in attacco con Missori l'Avellino, la conclusione, il pallone di pochissimo a lato, qualche centimetro alla sinistra della porta, difesa da Vindal, Sampdoria che davvero non riesce a risalire la china, deve recuperare tre reti la squadra di Bernardo Corradi, che ha fatto ricorso da inizio ripresa a un correttivo tattico ancora prima che negli interpreti. È entrato infatti un difensore centrale, Ferrari, al posto di un impalpabile Caramò, e dunque ha schierato la Sampdoria in questo momento con il 3-5-2, passando a questo schieramento di gioco dal 4-3-2-1 con cui aveva affrontato i primi 45 minuti di gioco. Ma Avellino ancora in possesso di palla sulla tre quarti di campo avversaria, ancora sulla sinistra, ancora una volta con Moruzzi, uno degli uomini più ispirati, poi rallenta il pallone a Palmiero che lo scambia con Besaggio, ancora sulla sinistra dove si è allargato Russo, giocatore in forma strepitosa, l'ex fantasista scuola Napoli della primavera del Napoli, al quarto gol in questo campionato, ha segnato di testa due delle reti dell'Avellino nel primo tempo.
0: Forse qualche problema ad Avellino, ovviamente microfono aperto se riusciamo a ripristinare il collegamento. Luigi Carbone.
1: Sì, mi sentite?
0: Ora sì, ora sì, vai.
1: Perfetto, siamo nel sesto minuto di questa ripresa con l'Avellino in vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria. Sampdoria che adesso manovra con Makumbu, siamo nel cerchio di centrocampo, Henderson prova ad allargare sulla destra, ad attivare Di Pardo, non trova compagni da servire. Dicevamo del passaggio al 3-5-2 della Sampdoria con l'ingresso di Ferrari al posto di Caramò, ma ancora qualche sbandata difensiva in questi primi minuti del secondo tempo, con un pallone regalato a Khedira che ha provato a servire Russo, è uscito bene a bloccare in presa a terra Vindal in questa circostanza, adesso rischia di combinare un pasticcio Missori con un retropassaggio un po' azzardato che riesce però a mantenere la calma e a servire il compagno Enrici che rilancia, recupera il pallone della Sampdoria sulla tre quarti di campo avversaria, vedremo se proverà altre contromisure per recuperare questi tre gol Corradi, in panchina Begic e l'ex, il fresco ex Tutino per quanto riguarda gli attaccanti, uomini contati invece lo dicevamo anche in presentazione della partita, centrocampo dove mancano sicuramente due riferimenti come Abilgard e Salvatore Esposito, ma davvero troppo brutta per essere vera nel primo tempo.
0: Continuano ad esserci problemi di collegamento con il Partenio, con Avellino Sampdoria, la gara che ci sta raccontando il nostro Luigi Carbone. Siamo nel secondo tempo di questo anticipo della Serie B con il parziale di 4-1, una gara esaltante dal punto di vista dello spettacolo, come ci sta raccontando il nostro collega, a cui ridiamo la linea, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Luigi.
1: Sì, mentre sentite i fischi dello stadio Partenio perché aveva provato una conclusione dalla distanza, dai 22-23 metri, Lorenzo Insigne, questa volta totalmente sballata, pallone di una decina di metri addirittura larga alla sinistra della porta difesa da Martinelli, ma dobbiamo dire fino a questo momento abbiamo visto appunto Lorenzo Insigne in grande forma, predicare anche un po' nel vuoto se vogliamo, bellissima la rete con cui aveva riportato il risultato sull'1-1 nel primo tempo, conclusione dai 25 metri a effetto nell'angolino a mezza altezza alla sinistra di Martinelli, e poi un paio di spunti aveva bruciato gli avversari sulla fascia sinistra liberandosi anche di due uomini alla volta, ma poi non aveva trovato la giusta assistenza soprattutto di un Lauritsen che è ancora alle polveri bagnate, si deve ancora sbloccare, è apparso un po' timido anche nel primo tempo, non ha sfruttato una buona occasione al sesto, adesso punizione da tre quarti, ancora Lorenzo Insigne, pallone al centro dell'area di rigore, viene allontanato ma ancora al limite dell'area, rimesso al centro, prova un una girata, un colpo di testa proprio Lauritsen con Martinelli, che è bravo a distendersi sulla sua sinistra e a deviare il pallone a mano aperta in calcio d'angolo. Dunque si riprenderà con un corner, il quarto in favore della Sampdoria. Era stato anzi Dell'Icarri a colpire il pallone di testa, va a incaricarsi della battuta lo stesso Insigne. Siamo sull'out destro d'attacco della Sampdoria, il pallone adesso spiova in area di rigore, viene allontanato dalla retroguardia dell'Avellino, ma resta in zona d'attacco la squadra doriana, oggi in divisa totalmente bianca con due fasce orizzontali rosse e blu al centro della maglietta. Nuovo cross in area di rigore dalla tre quarti, di facile lettura, esce senza problemi Martinelli, riesce a bloccare la sfera. Adesso è già ripartito l'Avellino sulla fascia destra, si propone in avanti con ancora con Moruzzi, che ha cambiato fascia. In questo momento il cross teso al centro dell'area di rigore, interviene in spaccata, che dire, in stirata e da posizione davvero davvero favorevole, mette il pallone al lato vicinissimo alla quinta marcatura. L'Avellino con questa iniziativa da parte di Moruzzi, che ha cambiato fascia, si è scambiato con Missori in questa circostanza, è andato sulla destra, il suo assist basso davvero invitante, l'attaccante marocchino ha provato, non era semplicissimo come gesto tecnico, è riuscito a impattare il pallone ma non a direzionarlo nella porta difesa da Vindal, cerca di sfruttare le praterie che ora si aprono i giocatori dell'Avellino, ancora in possesso di palla nella tre quarti avversaria con Palmiero, davvero davvero apprezzabile il fraseggio della squadra di casa con i centrocampisti, con Palmiero, con Palumbo e Besaggio che si trovano a memoria, automatismi consolidati. Adesso Izzo a supportare la manovra d'attacco dell'Avellino, che ovviamente non ha fretta, allora gestisce il pallone facendolo girare con chiamando in causa anche i difensori, Enrici, poi di nuovo Palmiro, alza un poco il pressing la Sampdoria, Lauritsen va a pressare Martinelli e qui nel frattempo è giunto il pallone, il rilancio lungo ma non troppo, pallosfera recuperata dai giocatori della Sampdoria, si allunga la palla a Henderson, rischia di perderlo, ancora si lotta a centrocampo con Makumbu che allarga sulla destra dove c'è Di Pardo, ma subito su di lui ancora Palumbo, poi Makumbu mette un po' di ordine al centrocampo, non trova compagni da servire in un primo momento, allora chiama in causa il compagno di reparto Veskainen che scende, allarga sulla sinistra, Insigne cerca di guadagnare il limite dell'area, punta l'avversario, serve di nuovo il belga Veskainen che ha il problema di girarsi, cerca un appoggio, lo trova in Dell'Icarri che allarga sulla sinistra, seguiamo questa azione con Cicconi, il suo cross esce bene, la traiettoria insidiosa perché aveva rimbalzato proprio davanti al portiere dell'Avellino che sceglie bene il tempo dell'uscita, Martinelli blocca e dà avvio a una nuova azione della propria squadra. Avellino, ricordiamo, che sta conducendo per 4-1 sulla Sampdoria quando siamo nel 12° minuto di questa ripresa, Sampdoria che riconquista un pallone nel cerchio di centro campo. 12° minuto, 4-1 per l'Avellino sulla Sampdoria, la linea allo studio.
0: A tra pochissimo, di nuovo con la voce di Luigi Carbone che ci sta raccontando questa concitata gara davvero con una Sampdoria in difficoltà. Un messaggio al 335-699-2949 anche emblematico di quello che un tifoso della Samp ci racconta. Salutiamo Daniele che considera praticamente chiusa l'esperienza con Radi sulla panchina della Samp. La sua preoccupazione era la scelta di un nuovo tecnico, insomma dà anche per scontato l'epilogo della gara che vi stiamo raccontando, ovvero Avellino-Sampdoria, che è la prima delle gare di questo sesto turno di Serie B. Vi dico anche velocemente le altre perché per fare il quadro, con, ricordo, il Palermo a 13 punti in vetta alla Serie B, seguito da Sutterol e Mantova a 11, c'è domani una poker di partite alle 15, sono per evento Cesena, Entella, Juve Stabia, Empoli, Palermo per l'appunto e Sutterol, Ascoli, Vicenza, Pisa e Arezzo Cremonese a seguire alle 17:15 e alle 19:30, poi tre gare della domenica, Catanzaro-Mantova alle 15, Padova-Carrarese alle 17:15, chiude Modena-Verona delle 19:30, già che ci siamo, ripeto, quelle che sono le gare di Serie A di domani, visto che forse ho sbagliato, perché la gara d'esordio per la sesta giornata con il turno del venerdì, l'anticipo che non ci sarà per questa sesta della Serie A, la prima è Genoa-Fiorentina delle 15, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. 5 nel tris di gare proposte domani. Non c'è l'anticipo del venerdì per la Serie A, non accade però ugualmente negli altri paesi, perché ci sono diverse partite in corso. Nella Ligue 1 l'anticipo è Lyon-Lione 1-0, attualmente siamo nell'intervallo. In Germania 0-0 nel secondo tempo di Borussia Dortmund Werder Bremen, PSV che vince 2-0 due minuti dalla fine contro l'Herenveen, e Spagnol nell'intervallo in vantaggio sul campo del Malaga. Per quanto riguarda la Liga, ci interessa da vicino però stasera la Serie B. Andiamo ad Avellino Sampdoria, di nuovo la parola a Luigi Carbone.
1: 14° della ripresa con l'Avellino in vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria, e due sostituzioni pochi secondi fa proprio nelle fila dei padroni di casa sono usciti, che dire, l'autore del gol del vantaggio dell'Avellino e Palmiero, che non era in perfette condizioni fisiche ma è stato protagonista di una partita sicuramente di enorme spessore nella gestione del pallone. Sono entrati Favilli e Faticanti, dunque non cambia nulla da un punto di vista tattico, interpreti però più freschi. Favilli che aveva spiegato Nesta nella prepartita, nella vigilia della partita, era in grande forma, stessa cosa per Faticanti che lo ha anche dimostrato con l'Under 21. Per lui fino a questo momento in campionato solamente 7 minuti, e ne concede più di mezz'ora in questa partita Nesta al gioiellino che va a occupare la porzione di campo che era stata di Palmiero, ovvero quella di regista in mediana. Adesso l'Avellino guadagna una rimessa laterale, stava provando a costruire una nuova azione sull'out sinistro nella propria metà campo. Vediamo movimenti anche vicino alla panchina della Sampdoria, c'è Corradi che sta dando indicazioni a un suo giocatore che adesso toglie la pettorina, e vediamo che entrerà. Entra in campo Tutino, dicevamo fresco ex, una punta sicuramente col fiuto del gol, sentite i fischi che lo accolgono, non ha lasciato evidentemente qui ad Avellino un buon ricordo di sé, un solo gol l'anno scorso con la maglia bianco-verde, e entra al posto di Verskaeren che è stato costretto ad agire da mezzala, forse non il ruolo che predilige, anche lui non è riuscito mai a dare geometrie pulite alla Sampdoria, non è riuscito mai a far tirare il fiato anche a una difesa che oggi ha vacillato nel primo tempo in maniera davvero davvero paurosa, ma non è stata neanche coperta bene dai centrocampisti. Una punta in più adesso, e dunque sicuramente Sampdoria a trazione offensiva. D'altronde deve recuperare tre reti qui al Partenio, e l'Avellino continua ad essere interprete di una partita davvero di grande spessore tecnico ma anche di grande vigoria fisica, di grande gagliardia, sempre in pressing alto la squadra di Nesta, sicuramente anche sulle ali dell'entusiasmo dato dai quattro gol. Adesso c'è Insigne però nella tre quarti di campo avversaria, a tre avversari davanti a sé, e allora crossa il pallone teso in area di rigore, riesce solamente a toccarlo un compagno di squadra, si tratta di Henderson. Protestano i giocatori dell'Avellino che chiedono la rimessa dal fondo, l'arbitro è molto indeciso se concedere il calcio d'angolo in favore della Sampdoria, poi opta per questa soluzione, dunque è stato toccato a suo avviso il pallone da Venturi che era in marcatura su Henderson, e dunque quinto tiro dalla bandierina in favore della Sampdoria. Sull'out sinistro d'attacco se ne incarica ancora Insigne, scarpino bianco per l'ala, il fantasista della Sampdoria, area di rigore affollatissima, tutti i giocatori dell'Avellino nell'area di rigore, nella propria area di rigore, il pallone spiova al centro, c'è la torre da parte di Dellicari, poi prova in mezza rovesciata a coordinarsi e a concludere un difensore della Sampdoria, si tratta di Ferrari, il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa, aveva fatto davvero un muro la retroguardia dell'Avellino in questa circostanza, tutto a protezione della porta difesa da Martinelli, ha provato una sorta di lob in acrobazia in mezza rovesciata Ferrari, senza però fortuna, si era coordinato anche bene ma non è riuscito a indirizzare bene il pallone. Adesso è Corradi a stoppare il pallone che era uscito oltre il campo, cerca di dare un po' di ritmo alla manovra della sua squadra intervenendo anche lui, invitando a battere rapidamente la rimessa laterale, adesso ne conquista un'altra 20 metri più avanti la squadra ospite, la Sampdoria, siamo sull'out destro di attacco, c'è Di Pardo che cerca compagni da servire, Makumbu non in perfette condizioni fisiche, è stato protagonista di una partita interpretata a ritmi davvero davvero, davvero lenti. Ha visto molto spesso attorno a sé i centrocampisti dell'Avellino fare girare molto più rapidamente il pallone, prenderlo in mezzo. Non è riuscito a cucire il gioco e a dare soluzioni, a dettare soluzioni offensive per Caramo, Insigne e Lauritsen nel primo tempo, e adesso è entrato da poco Tutino a corroborare questo reparto offensivo. C'è un calcio di punizione in favore dell'Avellino, Avellino che adesso sta diciamo cercando di addormentare un po' la partita, non ci riesce perché il pressing della Sampdoria è sostenuto. E allora Insigne ha recuperato il pallone, chiede il triangolo a Lauritsen, non lo ottiene, buono il ripiegamento in fase difensiva di Faticanti, che adesso viene servito dal suo portiere. Allora avanza a grandi falcate, supera la linea del campo, Faticanti allarga sulla sinistra dove è molto largo Russo, Russo punta il diretto marcatore, poi converge verso il centro, ha quattro uomini davanti a sé, allora rallenta, serve Moruzzi, cross lungo sull'altro lato, sbuca di testa Missori da esterno a esterno, riuscito ad anticipare ancora una svagatissima difesa della Sampdoria e a intervenire di testa Missori, ma ha alzato il pallone sopra la traversa. Ancora una volta Vindal a metà strada, un po' indeciso se andare a fare suo il pallone o fidarsi dell'intervento dei compagni di squadra. Alla fine è sbucato alle spalle di tutti i Missori, è riuscito a colpire di testa ma non a centrare la porta. Palla alta, ancora Avellino in possesso di palla, disimpegno adesso faticoso da parte di Venturi, che però si riesce a disimpegnare molto bene servendo Besaggio, poi ancora Russo sull'out sinistro costretto ad arretrare, finisce per trascinarsi il pallone oltre la linea del fallo laterale. Allora la Sampdoria ha già rimesso in gioco, Sampdoria che oggi ha diciamo mostrato ancora una volta, confermato tutti i limiti difensivi, la squadra con la peggior difesa della Serie B, 12 reti incassate, anzi 13 reti incassate, compresi questi 4 gol subiti oggi questa sera allo stadio Partenio. È sicuramente una riflessione per Corradi e per il club tutto, ma non demorte la squadra ospite, adesso attacca, viene in avanti sulla sinistra con Insigne, lato corto dell'area di rigore, entra in area Insigne, Insigne il pallone sul destro, finisce per perderlo sul ripiegamento di Palumbo che riesce a sporcare la sfera toccandola e ha perso quasi l'equilibrio il fantasista Lorenzo Insigne, un po' più stanco in questa ripresa sicuramente, riuscito dunque a recuperare il pallone l'Avellino con Palumbo, uno dei suoi uomini più in forma, poi Martinelli dribbling azzardato, riesce a servire un compagno ma si è preso qualche rischio in questa circostanza. L'Avellino può ripartire dalla propria metà campo con Missori che non ha fretta, serve Izzo, chiama ancora in causa il proprio portiere. Insomma ci avviciniamo alla metà di questa ripresa, siamo nel 22esimo minuto, con l'Avellino che conferma il vantaggio fino a questo momento acquisito, il triplice vantaggio acquisito grazie a un primo tempo strepitoso, sta conducendo per 4-1 sulla Sampdoria. Adesso fa girare palla prevalentemente nella propria metà campo la squadra di casa, c'è il fraseggio che chiama in causa ancora una volta Palumbo, poi Faviglia, il problema di girarsi e nella propria metà campo serve ancora Palumbo sulla destra e ancora un disimpegno per Martinelli, cerca un po' di anestetizzare il gioco comprensibilmente l'Avellino, di gestire le forze, non sta correndo rischi se si accetta un colpo di testa di Delli Carri ben parato da Martinelli in questa ripresa, e poi riparte con improvvise fiammate come questa triangolazione con Russo che serve Moruzzi, sinistro, lato sinistro, il cross al centro di Moruzzi, ancora aveva provato a servire Missori appostato sull'altro palo, prova anche in questo caso a intervenire in estirata all'esterno il numero 2 dell'Avellino ma non trova il pallone, traiettoria un po' troppo avanzata quella di Moruzzi, davvero tra i migliori in campo l'esterno sinistro dell'Avellino che adesso diciamo sbatte con il pugno contro la terra con un gesto quasi di rimprovero a se stesso per aver dato forse troppa forza a quel pallone, non aver consentito il tocco del compagno, il tocco vincente del compagno. Intanto finisce la partita di Lauritsen, al suo posto entra in campo Begic, ancora una volta nettamente insufficiente la prova dell'attaccante norvegese, e poi esce anche Henderson a centrocampo al suo posto De Paoli che non era in perfette condizioni fisiche, ma a Corradi cerca di dare comunque una scossa a questa Sampdoria che ha prodotto davvero troppo poco in questa ripresa, in questi primi 23 minuti della ripresa, dovendo recuperare 4 gol, ha avuto una sola sola occasione nitida, provato con alcuni cross soprattutto dalla destra, con una conclusione totalmente sballata di Insigne, ma davvero troppo poco. Adesso ancora il pallone lanciato nella zona di nessuno, lo copre Moruzzi, pallone che termina oltre la linea di fallo laterale. 23 primi e 15 secondi allo stadio Partenio Avellino, 4 Sampdoria 1, e torniamo allo studio.
0: Tra pochissimo un flash da Luigi, giusto per l'aggiornamento prima di andare all'informazione, perché siamo molto vicini all'appuntamento delle ore 22, giusto per ragguagliarvi sui risultati di Shanghai. Il tennis, ci stanno chiedendo come sono andati gli italiani. Ebbene, male. Cobolli eliminato 2-7-1 da Mannarino, fuori anche Berrettini per mano di Nakashima. L'altro possibile era Musetti. Zhu la eliminato, dunque fuori tutti e tre i nostri moschettieri dal torneo cinese. Questo per quanto riguarda il tennis. Siamo a metà trasmissione, tra poco ovviamente l'appuntamento con il giornale radio. Andiamo da Luigi Garbone, giusto per ricordarci Avellino Sampdoria come sta andando, e poi ovviamente linea giornale radio a te.
1: 25esimo della ripresa, Avellino 4 Sampdoria 1, poco fa sforbiciata alta di Russo.
0: Benissimo, grazie a Luigi Garbone. Il finale di Avellino Sampdoria nella ripresa di zona Cesarini. Ora la linea al giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Si è concluso poco più di un'ora fa l'atteso colloquio telefonico tra Trump e Putin, annunciato nelle scorse ore dal Cremlino. Ci aggiorna in studio Nicola Tedeschini.
3: Via social il presidente americano parla di colloquio di grande successo. La Russia, scrive, fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Poi tra novembre e le settimane seguenti Mosca esporterà un altro 1,5 milioni di tonnellate che potrebbero triplicare, spiega Trump, in base alla capacità delle loro raffinerie. La grande scommessa dunque sta in un improvviso shock sul lato dell'offerta energetica, in primis per raffreddare i costi dei carburanti. I prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente in misura record, e questo anche grazie al nostro controllo dello stretto di Hormuz, aggiunge Trump con un accenno forse ottimistico alla questione Iran. Quasi inevitabile che in cambio la Casa Bianca abbia sospeso le sanzioni sul diesel russo. Immediata la reazione sempre via social di Zelensky: fare concessioni a Putin non porterà la pace, la Russia ripagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia.
2: Nobel per la pace alla sudafricana Nevi Pillay, ed è subito un caso diplomatico internazionale. Dure le critiche degli Stati Uniti e di Israele. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, Pillay aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza.
4: È un pilastro del diritto internazionale. La premio Nobel per la pace Nevi Pillay, sudafricana di origini indiane, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo premio. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, e il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR1.
2: E sulle sanzioni americane contro la Corte Penale è intervenuta anche l'Italia. La Farnesina ribadisce la fiducia nell'operato del Tribunale dell'AIA ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington. Posizione condivisa anche da altri 7 paesi alleati e partner occidentali: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Violento terremoto di magnitudo 7.6 a Panama in America centrale, l'epicentro nel sud del paese, secondo l'Istituto Geologico statunitense. Scene di panico nella capitale, Panama City. Al momento però non si hanno notizie di vittime o danni. La scossa è stata avvertita anche in Colombia. E mentre a Panama sono scattate le prime misure di emergenza sul territorio, gli Stati Uniti hanno escluso il rischio di uno tsunami distruttivo sul Pacifico. Torniamo in Italia. Caso Ranucci, il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso del giornalista contro la decisione della RAI di rimuoverlo dalla conduzione di Report. Secondo i giudici, le tensioni tra il conduttore e la redazione, unite al clamore mediatico, hanno giustificato la riorganizzazione del programma. Soddisfazione è stata espressa dai vertici RAI, mentre Ranucci ha commentato: rispetto alla sentenza e l'accetto serenamente. E siamo al meteo. Il maltempo sta flagellando il centro-sud, ore drammatiche in Sicilia. Due trombe d'aria si sono abbattute su Marsala, provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio, violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato due disabili intrappolati in casa. Massima allerta anche in Campania, paura a Napoli per la frana di un costone a Posillipo, mentre allagamenti e caos si registrano a Giuliano e nei Campi Flegrei. Nelle prossime ore ancora forti piogge su centro, sud e isole. E chiudiamo questo giornale con l'arte. La mostra di Richard Avedon, negli scatti del fotografo e ritrattista statunitense, l'America di frontiera degli anni Ottanta. Foto raccolte in 5 anni, in mostra da oggi al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Insieme ai ritratti anche alcuni provini e le lettere scambiate tra il celebre fotografo e i soggetti rappresentati.
0: Senza tetto, minatori dal volto annerito, persone comuni, tutti ritratti su fondo bianco per esaltare il realismo di una società niente affatto idealizzata. E pensare che Richard Avedon, prima del suo lungo viaggio nel West degli Stati Uniti, era famoso per le foto scattate a celebrità, il curatore della mostra, Clément
1: Chéreau. Ha deciso di dire la sua sull'America nonostante fosse tra i fotografi di maggiore successo. Quella che veniva rappresentata non era la stessa che il popolo avrebbe voluto. Reagan, boom economico, serie TV come Dynasty e Dallas. Quelle che Avedon ci mostra sono invece le persone che hanno veramente portato l'America nel mondo.
0: Non è un caso che tra i 110 ritratti della serie in The American West spuntino anche pecore e manzi al macello. Oggi ci sarebbe bisogno di una serie analoga?
1: Ci sono molte somiglianze con oggi. Sarebbe davvero interessante. Quello era il periodo della deindustrializzazione. Molti persero il lavoro, proprio come oggi, a causa di tecnologia e intelligenza artificiale.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: La linea torna a zona Cesadini, buon ascolto.
5: Zona Cesarini.
6: Ben ritrovati, sono le 22:06, seconda ora, seconda parte di Zona Cesarini. Il 335-699-2949 è il nostro numero di SMS e WhatsApp per porci domande, invitarci anche ad aggiornarvi su qualcosa, ad esempio i risultati di calcio in corso, ricordando che torneremo immediatamente ad Avellino, visto che siamo in addirittura d'arrivo per l'anticipo di B che vi stiamo raccontando stasera, ovvero Avellino-Sampdoria. Eravamo rimasti con diverse gare, anticipi delle massime serie di diversi paesi, in particolare si è chiusa con il 2-0 del PSV, 2-0 sull'Herenveen.
7: Scusa Carmignani, il 5-1 dell'Avellino con Biasci al 33esimo di questa ripresa.
6: Grazie Luigi Carbone, subito al Partenio. Ovviamente mi limito a ricordare questo finale dalla Serie A olandese, l'1-0 dell'Espagnolo a Malaga, lo 0-0 tra Dortmund e Brema e il 1-0 del Lens sul Lione in Ligue 1. Ma andiamo subito in Serie B, andiamo al Partenio. Avellino Sampdoria, Luigi Carbone.
7: Per sentire l'esultanza dello stadio Partenio, questa quinta rete dell'Avellino, veramente straripante, la squadra irpina che sta infierendo su una Sampdoria che non è mai riuscita a trovare il bandolo della matassa in questa ripresa. Allora raccontiamo la rete: c'è stato un contropiede ben orchestrato dall'Avellino, pallone sulla destra per Missori che è riuscito ad avanzare a grandi falcate poco prima di arrivare al vertice destro dell'area di rigore. Ha lasciato partire un cross teso basso su cui ha fatto irruzione scivolata sul secondo palo Biasci, e l'attaccante dell'Avellino è entrato da poco più di un minuto, è riuscito a trovare la deviazione vincente in scivolata sul secondo palo con Vindal ormai fuori causa. Davvero una buona notizia per i tifosi dell'Avellino, perché Biasci si è sbloccato, poco utilizzato da Nesta in questa stagione, primo gol in campionato per lui che era stato il miglior marcatore dell'Avellino l'anno scorso con ben 11 reti all'attivo. Questo gol racconta ovviamente delle enormi difficoltà della Sampdoria, che sembra anche in debito d'ossigeno nonostante i cambi effettuati da Corradi poco prima di questa rete. Era stato ammonito al 32esimo a Ferrari per una trattenuta ripetuta continuata su Favilli, che si stava cercando di involarsi dopo aver protetto bene il pallone con il corpo. Secondo ammonito della partita Ferrari, perché prima di lui, sei minuti prima di lui, era stato ammonito Palumbo per un fallo su Tutino. Sono usciti poi alla mezz'ora, dobbiamo raccontare anche queste sostituzioni, sono usciti due dei protagonisti di questa partita, autori di reti nel primo tempo, ovvero Palumbo e Russo. Al loro posto sono entrati Sonas, che ha dato origine a questo contropiede vincente dell'Avellino, e lo stesso Biasci. Dunque uno ha originato l'azione del 5-1, l'altro l'ha finalizzata, mentre il gioco non è ancora ripreso perché evidentemente c'è un controllo al VAR della regolarità delle diverse fasi dell'azione. L'arbitro sembra intenzionato ad andare a rivedere l'azione sul monitor di servizio, e così si avvicina senza fretta, dobbiamo dire, poi adesso comincia anche ad accelerare, a correre verso il monitor. Bisognerà capire che cosa deve valutare, non la posizione di Biasci che è apparsa qui dalla tribuna da cui raccontiamo la partita regolare. particolare, ma forse una trattenuta in origine dell'azione nel momento della partenza. Comunque sta valutando se convalidare o meno questo gol del 5-1, fa il cenno del display e poi convalida il gol, e dunque il risultato è effettivamente cambiato. Ha segnato anche in questa ripresa con Biasci, l'Avellino, dopo le reti di Chedira, Palumbo, Russo e Besaggio. Dunque 5 marcatori diversi per la squadra di casa. Nesta, alla vigilia di questa partita, aveva raccomandato all'Avellino, che era sempre passato in vantaggio in questo campionato, di gestire bene il pallone, di essere più furbo, più intraprendente, di avere più personalità per conservare il vantaggio, e in questo caso l'Avellino ne ha fatti addirittura 5, ma questo denota, ripetiamo, grandissime difficoltà da parte della Sampdoria, che resta a 4 punti dopo 6 giornate. Sicuramente, come abbiamo detto prima, come hai spiegato tu, come hai letto tu, Diego Carmignani, il messaggio del tifoso, sicuramente la panchina di Corradi sarà in bilico dopo questa serata, non solo per la sconfitta ma anche per le modalità con cui sta maturando questa sconfitta. Adesso ci sono anche fumogeni accesi a bordo campo, ma si riprenderà comunque con un calcio di punizione sulla tre quarti di casa per la squadra ospite. Insigne, uno dei pochi che non si è arreso fino a questo momento, va sul pallone, siamo sulla tre quarti di campo di attacco della Sampdoria, sull'out destro, il pallone spiove in area di rigore, si accende una grande mischia, due colpi di testa da parte dei difensori dell'Avellino, poi la Sampdoria per un momento rientra in possesso del pallone, riesce ad allontanarla in mischia Armando Izzo, poi l'arbitro fischia anche un fallo per un pestone ricevuto da Venturi. Davvero ottima la prestazione del difensore dell'Avellino, che era caduto a terra. Dunque si riprenderà quando entriamo nel 38esimo minuto di questa ripresa sul risultato di Avellino 5 Sampdoria 1. Si riprenderà con un calcio di punizione che si incarica di battere Martinelli, dice di fare presto l'arbitro Sacchi, anche se ormai la partita da un punto di vista del risultato ha poco da dire, con 4 gol di vantaggio di questo Avellino davvero esondante, che ha messo in luce tutte le difficoltà che sta vivendo la Sampdoria in questo momento. Ricordiamo, ci sono delle attenuanti come gli 8 assenti nella Sampdoria, soprattutto a centrocampo, mancano Salvatore Esposito, manca Abilgard, manca Meyer, manca Conti, ma insomma gli interpreti che sono scesi in campo sono comunque sulla carta degli interpreti di un certo valore tecnico, non lo hanno dimostrato oggi, ancora in difficoltà addirittura con Insigne a manovrare, con Tutino a manovrare nella propria metà campo la Sampdoria, con l'Avellino ancora a operare un pressing alto con Biasci che va a pressare proprio Delli Carri, poi c'è un calcio di punizione fischiato dall'arbitro per un contatto proprio tra Moruzzi e Ferrari, calcio di punizione in favore della Sampdoria, già battuto, prova a venire ancora in avanti la Sampdoria, ancora Insigne, supera la linea centrale del campo, allarga sulla sinistra dove viene assistito da Delli Carri, che si sposta in avanti con lo scavetto, Insigne prova una triangolazione, non si chiude il triangolo con Begic, conquista comunque una rimessa laterale sull'auto sinistro della Sampdoria, già battuta la rimessa in campo da parte di Cicconi, poi Delli Carri, poi Makumbu, va per via centrale la Sampdoria, Begic prova a verticalizzare per Insigne, sbaglia la misura del passaggio, allora l'Avellino già ripartito, verticalizzazione per Favilli che difende bene il pallone, poi cerca di servire nuovamente Sonas in scivolata su Insigne, riesce a mantenere il possesso di palla all'Avellino e a cambiare gioco sull'out sinistro dove va Enrice ad accompagnare l'azione, ancora a servire l'inesauribile Moruzzi sul verticale per Biasci che cerca di chiudere il triangolo con il compagno di squadra che ha spinto davvero per tutta la partita Moruzzi, triangolo che non si chiude per l'intervento da parte di De Paoli, riesce a rilanciare la Sampdoria, pallone nel cerchio di centrocampo, poi batti e ribatti con l'Avellino che ancora con Besaggio riesce a manovrare, subisce fallo, una spinta da dietro da parte di Begic, allora calcio di punizione in favore dell'Avellino, 40esimo minuto di questa ripresa, Avellino 5 Sampdoria 1. Ti restituisco la linea, Diego Carmignani.
6: Grazie a Luigi Garbone che ci sta raccontando questa gara a quanto pare segnata, un 5-1 eloquente con conseguenze che potrebbero esserci per la Sampdoria. Avellino, insomma, non voglio anticipare ovviamente un commento, ma giusto ricordarvi la classifica, è a 7 punti in zona playoff, si porterebbe con questi 3 punti molto probabili a tre lunghezze dal Palermo, segno insomma del lavoro più che soddisfacente di Alessandro Nesta in Irpinia. Qualche notizia che riguarda le gare che vi stavamo, su cui vi stavamo aggiornando, visto che qualche gol è arrivato nel frattempo. Il Borussia Dortmund ha trovato la rete ed è sul 2-0 nel giro di 5 minuti. È stato tutto molto ravvicinato. Il vantaggio sul Werder Brema siglato all'80esimo da Svensson, 5 minuti dopo Schlotterbeck per il raddoppio. Siamo a 5 minuti dalla fine dell'anticipo della Bundesliga. Invece un gol di una conoscenza del campionato italiano, ovvero Brian Saragossa, ex romanista la scorsa stagione, quello che permette all'Espagnol di essere avanti 1-0 in casa del Malaga. Siamo a un secondo tempo appena ricominciato per quanto riguarda la Liga ed è di 1-0 sempre il parziale in Ligue 1 tra Lens e Lione, quando siamo a meno di 20 minuti dalla conclusione. Vi ricordo ancora il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Ci aspetta, al termine poi di Avellino Sampdoria, una lunga parentesi sempre calcistica. Avremo con noi un allenatore di nazionale, senza che vi anticipi molto altro, ma avremo anche un po' le voci di questa vigilia di Serie A. Domani si ritorna a giocare dopo questa lunghissima pausa, che ha riguardato anche la Serie B e che si è interrotta con questo anticipo di Serie B che sembra ormai segnato. È Avellino Sampdoria e ce lo sta raccontando il nostro Luigi Carbone. A te.
7: Sì, match segnato, non sembra crederci più di tanto neanche la Sampdoria, che manovra adesso il pallone, tira un po' il fiato l'Avellino, ma chiude bene gli spazi la squadra di casa. Adesso con Sala, nuovo entrato, che riesce a recuperare un altro pallone. Biasci lo gestisce bene e lascia ripartire il centro del campo Besaggio. Besaggio avanza a grandi passi, prova la verticalizzazione. Sala riesce a raggiungere il pallone, il cross al centro, riesce ad allontanare di testa Ferrari a mettere il pallone in corner, ma c'è una segnalazione di fuori gioco che arriva dal guardaline, dunque si riprenderà con un calcio di punizione nella propria area di rigore in favore della Sampdoria. Già battuto il calcio di punizione, ma ben piazzato l'Avellino non riesce ad accelerare le operazioni. La Sampdoria ci prova con Begic, affrontato addirittura da tre uomini dell'Avellino, questo per dare la fotografia della garra con cui sta giocando l'Avellino. Davvero una prestazione importante quella della squadra di Nesta, lo stavi dicendo Diego Carmignani, stavi già appunto avviandoti in fase di commento. L'Avellino era arrivato a questa partita con l'intenzione di consolidare la zona playoff, magari di scalare qualche posizione, un obiettivo centrato appieno e soprattutto con un punteggio davvero largo, 5-1, ricordiamo il punteggio quando entriamo nel 44esimo minuto della ripresa, un punteggio che sicuramente fa morale, anche perché Nesta ha una rosa profonda, ha una rosa che gli consente di variare a partita in corso sia gli interpreti sia la disposizione tattica, e non ha più un'infermeria piena, si è svuotata, restano solo Cancellotti e Di Maggio, che però dovrebbero essere prossimi al rientro, e dunque può guardare davvero con fiducia a questa fase del campionato, mentre continua a manovrare con uno dei nuovi entrati Sala, lanciato sull'out destro, troppo lungo il pallone di Besaggio, pallone che sfila oltre la linea di fallo laterale. Sala, che è entrato al posto di Moruzzi, davvero grande protagonista di questa partita, con due assist nel primo tempo per il gol dell'1-0 di Khedira e poi per quello del 3-1 di Russo, entrambi di testa, e soprattutto minaccia continua, costante per la retroguardia della Sampdoria. La Sampdoria voleva dare continuità alla vittoria ottenuta in rimonta con l'uomo in meno contro il Catanzaro subito prima della sosta. Qualche indicazione positiva in quella partita era arrivata da questa, davvero poche, se non lo stato di forma di Lorenzo Insigne, che da solo è riuscito a sorreggere la squadra per la prima metà del primo tempo. Poi è stata evidente la superiorità dell'Avellino, superiorità che continua a manifestarsi anche grazie alle imprecisioni della Sampdoria in fase di impostazione. Allora riparte la squadra di casa quando siamo a 44 primi e 30 secondi della ripresa. Il pallone viaggia sull'out sinistro d'attacco dell'Avellino, che poi decide di decelerare, chiama in causa Izzo, il compagno di squadra. Avanza Izzo a grandi falcate, c'è ancora fiato Armando Izzo, uno dei giocatori più esperti dell'Avellino. Poi Sonas che scambia il pallone con Missori all'indietro, c'è Venturi, poi il pallone, che retropassaggio di Besaggio per Martinelli. 5 minuti di recupero segnalati dal quarto ufficiale di gara, e dunque non ha fatto sconti l'arbitro Sacchi, nonostante il punteggio nonostante i 4 gol di scarto. E allora l'Avellino prova a giocare questo pallone con Favilli, siamo nella metà campo della Sampdoria, il pallone per Biasci che chiama per vie orizzontali in avanti Izzo avanza, alza lo sguardo, pensa al passaggio in profondità, lo effettua per Mistori che converge, lascia partire un sinistro rimpallato, il pallone a Faticanti ancora al limite dell'area, allarga sulla sinistra dove c'è Favilli, il pallone ancora all'indietro per Sala, il cross dietro, riesce in scivolata a Ferrari ad allontanare ma solo per un attimo perché resta in attacco l'Avellino con Favilli che ha davanti a sé Makumbu, cerca compagni da servire, poi il pallone viene fatto girare dalla squadra di casa con Besaggio, Izzo sbaglia il controllo, poi scivolata diciamo davvero azzardata soprattutto in questo momento della partita sul 5-1, alza troppo la gamba, rimedia un cartellino giallo inevitabile, ha battuto addirittura due avversari con un'unica scivolata dopo aver sbagliato il controllo. Armando Izzo è andato a cercare di recuperare il pallone, in realtà ha colpito due avversari commettendo fallo, gamba alta non altissima, di qui il cartellino giallo per lui, mentre sentite gli 11.000 del Partenio che cantano, vedono maturare una vittoria importante che proietta l'Avellino a 10 e raggiungere momentaneamente, in attesa delle partite del weekend, il Modena e l'Ascoli, due squadre tra l'altro contro cui l'Avellino ha già giocato, vincendo a Modena e perdendo ad Ascoli. Avellino che ancora si propone in avanti, ancora con Biasci, poi il pallone a Faticanti sull'out sinistro d'attacco, Faticanti fa girare bene il pallone, chiama in causa Venturi, cerchio di centrocampo, allarga a destra dove c'è Sonas, il pallone in profondità per Favilli che viene in questo caso ben neutralizzato da Dell'Icari, allora prova a ripartire con le energie residue, Insigne fermato da Besaggio, trattenuto da Besaggio, altro cartellino giallo e qui grandissime ingenuità da parte dei giocatori dell'Avellino che sul 5-1 nel terzo di 5 minuti di recupero commettono due falli assolutamente gratuiti e da punire assolutamente con il cartellino giallo, rimediano due ammonizioni e dunque sicuramente falli evitabili ma piccoli nei in una serata davvero grande per l'Avellino, con Begic adesso però della Sampdoria che prova a entrare in area di rigore, ha già due avversari addosso, si tratta di Izzo, ancora scintille tra Izzo e Begic continua a provocare Izzo dopo che c'era stato un contatto, due si erano alzate le mani, entrambi avevano alzato le mani sulla faccia dell'altro, vediamo se Izzo riuscirà a rimediare anche il secondo cartellino giallo in questo recupero, non è così, sembra diciamo orientato a perdonare entrambi l'arbitro, a far riprendere il gioco con un calcio di punizione in favore dell'Avellino, forse con una rimessa laterale così in favore dell'Avellino, scintille diciamo abbastanza incomprensibili quando manca un minuto 40 secondi, mancano 100 secondi alla fine del tempo
6: allora,
7: di recupero.
6: Allora Luigi, l'Avellino. Torneremo subito da te per darvi anche qualche ragguaglio su quello che sta accadendo su altri campi, visto che sono scintille vere e proprie anche quelle che stanno animando la gara di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Werder Bremen, perché abbiamo detto dei due gol in 5 minuti dei padroni di casa, ebbene in 4 minuti il Werder Bremen l'ha rimontata, siamo sul 2-2, l'88esimo Reis e poi Füllkrug nel recupero, insomma un'altra vecchia conoscenza della Serie A, sono riusciti a raggiungere il risultato attuale di parità quando la gara si avvia alla conclusione, 2-0 il Lens vince sul Lione, sempre 1-0 dell'Espagnol sul Malaga, siamo addirittura quasi per tutte le partite, anche quella del Partenio, Avellino Sampdoria ce la sta raccontando Luigi Carbone fino alla fine.
7: Sì, siamo nell'ultimo minuto di recupero con l'Avellino in vantaggio, dunque per 4-1 sulla Sampdoria, un vantaggio con i gol maturati tutti nella prima frazione di gioco, con il quinto gol, quello di Biasci, segnato nella ripresa, annullato poi per un fallo di Favilli a centrocampo dopo un consulto con il VAR, e dunque 4-1 per l'Avellino, sta finendo questa partita in cui gli Irpini hanno davvero davvero dominato in lungo e in largo, almeno dalla metà del primo tempo. Il Sampdoria è riuscita a trovare con Lorenzo Insigne il pareggio all'iniziale vantaggio di Khedira al 12esimo, il pareggio della Samp con Lorenzo Insigne, poi 20esimo il gol di Palumbo, che è riuscito a fare irruzione in area di rigore, a sfruttare un assist basso di Russo. Al 24esimo, sempre del primo tempo, il gol del 3-1 di Russo di testa su assist di Moruzzi, e poi al 29esimo, sempre del primo tempo, il gol del definitivo 4-1 di Besaggio, che ha approfittato di una leggerezza della difesa della Sampdoria. Sampdoria che non è riuscita, nonostante le sostituzioni e il cambio tattico nella ripresa, il passaggio dal 4-3-2-1 al 3-5-2, a creare pericoli alla porta di Martinelli, se si eccetto un colpo di testa di Delli Carri ben parato proprio dal portiere. Più vicina al quinto gol l'Avellino, due volte con Missori, quinto gol che poi aveva anche trovato la squadra di casa con Biasci al 33esimo della ripresa, annullato perché l'azione era stata viziata da un fallo in partenza da parte di Favilli. E dunque allo stadio Partenio Lombardi vi do il finale: Avellino batte Sampdoria 4-1 e la linea può tornare allo studio.
6: Grazie al nostro Luigi Carbone, ci ha raccontato questa vittoria squillante per l'Avellino 4-1, e anche deprimente invece per la situazione in casa Sampdoria. Chissà se avranno conseguenze. Bisogna dire che è stato questo un po' il primo segnale del ritorno dei campionati, del ritorno delle squadre di club a giocare dopo la sosta. Ebbene, la sosta non è stata certo proficua per i colori blucerchiati, meglio ovviamente per l'Avellino. Questo per ricordarvi che la gara del venerdì per la Serie A non c'è solo per la B. Da domani si rinizierà a giocare con la prima gara, quella delle 15, tra Genoa e Fiorentina. Tra l'altro, in questa nostra prossima mezz'ora avremo un ospite, ma avremo anche le tante voci che hanno ripreso a parlare, visto che torna la Serie A, tra tutte ovviamente le big, in particolare l'Inter, poi c'è anche il Napoli di scena domani, e via con tutte le altre. È il momento adesso di un altro brano musicale, prima di rituffarci nel calcio, prima di continuare con la nostra puntata di Zona Cesarini.

0: Gran pezzo di Moricante per continuare. Quando manca mezz'ora esatta alla conclusione di Zona Cesarini, ci siamo salutati con il nostro Luigi Carbone che ci ha raccontato di Avellino Sampdoria, la prima casella, il primo tassello di questo lungo weekend di calcio che torna con possibili verdetti anche sulla condizione delle squadre di calcio, se avranno ripreso da dove erano rimaste oppure se hanno cambiato qualcosa in corso d'opera, quel poco tempo che hanno avuto per prepararsi visto l'impegno con le nazionali. 335-699-2949 il nostro numero di SMS e WhatsApp. A proposito di nazionali, a proposito anche del mettere, diciamo, il naso fuori dal nostro territorio, anche per darvi notizie come quella di oggi del addio di Vincenzo Montella alla nazionale della Turchia, ebbene abbiamo come nostro ospite, per continuare a parlare di pallone, uno che lo conosce da molti punti di vista, conosce, diciamo, tutte le facce del calcio e del pallone, della sfera che rotola, avendo allenato in quattro diversi continenti. Attualmente è il commissario tecnico della Guinea Equatoriale e diamo il benvenuto stasera al nostro ospite, che è Vincenzo Alberto Annese. Eccoci qua, buonasera, ecco, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, un piacere essere in collegamento con voi.
0: Da quale luogo?
1: Ah, adesso mi trovo a Sul, in Capo Verde. Sono venuto a fare una manifestazione con la CAF, su cui c'era anche...

0: Vincenzo Albertannese, visto che ha allenato in Palestina, ha allenato in Cina, in Armenia, in Kosovo, ha allenato la nazionale del Belize, del Nepal, Burkina Faso, adesso è in Guinea Equatoriale, dove allena Saul Coco, almeno questo è forse l'unico nome che ho in memoria della Serie A, giusto? Cioè in nazionale.
1: Sì, sì, sì, è lui. È
0: l'unico che conosciamo, ce lo dica giusto per evitare mie gaffe.
1: Ma sì, che gioca in Italia, sì, poi gioca in Serie A nel Torino, quindi sicuramente lui è l'unico.
0: È l'unico che conosco io, gioca nel Torino, difensore di una nazionale che sicuramente si avvale delle indicazioni di un grande commissario tecnico, perché è stato tra l'altro paragonato a Mourinho, a tal punto così importante per quello che sta combinando in giro per il mondo, le tante nazioni, 4 continenti lo ha allenato Annese, che c'è anche un libro in cui si racconta, si intitola appunto l'allenatore del mondo, i confini esistono solo sulle mappe, in sostanza anche i palloni da tutte le parti possono rappresentare qualcosa di diverso. Vuole un po' raccontarci un po' lo spirito di questo libro, che è quello che racchiude la sua esperienza iniziata da diverso tempo fa?
1: Beh, certamente è un libro che parla di me e della mia bibliografia calcistica, dove spiega alcuni aneddoti per raggiungere comunque il successo, partendo appunto dalla base, da quando giocavo a calcio nella primavera del Venezia in Serie A, quando c'era la Venezia in Serie A, è attuale dal 2001, e niente, quindi spiega un po' tutte le tappe, tutte le nazioni, le varie differenze da nazione a nazioni, i vari modi di allenarsi, le varie alimentazioni, ed è un racconto bello che può avvicinare tanti nuovi allenatori e tante persone che devono comunque sì vedere il lato di allenatore a livello generale, ma anche di vedere in vari mondi cosa accade e cosa potrebbe accadere.
0: Classe 84, il nostro ospite Vincenzo Annese, con questa come dire, predisposizione a cambiare di anno in anno il luogo dove esercitare il proprio mestiere di allenatore. C'è anche una sorta, come dire, di voglia di cambiare in lei, o è soltanto il vento che lo porta da una parte all'altra, la curiosità o magari anche l'istinto?
1: Ma a volte ho contratti di tanto tempo, però sono io molto spesso a scegliere e a migliorarmi per vedere appunto uno spiraglio, un qualcosa di diverso. Una volta che capisco che o non si può vincere più di quello che ho fatto o non sento più stimoli da parte della nazionale o di qualsiasi altra squadra che alleni, riesco comunque a cercare qualcosa di diverso. Io ho bisogno sempre di stimoli perché faccio questo mestiere e cerco di vincere quanti più trofei possibili. quindi questo fa la differenza rispetto forse al modo di interpretare. Molto spesso uno non ho mai firmato un contratto pensando al denaro, ho sempre pensato al contratto come una forma di raggiungere un livello superiore a quello che stavo facendo prima.
0: Nel percorso vado a ritroso, ora allena la Guinea Equatoriale, prima Burkina Faso, Afghanistan, Nepal, passaggi poi in India, Belize, Kosovo, paesi baltici, poi si torna a ritroso, si torna in Puglia. Abbiamo parlato, insomma, di questa collezione, se vogliamo, di esperienze, ci diceva dei traguardi, delle vittorie. Ci racconti un po' quello che è stato l'apice della sua carriera dal punto di vista professionale, magari anche che non coincida con un trofeo, non lo so.
1: Ma sicuramente in India ho fatto il record sia con una squadra che era partita appunto per, diciamo, metà classifica, ho vinto 2 volte consecutive stando le 2 annate, rappresentando anche la squadra, la nazione, no? Con la squadra, quindi Coppa d'Asia, e sicuramente si perché l'India mi ha dato la vittoria del campionato. Vincere un campionato è sempre difficile, vincerne 2 è ancora di più. Poi comunque le altre competizioni tipo la Coppa del Ghana o

0: finaliste di Coppa Palestina o qualificazioni comunque con il Nepal. Abbiamo fatto il secondo group stage dei mondiali, che non, cioè, abbiamo fatto la storia praticamente del Nepal. È qualcosa che comunque prima non si è fatto. Quindi cercare ogni traguardo è importante, però forse l'India era qualcosa che era davvero difficile e sarà difficile da ripetere.
1: Insomma, questo è il suo ricordo maggiore. Ovviamente, le avventure dell'allenatore annese che stiamo ospitando stasera coincidono in diversi casi anche con insomma, luoghi che non se la passano bene al momento, visto che ha allenato in Palestina, visto anche che nel Nepal ci sono state recenti catastrofi naturali. Ovviamente, un pezzetto di cuore in ogni paese, possiamo dirlo.
0: Sì, io mi sento sempre con i vari presidenti, con le varie persone, dove ho instaurato rapporti fantastici, soprattutto in Palestina, ma anche in Nepal. Non c'è una nazione dove davvero non mi sono sentito a mio agio, proprio perché riesco ad adattarmi al modo di comportarsi della gente, alla visione della gente, soprattutto in Palestina, dove le persone, comunque il rapporto umano fa la differenza. Avere comunque una nazione che viene attaccata, che comunque c'è sempre un pericolo, c'era sempre un pericolo anche quando c'ero lì, e insomma, faceva sì che si creassero dei rapporti unici che rimarranno a vita. Lo stesso in Nepal, loro hanno un rispetto, per l'allenatore, mi chiamavano guru, ma non perché, proprio perché loro cioè, lo interpretano così, proprio lo riescono a rapportarsi in questa maniera. E niente, davvero mi duole il cuore sapere che comunque stanno in difficoltà, ma ora spero che la situazione anche in Nepal si stia migliorando.
1: E invece di tornare dalle nostre parti, c'è stata la possibilità o la voglia, soprattutto l'Italia, ma magari paesi meno remoti.
0: Ma sì, io sicuramente il mio sogno sarà quello di tornare in Italia, possibilmente cercare appunto una squadra che ha un progetto serio e venire in Italia. Cioè, faccio tutto questo e ho allenato in tante nazioni proprio per questo. Riuscire a rientrare in un marketing italiano è comunque difficile, perché magari, sai, spesso ti vedono come persona che si adatta bene all'estero e pensano che in Italia possa far male, non lo so. Ma sicuramente ci ritornerò con una squadra che merita, cioè che riuscirà a darmi le varie soddisfazioni.
1: Ma visto com'è l'andazzo, magari in realtà la soluzione potrebbe essere proprio affidarsi a chi ha tanta esperienza accumulata in giro per il mondo per un'impressione a 360 gradi di cosa significa il calcio e dal suo punto di vista distante, lontano, remoto, mister Annese, come lo vede il calcio in Italia? Secondo lei, appunto, avendo una ricetta che ha trovato magari in qualche sperduta località, si può curare in maniera veloce, visto che per la questione nazionale si va avanti a processi, a difficoltà per una ripresa del nostro movimento, visto che, come dire, anche la Serie A sta avendo difficoltà, anche se devo dire questo inizio di campionato è promettente dal punto di vista dello spettacolo, insomma, come si vede questo calcio italiano dal di fuori?
0: Io penso che un po' a livello mediatico si parla fin troppo male dell'Italia. Io personalmente ho un'opinione dal campionato italiano notevole. Vedere comunque giocare squadre a livello collettivo tattico è il campionato più interessante. Gli allenatori italiani sono i più bravi. E questo non lo dico perché sono italiano, perché lo penso veramente. Studio molto Gasperini, studio molto vari allenatori, Spalletti, Fabregas. Cioè abbiamo degli allenatori in Italia davvero bravi, che hanno comunque si adattano, fanno a varie situazioni, a vari cambiamenti tattici che può avere durante, che si possono avere durante il campionato. Poi a livello del mondiale, ovviamente, l'Italia non partecipando a 3 volte consecutive, c'è un po' di sfiducia. Io spero che questa volta, anche con l'ingresso di Mancini, con il ritorno di Mancini, dobbiamo per forza rientrare in questa competizione che comunque, io penso che, manca anche ad altre nazioni
1: Eh sì.
0: che ci sia proprio l'Italia fuori dal mondiale. Quindi tutti vogliono questo e noi italiani dobbiamo volerlo ancora di più.
1: Insomma, ha elogiato la capacità di adattarsi dei nostri allenatori, l'ha detto ai nostri microfoni, uno che ha fatto l'allenatore in tutto il mondo. Mi sembra assolutamente un complimento che i nostri allenatori debbono prendere e portare a casa, visto che chi parla è il mister Annese, che ha fatto, come dire, il giro del mondo raccogliendo risultati ovunque andasse. Ora è sulla panchina della Guinea Equatoriale da quest'anno. Le chiedo anche qual è l'obiettivo di questa squadra di questa nazionale che l'ha come commissario tecnico. Ovviamente in termini assoluti le competizioni a cui punta e come pensa di meritarsi, come dire, anche qui un monumento, mister.
0: Allora, intanto è la qualificazione alla Coppa d'Africa, che abbiamo un girone importante, c'è il Congo, Zimbabwe e Sierra Leone. La prima partita abbiamo perso 2-0 in casa del Congo, poi abbiamo vinto 1-0 contro la Sierra Leone, adesso abbiamo doppio confronto contro lo Zimbabwe. È una nazione che ha perso due giocatori importanti. Uno Obiang, che è il direttore sportivo del Monza,
1: Certo.
0: cui mi sento e mi dà anche tanti consigli perché, essendo uno degli ex capitani, e l'altro Emilio Nsue, che era il capocannoniere della nazionale, appunto della Guinea Equatoriale. Quindi, perdendo questi due punti di riferimento, dobbiamo dare la leadership comunque ad altre persone. Uno dei tanti che hai citato prima è Coco, che è uno dei capitani, e comunque ci sta dando una mano sia dal punto di vista della sua personalità, della sua professionalità, e dobbiamo riuscire tutti insieme. La forza del gruppo sarà sicuramente la squadra e dobbiamo riuscire a qualificarci. E niente, questo è il primo obiettivo. Poi si penserà, ho fatto un contratto biennale, poi si penserà agli altri. Non ti nascondo che, pensando al futuro,
1: Certo.
0: è sempre l'ingresso al mondiale, anche per noi. Spero anche poi devono essere approvati i vari ruoli all'interno delle confederazioni africane, quindi le nazionali africane, in quanti potranno passare l'accesso. E io spero tanto anche che si penserà in futuro anche a quello.
1: E magari appunto si parla tanto del mondiale allargato, che per molti è quasi una bestemmia. Invece bisogna considerare quanto molti paesi stiano magari aspettando quello che è il loro momento. E noi da oggi inizieremo a tifare la Guinea Equatoriale, il suo allenatore Vincenzo Alberto Annese, che è stato nostro ospite stasera. Grazie mille, buon ritorno a casa. Grazie
0: Grazie, grazie, grazie di
1: ancora.
0: cuore e un salutone a voi. Ciao,
1: Grazie.
0: buon lavoro.
2: Stare
0: Ciao.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, insieme a Vito Salamanca, siamo a una decina di minuti dalla fine di Zona Cesarini, insomma abbiamo fatto questo viaggio lontano, devo dire si sentiva benissimo il nostro ospite Vincenzo Annese a raccontarci la vita del commissario tecnico altrove, quello che non è più dal momento che è stato, si è separato dalla Turchia, Vincenzo Montella, nella giornata di oggi invece siede sulla panchina della Guinea Equatoriale, Vincenzo Alberto Annese, che nel frattempo abbiamo anche interrogato sulla questione del nostro campionato che riparte domani insieme a tutti gli altri che hanno dei finali di anticipi di Serie A, scusate, della massima serie, Ligue 1 per la Francia, si dice così. Lens vince 2-1 sul Lione, doppietta di Uloi, Udol, ancora con espulsione, stavo accorgendomi bene dell'evoluzione degli eventi perché è stato anche espulso nel finale l'autore della doppietta per il Lens, 2-2 alla fine tra Borussia e Werder in Germania, e poi il pareggio del Malaga poco fa, siamo nei minuti di recupero, è 1-1 in casa con l'Espagnol. Si riparte da domani con la Serie A, si riparte anche con una delle tre prime in classifica, vale a dire l'Inter, che deve testare i suoi giocatori a rientro dalle nazionali, lo stato di forma, testerà anche la prima sulla panchina del Parma di Gilardino. Ecco come l'allenatore dell'Inter Christian Chivu si avvicina alla gara di San Siro, anche reduce da queste lunghe settimane di pausa.
2: 2 o 3 settimane cambia poco per me, per come la penso io, e quello che cambia sono è l'attesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione, quello che cambia soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni, il resto è tutto normale. Siamo incontrati tutti da 2 giorni, oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia, siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
1: Curioso anche capire chi metterà lì davanti, se Lautaro, Thuram, Bonny, Esposito, davvero c'è l'incertezza del ritorno della nazionale, delle tante chance che ha in avanti l'Inter, anche la stanchezza, ma chissà, magari è lo stato di forma dei giocatori che farà pendere la scelta da una parte o dall'altra. Sicuramente c'è un avversario che dovremo conoscere nella sua nuova veste, quella che gli ha dato, ha iniziato a dargli Alberto Gilardino, il Parma che a sorpresa ha detto addio a Carlos Cuesta e si affida a un ex giocatore del Parma, tra l'altro ex Milan, torna a San Siro, campione del mondo Alberto Gilardino, così prepara questa sua prima gara da allenatore sulla panchina dei Ducali.
3: C'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità, sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, del un senso di appartenenza, ma oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra. Ritorno qua in altre vesti, tutti insieme dovremo essere bravi a dare continuità, quindi se sapremo essere bravi ogni giorno, ogni settimana, a migliorarci un 1% in più l'uno con l'altro, allora secondo me arriveranno le prestazioni, poi in partita arriveranno i risultati.
1: Questa è la parola di Alberto Gilardino, che si appresta a tornare in Serie A protagonista. Termina qua Zona Cesarini, ci salutiamo con un ultimo ottimo brano musicale, l'appuntamento è per la prossima settimana su Zona Cesarini, ma lo sport ovviamente non dorme mai qua, anzi nel weekend si anima da domani, anzi da prestissimo con la MotoGP qui a partire dalle 9 qui su Radio 1, poi alle 11 soltanto su Radio 1 Sport, il nostro canale sportivo digitale per la Formula 1. Parliamo della, del Gran Premio di Singapore con la sprint, con Manuel Codignoni che abbiamo sentito stasera, e poi ovviamente dalle 14 si riparte con Sabato Sport fino alla sera con Serie A protagonista, anche le gare di B, insomma tanti tanti appuntamenti che di nuovo continueranno a tenervi compagnia qui su Radio 1. Zona Cesarini termina qua, grazie a Umberto Conti, regia Tony Tisi, redazione Giovanni Leporale alla parte tecnica, buon proseguimento d'ascolto da Diego Carmignani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guarda intanto il cielo com'è nero.
2: All'improvviso inizia a piovere.
1: Corsa bagnata.
2: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto: lo sapevo.
3: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, telefonata tra Trump e Putin. Al termine, il capo della Casa Bianca ha annunciato di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di immettere immediatamente gasolio sul mercato globale. Il presidente statunitense ha spiegato che Putin ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre e da un ulteriore milione di tonnellate nei mesi seguenti. I prezzi del gasolio aggiunto scenderanno rapidamente in misura record e da Putin è arrivata la conferma: l'ingresso del petrolio russo nel mercato statunitense avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Negativo il commento di Zelensky, che afferma: i regali alla Russia non porteranno la pace, qualsiasi allentamento delle sanzioni contro Mosca è un'evidente debolezza. Più duro il giudizio sugli Stati Uniti, il presidente ucraino parla di una decisione indegna e disonesta. È diventato un caso diplomatico internazionale l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origini indiane tamil. Dure le reazioni di Stati Uniti e Israele.
3: Israel has committed genocide against the Palestinian.
4: Israele ha commesso un genocidio a Gaza, dichiarava così Navi Pillai lo scorso anno in qualità di presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina. Una posizione che è stata determinante nella scelta di assegnare alla giurista il Nobel per la pace e su cui si sono concentrate le critiche. Pillai nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, afferma il presidente degli Stati Uniti Trump, e il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Tribunale in cui per anni ha lavorato Pillai. Dura anche la reazione di Israele. Pillai ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane. La Commissione europea invece definisce deplorevole la mossa di Washington. Parole severe arrivano dal segretario generale dell'ONU Guterres. Anche l'Italia si è detta contraria alle sanzioni e insieme ad altri 7 paesi ha confermato la sua fiducia nell'istituzione. Via Liberatore, GR1.
2: A Bruxelles, scontri e tafferuglia alla manifestazione contro il caro vita. La corrispondente.
5: Una guerriglia urbana nel cuore di Bruxelles, dove centinaia di giovani, molto incappucciati, affrontano le forze dell'ordine. Auto incendiate, autobus distrutti, barricate, lancio di pietre e petardi contro la polizia. Gli scontri, cominciati davanti alla Gare Centrale, si sono estesi poi in altre zone della città, fino alla Gare du Midi, la principale stazione ferroviaria della capitale belga. Gli agenti rispondono con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. I manifestanti prendono di mira le auto parcheggiate, le incendiano diverse, devastano le fermate dei mezzi pubblici e distruggono anche un autobus. Le violenze esplodono nel giorno dello sciopero nazionale indetto dai sindacati contro i tagli alla spesa pubblica. Circa 50.000 persone sono scese in piazza al grido di non nelle nostre tasche. Protagonisti dei disordini, soprattutto studenti giovanissimi, già mobilitati contro le riforme dell'istruzione e l'aumento delle tasse universitarie. Pesanti le ripercussioni dello sciopero sui trasporti, sulle scuole e sul traffico aereo. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: In Italia con la cronaca, i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto a Giugliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. Oggi i funerali del muratore 61enne. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Jacopini, aggredito da 2 giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 i casi di aggressione nello stesso quartiere.
6: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio, avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Jacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto appunto sulle indagini, lavorano per appurare se le sei violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Jacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale è identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Jacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettige, GR1.
2: È tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: L'ultima traccia.
1: Il 7 maggio 1983 abitavamo ancora lì. Da allora non ho più avuto notizie di mia figlia Mirella. E così è cominciato il nostro calvario. E non sapere dove è andata a finire una figlia di 15 anni e mezzo è molto triste. È molto avvilente non poter fare niente per andare in suo aiuto e per cercare di proteggerla come l'ho sempre protetta io.
7: Roma. 7 maggio del 1983. Mirella Gregori ha 15 anni. Frequenta l'istituto tecnico Padre Reginaldo Giuliani. Vive con la famiglia in Via Nomentana, a poche centinaia di metri da Porta Pia. I genitori lavorano in un bar vicino alla stazione Termini. Quel sabato torna da scuola, si cambia, aiuta ad apparecchiare. È un pomeriggio normale, fino a quando suona il citofono. Io sono Lucrezia Scardini.
8: Io sono Anna Vagli e questa è l'ultima traccia. Prima del citofono, prima delle piste, prima di tutto ciò che si è accumulato in 43 anni intorno alla sua scomparsa, c'è Mirella, una ragazza di 15 anni, con i suoi sogni, le sue abitudini, la sua vita. Per ritrovarla, almeno per un momento, ho raggiunto sua sorella, Maria Antonietta Gregori. Le ho chiesto chi fosse Mirella, qual è l'ultimo ricordo che conserva di lei, se le capita ancora di sognarla e quali momenti felici le tornano più spesso alla mente. Ascoltiamo la sua voce.
9: Mia sorella Mirella era una ragazza semplice, una ragazza di famiglia che non aveva grilli per la testa e andava a scuola, aveva tanti amici perché era una ragazza solare. Gli piaceva ballare, sentire la musica e il suo sogno da grande era di diventare una veterinaria perché gli piacevano gli animali. Se chiudo gli occhi penso al giorno prima, il giorno felice che abbiamo avuto, il giorno dell'inaugurazione del nostro locale che era stato ristrutturato. E abbiamo passato tutta la mattina a preparare le cose per fare il buffet e nel pomeriggio abbiamo accolto conoscenti e vicini che passavano di lì e volevano augurarci il meglio per questa ristrutturazione. L'unico ricordo che mi rimane è perché il giorno della sua scomparsa io Mirella non l'ho vista. C'è una canzone che mi ricorda più di una canzone, le disco dance degli anni 80, perché insieme noi facevamo delle piccole coreografie a casa. Ci piaceva ballare insieme, era il sogno di tutte e due, infatti avevamo intrapreso anche la danza quando eravamo piccoline.
8: Torniamo a quel pomeriggio del 7 maggio 1983. Mirella è in casa quando dal citofono arriva una voce. Sua madre sente solo una parte della conversazione. Nonno, se non dici chi sei, riattacco. Mirella però non chiude. Continua a parlare, poi fissa un appuntamento. Ma che sei matto? Devo ancora pranzare. Facciamo alle 3:30 alla scalinata del bersagliere. Alla domanda su chi fosse al citofono, Mirella risponde: Alessandro.
1: Ricordo che erano le 14:30 circa. Era pronto il pranzo, a casa ero io, mio marito e Mirella. In quel momento squillò il citofono e andò a rispondere a Mirella. E disse al citofono: chi è che parla? E visto che non riusciva a capire, gli ha detto: dice, se non mi dici chi sei, riattacco subito. Poi dopo ha avuto un momento di esitazione così e dice: ah sì, Alessandro. Dice: ho capito. Poi ha detto: no, dice, facciamo, ci vediamo alle 15:30 alla scalinata del bersagliere a Porta Pia. Alle 15:25 è scesa. Quando è scesa da casa di Mirella non ho saputo più niente.
7: Questo era il ricordo della madre Vittoria relativo agli ultimi minuti in cui ha visto Mirella. Alessandro era un ragazzo conosciuto alle scuole medie per il quale Mirella aveva avuto una cotta. Sono circa le 15:25. Mirella è pronta e dice alla madre quattro parole. Torno tra 10 minuti. Mirella si dirige nel bar Italia di Via Nomentana 81, conosciuto anche come il bar da Baffo. È il locale gestito dalla famiglia della sua migliore amica Sonia De Vito. Le due ragazze si conoscono da anni. Quel pomeriggio si appartano per circa un quarto d'ora nel bagno del locale. Sonia dirà che avevano parlato di cose da donne. Mirella esce e da quel momento la sua traccia diventa incerta.
8: Per anni abbiamo fissato lo sguardo sulla scalinata del bersagliere. Non sappiamo però con certezza se Mirella a quell'appuntamento sia mai arrivata. Sappiamo invece che è entrata nel bar di Sonia. Sappiamo che le due ragazze hanno parlato da sole e sappiamo che dopo poco Mirella scompare. Questo significa che il bar è uno degli ultimi luoghi certi della storia. Quando una persona scompare, l'ultima traccia deve essere trattata come una scena. Chi c'era? Chi entrava? Chi usciva? Quali accessi esistevano? Che cosa è stato detto e chi poteva osservare?
7: A casa Gregori intanto passano le ore. Mirella, racconta la madre, se faceva tardi telefonava. Sapeva che Vittoria soffriva di cuore. Quella sera invece nessuna telefonata. Maria Antonietta, la sorella maggiore, scende a cercarla. La prima persona alla quale chiede notizie è proprio Sonia. La ragazza dice che Mirella, dopo l'appuntamento a Porta Pia, sarebbe andata a Villa Torlonia con alcuni ragazzi che suonavano la chitarra. Maria Antonietta va fino a Villa Torlonia, ma Mirella non c'è.
8: Villa Torlonia, un gruppo di ragazzi, la musica. È così che Sonia De Vito colloca quell'incontro con Mirella, ma c'è un particolare che resta sospeso. Antonietta ricorda che sua sorella non suonava la chitarra. Perché allora la chitarra entra in questo racconto? È un dettaglio piccolo, ma può aprire una pista. E andava chiarito subito, prima che il tempo confondesse le versioni.
7: Già quella sera la famiglia si rivolge alle forze dell'ordine. Negli anni i Gregori racconteranno che si parlò di allontanamento volontario. Vittoria, la madre, torna più volte al commissariato di Porta Pia. La risposta, ricorderà la famiglia, è sempre la stessa. Se sapremo qualcosa, glielo diremo.
8: Antonietta ci ha raccontato che per 2 anni mamma Vittoria ha aspettato Mirella alla finestra, come se ogni volta potesse ancora vederla tornare. In quell'attesa c'è tutta la speranza di una famiglia che non ha mai smesso di cercarla. Sentiamola.
9: Mia madre ha aspettato Mirella quasi 2 anni affacciata alla finestra che dava al cortile interno della casa dove abitavamo, e con la speranza di vederla entrare da un momento all'altro. In quanto quando lei è uscita, quel famoso 7 maggio del 1983, non ha portato con sé niente, né documenti, né borsa, nulla.
7: Nelle prime ore di una scomparsa non perdi soltanto tempo, puoi perdere testimoni, ricordi ancora nitidi, tracce di movimenti e la possibilità di capire subito chi poteva sapere, chi aveva visto Mirella. Chi conosceva l'appuntamento? Alessandro, il bar, la sua amicizia con Sonia. E chi sapeva abbastanza da pronunciare proprio quel nome al citofono? Nei cold case, ciò che non viene fissato all'inizio può diventare impossibile da recuperare. Nei primi mesi entra nell'inchiesta una pista quasi incredibile. Sentiamo un estratto di un servizio andato in onda nella rubrica del TG1 Tam Tam il 22 luglio 1983.
0: Anche per gli inquirenti tutto è possibile, niente da escludere. Ma ad ogni pista manca sempre un tassello per completare il mosaico. Tratta delle bianche, se ne è parlato per qualche giorno, ma chi fa questo genere di traffico rifugge da qualunque clamore.
8: All'inizio degli anni Ottanta, a Roma, le scomparse di ragazze cominciano a essere raccontate come tessere di un unico, inquietante disegno. Si parla di giovani avvicinate per strada, narcotizzate, portate via, di boutique in pieno centro, di camerini dai quali alcune ragazze non sarebbero mai uscite. Storie che hanno la forza di una leggenda metropolitana, ma sotto quelle voci c'è una paura reale, che alcune giovani possano essere state adescate e sfruttate. Tra quei nomi, infatti, ci sono anche Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi.

0: Sonia De Vito racconta agli investigatori che 2 mesi prima della scomparsa un giovane biondo avvicina Mirella e la invita a salire in auto. Lei rifiuta. Il 6 maggio, alla riapertura del bar dei Gregori, uno degli uomini sconosciuti presenti cerca di fotografarla. Vittoria, la madre di Mirella, li invita ad allontanarsi.
1: Nessuno di questi elementi, preso da solo, prova un coinvolgimento. La sequenza, però, merita attenzione. Un precedente tentativo di avvicinamento, 2 uomini interessati a Mirella, una voce al citofono e il nome di un ragazzo che lei conosce. Un appuntamento. Separati possono sembrare dettagli senza peso. Insieme a quegli episodi imponevano verifiche precise.
0: Nel corso dei lavori della commissione d'inchiesta, insediata nel 2024, torna l'attenzione sul bar di Sonia. Un ex cameriere riferisce di 2 uomini, forse turchi o egiziani, che cercavano Mirella. Uno diceva di averla già vista nel bar dei genitori vicino alla stazione Termini e di averla cercata anche in via Nomentana.
1: Se il ricordo è corretto, il dettaglio più importante è un altro. Quell'uomo avrebbe visto Mirella in un luogo e cercata in un altro. Per ricostruire una scomparsa bisogna allora mappare il mondo della persona. Abitudini, legami, percorsi, conoscenze. I profiler la chiamano autopsia psicologica. Non avrebbe necessariamente indicato il responsabile, ma poteva aiutare a capire chi conosceva la vita di Mirella e quali tracce andare a cercare.
0: 5 mesi dopo la scomparsa di Mirella, Sonia De Vito viene intercettata mentre parla con un'altra ragazza. In un appunto del SISDE si legge: «Lui ci conosceva, noi non conoscevamo lui». E ancora: «Come ha preso Mirella, poteva prendere anche me, visto che andavamo insieme».
1: Questa è una delle frasi più forti dell'intero giallo, perché contiene informazioni implicite che avrebbero meritato di essere scomposte parola per parola. Lui, come ha preso Mirella, poteva prendere anche me. Perché Sonia utilizza il verbo prendere? La commissione parlamentare d'inchiesta ha sottolineato che su quell'intercettazione, all'epoca, non furono svolti gli accertamenti necessari. A 40 anni di distanza, quindi, possiamo rileggere una frase, ma non possiamo più interrogare il momento nel quale quella frase è stata pronunciata.
0: Nel 2025 la commissione cerca di identificare la ragazza che parla con Sonia nell'intercettazione. Si pensa ad una giovane della profumeria accanto al bar, ma la titolare, ascoltata, dice di aver sempre lavorato da sola. L'interlocutrice resta quindi incerta. Mamma Vittoria ricorda poi un uomo adulto che frequentava il bar e si intratteneva con Mirella e Sonia. Capelli scuri e corti, occhi sorridenti, tra i 30 e i 40 anni. Dopo la scomparsa della ragazza non si fa più vedere. Il 15 dicembre 1985, durante la visita di Giovanni Paolo II alla parrocchia di San Giuseppe a Nomentano, Vittoria crede di riconoscerlo tra gli uomini della sicurezza.
1: Il nome che entra nell'inchiesta è quello di Raul Bonarelli, allora nella vigilanza vaticana. Vittoria, la madre di Mirella, inizialmente crede di riconoscerlo. Anni dopo, però, durante il confronto, non conferma l'identificazione con certezza. Bonarelli nega di aver frequentato il bar, viene così indagato e poi prosciolto. Dunque, non possiamo chiamarlo l'uomo del bar, possiamo però dire che all'inizio Vittoria pensava che potesse esserlo. Resta però un'altra anomalia. Prima di quell'interrogatorio, Bonarelli viene intercettato mentre parla con un suo superiore. Nella conversazione menziona Emanuele Orlandi.
0: Bonarelli, parlando al telefono, si chiede se la convocazione riguardi Emanuela, ma l'interrogatorio riguarda invece Mirella. Dopo il confronto con Vittoria, la madre di Mirella, un'altra telefonata viene intercettata. Parlando con la moglie, Bonarelli fa riferimento ad un uomo della sicurezza del Papa e poi ad un prete e a persone che avrebbero collaborato con lui. A questo punto, nell'inchiesta, entra il nome di Emanuele Orlandi. Roma, 22 giugno 1983. Emanuela Orlandi, 15 anni, cittadina vaticana, esce dalla scuola di musica di Sant'Apollinare. Telefona a casa. Un uomo le ha proposto un lavoro. Poi la ragazza scompare. Mirella è sparita 46 giorni prima. Stessa città, stessa età, stesso anno, meno di 7 settimane di distanza. Papa Giovanni Paolo II fa un appello per la scomparsa delle due ragazze durante un Angelus a Castel Gandolfo.
2: In modo particolare il mio pensiero va a Emanuela Orlandi e a Mirella Gregori, la cui sparizione troppo tempo ormai causa tanta pena alle rispettive famiglie e grande perplessità nell'opinione pubblica. Sono tanto vicino ai genitori delle giovani studentesse, condividendo la loro ansia indicibile, e prego il Signore affinché tocchi il cuore di coloro che dicono di trattenere quegli esseri innocenti e indifesi.
1: Il parallelismo è immediato, il collegamento invece è tutto da dimostrare. Mirella viene chiamata al citofono e Emanuela racconta di una proposta di lavoro, due contatti che almeno in apparenza possono anche sembrare innocui. Del resto, le somiglianze non bastano. Le ragazze non si conoscono e luoghi e circostanze sono diversi.
0: All'inizio, infatti, la scomparsa di Mirella ha un'eco mediatica molto più limitata, poi i nomi delle due ragazze vengono affiancati. E nell'autunno del 1983 succede qualcosa che cambia definitivamente il destino dell'inchiesta Gregori. Al bar della famiglia arrivano telefonate di un uomo con accento straniero. È il personaggio che le cronache chiameranno l'americano. Lo stesso scenario comunicativo che ruota intorno al caso Orlandi entra anche nel caso Gregori.
1: È qui che Mirella rischia di scomparire una seconda volta. Prima dalla sua vita, poi dalla sua storia, inghiottita dal caso Orlandi. Vaticano, terrorismo, attentato al Papa, i possibili ricatti. Uno scenario enorme. Ma una rivendicazione non dice chi c'è dietro. Chi telefona può essere responsabile, conoscerlo o sfruttare una vicenda che non gli appartiene. La domanda resta una: che cosa sapeva davvero chi era dall'altra parte della cornetta?
3: L'americano mi disse di prendere carta e penna e scrivere le seguenti parole. Allora, maglieria Antonia, re di jeans con cintura, maglietta intima di lana e scarpe con tacco di color nero lucido di marca Saroyan di Roma.
0: L'uomo, l'americano, nella telefonata a cui risponde Filippo Mercurio, cognato di Mirella, descrive con precisione gli abiti che la quindicenne indossava il giorno della scomparsa. Dettagli che alimentano l'ipotesi di un accesso a informazioni non pubbliche. Poi la richiesta che la famiglia solleciti Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica, a concedere la grazia a Mehmet Ali Agca, l'attentatore di Giovanni Paolo II. È lo stesso ricatto associato al caso Orlandi. Sentiamo la voce di Mehmet Ali Agca, intervistato nel carcere di Ascoli Piceno, dove era detenuto.
4: Non c'è nessun altra strada percorribile. Io aspetto che il governo italiano mi conceda la libertà.
0: Piccola pausa, torniamo tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Nella notte persiste il tempo perturbato con piogge intense e temporali tra Sicilia, Calabria e Campania. Locali precipitazioni anche su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Decise schiarite al nord. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canali di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: L'ultima traccia.
3: Seconda parte dell'ultima traccia. Stiamo parlando della scomparsa di Mirella Gregori, sparita nel nulla il 7 maggio del 1983.
4: Il punto di contatto fra Mirella ed Emanuela non è il modo in cui scompaiono, ma ciò che accade dopo. Telefonate e rivendicazioni le trascinano nello stesso scenario. Un legame reale o una sovrapposizione costruita? Dopo 43 anni, nessuna delle due ipotesi ha una certezza. Ma quell'accostamento può aver orientato le indagini, forse allontanandole da una domanda essenziale. Che cosa accadde a Mirella nell'ultimo luogo in cui fu vista?
3: Una fotografia è stata indicata negli anni come possibile punto di contatto con il Vaticano. Mirella vi appare in primo piano accanto a Giovanni Paolo II durante un'udienza papale con la scuola. Secondo alcune ricostruzioni, l'immagine sarebbe stata esposta anche nella Santa Sede e qualcuno potrebbe averla notata, ma anche in questo caso siamo nel terreno delle ipotesi. Nel 2013 il fotografo e cineasta Marco Fassoni Accetti si presenta spontaneamente agli inquirenti e sostiene di essere coinvolto nelle due scomparse. Parla di persone, telefonate e anche degli abiti di Mirella. Le sue dichiarazioni vengono verificate e contestate, ma non diventano una verità giudiziaria.
4: Accetti racconta una scena precisa. Mirella sarebbe entrata nel bar dei De Vito e si sarebbe cambiata d'abito. Poi avrebbe raggiunto l'appuntamento a Porta Pia. Nel 2026 la commissione parlamentare di inchiesta è tornata su questa pista e a settembre ha ascoltato Gabriella Boggiani, conoscente di Accetti dell'epoca. Il 25 settembre, quindi qualche settimana fa, è emerso che la Boggiani è indagata dalla Procura di Roma nell'ambito di una nuova inchiesta sul caso Orlandi. Ma riportiamo al centro della storia Mirella. Sentiamo ancora sua sorella Antonietta.
5: Mamma ha sempre sperato che Mirella potesse tornare da un momento all'altro. Infatti non ha mai lasciato nulla di intentato. Ogni volta che c'era una segnalazione, anche se magari si trattava di sciacalli, ha sempre portato a termine le segnalazioni che le venivano fatte, con l'aiuto ovviamente degli inquirenti. E non ammettava di sciacalli, ha sempre portato a termine le segnalazioni che le venivano fatte, con l'aiuto ovviamente degli inquirenti. E non ha mai perso la speranza di poterla riabbracciare, quantomeno per

0: Demo Gentile, legale della famiglia Gregori. Avvocato Gentile, quale rilevanza può avere il sotterraneo per le indagini e perché se ne parla solo oggi, a 43 anni dalla scomparsa di Mirella?
1: Queste notizie sull'esistenza di una botola all'interno della bar Baffola di proprietà dei genitori di Sonia, l'amica di Mirella, evidentemente meritano di essere approfondite, però creano maggiore e ulteriore amarezza rispetto a quanto noi abbiamo sempre detto, e cioè che l'ultimo posto in cui Mirella è entrata e poi evidentemente è uscita, almeno secondo il racconto del cameriere, non è stata mai sottoposta ad una ispezione, ad una perquisizione. Questa è estremamente grave come mancanza, è estremamente grave come negligenza. Si parla di un colloquio di 15 minuti di Mirella nel bagno insieme a Sonia De Vito, non sia stato oggetto di una seria perquisizione che avrebbe portato a verificare se questa botola, se questo sotterraneo, se questa doppia uscita realmente esistono. Io mi auguro che ci siano gli approfondimenti giusti, perché questa indagine della Commissione parlamentare è sicuramente l'ultima occasione. Voglio anche precisare che, oltre a non fare nessuna perquisizione, ispezione, controllo, neanche i genitori di Sonia De Vito sono stati mai sentiti. Questo ha dell'incredibile, se non dello scandaloso. Indagini fatte malissimo, indagini imperfette che non so quanto possono restituire dopo 43 anni, e questo genera nella famiglia di Mirella, nel sottoscritto che ha l'onore di rappresentarle, tanta incredulità ed amarezza.
0: A proposito di Sonia De Vito, in un'intercettazione è proprio lei ad affermare che l'uomo che ha preso Mirella avrebbe potuto prendere anche lei. È mai stata accertata l'identità di questo fantomatico uomo?
1: Purtroppo no, non ci sono riscontri, non ci sono stati approfondimenti, non ci sono state piste investigative che hanno portato ad individuare questa persona, ad individuare l'interlocutrice di Sonia. Purtroppo sarà molto difficile riuscire a penetrare tutto quel non ricordo, tutti quei silenzi, tutte quelle omissioni che purtroppo hanno condizionato questa vicenda. La stessa Sonia, le sue dichiarazioni sono state sempre riviste, ritoccate, non c'è coerenza e anche questa pista di questa persona che lei dice che avrebbe potuto prendere anche lei, non si è mai capito chi fosse.
0: A proposito di piste, esistono elementi investigativi concreti che colleghino le scomparse di Mirella Gregori e di Manuela Orlandi, chiaramente al di là delle rivendicazioni di tutte le telefonate? E quanto l'accostamento dei due casi ha condizionato le
1: indagini? Personalmente tendo ad escludere l'esistenza di legami tra la scomparsa di Mirella Gregori e quella di Emanuela Orlandi. Si tratta di vicende, a mio avviso, separate. Non ci sono elementi seri, serissimi, concreti, oggettivi. Sono tutte ricostruzioni in parte forzate. Anche quella telefonata che è stata fatta al bar, dove si descrivono gli abiti, i vestiti di Mirella dicendo le marche, in realtà faccio l'esempio più eclatante: il maglione che viene indicato con la marca Antonia, mi sembra, però in realtà non corrisponde al maglione che la ragazza poteva avere addosso il giorno in cui è scomparsa, perché aveva il maglione che gli aveva prestato Sonia, quindi era un'altra marca. E tutte le altre piste, comprese Bonarelli, che era questo gendarme appunto del Papa che veniva indicato come l'uomo che andava a sedersi presso il bar Baffo dei genitori di Sonia, in realtà quando viene sentito non ricorda neanche il nome di Mirella in una intercettazione, indica i cosiddetti praticoni, che erano quei soggetti che giracavano intorno alla parrocchia, e la mamma poi di Mirella non lo ha riconosciuto. Io credo che quella di Mirella sia una

0: Una scomparsa, come sempre ho detto, quasi a chilometri zero, tutti quegli abbinamenti, tutte quelle combinazioni con la scomparsa di Emanuela Orlandi siano frutto di depistaggi, di menti fantasiose, di mitomani e di soggetti che hanno appunto voluto fuorviare le indagini. Bisognerebbe capire per quale motivo lo facessero.
1: Avvocato Gentile, quale pista sulla scomparsa di Mirella merita oggi nuovi approfondimenti e quale accertamento mancato nel 1983 può aver pesato di più sulle indagini? Insomma, che cosa vi aspettate dal lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta?
0: Bisogna partire dalle strette relazioni di Mirella, dalla sua cerchia di amicizie e soprattutto cercare di capire chi si muoveva intorno a Sonia De Vito. Io ho sempre detto che Sonia De Vito in questa vicenda rappresenta l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine della storia. È possibile che questa donna, che non è detto che sia assolutamente coinvolta, io non mi permetto di arrivare a tanto, non lo faccio e mi fermo, però possa sapere o possa aver capito con chi si doveva vedere Mirella. È con lei che quel pomeriggio Mirella parla in modo fitto per un quarto d'ora, è con lei che Mirella si vede prima di far rientro a casa e poi riscendere e stare un quarto d'ora a bar. Erano amiche, stavano tutto il giorno insieme. Sonia De Vito si è fatta portatrice di contraddizioni, di retromarce, di mezze verità e quindi non ha convinto fino in fondo. Penso ad un appuntamento che è finito male, probabile che, e io di questo ne sono convinto, che la persona che abbia citofonato non è quella che poi Mirella ha incontrato successivamente.
2: Le verifiche della Commissione si sono concentrate sulla possibilità che nel tempo alcuni accessi siano stati modificati o addirittura occultati. La sorella Antonietta ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalla notizia dell'esistenza della botola. Ha anche espresso dubbi sull'ipotesi che Mirella possa essere finita nel sotterraneo.
1: Prima di tornare alla botola, ascoltiamo ancora Antonietta. Ci ha raccontato quanto siano stati difficili questi anni.
3: In questi anni è stato molto difficile convivere con l'assenza di Mirella, perché abbiamo vissuto 15 anni insieme e a un certo punto viene tolta la persona cara dalla famiglia e la sua assenza si è fatta sentire specialmente durante le feste natalizie, le feste pasquali e nei primi anni mia madre apparecchiava anche per lei. Io ho vissuto, sono diventata adulta. E Mirella no, purtroppo no. Mi fa male pensare questo perché hanno tolto la possibilità di diventare una persona grande a una ragazzina di 15 anni. Le hanno tolto la possibilità di viverla e di essere vissuta anche dai familiari e di formarsi una famiglia.
1: Le parole di Antonietta ci riportano una scomparsa ancora senza risposta. Sul sotterraneo, però, niente scorciatoie. Sappiamo che esiste e che l'accesso ad oggi è cementato. Non sappiamo se Mirella ci sia mai passata.
2: C'è poi l'uscita posteriore, un passaggio che non conduce direttamente sulla via Nomentana, un'altra possibilità di movimento dentro e fuori dal locale. Per 40 anni la domanda è stata: Mirella uscì dal bar e andò verso Porta Pia? Le testimonianze più recenti riportano l'attenzione sulle persone che frequentavano il bar, alcune delle quali entreranno in seguito nelle vicende Gregori e Orlandi.
1: Per decenni la storia di Mirella è stata raccontata dal centro verso l'esterno, dal citofono al terrorismo, da Via Nomentana al Vaticano, da una quindicenne a un intrigo internazionale. Oggi possiamo provare a fare il percorso contrario, tornare dall'enorme al piccolo, dal Vaticano al quartiere, dalle rivendicazioni al bar. Per la famiglia ogni passaggio, ogni novità riapre ferite mai rimarginate, perché le ferite del cuore non vanno mai in prescrizione.
3: Se Mirella mi potesse ascoltare in questo momento, le vorrei dire che non abbiamo mai smesso di cercarla, che le abbiamo sempre voluto bene, che siamo qui ad aspettarla, a braccia aperte. Io, la mia famiglia, i suoi nipoti, che non ha mai conosciuto, e loro non hanno mai conosciuto la zia, ma l'hanno solamente sentita nominare, e anche se mamma e papà non ci sono più. ma l'affetto che uno prova per proprio familiare non si perde con gli anni di attesa. Dopo tutti questi anni, per me e per la mia famiglia, sapere la verità di quello che è successo su mia sorella Mirella porterebbe un po' di serenità, tra virgolette, a una famiglia che la cerca da 43 anni.
2: Nel settembre 2026 la commissione d'inchiesta ascolta nuovamente Raul Bonarelli, che lo ricordiamo faceva parte all'epoca della scomparsa di Mirella della Vigilanza Vaticana. Una parte dell'audizione è secretata. Già negli anni 90 era stato considerato un possibile punto di contatto tra Mirella e il mondo Vaticano. La nuova audizione riporta il suo nome nell'indagine, ma lui è stato già prosciolto da ogni accusa. Come abbiamo detto invece, è nuovamente indagato colui che nel 2013 si autoaccusò del rapimento di Emanuele Orlandi e confessato di aver avuto un ruolo anche nella scomparsa di Mirella Gregori. Ed è Marco Fassoni Accetti, un personaggio oscuro che ruota ancora intorno a queste dolorose vicende. Ne abbiamo parlato con il nostro esperto forense, un ospite fisso del nostro programma, il dottor Corrado De Rosa, psichiatra. Dottor De Rosa, Marco Fassoni Accetti entra nel caso Gregori Orlando a 30 anni dalle scomparse. Si autoaccusa, si attribuisce un ruolo nelle telefonate. Dal punto di vista psicologico e investigativo, come va ascoltata una dichiarazione così tardiva?
4: Con un doppio ascolto. C'è l'ascolto umano, quando dopo 30 anni qualcuno entra in un caso irrisolto e dice io c'ero, riaccende una speranza, soprattutto in chi sta aspettando da una vita. E poi c'è l'ascolto investigativo, che è una cosa diversa. I motivi per cui ci si autoaccusa sono tanti: liberarsi di un peso, dare un senso posteriore alla propria storia, prendersi la scena. E la psicologia in tutto questo ci aiuta a capire come una persona racconta, però non ci dice che cosa è successo. Per saperlo, si deve poter rispondere a una domanda precisa. Quel racconto porta a qualcosa che non sapevamo e che si può verificare? Un luogo, un nome, un documento? Oppure rimette insieme pezzi che in 30 anni sono passati per giornali, libri, trasmissioni o altro? Ora, la posizione giudiziaria di Marco Accetti è cambiata, è di nuovo indagato dalla Procura di Roma. Però, quando nel 2013 si attribuì le telefonate, gli accertamenti servirono proprio a separare ciò che poteva essere riscontrato da ciò che restava racconto.
2: Nel caso Accetti è stata disposta una perizia psichiatrica. Che cos'è in concreto una perizia psichiatrica in ambito penale? Chi la dispone? Su quali elementi lavora e quali domande può aiutare il giudice a chiarire?
4: È uno strumento tecnico, non è né un interrogatorio più raffinato né una macchina della verità. Il giudice la dispone quando per decidere gli serve un parere specialistico sulla condizione psichica di qualcuno. Nel caso Accetti fu chiesta in incidente probatorio dai pubblici ministeri dentro il procedimento per calunnia e autocalunnia. E le domande erano due: era capace di intendere e di volere quando fece quelle dichiarazioni? Era in grado di affrontare un processo?
2: Dottor De Rosa, il perito psichiatra cosa fa? Qual è il suo lavoro in pratica?
4: Il perito non lavora soltanto su quello che racconta la persona, la esamina attraverso colloqui clinici, ne studia la storia personale e sanitaria, gli atti giudiziari, le dichiarazioni precedenti, se necessario utilizza test psicodiagnostici e informazioni provenienti da fonti esterne. Poi risponde a quesiti precisi, e cioè se c'è un'infermità, quanto è grave, se era presente all'epoca dei fatti e soprattutto se ha inciso concretamente sulla capacità di comprendere il significato delle azioni o di determinarsi in modo libero. In sintesi, il perito può dire se un individuo era in condizione di rispondere dei propri comportamenti e nel caso di Accetti delle proprie parole, però naturalmente non può stabilire se le parole che ha detto abbiano descritto davvero ciò che accadde a Mirella Gregori.
2: La perizia avrebbe rilevato in Accetti un disturbo di personalità con tratti istrionico-narcisistici, ma lo avrebbe ritenuto capace di intendere e di volere. Dottor De Rosa, come si spiega che una diagnosi di questo tipo possa essere presente senza determinare un vizio totale o parziale di mente?
4: La risposta sta nella differenza fra diagnosi e imputabilità. Fra le tante cose che fa una diagnosi c'è anche descrivere il funzionamento stabile di una persona, cioè il modo in cui costruisce l'immagine di sé, cerca riconoscimento, vive le relazioni, tollera le frustrazioni oppure gestisce le emozioni. L'imputabilità invece deve chiarire se al momento di una condotta quella condizione psichica riconosciuta comprometteva davvero la possibilità di capire ciò che si stava facendo e di scegliere diversamente. Nel caso di Accetti, la perizia svolta a suo tempo nel 2016 ha riferito disturbi di personalità di tipo narcisistico e istrionico. però ha concluso per la capacità di intendere e di volere e per la capacità di stare in giudizio. Questo significa che i tratti rilevati potevano incidere sulla relazione con gli altri, sul bisogno di centralità, sulle modalità con cui presentava se stesso, senza però cancellare il contatto con la realtà nella comprensione delle conseguenze delle proprie dichiarazioni. In effetti, in ambito forense, il disturbo di personalità non determina automaticamente un vizio di mente. Cioè non basta la presenza di una condizione clinica da sola, ma conta la sua gravità, la sua intensità in quel momento, il suo impatto reale sul comportamento. Questa è la distinzione importante ed è importante anche nel linguaggio comune. Una persona può avere una personalità complessa o problematica, ma può restare pienamente consapevole delle proprie parole, delle proprie scelte e delle loro conseguenze.
2: Quella perizia doveva valutare anche la capacità di accettare di stare in giudizio. Cosa significa essere capaci di stare in giudizio e perché? È una domanda diversa da quella sulla capacità di intendere e di volere al momento di un fatto.
4: Essere capace di stare in giudizio significa poter partecipare davvero al proprio processo. In altri termini, non basta essere presenti in aula o sapere di essere imputati. La persona deve comprendere quello che accade, deve seguire in modo sufficiente le contestazioni, dialogare con il proprio difensore, esprimere la propria versione e compiere scelte che riguardano la difesa. La differenza con la capacità di intendere e di volere è una questione di tempo. Quella guarda indietro, cioè al momento del fatto. Questa guarda all'oggi. Faccio un esempio. Una persona può essere del tutto lucida quando commette un reato e anni dopo ammalarsi di una patologia che compromette gravemente la sua cognitività. A quel punto non si discute più la responsabilità, ma la possibilità di garantire a quella persona un giusto processo. Per accetti, la perizia concluse che era capace in tutti e due i sensi.
2: Nel linguaggio comune, dottor De Rosa, davanti ad una persona che costruisce racconti molto complessi e si attribuisce un ruolo centrale, si usa spesso la parola mitomania. Che cosa indica questo termine e quali limiti ha in questi ambiti e perché non può sostituire il lavoro dell'indagine e la verifica dei riscontri?
4: Dal punto di vista clinico, il termine mitomane va maneggiato con cautela. Non è una diagnosi autonoma, può descrivere una tendenza abituale a costruire racconti non aderenti ai fatti, talvolta per ottenere attenzione o riconoscimento, oppure per avere un'identità, diciamo così, più significativa. Ma ogni caso richiede una valutazione diretta e una grossa attenzione alla storia clinica e al contesto, perché le etichette in generale non spiegano mai le persone. Io terrei separati tre piani: la clinica, che osserva come una persona racconta, il modo in cui si rappresenta, che tipo di rapporto c'è fra l'immagine di sé e la realtà; la perizia, che risponde alle domande del giudice; e l'indagine, che verifica i fatti, orari, luoghi, nomi, documenti, e si chiede se una dichiarazione trovi conferme autonome. Per questo, come nel caso Accetti, averlo definito mitomane non ha risolto nulla. Una storia può essere psicologicamente interessante, perfino coerente e ricca di particolari, però la sua attendibilità investigativa dipende da una questione molto concreta, e cioè dall'accertamento di se quella storia produce riscontri che esistono anche fuori da chi la racconta oppure no.
2: Avete ascoltato la storia di Mirella Gregori, raccontata cominciando dall'ultima traccia lasciata dalla giovane il 7 maggio 1983.
1: Mirella Gregori aveva 15 anni e non è più tornata a casa. Finché non sapremo che cosa le è accaduto, la sua storia resterà sospesa.
2: L'ultima traccia torna venerdì prossimo su Rai Radio 1 alle 23.05 e Rai Play Sound. Regia di Leonardo Gragnoli, assistenza tecnica di Stefano Velli.
1: Da Anna Vagli.
2: E Lucrezia Scardini.
1: Grazie per essere stati con noi. Vi lasciamo al giornale della mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Telefonata Trump-Putin, accordo sul gasolio russo, sospese le sanzioni. Per il presidente USA un successo, Zelensky, decisione indegna e disonesta. Scontro sul Nobel per la pace, Stati Uniti e Israele criticano aspramente il premio a Navi Pillay. Washington attacca la Corte Penale, Italia e altri 7 paesi la sostengono. Legge elettorale, arriva la firma di Mattarella, promulgata la riforma approvata in via definitiva dalla Camera. Caso Report, respinto il ricorso di Ranucci contro la rimozione dalla conduzione. Per i giudici la decisione della RAI è legittima. Nubifragi e trombe d'aria al centro-sud, 11 feriti a Marsala, frane in Campania, allagamenti nel Lazio e l'allerta continua. Dormire bene, nuova ossessione dei giovani. Dalla Corea dilaga lo sleep maxing, la tendenza che trasforma il sonno in una priorità. Calcio, torna alla Serie A con 3 anticipi, Inter-Parma, Napoli-Frosinone e Genoa-Fiorentina. Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nella sprint, terzo Leclerc, settimo Antonelli. Buonasera da Carmelo Lazzaro, via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi e l'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata, un accordo che secondo il Cremlino avrà effetti positivi sull'economia mondiale. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore. Il corrispondente da New York.
3: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E gli Stati Uniti insieme a Israele criticano il conferimento del Nobel per la pace alla 85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza.
4: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo che ha assegnato il Nobel per la pace a Navi Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay agli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
2: Le sanzioni americane per la Corte Penale Internazionale sono un attacco allo Stato di diritto. In difesa del Tribunale dell'Aia si schierano l'ONU, l'Europa e l'Italia. La corrispondente da Bruxelles.
5: L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale e promette tutte le misure necessarie per garantirne il funzionamento. Le misure scatteranno tra 6 mesi. C'è una finestra per il dialogo, sottolineano la Commissione e l'alto rappresentante Kaya Kallas, che definisce la CP la pietra angolare del sistema della giustizia penale internazionale. Ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta. Il Belgio chiede di attivare lo statuto di blocco per impedire alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. Anche i Paesi Bassi chiedono di prepararne l'utilizzo. Lo statuto di blocco è uno scudo giuridico dell'Unione, serve a proteggere persone e imprese europee dagli effetti di determinate sanzioni di paesi terzi. Anche l'Italia, insieme a Francia, Germania e altri 5 paesi, si schiera contro le sanzioni americane e ribadisce il sostegno alla Corte. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ribadisce: la giustizia è l'unica alternativa alla vendetta. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E continua a suscitare forti polemiche l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Azan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. Terremoto a Panama, già 87 le repliche dopo la scossa di magnitudo 7.6, gravi danni agli edifici, soprattutto a Penonomé, e interruzioni di acqua ed elettricità. Al momento non si registrano vittime. Resta l'allerta tsunami, onde di 3 metri minacciano il sud del paese. L'acqua è entrata in alcune abitazioni a Isla Cañas. La politica: il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale, mentre nel confronto tra i partiti tornano anche il tema economico degli extra profitti e le alleanze.
6: Dopo il via libera alla riforma elettorale, il centrodestra guarda unito alla scadenza naturale della legislatura. Ogni decisione sarà per il bene del paese, rassicura Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Maggioranza al lavoro sulla manovra. Matteo Salvini, Lega, torna sugli extra profitti.
7: Noi non abbiamo intenti punitivi o tassativi o espropriativi. Conto che ci arriviamo con un confronto positivo e costruttivo.
6: La replica di Antonio Tajani, Forza Italia: le banche hanno già fatto molto, se vogliono dare un altro contributo discutendo, ben venga. Sui temi economici intervengono anche i leader del campo largo, con la segretaria PD Elly Schlein, che propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso. Si voti al più presto, dice, pensando al cantiere dell'alleanza.
8: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista.
6: Giuseppe Conte, 5 Stelle, attacca il governo: basta spese per la difesa. Si discute anche di alleanze, con Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che incalza, pronti per il confronto sul programma. Entro ottobre, centrosinistra che si appresta a depositare i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
2: Giorgia Meloni parla di fisco e rivendica: lo abbiamo riformato perché uno Stato giusto deve essere intransigente nei confronti di chi vuole fare il furbo, come dimostra il record sul recupero dell'evasione fiscale raggiunto in questi anni, ha sottolineato la Premier, ma deve anche andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. L'occasione dell'intervento della Premier è stata il congresso dei tributaristi.
9: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
2: Ex Ilva, dopo la decisione dell'azienda di sospendere la produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero di lunedì prossimo. In attesa dell'ultima decisione della Cassazione, il governo pronto a misure di sostegno per i lavoratori.
10: Sono attesi nel prossimo Consiglio dei Ministri provvedimenti a favore dei lavoratori della ex Ilva e dell'indotto, sostegno al reddito con gli ammortizzatori sociali, misure per favorire il reimpiego anche con corsi di formazione. L'azienda ha deciso di fermare subito l'area a caldo di Taranto, tenendola però in fase di preriscaldo, e le attività di lavorazione negli altri siti del gruppo: Cornigliano, Novi Ligure pure Racconigi, in attesa di due appuntamenti: la decisione della Cassazione in udienza il 20 ottobre sullo spegnimento definitivo degli altoforni nella città pugliese e poi il nuovo termine dell'8 novembre per la presentazione delle offerte vincolanti per gli asset di Ilva da parte dei potenziali acquirenti finora scesi in campo, anche soltanto per le attività a freddo. Lunedì prossimo, intanto, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti aziendali, mentre sabato 17 si prepara a Taranto una manifestazione di associazioni e cittadini favorevoli alla chiusura, insieme però a un piano di bonifica e riconversione. Fabio Comini, GR1.
11: Rai Radio 1, a mezzanotte 10 minuti la cronaca. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. Soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative.
12: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda La Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato tra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. E questa è la motivazione fondamentale dell'ordinanza con cui i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci tre soluzioni alternative: la vice direzione del TG3, quella di Rai News 24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nelle motivazioni della sentenza viene anche spiegato che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo a occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto serenamente, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. È la conferma che abbiamo operato serenamente, ha commentato il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre la consigliera Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità. Giancarlo Rossi, GR1.
11: È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Caivano dopo essere caduto dal tetto di un capannone. Nel pomeriggio sono stati celebrati i funerali del muratore.
13: Michele De Rosa, 37 anni, è domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. È il titolare della società di costruzioni dove lavorava Salvatore Calignano, di 61 anni. L'imprenditore deve rispondere di omissione dolosa di cautele e dispositivi contro gli infortuni sul lavoro e di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Con lui sono indagati per la stessa ipotesi di reato i fratelli Antonio e Nicola Frezza, committenti dei lavori. I legali di De Rosa già annunciano ricorso per la procura. Invece il quadro dell'incidente è chiaro, ribatte l'avvocato della vittima Francesco Petruzzi.
14: Le telecamere hanno ripreso tutta la scena. Non era vero che il datore non c'era e ha provato a convincerlo a dichiarare di essere stato investito da un'auto.
13: Le indagini hanno appurato che Calignano lavorava in nero e che De Rosa ha registrato il suo contratto il giorno dopo l'incidente. Incontestabile dalle immagini di videosorveglianza che la vittima e gli altri due operai fossero privi di qualsiasi dispositivo di protezione. La svolta nell'inchiesta è arrivata il giorno dell'ultimo saluto a Salvatore Calignano a Orta di Atella in una chiesa semivuota. Eleonora Fioretti, GR1.
11: Aumentano le vittime sul lavoro in Italia. Secondo i dati INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno sono state 498 le denunce di infortunio mortale, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, in crescita del 5% le denunce. Peggiora inoltre il bilancio degli incidenti in itinere. A Roma è caccia alla banda della minicar nera, responsabile di almeno 6 aggressioni a passanti e guidatori di monopattino tra i quartieri Monteverde, Testaccio e Gianicolo. L'episodio più grave riguarda l'attore 42enne Davide Jacopini, ora in terapia intensiva al San Camillo, con prognosi riservata per un grave trauma cranico dopo essere caduto dal monopattino per un calcio sferrato dal passeggero del mezzo. La procura capitolina indaga per tentato omicidio. Al degli inquirenti le telecamere della zona per identificare la targa del veicolo e i responsabili. Siamo al maltempo che sta colpendo in particolare il centro-sud. In Campania è franato un costone nella zona di Posillipo. Temporali nel Lazio, a Nettuno salvati 2 disabili all'interno di una casa allagata. La situazione più critica è però in Sicilia: 2 trombe d'aria a Marsala, 11 feriti tra cui alcuni bambini. Nel servizio si sottolinea la prontezza degli insegnanti nel mettere in sicurezza gli studenti in un luogo sicuro.
15: In un angolo cieco dove non ci fossero vetri e armadi.
16: È stata la prontezza di spirito delle insegnanti a evitare che una delle due violentissime trombe d'aria che hanno sconvolto il territorio marsalese provocasse conseguenze fisiche ben più gravi per i 270 bambini e ragazzi dell'istituto comprensivo Alcide De Gasperi. Solo 5 di loro sono stati costretti alle cure in ospedale. L'interno della scuola mostra i segni della estrema violenza della tromba d'aria, che ha anche abbattuto alcuni pannelli in cemento armato della palestra. La tromba d'aria ha travolto anche un'auto in transito sulla statale 115 con a bordo una coppia, marito e moglie. L'uomo e la donna versano in gravissime condizioni. Si contano una quindicina di abitazioni gravemente danneggiate. Antonio Parlinello, della Protezione Civile di Trapani.
17: C'era una normale allerta gialla, questo è quello che ci aspetta probabilmente nel prossimo futuro.
16: La sindaca di Marsala Patti ha richiesto lo stato di emergenza.
18: Per il GR1 Ernesto Oliva.
2: Maxi furto nella cantina Antinori di Cortona, nell'Aretino, un bottino da 5 milioni di euro. Si tratta solo dell'ultimo caso di una lunga serie di clamorosi furti enogastronomici.
19: Hanno disattivato allarme e telecamere. Per caricare le casse hanno usato perfino i muletti dell'azienda. Così una banda di professionisti ha svuotato la cantina della Marchesi Antinori a Cortona. 30.000 bottiglie dell'annata 2023, 5 milioni di euro di valore tra Tignanello, Guado al Tasso e Solaia. L'azienda ha avvisato i clienti in tutto il mondo di diffidare delle offerte fuori dai canali ufficiali. Vini di questo tipo non sono facili da piazzare, ma è solo l'ultimo caso di furti enogastronomici. A settembre nelle Langhe sono sparite 3.000 bottiglie di Barolo. L'episodio più clamoroso forse in Germania, quando nel 2013 sparirono 5 tonnellate e mezza di Nutella, sufficienti per offrire la colazione a 300.000 persone. Non si è mai saputo però come sono state impiegate. Federico Mello, GR1.
2: La qualità della vita parte dal dormire bene. La chiamano sleep maxing, una tendenza esplosa in Sud Corea che ha già conquistato il mondo, perché finalmente l'attenzione dei giovani si concentra anche sulla qualità del sonno.
20: Ormai anche in Italia è un florilegio di dispositivi di monitoraggio, integratori alimentari e tecniche di respirazione e mindfulness. Nulla resta intentato, perché mai come oggi le 6-8 ore di sonno notturno hanno assunto una centralità assoluta nella ricerca della nostra qualità della vita. Pierluigi Innocenti, esperto in medicina del sonno.
21: Tutti i dispositivi ovviamente hanno il vantaggio di richiamare l'attenzione sul problema, però da soli non bastano. Una qualità del sonno arriva semplicemente se noi rispettiamo di più le nostre caratteristiche biologiche. Non siamo tutti uguali e ognuno di noi dovrebbe semplicemente rispettare il proprio fabbisogno biologico.
20: Un tema che, al di là delle mode, riguarda tantissime persone, condizionandone benessere, salute e longevità.
21: I disturbi del sonno ormai sono una patologia sociale. Si stima che solo in Italia almeno 13 milioni soffrono di insonnia cronica. Tra l'altro si è allargata la fascia di età negli adolescenti, ha una funzione fondamentale anche per lo sviluppo fisico e mentale.
20: Mauro Zanda, GR1.
2: Ed ora la musica April's Gone, la nuova canzone natalizia che vede insieme Norah Jones e Chris Stapleton in un duetto intimo dedicato a un amore fragile da riscoprire.
22: In the spring he gave me flowers.
23: Prime piogge autunnali e già si pensa all'inverno, alle festività natalizie. È una canzone ispirata a quel periodo, April's Gone, nuovo singolo firmato da Norah Jones in duetto con Chris Stapleton. La penna è quella della cantautrice statunitense che indaga su un amore fragile che si sta dissolvendo lentamente, un legame vicino alla rottura che cerca una spinta nel periodo delle feste. Un pezzo che nasce da una bella sinergia tra l'intimità della Jones e l'indole country di Stapleton, una collaborazione trasversale per il racconto di questo amore in cenere e della scintilla natalizia per riaccenderlo. Dopo aver scritto April's Gone, continuavo a sentire nella mia testa la voce di Chris che la cantava, racconta Norah Jones. La sua voce è semplicemente incredibile. Marcella Sullo, GR1.
11: Ancora musica con la nuova performance dal vivo annunciata a Los Angeles per Taylor Swift, attesa il 17 ottobre al Museo dell'Academy. Ancora sconosciuti i dettagli dell'esibizione, si sa che certamente includerà I Knew It, I Knew You, il singolo che ha scritto per Toy Story 5 che le potrebbe far ottenere la sua prima nomination all'Oscar. La serata, presentata tra gli altri da Steven Spielberg, raccoglierà fondi e renderà omaggio alla carriera di John Carpenter, Colman Domingo e Charlize Theron. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Jacopo Teodoro e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
1: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Calcio in apertura, ritorna il campionato dopo la sosta delle nazionali. Sabato con tre anticipi di Serie A, Inter-Parma potrebbe essere la partita delle grandi novità. Tra i pali caldissimo Ivan Provedel, pronto al debutto anche Alexander Stankovic, il figlio di Dejan. Çalhanoğlu quasi pronto, convocato Spence. In attacco Thuram Bonny, ma il Toro, Lautaro Martinez, vuole giocare dal primo minuto. Ieri Cristian Chivu ha parlato così.
3: Siamo incontrati tutti da due giorni, oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia. Siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
1: E come dargli torto, la prima di Girardino sulla panchina del Parma a San Siro contro l'Inter alle 20:45. Napoli, Frosinone, obiettivo filotto di vittorie per Massimiliano Allegri ad aprire la sesta giornata di Serie A. Oggi alle 15 Genoa-Fiorentina. Adesso è ufficiale l'assemblea elettiva della Federcalcio, è stata convocata per lunedì 14 dicembre alle ore 11 all'Hotel Hilton di Fiumicino. Veniamo adesso ai motori e cominciamo dalla Formula 1 a Singapore.
4: Un solo tentativo nel finale con la solita precisione da Cecchino. Quando il mezzo lo supporta è difficile che Verstappen fallisca l'obiettivo, e anche a Singapore, nonostante la tradizione sfavorevole, quasi una maledizione, l'olandese è feroce nel mettere assieme tutti i pezzi e prendersi con margine la pole position per la gara sprint. Su questa pista non ci ha mai vinto né era mai partito davanti a tutti, ma se il buongiorno si vede dal mattino, il weekend per Max inizia benissimo. Primo degli inseguitori, Russell, Mercedes. Nella gara di domenica partirà dal fondo per la sostituzione della power unit, ma non nella sprint, a caccia dunque di punti importanti nella complicatissima rincorsa ad Antonelli. Ferrari in seconda fila con Leclerc, terzo, e terza con Hamilton, sesto. Meglio con le medie la rossa in SQ1 ed SQ2 che con le soft in SQ3. Antonelli invece è solo settimo, non brilla Kimi, anche se va detto che nella qualifica sprint aveva più da perdere che da guadagnare, e in quella vera probabilmente sposterà il limite più in avanti. Da dire poi che Mercedes ha differenziato le scelte. Il bolognese ha la macchina evoluta, quella che a Sepang non aveva convinto ma che secondo i tecnici avrebbe comunque più potenziale. Russell invece la versione vecchia, magari plafonata ma una certezza. 84 punti restano comunque un margine importante in classifica, considerato anche che Russell, come detto, domenica partirà dal fondo su una pista dove non si sorpassa, ma un passo per volta, appunto. Prima la sprint, poi la qualifica vera. Manuel Codignoni, GR1.
1: E prima di chiudere il motomondiale in Indonesia, il servizio e poi sigla di chiusura.
24: Aprilia davanti, Ducati a inseguire, ma il braccio di ferro tra i due costruttori italiani prosegue anche nel venerdì indonesiano, con tre moto di Noale davanti a tutti, ma ben 5 di Borgo Panigale in top 10. A sorpresa svetta Raul Fernandez con l'Aprilia Trakaus, nuovo record della pista di Mandalika con 2 decimi su Bezzecchi e 4 su Martin. Il riminese però è sembrato molto in palla e con diversi giri lanciati bruciati da bandiere gialle e traffico. Il leader del mondiale per il momento invece è un filo dietro i compagni di squadra, ma comunque solidissimo. Ducati comunque sorride anche lei ed è meno in difficoltà di quanto potesse temere. Quinto Marc Marquez, poi c'entrano la Q2 diretta anche di Gian Antonio, sesto, Alex Marquez, ottavo, Morbidelli, nono e Bagnaia, decimo. Completano la top 10 Acosta, quarto con la KTM e Quartararo, settimo con la Yamaha ed una gran dose di cuore dopo una scivolata ad alta velocità. Costretti la Q1 invece augura il vincitore 2025 Aldeguer, oltre a Marini e Bastianini, autori di una doppia caduta nell'ultimo quarto d'ora delle prequalifiche. Dalle 4:50 italiane la lotta per la pole position. Luca Cesaretti, GR1.
25: Oh,
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Bentrovati, 24 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare sulla rete autostradale. Vediamo dunque i cantieri attivi questa notte in A13. Un cantiere quindi tratto chiuso tra l'allacciamento a 14 Bologna Interporto verso Padova in A8, anche qui lavori tratto chiuso tra Legnano e Gallarate verso Varese. Ci spostiamo in A7, segnaliamo anche qui tratto chiuso per lavori tra Vignole e Serravalle verso Milano. In A1 tratto chiuso tra Casalpustrellengo e Lodi verso Milano. In A14 sempre per un cantiere una chiusura notturna, è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento a 13 Bologna Padova verso Padova. Troviamo tratto chiuso anche in A24 tra Colledara a San Gabriele a Sergi verso la capitale. In A16 per lavori tratto chiuso tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
25: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
9: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
25: Cecilia Mosetti
9: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: La nota del giorno dopo.
26: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Per chi può farlo, io vi consiglio di andare appunto sulla nostra app Rai Play Sound e recuperare la puntata di ieri nella sua forma, che è quella con cui la stiamo condividendo, soprattutto per attraversare un personaggio importante che è Yoko Ono, il giorno in cui nasce John Lennon. Abbiamo avuto come ospite Matteo Bibianchi, che ha scritto un libro di difesa assoluta nei confronti della creatività come artista di Yoko, che lui definisce una donna circondata d'odio. Comunque la pensiate, potete scriverci al 335-699-2949, ma vi consiglio di recuperare appunto su Rai Play Sound la puntata di ieri che a Yoko Ono è dedicata. Non è un gancio, diciamo così, campato per aria questo, perché anche oggi parliamo di un artista io però direi circondata d'amore, è arrivato dappertutto in digitale, in formato liquido e su vinile, dilettevoli inedite eccedenze nel suo terzo volume, mentre i due volumi sono stati diciamo così legati a lati B, registrazioni pubblicitarie, versioni alternative. Questo volume raccoglie 10 cover mai uscite su un album di Mina, sono canzoni di altre che lei rivede con il suo piglio, un piglio che è ancora, secondo chi vi parla, graffiante. Volete una prova? Beh, la prova è per esempio questa Settembre, un importante brano firmato da Ivano Fossati, che era uscito a novembre del 2019 nell'edizione deluxe di Mina Fossati. È una delle canzoni nel solito stile alto di Ivano e si chiama Settembre, anche se appunto siamo nel mese successivo, ma con la voce di Mina dimostra tutta la sua forza anche compositiva.

Uno dei piaceri inconfessabili, potremmo tradurre così, guilty pleasure in italiano, del sottoscritto sarebbe quello di vedere Anna Maria Mazzini, nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940, l'anagrafe artistico Mina, dal vivo almeno una volta. E non succederà. L'ultimo concerto è del 23 agosto 78, la bussola domani di Lido di Camaiore, e così dobbiamo accontentarci anche di queste interpretazioni che comunque sono importanti perché reinventano altri pezzi, lo fanno andando da una parte e dall'altra del songwriting, si dice così, dell'arte di scrivere canzoni. Vengono chiamati in causa per esempio Pino Daniele, una versione molto funky di Yes I Know My Way, e poi a chiusura del disco, prodotto da Massimiliano Pani, che è un musicista completo ed è anche il figlio di Mina, che si prende cura di questi brani e dei brani degli altri album che sono usciti negli ultimi tempi, ecco, c'è questa Eleanor Rigby. Non ha bisogno di presentazioni, è una delle canzoni più dolenti di Paul McCartney, ma c'è dentro anche John Lennon. La conoscete tutti, ma forse non l'avete mai sentita in questa forma.

cantare la voce, non vorrei citare Demetrio Stratos, però mi piacerebbe condividere questo percorso dentro l'arte di Mina un giorno o l'altro con una monografia un po' più ampia. Intanto vorrei ricordare che proprio il 10 ottobre, per la seconda volta, siamo nel 2014, Taylor Swift diventa, secondo Billboard, che è un grande punto di riferimento per le classifiche della pop music da moltissimi decenni, la donna dell'anno. Taylor Swift rappresenta per noi in Italia una star che forse non conosciamo abbastanza, che se ci siamo accorti durante i suoi concerti dalle nostre parti di che seguito possa avere, anche se molti spettatori arrivavano addirittura dagli Stati Uniti, da altri stati dell'Unione Europea. Comunque credo che finalmente la sua conoscenza l'abbiamo fatta un po' anche noi, e ricordando questa volta la seconda in cui Billboard la designa come donna dell'anno, ci avviciniamo a un'altra voce femminile, una voce molto lontana da Mina ma vicina nella capacità anche di sfumare e di avere una radice precisa. Nel caso di Mina c'è molta libertà, lo sapete, insomma, c'è il momento degli urlatori, poi c'è una grande capacità anche come cantante, dalla grande estensione vocale e confidenziale. Da parte di Taylor Swift ci sono pezzi autografi e c'è pure in lei la capacità di sfumare i toni, come dimostra benissimo questo pezzo che è vicino a noi, si chiama Opalite.

ci stiamo facendo prendere la mano dalla voce di Taylor Swift, andiamo a una delle voci più importanti, secondo me, del cantato anglo-americano, la Costamina. Ne abbiamo già parlato altre volte, oggi non stiamo a raccontarvi dettagli biografici, in parte anche un po' tristi, di Dusty Springfield, ma credo che il suo timbro sia davvero solo suo, così come accade per Mina, e quindi mi piace accostare la sua capacità di sfumare, ma anche la sua estensione vocale, ma anche la sua espressività. Ecco, una cosa in cui Mina e Dusty sono sullo stesso piano, dopodiché le voci sono anche abbastanza diverse. Quella di Springfield è meravigliosamente azzeccata per canzoni come questa Breakfast in Bed, arriva da un album che vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine, Dusty in Memphis, ed è veramente, insieme a Elvis in Memphis, uno dei più importanti album che ha a che fare con la voce femminile e non solo, con canzoni per certi versi memorabili.

0: Canzoni di proprietà, canzoni in cui l'autrice non è necessariamente chi canta, ma c'è un'appropriazione. Potremmo adesso sentire pure un pezzo di Dolly Parton, ma io preferisco invece anticiparvi quello che è l'inizio di un percorso dentro il nuovo album di Cristina Donà. Non ha bisogno di presentazioni, soprattutto da parte mia, per gli ascoltatori di lunga data della Nota del Giorno, della Nota del Giorno Dopo, direi Radio 1, insomma, è una delle più importanti cantautrici che abbiamo in Italia. Una parte del suo lavoro sulla voce si appaia anche alla sua capacità di scrittura. Insomma, io non voglio sembrarvi così squilibrato rispetto al giudizio su Cristina Donà, e quindi preferisco che a parlare sia proprio un suo pezzo, un pezzo che verrà presentato durante la serata finale del Premio Strega Poesia del 2026. Cristina Donà ci sarà l'ospite musicale di questa serata a Roma il 13 ottobre all'Acquario Romano. Sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play. Qui lo ascoltiamo nella sua incisione. È un singolo ispirato a un film di Jacques Audiard, Un sapore di ruggine e ossa, e in poche parole sono un uomo e una donna che si aggrappano l'una all'altra mentre intorno a loro il mondo va in rovina e gli eventi che arrivano sono anche un po' colpa nostra. È una canzone per certi versi dolente, di grande poesia, che porta verso un disco di proprietà di Cristina Donà che uscirà verso la fine di questo e l'inizio dell'anno prossimo. Ma intanto questa è Possibili superstiti.
1: Una lampada si spegne per fare spazio al buio.

Cristina Donà, questo pezzo Possibili superstiti è il suo nuovo singolo. Qualcuno di voi lo ascolterà anche nella serata finale del Premio Strega Poesia il 13 di ottobre, tra pochi giorni. Io vorrei salutarvi con un brano che è ben augurante rispetto al sole che arriverà domani, sperando che il brutto tempo non lo oscuri dappertutto. Un sole di un sabato in cui arriva senza avvertire una mattina agli occhi di Nick Drake, che firma questa canzone incredibile. È anche il nostro modo per raccontarvi le pillole che da oggi avremo, portate da Nicola La Gioia, che sarà nostro ospite anche la settimana prossima, con una serie di riflessioni che riguardano un suo libro appena uscito. Si chiama Santa Barbara, pubblicato per Einaudi. C'è più che molta musica il suono delle parole, e c'è anche, secondo me, la passione per Nick Drake.

0: un disco rilevantissimo, il primo di Nick Drake, che vede una ristampa proprio a lui dedicata, che vince addirittura l'anno scorso il Grammy come migliore riedizione. Nick Drake, non lo vorrei definire in due parole, ne abbiamo parlato tante volte nel nostro programma, in generale è uno dei più grandi scrittori di canzoni aperte e longeve, la cosa più importante. Nessuna fortuna quando era in vita, anzi direi un esaurimento nervoso progressivo e l'incapacità di Drake di sostenere per esempio il peso dell'esibizione, del palcoscenico. Nonostante questo, i pezzi, che sono tutt'altro che semplici, anche se sono scarnificati, apparentemente molto lineari, sono diventati poi l'abbecedario su cui diverse generazioni si sono confrontati con un'idea di canzone che non è quella standard. Insomma, potremmo unire la sensibilità di Nick Drake a quella di Brian Wilson e poi metterci dentro un altro grande infelice della storia del pop e del rock, che si chiamava Elliott Smith, per dire che questa lunga linea ha poi dei percorsi ancora contemporanei, delle emersioni. Mi verrebbe da chiedere, prima ancora di introdurre il motivo per cui è qui, a Nicola Lagioia, benvenuto, grazie per essere così arrivato a raccontarci del suo nuovo libro Santa Barbara, un libro ponderoso in tutti i sensi, appena pubblicato da Einaudi. Questa emersione e immersione di Nick Drake, no? È una bella storia che ci racconta anche quanto delle canzoni il fattore della longevità, dell'intercettare personaggi lontanissimi, sia rilevante, anche un po' però con un appeal in questo caso biografico, perché molti di quelli che hanno cantato le canzoni di Nick Drake erano un po' sulla sua lunghezza d'onda in quanto a depressione, incapacità di mettersi un po' a posto con la vita. Ciao Nicola.
1: Ciao John. Guarda, Nick Drake, questa è una cosa che si può dire solo con il senno del poi. È incredibile come non lo si sia notato mentre era in vita, perché mentre uno lo ascolta dice questo è proprio toccato dalla grazia, cioè mentre altri cantautori insomma sono anche scomponibili, cioè tu riesci un po' a capire come fanno, lui proprio no, è come se fossero un tutt'uno. Al tempo stesso sono anche molto leggiadre, sono aeree, no? Sembra fatto d'aria, però è l'aria di certi spiriti, di certe presenze insomma che alitano da quelle parti, e insomma ha avuto un'esistenza infelice, però ha sollevato e migliorato la vita attraverso l'ascolto di molti di noi. E quindi sì, Nick Drake, e guarda, nel suo caso tra l'altro non è soltanto, perché sai, alcuni l'elemento poi biografico diventa limitizza e quindi si va avanti per quello, lui proprio secondo me sono proprio le canzoni che hanno conquistato tante persone, quindi insomma sono contento che continui a viaggiare con noi Nick Drake.
0: Queste le parole di Nicola Lagioia su Nick Drake, parleremo con lui di molto altro. Adesso arriva il GR, poi arriva una puntata di Stereonauta, vi consiglio vivamente, come tutte le altre, ma in questo caso si parla di un DJ rilevantissimo per gli amanti del rock, John Peel. Da Giovignola a tutti, una radiosa nottata e un radioso weekend. Sì.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Telefonata a Trump, Putin, sospese le sanzioni contro la Russia, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di mettere immediatamente carburante sul mercato globale. Il numero uno della Casa Bianca ha spiegato che Putin ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre e da un ulteriore milione in seguito. I prezzi del gasolio aggiunto scenderanno rapidamente, misura record. Negativo il commento di Zelensky, che afferma i regali alla Russia non porteranno la pace. I due leader hanno discusso anche della situazione ucraina e dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. E Trump ha parlato anche della premier Meloni, dicendo: ho un grande rapporto con lei e che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti insieme a Israele hanno criticato la scelta del premio Nobel di insignire il riconoscimento per la pace a Nebi Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale. La Pillay, da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Washington ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington, posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto a Giuliano, Napoli, dopo una caduta da un capannone a Caibano. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Oggi i funerali. Il maltempo che sta colpendo il centro-sud in Sicilia: due trombe d'aria si sono abbattute su Marsala provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato due disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte di Campania, Puglia e Calabria e Sicilia. Sport calcio: oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale. In campo Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Dell'ultima notizia, linea Serenotte con Duccio Pasqua.

0: Buonanotte, questa è Stereo Notte, Duccio Pasqua al microfono, con me come sempre Leonardo Patanè in regia e Alessandro Rosi in console. Leonardo Patanè che fra un po' si affaccerà anche da queste parti perché ha una storia bella da raccontarci, ma io vi presento subito un ospite che insomma ormai è di casa Stereo Notte, torna a trovarci Andrea Borgnino. Buonanotte, bentornato.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte chi è in ascolto questa notte su Radio 1, è sempre un piacere trovarsi davanti a questo microfono.
0: È vero Andrea, beh, io ti presento sempre perché voglio dire Andrea Borgnino è sempre un punto di riferimento di Rai Play Sound, si occupa dei programmi originali, dei contenuti originali di Rai Play Sound, ma qua è sempre come grande conoscitore di musica. Parliamo di stanotte di uno di quelli che ha insegnato il lavoro a tutti.
1: Sì, questa notte abbiamo deciso di fare, di raccontare un nostro collega, un collega decisamente a cui secondo me tutti si ispirano, ma chiacchierando di lui ci riusciamo a portare a casa della musica che forse non avremmo mai potuto ascoltare grazie a lui. Sembra un po' un gioco di parole, ma è vero.
0: È vero, esatto, perché davvero è stato un divulgatore prima che un DJ, un uomo grande appassionato di musica, uno che si andava a sentire tutti i demo che trovava, le cassettine, i concertini nei club più improbabili, e poi ce li faceva ascoltare prima sulle radio pirata e poi sulla BBC.
1: Sì, stiamo parlando di John Peel, appunto per chi fa questo lavoro forse è uno dei riferimenti più importanti. Nasce il 30 agosto del 1939 e muore, ahimè, abbastanza ancora giovane il 25 ottobre del 2004, ma ha lasciato il segno. In queste due ore ascolteremo la maggior parte della musica che arriva da questo suo programma incredibile dove lui ospitava musica dal vivo. Scopriamo anche che lo ospitava non per, anche per una serie di motivi sindacali che non sono banali.
0: Esatto, e lo racconteremo. Il 335-699-2949 è il numero per voi ascoltatori per mandarci messaggi, sms, whatsapp, audio, quello che volete. E salutiamo Niccolò per lui, che è un ascoltatore di quelli più appassionati del Mangiadischi, che quindi ci ha seguito per tutta questa estate e manda il suo primo messaggio a Stereo Notte.
1: Attenzione, vedo la copertina di In the Court of the Crimson King.
0: Esatto, perché cioè, siamo nel pieno del 57esimo compleanno di quel disco e abbiamo anche delle storie sui King Crimson stanotte.
1: Che arriveranno.
0: Arriveranno. E poi salutiamo anche Antonio da Potenza che manda un saluto a tutti, e poi ancora Graziano da Adria, John Vignola già gentilmente anticipato che parleremo di John Peel, quindi è già preparato, e insomma Graziano anche interagisce molto e sentiremo un po' cosa da dirci in merito. Vabbè, cominciamo, no? Con una canzone che non è un live delle Peel Sessions.
1: Sì, abbiamo deciso di iniziare con la musica preferita di John Peel per capire un po' il personaggio, poi entreremo invece nella musica che ha registrato John Peel.
0: Sì, ovviamente in questa nottata parleremo anche di un altro grandissimo DJ che ci ha lasciato da poche ore e gliela dedichiamo proprio questa.
1: Sì, però lo facciamo raccontare addirittura da chi ci ha avuto la fortuna,
0: esatto,
1: di lavorarci.
0: E tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto questa è la famosissima Peter Gunn Theme, portata anche al grande successo dai Blues Brothers, scritta da Henry Mancini. Questa è la versione di Duane Eddy.

0: Peter Gunn, Duane Eddy, così abbiamo aperto questa puntata di Stereonotte. Andrea, ti farà piacere sapere, come ci dice Gioacchino da Marsala, che ci sta ascoltando in dub e la ricezione è meravigliosa.
1: Evviva! Evviva! Evviva i prodigi della radio digitale.
0: Esatto. Allora, questa è una puntata dedicata a John Peel, leggendario DJ della BBC, che aveva appunto dei gruppi preferiti, aveva una collezione di 100.000 dischi, pare.
1: Sì, che penso sia stata donata alla BBC, anzi dopo voglio indagare su questa roba, perché aveva questa casa, questa magione della campagna piena di dischi.
0: Sì, sì, e spesso trasmetteva anche da lì, casa che pochissimi potevano visitare, pare che Brian Eno fosse uno di quelli ammessi a sbirciare tra la sua collezione. Appunto, aveva ovviamente, come tutti noi che ci occupiamo di musica, dei dischi preferiti. Forse il suo preferito in assoluto? Beh, in realtà penso proprio di sì, perché si è fatto scrivere dei versi sulla lapide.
1: Sì, e poi li citava in continuazione. Una band che, stavamo dicendo fuori onda, in Italia proprio non se n'è accorto nessuno della sua esistenza.
0: È vero, sono tali Undertones.
1: Sì, arrivano dal nord dell'Inghilterra, dall'Irlanda del Nord, dalla città forse più calda che sarebbe questa... Terry, chiamata anche London Terry,
0: cioè... London Terry quando è diventata inglese,
1: sì,
0: di fatto.
1: Beh, è uno dei posti dove ci furono la maggior parte degli scontri nel periodo più caldo dell'Irlanda del Nord.
0: Ovviamente John Peel ha invitato più volte gli Undertones alle Peel Sessions e me le sono andate a cercare tutte e stranamente non hanno mai suonato la sua canzone preferita.
1: Forse non erano pronti ad affrontare questa... E quindi la versione che mettiamo noi?
0: E quindi è quella classica da disco.
1: Ok, quindi è il singolo, sarebbe.
0: Però c'è anche l'intro di John Peel, ce la siamo presa proprio con l'intro di John Peel.
1: Così possiamo ascoltarlo, poi dopo raccontiamo, perché appunto la sua carriera radiofonica non inizia alla BBC, c'è un passaggio americano, si ritroverà a trasmettere da una delle navi pirate del Mare del Nord, una delle più famose, in Radio London, che insieme a Radio Carolyn faceva la storia della radio, e poi approdò alla BBC. Bello che ascoltiamo la sua voce.
0: L'ascoltiamo, sì. Diciamo giusto cosa lui sulla lapide ha voluto che venisse scritto: Teenage Dreams So Hard to Beat, che è un verso di questa canzone degli Undertones che si intitola Teenage Kicks, che sta a significare i sogni dei giovani, della gioventù, sono molto difficili da sconfiggere, da abbattere, ed è molto bella.
1: Ed è molto bella questa frase.
0: E allora gli Undertones, Teenage Kicks, con l'intro di John Peel.
2: There are strange things happening in that part of the world. There's a protest on Good Vibrations Records, that's called Don't Ring Me Up, and the catalog numbers for Good Vibrations Records are GOT. GOT 1, I suppose, was the Rudy single, which we played you a few times. GOT 2 was the Victim's Strange Thing by Night. GOT 3 was The Outcast, Just Another Teenage Rebel, I played you that. GOT 5, which is Right Way Home by the Extremists, I haven't had yet, and Protex Record, which I just played you, is GOT 6. Well, you're probably thinking he left out GOT 4. What can that possibly be? Oh, come on, you must know by now.

0: Beh, non male questa Teenage Kicks.
1: Devo dire che è proprio bello questo pezzo. C'ha un tiro, c'ha proprio. Cioè, capisco che. Beh, incredibile che con tutta la musica che ha ascoltato ha scelto questa. Questo
2: è
1: devo
2: vero.
1: Dire è interessante.
2: Questo è vero, questo è molto vero. Cioè, salutiamo Alessandra da Napoli, c'è sempre e ti saluta e dice: siamo anche stati coscalettatori sulla puntata sullo spazio dell'astronomia. E poi salutiamo Luca da Taranto, Padre Mariano da Mascalucia, Mario, Antonio e Peppe che sono reduci da un bellissimo concerto al Salone degli Ozi a Napoli. Ma che bella questa cosa! E poi ancora, ma Mario, Antonio e Peppe io li conosco e sì, poi diciamo magari anche di chi si tratta. E poi salutiamo ancora Antonio da Torre del Greco che dice: con questi ritmi e questi cimeli sarà difficile incontrare Morfeo stanotte.
1: Beh, vediamo, speriamo. Fino alle 3 almeno poi.
2: Sì, speriamo. Salutiamo anche Luigi da Pistoia. Vabbè, insomma, abbiamo detto, John Peel ha cominciato dalle radio pirata, la radio offshore, quelle in nave.
1: Quelle erano delle navi che appunto fuori dai confini delle acque nazionali, perché lì non valeva più nessuna legge, quindi potevano trasmettere e sfidare il monopolio della pallosa BBC, perché in quegli anni sembra che la BBC non trasmettesse nulla di simile, non trasmetteva gli Undertones.
2: Infatti poi quando lui è entrato alla BBC a Top Gear effettivamente è un po'
1: cambiato tutto,
2: ritmo e il mondo di quella storia là. Oggi abbiamo scoperto tutti che se n'è andato un grandissimo della radio italiana, Federico l'Olandese Volante, che era di fatto olandese, ma insomma noi lo conosciamo tutti come grande DJ della radio italiana. E anche lui era partito da quell'esperienza là.
1: Sì, lui aveva trasmesso giovanissimo a Radio Veronica. Io avevo avuto la fortuna di intervistarlo per il mio libro sulle radio private. E mi raccontava che all'inizio lui trasmetteva da casa registrando sulle bobine. Poi quando hanno iniziato a fidarsi di lui l'hanno mandato sulla nave, perché dice che non tutti li mandavano a bordo della nave.
2: Sai chi ha lavorato tanto con Federico l'Olandese Volante?
1: No, chi?
2: Leonardo Patanè.
1: Che è qua in studio con noi.
2: Casualmente.
3: Oh, buonanotte Duccio, buonanotte Andrea, buonanotte a tutti.
2: Oh, allora, insomma sì, lo ricordiamo ovviamente con gioia, perché
3: assolutamente è sempre stato un personaggio di un'energia, un'allegria incredibile.
2: E tu ci hai lavorato tanto, com'è stato?
3: Io ci ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorarci qualche stagione, oramai purtroppo qualche anno fa,
2: sì.
3: E sono stato travolto dalla sua energia, ma dalla sua anche sapienza. Lui era un gigante della radiofonia italiana, quello che ha portato forse una maniera di conduzione radiofonica dettata dal ritmo, dall'energia, dalla musicalità, della voce, dal saper gestire anche la voce durante il talk e farla andare insieme con la musica, veramente di una capacità incredibile. E è stata un'esperienza pazzesca, insomma, io porto dei ricordi incredibili di tante dirette, tante, insomma, momenti con lui. E
2: beh, un uomo.
3: Se n'è andato un grande, veramente.
2: Se n'è andato un grande, e voglio dire, sono usciti ovviamente in quella che definiamo la nostra bolla tanti ricordi oggi, no? Di chi l'ha conosciuto, chi ci ha lavorato. Tutti bellissimi.
1: Sì, mi ha fatto impressione Linus che diceva che non ha mai sbagliato una intro, cioè che per Linus che è un precisino dire che qualcun altro non ha mai sbagliato mi ha fatto abbastanza impressione.
2: Ammettere una cosa del genere, perché lui che insomma è uno dei migliori in assoluto, non è semplice. E la vogliamo risentire un po' la voce di Federico l'Olandese Volante?
3: Assolutamente, allora, Mara, possiamo partire da lui. Tanti anni fa fece una cosa che si chiama la Band of Jocks, fatta da vari DJ, insomma, dell'epoca, del momento. Ecco, possiamo il pezzo, possiamo sentire il pezzo, quello appunto creato insieme fra tutti questi DJ, dove si sente appunto lui in versione addirittura cantante.
2: È il primo a cantare, sentiamolo.

0: per questo appunto
1: sono Federico. Mamma mia come suona antica questa cosa, sì,
0: era radio di parecchi anni fa, però insomma lui si prestava anche a questo a volte. E poi insomma abbiamo invece lui in versione conduttore con un'altra piccola clip, questa volta presa insomma da cose un pochino più recenti, e dove appunto si apprezza tutta la potenza della sua voce proprio.
2: Sentiamolo.
3: Relax, Frankie Goes to Hollywood, fantastico pezzo. Volando siamo arrivati alle news. Parliamo di un po' di anni fa, 1973, proprio nel mese di marzo, The OJs arrivano al primo posto della classifica dei singoli americani
0: una voce
3: con il mitico brano
0: Love Train,
3: dando così
4: sì, e poi aveva ancora, devo dire, aveva questo inglese di sottofondo di come pronunciava i nomi dei pezzi delle band, incredibili.
0: Assolutamente. Lui poi cittadino del mondo, perché appunto si era trasferito in Italia molto presto da bambino, e anche per questo insomma ha iniziato anche molto presto lui su Radio Veronica, un'altra radio privata appunto come avevi detto tu prima, e poi è iniziato a Radio Monte Carlo e da lì ha spiccato il volo.
2: Bene, davvero grazie Leonardo, ovviamente stanno arrivando messaggi. Graziano dice: l'olandese volante era bravo, un nightly man, raffinato, abbiamo perso un mastodonte della radio.
0: Verissimo.
2: E poi deve aver creato raccolte musicali, se non sbaglio. Beh sì, ha fatto tantissime cose Federico l'olandese volante, è un po' il nostro John Peel, dai, anche se con idee musicali completamente diverse.
4: Sì, poi non aveva questa fissa dei gruppi nuovi.
2: No, infatti. Vabbè, che facciamo? Ci rilanciamo nella storia di John Peel?
4: Sì, torniamo nella storia di John Peel, in questo caso torniamo di Mono, in uno dei suoi brani preferiti, in questo caso di un altro personaggio famosissimo,
2: sì.
4: Ma la canzone non è quella famosissima.
2: Non è quella famosissima.
4: La regola qua è trovare canzoni non famosissime che a lui piacevano tantissimo.
2: Tra l'altro anche Jim Vincent, stiamo per ascoltarlo, ha partecipato alle Peel Sessions a gennaio 71, ma insomma questa è proprio la versione originale di Race with the Devil. Leonardo Patanè, intanto grazie per questo
0: grazie a voi, buonanotte.
4: Grazie Leonardo.
2: Se vuoi restare con noi, noi ci fa piacere.
0: ritorno.
2: Se Alessandro Rossi te lo consente.
0: Da dove sono venuto?
2: Ma no, stai.
4: Come si dice, dall'altra parte del vetro, questa espressione molto usata.
2: Race with the Devil, Jim Vincent.

0: Race with the Devil, Jim Vincent and His Blue Caps, e questa era una delle canzoni preferite di John Peel, leggendario DJ della BBC di cui parleremo in tutta questa puntata di Stereo Notte, raccontando e ascoltando soprattutto le mitiche Peel Sessions. Abbiamo cominciato con le sue canzoni preferite, abbiamo ascoltato Duane Eddy, gli Undertones con Teenage Kicks, che è la sua preferita in assoluto, Jim Vincent and His Blue Caps, ma insomma ce n'erano tanti altri di gruppi, poi li citeremo magari, ma iniziamo a raccontare un po' la sua storia, perché è inglesissimo, ma la sua carriera inizia tra Texas.
1: Sì, inizia in America perché segue il padre per un impegno lavorativo.
0: Sì.
1: E visto che lui voleva fare la radio, il padre gli ha detto: vabbè, se vuoi fare la radio, prova a farla qua. A questo
0: sì,
1: punto.
0: Già che ci sei.
1: Sì,
0: certo.
1: E lui inizia a trovare dei lavoretti, vengono chiamati così nella biografia, inizia a fare un po' il programmatore radiofonico a Dallas, inizia a condurre in una radio della stessa città portando i suoi dischi, che è la cosa che mi sembra più incredibile. Anch'io in effetti ho iniziato a Torino Radio Blackout portando i miei dischi, perché la radio ce n'erano troppo pochi.
0: Certo, cioè, beh, sì, anch'io sì, al notturno italiano 25 anni fa partivo da casa con
1: i
0: miei
1: dischi. Assolutamente, adesso sembra tutto così facile, tutto digitale, in verità il supporto del dischi era una cosa molto importante. Poi che cosa succede? Si ritrova a metà degli anni 60, sempre negli Stati Uniti, quando dall'altra parte dell'oceano succede una cosa inaspettata. Un gruppo di Liverpool, di quattro giovani, fanno il botto, per usare un termine tecnico, diciamo diventano la band più famosa del mondo, e lui da inglese si ritrova a fare l'esperto di Beatlemania.
0: Da inglese, peraltro, di vicino Liverpool, dell'Interland di Liverpool, diciamo così, quindi si vende ovviamente come grande esperto dei Beatles, ma lo è effettivamente, e questo gli permette di andare avanti con la sua carriera. E vabbè, insomma, questo poi lo porta anche a essere partecipe di eventi pazzeschi, tipo esserci quando c'è il processo a Lee Oswald dopo l'omicidio Kennedy, perché era a Dallas in quei giorni.
1: No, incredibile, sì, lui...
0: E si spaccia come giornalista del Liverpool Echo, di cui non è
1: assolutamente, e poi conduce anche programmi a Oklahoma City, a San Bernardino, di nuovo a Dallas dove si sposa, quindi questa è la sua parte americana. Torna nel 67 nel Regno Unito e lì appunto riesce a trovare lavoro in questa radio che si chiamava Radio London, l'abbiamo detto, trasmetteva da una nave nel Mare del Nord, bisognava raggiungerla prendendo un altro barchino, e si facevano dei turni di 2 settimane a bordo, 1 settimana a casa, e doveva essere un mondo incredibile. Lui aveva questo programma che si chiamava The Perfumed Garden, il giardino profumato, che il nome ci fa venire in mente, sembra veramente un periodo a fricchettone, tra l'altro se vedete le foto di quegli anni aveva i capelli lunghi,
0: sì,
1: era
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: vestito come sembrava figlio dei fiori in pieno. E lì diventa il John Peel che poi stiamo per raccontare.
0: Tra l'altro mi fa molto ridere che i dischi nuovi arrivavano con un altro barchino.
1: E certo,
0: c'era
1: sì,
0: il rifornimento continuo.
1: Sì, dischi e soprattutto lettere, perché erano gli anni in cui le persone scrivevano le lettere, quindi arrivavano migliaia e migliaia di lettere.
0: Allora, tra i gruppi preferiti di John Peel abbiamo citato i primi tre che abbiamo anche ascoltato, poi c'erano i Birthday Party, la prima band di Nick Cave, che hanno partecipato un sacco di volte alle Peel Session, e una delle loro canzoni è stata anche singolo dell'anno per John Peel, e poi ancora Handicap con un brano intitolato Pop a Top, Bill Doggett con Honky Tonk Parts, e poi gli Specials.
1: E poi gli special, come dire, bisognerebbe fare una puntata solo sugli Specials, secondo me, nel senso, sono stati il primo gruppo a unire due anime dell'Inghilterra, l'anima bianca e l'anima nera, sono insieme ai Madness, i Selector, quelli che hanno creato questo suono a metà tra lo... È uno ska avanzato,
0: sì,
1: cioè chiamarlo solo ska mi sembra quasi irriduttivo. Alla fine si chiamava Two-Tone, cioè questo, sì, perché era la loro etichetta, ma anche un modo di suonare. Sono stati un gruppo, secondo me, veramente unico, e naturalmente sono andati a suonare dal vivo negli studi per John Peel.
0: E tutte le canzoni che ascolterete da questo momento fino alla fine della puntata sono delle versioni dal vivo alla BBC, perché poi tantissime di queste Peel Sessions sono state pubblicate ufficialmente, quindi noi siamo andate a ricercarle. Questa è Monkey Man, gli Specials, dal vivo il 23 maggio 1979 alla BBC.
2: Blood Clot Monkey Man.

0: Monkey Man dal vivo alla BBC per le Peel Sessions. Intanto arrivano tanti messaggi al 335-699-2949. C'è chi dice: ho letto su Wikipedia che Peel si interessava anche di reggae, e qui effettivamente ci sono dei rimandi notevoli. E poi ancora Lola che dice: ma gli Undertones, ho un vinile compilation punk comprato negli anni 80 con Teenage Kicks, testo a memoria e suonata sempre nel nostro locale rock.
1: Vedi
0: che bello.
1: Sarebbe John Peel sarebbe felice.
0: Sì, decisamente. Poi vediamo un po', ancora Antonio Torre del Greco dice: pallosa un po' la BBC, ma non per il teatro, allora si ascoltavano Dylan Thomas e Samuel Beckett, vedi? Quindi insomma,
1: citazioni alte.
0: Sì. E poi ancora Francesco Ranichelino che invece ci dice che conserva un ricordo vivido e indelebile della conduzione di Federico L'Olandese Volante l'11 settembre 2001, la cronaca in diretta, in quel caso era su RTL, durante il drammatico svolgersi degli attacchi alle Torri Gemelle. Dice: un momento di straordinaria intensità ed emozione.
1: Un professionista si vede anche da quello, quando ti trovi al microfono e devi raccontare qualcosa che non te l'aspetti.
0: Sì, perché poi una cosa del genere, nessuno di noi avrebbe saputo come inventarsi un racconto del genere. Allora, qui arriviamo a un altro dei gruppi che lui ha amato moltissimo.
1: Sì, è perché diciamo che è un momento di rottura totale. Volevo dare qualche numero perché sembra che parliamo di questo John Peel come se lui avesse registrato 5-6 gruppi. Allora, sono 4.000 le John Peel Session, ha coinvolto più di 2.000 artisti, quindi sono 37 anni dal 67 al 2004. Mamma fa impressione.
0: Mia. Anche perché 4.000 sessions in cui si suonavano almeno 3 o 4 canzoni, pensate quanto materiale registrato c'è.
1: Sì, è veramente incredibile. Gli studi erano quelli della BBC di Maida Vale, che ahimè sono stati chiusi da poco per motivi economici, perché la BBC, come la Rai, ha chiuso il Teatro delle Vittorie, ha degli enormi tagli di budget e ha chiuso questi storici, però continuano a registrarle comunque, non più in quegli studi. Comunque 4.000 session fa veramente impressione.
0: Fa impressione anche perché tutti i nomi più importanti veramente della storia della musica, o quasi, sono passati da lì. Poi scopriremo anche perché quasi, perché alcuni ovviamente non gli piacevano, non era interessato a invitarli.
1: Era abbastanza, diciamo che lui invitava quelli che trovava interessanti, cioè dovevano essere qualcosa di nuovo, diciamo che la novità passava.
0: Esatto, non gli interessava portare quelli già famosi e affermati. Tra i suoi preferiti i Joy Division, che hanno registrato 2 session nel 79, il 31 gennaio e il 26 novembre, e poi pochi mesi dopo Ian Curtis si sarebbe suicidato.
1: Sì, tra l'altro quello che noi ascoltiamo è la prima volta che suonano appunto in una session Will Love Will Tell Us Apart. Sto leggendo in questi giorni, mi piace segnalarlo, un libro, l'ennesimo libro, ma devo dire è veramente ben scritto, si chiama Disorder, la storia di Joy Division, ha scritto Fernando Rennis per Nottetempo, che racconta oltre la storia loro un po' questa Inghilterra della fine degli anni 70, che non era un posto molto divertente, decisamente no, devo dire c'era molto da incazzarsi, e loro in verità questo disagio l'hanno veramente trasportato in musica.
0: I Joy Division, Love Will Tear Us Apart, dal vivo alle Peel Session 26 novembre 79.

0: Will Tear Us Apart, i Joy Division dal vivo alle Peel Session negli studi della BBC, molto più rock,
1: mamma
0: quasi
1: mia,
0: punk.
1: C'è una super band, tra l'altro è uscito da qualche settimana questo Eternal, che è la prima raccolta ufficiale dove è fatta da 14 CD e 2 DVD, dove ci sono ben 16 concerti. Io l'ho ascoltato un po' e loro sono veramente punk, punk post-punk dal vivo, sono veramente una, hanno un'energia che nei dischi non c'è, perché Martin Almet li aveva un po' confezionati,
0: ammorbiditi,
1: gli aveva portato questo gotico, in verità loro erano una vera punk band e qua si sente.
0: A proposito di dischi, insomma ripubblicazioni, uno che ama ripubblicare gli archivi è Robert Fripp di King Crimson. Niccolò in apertura ci scriveva a proposito di King Crimson, esistono anche delle sessions di King Crimson, ma anche alla BBC succede, si sono persi i master.
1: Questa è una cosa che mi tranquillizza, perché sempre avendo lavorato con gli archivi pensavo che oramai fossimo i pessimi, invece in verità
0: però Robert Fripp è andato a trovare un bootleg italiano di quelle registrato proprio dalla radio oppure dai BBC Transcription, sì, Disc, chissà, e l'ha pubblicato. Noi non li ascoltiamo perché il suono è veramente un po' poco brillante, ecco, e però è carino da raccontare come aneddoto, anche perché John Peel fu uno dei primi a sostenere Fripp proprio nel 69, quando uscì il primo album dei King Crimson. Invece adesso noi andiamo avanti con i Cure, perché anche là sono passati agli esordi dagli studi di John Peel.
1: Erano dei ragazzini, praticamente.
0: Dei ragazzini, decisamente. E li ascoltiamo anche in questo caso con l'introduzione di John Peel. E sempre a proposito del fatto che anche alla BBC sbagliano, John Peel in questa introduzione dice: avevamo avuto problemi tecnici, non eravamo riusciti a trasmettere questa registrazione, ma finalmente ce la facciamo. Vi ascoltate tutti e 6 minuti di questa versione.
1: Sì, è Forest, che è uno dei pezzi, appunto, molto lunghi.
0: Esatto, e quindi eccoli qua, i Cure con l'introduzione di John Peel.
2: And hopefully we've got the first from the Cure coming up for you in just a second, and it's their version of their current single, a 6-minute version of the same actually, A Forest, which as you probably know is in the BBC charts at the moment. I'm talking rather a long time because we seem to have got a minor technical problem. Oh, there it goes. Ah, at last!

0: dei giovanissimi Cure, il 30 marzo 1980 registrano a Forest per le Peel Sessions e qua arrivano tanti messaggi. C'è Graziano che se l'è subito salvata tra le cose da tenere in memoria. Poi Umberto da Torino dice: bel programma di ricordi, gli Undertones erano trasmessi nella stereonotte di metà anni 80, così come i Joy Division. Salutiamo Moreno da Firenze e poi ancora Angela da Roma che ci manda una copertina di un libro, L'Italia leggera nell'anno del movimento, di Pasquale Palmieri. Insomma, parla un po' degli anni 70, dei ragazzi che avevano il mito di Londra e non erano anni felici, come giustamente dicevi tu, Andrea. E poi ancora i saluti da Marco, che ci scrive da Celleno in provincia di Viterbo, e devo dire che anche il brano dei Cure ha un'ottima intro musicale.
1: Sì, con questa stasera è molto bello anche sentire le intro di John Peel. Prima parlavamo della sua collezione di dischi, ho fatto qualche ricerca, bene, sono 120.000 album.
0: Ecco.
1: 120.000 album che adesso suo figlio, che si chiama Tom Ravenscroft, che fa il DJ anche lui per BBC Six.
0: Eh sì, perché Peel è un nome d'arte, chiamava John Ravenscroft.
1: E lui si è inventato un format televisivo e radiofonico dove lui insieme a dei tipo Cat Power vanno in giro per la collezione del padre, tirano fuori dei dischi e li ascoltano assieme.
0: Che bello! Sì. Anche perché chissà quante chicche ormai sconosciute
1: ci sono là dentro. Si chiama John Peel Record Box ed è appunto un format.
0: Dobbiamo ascoltarcelo.
1: Mi sa di sì.
0: Senti, adesso la data è importante perché qui eravamo nel marzo 1980, invece nel novembre 1981 alle Peel Sessions vanno i Pulp.
1: Perché per me l'81 non ha nulla a che vedere con i Pulp, sono gli anni 90.
0: Esatto.
1: Cioè, cosa hanno fatto in quei 10 anni prima?
0: La storia dei Pulp è stranissima perché in realtà hanno fatto dischi ma non avevano trovato evidentemente una chiave,
1: la formula,
0: esatto,
1: sì.
0: E poi sono diventati alfieri del Britpop, ma in realtà non c'entravano niente con il Britpop.
1: Beh, direi che probabilmente erano rock, perché in quegli anni si faceva rock, wave,
0: esatto,
1: post-punk.
0: E ora ascolterai il sound, è un brano che si intitola Please Don't Worry, e John Peel gli era arrivato un demo autoprodotto dei Pulp, gli erano piaciuti subito e quindi li aveva invitati a Londra. Loro erano di Sheffield, sono di Sheffield se non ricordo male, li ha invitati a Londra per una session e quello poi ovviamente ha attratto l'interesse delle case discografiche
1: e sono riuscite a pubblicare.
0: Quindi i Pulp nel 1981, Please Don't Worry.

0: insomma, hai capito, Andrea, i Pulp imprevedibili.
1: No, un pezzo bellissimo, incredibile, che sono passati 10 anni e quindi sono stati lì sotto ad aspettare. Cioè, tra l'altro, appunto, visto dall'Italia, cioè, per noi sono un gruppo degli anni 90.
0: Sì, di metà anni 90, quindi veramente un altro mondo.
1: Sì, Common People è il 95.
0: Sì, cioè. Sì, esatto. Graziano dice, ho sempre pensato che i Pulp fossero eleganti, alla moda, wave, tutto fuorché Britpop, però di fatto il loro grande successo è arrivato nel pieno del Britpop. Poi dice, secondo me la carriera solista di Jarvis Cocker è stata sottovalutata, è vero, ha dei dischi solisti molto belli. Alessandra dice che manda un saluto a Lola, altra ascoltatrice storica, e dice, non ho capito se ciò che state facendo ascoltare è raccolto sul nastro, su disco, su un sito o dove. Ecco, questa è un po' complicata come storia.
1: Allora, dunque, le Pin Session, abbiamo detto, sono 4.000 di fatto.
0: Sì.
1: Ognuna ha una storia diversa, nel senso che alcune band le hanno pubblicate quasi subito.
0: Sì, sono uscite indipendentemente.
1: Io mi ricordo di averle comprate su disco, quella dei Cure a Torino ancora, quando ero un giovane appunto fanatico di vinile. Alcune sono state pubblicate su CD, alcune non sono state pubblicate ma si trovano su YouTube, si trova quasi tutto adesso su YouTube.
0: Alcune sono state pubblicate su bootleg, cioè su dischi non ufficiali, ma c'è anche da dire che a un certo punto John Peel fonda la Strange Fruit, che è un'etichetta con cui inizia a pubblicare in accordo con la BBC le Peel Sessions. Quindi c'è una lunga serie di pubblicazioni su questa etichetta Strange Fruit e poi alcuni gruppi le hanno pubblicate indipendentemente o su dischi proprio che raccoglievano tutte le sessions alla BBC o magari come extra nelle ristampe di altri album.
1: Sì, dopo nella seconda parte ascolteremo Nirvana ad esempio e un pezzo delle loro Peel Sessions è una parte appunto in uno di questi dischi che nell'attesa del secondo dell'album,
0: quelli di raccolte di rarità, outtakes, b-side e via dicendo. I Led Zeppelin hanno pubblicato invece proprio un disco intero delle loro BBC Sessions, perché quando erano un gruppo emergente nel 69 ci hanno partecipato più volte e ce li andiamo ad ascoltare.
1: Vediamo un po' questi giovani emergenti,
0: esatto,
1: inglesi.
0: Emergenti del giugno 69, il programma era Top Gear, ne parlavamo prima, e questi sono i Led Zeppelin con Communication Breakdown.

0: Communication Breakdown live alla BBC per le Peel Sessions. Che potenza,
1: beh sì, tanta potenza, tantissima voce, a me devo dire,
0: tantissima voce. Andrea, questa prima parte la chiudiamo con i Pink Floyd, anche loro hanno partecipato alle Peel Sessions.
1: Erano gli anni giusti, nel senso, sì. 69,
0: sì, maggio 69. Tra l'altro queste Peel Sessions sono uscite solo 10 anni fa in un cofanetto modesto di 33 dischi che si chiama The Early Years 65-72,
1: per prendere gli ultimi soldi dai collezionisti.
0: Sì, costa 1100 euro.
1: Appunto.
0: Perfetto. Però ci sono queste rarità incredibili, come per esempio Simba Line, appunto, dal vivo alla BBC. Con i Pink Floyd arriviamo al GR1 delle 2 e poi torniamo in diretta con Stereo Notte. A tra poco da Andrea Borgnino e Duccio Pasqua.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. È l'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata. Un accordo che, secondo il Cremlino, avrà effetti positivi sull'economia mondiale. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore.
4: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump nel corso